0: di questo lunghissimo recupero, e non credo che l'arbitro lo prolungherà ulteriormente. È 1-1 tra Brasile e Marocco, ancora il controllo da parte del Marocco, ci stiamo avvicinando quindi sull'1-1, il retropassaggio, il pallone controllato ancora da Diop, il retropassaggio per Bono, 1-0, l'arbitro fischia, puntualissimo la fine della partita. Brasile 1, Marocco 1, entrambi nel primo tempo i gol, vantaggio di Saibari per il Marocco al 20esimo, il pareggio di Vinicius al 31esimo, direi pari meritato, ma ci aspettavamo un altro Brasile. È tutto dunque dagli Stati Uniti, ricordiamo che nella notte ci sarà l'altra sfida del gruppo C, quella tra Haiti e Scozia, Brasile Marocco è terminato 1-1, da Giuseppe Bisantis, buonasera, linea Dallas.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
3: E da Dallas, vista la tarda ora, ci limitiamo davvero ai saluti e ringraziamenti particolari, speciali quelli che oggi rivolgiamo a chi ci ha accompagnato da Roma, da Saxarubra, Ombretta Conti Regia, Giovanna Insardi e gli altri colleghi tecnici alla console, anche qui grazie a Daniele Antelmi e Francesco Pionaglieri. Ricordo l'appuntamento a oggi, domenica 14 giugno, dopo Domenica Sport, 18:30, tutto il mondiale minuto per minuto, Germania, Curaçao, Olanda, Giappone. Da Guido Ardone grazie per averci seguito, la linea va al nostro amico Max De Tomassi con Stereonotte Brasile, restate su Rai Radio 1.
4: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026.
5: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
6: E a chi ama vivere in equilibrio.
5: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
9: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare SPID e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
5: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
6: E a chi ama vivere in equilibrio.
5: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Ed è tornato il nostro fine settimana, buonanotte da Max De Tomassi, puntata 1186 di Stereonotte Brasil, in questa notte fra sabato 13, domenica 14 giugno 2026, questa notte con Pino Itri alla parte tecnica, Federico Scoppio in regia, programma cura di Andrea Cacciagrano, la prima parte della nostra trasmissione con Marisa Monci, e poi vi racconto tutta quanta la sinossi della puntata di questa notte e di domani notte. Adesso c'è Carlinhos Brown e poi Marisa Monci.

0: Buonanotte Marisa, benvenuta a Stereonotte Brasil.
1: Buonanotte Massimiliano, buonanotte a tutti che sono stasera qui a ascoltarci. Grazie mille per l'attenzione, è un piacere essere un'altra volta da voi.
0: Sono tutti sempre molto innamorati del tuo italiano, no? E meravigliati del fatto che lo parli da tantissimi anni. Ma ti eserciti qualche volta? Leggi delle cose in italiano, vedi film italiani?
1: Sì, mi piace tantissimo anche la musica italiana, che sempre è una forma di ricordare e imparare la lingua. E così non dimentico tutto, perché ho abitato in Italia, ci sono già molti anni, però come vado sempre, ho tanti amici anche in Italia, posso praticare un po', però sempre si perde un po'.
0: Però c'è uno charme nel tuo accento italiano, sicuramente molto bello, come del resto tutti quanti gli stranieri. Noi in Italia amiamo molto le persone che parlano la nostra lingua con un accento straniero, ci dà orgoglio.
1: Io mi sforzo per essere capita qui in Italia, perché non parlo perfettamente, però mi faccio capire, e questo io credo che sia sempre un gesto simpatico per quelli che sono qui per prestigiare la mia musica, qui nella radio oppure dal vivo, quando io mi sforzo per essere compresa. È anche un gesto di approssimazione.
0: Senti, lo scorso anno è iniziata Fonica, questa tournée caratterizzata dalla presenza sul palco di un'orchestra sinfonica di 55 elementi. C'è anche il tuo gruppo nel palco. È un tuo sogno che è diventato realtà?
1: Sì, è un sogno antico. Io ho già fatto qualche presentazione con orchestre, però mai un concerto completo. Erano come tre canzoni qui, quattro canzoni lì, un'altra da un'altra parte. Due anni fa io ho fatto un concerto all'Università di São Paulo, quando io sono... ho ricevuto la laurea dell'honoris causa e ho fatto un concerto per gli studenti nel campus con l'orchestra dell'università, e così io
0: si è accesa l'idea.
1: Io ho avuto l'opportunità di adattare i miei arrangiamenti originali per una formazione più grande di un'orchestra di 55 musici. Ho preparato lì forse 12 canzoni, e poi ho completato queste canzoni con altre forse 12 di più per fare questo tour in Brasile, che ho viaggiato. Ho formato un'orchestra esclusiva per questo progetto, con musici giovani che sono a cominciare la carriera, e anche qualche musici già maturi. Ho fatto una mescola di generi, di origini, di maturità, per formare un'orchestra da zero, da nuova orchestra. E ho viaggiato per Brasile, forse per 8 città, con questo concerto, e adesso ho con questi arrangiamenti scritti e adattati, io ho questo progetto che posso fare con qualche orchestra in qualche posto al mondo. E adesso a settembre vado per la prima volta a presentarmi con questo progetto a Lisbona, a Porto e anche a Roma, e con orchestre locali. Allora arriviamo due o tre giorni prima, proviamo con gli orchestre. È un altro desafio per me.
0: Una sfida,
1: però anche una grande esperienza di suonare con musici che vanno, e fare questo incontro della musica brasiliana con la musica classica e anche la musica classica di altri universi. E questo sarà un'esperienza bellissima per me.
0: Senti, oggi è molto complicato sapere la musica, come si riesce a diffondere, no? Gli uffici stampa sono sempre, come dire, l'avamposto per divulgare la musica, ma non si sa se in rete, in radio, in televisione, con la pubblicità. c'è sempre qui in Brasile un mezzo molto popolare che è la telenovela. In questi giorni la telenovela della TV Globo, Quem Ama Cuida, che è il prime time della TV Globo, apre con il tuo brano Pra Melhorar. Secondo te il Brasile ha bisogno di un messaggio di coraggio, di incentivo?
1: L'umanità ha bisogno di un messaggio di speranza e di coraggio, perché noi siamo a vivere dei tempi difficili, sfidatori, e poi sempre buono avere e coltivare la speranza dei giorni migliori. E sappiamo che sempre ci sono sacrifici, tutte le generazioni hanno avuto difficoltà, perché la vita non è mai stata molto facile per l'umanità, però ha bisogno di mantenere la coraggio, la speranza, la forza. E io credo che l'arte, la musica, la poesia, c'è questa missione anche di fare una resistenza poetica, di tornare questi giorni meno difficili, tra un'esistenza superiormente interessante, che la musica, la poesia, l'arte, la letteratura, il cinema e tutto questo che noi possiamo connettare tra queste forme di espressione transcendentale, e che aiutano a noi a uscire un po' dai problemi del quotidiano, delle difficoltà, e anche respirare con un po' più di folgore.

0: Senti, il tour Fonica è andato in giro per tutto il Brasile. Siete stati a Belo Horizonte, Rio de Janeiro, San Paolo, Curitiba, Brasilia, poi a Recife, Salvador, Fortaleza, quindi prima il sud, centro-sud, poi il nord-est. E hai lanciato questo tour con una canzone che si intitola Sua Onda, che sembra una canzone d'amore, ma potrebbe essere anche una fotografia del tuo paese, un paese resiliente, pronto ai cambiamenti.
1: Sì, è una canzone di connessione, di qualcuno che vuole essere connettato da un altro, è aperto a una relazione che può essere tra un altro, una relazione dual, però anche da molti, numa relazione collettiva. E anche c'è un po' questa canzone si è mostrata anche molto connettiva nei concerti, perché tutti
0: cantavano insieme. E anche una relazione fra te e musicisti, parlavi prima di orchestre di altre parti del mondo, anche per quello Sua Onda è stata creata, no? Per dire.
1: E anche Sua Onda è un concetto molto musicale, perché la musica è pura onda, e una cantante che dice che vuoi essere la onda di qualcuno, io voglio essere la tua frequenza sonora, la tua musica, la tua frequenza, non è quello che ti imballa, come si dice?
0: Quello che ti trascina.
1: Che trascina è quello che ti fa sentire nel corpo le vibrazioni.
0: Ti porta per mano.
1: Ti porta per mano, ti conduci.
0: Sentiamoci Sua Onda, Marisa Monci. La

0: Marisa Monci, questa notte a Serenotte Brasil, un momento molto importante dei tuoi ultimi mesi è stato quando hai partecipato all'evento Mulher Presente presso il Tribunal Superior Eleitoral a Brasilia. Da Chiquinha Gonzaga a Marisa Monci, che cosa è cambiato nel ruolo della donna nella musica popolare brasiliana?
1: Ah, io ho parlato, in questa occasione lì, io sono stata invitata per parlare della mia, visione della presenza delle donne nella musica tra l'ultimo secolo. Sì. E io ho fatto un parallelo nella mia falla, come si dice,
0: nella tua deposizione.
1: Deposizione con la presenza delle donne nella società come un tutto. E io ho e lì io ho detto che le donne hanno avanzato molto, però c'è ancora molto a avanzare, e che forse 100 anni fa io mai sarebbe una cantante popolare come sono io oggi, perché per le donne a quel tempo non era socialmente accetto di avere una carriera pubblica.
0: Un ruolo di cantante pubblica.
1: Pubblica. E io ho fatto anche dopo le donne hanno cominciato a cantare, perché è veramente l'unica posizione che le uomini non possono sostituire le donne perché
0: il tono,
1: la voce è femminile, però il repertorio era tutto prodotto per le uomini.
0: Ah sì, certo.
1: Le uomini producevano
0: il repertorio per loro stessi.
1: Per le donne, fino a forse gli anni 60-70, quando le donne hanno cominciato una o l'altra a comporre, scusa, però io credo
0: sei stata bravissima, stai andando alla grande
1: a comporre e a non avere soltanto la voce, però anche il discorso. E poi oggi nella mia generazione quasi tutte le donne hanno molta intimità con la scrittura, e le canzoni sono scritte per loro, e questo ha posto la sensibilità delle donne a servizio della composizione della musica di un'altra forma, e questo è una cosa più recente, per forse 50 anni fa, e c'è un parallelo nel posto che le donne hanno occupato nella società con più spazio, però ancora sentiamo molta falta, ancora ci manca molta
0: presenza. Mancanza.
1: La presenza delle donne nei posti di comando, qui in Brasile, nel Parlamento, per esempio, la percentuale delle donne è pequenissimo, molto piccolo, e noi abbiamo molto, e questo è molto importante, perché la sensibilità delle donne anche per fare le codici le leggi. È diverso degli uomini. Noi abbiamo sentimenti che sono da noi e questioni che sono da noi, che devono essere trattate per donne, per la prospettiva della donna. Allora, io ho parlato un poco di tutto questo e in internet.
0: Il tuo discorso è su internet e anche sul tuo profilo Instagram. Molto bello, devo dire.
1: Al fine io dico che la questione femminile non è una questione delle donne, è una questione di evoluzione umana, perché io sono sicura che un più grande equilibrio tra la forza delle donne e degli uomini è una cosa che potrà potenzializzare molto l'evoluzione dell'umanità.
0: Il prossimo brano che ascoltiamo si intitola Esta Melodia di Jamelão, che certifica anche la tua passione nei confronti del mondo del samba. È un brano che hai cantato tanti anni fa in Corgis Rose e Carvão, un brano bellissimo che hai rilanciato. Che cosa significa per te questa canzone?
1: Questa canzone è di un altro compositore che si chiama Bubu da Portela.
0: E Jamelão, se non sbaglio, due.
1: E Jamelão ha registrato e anche segnato.
0: Questo è un segreto che ci racconti te, non lo sapevamo.
1: Sì, allora lui è l'autore, però non sappiamo...
0: È un autore di rimbalzo.
1: Sì, se loro hanno veramente lavorato insieme nella composizione, è una cosa che succedeva molto spesso qui... in Brasile, non so se in Italia, anche che gli interpreti
0: firmavano anche loro.
1: Chiedevano di firmare la canzone per registrare e i compositori lasciavano e era così che era.
0: La canzone è bellissima però.
1: È bellissima, è una canzone classica della Portela, una canzone che Paulinho da Viola mi ha chiesto da registrare. Perché mi ha detto: se tu registri questa canzone sarà bellissimo. Io ho invitato la vecchia guardia da Portela, che sono i veterani da Portela, per registrare con me e, a 93.
0: Un'opera d'arte hai fatto? Você fez un'opera di arte?
1: No, loro hanno fatto da me, sono stati molto generosi, è stato un incontro meraviglioso nel studio quel giorno per registrare una cosa che è molto emotiva per tutti, che questa canzone era un grandissimo successo in Portela, era un po' dimenticato e si è tornato un'altra volta una canzone che si ascolta nelle note da Rio, nelle roda di samba, come si dice?
0: Roda di samba, non esiste una traduzione in italiano ed è meglio così.
1: Lì, nelle feste di samba.

Questa era Esta Melodia Marisa Monci, il live di Marisa Monci è sempre un live molto emozionante, secondo me è una dimensione che ti piace molto cantare dal vivo, anche perché ti pone diretto con live di Marisa Monci è sempre un live molto emozionante, secondo me è una dimensione che ti piace molto cantare dal vivo, anche perché ti pone diretto contatto con il tuo pubblico. Quest'anno si celebrano i 30

0: È un po' il riassunto della tua vita artistica?
1: Io credo che io sono molto. Mi piace tantissimo collaborare con altri artisti e ho grandi collaboratori da molti anni, da cui non posso immaginare la mia carriera senza questi dialoghi.
0: Non è stato Barulhinho Bom il primo album con il quale tu hai scritto insieme a loro?
1: No, no, ha fatto da mai, forse 6 anni prima.
0: Ancora prima, secondo album.
1: Secondo il mio secondo album, io lavoravo già con Arnaldo e con Carlinhos nel terzo. Però io credo che la musica è un dialogo, è una delle forme di espressione più collettiva. Io non sono un artista, io mi piace suonare con altri. Sì, allora si può vedere tra la mia traiettoria molte parcerie.
0: Collaborazioni.
1: Collaborazioni con molti artisti, musicisti, arrangiatori,
0: Produttori.
1: produttori, compositori, cantori. Sono molto aperta, mi piace molto, per me è una cosa che mi stimola. Allora lì c'era anche Novos Baianos, c'era Moraes Moreira. C'era una banda fantastica, né? Com Valdones, Davi Moraes, Dadi. Era un disco ibrido, perché ci sono canzoni dal vivo e anche canzoni nel studio che abbiamo prodotto a.
0: Prodotto, c'è Gimme Love, c'è un brano di George Harrison.
1: Sì, abbiamo prodotto a. Questa è da parte dal vivo,
0: Dal vivo,
1: però
0: sì.
1: nel studio c'è Maga Malabaris, ci sono altre canzoni che abbiamo registrato a New York con Arthur Lindsay come produttore. E allora era un disco ibrido, perché c'erano canzoni dal vivo, era un disco duplo.
0: Sì, doppio, sì, con questi disegni di Zefiro bellissimi.
1: Uno era al vivo, l'altro era nel studio.
0: Diciamo anche un'opera discograficamente parlando sperimentale.
1: Sì, molto aperta, molto libera.
0: Visto che hai citato Maga Malabaris, ce l'ascoltiamo e poi torniamo a parlare con te.

0: Marisa Monchi, Maga Malabaris. Marisa, fa parte del tuo repertorio questa canzone da 30 anni, è un brano che forse non puoi non suonare dal vivo. E questo brano ci ricorda Carlinhos Brown, questo tuo legame artistico con Arnaldo e questa tripla, come chiamate voi, che in Italia c'è un senso tripla, e qui in Brasile invece un neologismo, è una tripla con la quale ami scrivere canzoni. Scriverete ancora voi tre per i Tribalistas?
1: Sì, ancora 9 canzoni?
0: Sì, questi tre personaggi, Marisa Monchi, Arnaldo Antunes e Carlinhos, scriveranno per i Tribalistas?
1: Noi Tribalistas è una parte del nostro lavoro. Noi abbiamo lavorato molto insieme prima dei Tribalistas, mentre i due album abbiamo fatto moltissime canzoni, anche concerti, e poi abbiamo fatto il secondo album e ancora facciamo molte canzoni, sì. Cioè abbiamo molte canzoni cominciate, finite, nuove, e sono due grandissimi artisti, non posso immaginare la mia vita senza loro, perché abbiamo una troca, un cambio,
0: un scambio
1: ricchissimo, che alimenta la nostra fiamma creatore.
0: Eppure è vero che loro ti vedono come una musa, eh? Questa è la realtà, perché insomma l'incontro, loro vedono Marisa Monchi come veramente deusa.
1: Questo deve,
0: lo dico io,
1: dovete domandare a loro. Io posso dire che per me loro sono due due dei.
0: Sentiamoci Già Se Innamorare, poi torniamo a parlare con Marisa Monchi.

0: Marisa, recentemente hai visto un tuo caro amico, Nando Reis, con il quale hai composto un nuovo bellissimo singolo che si intitola Pra Você Guardei o Amor. È un lavoro, secondo me, di grande classe, appena uscito, che conferma il fatto che insieme avete il dono di scrivere hits come Onde Você Mora. Com'è stato tornare a scrivere e a cantare con questa icona del rock brasiliano dopo tanti anni di, così, di allontanamento?
1: Questa canzone non è da noi, è da lui. Sì. Lui aveva già la canzone e ha già registrato prima, però lui mi ha chiamato e mi ha detto: io, mi piace tantissimo la canzone, noi avevamo già cantato dal vivo, è una dei più forti canzoni del suo repertorio. E lui mi ha chiamato e ha detto che voleva invitarmi a produrre un nuovo registro e che lui voleva fare il registro definitivo della canzone. E mi è piaciuto tantissimo perché mi piace la canzone e mi ha piaciuto
0: l'arrangiamento, sono bellissimi.
1: E anche l'idea di lavorare, di essere da lui un po' nel studio. Allora io ho cominciato a chiedere a lui: che cosa volete fare diverso? Come questa anamnesi che il produttore dovranno fare con gli artisti, che conversare, parlare molto,
0: tirargli fuori quello che vogliono,
1: sì, comprendere qual è il desiderio dell'artista. E lui mi ha detto: ah, voglio fare così, più lento. Io ho suggerito di avere la sua chitarra, che è
0: inconfondibile.
1: E dove lui ha fatto la canzone? La canzone è stata nata sulla la sì, allora mi sembrava molto naturale, sì, e necessario. E poi abbiamo scritto con l'aiuto del maestro che ha lavorato con me, che lavora con me in fonica, un arrangio per non per un'orchestra, una cosa grande, per una formazione cameristica piccola, come, e abbiamo scelto una formazione esotica, non molto usuale, con i cordi, oboè, trompi, marimba, Hammond, e con un po' di spazio tra le figure per sentire non molto pieno.
0: Non troppi suoni.
1: Non troppi suoni, però i commentari. Abbiamo scritto, abbiamo chiesto un arrangiatore, Newton Carneiro, che per scrivere abbiamo cambiato molte idee da lui. E poi siamo stati molto felici con il risultato, perché però nei giorni che eravamo qui a fare la canzone, a registrare, abbiamo composto una nuova, bellissima, che sarà per il futuro.
0: Che bello, bellissima idea. Sentiamoci, Pra Você Guardei o Amor. Per te ho mantenuto l'amore.

0: Marisa Monti, Nando Reis, per voi guardei un amor, l'ultimo singolo, un incontro dopo tanti anni con Nando Reis. Nei prossimi mesi tornerà in Italia con il tour Fonica, l'abbiamo detto in apertura, è un tour molto atteso dal tuo pubblico europeo. L'11 settembre sarai a Roma, Auditorium Parco della Musica. Io penso che sia quasi tutto esaurito, perché so che la vendita sta andando molto bene. Quali sono i tuoi ricordi più frequenti di Roma, città nella quale hai vissuto negli anni Ottanta? Che cosa ti ricordi della nostra Roma?
1: Io camminavo molto per la città, andavo molto... Ho conosciuto tutta la città a piedi, perché io abitavo nel centro, vicino a Fontana di Trevi, a quel tempo oggi è un hotel.
0: L'ho lasciato lì qualche volta.
1: Sì, oggi è un hotel, però a quel tempo era una pensione, come si dice?
0: Una piccola pensioncina.
1: Sì, e ho abitato lì per quasi un anno, non so, forse 8 mesi. E, ho molti amici che ho fatto da quel tempo e che sono ancora in contatto. E ho avuto l'opportunità, studiavo teoria musicale, anche canto, storia della musica, e ho avuto tempo di conoscere molto bene Roma e di camminare molto, di essere... A quel tempo non c'era Google Maps, c'era un mappa di cartolina che c'era...
0: Tutto città.
1: Tutto città, quei piccoli labirinti che ci sono a Roma, io già conoscevo tutto.
0: Poi il centro è complicato,
1: sì,
0: eh?
1: Sì, conoscevo molto bene e ho entrato in contatto con molti italiani e anche brasiliani che abitavano lì, e mi piaceva anche andare a Trastevere per cantare al Manuia con Gimporto, per vedere Gimporto, e qualche volta lui mi invitava per cantare una canzone da lui. E c'era un cornetto che non so se ancora c'è.
0: Vittorio, il cornetto.
1: Era un cornetto che usciva
0: con la crema caldo.
1: Forse 2-3 della mattina,
0: sì.
1: E aspettavamo per mangiare prima di andare via quella cosa deliziosa, dolcissima. Non c'è ancora?
0: No, penso di no.
1: Allora,
0: pieno di zucchero, di zucchero a velo, di crema.
1: Zucchero e di massa.
0: Crema.
1: No,
0: la massa, sì. Cosa c'era intorno?
1: Come un fogliaccio.
0: Sì, è un cornetto, un croissant. La pizza, Trastevere, Obitorio.
1: Trastevere, Obitorio. Anche ho fatto un po' di volontariato alla ambasciata, nella biblioteca. Loro hanno avuto una obra, una rinnovazione, e dovranno organizzare tutto al posto. Io ho fatto qualche giorno di volontariato lì, è stato meraviglioso, perché c'erano quelli libri in portoghese che mi piaceva anche per leggere. E poi alla fine sono andata a Venezia, perché c'erano amici a Venezia che mi hanno invitato per fare un concerto di musica brasiliana a Venezia. E sono andata a Venezia, ho cantato a Venezia e poi sono tornata a Rio. Sono rimasta un po' meno di un anno, forse 11 mesi in Italia.
0: Adesso torni, ci vediamo a Roma, mi raccomando, concerto 11 settembre, saremo tutti sotto il palco a ballare e a cantare insieme a te.
1: Sì, per me andare a Roma è sempre un'emozione, cantare a Roma è speciale, perché è un posto dove io ho molti... molti lassos, come si dice?
0: Lacci, legami.
1: Legami affettivi. E è un posto dove mi sento a casa, perché è un posto dove è familiare per me. Ho perso un po' l'italiano, non è buono.
0: Parlavi meglio di questo?
1: Molto meglio, era perfetto. Io parlavo perfettamente oggi, io capisco tutto, però mi sbaglio, mi dimentico le parole. Però...
0: Adesso chiediamo agli ascoltatori che cosa pensano del tuo italiano, vedrai che manderanno messaggi.
1: Prego non essere molto rigidi da me, perché ci sono molti anni, però forse posso spendere un po' di più tempo in Italia, sono sicuro che ritorna.
0: Andiamo in vacanza.
1: Mi piacerebbe tantissimo. Vacanza in Italia è sempre meraviglioso.
0: Grazie Marisa, buona serata.
1: Grazie a lei, grazie mille a tutti che siano qui da noi. Beijo per tutti i brasileiros che stanno também acompanhando a gente.

0: Ore 3 e 1.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. L'accordo tra Stati Uniti e Iran, nessuna firma oggi a Ginevra, ma Trump insiste mentre Teheran frena.
3: Dopo la doccia fredda su Ginevra e l'ipotesi lanciata dal Pakistan su una firma dell'accordo a distanza tramite procedura digitale, gli iraniani tornano a frenare gli entusiasmi. Un accordo non è escluso nei prossimi giorni, dichiara il Ministero degli Esteri di Teheran, ma Donald Trump insiste e in un post su Truth afferma: la firma dell'intesa è prevista domani, lo stretto di Hormuz sarà subito dopo riaperto a tutti, poi con calma neutralizzeremo l'uranio arricchito iraniano. E allora i Pasdaran commentano: il presidente americano parla così solo perché vuole che l'accordo coincida con il giorno del suo compleanno. Restano distanti le posizioni tra Washington e Teheran non solo su come e quando siglare l'intesa, ma anche nel merito, innanzitutto sullo stretto di Hormuz. Gli iraniani non rinunciano a offrire i loro cosiddetti servizi alla navigazione, di fatto una forma di controllo sul traffico navale, per non parlare del nodo dei fondi iraniani congelati e della pace in Libano, assolutamente lontana dai piani di Netanyahu, che infatti da subito si è chiamato fuori da qualunque accordo tra Stati Uniti e Iran. Francesco Mincone, GR1.
2: Al prossimo G7 in programma Evian, Francia, da domani a mercoledì Trump ha annunciato che parteciperà alla cena con il presidente ucraino Zelensky, ma che non ci sarà un incontro bilaterale tra i due. In Italia, con la cronaca, il delitto di Garlasco. Alberto Stasi esce definitivamente dal carcere dopo 10 anni e mezzo. Positivo il suo percorso, scrive il Tribunale di Sorveglianza di Milano, che ha dato il via libera all'affidamento in prova ai servizi sociali. Un nuovo inizio, dice il legale di Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi. Ordinanza slegata dalla nuova inchiesta sul delitto che vede indagato Andrea Sempio. È giallo a Milano, dove un uomo di 60 anni è stato trovato morto in casa con vistose ferite sulla testa. La vittima è un interprete molto conosciuto a livello internazionale. Gli investigatori seguono la pista dell'omicidio e stanno ricostruendo le ultime ore di vita dell'uomo. Shock a scuola a Mirandola, in provincia di Modena, dove uno studente ha minacciato un professore con una pistola che si è poi rivelata finta. Sentiamo il dirigente scolastico Edoardo Ricci.
4: Sicuramente gli studenti certe volte non si rendono conto, purtroppo ci troviamo di fronte a una generazione che è in difficoltà, problematica, che vive spesso di emulazioni.
5: Prima l'incontro di box con tanto di guantoni nei sotterranei dell'Istituto Superiore Galilei di Mirandola, nel modenese.
6: Oh, il ballo, il ballo!
5: Qualche giorno dopo, la pistola giocattolo puntata alla tempia di un professore e la minaccia: dammi le sigarette o sparo. Due gravi episodi a fronte dei quali il dirigente scolastico invita però a non generalizzare.
4: Galilei non è questo, non è né un ring di pugilato, non è un far west dove ci sono dei pistoleri che girano liberi.
5: Nel secondo caso, un gruppo di studenti di prima a inizio lezione si è avvicinato alle spalle del docente. Uno di loro ha estratto la finta arma presa dallo zaino di un compagno e l'ha puntata contro il prof, il quale, riferisce la scuola, l'ha sequestrata e portata in presidenza per l'alunno una nota sul registro, poi l'espulsione. E anche per i due protagonisti dell'incontro di box è finita male, esclusi dagli scrutini, dovranno ripetere l'anno.
2: 7 morti in montagna in meno di 24 ore. 2 alpinisti sono stati travolti da una scarica di sassi sul versante francese del Monte Bianco, dove è morto anche uno scalatore francese sul ghiacciaio della Brenva. Un altro escursionista, sempre francese, ha perso la vita sul Cervino, mentre 3 esperti alpinisti trentini sono precipitati dalla parete nord del Gran Paradiso. Escolnevo parteciperà al Festival di Polignano a Mare, libro possibile, lo annuncia la direttrice artistica Rosella Santoro dopo la petizione lanciata per escludere lo scrittore israeliano. Non possiamo identificare un autore con le scelte politiche del suo paese, ha spiegato. Secondo i detrattori, Nevo non ha espresso una chiara e pubblica presa di distanza dal governo di Tel Aviv e dalla devastazione di Gaza. Nelle ultime ore però lo scrittore aveva dichiarato di vergognarsi di Ben-Gvir e di auspicare un cambiamento nello Stato ebraico con le prossime elezioni. I mondiali di calcio 2026, il Brasile di Carlo Ancelotti pareggia 1-1 con il Marocco in una delle partite più attese di questi primi giorni della competizione. Finisce 1-1 anche Qatar-Svizzera, invece appena iniziato il match tra Haiti e Scozia, e tra poche ore alle 6 Australia-Turchia, in panchina per i turchi un altro italiano, Vincenzo Montella. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
0: Stereo Notte

E siamo tornati dopo il GR1 delle ore 3 con Elis Regina, Tom Jobim, Aguas y Marzo. Fra qualche istante Patrizia La Guidara e Diego Moreno, ci colleghiamo con loro per parlare della loro musica e di alcuni singoli che stanno pubblicando. Adesso rapidamente voglio dirvi due cose sul festival di Abba Bula. È la 28esima edizione di questo festival che si svolge in Sardegna. C'è stata un'anteprima venerdì 29 maggio, però insomma il festival si svolge dal 26 giugno al 23 luglio a Sassari, Sennori e Porto Torres con Daniele Silvestri, Nugenea, Eric Johnson, Sergio Cammariere, Tony Pitoni, Zei Bar, Alberto Fortis. Parlando di un nome molto importante della musica brasiliana contemporanea, Zei Bar, ce lo ascoltiamo con Infinito in Noise e poi ci colleghiamo con Patrizia La Guidara.

0: Dopo 6 barra con Infinito in Noise, siamo in collegamento questa notte con Patrizia Laquidara. Buonanotte Patrizia.
1: Eccomi, ciao.
0: Fai
1: ciao.
0: Sveglia fino a quest'ora a sentire la musica brasiliana di Stereo Notte Brasil.
1: Esattamente, sentendo la musica brasiliana e anche leggendo un libro.
0: Ah, bene, bene. Quale libro?
1: Promettimi che non moriremo, di Mara Carollo.
0: Bene.
1: È un libro molto bello, veramente, ma sai che mi sta... è una lettura che mi sta prendendo... Ah, tantissimo, tantissimo.
0: Senti, mi incuriosisce tantissimo il nome di questo tuo nuovo album che si intitola Florula. È un neologismo oppure è una parola che esiste veramente?
1: Infatti, guarda, quando ho pensato di chiamarlo Florula, sì, ero convinta che fosse una parola inventata.
0: Sì.
1: Convinta, sai Max?
0: Sì.
1: Mi piaceva però il suono, mi piaceva anche un po' quello che rimandava, i fiori, una composizione. Soltanto dopo una settimana sono andata a vedere così per scrupolo sul dizionario e mi sono resa conto che invece la parola esisteva e come, e che comunque poteva rientrare bene in quello che era anche un po' il senso che volevo dare al disco, perché sì, con florula si intende un piccolo ecosistema, sì, di vegetale,
0: sì,
1: che però caratterizza appunto un luogo minuscolo,
0: sì,
1: che vuol dire potrebbe essere un monte, una piccola isola, e quindi è appunto un ecosistema. Ho pensato, beh, forse anche il mio disco in qualche modo parla di un ecosistema,
0: sì,
1: che però è umano.
0: Bene.
1: Presenze piccole e minute, ma tutte bene collegate tra loro, che dialogano e formano questa appunto florula.
0: Sì, lo sai che a proposito di biologia e di ecosistemi, no? Tu che sei una persona sensibile, sai che c'è un termine che definisce quell'odore di pioggia che cade sul terreno fresco, che noi avvertiamo qui in Italia quando viene un temporale d'estate, ma che si avverte molto di più frequentemente in Brasile, quando la pioggia cade su quell'erba secca tipica del sertão piuttosto che della parte, diciamo, di Rio de Janeiro, della parte centrale.
1: Lo conosco quel profumo e quell'odore, ma non so la definizione.
0: Allora, in portoghese si dice petricor, mentre in italiano esiste e si dice petricore.
1: Ma dai.
0: Il petricore, che tu
1: petricore,
0: è quell'odore forte di pioggia che cade sulla terra asciutta e che emana quel vapore che ha quel profumo inconfondibile.
1: Sì, sì, ma sai che adesso me lo sono già scritta, che me lo vado anche a leggere, petricore.
0: Esatto.
1: Invece in brasiliano petricore.
0: Petricore. Bene, a proposito di brasiliano. Allora, tu hai sintetizzato in una canzone un gesto che è universale e che è anche molto, sì, brasiliano, quello di salutare con la mano, no? Il brano, difatti, sì, si chiama proprio così, no? Ti saluto con la mano. È un nuovo singolo, sì, da questo album che si intitola Florula, ed è una canzone che contiene un embrione di Brasile, no? Sia dal punto di vista ritmico che anche dal punto di vista così del minimalismo, dell'essenzialismo del testo.
1: Sì, penso proprio di sì. Beh, intanto per le collaborazioni che ci sono dentro,
0: sì,
1: e magari poi ne parleremo se vorrai. E poi io venivo proprio da un viaggio quando ho cominciato a scriverlo, ad impegnarmi un po' di più su questo album, quindi in qualche modo mi portavo dentro anche tutte le impressioni, anche tutto quello che avevo annusato, avevo,
0: sì,
1: conosciuto là in Brasile, perché è stato un viaggio molto forte, molto intenso, quello che è avvenuto nel febbraio del 2025,
0: sì,
1: e c'è stato... ricordo che proprio mentre tornavo quella notte dal Brasile, ed ero così dispiaciuta di tornare, mi ripromettevo che dentro alle prossime canzoni avrei comunque trascinato con me anche tutto quello che avevo conosciuto, che avevo incontrato, e questo in qualche modo è successo. Ti saluto nasce però in realtà prima, Ti saluto con la mano nasce,
0: sì,
1: prima, nasce da un incontro che ho fatto invece con Lorenzo Maragoni, che lui è un poeta e si occupa di poetry slam, è stato,
0: sì,
1: campione mondiale italiano di poetry slam, che è poi una forma d'arte orale e anche di strada che mi ha sempre affascinato tantissimo. Lui mi aveva dato questo piccolo pezzettino, ti saluto con la mano, ti saluto con lo sguardo, ti saluto con la fretta di chi è sempre in ritardo,
0: sì,
1: e da lì è arrivata la canzone. Soltanto dopo mi sono resa conto che quella canzone, che aveva anche una parte un po' rappata, no? Un po' parlata,
0: sì,
1: non avrei voluto cantarla da sola, e quindi ho pensato, ma chi potrebbe essere un rapper che può venire a dialogare con me? E quindi ho chiamato questo rapper che si chiama El Coco.
0: Una cosa in famiglia, poi, perché è tuo nipote. Ma ti è venuto subito in mente, oppure ti si è illuminata la lampadina quando giustamente hai collegato l'idea del rap con un rapper giovane che conosci molto bene, evidentemente, no, tuo nipote?
1: Esatto, no, in realtà non mi è venuto in mente subito, anche perché forse pensavo non fosse nemmeno il caso di fare una cosa in famiglia, in realtà.
0: Sì.
1: Poi però, senza che lui sapesse assolutamente niente di questo, ci siamo incontrati e mi ha fatto sentire un po' di cose, e questo ragazzo scrive tantissimo, tantissimo, tantissimo, aveva un'infinità di canzoni e... sorprendentemente alcune canzoni mi arrivavano con molta potenza,
0: sì.
1: Cioè ho sentito che la sua scrittura era vera, era molto radicata nel presente, e quindi gli ho chiesto, senti, ma vorresti provare a scrivere qualcosa in questo testo dove c'è questo incipit, però non riesco ad andare avanti, ma forse perché la soluzione è molto semplice e io invece mi tormento nel cercare delle cose che devono essere efficaci.
0: Sì.
1: Questo arriva, appunto Marco, il Coco.
0: Quanti anni ha?
1: Ci chiudiamo a 22 anni.
0: Giovanissimo.
1: Ci chiudiamo in studio.
0: Sì.
1: Quello che mi ha sorpreso moltissimo è stata la capacità sua di stare dentro alla musica senza mai distrarsi e di scrivere. E di scrivere senza, sai, molte sovrastrutture, senza tormenti, stando appunto molto radicato in quello che era lì, che succedeva. Senza mettere un giudizio,
0: sì,
1: in quello che stava facendo, e quindi il testo è arrivato veramente dopo pochissimo, ha sbloccato una situazione che per me era abbastanza ferma su quella canzone, e quindi poi è stato anche spontaneo da parte mia dire, ma senti, visto che ci sei e tu sei proprio un rapper, cantala tu, no? Cantiamola insieme.
0: Certo.
1: Beh sì, dai,
0: felicissimo.
1: Vediamo. Insomma, ed è venuta fuori questa canzone, di cui sono anche, devo dire, molto contenta, mi rende molto felice, sia perché ho imparato io da lui stando in studio, sia perché poi anche questo album in qualche modo porta con dentro anche un po' un albero genealogico, perché io nell'album cito molte figure, soprattutto femminili, che mi sono state familiari, che sono anche dentro il mio albero genealogico. Quindi c'è una canzone dove cito delle trisavole, pensa tu, no? Un po' come citava Chico Buarque, Se impara todo.
0: Certo, no? Tutti i parenti, tutto l'albero genealogico.
1: Esatto.
0: Certo.
1: Esatto, e poi sorprendentemente, senza pensarci troppo, in maniera molto naturale, arrivo fino all'ultima generazione.
0: Bene, sentiamoci la canzone, dai.
1: Una forma di passaggio di testimone.
0: Beh, sentiamoci la canzone, ti saluto con la mano, poi torniamo a chiacchierare, perché voglio sapere di un progetto al quale hai partecipato, che hai conosciuto, che si trova a Recife. Patrizia Laquidara, ti saluto con la mano.
2: Ti saluto con la mano, ti saluto con lo sguardo, ti saluto con la fretta di chi è sempre in ritardo. Ti saluto come infine si salutano gli amanti, baciandosi le mani senza togliersi i guanti, senza toglierci il dubbio.

0: nuovo singolo, Ti saluto con la mano. Stiamo parlando con lei di questo album Florula, della sua collaborazione con El Coco, che oltre ad essere un rapper giovanissimo è anche suo nipote. Però a questo punto possiamo anche parlare di una partecipazione brasiliana all'interno di questo album, perché c'è una canzone alla quale che fa parte di quest'album, che si intitola Nessuno deve restare fuori, all'interno della quale ci sono due percussionisti brasiliani, uno si chiama Fernando e un altro Clécio, giusto?
1: Esatto.
0: E Fernando Silva e Clécio Santos sono di Recife, e tu a Recife, diciamo, ci hai lasciato un pezzo di cuore, perché hai conosciuto il nord-est brasiliano da diverso tempo e hai cominciato ad accompagnare, a seguire le vicende di tante persone, ma in particolare di alcune comunità. Raccontaci un po'.
1: Esatto, intanto ti devo contraddire solo su una cosa.
0: Vai.
1: Pensa che questi due percussionisti non hanno suonato solo in quella canzone, ma proprio in tutto l'album.
0: Ah, bene, sì.
1: E adesso ci arrivo,
0: sì.
1: Quando prima accennavo al viaggio che ho fatto nel 2025, sono andata appunto nel nord-est, come dicevi tu, a rivedere un po' di posti dove ero stata la prima volta, pensa, nel 1991. Ero veramente,
0: sì,
1: giovanissima,
0: bambina.
1: Ed è stato, sì, devo dire che ero bambina, ed è stato un viaggio molto forte. Sono tornata altre volte in Brasile, ma soltanto appunto un anno fa sono tornata esattamente in quei luoghi lì. Era un po' anche per andare a rivedere quelle persone, quelle realtà. E tra queste realtà ne incontro una nuova che si chiama Penuchão, ed è un progetto educativo, sociale, che nasce nel 94.
0: Ricordiamo che Penuchão vuol dire piedi per terra.
1: Esattamente. E questo progetto nasce proprio nelle favelas della città, e la cosa che mi ha affascinato moltissimo è che il progetto utilizza proprio la musica, la danza soprattutto, ma anche moltissimo le percussioni, l'arte, sì, in generale, per offrire una possibilità di riscatto ai giovani e anche a tanti bambini dei quartieri, questi quartieri che sono molto molto vulnerabili a,
0: sì,
1: livello sociale.
0: Io Santo Amaro, Canal del Ruda, per esempio.
1: Esatto, è stato molto molto forte per me, ecco,
0: sì. Non so Santo Amaro esattamente dove è situata, no, rispetto a Recife, ma Canal de Arruda, se non sbaglio, è un quartiere, una favela formata da palafitte.
1: Esatto.
0: Sì. Quindi,
1: esatto,
0: insomma, le condizioni di vita veramente sono ancora più difficili di quelle della favela normale, insomma.
1: Esatto, Max, sì, è stata veramente un'esperienza forte, e quando ci siamo trovati, ti devo dire la verità che non ricordo bene il nome di queste due favelas, ma noi ci siamo trovati con Penuchão, che arriva con un camioncino pieno di percussioni,
0: sì,
1: chiaramente costruite da un musicista che si è prestato a fare questo. Arrivavamo tra queste due favelas, i bambini, i ragazzi sapevano che, non so, il giovedì a quell'ora arriva questo camioncino che smonta tutte le percussioni. Tra loro, questi ragazzi un po' più grandi, c'erano anche Fernando e Clécio,
0: sì,
1: e cominciano a suonare. E i bambini escono dalle case e sanno che per un'ora, due, tre ore loro potranno andare in un luogo che è sulla strada, perché,
0: sì,
1: Penuchão è sempre sulla strada,
0: sì,
1: a suonare con persone che possono insegnare loro appunto a suonare le percussioni, a danzare, e vivono in qualche modo una specie di posto, di spazio.
0: È un palco naturale?
1: Sì, è che è anche al di fuori da tutta quella difficoltà che appunto hanno magari nella famiglia, nel,
0: certo,
1: vivere nelle favele. E noi ci trovavamo appunto tra queste due favelas e non era sempre semplicissimo, non,
0: sì,
1: era sempre facile, perché poi, come sai, ci sono anche dei momenti in cui magari ci sono dei gruppi anche criminali tra le due favelas che lottano tra,
0: certo,
1: loro, eccetera. Però la gioia e l'entusiasmo che ho conosciuto dentro a quel gruppo lì, con quei bambini, è stata veramente unica. Tra loro c'erano appunto Fernando e Clécio, ma la cosa più sorprendente per me è stato che loro, questo Penuchão, con,
0: sì,
1: questi bambini di favela, hanno costruito uno spettacolo,
0: sì,
1: uno spettacolo che è così bello, che si chiama Roda Favela, che parla proprio di ciò che avviene in favela, uno spettacolo potente ed esplosivo, perché noi dobbiamo pensare che loro non hanno delle sale dove provare,
0: certo,
1: non hanno degli impianti, loro provano proprio sulla strada,
0: sì,
1: ma sono stati notati da un regista francese, sì, che li ha invitati in Francia e hanno fatto una tournée in Francia, una tournée anche piuttosto importante. Proprio l'anno scorso, in questo periodo, loro erano in Italia, sono arrivati in Italia per poi andare in Francia, appunto. Sì. Quindi siamo trovati in Italia, questa Roda Favela l'hanno fatta anche qui in provincia di Vicenza, dove io abito,
0: sì.
1: Poi andavano in Francia, io cominciavo a registrare il mio disco in agosto e Fernando e Clessio, mentre tutti gli altri tornavano in Brasile, loro sarebbero di nuovo transitati dall'Italia e lì ci siamo intercettati.
0: Che bello.
1: E per una certa sincronia, perché questo disco è pieno di sincronia,
0: sì,
1: loro arrivavano in Italia proprio il giorno perfetto, che era dal 15 al 17 agosto.
0: Bello.
1: Dove io stavo registrando, e quindi sono venuti in studio e quello che abbiamo chiesto loro, io ed Edoardo Piccolo, che ha curato la produzione artistica, è: suonate, cioè portate i vostri ritmi, non devono essere i nostri, devono essere i vostri.
0: Certo.
1: E vediamo come i vostri ritmi, cioè quindi tutto quello che ha a che fare con il nord-est, chiaramente io avevo procurato tutti gli strumenti a loro necessari,
0: chiaro,
1: le percussioni, possono stare dentro delle canzoni, alle canzoni d'autore, e anche fare in modo che l'elettronica che già c'era possa diventare più organica, più calda, più umana. Quindi abbiamo passato una giornata con loro che erano super disponibili, super divertiti anche,
0: no,
1: dallo stare in uno studio,
0: poi devo dire,
1: non l'avevano mai provato.
0: Devo dire virtuosi, che hanno suonato pandeiro, agogò, surdo, cascisci, abè, ganzà, tambor, zabumba, che è tipica del nord-est,
1: esatto,
0: maracas, ripicchi, reco reco, e anche ovviamente le mani, e le palmas e la cascia. Quindi, cioè, dove hai trovato tutti questi strumenti? A Vicenza?
1: Sì,
0: hai girato tutto il Veneto.
1: Alcuni li portavano loro,
0: sì,
1: poi ho degli amici percussionisti, ho fatto delle telefonate e sono andata anch'io in giro con il camioncino per portare tutto in studio. No, è stato, guarda,
0: immagino
1: veramente. Però la gioia che avevano loro di mettersi a disposizione, di essere lì con noi, siamo rimasti in studio fino dalla mattina, fino alle 11 di sera, con ancora loro che dicevano: e adesso possiamo fare altro.
0: Che bello. Quindi hanno registrato percussioni in tutto l'album, in tutto questo album, Florula, bellissimo.
1: Sì,
0: senti,
1: sì,
0: prossime date tue di Patrizia La Guidara in giro per l'Italia?
1: Beh, in realtà ho lavorato tanto fino a fine aprile.
0: Sì.
1: Florula è già stata in molte città,
0: sì,
1: da Roma, Milano, Torino, Bologna, Ferrara. E adesso sono invece a riposo,
0: sì,
1: e riprendo a settembre.
0: Benissimo, facci
1: quindi
0: sapere.
1: Questa sarà un'estate un po' più di riflessione, di scrittura anche.
0: Bene.
1: Perché voglio rimettermi a scrivere.
0: Guarda, io sono su a Udine Jazz dall'8 fino al 18 di luglio. Se capiti da quelle parti, il Veneto è abbastanza vicino al Friuli Venezia Giulia, ci vediamo lì. Ok, così prendiamo un aperitivo.
1: Va bene, Max.
0: Un abbraccio,
1: grazie,
0: fortissimo, Patrizia La Guidara. Grazie di essere rimasta sveglia fino a quest'ora. Adesso ci sentiamo Nessuno deve restare fuori dall'album Florula. Grazie, querida. Beijo.
1: Grazie. Ciao, Max.
0: Ciao.
1: Tocca.

0: Abbiamo parlato con Patrizia Laquidara, questo brano Nessuno deve restare di fuori. Adesso ci ascoltiamo Catrielle, Paco Amoroso, per arrivare in Argentina e parlare con Diego Moreno. Questa è Tetas, Paco Amoroso, Catrielle.
1: Para ampliar su audiencia, deberán inflar sus músculos, minar criptomonedas, usar palabras como blow up, vibe check y un hashtag. Jimbaland los convertirá en estrellas.

0: progreso. Toca mis músculos.
1: E come abbiamo detto, ecco qui Diego Moreno. Buenas noches, Diego.
2: Muy buenas noches, buenas noches. ¿Cómo te va, querido Max?
1: Todo bien, ¿y tú?
2: Me alegro, muy bien, gracias a Dios. Poi quando ci sentiamo è sempre bene.
1: Senti,
2: dire che ci siamo ancora.
1: Mi segnalavi,
2: come dice il Vasco, siamo ancora qui.
1: Siamo ancora qui. Mi segnalavi Catriel e Paco Amoroso, fanno parte della nostra playlist. Abbiamo ascoltato Tetas e loro sono fortissimi in Argentina. In questo momento forse sono gli artisti di musica pop più amati, no?
2: Sì, è incredibile il percorso, pur essendo giovanissimi, che hanno fatto. Sì, realmente l'exploit è avvenuto attraverso il loro acustico concerto, che sono 20 minuti di musica, nel Tiny Desk. I tuoi ascoltatori,
1: sì,
2: probabilmente attenti sanno,
1: certo,
2: di cosa parlo. E quindi,
1: ma secondo te, secondo te la parte estetica ha influito oltre alla loro bravura? Ma loro esteticamente sono molto curiosi. Sembrano un po' una evoluzione di Jamiroquai.
2: Sì, sì, sicuramente giocano molto su quell'aspetto. Loro hanno comunque un know-how di musica in qualche modo funky, se vogliamo,
1: sì, sì.
2: Anche se mischiano e fanno questo crossover, però devo dire che raggiungere, ecco, Sting come produttore dell'album loro e creare, sì, adesso va tutto di pari passi. Cioè il fatto che hai detto tu estetico, hanno ricreato in questo momento, loro dicono che si stanno ripulendo l'anima e quindi sono diventati tutti vestiti di bianco.
1: Ah, sì?
2: Se vai a vedere il brano che con Sting, tra l'altro con un titolo meraviglioso, Hasta Jesús tuvo un mal día, cioè perfino Cristo ha avuto una giornata triste e brutta.
1: Ma che bello.
2: Quindi molto molto interessanti, molto interessanti. Sono contento di, insomma, che sia nella vostra playlist,
1: sì,
2: perché
1: sì,
2: credo che comunque è brutta.
1: Ma che bello.
2: Quindi molto molto interessanti, molto interessanti. Sono contento di, insomma, che sia nella vostra playlist,
1: sì,
2: perché
1: sì,
2: credo che comunque hanno qualcosa da dire sicuramente.

0: giugno è uscito Tu e Joe, il tuo nuovo singolo. È il primo brano di un progetto che raduna brani tuoi fatti negli anni scorsi, ma che non hanno poi visto la luce, che non sono stati pubblicati. Si chiama Antologia o Antologia?
1: Antologia,
0: Antologia.
1: evviva, evviva. Io sì, sono contento di questa, come dire, nuova avventura, o quantomeno di questa vita che vedranno questi brani, perché sono, sai, in 35 anni di lavoro, di professione, ho potuto comunque plasmare in modo eclettico, se vogliamo
0: Sì.
1: dire, varie sfaccettature della mia vita artistica, e questo mi ha permesso sì di percorrere e di creare album, progetti come Tango Moreno, Tango Scunnizzo, Regresare, che non so se tutti ricordano, ma
0: Come
1: fu
0: no?
1: anche il soundtrack di una bellissima pubblicità in televisione
0: Sì.
1: in tutta Italia, e poi alcuni brani che per un motivo o per un altro non sono mai usciti. E ora, evviva, è il momento di Tuicio, sono brani che ho lì in qualche modo raccontano il passare del tempo, ma che credo che possano avere ancora una vita, in quanto attraverso le piattaforme di distribuzione digitale non c'erano, quindi
0: Certo.
1: ho trovato che era bello il momento di far uscire alle porte dell'estate una canzone come Tu e Io.
0: Senti, nelle tue canzoni hai parlato spesso di Diego Armando Maradona. Visto che siamo praticamente a campionato mondiale iniziato, no? Come vedi la
1: Sì,
0: nazionale brasiliana, argentina di calcio?
1: Argentina.
0: Albi
1: Come la
0: Verdi, eh.
1: vedo? Vabbè, scaramanticamente c'è una pubblicità bellissima, sai, il modo creativo di noi argentini, devo dire, a me piace tantissimo, nel quale, dico voi perché ti ritengo un hermano brasileiro in qualche modo, voi siete pentacampeão, noi appena tre, e
0: Sì.
1: quindi se per qualche motivo, come dire, di allineamento di pianeti, l'Argentina riuscisse ad arrivare al numero 4, io non lo dico, c'è la pubblicità che dice che il 4 non si, non
0: No.
1: si nomina, per
0: Ah,
1: cui
0: dai.
1: vanno per esempio, ed è bella perché la fanno degli ex giocatori della nazionale importanti, adesso no, il Burrito Ortega, Metti, che vanno dovevano andare al quarto piano e vanno al terzo e si fanno un piano a piedi
0: Sì.
1: perché non vogliono scaramanticamente nominare il 4. Però devo dirti, così come ti dico questo simpaticamente, credo che questo sia anche un mondiale in qualche modo all'insegna del grande business, e non so quanto è il fatto che non vi sia l'Italia personalmente, l'ha detto però Scaloni, cioè il nostro CT
0: Sì,
1: della nazionale,
0: sì, sì.
1: che era dispiaciutissimo, quindi non lo so, quanto sono? 104 partite, non lo so, mi pare
0: Tante
1: un
0: partite
1: gran
0: sono tante, sì.
1: circo mediatico che poco ha a che vedere certamente col romanticismo del calcio, che per
0: Dell'epoca, certo,
1: carità
0: della mano de
1: è molto
0: Dios.
1: di più col business.
0: Eh sì. Senti, sentiamoci questo Tu e Joe, ma mi dici in due parole di che cosa parla la canzone, che a me piace molto. Tra l'altro, è una canzone davvero molto diversa dal genere che sei abituata a proporci, no? È una cosa che rasenta il pop, ma è una canzone cantautorale.
1: Sì, Tu e Io, e poi è nata così, guarda, io l'ho scritta di getto. Tu e Io è un po' la definizione di una coppia che sembra non andare mai d'accordo, bianco e nero, ma anche come nella filosofia del yin e yang,
0: Sì.
1: si complimentano, per cui alla fine, come dire, non dico che c'è il lieto fine, ma dice dammi un momento, baby, te quiero, e poi torniamo a
0: Benissimo. Ce la
1: discutere.
0: sentiamo,
1: Raduna
0: tu?
1: abbastanza
0: Come, scusa?
1: un gioco di parole.
0: Come?
1: Un
0: Dicevi?
1: gioco di parole
0: Certo,
1: nel
0: certo,
1: tuo.
0: certo. Tu e Joe, Diego Moreno.
2: Tu y yo, dos rectas que se unen cuando todo me parece que precipita. Tú y yo, salvarnos del infierno, lo veo muy difícil.

0: Diego Moreno, tu e Joe, molto bello, molto divertente. Devo dirti che io sono molto orgoglioso, è un grande onore ricevere da te sempre le anteprime delle cose che tu scrivi, perché mi sottoponi i brani, mi dici che ne pensi e io insomma...
1: E non solo, anche le grafiche.
0: Anche le grafiche, io che ti devo dire, cioè a me... Per me è un grande onore, no, essere chiamato da te per...
1: Io sono felice perché tengo molto a te umanamente, ma anche professionalmente, so che le tue parole partono sempre da un punto di vista importante al quale tengo, e non lo dico per piaggeria.
0: Grazie.
1: Ecco, con tu show è anche successo, anche era un brano prodotto qualche annetto fa, però come vedi conclude dicendo Hotel de Corazones Rotos, in español è quella canzone di Elvis Presley, no?
0: L'albergo, sì, dei, l'albergo cuori dei cuori infranti, è vero, sì,
1: e
0: sì.
1: Quindi
0: c'è
1: anche,
0: la
1: è anche un qualche modo una citazione al grande re del rock and roll.
0: Senti un po', io vedo che a giugno tu sei proprio tanto impegnato, quindi se l'Argentina per caso dovesse uscire o perdere, cioè tu non hai nemmeno il tempo di rimanere triste, perché il 16 giugno presenti alla Galleria Umberto di Napoli il tuo libro su Carlos Gardel. Allora, perché Gardel? Innanzitutto diciamo che succede a giugno per Gardel.
1: Gardel va via fisicamente un 24 giugno del 1935.
0: Sì.
1: Gardel è colui, alla fine io ci sto lavorando da anni, te lo dico, ma adesso sembra che siamo all'inizio della partenza per un docufilm che si chiamerà Tango Scunnizzo,
0: che
1: ed
0: bello.
1: È il mio progetto, ma io impropriamente dico Gardel crea il Tango Scunnizzo. Gardel, sì. Gardel non solo è la voce più importante,
0: l'autore del tango, certo,
1: del tango argentino, il creatore di come è, come Joe Gilberto per la Bossa Nova,
0: sì.
1: Non è che possiamo andare via da paragoni così,
0: certo.
1: E Gardel nel 31 registra un brano, lui in pieno regno del tango, in pieno essere re del tango,
0: sì.
1: Registra Come se canta a Napoli di Amario con la chitarra di tango, quindi crea fisicamente in qualche modo il tango scunnizzo, cioè
0: sì.
1: Prendere una melodia napoletana e in qualche modo fatta a modo
0: la
1: di
0: fa
1: tango.
0: Avvicinare
1: io, di
0: al tango.
1: Di tanti anni me ne innamoro vivendo a Pozzuoli per tanti anni, però Gardel che cosa è? Gardel è l'autore di Volver, di Por una Cabeza,
0: sí,
1: che tutti conoscono, in Send of a Woman, del Día que me quieras, insomma, e poi per non dimenticarmi, un cantante incredibilmente bravo, un compositore, proprio una star, perché lui aveva filmato per la Paramount oltre 9 films, e stava andando in qualche modo verso Hollywood,
0: sì.
1: E quando il New York Times all'indomani del 24 giugno, quindi il 25 giugno, nella prima pagina scrive che una stella del cinema è morto, cioè star movie died,
0: sì.
1: Quindi Carlos Gardel è poi anche l'aggettivo qualificativo d'eccellenza,
0: sì. Ricordiamo che Gardel, prima di tutto ricordiamo che Gardel è morto in un incidente, in uno sciocco incidente aereo a Bogotà, se non sbaglio, in Colombia,
1: a Medellín.
0: E poi possiamo tranquillamente paragonare da un certo punto di vista la carriera cinematografica di Gardel, che rappresentava per l'Argentina un momento di estrema gloria a livello mondiale, la possiamo paragonare a quella di Carmen Miranda, che pur non essendo brasiliana, nata in Portogallo ma brasiliana d'adozione, era anche lei una star di Hollywood, ed erano più o meno gli stessi momenti, no? Lo stesso tempo.
1: Assolutamente sì, assolutamente, hai colto giustamente il paragone, ci sta tutto. E devo dire che ha lasciato quasi 1000 canzoni incise Carlos,
0: sì,
1: Gardel, per cui il lascito artistico
0: enorme,
1: perché tutti diciamo il mito, perché appunto una morte assurda che non andiamo a raccontare, che si racconta ovviamente. Il mio libro si chiama Carlos Gardel, il tango a Napoli, no?
0: Sì.
1: Mea edizione, lo presentiamo alla Galleria Umberto di Napoli il 16. Il giorno in cui gioca per la prima volta l'Argentina al Mondiale.
0: Voilà. Perché, benissimo.
1: Quindi sarà, però io sarò a Napoli e ben lieto di per la prima volta presentare il libro con una prefazione incredibile, bellissima, devo dire, di Maurizio Di Giovanni.
0: Salutalo.
1: Nella quale dice: sì, assolutamente, so che è un tuo caro amico, è un mio fratello, insomma, acquisito,
0: sì,
1: hermano, come ci chiamiamo noi,
0: sì.
1: E in questa prefazione Maurizio Di Giovanni dice il tango e la canzone napoletana non solo si somigliano, si appartengono, sono come in qualche modo due modi di chiamare a raccolta i sentimenti più profondi, le nostalgie, per cui non è necessario sapere da dove arrivano quelle note o quelle parole, sì. Basta chiudere gli occhi ed ascoltare.
0: Allora,
1: e questo, come parole del maestro Maurizio, realmente fanno davvero...
0: È un grande Maurizio, davvero un grande. Sì. 21 giugno invece tu realizzerai in un posto molto bello, sempre della Campania, il tuo concerto Tango Scugnizzo. Dove si tiene questo posto, questo concerto?
1: A Caserta.
0: A Caserta.
1: In realtà Caserta ha come dire, una pendice meravigliosa che si chiama San Leucio, che probabilmente tu conosci, dove si faceva la seta più bella di tutta Europa.
0: Ah, non lo sapevo.
1: I certifici di San Leucio,
0: sì.
1: E sopra c'è un terrazzo nel quale si vede tutta la Campania perfino arrivare al Vesuvio. Ecco, di solito si fa, e si fa tuttora all'alba, quindi alle 5 del mattino quando sorge il sole, ma in questo caso, trattandosi del nostro spettacolo con ballerini e musicisti, tra l'altro li saluto, Domenico Guastafierro, che è venuto qualche volta da te,
0: sì.
1: Mattia Carannante, Davide Ferrante, la coppia di ballerini Fernando Cabrera e Fortuna del Prete, e sotto la direzione di Gianni Genovese faremo lì Tango Scunnizzo per la rassegna Terrazza Leuciana. Io sono felice, io spero che poi durante l'estate io e te ci si incontri per qualche altro evento,
0: magari.
1: Perché come sempre vorrei tanto poter raccontare insieme a te la vita di un grande che abbiamo voluto bene, che vogliamo bene, un grande
0: Fred,
1: che si chiama Fred Buongusto, anzi
0: bene.
1: Alfredo Carlo Buongusto.
0: Bene, senti, ci lasciamo con un brano che ci segnali, perché giustamente tu ci dai anche indicazioni su delle cose nuove che vengono dall'Argentina. Milo Jota, un ragazzo del 2006, giovanissimo, pensa che ha avuto il maggior numero di candidature al premio Gardel, che è il premio più importante della musica argentina, nel 2024. È un tango moderno quello che lui fa, no? In questa canzone Bajo de la Piel.
1: Vedi che tutto torna, mi era sfuggito il fatto che in Argentina il premio, come dire, l'eccellenza della musica si chiama il premio Gardel. E Milo Jota, pseudonimo di Camilo Joaquín Villarruel, appunto un ragazzo giovanissimo, della sua creatività, attingendo anche dal folklore, non solo tanto dal tango, al folklore argentino, che poco si conosce. Dovremmo andare a scavare nella grandissima Mercedes Sosa,
0: sì.
1: Però facendolo in modo anche, se vogliamo, molto elettronico, per certi versi.
0: Quindi molto moderno.
1: Il percorso di Rosalia, che tu hai seguito sempre.
0: Sì, da sempre.
1: Sulle frequenze di Brasil. E con Milo io lo trovo abbastanza simile, in qualche modo, anche se i loro percorsi sono diversi, la loro musica, ma il linguaggio in qualche modo mi arriva in questo modo, cioè un giovanissimo che però anche attinge dal passato, riproponendo una cosa molto molto moderna, perché lui comunque è un cantautore ma è anche un rapper, quindi è una musica
0: contemporanea, però... Grazie Diego, sì, Moreno, un grande abbraccio.
1: Grazie a te, Max, querido.

0: Il consiglio di Diego Moreno, Milo Jota, Bajo de la Piel. È il momento di dirvi che domani, domenica 14, trasmetteremo da Rio de Janeiro, parleremo con tutti coloro che, diciamo, più affettuosamente fanno parte del gruppo di Serenotte Brasil: Mafalda Minozzi, Franco Cava, parteciperà alla trasmissione Zan, il pianista Paolo Di Sabatino, che è in tournée in Brasile, e tanti altri ospiti. Parleremo anche delle Festas Juninas. Ringrazio Pino Itri alla parte tecnica, Federico Scoppio in regia, il programma a cura di Andrea Cacciagrano. Arriviamo al GR1 delle ore 4 con Stan Getz, Jean Gilberto, Astrud Di Gilberto, The Girl from Ipanema. Ciao a tutti da Max De Tomassi.
1: Olha que coisa mais linda, mais...

0: ore 4.
1: GR1.
2: Ben trovati da

0: mesi. Prima gli ordini di evacuazione eseguiti dai raid israeliani. Sono stati colpiti villaggi a ridosso della città di Nabatieh. Tra le vittime anche il sindaco di uno dei villaggi, ma l'esercito israeliano ha fatto sapere di aver ucciso almeno 7 miliziani del gruppo sciita. Israele non intende fermarsi fino a quando la minaccia di Hezbollah per le comunità del nord non verrà eliminata, e questa al momento esiste ancora. Anche oggi le sirene hanno risuonato a ridosso del confine con il Libano. Netanyahu e i suoi però seguono gli sviluppi sul fronte dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. La posizione israeliana è chiara da mesi: Teheran deve rinunciare al proprio programma nucleare per evitare che possa ottenere l'arma atomica. È il punto che conta di più per Netanyahu, che ha fatto della guerra al nucleare iraniano una delle sue ragioni principali in quasi 20 anni alla guida di Israele. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: E torniamo in Italia. Ieri quattro cortei nella capitale, oltre 20.000 persone in piazza, quattro manifestazioni con visioni politiche diverse, a tratti fortemente contrapposte. Imponente il servizio di sicurezza messo in campo dalla questura, circa 2.000 uomini in strada tra polizia e militari. Tutto per fortuna si è svolto senza incidenti. La nostra inviata.
2: Una manifestazione colorata, il lungo serpentone partito da Piazza del Verano si è fermato sotto il Ministero dei Trasporti. Tanti cori contro Salvini e il governo Meloni, contro la remigrazione che i manifestanti vedono come moderna deportazione. Un corteo contro il razzismo, le guerre e lo sfruttamento, a sostegno della popolazione di Gaza, massacrata dalle forze israeliane. Tanti ragazzi, studenti e migranti, bandiere palestinesi, del sindacato USB e per il diritto alla casa.
3: Ho lavorato tanto dal 200 euro di pensione. C'ho 69 anni.
4: Faccio parte di un gruppo che siamo anche Donne de Borgata, perché crediamo che in questa giornata a Roma stanno sfilando delle persone che vogliono cercare di determinare la vita delle persone in questo paese. Gli antiabortisti, quelli che si chiamano Pro Vita e Famiglia.
2: Altre tre le manifestazioni nella capitale: a Prati per la remigrazione, in piazza all'ultradestra, al Colosseo corteo antifascista con CGIL, in piazza della Repubblica i Pro Vita. In campo un'imponente macchina di sicurezza con 2.000 uomini tra agenti e militari, oltre elicotteri e droni. Elena Paba, GR1.
1: E a Roma Roberto Vannacci ha aperto l'assemblea costituente del nuovo partito Futuro Nazionale, mentre il confronto politico si concentra su temi economici e sanità.
5: No netto alla patrimoniale dal centrodestra. Fratelli d'Italia a Cagliari per la due giorni sulla salute dice no a prelievi per chi eredita una casa. Augusta Montaruli.
6: Sempre più giovani e laureati scelgono l'Italia. Con le politiche del lavoro del governo Meloni l'Italia è più attrattiva e la disoccupazione è tra le più basse d'Europa.
5: La Lega critica la BCE per l'aumento dei tassi che, spiega, penalizza la nostra crescita. Altro che patrimoniale, avverte Tajani, Forza Italia. Miriamo ad abbassare le tasse. Numeri che le opposizioni contestano: pressione fiscale record e sanità al collasso per il PD. Ci penseremo noi. La critica di Giuseppe Conte.
7: 4 anni di governo Meloni, 0 riforme. E tocca a noi adesso rimediare a tutti i fallimenti, anche di politica internazionale.
5: Intanto si è aperta a Roma la costituente di Futuro Nazionale. Roberto Vannacci attacca il centrodestra, porta avanti l'agenda Draghi e rivendica: noi siamo la feccia, fieri di essere la sporca dozzina. Poi l'ex generale rilancia la palla: noi quinta colonna della sinistra, semmai lo è Forza Italia. Vasco Pirri, GR1.
1: E veniamo alla cronaca. A Milano è giallo sulla morte di un interprete di 61 anni trovato senza vita nel suo appartamento. La vittima presentava gravi ferite alla testa. Gli investigatori seguono la pista dell'omicidio e stanno ricostruendo le ultime ore di vita dell'uomo. Ed è stato un weekend nero sulle Alpi: 7 morti in montagna in meno di 24 ore. 2 alpinisti hanno perso la vita sul versante francese del Monte Bianco, anche un alpinista francese sul ghiacciaio del Brenva, e un altro francese è morto sul Cervino. Venerdì 3 esperti alpinisti trentini sono invece precipitati dalla parete nord del Gran Paradiso. Shock a scuola. A Mirandola, in provincia di Modena, uno studente ha minacciato un professore con una pistola a pallini puntandogliela alla tempia. L'arma era una riproduzione di una vera pistola. L'insegnante non sapeva che fosse finta. L'alunno pretendeva delle sigarette. L'episodio risale a fine maggio ed è stato ripreso in un video. Il ragazzo è stato allontanato dall'istituto. Il delitto di Garlasco: Alberto Stasi esce definitivamente dal carcere dopo 10 anni e mezzo. Positivo il suo percorso, scrive il Tribunale di Sorveglianza di Milano, che ha dato il via libera all'affidamento in prova ai servizi sociali. Un nuovo inizio, dice il legale di Stasi, condannato, lo ricordiamo, in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi. Ordinanza slegata dalla nuova inchiesta sul delitto che vede invece indagato Andrea Sempio. E parliamo del meteo, perché arriva il caldo africano. L'anticiclone spazza via piogge temporali, sole ovunque, e si raggiungeranno temperature superiori ai 35 gradi.

Chiudiamo con lo sport, i mondiali di calcio 2026, il Brasile di Carlo Ancelotti pareggia 1-1 contro il Marocco in una delle partite più attese di questi giorni della competizione, finisce 1-1 anche Svizzera-Qatar. Ora la Scozia in questo momento è in vantaggio su Haiti e alle 6 invece Australia-Turchia in panchina per i turchi un altro italiano, Vincenzo Montella. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 5, ora vi lascio alle note di Radio 1.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. L'accordo tra Stati Uniti e Iran, nessuna firma oggi a Ginevra, ma Trump insiste mentre Teheran frena.
3: Dopo la doccia fredda su Ginevra e l'ipotesi lanciata dal Pakistan su una firma dell'accordo a distanza tramite procedura digitale, gli iraniani tornano a frenare gli entusiasmi. Un accordo non è escluso nei prossimi giorni, dichiara il Ministero degli Esteri di Teheran, ma Donald Trump insiste e in un post su Truth afferma che la firma del memorandum resta programmata nella giornata di oggi. Lo stretto di Hormuz sarà subito dopo riaperto a tutti, poi con calma neutralizzeremo l'uranio arricchito iraniano. E allora i Pasdaran commentano: il presidente americano parla così solo perché vuole che l'accordo coincida con il giorno del suo compleanno. Restano distanti le posizioni tra Washington e Teheran non solo su come e quando siglare l'intesa, ma anche nel merito, innanzitutto sullo stretto di Hormuz. Gli iraniani non rinunciano a offrire i loro cosiddetti servizi alla navigazione, di fatto una forma di controllo sul traffico navale. Per non parlare del nodo dei fondi iraniani congelati e della pace in Libano, assolutamente lontana dai piani di Netanyahu, che infatti da subito si è chiamato fuori da qualunque accordo tra Stati Uniti e Iran. Francesco Mincone, GR1.
2: Al prossimo G7 in programma Evian in Francia. Da domani a mercoledì Trump ha annunciato che parteciperà alla cena con il presidente ucraino Zelensky, ma che non è previsto alcun faccia a faccia. In Italia Futuro Nazionale diventa partito, noi siamo la feccia e siamo orgogliosi di esserlo così, il leader Roberto Vannacci all'apertura dell'assemblea costituente del partito. L'Italia agli italiani, noi non ci vergogniamo a dirlo, ha aggiunto l'ex generale favorevole alla remigrazione. Il vice premier forzista Tajani lo definisce quinta colonna della sinistra, giudizio negativo anche dal ministro Lollobrigida di Fratelli d'Italia, che sottolinea come Vannacci si sia chiamato fuori dalla coalizione votando la sfiducia al governo. A Roma le manifestazioni antifasciste e antirazziste contro il governo e la remigrazione vista come moderna deportazione tra striscioni pro Gaza e per il diritto alla casa. In contrapposizione il corteo dell'ultradestra tra saluti romani e cori inneggianti a Mussolini e quello dei pro vita. Il delitto di Garlasco ha lasciato il carcere Alberto Stasi dopo la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano, che ha detto sì all'affidamento ai servizi sociali in prova.
4: Sicuramente per lui è un nuovo punto di inizio per la sua vita futura.
5: Non si tratta di un fine pena, ma per Alberto Stasi è un nuovo inizio, dice la sua legale Giada Bocellari. Il 42enne ha dato l'addio al carcere di Bollate, dove era rinchiuso dal 2015, da quando era stato condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Finirà di scontare la pena, residua in affidamento ai servizi sociali, come deciso dal Tribunale di Sorveglianza di Milano. L'ok è arrivato dopo il parere positivo della Procura Generale di Milano, che ha sottolineato come Stasi, pur continuando a dichiararsi innocente, abbia accettato la sua condanna e stia risarcendo la famiglia Poggi. Grazie alla buona condotta aveva già ottenuto nel 2023 il permesso di lavorare all'esterno e nel 2025 la semilibertà. Stasi resterà a Milano, non tornerà a Garlasco, dice la difesa. Proseguirà il suo lavoro nello studio da commercialista a Brera. L'avvocato della famiglia Poggi, Gianluigi Tizzoni, ribadisce: Stasi resta l'unico colpevole.
6: Sempre un condannato rimane.
5: Quanto concesso al 42enne nulla a che fare con la nuova inchiesta che vede come unico indagato Andrea Sempio. La revisione del processo, ha detto Bocellari, verrà presentata quando la difesa sarà pronta. Eleonora Fioretti, GR1.
2: È giallo a Milano, dove un uomo di 60 anni è stato trovato morto in casa con vistose ferite sulla testa. La vittima è un interprete molto conosciuto a livello internazionale. Gli investigatori seguono la pista dell'omicidio e stanno ricostruendo le ultime ore di vita dell'uomo. Shock a scuola Mirandola, in provincia di Modena. Uno studente ha minacciato un professore con una pistola a pallini puntandogliela alla tempia. L'arma era una riproduzione di una vera pistola. L'insegnante non sapeva fosse finta. L'alunno pretendeva delle sigarette. L'episodio risale a fine maggio ed è stato ripreso in un video. Il ragazzo è stato allontanato dall'istituto. Escolnevo parteciperà al Festival di Polignano a Mare, libro possibile, lo annuncia la direttrice artistica Rosella Santoro dopo la petizione lanciata per escludere lo scrittore israeliano. Non possiamo identificare un autore con le scelte politiche del suo paese, ha spiegato. Secondo i detrattori, Nevo non ha espresso una chiara presa di distanza dal governo di Tel Aviv e dalla devastazione di Gaza nelle ultime ore, però lo scrittore aveva dichiarato di vergognarsi di Ben-Gvir e di auspicare un cambiamento nello Stato ebraico con le prossime elezioni. Il meteo, bel tempo in tutta Italia, soprattutto al nord dove si sfioreranno i 35 gradi, temperature più miti al centro dove si registreranno tra i 30 e i 32 gradi. I mondiali di calcio 2026, il Brasile di Carlo Ancelotti pareggia 1-1 con il Marocco in una delle partite più attese di questi primi giorni della competizione. Nella notte anche Haiti-Scozia, finita pochissimi minuti fa con la vittoria per 1-0 degli scozzesi. 1-1 anche tra Qatar e Svizzera. E tra un'ora alle 6 Australia-Turchia, in panchina per i turchi un altro italiano, Vincenzo Montella. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con la trattativa tra Stati Uniti e Iran. L'intesa c'è, la firma no. Trump, che oggi compie 80 anni, insiste, la ratifica oggi o entro lunedì. Masu X, il premier pakistano Sharif, scrive che il documento che pone fine alla guerra potrebbe essere firmato da remoto. Intanto i Pasdaran mantengono le riserve sui punti chiave, decisi i giorni dei funerali di Khamenei che si terranno a Teheran dal 4 luglio.
3: Trump è tornato ad affermare che l'accordo con l'Iran ci sarà ed è programmato per oggi. Così il presidente americano sul suo social personale Truth. Ma la sua versione non coincide con quella di Teheran. Poco prima del post, infatti, il portavoce del Ministero degli Esteri Baghei aveva chiarito che oggi la delegazione del regime iraniano non firmerà nessun memorandum, meno che mai a Ginevra, dove non è previsto che si rechi. La firma non è esclusa nei prossimi giorni, ha affermato Vago Baghei. L'insistenza di Trump è strumentale, hanno tuonato i Pasdaran, accusando il leader della Casa Bianca di puntare a farsi pubblicità nel giorno del suo compleanno, utilizzando l'intesa. Proprio oggi Trump compie 80 anni. Sulla conclusione del patto per ora ci sono solo sequenze di affermazioni e smentite. Nessuna certezza sulla firma digitale a distanza, ipotesi rimbalzata da est ad ovest. Sicure invece appaiono le divergenze tra le parti. Sullo stretto di Hormuz, dove Teheran vuole imporre una forma di controllo, sul nucleare, sulla cessazione delle ostilità in Libano da parte di Israele e sullo scongelamento dei fondi iraniani. Claudia Stamerra, GR1.
2: E torniamo in Italia con i quattro cortei. Ieri nella capitale oltre 20.000 persone in piazza, quattro manifestazioni con visioni politiche diverse e a tratti fortemente contrapposte. Imponente il servizio di sicurezza messo in campo dalla questura, circa 2.000 uomini in strada tra polizia e militari. Tutto, per fortuna, si è svolto senza incidenti. E a Roma Roberto Vannacci ha aperto l'assemblea costituente del nuovo partito Futuro Nazionale, mentre il confronto politico si concentra su temi economici e sulla sanità.
4: No netto alla patrimoniale dal centrodestra. Fratelli d'Italia a Cagliari per la due giorni sulla salute dice no a prelievi per chi eredita una casa. Augusta Montaruli.
5: Sempre più giovani e laureati scelgono l'Italia. Con le politiche del lavoro del governo Meloni l'Italia è più attrattiva e la disoccupazione è tra le più basse d'Europa.
4: La Lega critica la BCE per l'aumento dei tassi che, spiega, penalizza la nostra crescita. Altro che patrimoniale, avverte Tajani Forza Italia, miriamo ad abbassare le tasse. Numeri che le opposizioni contestano, pressione fiscale record e sanità al collasso per il PD. Ci penseremo noi. La critica di Giuseppe Conte.
6: 4 anni di governo Meloni, 0 riforme e tocca a noi adesso rimediare a tutti i fallimenti, anche di politica internazionale.
4: Intanto si è aperta a Roma la costituente di Futuro Nazionale. Roberto Vannacci attacca, il centrodestra porta avanti l'agenda Draghi e rivendica. Noi siamo la feccia, fieri di essere la sporca dozzina. Poi l'ex generale rilancia la palla. Noi quinta colonna della sinistra, semmai lo è Forza Italia. Vasco Pirri, GR1.
2: Veniamo alla cronaca. A Milano è giallo sulla morte di un interprete di 61 anni trovato senza vita nel suo appartamento. La vittima presentava gravi ferite alla testa. Gli investigatori seguono la pista dell'omicidio e stanno ricostruendo le ultime ore di vita dell'uomo. Ed è stato un weekend nero sulle Alpi, 7 morti in montagna in meno di 24 ore. 2 alpinisti hanno perso la vita sul versante francese del Monte Bianco, anche un alpinista francese sul ghiacciaio della Brembra e un altro francese è morto sul Cervino. Venerdì 3 esperti alpinisti trentini sono precipitati dalla parete nord del Gran Paradiso. Shock a scuola a Mirandola in provincia di Modena. Uno studente ha minacciato un professore con una pistola a pallini puntandogliela alla tempia. L'arma era una riproduzione di una vera pistola. L'insegnante non sapeva che fosse finta. L'alunno pretendeva delle sigarette. L'episodio risale a fine maggio ed è stato ripreso in un video. Il ragazzo è stato ora allontanato dall'istituto. E veniamo al delitto di Garlasco. Alberto Stasi esce definitivamente dal carcere dopo 10 anni e mezzo. Positivo il suo percorso, scrive il Tribunale di Sorveglianza di Milano, che ha dato il via libera all'affidamento in prova ai servizi sociali.
7: finirà di scontare la pena nell'ottobre 2028. Fino ad allora Alberto Stasi non dovrà più tornare a dormire nel carcere di Bollate, dove era detenuto dal dicembre 2015. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dato via libera al suo affidamento in prova ai servizi sociali, dopo il parere positivo della Procura Generale di Milano, che ha sottolineato come Stasi, pur continuando a dichiararsi innocente, abbia accettato la sua condanna a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, abbia risarcito i familiari della vittima e rispettato il divieto di rilasciare interviste. Grazie alla buona condotta aveva già ottenuto nel 2023 il permesso di lavoro all'esterno e nel 2025 la semilibertà. Una decisione attesa dunque anche dall'avvocato della famiglia Poggi, Gianluigi Tizzoni.
8: Sempre un condannato rimane. Non vuol dire assolutamente nulla in merito alla responsabilità per il delitto.
7: Non ci sono i presupposti per una revisione del processo, ribadisce l'altro avvocato dei genitori di Chiara, Francesco Compagna, richiesta alla quale lavorano gli avvocati di Stasi alla luce della nuova inchiesta della Procura di Pavia, che vede come unico indagato Andrea Sempio, indagine che non ha nulla a che fare con quanto concesso a Stasi. Simone Zazzera, GR1.
2: E chiudiamo con lo sport. Il mondiale di calcio, il Brasile di Carlo Ancelotti pareggia 1-1 contro il Marocco in una delle partite più attese di questi primi giorni della competizione. Stesso risultato per Qatar-Svizzera, finisce infatti 1-1. La Scozia batte invece per 1-0 Haiti. Tra poco alle 6 Australia-Turchia in panchina, per i turchi un altro italiano, Vincenzo Montella. E stasera Germania, Curaçao e Olanda-Giappone. Ed è tutto, prossimo appuntamento alle 6, ora vi lascio alle note di Radio 1.
9: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
10: E a chi ama vivere in equilibrio.
9: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
1: Una buona domenica a tutti voi e benvenuti nel nostro spazio dedicato alle previsioni meteo sui mari italiani. In studio con noi il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare, che ci illustra le previsioni meteo sui nostri mari per la giornata odierna e ci parlerà degli effetti dei venti sul mare.
2: Atmosfera ancora stabile in questa domenica, con fenomeni quasi totalmente assenti su tutti i bacini. Ci sarà giusto qualche precipitazione al nord Italia, ma che non interesserà i mari. La ventilazione sarà per lo più debole, settentrionale, di brezza lungo le coste, con mari che avranno un moto ondoso che andrà da poco mosso a localmente mosso. I mari mossi sono quelli dei bacini più meridionali, che nel corso però della serata tenderanno pian piano a diminuire il loro moto.
1: E maresciallo, cosa possiamo attenderci per i prossimi giorni?
2: Sarà una settimana certamente stabile, con situazione meteorologica che cambierà solo dal pomeriggio di lunedì fino alla mattinata di martedì, quando tornerà un po' di instabilità, in particolare al nord, e quindi i bacini settentrionali saranno influenzati dai venti settentrionali, che saranno leggermente più tesi e porteranno anche qualche fenomeno a carattere di rovescio o temporale.
1: Bene, ringraziamo il primo maresciallo Alfonso Sequino per essere stato con noi e voi per la vostra cortese attenzione. Per maggiori informazioni sulle condizioni e la sicurezza in mare potete consultare i siti istituzionali dell'Aeronautica Militare e della Guardia Costiera e le pagine 700 e seguenti di Televideo. Da Massimo Maffei per Rai Meteo, buon proseguimento di ascolto e buona domenica.

0: Ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina Baldetti. La guerra in Iran, archiviata l'ipotesi della firma dell'accordo in Svizzera, Trump insiste che l'intesa sarà siglata oggi, ma Teheran frena, forse nei prossimi giorni.
4: Saltata la cerimonia in programma oggi a Ginevra, sembra sfumata anche la soluzione proposta dal Pakistan, una firma dell'accordo a distanza, tramite procedura digitale. Gli iraniani continuano a frenare gli entusiasmi e concedono solo che un accordo non è escluso nei prossimi giorni, dichiara il Ministero degli Esteri di Teheran, ma Donald Trump insiste e in un post su Truth afferma che la firma del memorandum resta programmata nella giornata di oggi e subito dopo lo stretto di Hormuz sarà riaperto a tutti. Poi con calma, scrive Trump, neutralizzeremo l'uranio arricchito iraniano. I Pasdaran commentano: il presidente americano parla così solo perché vuole l'accordo nel giorno del suo compleanno. Restano distanti le posizioni tra Washington e Teheran non solo su come e quando siglare l'intesa, ma anche nel merito, sui punti fondamentali, il futuro dello stretto di Hormuz, i fondi iraniani congelati e il Libano. Francesco Mincone, GR1.
3: Un uomo di 60 anni, Roberto Pietro Guerrino, interprete molto noto, è stato trovato morto nel quartiere Nolo di Milano. A dare l'allarme la nipote della vittima, che ha chiamato le forze dell'ordine non riuscendo a mettersi in contatto con lo zio. Il corpo è stato trovato parzialmente nudo, in posizione supina, con una ferita sulla testa. Diverse le tracce di sangue rinvenute nell'abitazione. Il caso Garlasco: Alberto Stasi finirà di scontare la pena di 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, con l'affidamento in prova ai servizi sociali per la capacità di accettare una condanna che ritiene ingiusta e per avere manifestato empatia e sofferenza verso la parte offesa. Sono alcuni dei passaggi dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Milano, in cui si annota che il regime di semilibertà ha confermato l'assenza di profili di pericolosità. Una decisione del tutto autonoma rispetto alla richiesta ancora da presentare di revisione del processo dopo la nuova indagine della Procura di Pavia. I cortei di ieri a Roma, oltre 20.000 persone in piazza, il corteo più ampio, quello contro la remigrazione e antirazzista, manifestazione che si contrapponeva a quella contro gli immigrati, alla quale si sono sentiti anche cori al duce. In piazza anche i pro vita e in un altro quartiere gli studenti. Imponente il servizio di sicurezza messo in campo dalla questura, circa 2.000 uomini in strada tra polizia e militari, tutto si è svolto senza incidenti. Shock in provincia di Modena, dove un professore dell'Istituto Superiore Galileo Galilei di Mirandola è stato minacciato con una pistola a pallini puntata alla tempia da uno studente che pretendeva le sigarette. L'arma era una riproduzione fedele di una pistola vera. L'episodio risale al 21 maggio scorso ed è stato ripreso in un video. Il ragazzo è stato allontanato dalla scuola, la stessa di cui si era già parlato per un incontro di box improvvisato durante la ricreazione. Oggi è la giornata mondiale dei donatori di sangue, con iniziative in molte città per sensibilizzare su una forma di solidarietà importantissima, ma non sempre disponibile a sufficienza. Sentiamo Luciana Teofili, direttrice Centro Nazionale Sangue.
5: Quello che serve per le trasfusioni ce l'abbiamo. Quello che stiamo ancora rincorrendo è l'autosufficienza in plasma per la produzione di plasma derivati. Molti di questi farmaci vanno acquistati, poi ci sono i mesi estivi, ci sono dei periodi un pochino più critici. Abbiamo formare la cultura della donazione.
3: Il meteo: giornata all'insegna di sole caldo, salvo qualche temporale sui rilievi. Le temperature saliranno fino a 34 gradi in Emilia-Romagna, Sardegna, nelle zone interne di Marche e Puglia. In quest'ultima, emergenza incendi nel Salento, si indaga sulle cause. Ora lo sport, a partire dai mondiali di calcio, in una notte di grandi eventi americani. In studio Jacopo Barlotti.
6: Sì, buongiorno. Pareggio all'esordio per il Brasile di Carlo Ancelotti, 1-1 contro il Marocco, che si era portato in vantaggio al 21esimo del primo tempo con Assai Bari, al 32esimo il pareggio dei Verde Oro di Vinicius Junior. In vetta al girone C c'è la Scozia che ha battuto 1-0 Haiti, gol di McGinn al 28esimo del primo tempo. Nel gruppo B pareggio a sorpresa 1-1 della Svizzera contro il Qatar, che al 94esimo con un autogol ha trovato il primo storico punto ai mondiali della sua storia. Per il gruppo D è appena cominciata la sfida tra l'Australia e la Turchia, allenata da Vincenzo Montella. Quinto minuto di gioco in corso, parziale ancora di 0-0, in panchina lo juventino Yıldız. E infine un'altra notizia dell'ultima ora che arriva sempre dagli Stati Uniti, ma dal basket in NBA: trionfo dei New York Knicks che hanno battuto San Antonio 94-90 in gara 5 e hanno così vinto le finals 53 anni dopo l'ultima volta. Migliaia di tifosi in festa a Manhattan.
3: Sono le 6:05, prossimo GR1 alle 7:00.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia domenica 14 giugno. Oggi il tempo sarà ancora benevolmente condizionato dalla pressione atmosferica elevata. Avremo però qualche velatura in più per le regioni settentrionali e parte di quelle centrali, con cielo quindi non limpido, almeno nella prima parte della giornata, ma con schiarite ampie nelle ore pomeridiane. Sempre nel pomeriggio avremo qualche nube in più a ridosso delle Alpi di Nord-Est e localmente lungo l'Appennino, nubi che poi si dissiperanno verso il tramonto senza dar luogo a piogge. Al meridione e sulle isole cielo sereno per gran parte della giornata, maestrale e motondoso in definitiva attenuazione tra basso Adriatico e Ionio, con vento che poi in giornata tornerà gradualmente a provenire da meridione e mari che saranno tutti poco mossi. Infine temperature minime stazionarie e massime in aumento al sud e sulle regioni centrali adriatiche, stazionarie invece sul resto del paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
4: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
5: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
4: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
6: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18:40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena.

0: Culto evangelico. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, un buongiorno e un benvenuto al culto evangelico da Elisa Baglieri. Questa mattina ascolteremo la prima predicazione di un ciclo dedicato alle relazioni difficili raccontate dalla Bibbia. La prima di queste relazioni è quella d'amore tra Dio e gli esseri umani. Un amore suggellato da un'alleanza, un legame che Dio rinnova ogni volta, ad ogni inciampo. A proporci questa riflessione è la pastora Elisabetta Ribè della Chiesa Valdese di Torino, che ci accompagnerà anche nelle prossime due domeniche. Dopo la predicazione, la nostra puntata proseguirà con il notiziario evangelico e la rubrica Il cammino verso l'unità, a cura di Luca Maria Negro. Un buon ascolto e una buona domenica a tutte e a tutti voi.
1: Buongiorno e buona domenica a voi, a te che ascolti. Ho il piacere e l'onore di poter proporre oggi e nei prossimi due incontri qualche riflessione sulla fede, sul testo biblico, su come nella nostra umanità ci affacciamo alle grandi parole ed accogliamo l'invito a farle nostre, ad abitarle. La prima parola su cui ci affacciamo questa mattina è amore. Ve lo propongo perché in realtà in questi brevi incontri vorrei riflettere su alcuni modi in cui nel testo biblico si affronta il tema delle relazioni difficili. Come sappiamo, a volte fin troppo bene, più difficile è una relazione, più amore è necessario. La storia di Dio con l'umanità è una storia d'amore e come ogni storia di amore si costruisce, si avvolge, si srotola. Vive momenti meravigliosi e momenti drammatici, infiniti, profondi, momenti di cura, passione, contemplazione e anche di rabbia, paura, tradimento, delusione. Perché Dio ama l'umano di un amore immenso e l'umano ama Dio come può, in modo tenero, commovente, contraddittorio, maldestro, collezionando figuracce e sogni meravigliosi, di potenza immensa. Difficilmente l'umano lascia che Dio lo ami e basta, perché vuole spiegare lui, lei, la creatura, come Dio lo debba amare e quando. O perché non si sente degno di un così grande dono, oppure ancora perché questa creatura che sono è troppo presa dalla sua agenda, dalle sue quotidiane lotte, faccende, rivendicazioni. È troppo impegnata o troppo angosciata per rendersi conto di essere amata. Difficilmente la creatura umana si lascia abitare dall'amore di Dio perché è abitata dalla paura. La paura di altre creature tutto attorno, la cui esistenza sembra o è, a volte non neghiamolo, una minaccia. La paura di non riuscire a dare, a fare, ad essere abbastanza. La paura di non aver capito bene. La paura di aver capito fin troppo. Ma l'amore è più forte della paura.

0: Leggiamo dal libro di Geremia, capitolo 31, i versetti da 31 a 33.
1: Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, in cui io farò un nuovo patto con la casa di Israele e con la casa di Giuda, non come il patto che feci con i loro padri il giorno che li presi per mano per condurli fuori dal paese d'Egitto, patto che essi violarono sebbene io fossi loro Signore. Ma questo è il patto che farò con la casa di Israele. Dopo quei giorni, dice il Signore, io metterò la mia legge nell'intimo loro, la scriverò sul loro cuore e io sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo.

reciprocità. Tu, io, il mio Dio, il mio popolo. Io sono del mio amato, dice il Cantico dei Cantici, e il mio amato è mio. Geremia poi nei versetti che abbiamo letto affianca alla parola patto l'aggettivo nuovo. Un nuovo patto viene annunciato. Al popolo disperso, deportato, sradicato e triste a cui si rivolge, il profeta porta una promessa. Dio, il Signore, dice che farà un nuovo patto con noi che lo abbiamo tradito, che abbiamo spezzato l'alleanza, con noi che rinneghiamo, tentenniamo, dubitiamo, noi che nella sorella, nel fratello, non vediamo l'immagine divina, ma il nemico, l'ostacolo, il diverso, quell'altro difettoso, fastidioso, la cui presenza mi serve a raccontarmi che io sono meglio, che i suoi errori, le sue stramberie sono evidenti, fin troppo, vanno disprezzate, condannate. Dimentichiamo spesso, o forse ci lasciamo un po' trascinare dalla facilità di certi cammini in discesa, che i patti e le alleanze tra esseri umani hanno delle caratteristiche essenziali di costituzione che sono inesorabilmente, radicalmente diverse da quelle che può stabilire con noi l'essere che chiamiamo Dio. Quell'essere che definiamo padre, madre, fonte di vita, di amore, di perdono. Il nuovo patto, dice Geremia, viene da Dio, non da noi. La nuova alleanza è nuova solo perché è Dio a ricominciarla, a rinnovarla e a ricostituirla. E lo fa più volte, con il segno posto addirittura su Caino, con l'arcobaleno sulle acque del diluvio che si ritirano, con le nascite da donne sterili, in menopausa, da donne che la natura e la società ormai avevano privato del possibile. Il patto con la creatura umana Dio lo rinnova attraverso intere generazioni, intere epoche. E rinnovare nel linguaggio di Dio, nel suo racconto di amore, significa che il vecchio, l'errore, il prima, non è cancellato, non è squalificato, affatto, è oltrepassato e compiuto. È la base, ciò che abbiamo imparato fino a qui e che ci mostra oggi come dobbiamo proseguire, come possiamo, ognuno e ognuna, nascere di nuovo, da capo. E questo è possibile imparando ad amare tutta me, perché amare tutta me è la cosa che Dio per primo fa, da capo, ogni giorno. Amen.

0: Vi saluto, care ascoltatrici, cari ascoltatori, con una breve preghiera della pastora Pascal Schnickert della Chiesa di Alsazia. Guarda, Signore, quest'uomo piegato e abbattuto dietro le sbarre della prigione. Guarda, Signore, questa madre, questo padre che non è più in grado di gestire la propria casa. Guarda, Signore, questa nonna che piange la sua solitudine, il suo sradicamento nella casa di riposo. Guarda, Signore, questa bambina, i cui genitori si distruggono l'un l'altro, che piange in silenzio nell'addormentarsi. Osserva tutti questi cuori sofferenti e soffia su di loro il tuo spirito di pace e di consolazione, di serenità e di speranza.
1: Avete ascoltato la predicazione curata per noi dalla pastora Elisabetta Ribè. Vi ricordiamo che il testo della riflessione biblica può essere ricevuto gratuitamente scrivendo a Culto Evangelico via Firenze 38 00184 Roma, oppure inviando una email al nostro indirizzo di posta elettronica culto.radio@fcei.it. La nostra puntata prosegue ora con il notiziario evangelico e in studio con noi Simona Petracca e in regia Patrizio Gotti. Buon proseguimento d'ascolto. Notiziario dal mondo evangelico.
2: La giornata mondiale del rifugiato 2026.
1: Gli evangelici in Italia e nel mondo.
2: Il prossimo 20 giugno si celebra in tutto il mondo la giornata internazionale del rifugiato, un evento che coinvolge anche le chiese evangeliche italiane. In particolare il prossimo venerdì 19 giugno Mediterranea Hope, programma rifugiati e migranti della Federazione delle Chiese Evangeliche

0: evangeliche in Italia, insieme alla Diaconia Valdese e alla Consulta delle Chiese Evangeliche del territorio romano, per l'occasione organizza a Roma l'evento Quello che posso. Ce ne parla Marta Bernardini, coordinatrice di Mediterranean Hope.
1: L'evento sarà un'occasione di ascolto, condivisione e riflessione sul tema dell'accoglienza, dell'impegno e della speranza. Il 20 giugno è l'appuntamento annuale voluto dalle Nazioni Unite per riconoscere la forza, il coraggio e la perseveranza di milioni di persone costrette a fuggire nel mondo a causa di guerre, violenza, persecuzioni e violazione dei diritti umani. Si stima che oltre 117 milioni di persone siano in fuga dalle loro case per cercare sicurezza e protezione. Oggi più che mai, come Chiese Evangeliche, vogliamo che la giornata del rifugiato e della rifugiata sia un momento di riflessione e confronto rispetto alle politiche fallimentari di governo e istituzioni europee che continuano a vedere i migranti come un problema di ordine pubblico. Mentre le politiche privilegiano la chiusura delle frontiere e limitano sempre di più l'accesso ai diritti, le persone continuano invece, purtroppo, a morire nel Mediterraneo, e lo vediamo con il nostro progetto a Lampedusa, e non solo, a venire sfruttate e schiavizzate nei campi, lo vediamo in Calabria e nel Saluzzese, dove operiamo con i lavoratori braccianti, ad essere detenute, respinte o sfollate, come accade in Libano, dove c'è il nostro progetto Medical Hope. I loro diritti sono quotidianamente calpestati. Per questo siamo sempre impegnate a lavorare per ampliare corridoi umanitari e altre vie di accesso complementari, basate anche sul diritto a un lavoro dignitoso. Quello che posso è il titolo dell'evento, inteso proprio con quello che possiamo e vogliamo continuare a fare come chiese e società civile, nel nostro piccolo e senza farci scoraggiare. Quest'anno la Federazione delle Chiese Evangeliche ha anche fornito dei materiali liturgici, utilizzabili proprio per l'organizzazione di commemorazioni, preghiere e veglie in occasione di questa giornata. Anche se per noi la giornata del rifugiato è un momento che dura tutto l'anno.
0: L'evento Quello che posso si terrà a Roma venerdì 19 giugno presso la Chiesa Battista di Centocelle in via della Bella Villa 31 a partire dalle 18:30. Sempre in vista della giornata mondiale del rifugiato, la Commissione delle Chiese Europee per i Migranti e la Conferenza delle Chiese Europee invitano i cristiani del continente a ricordare con veglie e incontri di preghiere ecumenici coloro che sono morti nel tentativo di raggiungere l'Europa. Solo nel 2025 sono morte 2.200 persone nel Mar Mediterraneo nel tentativo di raggiungere le coste europee, mentre la cifra totale a partire dal 2014 è di 34.000 persone, uomini, donne e bambini. Per ricordare il dramma di tanti migranti e rifugiati, a Roma si terrà l'incontro ecumenico Morire di Speranza, giovedì 18 giugno alle ore 18, nella Basilica di Santa Maria in Trastevere.
2: L'antisemitismo è incompatibile con la fede cristiana, è quanto afferma il documento contro l'antisemitismo nella Chiesa e nella società pubblicato dalla Chiesa Evangelica Riformata Svizzera. La presa di posizione nasce dai crescenti episodi di antisemitismo in Europa e in Svizzera. Nel testo, articolato in 7 punti, la Chiesa riconosce la propria responsabilità storica e sottolinea che solo un confronto con le colpe del passato rende credibile l'impegno attuale. Richiamando le radici ebraiche del cristianesimo, il Consiglio ribadisce che Gesù era ebreo e che la fede cristiana è legata alla Bibbia ebraica. Sul conflitto in Medio Oriente, i riformati svizzeri affermano che la critica allo Stato di Israele è legittima, ma non deve scivolare in schemi antisemiti. La Chiesa chiede un linguaggio responsabile e un impegno concreto anche nella predicazione, nella formazione e nella vita comunitaria.
0: Sabato 20 giugno si svolge a Torre Pellice, nelle valli valdesi del Piemonte, l'anteprima del festival Una Torre di Libri. Alle 17 al Tempio Valdese, Sabina Baral dialoga con Enzo Bianchi, il fondatore della comunità monastica di Bose. Il festival inizierà invece il prossimo giovedì 9 luglio e porterà nella cittadina piemontese scrittori, musicisti, sportivi, giornalisti fino a domenica 12 luglio.
2: Infine, un appuntamento televisivo. Nella notte tra lunedì 15 e martedì 16, su Rai 3 all'1:45, terza replica della puntata di Protestantesimo, dal titolo L'Unione fa la differenza. Con questa segnalazione si conclude il notiziario evangelico. Vi lasciamo ora l'ascolto della rubrica Il cammino verso l'unità, a cura di Luca Maria Negro, che conclude la nostra puntata di oggi.
0: In cammino verso l'unità,
3: a cura di Luca Maria Negro.
4: Tempo del creato. Si chiama così in ambito ecumenico il periodo che va dal 1 settembre al 4 ottobre, durante il quale da più di un quarto di secolo chiese di ogni confessione pregano per l'ambiente e riflettono sulla loro responsabilità di amministratori e non di dominatori del creato di Dio. Un nuovo tempo liturgico, insomma, per riscoprire Dio come creatore e nel contempo il nostro dovere di custodire il creato buono di Dio. La seconda assemblea ecumenica europea, riunita a Graz in Austria nel 1997, motivava così la proposta. È molto importante che le chiese risveglino e rafforzino la coscienza che l'impegno per la salvaguardia del creato non rappresenta un qualsivoglia campo di azione accanto ad altri, ma deve costituire una dimensione essenziale della vita della Chiesa. Il tempo del creato inizia il 1 settembre, che per i cristiani ortodossi è la festa del creato, e termina con il 4 ottobre, ricorrenza di Francesco d'Assisi. Ma da alcuni anni la Commissione Globalizzazione e Ambiente della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia anticipa la presentazione del suo dossier di materiali liturgici, biblici e di approfondimento al 5 giugno, giornata mondiale dell'ambiente. Quest'anno la Commissione ha fatto suo il tema proposto dal Consiglio Ecumenico delle Chiese, Acqua Viva. Abbiamo chiesto di illustrarcelo alla coordinatrice della commissione, Maria Elena Lacquaniti.
5: Un'immersione in acqua viva è il tema proposto quest'anno dal Consiglio Ecumenico delle Chiese per il tempo del creato. La riflessione biblica parte dal capitolo 47 del profeta Ezechiele, in cui il Signore descrive l'effetto benefico delle acque che scorrono dal Tempio, capaci di portare vita e gioia, fioritura, salute e abbondanza. Ovunque, tranne che nelle paludi, dove l'acqua stagnante sarà abbandonata al sale. Anche oggi ci sono luoghi del mondo in cui l'acqua, fonte di vita, necessita di un aiuto per resistere e non morire, per non marcire o per evaporare completamente mangiata dal sale. Il dossier 2026 offre materiali che invitano ad immergerci nell'acqua viva, per far germogliare speranza dai luoghi paludosi dell'anima, dove sentimenti di abbandono e indifferenza possono farsi spazio in un momento così difficile per la storia dell'umanità. Occorre immergersi nell'acqua viva per guarire, per ritrovare la purezza dell'origine, per collaborare con fede al rinnovamento del mondo e vedere in ogni goccia d'acqua lo splendore della gloria di Dio.
4: Ringraziamo Maria Elena e torniamo al 1 settembre che, come abbiamo detto, è la festa ortodossa della creazione per registrare un piccolo ma significativo progresso ecumenico. Alla fine di maggio i responsabili del lezionario comune riveduto, che è un lezionario ecumenico, cioè una raccolta di testi biblici per la liturgia adottata da buona parte delle chiese protestanti e anglicane del mondo, hanno deciso di aggiungere ufficialmente la festa del creato al calendario liturgico. Il vescovo luterano Heinrich Bedford Strom, moderatore del comitato centrale del Consiglio Ecumenico delle Chiese, ha affermato che l'adozione ufficiale della festa del creato nel lezionario comune riveduto è una pietra miliare nel cammino verso l'unità cristiana. È una scelta teologicamente profonda, liturgicamente valida, pastoralmente urgente e senza precedenti in ambito ecumenico.

0: Termina qui il culto evangelico.
1: Nel darvi appuntamento a domenica prossima alle 6:35 su questa rete, vi ricordiamo che è possibile risentire l'intera trasmissione sul sito web Rai Play Sound, alla pagina del culto evangelico. A risentirci la prossima domenica.
0: Abbiamo trasmesso il culto evangelico.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ore 7.
4: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
5: GR1.
6: Trump, firmiamo subito, Teheran frena. Per il presidente americano entro oggi l'accordo Stati Uniti-Iran, ma la Repubblica Islamica non lo escludiamo nei prossimi giorni. Inizia una nuova vita. Alberto Stasi lascia il carcere. Via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'affidamento in prova. I legali, revisione del processo, quando saremo pronti? La strage degli alpinisti, 7 morti in 24 ore in incidenti su Monte Bianco, Cervino e Gran Paradiso. Caldo e incendi, fiamme in Abruzzo, Sicilia e nel Salento, evacuati lidi e resort. Oggi in Puglia sarà tra le zone più calde d'Italia. Mondiale di calcio, il Marocco ferma sull'1-1 il Brasile di Ancelotti, ora in campo la Turchia di Montella, metà gara sotto di un gol con l'Australia. Basket, trionfo di New York e NBA, festa a Manhattan. Buongiorno, buona domenica da Colomba San Palmieri. Sempre in primo piano la guerra in Medio Oriente e l'attesa firma del memorandum tra Stati Uniti e Iran. Trump insiste, la firma dell'accordo sarà proprio oggi, ma Teheran prende ancora tempo.
7: Occhio alle date. Oggi, 14 giugno, Donald Trump compie 80 anni. I Pasdaran fanno sapere che non intendono permettere al presidente americano di fare propaganda nel giorno del suo compleanno. Il tycoon insiste, la firma dell'accordo resta programmata per oggi e lo stretto di Hormuz sarà riaperto immediatamente, dice lui. Smentisce tutto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghoi. Niente sigla dell'intesa domenica, ma non si può escludere che accada nei prossimi giorni. Di certo svanisce l'ipotesi di una cerimonia per l'accordo oggi a Ginevra. Parla di una firma a distanza il Pakistan, paese mediatore, ma le narrazioni delle due parti sul testo del memorandum sono divergenti. Sia Teheran sia Washington, anche ad uso interno, rivendicano l'intesa come una propria vittoria. Le questioni nodali restano il controllo dello stretto di Hormuz e il nucleare iraniano. Ad alimentare le speranze sulla composizione del conflitto, l'annuncio iraniano della data per i funerali della guida suprema Ali Khamenei, rimandati per mesi a causa del protrarsi della guerra. Il giorno designato è il 4 luglio, che non a caso è il 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti. Cecilia Rinaldini, GR1.
6: Il Medio Oriente sarà anche al centro del G7 di Evian in Francia, al via domani. Secondo quanto trapela, il presidente degli Stati Uniti chiederà agli alleati di assumere un ruolo nello sminamento e nella riapertura di Hormuz ed incontrerà alcuni leader della regione. Altri temi in primo piano, l'Ucraina, con il previsto incontro al quale parteciperanno sia Trump che Zelensky, il futuro della NATO e i dazi commerciali. E siamo alla cronaca con il caso Garlasco. Prima notte in casa per Alberto Stasi. Dopo oltre 10 anni di carcere, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha confermato il suo affidamento ai servizi sociali in prova, dove finirà di scontare la pena per l'omicidio di Chiara Pocci.
8: Non si tratta di un fine pena, ma per Alberto Stasi è un nuovo inizio, dice la sua legale Giada Bocellari.
9: Essendo, diciamo, un soggetto che ha dimostrato di rispettare da sempre le regole che gli sono state imposte, sicuramente per lui oggi è un nuovo punto di inizio.
8: Il 42enne ha dato l'addio al carcere di Bollate, dove era rinchiuso dal 2015, da quando era stato condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Finirà di scontare la pena, residua in affidamento ai servizi sociali, come deciso dal Tribunale di sorveglianza di Milano. L'ok è arrivato dopo il parere positivo della Procura Generale di Milano, che ha sottolineato come Stasi, pur continuando a dichiararsi innocente, abbia accettato la sua condanna e stia risarcendo la famiglia Poggi. Grazie alla buona condotta aveva già ottenuto nel 2023 il permesso di lavorare all'esterno e nel 2025 la semilibertà. Stasi resterà a Milano, non tornerà a Garlasco, dice la difesa. L'avvocato della famiglia Poggi, Gianluigi Tizzoni, ribadisce: Stasi resta l'unico colpevole.
3: Sempre un condannato rimane.
8: Quanto concesso al 42enne nulla a che fare con la nuova inchiesta che vede come unico indagato Andrea Sempio. La revisione del processo, ha detto Bocellari, verrà presentata quando la difesa sarà pronta. Eleonora Fioretti, GR1.
6: Si indaga per omicidio a Milano dopo il ritrovamento del corpo di Roberto Pietro Guerrino, 60 anni, interprete molto noto, nel quartiere Nolo. A dare l'allarme è la nipote della vittima, che ha chiamato le forze dell'ordine non riuscendo a mettersi in contatto con lo zio. L'uomo è stato trovato parzialmente nudo con una evidente ferita sulla testa, diverse le tracce di sangue rinvenute nell'abitazione. E sono ancora senza esito le ricerche delle due sorelline Alicia e Sara di Giacinto, scomparse 7 giorni fa dalla struttura educativa di Civitella Alfedena, nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo. Disperati genitori, separati in lite da anni, ieri l'appello della madre alle figlie. Droni e soccorso acquatico in azione per scandagliare anche il lago di Barrea. Allontanamento volontario, sequestro, rapimento. La procura di Sulmona non esclude alcune ipotesi. Analizzate le immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza, sequestrati i cellulari delle due ragazzine. Strage di alpinisti nel fine settimana nelle Alpi occidentali. Le vittime erano tutti sciatori esperti.
5: 7 morti in alta montagna in 4 diversi incidenti nelle ultime 24 ore. È deceduto l'alpinista sul Cervino dopo le operazioni di ricerca affidate al soccorso alpino. Intanto è in corso il recupero del compagno di cordata, rimasto illeso. Un secondo alpinista è morto sul ghiacciaio della Brenva, sul Monte Bianco. La salma è stata trasportata a Courmayeur. 2 invece gli alpinisti morti sempre sul Monte Bianco, sulla cresta Kufner, al Mont Maudit in questo caso, versante francese. Appena ieri la morte di altri 3 compagni di cordata, alpinisti trentini, precipitati per oltre 400 metri lungo la parete nord del Gran Paradiso. I corpi sono stati ritrovati nella serata dal soccorso alpino valdostano. Antonio Sardano, 49 anni, Sergio Martinelli, 29, e Michael Zenatti, 39, avevano quasi raggiunto la cima. L'incidente è accaduto presumibilmente intorno a mezzogiorno, ma nessuno vi ha assistito e dunque non ha potuto dare l'allarme, che è scattato soltanto in serata da parte dei familiari. Da Aosta per il GR1, Eloisa Moretti Clementi.
6: I cortei di ieri a Roma, oltre 20.000 persone in piazza. Il corteo più ampio, quello contro la remigrazione e antirazzista, manifestazione che si contrapponeva a quella contro gli immigrati, alla quale si sono sentiti anche cori al duce. In piazza anche gli studenti che protestano contro il governo. Imponente il servizio di sicurezza messo in campo dalla questura, circa 2.000 uomini in strada tra polizia e militari. Tutto si è svolto senza incidenti. Alcune testimonianze raccolte dalla nostra inviata.
10: Sono scesa in piazza perché io lotto qui e dovunque contro le frontiere per il diritto alla libera mobilità.
11: Il governo che taglia sul sociale, che cerca di creare, individuare un nemico interno a cui addossare tutte le colpe.
12: Ho lavorato tanto, ho anche l'artrosi. Come vanno a dar 200 euro di pensione? Ho 69 anni.
13: Faccio parte di un gruppo, siamo anche donne di Borgata. In questa giornata a Roma stanno sfilando delle persone che vogliono cercare di determinare la vita delle persone in questo paese, gli antiabortisti, quelli che si chiamano Pro Vita e Famiglia.
6: E tra le 4 manifestazioni che hanno sfilato nelle strade della capitale, quella del movimento Pro Vita.
14: Il popolo dei Pro Vita si è messo in moto festoso. Associazioni, famiglie, società civile. Un passaparola serrato che li ha portati a Roma sotto i colori dei palloncini bianchi, gialli e viola del movimento Scegliamo la Vita.
15: Da dove venite?
16: Genova.
15: Da Brescia?
17: Io da Genova. Studio giurisprudenza, mi occupo anche dal punto di vista del diritto della vita che deve essere tutelata.
18: Chi ammazza la vita è già morto in sé, ma noi vogliamo testimoniare che invece la vita c'è e la vita è eterna.
17: Io sono qua per far capire e dire che lo Stato deve proporre una via per aiutare le madri ad avere proprio figlio. Non bisogna assolutamente giudicarle, ma bisogna aiutarle a portare avanti la loro gravidanza.
14: Un popolo sospeso tra rivendicazione e negazione che trova forza nell'identità familiare. Maria Rachele Rugliu, portavoce della manifestazione.
19: Questa è una piazza di mamme, papà, bambini, nonni, zii che vengono qui per dire che non solo è urgente, non solo è necessario, non solo è giusto, ma è anche bello scegliere la vita. Di tutti, nessuno escluso.
14: Mauro Zanda, GR1.
6: E restiamo a Roma, dove oggi si svolgerà la seconda ed ultima giornata dell'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. La politica ne discute, concentrandosi anche su sanità e temi economici.
15: Dal centrodestra uno secco alla patrimoniale. Fratelli d'Italia, contraria ai prelievi su chi eredita una casa, rivendica i dati economici del governo Meloni. La Lega critica la BCE per l'aumento dei tassi di interesse. Altro che patrimoniale, avverte Antonio Tajani, Forza Italia, guardando alla prossima manovra.
16: Vogliamo abbassare ancora l'IRPEF da 35% a 33%, fino a 60.000 euro di base.
15: Numeri che le opposizioni contestano, pressione fiscale record e sanità al collasso per il PD. Marco Sarracino.
20: Mentre milioni di italiani rinunciano alle cure e le liste d'attesa si allungano, la priorità del governo Meloni è solo cambiare la legge elettorale, anziché risolvere i problemi del paese.
15: 4 anni, zero riforme, il governo ha fallito, ora tocca a noi, dice il 5 Stelle Giuseppe Conte. Oggi Roberto Vannacci chiuderà l'Assemblea Costituente aperta ieri a Roma. Critiche al centrodestra dal leader di Futuro Nazionale, portano avanti l'agenda Draghi. Poi l'ex generale ribadisce il sì alla remigrazione. Vasco Pirri, GR1.
6: L'energia al centro della seconda giornata del forum in masseria a cura di Bruno Vespa in corso a Manduria. Il governo attende l'esito della trattativa tra Stati Uniti ed Iran per decidere come intervenire contro il caro carburanti.
21: Un ulteriore calo del prezzo del petrolio renderebbe inutile una nuova proroga del taglio delle accise sui carburanti, in scadenza il 3 luglio. Ci spera il ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin.
22: Se davvero da Ginevra firmano qualcosa rispetto allo stretto di Hormuz, potrebbero permetterci, speriamo, di superare la discussione.
21: Al forum in masseria a Manduria, Pichetto è tornato a parlare di nucleare, che si potrà produrre di nuovo, a suo dire, tra 7 massimo 8 anni. Ne basta una quota tra il 10 e il 15% nel nostro mix energetico per metterci al sicuro, ha assicurato. In provincia di Taranto è impossibile non parlare di ex Ilva. Una chiusura, dice Pichetto, sarebbe una sconfitta, ma il collega Adolfo Urso rassicura.
23: L'Ilva, a mio avviso, l'avviso del governo, dovrà sopravvivere malgrado tutto.
21: Il ministro delle imprese, che domani vedrà i sindacati, cita il no della Cassazione al dissequestro dell'Altoforno 1. Dura da un anno, un'anomalia, dice, che ha causato danni per 2 miliardi. Gelsomina Testa, GR1.
6: Indagini in corso sull'origine di vari incendi in più località. Il fuoco ha toccato un'azienda che gestisce rifiuti speciali in provincia dell'Aquila, un cantiere a Marsala, una società leader nel commercio di ortaggi in provincia di Napoli e poi ettari di pineta nel Salento, dove alcuni stabilimenti balneari sono stati chiusi. Già venerdì le fiamme alimentate dal vento avevano bruciato ampie aree di macchia mediterranea a Gallipoli e la Puglia sarà oggi tra le zone più calde. Sentiamo allora le previsioni con il capitano Valerio Cardinali dell'Aeronautica Militare.
24: Alta pressione sta interessando buona parte dell'Europa centro-meridionale, quindi anche l'Italia, garantendo cielo in prevalenza sereno con un po' di stabilità a ridosso dei rilievi alpini. Le temperature anche oggi in ulteriore aumento sulle regioni adriatiche e ioniche, con punte tra i 32 e i 34 gradi in Emilia-Romagna, le zone interne delle Marche, della Puglia e sulla Sardegna.
6: L'antica città di Troia, la guerra narrata da Omero, la fuga di Enea, la nascita di Roma. Tra storia e leggenda, al Colosseo, Troia e Roma, una mostra realizzata nel quadro dell'accordo tra i ministeri della cultura di Italia e Turchia.
25: Il mito per fantasticare di amore tra Elena e Paride, di guerra tra Ettore e Achille, di una città in fiamme, Troia, e di una fuga, di un viaggio che porta a fondarne un'altra, Roma, che sarà Caput Mundi, capitale del mondo. La mostra al Colosseo tutto questo lo fa vedere letteralmente, storicamente, attraverso dei ed eroi raffigurati in antichi affreschi e rilievi scultorei dipinti su vasi e attraverso oggetti d'uso quotidiano e di culto e armi, naturalmente, pugnali, spade, punte di frecce, di lance, proiettili di fionda risalenti all'età del bronzo. Simone Quilici, direttore Parco Archeologico Colosseo.
26: Di questi più di 300 reperti, circa 200 provengono dalla Turchia, da Troia, ma anche dai grandi musei della Turchia, perché questa è un'operazione di alto valore scientifico, ma anche di diplomazia culturale. Sono reperti che raccontano i due aspetti della mostra, la plurimillenaria stratificazione delle 9 città di Troia, in realtà in tempi recenti sono diventate 10 perché si conta anche la fase bizantina. Però raccontano anche quello che si è sempre definito il mito, ma che in realtà da mito è diventato, con le acquisizioni scientifiche, in realtà, del viaggio di Enea verso Roma.
25: Federico Pietranera, GR1.
6: Ora lo sport, a partire dai mondiali di calcio, in una notte di grandi eventi americani. In studio Jacopo Barlotti.
0: Sì, buongiorno. Per il gruppo D sono in campo a Vancouver l'Australia e la Turchia, allenata da Vincenzo Montella. Sta vincendo 1-0 l'Australia quando è in corso il nono minuto del secondo tempo. Decide il gol in contropiede di Iran Kunda al 27esimo della prima frazione. Nella Turchia è entrato Yildiz, che aveva cominciato in panchina. Nella notte il pareggio del Brasile di Carlo Ancelotti, 1-1 contro il Marocco, che si era portato in vantaggio al 21esimo del primo tempo. Al 32esimo il pareggio dei verdeoro di Vinicius Junior. La Scozia ha battuto 1-0 Haiti ed è così in vetta al girone C. Infine nel gruppo B, pareggio a sorpresa 1-1 della Svizzera contro il Qatar. E infine il basket, sempre negli Stati Uniti, è festa a Manhattan con migliaia di tifosi in strada, perché i New York Knicks hanno vinto le Finals NBA 53 anni dopo l'ultima volta. Decisiva la vittoria 94-90 contro San Antonio in gara 5 per il definitivo 4-1 nella finale.
6: Al Festival di Taormina ha consegnato un premio alla carriera a Russell Crowe e proiettato La vendetta perfetta, film che vedremo a fine agosto. Ma dal gladiatore anche un consiglio: seguite i vostri sogni, e la citazione in attesa di un cantautore italiano.
1: Come dici la bellissima?

0: Le 7:15 minuti, linea Voci dal Mondo, si parlerà di Medio Oriente, in particolare di Gaza. Per la Striscia urge una decisione politica e umanitaria, dice il vescovo ausiliare di Gerusalemme dei Latini, Iyad Tual, nell'intervista che sentiremo tra poco con Alba Arcuri qui su Rai Radio 1. Restate al nostro ascolto, il GR torna alle 8.
1: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su AIL.it.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Mascia e Orso Karaoke, tutta la serie in esclusiva su Rai Play, molto più di quanto immagini.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Voci dal mondo, riflettori sull'attualità internazionale.
5: Sono le 7:17, buongiorno da Alba Arcuri, ben trovati a Voci dal mondo, la rubrica di attualità internazionale a cura di Fabrizio Noli. Accordo, non accordo, quante probabilità ci sono che gli Stati Uniti e l'Iran possano raggiungere una mediazione e quando? Difficile dirlo, la pace però è un'altra cosa. E lo sanno bene gli attori regionali in Libano come a Gaza. Oggi ci occupiamo appunto di Gaza e poi, nella seconda parte, di Egitto, attore regionale non secondario collocato fra la striscia, Israele e il Mediterraneo. E allora vi presento il nostro ospite Giuseppe Dentice dell'Osservatorio sul Mediterraneo OSMED e lo ricordiamo è fra gli autori dell'Atlante Geopolitico 2026. Buongiorno Dentice.
6: Buongiorno e ben ritrovati.
5: E allora la prima domanda è d'obbligo, Dentice, ci potrebbe essere la firma a distanza tra Stati Uniti e Iran. La prima cosa che le chiederei, firma a distanza, ma secondo lei l'Iran teme di essere attaccato in qualche modo?
6: Ma io penso che l'Iran in questo senso si fidi poco in generale degli Stati Uniti e più degli Stati Uniti si fidi ancor meno di Israele, benché non sia parte integrante dell'impianto di questo accordo.
5: Poi è chiaro,
6: poi bisogna vedere cosa effettivamente verrà, perché al momento le indiscrezioni sono tante e anche contraddittorie per certi versi, che è difficile capire bene cosa ci sia. Tuttavia, ecco, l'Iran preferirebbe, almeno queste sarebbero le ricostruzioni, una firma digitale, anche per evitare di fornire alibi agli Stati Uniti su eventuali, come dire, ricostruzioni di vittorie. Ricordiamoci che Trump festeggia oggi il suo compleanno, sta costruendo tutto uno show a Washington anche per ribadire, diciamo così, la sua autorevolezza e legittimità, e quindi il timore anche iraniano era quella di fornire il fianco un po' a eventuali ricostruzioni da parte di Trump.
5: Di renderlo, insomma, cerimonia. C'è un punto di cui si è parlato in questi giorni tra sì e no, cioè lo stretto di Hormuz, che poi alla fine è la cosa che impatta di più sulla nostra economia, e questo chiaramente al netto poi della questione guerra, insomma delle vite umane che sono sempre la priorità, e cioè il possibile pedaggio nello stretto di Hormuz di cui si è parlato. Ma se così fosse, abbiamo perso tutti?
6: Beh, sicuramente non abbiamo vinto, questo è fuori di dubbio, nel senso che e sarebbe proprio questa, è una di quelle contraddizioni oltre al nucleare, però questa è forse quella più palese, nel senso che se noi guardiamo la condizione esattamente al 28 febbraio, ossia al momento della guerra, lo stretto di Hormuz era navigabile, non esisteva alcun tipo di pedaggio, e al netto di tutto non vi era uno stato che ne reclamava la sua, il suo controllo. Mm-mm. In questo caso, se così fosse, non solo si riconoscerebbe all'Iran direttamente e indirettamente un controllo sul contesto, ma addirittura lo si legittimerebbe questo atto fornendo, come dire, un istituto totalmente inventato, ossia di questa autorità dello stretto di Hormuz, che potrebbe esercitare, diciamo così, pedaggi un po' sulla falsariga dell'autorità del canale di Suez, giusto per intenderci, e verso certo. La quale noi poi saremmo in un certo senso dipendenti, quindi sicuramente non è un qualcosa né di favorevole né di, come dire, positivo rispetto a quello che è stato la guerra, a quello che si voleva rispetto alla guerra. E poi i risultati, insomma, ecco, certo. Non mi sembra proprio una vittoria.
5: No, sicuramente, anche perché lei ha pronunciato, insomma, la parola canale di Suez, ne parleremo anche dopo. C'è sicuramente la posizione di Israele, abbiamo visto, non fa parte dell'accordo, ma tra l'altro il ministro della difesa Katz ha detto delle parole inequivocabili, il ministro israeliano, cioè continueremo a difendere la nostra sicurezza in Libano, in Siria, come a Gaza, il che fa capire che le cose procederanno. E infatti a Gaza nelle ultime ore ci sono stati bombardamenti da parte dell'esercito israeliano, ci sono purtroppo state delle vittime, almeno 2 morti, e tra i feriti sicuramente ci sono dei bambini. Questo è quanto sta accadendo. Ma vorrei porre l'attenzione dei nostri ascoltatori, diciamo, su un'altra questione. Venerdì all'Accademia dei Lincei a Roma, la parrocchia del Sacro Cuore a Gaza ha ricevuto un premio, il premio Feltrinelli, che servirà, tra l'altro, essendo un premio in denaro, a coprire solo almeno in parte alcuni bisogni delle famiglie che vivono lì, cristiane e musulmane. Ecco, a ritirare questo premio c'era il vescovo ausiliare di Gerusalemme e vicario di Amman, Iyad Tual. Noi lo abbiamo incontrato, ascoltiamo questa intervista.
7: Prima di tutto vi ringrazio per darci questa possibilità di parlare o essere la voce della gente nostra a Gaza. La vita quotidiana è molto brutta, è pesante, mancano elementi fondamentali, acqua non c'è, corrente non c'è, cibo manca molto. Noi nella parrocchia cerchiamo di offrire, di far entrare tutti i materiali necessari per i bambini, per gli anziani, e anche e soprattutto dare la possibilità alla gente di credere ancora in pace e in giustizia.
5: La parrocchia di Gaza è un po' un punto di riferimento per la comunità cristiana, anche se sempre più scarna, ma anche per altri?
7: Sì, noi cerchiamo di essere, potrei dire, un oasis di sostegno umanitario, sanitario. Dentro la parrocchia i cristiani, anche i musulmani, che sono alcune famiglie con noi, e quelle che stanno fuori della parrocchia nella zona. Quindi non è questione di religione, è piuttosto missione nostra a servire l'umanità in Gaza che sta soffrendo.
5: Non temete di poter diventare un bersaglio?
7: No. Perché noi crediamo che quello che facciamo è per tutti. Non è la questione di essere con un popolo o con l'altro, è proprio con la giustizia. Se veramente uno apre gli occhi a vedere la realtà, è l'umanità che sta soffrendo lì. Quindi no, non siamo avversari di nessuno.
5: Secondo lei la soluzione politica, diciamo, quale potrebbe essere per Gaza?
7: Quando la questione è complicata, come nella filosofia, bisogna tornare ai radici, bisogna tornare ai punti di base. Quindi i punti di base sono uguali per tutti. Per esempio il diritto di decidere per ogni popolo. Questo è un diritto di tutto il mondo. Quindi se noi accettiamo questo principio, il diritto di ogni popolo di decidere, di cercare l'indipendenza, la libertà, la giustizia, non è questione di un programma politico, è un diritto naturale. Quindi vedo la possibilità di andare avanti, di trovare soluzioni, ma se c'è la voglia di trovare una soluzione.
5: In questo momento la soluzione dei due popoli e due stati è quasi stata accantonata, sembra quasi utopica. Lei che ne pensa?
7: È questo il punto, cioè non vorrei entrare nel merito della discussione politica, ma se c'è la voglia di vivere in pace e giustizia per tutti e due popoli, sicuramente troveremo dei diversi modi. Possiamo vivere insieme, perché no? un Stato, due popoli, o due Stati, due popoli, o condividere la terra. Tutte le possibilità ci stanno, ma bisogna avere veramente questa forte convinzione che l'altro è umano come me.
8: Quindi, a suo parere, la Chiesa che ruolo ha?
7: Prima di tutto di trovarsi la dignità umana in sé e nell'altro. Questo è il nostro ruolo, oltre la questione politica.
8: Quindi prima si cambia la mentalità e poi si cambia la politica. Non so se ho interpretato bene questa sua.
7: Sì, è così.
8: Ecco, abbiamo sentito questa, diciamo, questa intervista in cui dietro la pacatezza c'è un po' un'indicazione che è necessaria una strategia politica e, diciamo, semmai il ruolo della Chiesa è quello di ricostruire una mentalità diversa e ci vorrà del tempo. Ma Denti, c'è lei che ne pensa?
6: Beh, io credo che le parole siano abbastanza, come dire, eloquenti e chiare. Si sottolinea la necessità della mutua accettazione dell'altro, che non è solo e soltanto una volontà politica, ma un riconoscimento dell'altro come essere umano. Questo viene detto in maniera fin troppo chiara. Il punto è che, secondo me, c'è anche una questione di assenza di volontà politica da ambo le parti, o quantomeno, insomma, non così chiaramente da ambo le parti. E soprattutto la mentalità, come si sottolineava, è necessario che ci sia un cambio di registro anche all'interno della popolazione e delle popolazioni, perché altrimenti si sta andando e si rischia di andare verso pratiche e sinceramente anche verso politiche che sono sempre più in realtà segregazioniste dall'uno o dall'altro parte o di mutua, come dire, disconoscimento, perché quello che è successo comunque il 7 ottobre è un qualcosa di incredibile.
8: Una ferita che non si
6: è una ferita incredibile per Israele, però allo stesso tempo non è il 7 ottobre che il frutto è il risultato anche di politiche che vanno avanti da decenni. Quindi, nel senso, è un, come dire, la coperta è corta dall'uno e dall'altro lato ed è necessario anche trasformare questo processo in qualcosa che sia realmente inclusivo. Ma da dove si parte? Si parte soprattutto dalla fiducia, che oggi non esiste, e per partire dalla fiducia bisogna, come dire, lanciare, parlarsi, dialogare, e quindi è un processo lungo.
8: Il tema però è che, diciamo, queste parole sono percepite appunto solo come parole. Ora, nella parrocchia di Gaza, che tra l'altro ha ricevuto questo premio, è chiaro che vengono accolte sia famiglie musulmane che cristiane, questo ce lo dicono sempre, ma anche potremmo dire a Betlemme ci sono realtà scolastiche, eccetera, dove c'è una, come dire, una compenetrazione tra i due popoli. Il problema è che sono sempre più minoritarie e ormai anche lì sta serpeggiando l'idea della separazione, però così non se ne esce, quindi, diciamo, quale soluzione?
6: No, soluzioni non ce ne sono, purtroppo, è terribile da dire, ma noi possiamo usare formule retoriche quanto ne vogliamo, possiamo parlare di due stati, tre popoli, due terre, come lo ha detto anche Sua Eccellenza. Il punto è che la base di partenza deve essere, ripeto, il confronto, la volontà politica e la fiducia. Ripeto, la fiducia non è un qualcosa che si può porre in un processo sempre dopo, no, la fiducia è la base di un qualsiasi discorso ed è quello che manca oggi.
8: Tra l'altro manca la fiducia anche tra attori internazionali, per esempio tra Stati Uniti e Iran, prima lo dicevamo, non c'è neanche il fidarsi e quindi non, la firma digitale lo dice. Allora, sempre sulla situazione a Gaza e sulle difficoltà per esempio del mancato arrivo degli aiuti, vorrei farvi ascoltare questa testimonianza di un operatore di Medici Senza Frontiere che coordina le attività infermieristiche. Si chiama Rami, ascoltiamolo.
9: It is a catastrophe is ongoing, unfortunately. The shelling, the bombing, the airstrikes is continuing.
10: C'è una catastrofe in corso. Purtroppo i bombardamenti e gli attacchi continuano in tutta la striscia, ogni giorno, ogni due ore, con vittime e morti. Dal cessato il fuoco, secondo i rapporti delle Nazioni Unite, abbiamo perso circa 1000 Gazawi, altri 3000 sono stati feriti. Nessuno di noi si sente al sicuro. In ogni momento, chiunque potrebbe essere un bersaglio o trovarsi vicino a un bersaglio. Abbiamo problemi con i beni di prima necessità come l'acqua. Per una vita dignitosa servirebbero 40-50 litri d'acqua al giorno. Ora a malapena ne abbiamo 3 a testa. Le condizioni nelle tende sono un inferno. Ora che siamo all'inizio dell'estate, l'interno di una tenda è un forno dove vivono neonati e anziani. Non c'è un luogo dedicato ai rifiuti e circolano malattie mai viste prima. C'è come una vera e propria epidemia di malattie della pelle. L'accesso ai prodotti igienici è molto limitato. Il numero di camion autorizzati è solo il 25% del necessario e molti di questi trasportano beni non essenziali. Il sistema sanitario è crollato. Al momento abbiamo solo un grande ospedale funzionante nella striscia di Gaza su 4 o 5. Decine di strutture sanitarie primarie totalmente distrutte. Il sistema sanitario a Gaza è stato colpito intenzionalmente. Di solito uso la bicicletta per andare dalla tenda dove vivo al lavoro, un tragitto di 20-30 minuti. È un'agonia farlo ogni giorno, e non per lo sforzo fisico, ma per quello che vedo lungo la strada. Vedo tende, edifici distrutti, condizioni di vita terribili. Ogni volta provo questo dolore. Arrivo in clinica con zero energie e mi serve del tempo per ricaricarmi e potermi occupare del mio lavoro.
8: Ecco, c'è un'altra testimonianza che vorrei farvi ascoltare, quella di Elena Gentili di Save the Children, sulla situazione dei bambini a Gaza. È un'infanzia anomala e le conseguenze forse le conosceremo dopo. Ascoltiamola.
11: Ogni guerra è una guerra contro i bambini. La situazione è sicuramente grave per tutta la popolazione di Gaza, ma i bambini sono anche più vulnerabili. La situazione sanitaria è sempre più grave. Quasi il 65% del territorio della striscia è controllato e occupato dalle forze israeliane. A maggio avevano dichiarato di voler arrivare al 70%, siamo all'oggi al 65%. Questo significa anche un sovraffollamento, servizi essenziali al limite, si parla di acqua potabile. E oltretutto questo sta attirando insetti e roditori che contaminano cibo e spazi abitativi, quindi aumentando i casi di malattie. Il numero di bambini sotto i 5 anni che soffrono di malnutrizione acuta è raddoppiato, 132.000 bambini nel 2026. Oltre 41.000 bambini soffrono di malnutrizione acuta grave, che è una condizione che li espone quindi a un rischio immediato di morte. Si parla di un'emergente generazione perduta. I bambini sono al terzo anno consecutivo senza scuole. Tutte le scuole sono chiuse per circa 625.000 studenti. Studenti e insegnanti sono stati uccisi, feriti, arrestati e detenuti. Vivere in un conflitto, prolungato per i bambini significa non solo vedere la propria famiglia, i propri amici, le proprie amiche uccise o disperse o gravemente ferite, ma significa perdere la casa, perdere anche la scuola, avere delle conseguenze psicologiche che purtroppo segneranno un'intera generazione. Dal cessate il fuoco di ottobre la situazione non è migliorata. Le bombe devono fermarsi in modo definitivo e in maniera stabile per poter ricostruire una protezione sicura e costante per i bambini e quindi permettere una reale ripresa umanitaria e sociale. L'accesso umanitario, che fa parte del diritto umanitario internazionale, deve essere garantito. E la chiusura di questi valichi da maggio, quindi non è solamente negli ultimi giorni, è peggiorata negli ultimi giorni, ha sicuramente ridotto ulteriormente la possibilità di far entrare dei beni essenziali e salvavita per i bambini e le bambine di Gaza.
8: Ecco, anche nella guerra ci sono delle regole umanitarie. E allora, Dentici, a che punto siamo con la chiusura dei valichi e cosa può fare la comunità internazionale?
6: Beh, come si diceva nei servizi, ma poi purtroppo ci sono altre evidenze che sono emerse anche altrove, nel senso i valichi sono chiusi, vi è solo e soltanto un valico tecnicamente operante, che sarebbe quello di Kerem Shalom, che
8: con Israele,
6: esatto, che viene utilizzato appunto dalle forze israeliane per far entrare, diciamo così, i beni di prima necessità, i quali sono sostanzialmente bloccati a tempo indeterminato, sottoposti a controlli lunghissimi e spesso e volentieri vengono utilizzati in realtà come armi vere e proprie di pressione nei confronti sia della popolazione inerme, che dire che allo stremo è un eufemismo, e sia come in realtà forma di pressione psicologica rispetto ai militanti di Hamas, che comunque continuano a operare nella striscia e essere anche importanti come elementi di pressione contro le forze israeliane.
8: Ma più che militarmente questo... forse sono importanti da un punto di vista politico, oserei dire.
6: No, in realtà entrambe le cose, sia politico perché comunque sono oggettivamente le uniche autorità in grado di controllare il territorio e su questo nel senso ci sarebbe già molto da discutere. Militarmente perché comunque continuano a essere offensivi al netto delle possibilità a loro disposizione, il che non giustifica poi ovviamente Israele a continuare a attaccare, distruggere o impedire, ripeto, l'accesso di beni e aiuti umanitari. Quindi da questo punto di vista le violazioni sono, a tutto spiano, però è ancora più paradossale, se volessimo essere anche qui un po' più oggettivi, che tutto questo avvenga all'interno di una cornice ribadita poi internazionalmente dalla firma di un accordo di cessate il fuoco, che sostanzialmente in realtà si tramuta ancora oggi in una tregua, visto che entrambe le parti, ma nella fattispecie Israele, continua a non riconoscere di fatto il ritiro da Gaza, tant'è che si è continuamente espansa in realtà. Quindi,
8: certo, siamo al secondo.
6: Già questo spiega tanto, ecco.
8: E allora, prima di chiudere questa prima parte di Voci dal Mondo, ancora uno sguardo ai bambini in guerra, lo sguardo di un regista. How Kids Roll, I bambini di Gaza, è il titolo infatti di un film sull'amicizia tra due ragazzini di 12 anni, un palestinese e un israeliano, entrambi appassionati di surf. Se ne è parlato in questi giorni al Festival delle Letterature di Viaggio a Villa Celimontana a Roma, e dal film è nata una mostra ospitata fino al 28 giugno a Palazzo Merulana a Roma. Cecilia Rinaldini ha intervistato il regista Loris Lai. Ascoltiamo.
12: Il film parla attraverso gli occhi dei bambini. Io prima di tutto ho voluto affrontare quel tipo di argomento parlando appunto con la voce dei bambini, perché mi permetteva di entrare in determinate dinamiche che non fossero necessariamente politiche ma più umane. E la mostra è la stessa, sono tutte foto realizzate sul set di questi bambini che vengono tutti dal West Bank, la prima esperienza cinematografica, però poi la mostra include anche delle foto scattate da un fotoreporter, Mahmoud Abu Hamda, di Gaza, tuttora lì purtroppo sulla striscia, e che ha realizzato degli scatti sempre di bambini dal 2023, dal 7 ottobre ad oggi, per cui la realtà, l'attualità.
13: Voi che avete girato il film prima del 7 ottobre e siete tornati due volte nella striscia di Gaza, poi quando è iniziata la guerra, che impressione avete avuto nel vedere il disastro che succedeva nei luoghi dove eravate stati?
12: Devastante, devo dire la verità. Fra l'altro stavamo chiudendo la post-produzione del film proprio in quei giorni del 7 ottobre e siamo rimasti, ma tutto il mio gruppo di lavoro, i produttori, bloccati letteralmente, perché evidentemente stavamo cercando di raccontare una storia di un certo tipo, fra l'altro ambientata più di 20 anni prima, perché la nostra si svolge nel 2003, nel piano della seconda intifada, e quello che stava succedendo in quel momento era devastante. Si stava radendo al suolo letteralmente un'intera zona, per cui siamo rimasti bloccati per diversi mesi. Il film è stato messo da una parte e abbiamo aspettato, poi abbiamo mandato il film in Vaticano per vedere la reazione che potessero avere persone che sono evidentemente al di sopra di determinate dinamiche, fino ad arrivare al Santo Padre, in quel momento Papa Francesco, che l'ha visto e ha scritto una lettera molto bella a noi della produzione. Diciamo che quello ci ha dato un pochino di coraggio a presentarlo al pubblico, ecco.
13: La guerra, che per decenni è stata un tabù, è ormai normalizzata nei nostri discorsi. Qual è l'obiettivo del film e della mostra?
12: Ci sono circa 60 conflitti attivi oggi nel mondo, no? Nessuno parla per esempio dello Yemen piuttosto che di altre zone, ma sono conflitti che mietono vittime tutti i giorni, per cui è una cosa terribile abituarsi a una realtà simile. L'idea di far vedere questa realtà attraverso gli occhi dei bambini è anche dare una speranza in qualche maniera, perché i bambini per statuto rappresentano il futuro, no? Sono delle giovani vite che hanno tutto davanti e per cui rappresentano anche la speranza che qualcosa possa, sia necessario, insomma, che cambi, no? In un futuro. Per cui quello che noi vogliamo comunicare è questo senso, che non vuole essere utopico, ma vuole essere una minima speranza che questo cambiamento possa avvenire.
8: E allora chiudiamo questa prima parte di Voci dal Mondo. Tra poco parleremo di Egitto. Ora linea Onda Verde, noi torniamo dopo.
14: Radio 1, un mondo da sentire.
15: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale, minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
14: Verde. Viaggiare informati.
13: Buongiorno, buongiorno e buona domenica da Alessandra Canale di Rai Mobilità. Sono le 7:41 minuti e 26 secondi. Domenica 14 giugno, caratterizzata da traffico generalmente scorrevole sulle nostre strade, favoriti questi spostamenti dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti fino alle 22 di questa sera. Dal primo pomeriggio è atteso un deciso aumento dei flussi di rientro verso i grandi centri urbani con il traffico intenso da Bolino Rosso sulle principali arterie. I maggiori disagi sono previsti dalle 17 alle 21. Andiamo subito sulla statale della Val di Chienti per comunicarvi che il traffico è bloccato, siamo in provincia di Macerata, in prossimità di Morrovalle per un incidente. Incidente segnalato anche sulla Padana Inferiore a San Giuliano in entrambe le direzioni e anche a Ceriano Laghetto in provincia di Monza Brianza in via Piave per una moto che è caduta e sulla statale Ionica un incidente alla stazione di Marconia e anche sulla 12 la Genova Rosignano un incidente a Sarzana e a Roma un incidente sulla Cristoforo Colombo e ci sono delle deviazioni al traffico in via di Mezzo Cammino verso Ostia. Ecco, queste al momento le notizie di maggior rilievo, grazie per l'attenzione, buon proseguimento e arrivederci.
14: In collaborazione con il CIS.
8: Riprendiamo la linea con Voci dal Mondo, ancora un buongiorno da Alba Arcuri, è con noi Giuseppe Dentice dell'Osservatorio sul Mediterraneo OSMED. Egitto, un paese che confina con la striscia di Gaza, con Israele, con il Mediterraneo, un ruolo dietro le quinte in questa crisi medio orientale ma da non sottovalutare. Ma ora, prima di tutto, uno sguardo alla situazione interna del paese e in particolare quanto costa la libertà di espressione in Egitto. E allora ascoltiamo questa testimonianza di Asma Lawira, è una attivista per la libertà di espressione per giornalisti e scrittori dell'organizzazione Pen America. È anche la responsabile della ricerca per il Medio Oriente e il Nord Africa di questa associazione. Ci racconta i casi di due scrittori che ora sono in carcere. Questa testimonianza l'ha raccolta Azzurra Meringolo.
16: Ghalal Bouhiri is an Egyptian poet and songwriter whose words reached millions in 2018.
17: Ghalal al-Bahiri è un poeta e cantautore egiziano. Le sue parole raggiunsero milioni di persone nel 2018 quando scrisse per il musicista Rami Assam la canzone satirica Balaha. È stato arrestato, condannato a 3 anni di prigione e al termine della sentenza non è stato liberato, trattenuto in custodia cautelare ben oltre i limiti legali. Arrestato, condannato a 3 anni di prigione e al termine della sentenza non è stato liberato, trattenuto in custodia cautelare ben oltre i limiti legali, accusato di terrorismo,

0: condannato ad un anno di prigione con l'accusa di aver diffuso notizie false in un articolo. Non sono due casi isolati. Scrittori come Galal El-Behairi e Ahmed Duma rappresentano qualcosa che le autorità egiziane comprendono bene, ovvero che una poesia, una canzone, una satira possono smuovere le persone più a fondo della politica. Per questo vengono puniti, non per violenza né per un crimine, ma per le loro parole. In Egitto è in corso la repressione prolungata e intensificata di scrittori, poeti, giornalisti, artisti. Il sistema intimidisce chiunque nella società voglia parlare contro l'ingiustizia sociale o criticare la politica. Secondo il Freedom to Write Index di Pen America, dal 2019 l'Egitto è tra i 10 peggiori paesi al mondo per gli scrittori. Nel 2025 c'erano almeno 13 scrittori dietro le sbarre. 11 di loro non hanno avuto un processo. Le parole non dovrebbero mai essere un crimine.
1: Ecco, abbiamo ascoltato appunto queste parole di Asma. Ecco, Dentice, i diritti umani in Egitto, a che punto siamo? Cerchiamo di capire, insomma, in che paese ci troviamo.
2: Beh, ci troviamo in un paese che considera, diciamo così, la protesta o quantomeno, diciamo così, la libertà di parola come qualcosa di pericoloso. E oggettivamente sono decenni che il governo egiziano ha portato avanti legislazioni severamente repressive e anche molto attente a, come dire, a condannare qualsiasi forma di iniziativa, utilizzando poi quello che è un impianto e un'accusa abbastanza consueto, ossia l'accusa di terrorismo, che in questo senso poi viene svuotata di senso, perché se tutto è terrorismo, poi niente rischia di essere effettivamente terrorismo.
1: Certo.
2: E i casi che si citavano prima sono solo alcuni di questi esempi dove intellettuali, insegnanti,
1: ma
2: giornalisti,
1: pericolosissimo, il giornalista idem, certo.
2: Assolutamente, sono tutte persone considerate da questo punto di vista come un possibile pericolo, ancor di più se poi fanno attivismo politico, attivismo nei confronti della società e della popolazione, quindi cercare di creare anche una sorta di consenso o quantomeno di coscienza critica. Mm-hmm. Ecco, tutto questo viene visto come un pericolo per la stabilità. È un paese come l'Egitto che vive di fatto da decenni in una condizione di instabilità diffusa che è economica, sociale, politica. Ricordiamoci che comunque il ricordo delle primavere arabe è ancora vivo dentro, come dire, dentro quella parte,
1: certo,
2: di Stato che ha vissuto quella situazione come un trauma. Ecco, tutte queste situazioni fanno capire come si viva con una certa paranoia tutto quello che è un qualcosa che possa minacciare in questo senso
1: la
2: stabilità e l'istituto proprio dello Stato come elemento unico e innegabile.
1: Ecco,
2: diciamolo così.
1: Andiamo tra poco anche a quello che è l'Egitto da un punto di vista economico e il suo ruolo in questa crisi, ma una domanda devo fargliela sul valico di Rafah, che sappiamo confina con la striscia di Gaza, e in questi anni di guerra sono arrivati molti rifugiati e anche bambini. E allora torniamo a Save the Children, che è una delle organizzazioni che opera proprio in Egitto per accogliere i bambini palestinesi che hanno bisogno soprattutto di cure. E allora vorrei farvi ascoltare Daniela Fatarella, direttrice generale di Save the Children, che è stata di recente proprio in Egitto.
3: Ci sono circa 130.000 palestinesi, quindi bambini e accompagnatori, perché in particolare si tratta soprattutto di evacuazioni mediche, quindi bambini che hanno lasciato la striscia di Gaza per gravi malattie o comunque per le ferite riportate durante gli attacchi, che sono chiaramente arrivati in Egitto almeno con un accompagnatore. Un'immagine che mi è rimasta veramente molto impressa e che farò fatica a dimenticare è la conversazione che abbiamo fatto fatto con le madri e i padri dei bambini che sono ospedalizzati. La tristezza, la difficoltà che ho letto nei loro occhi l'ho vista poche volte in altre facce che ho conosciuto nel mondo. Veramente distrutte rispetto a quello che hanno vissuto nella loro terra.

0: sera, quindi a casa, e questo livello di incertezza è veramente la cosa che mi ha colpito di più, con una grandissima voglia proprio anche di ritornare a Gaza e ricostruire il loro paese, sebbene sanno che è una condizione difficilissima anche oggi, perché è una tregua che comunque non è una tregua in realtà. Una storia che mi ha molto colpito è stata quella di una bambina che ho conosciuto che parlava bene l'italiano, perché lei è stata in realtà inizialmente evacuata in Italia, è stata curata in un ospedale nel nord Italia a Padova e poi è rientrata in Egitto per ragioni familiari. Quando l'ho incontrata in questo centro Save the Children, che si occupa comunque di educazione e di supporto anche psicologico ai bambini, si vedeva proprio una ritrovata serenità e anche una voglia proprio di raccontare la sua storia. La maggioranza hanno un accompagnatore invece nella striscia di Gaza, dove ci sono intere famiglie che sono state uccise, annientate, quindi hanno lasciato bambini e bambine da sola. Io ricordo, è cominciato proprio a circolare anche un acronimo utilizzato negli ospedali per segnalare quei bambini che non avevano più un adulto di riferimento. Aiutarli a elaborare il trauma è fondamentale. Ci sono bambini che non riescono nemmeno a sentire il rumore forte di una macchina, perché gli ricorda la bomba, e quindi immediatamente si vede proprio come cambiano l'espressione. E oltretutto io l'ho visto attraverso i disegni che hanno fatto, disegni in cui all'inizio c'era solo morte e distruzione, e adesso invece sono disegni che sono molto più colorati e sono molto più sereni. Questo è proprio un elemento che fa vedere la cura.
1: Ecco, se i bambini quindi vengono sottratti a contesti di guerra, almeno per tempo, si possono recuperare. Questo è un po' il messaggio di speranza, insomma, che vorremmo far passare dopo aver raccontato tutta la distruzione. Ma andiamo alla questione dei profughi palestinesi che arrivano in Egitto, perché è enorme, Dentice, ha un impatto.
2: Sì, è una questione molto importante e anche sensibile dal punto di vista della sicurezza. Una delle questioni che l'Egitto pone in essere, che ha posto in essere anche nei negoziati su Gaza, a Israele come agli Stati Uniti, così come ai partner arabi, è il fatto che se Rafah venisse aperta in maniera indiscriminata, l'Egitto rischia di dover subire un profondo afflusso di profughi. Il che sarebbe anche parte di quel progetto israeliano di, come dire, di
1: Svuotare la
2: fuoriuscita.
1: striscia.
2: Esatto. Quindi immaginate un paese che già vive con tutti i suoi problemi, come abbiamo in parte accennato. In più, in una zona come il Sinai, che nella sua parte centro-settentrionale è particolarmente depressa, da decenni vive in realtà una guerra interna dovuta a un terrorismo di matrice filo ISIS, chiamiamola così, nella quale lo Stato non riesce a debellare la minaccia e nel quale poi i collegamenti anche con la striscia di Gaza sono stati costanti perché hanno contribuito ad alimentare il fenomeno. A ciò aggiungiamoci comunque l'ingresso di popolazioni che dovrebbero essere accudite, che hanno un costo economico anche per lo Stato egiziano.
1: Certo.
2: Quindi tutti questi elementi per l'Egitto sono vissuti in maniera, come dire, pressante, e non può accettare di vedere, come dire, l'Egitto divenire una sorta di nuovo contesto critico per i palestinesi. Oltre che, e questo forse è il problema maggiore, se si svuota la striscia di Gaza e non si permetterebbe più il ritorno di quei palestinesi a Gaza, e sarebbe mettere la pietra tombale anche su tutto quello che significa
1: È
2: anche la causa
1: chiaro.
2: palestinese. E l'Egitto, dal punto di vista simbolico, non può neanche accettare questo, perché un
1: Chiaramente.
2: paese che ha una forte tradizione con la causa palestinese, capite bene quanto sia difficile tutto
1: Sarebbe un
2: ciò.
1: tradimento. Senta, ma perché questa guerra con l'Iran sta pesando sull'Egitto? Quali effetti, per esempio, sul canale di Suez che abbiamo, diciamo, di cui abbiamo parlato prima?
2: Beh, pesa sotto tanti aspetti, pesa sul commercio estero, pesa sulla questione dei fertilizzanti tanto noti, perché anche qui il paese.
1: Prima, quanto guadagnava Suez? Siamo quasi in chiusura, quindi le chiederei, diciamo, di
2: Certo.
1: raccontarci un po'.
2: Beh, Suez in generale era un corridoio importante, garantiva prima della guerra del 2013 un ingresso di circa 10 miliardi di dollari, che come punti percentuali sul PIL complessivo sono 8-9 punti. Dopo la guerra di Gaza, fino ad oggi, questi valori si sono più che dimezzati, quindi l'Egitto ha perso tanti soldi dai pedaggi da Suez. Ma il vero motivo non è solo il fatto che circoli meno, diciamo, meno naviglio da Suez, è che essendo bloccato o in parte, come dire, controllato anche dagli Houthi il passaggio dalla parte meridionale del Mar Rosso, ossia Bab el-Mandeb, questa parte qui è fondamentale per i traffici Europa-Asia. Ora pensiamo a quello che è successo a Hormuz e mettiamolo in serie con il Mar Rosso. Capite bene quanto poi anche un incidente, come è successo già nel 2021 con l'Evergreen, possa essere una minaccia o un pericolo in generale per l'Egitto. Quindi è chiaro che tutto questo significa meno ingressi, meno introiti e anche meno commercio, e tutto questo ha un peso anche economico per un paese come l'Egitto.
1: Ecco, finora l'Egitto si è mosso un po' come un attore secondario, un po' dietro le quinte, però ci sono degli interessi importanti in ballo, quindi.
2: Assolutamente sì, l'Egitto non ha un ruolo di primo piano nei negoziati che vediamo ancora oggi in corso, però ha fondamentalmente un interesse a garantire la piena, riapertura del Mar Rosso e una libera navigazione, quindi interviene anche nei confronti dello stesso Iran per cercare di, come dire, cercare di acquietare la tensione che esiste tra Mar Rosso e Yemen, dove gli Houthi sono, ripeto, un attore importante di quella crisi, cerca di fare da pontiere e mediatore allo stesso tempo nelle posizioni tra mondo arabo, così come tra Stati Uniti e Israele. Da questo punto di vista è un ruolo meno appariscente, ma è un ruolo molto interessato che guarda in prima, diciamo così, misura al controllo e alla piena stabilizzazione di quelle che sono aree di crisi importanti per la sua, diciamo, sicurezza, e il Mar Rosso, diciamo così, è una di queste fondamentali per tanti motivi che citavo anche prima.
1: Dentice, lei ci ricordava anche che il Sinai è una valvola economica perché c'è un flusso di israeliani, in Sinai. È così?
2: Assolutamente, il turismo nel Sinai meridionale è fondamentale, e anche quella è una importante valvola di sfogo. Non ci sono
1: Certo.
2: solo israeliani, ci sono russi, ci sono stati anche in passato ucraini. Quindi, se non c'è
1: Se non c'è.
2: un turismo da quelle parti, rischia di essere anche lì una perdita economica
1: Ecco,
2: notevole.
1: è arrivato il momento di salutarci, allora ringraziamo Giuseppe Dentice dell'Osservatorio OSMED, grazie al tecnico
2: Grazie a voi.
1: Massimo Chiadroni e Emanuela Giurisato per l'organizzazione. Noi ci sentiamo domenica prossima a 7:15 circa, sempre su Radio 1. Intanto un saluto da Alba Arcuri. Prima di lasciarvi al GR delle 8, vi ricordo che se volete riascoltarci c'è Rai Play Sound.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
6: Ciao patatina!
7: Ciao patatina!
6: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
7: E cioè, buona,
6: ma non fritta.
7: Mamma!

0: ore 8.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: La guerra della firma. Washington insiste, oggi la sigla sull'accordo Stati Uniti-Iran e Hormuz aperto per tutti. Teheran smentisce e precisa: non lo escludiamo nei prossimi giorni. Domani al via il G7 in Francia. Presente la Premier Meloni. Oltre al Medio Oriente si parlerà di Ucraina, ma al momento nessun bilaterale Zelensky-Trump. Nasce il partito di Vannacci, orgogliosi di essere feccia. Per ora sta lavorando con la sinistra, afferma il ministro Lollobrigida. Minaccia alla sicurezza nazionale, sostiene Carlo Calenda. Fuori dal carcere inizia una nuova vita per Alberto Stasi. Via libera del tribunale di sorveglianza all'affidamento in prova, i legali, revisione del processo quando saremo pronti. Ritrovata la 14enne scomparsa in Calabria e in buone condizioni. Era sparita ieri mattina dopo essersi recata a scuola per gli esami di terza media. Arriva il grande caldo, temperature in aumento soprattutto su Puglia ed isole maggiori, italiani in vacanza, prezzi in crescita, meno viaggi all'estero. Firenze balla con Robbie Williams. Tra stelle filanti e luci colorate, l'energia della pop star britannica porta le cascine direttamente negli anni 90. Mondiale di calcio con sorpresa. Il Marocco ferma sull'1-1 il Brasile di Ancelotti, sconfitta della Turchia di Montella contro l'Australia. Basket, la grande mela in festa per il trionfo dei New York Knicks nelle Finals NBA. Formula 1, oggi in Catalogna Russell 11 in pole position davanti alla Ferrari di Hamilton. Buongiorno, buona domenica da Colomba San Palmieri. In apertura la guerra in Iran, lunga serie di annunce smentite sulla firma di un accordo tra Washington e Teheran. Si ventilava una cerimonia con le delegazioni delle due parti oggi a Ginevra, ma quell'ipotesi appare ormai sfumata a favore di una sigla a distanza. Il punto in studio con Cecilia Rinaldini.
4: Portare a casa la firma dell'accordo oggi evidentemente sarebbe un colpo grosso per Trump, che così arriverebbe con un successo domani al vertice del G7 da sventolare davanti agli alleati, cui il tycoon continua a rinfacciare di non aver sostenuto gli Stati Uniti nella guerra in Iran. Sentiamo l'inviato a New York.
5: È il presidente Trump a dare la cerata con un post sui social in cui conferma che la firma da remoto dell'intesa con l'Iran è prevista per oggi. Se Teheran temporeggia, lui invece assicura subito lo stretto di Hormuz tornerà aperto per tutti. Non vediamo l'ora di collaborare con gli iraniani e speriamo che vada tutto liscio, altrimenti conosciamo l'alternativa, minaccia, alludendo al ritorno alle armi. Ai festeggiamenti di oggi per i suoi 80 anni, con tanto di arena per le arti marziali miste allestita sul prato della Casa Bianca, Trump vuole arrivarci con l'accordo in tasca e con quello partire per il G7 della prossima settimana in Francia. Vedrà Macron a Versailles, parteciperà a una riunione sull'Ucraina in cui ci sarà anche Zelensky, incontrerà il leader della regione medio orientale e discuterà con i partner dello sminamento di Hormuz. Ma proprio lo stretto è uno dei nodi da sciogliere, poi le divergenze sul Libano e sulla fine delle sanzioni e sul nucleare. Al momento opportuno, dice Trump, con i nostri bombardieri andremo a recuperare l'uranio arricchito. Da New York, Giuseppe Rizzo, GR1.
4: L'Iran ridimensiona gli entusiasmi di Trump. Niente firma oggi, forse nei prossimi giorni, ma ad alimentare la speranza che il conflitto si avvii ormai a una composizione, l'annuncio iraniano della data per i funerali della guida suprema Ali Khamenei, rimandati per mesi a causa del protrarsi della guerra. Il giorno designato è il 4 luglio, che non a caso è anche il 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti. La corrispondente da Istanbul.
6: Il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran è sempre più vicino e ora il duello si sposta sui tempi di finalizzazione. Teheran è cauta. Per il Pakistan, mediatore chiave, l'intesa verrà finalizzata entro le prossime ore, ma non ci sarà alcun incontro diretto tra le due delegazioni, almeno per ora. Washington e Teheran non hanno diffuso la bozza di accordo. Per l'Iran l'obiettivo immediato dell'intesa è consolidare la fine del conflitto anche in Libano. Sullo stretto di Hormuz via libera alla riapertura, ma sotto il controllo dei Pasdaran, e la riscossione l'esclusione di pedaggi. Il capo della diplomazia di Teheran, Araghchi, afferma che il negoziato sarà in due fasi, prima la firma di un memorandum e poi l'accordo finale. Resta il nodo del programma nucleare che sarebbe affrontato nei 60 giorni della seconda fase. Per l'intelligence americana, l'Iran avrebbe minato gli ingressi ai tunnel dei siti nucleari. Intanto il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf torna a usare toni bellicosi e dice: resisteremo fino all'ultimo respiro per la vittoria finale. È sempre più evidente che all'interno della piramide di potere degli Ayatollah si stia consumando un'altra guerra tra chi vuole un accordo e chi spinge per continuare a combattere. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
4: Israele, che è stato colto di sorpresa dall'accordo annunciato tra Stati Uniti e Iran, se ne è chiamato fuori. Per Netanyahu, fondamentale non far passare la cosa come una sconfitta. Tel Aviv insiste sui suoi punti irrinunciabili, tra cui la necessità di continuare a difendere il proprio territorio dalle minacce esterne, quindi nessun ritiro dal Libano, dove l'offensiva continua anche in queste ore. Il corrispondente da Gerusalemme.
0: Nel sud del Libano le forze israeliane sferrano nuovi attacchi contro postazioni di Hezbollah. Là, evacuati altri 20 villaggi. Per evitare uno scontro diretto con le forze israeliane, l'esercito regolare libanese si è ritirato da alcune posizioni. Sono oramai oltre 3.700 i morti dall'inizio del conflitto, secondo il bilancio del governo di Beirut, che non fa distinzione tra civili e miliziani. Ma in Israele a tenere banco è la bozza di accordo tra Stati Uniti e Iran, al centro della riunione d'urgenza del gabinetto di sicurezza convocato per stasera. Il premier Netanyahu ufficialmente ha affermato di apprezzare l'impegno del capo della Casa Bianca per smantellare il programma nucleare iraniano, ma per lui, secondo i media, si è trattato di una pillola amara. Secondo alti funzionari israeliani, Washington ha accettato le principali richieste del regime di Teheran, mettendo a rischio la sicurezza nazionale israeliana. Verrebbe limitata la libertà di movimento contro gli Hezbollah libanesi, che muovono guerra a Israele per conto di Teheran e continuano a scagliare missili contro lo Stato ebraico. E di fallimento totale di Netanyahu parla il capo dell'opposizione, Yair Lapid. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
4: La situazione in Medio Oriente, come abbiamo accennato, sarà al centro anche del G7 di Evian, al via domani tra imponenti misure di sicurezza. Tra i leader della regione presenti non ci sarà l'israeliano Netanyahu, assenti anche i rappresentanti della Cina, mentre è arrivato in Francia l'indiano Modi. Altro tema chiave, l'Ucraina. In questa guerra si decide il destino dell'Europa, scrive sui social Zelensky, aggiungendo: discuteremo con i nostri partner durante il vertice del G7 in Francia, al vertice del Consiglio europeo e a quello della NATO ad Ankara.
3: Sono le 8:07 su Rai Radio 1. Questa sarà una settimana di impegni internazionali per Giorgia Meloni. Sentiamo.
7: Il primo sguardo di orizzonti sulle crisi in corso nel mondo, Giorgia Meloni lo condividerà lunedì con la premier giapponese, con cui ha già mostrato notevole sintonia. Poi al G7 in Francia la premier potrebbe incontrare Donald Trump, occasione per rasserenare i rapporti dopo le tensioni dei mesi scorsi. Palazzo Chigi punta l'attenzione soprattutto sul possibile accordo tra USA e Iran. Per la premier l'intesa sarebbe un grande risultato a livello globale, che Roma sosterrebbe pienamente. Quindi il Consiglio europeo tra giovedì e venerdì. Sulla crisi in Iran, Giorgia Meloni ha già dato la disponibilità all'invio di cacciamine nello stretto di Hormuz, a patto che si arrivi al cessate il fuoco e ci sia il via libera del Parlamento. Ma quello con Trump non dovrebbe essere l'unico incontro di peso, visto che l'Eliseo ha annunciato un bilaterale a fine giugno tra Macron e la Presidente del Consiglio, occasione per un confronto utile a chiarire alcune diversità di vedute del passato. Vasco Pirri, GR1.
3: Seconda e ultima giornata a Roma dell'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Siamo orgogliosi di essere la feccia, ha detto tra le altre cose il generale ed ex vice segretario della Lega. Dalle opposizioni sia Conte che Renzi sottolineano: costruiamo un'alternativa per mandare a casa il governo Meloni. La maggioranza torna sui dati economici per ribadire: vogliamo ridurre le tasse. Il nostro inviato a Manduria.
8: Niente nuove imposte, né patrimoniali né altro. Per la maggioranza la sinistra rimane quella del tassa e spendi. Noi invece, assicura Antonio Tajani, lavoriamo a un ulteriore taglio IRPEF. Il vice premier azzurro definisce Roberto Vannacci quinta colonna della sinistra. Chi tradisce una volta tradisce sempre, commenta la Lega. Dal forum di Bruno Vespa, il ministro di Fratelli d'Italia, Francesco Lollobrigida.
9: Farà il suo lavoro, per ora lo sta facendo insieme alle sinistre e questo ci convince poco. Si è chiamato fuori votando la sfiducia al governo.
8: Il generale risponde a accusando il governo di seguire l'agenda Draghi e dà il suo sostegno al corteo pro-remigrazione. Per Carlo Calenda, anche gli Amanduri, Vannacci è l'ennesimo buffone populista.
10: Per me è un problema, lo dico con grande chiarezza, di sicurezza nazionale, perché Vannacci è il portavoce del Cremlino.
8: Per il PD, che con AVS chiede al governo di condannare sulla remigrazione, futuro nazionale è la conseguenza delle promesse tradite di Meloni. Hanno fallito, ora tocca a noi, dice il 5 Stelle Giuseppe Conte, che come Matteo Renzi esclude di introdurre patrimoniali. Da Manduria con Alessio Caranzetti, Lucio Bondi, GR1.
3: Ieri quattro corte nella capitale, istanze contrapposte tra la piazza per la remigrazione, dove si sono sentiti cori inneggianti a Mussolini, e quella antirazzista molto partecipata, che ha sfilato al Colosseo. In altri due quartieri di Roma hanno manifestato il movimento Pro Vita e gli studenti contro il governo. Imponente il servizio di sicurezza messo in campo dalla questura, circa 2000 uomini in strada tra polizia e militari. Tutto si è svolto comunque senza incidenti. La nostra inviata.
11: Tutti in piazza contro il razzismo, contro la guerra, accanto alla popolazione di Gaza. Durante il corteo, cori e slogan contro Salvini e il governo Meloni.
12: Destre estremiste in qualche modo trovano nel governo una sponda e per noi questo non è accettabile.
11: La manifestazione è partita da Piazza del Verano ed è arrivata in una piazza di Porta Pia super blindata. Un serpentone colorato, tanti ragazzi, studenti e migranti, bandiere del sindacato USB per il diritto a case, potere al popolo.
13: Il diritto della casa, il diritto alla sanità.
11: Tutti uniti contro la remigrazione, vista come moderna deportazione. In contemporanea, altre tre manifestazioni nella capitale, nel quartiere Prati, per la remigrazione, in piazza l'ultradestra, Casa Pound, i patrioti di Brescia e gli skinhead veneti. Al Colosseo un altro corteo antifascista con CGL, in piazza della Repubblica invece i Pro Vita. Una giornata impegnativa che non ha registrato incidenti. Imponente l'impegno delle forze dell'ordine che hanno schierato quasi 2000 uomini, oltre a elicotteri e droni. Elena Pava, GR1.
3: Le 8 e 11 minuti, siamo alla cronaca con l'omicidio dell'interprete a Milano. Al centro dell'attenzione degli inquirenti le chat di Roberto Pietro Guerrino, 61 anni, ritrovato a terra, seminudo, con una ferita alla testa nella sua casa.
14: Un massacro, sangue ovunque, schizzi che hanno raggiunto soprammobili anche distanti dal corpo della vittima. La scena del delitto, la casa in via Auxilia, a pochi passi dalla stazione centrale, racconta quanto potrebbe essere accaduto tra venerdì e sabato a Roberto Pietro Guerrino, interprete di fama internazionale. In passato aveva lavorato in grandi eventi, più volte con i presidenti della Repubblica, Napolitano e Mattarella, fino a Bill Clinton e a Sua Altezza Reale Carlo d'Inghilterra. La vittima sarebbe stata sorpresa in sala, tramortita ed uccisa con un corpo contundente, forse di legno. Indosso solo calze a rete e un paio di scarpe con i tacchi, elementi che portano gli investigatori a supporre subito che l'omicidio sia avvenuto dopo un appuntamento intimo. E sulle chat di incontri si cercano ora nomi ed identità, rapporti e legami. Chi indaga sta ricostruendo gli ultimi movimenti dell'interprete ed analizzando le riprese delle telecamere di videosorveglianza nella zona. A lanciare l'allarme l'ex compagno dell'uomo, che ha allertato una nipote e poi le forze dell'ordine. Arianna Di Giorgio, GR1.
3: Il delitto di Garlasco. Dopo oltre 10 anni di carcere, prima notte in casa per Alberto Stasi, in seguito alla decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano che ha confermato l'affidamento ai servizi sociali in prova, dove finirà di scontare la pena per l'omicidio di Chiara Pucci.
15: Il fatto che in maniera progressiva si sia arrivati all'affidamento comporta oggi che Alberto Stasi possa condurre una vita da uomo effettivamente libero.
16: Per Alberto Stasi è un nuovo inizio, dice la sua legale Giada Bocellari. Il 42enne ha dato l'addio al carcere di Bollate, dove era rinchiuso dal 2015, da quando era stato condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi. Già dal 2023 poteva lavorare all'esterno e da un anno aveva ottenuto la semilibertà che gli garantiva di dover entrare solo per dormire. Stasi finirà di scontare la pena residua nel 2028. Per buona condotta, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha deciso l'affidamento in prova ai servizi sociali con il parere favorevole della Procura Generale. Non tornerà a vivere a Garlasco Stasi, dove la villetta di famiglia è stata venduta. Unico obbligo rispettare il divieto di espatrio, pena l'annullamento del provvedimento. L'avvocato della famiglia Poggi, Gianluigi Tizzoni, ribadisce: Stasi resta l'unico colpevole.
17: Sempre un condannato rimane.
16: La difesa del 42enne lavora la revisione del processo di condanna alla luce dell'inchiesta che vede oggi indagato dalla procura di Pavia Andrea Sempio come unico autore dell'omicidio di Chiara Poggi e Eleonora Fioretti, GR1.
3: È stata ritrovata Nicoletta Anna Maria Domidi, la ragazza di 14 anni scomparsa ieri mattina a Isola Capo Rizzuto dopo essersi allontanata da scuola dove avrebbe dovuto sostenere la prova degli esami di terza media. È in buone condizioni fisiche, si trovava in un'abitazione disabitata. L'allontanamento dunque sarebbe stato volontario. Indagini in corso sull'origine di vari incendi in più località. Il fuoco ha toccato un'azienda che gestisce rifiuti speciali in provincia dell'Aquila, un cantiere a Marsala, una società leader nel commercio di ortaggi in provincia di Napoli e poi ettari di pineta nel Salento, dove alcuni stabilimenti balneari sono stati chiusi. Già venerdì le fiamme alimentate dal vento avevano bruciato ampie aree di macchia mediterranea a Gallipoli e la Puglia sarà oggi tra le zone più calde. Sentiamo le previsioni con il capitano Valerio Cardinali dell'Aeronautica Militare.
17: Alta pressione sta interessando buona parte dell'Europa centro-meridionale, quindi anche l'Italia, garantendo cielo in prevalenza sereno con un po' di stabilità a ridosso dei rilievi alpini. Temperature anche oggi in ulteriore aumento sulle regioni adriatiche e ioniche con punte tra i 32 e i 34 gradi in Emilia-Romagna, le zone interne delle Marche, della Puglia e sulla Sardegna.
3: Tempo d'estate dunque, per qualcuno è già periodo di ferie. Con la guerra si prevede una stagione con meno estero e più Italia, dove, rileva assolutamente, salgono i prezzi.
18: Il costo per 4 persone in vacanza d'agosto sarà alto, più alto degli anni passati, influenzato dagli stravolgimenti della guerra. La paura che il carburante per aerei scarseggi ha spinto a riprogrammare le ferie. Meno posti esotici, più luoghi italiani. Il risultato, secondo Assoutenti, è che prenotare sta diventando più difficile e i prezzi salgono. Una famiglia con 2 figli che prenota in questi giorni, nel periodo di Ferragosto spende fino a 2.000 euro in Sicilia, per esempio, e con punte che sfiorano i 5.000 euro in Sardegna, il 12,6% in più rispetto al 2025. La meta più conveniente è, secondo Assutenti, Vieste, in Puglia, 1.200 euro circa. Al contrario, è meno costoso andare all'estero, meno bigliettieri si vendono, più diminuiscono i costi dei voli, spiega il presidente di Assutenti, Gabriele Melluso. Meno 23% secondo il monitoraggio dell'Associazione dei Consumatori. Un esempio, prenotando a inizio giugno un volo di andata e ritorno da Milano a Santorini, settimana di Ferragosto, il prezzo parte da 173 euro contro i 400 euro di giugno 2025. Paola Nania, GR1.
3: E siamo ai mondiali di calcio, tra poco nella pagina sportiva tutti i risultati, ma ora parliamo di una delle squadre più attese di tutta la rassegna, allenata da Carlo Ancelotti, il Brasile, che non è andato oltre il pareggio con il Marocco.
19: In tanti, comprese stelle del firmamento calcistico arrivate al New Jersey Stadium di New York per vedere il Brasile, hanno ammirato il Marocco, quarto lo scorso mondiale, che a lungo ha tenuto sotto scacco i verdeoro. Il vantaggio nel primo tempo di 6 bari è stato del tutto meritato e solo una perla di Vinicius ha portato la situazione in parità. Insomma, Marocco più squadra, Brasile con i fuoriclasse. Eppure, la federazione brasiliana ha scelto per la prima volta un allenatore straniero, uno dei più grandi, proprio per migliorare l'aspetto tattico. Il nostro Carletto Ancelotti, a fine partita, ha commentato così.
20: È un po' di ansia, un po' di preoccupazione, un po' di pressione, è il debutto è abbastanza normale, l'importante non è che siamo partiti col piede giusto, però abbiamo tempo per rimediare.
19: Emozionato perché per lui era un debutto assoluto ai mondiali, ha anche accennato a cantare l'inno brasiliano, poi 2 cambi nell'intervallo per 2 ammoniti e l'azzeccato inserimento di Matheus Cunha per Thiago, era solo la prima, ma dal Brasile ci si aspetta di più. Assistenza tecnica Daniele Antelmi, Giuseppe Bisantis, GR1.
3: Fa discutere l'annunciata presenza dello scrittore israeliano Eshkol Nevo al Festival Letterario Il Libro Possibile, in programma a luglio a Polignano in Puglia. Una petizione firmata anche da amministratori e dall'arcivescovo Moscone chiede di escluderlo, ma Rosella Santoro, direttrice della manifestazione, ha spiegato: non possiamo identificare uno scrittore con le scelte politiche del governo del suo paese. Abbiamo preso atto che ha pubblicamente invocato la pace, indicato nel dialogo e nei negoziati l'unica soluzione possibile e preso le distanze da esponenti dell'attuale governo israeliano. Al Festival di Taormina ha consegnato un premio alla carriera Russell Crowe e proiettato La vendetta perfetta, film che vedremo a fine agosto, ma dal Gladiatore anche un consiglio: seguite i vostri sogni, e la citazione in attesa di un cantautore italiano.
21: Come dice la bellissima canzone di Baltimore, era il bambino che contava le stelle, da uomo continuo e guardare le stelle.

0: Parliamo ora di Robbie Williams, che incanta il pubblico di Firenze tra stelle filanti e luci colorate. Il racconto dell'Indiana.
1: Era uno dei concerti più attesi dell'estate e non ha deluso. Robbie Williams è nato per intrattenere. Parte così con Let Me Entertain You, la pop star britannica fa ballare Firenze, un concerto che ci catapulta negli anni 90. Di rosso vestito, canta, salta da una parte all'altra del palco. Sono mancato? Chiede al pubblico e con il pubblico scherza. La risposta è un coro unanime. Robbie Williams ha intonato tutti i suoi grandi successi con una citazione dei Take That, ma con tante delle sue hit da solista, da Come Undone a Millennium, da Phil a Rock DJ. Una grande festa che non poteva chiudersi se non con le note di Angels. Questa sera tutti pronti, la chiusura del festival è con i The Cure. Firenze, Marcella Sullo, GR1.
0: Sono le 8:20, Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Francesco Rubino. In regia Edmondo Cotta e Massimo Vasciaveo. Colomba Sappalmieri al microfono, una buona giornata e un buon ascolto. La linea va allo sport, quindi l'aria che respiri, turismo eolico nella trasmissione di Sonia Filippazzi. Buon ascolto.
2: GR1 Sport.
3: Buongiorno anche da Jacopo Barlotti. CT italiani ancora senza vittorie al mondiale americano. Abbiamo sentito dell'1-1 del Brasile di Ancelotti contro il Marocco. Sconfitta a sorpresa la Turchia guidata da Montella, 2-0 contro l'Australia, micidiale nelle ripartenze. A sorpresa anche l'esordio della Svizzera, solo 1-1 col Qatar.
4: È un gol storico quello realizzato in pieno recupero dal capitano del Qatar Cookie, che consegna al suo paese il primo punto in una fase finale del mondiale. Un pareggio che sta stretto alla Svizzera, padrona del campo per l'intera partita, ma che ha avuto l'enorme torto di non chiuderla. Davvero troppe le occasioni sprecate dalla squadra di Yakin. Il rigore realizzato da Embolo al 17° del primo tempo sembrava il preludio di un assolo elvetico che, se c'è stato sotto il profilo del volume di gioco espresso, non altrettanto può dirsi alla luce dei tanti gol falliti anche nella ripresa. Ndoye, Vargas, Chaka hanno soltanto sfiorato la rete che avrebbe mandato KO il Qatar, che invece ha avuto il merito di crederci fino all'ultimo respiro, quando l'incornata di Cookie ha regalato alla squadra del Golfo la gioia più bella. Ed ora nel gruppo B regna l'equilibrio, con 4 squadre a un punto dopo la prima giornata. Francesco Albanese, GR1.
3: L'unica europea finora vittoriosa è dunque la Scozia, 1-0 contro Haiti. Il programma di oggi alle 19, Germania Curaçao, alle 22, Olanda-Giappone. Intanto è ufficiale, Roberto Mancini ha lasciato il club catariota dell'Al Sadd. Lui e Antonio Conte sono i candidati più forti per la panchina della nazionale azzurra. E torniamo in America, ma passiamo al basket. È festa a Manhattan per il trionfo dei New York Knicks nelle Finals NBA, 53 anni dopo l'ultima volta. La corrispondente.
5: Sono quasi le 23:30 quando a New York esplode la festa. A San Antonio, in Texas, i Knicks hanno battuto gli Spurs in gara 5, 94-90, anche stavolta in rimonta, trascinati da un eccezionale Jalen Brunson, 45 punti per lui. La folla in delirio in ogni quartiere e angolo della città, dal Queens a Brooklyn, dal West Village a Midtown. Questo momento New York lo aspettava da 53 anni. La gioia dei tifosi è incontenibile, ma a fare festa è l'intera città. Migliaia di persone che hanno seguito la partita a casa o davanti ai maxi schermi si riversano nelle strade. Il traffico in tilt, imponente lo schieramento di polizia, ma anche gli agenti festeggiano.
6: I'm feeling like I can't even fucking believe this.
5: Non ci posso credere, è quello di cui aveva bisogno questa città. Questa squadra è tutto per noi, tutto quello che abbiamo. È il nostro momento.
7: It's our time. Everybody knows it.
5: Da New York, Laura Pepe, GR1.
3: Finale scudetto anche in Italia, dove l'Olimpia Milano ha battuto 92-79 Venezia e si è portata sul 2-0 nella serie. Martedì in Laguna, primo match point scudetto per l'Olimpia. Formula 1 in Catalogna, sarà Russell a partire in pole position oggi davanti alla Ferrari di Hamilton. L'inviato.
2: Lo sport è sole e tempesta, alfa e omega, gioia e disperazione, e la sua bellezza terribile è che queste componenti spesso si adagiano sui protagonisti in modo beffardo, a volte crudele. Prendete la Ferrari, il cavallino piazza una macchina in prima fila, quella di un ritrovato Hamilton, mentre l'altra, quella di Leclerc, sbatte nel Q3 di nuovo e partirà decimo. Sentirli parlare spiega meglio di ogni altra cosa quell'alfa e quell'omega.
8: Grazie ragazzi, to all the team.
2: Grazie a tutti i ragazzi in fabbrica per aver spinto così tanto per portare qui tutti questi aggiornamenti. Da parte mia cercherò davvero di fare qualcosa di speciale.
9: Ho vergogna, ho tantissima vergogna. Non ci sono scuse, qualsiasi cosa. Mi dispiace tantissimo per i tifosi, per la gente che mi segue. Sono comunque ottimista che posso tornare, ma la vittoria sarebbe il minimo che posso fare per scusarmi, ma neanche.
2: E poi c'è la Mercedes. Dopo due ultimi weekend in cui Antonelli aveva demolito Russell, l'inglese rialza la testa e porta la sua freccia nera davanti a tutti in pole, la numero 10 in carriera. Antonelli, invece, in un fine settimana in cui non ha mai trovato il feeling, limita i danni con un terzo posto che tiene aperta ogni possibilità e lo ammette con maturità.
10: Credo che il passo gara sia molto più positivo del giro singolo, quindi sì, credo che ci siano ancora buonissime possibilità per vincere.
2: Il via alle 15, Montmeló, Manuel Codignoni, GR1.
3: Ed è tutto per lo sport, buon proseguimento di ascolto.
11: Radio 1, un mondo da sentire.
12: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
13: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via! Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da 1 chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
14: E voilà! L'unità esterna del climatizzatore sparita! Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così! Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio! Questo è unico! Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
11: Onda Verde. Viaggiare informati.
15: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. E mobilità, sono le 8:27. Viabilità oggi agevolata dallo stop ai mezzi pesanti dalle 9 alle 22. Andiamo in A4 Milano-Brescia, vi segnaliamo un incidente avvenuto nel tratto tra Rovato e Palazzolo in direzione di Milano. Ci spostiamo in A7 Milano-Genova, al momento rallentamenti tra Binasco e Bereguardo per chi viaggia verso Genova. In Autosole sul tratto Milano-Bologna si segnalano code tra San Giuliano e la tangenziale ovest di Milano in direzione di Bologna. Ci spostiamo in A3 Napoli-Salerno, rallentamenti tra Torre del Greco e Torre Annunziata Nord in direzione di Salerno. E in chiusura sulla tangenziale di Napoli vi segnaliamo rallentamenti allo svincolo Capodimonte in direzione di Pozzuoli. È tutto da Rai Mobilità, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
11: In collaborazione con il CIS. Meteo Radio.
16: Tempo previsto sull'Italia domenica 14 giugno. Oggi il tempo sarà ancora benevolmente condizionato dalla pressione atmosferica elevata. Avremo però qualche velatura in più per le regioni settentrionali e parte di quelle centrali, con cielo quindi non limpido, almeno nella prima parte della giornata, ma con schiarite ampie nelle ore pomeridiane. Sempre nel pomeriggio avremo qualche nube in più a ridosso delle Alpi di Nord-Est e localmente lungo l'Appennino. Nubi che poi si dissiperanno verso il tramonto senza dar luogo a piogge. Al meridione e sulle isole cielo sereno per gran parte della giornata, maestrale e motondoso in definitiva attenuazione tra basso Adriatico e Ionio, con vento che poi in giornata tornerà gradualmente a provenire da meridione e mari che saranno tutti poco mossi. Infine temperature minime stazionarie e massime in aumento al sud e sulle regioni centrali adriatiche, stazionarie invece sul resto del paese. RAI pubblica unica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
17: L'aria che respiri.
18: Appunti per un pianeta da difendere.
19: John diceva di coltivare il tabacco. Sapeva che avrei fallito.
20: No, per me non hai fallito. Mi hai mandato a scuola.
19: A volte sono sogni, altre volte nient'altro che bugie.
20: Il mio non è un sogno, papà. Io non sto sognando.
19: L'acqua?
20: Sì.
19: E il vento?
20: Può funzionare. Si può fare se tu mi aiuti.
19: Va bene.
1: Buongiorno da Sonia Filippazzi con un brano da Il ragazzo che catturò il vento, ispirato alla storia vera di un villaggio in Africa afflitto da siccità e carestia e di un suo giovane che riesce a studiare e fa arrivare l'acqua grazie a una pompa elettrica alimentata da un mulino a vento. Spunto per parlare di vento, appunto, energia, clima e, alle porte dell'estate, anche di insoliti itinerari di viaggio, il turismo nei parchi eolici. Ci credono per esempio alcuni comuni della Puglia.
21: Sono Antonio Beatrice, sindaco di Biccari, in provincia di Foggia, nell'area interna dei Monti Dauni.
1: E voi da tempo avete puntato sull'eolico.
21: Sì, l'area interna dei Monti Dauni in generale è vocata a questo tipo di tecnologia, quindi ci sono numerose società che hanno deciso ormai da quasi 20 anni di investire, quindi realizzare impianti eolici. Parliamo di piccola taglia, perché 20 anni fa, diciamo, non c'erano le tecnologie che ci sono ora, fino agli impianti di ultima generazione, quindi con turbine eoliche da 6 megawatt negli ultimi anni.
1: Ci sono state difficoltà?
21: Allora, purtroppo non tutte le società sono collaborative, quindi vengono sul territorio, magari sviluppano l'impianto cercando di fare profitto e vendere l'iniziativa, senza un po' coinvolgere più di tanto la comunità locale e le amministrazioni. In alcuni casi magari società un po' più strutturate hanno comunque anche la volontà di collaborare con il territorio, soprattutto sviluppano l'impianto, lo costruiscono e lo gestiscono per 20 anni. Queste società cercano di riconoscere il massimo possibile previsto da normativa, che è il 3% delle compensazioni ambientali, che fino a un po' di anni fa potevano essere utilizzate nel bilancio come spesa corrente per qualsiasi necessità.
1: E oggi?
21: Questi fondi possono essere utilizzati per opere di compensazione ambientale. Quindi parliamo di infrastrutture, riqualificazione della pavimentazione, degli impianti, di efficientamento energetico magari degli immobili, installazione di lampioni fotovoltaici e tante altre attività. In tanti comuni questi interventi comunque hanno permesso di riqualificare le aree.
1: La popolazione del suo comune come ha reagito?
21: Ah no, questi impianti da noi ci sono ormai da 15 anni, fondamentalmente non c'è stato mai un malcontento della popolazione. In altri territori però, diciamo, tra virgolette invasi, lì magari c'è un po' di malcontento, ma soprattutto perché i cittadini non vedono uno sconto in bolletta di casa propria, vorrebbero un beneficio diretto.
1: Quindi questa è una delle vostre richieste?
21: Sì, perché sappiamo tutti quali sono gli obiettivi da raggiungere di produzione di energia rinnovabile e un territorio come il nostro, che sta aiutando tantissimo l'Italia a raggiungere questi obiettivi, meriterebbe un'attenzione in più da parte, diciamo, del governo centrale, pensando magari a quello che ad esempio c'è in Basilicata, no? Dove i pozzi petroliferi, i lucani hanno la possibilità magari di risparmiare sul carburante, no? Hanno delle schede carburanti. Ecco, un beneficio diretto di questo tipo potrebbe essere l'ideale, ma ci sarebbero tanti modi per incrementare le compensazioni ambientali. Queste società pagano l'IMU, però va per il 70% allo Stato e il 30% ai comuni. Basterebbe modificare queste percentuali.
1: Benefici intanto sul fronte dell'occupazione in tutti questi anni li avete avuti?
21: Quello sicuramente sì, perché la provincia di Foggia è stato pioniere in questa, soprattutto in questa tecnologia, quella dell'eolico. Tutti i più grossi fornitori di turbine, ad esempio, hanno hub per la manutenzione nel nostro territorio. Si sono sviluppati studi di ingegneria, imprese che lavorano in questo settore ormai da 20 anni, quindi sicuramente un ricaduto occupazionale. Guardi, se non sbaglio, i numeri in Puglia sono circa 10.000 occupati nel settore delle energie rinnovabili. Parliamo di tutto l'indotto.
1: In futuro arriveranno anche altri impianti eolici?
21: Sì, ci saranno sicuramente nuovi impianti. Nel nostro comune ci sono diverse richieste, sia impianti eolici che fotovoltaici. Chiediamo che abbiano un impatto compatibile con quello che è il nostro territorio. parlando insomma dell'intera area dei Monti Dauni, perché effettivamente ci sono alcuni comuni dove la saturazione insomma è veramente vicina.
0: Intanto voi vi siete inventati un altro modo di sfruttare, diciamo, questa situazione, guardando in particolare adesso poi al periodo delle vacanze.
21: Sì, l'idea è quella di valorizzare la viabilità dei parchi eolici manutenuta dalle società, mettendola in rete con la sentieristica comunale e creare dei percorsi per cicloturisti o camminatori dal comune insomma più a nord dei Monti Dauni, che è Carlantino, fino a Rocchetta Sant'Antonio. Paesaggisticamente è un'area bellissima, già frequentata da camminatori e cicloturisti, però adesso crediamo sia il momento di fare un upgrade da questo punto di vista, in modo tale insomma da avere un attrattore in più.
0: Perché è interessante? Che cosa si vede?
21: I parchi eolici, per forza di cose, sono posizionati sulle creste, quindi paesaggisticamente attraversarli permettono di ammirare anche quello che è tutto il territorio. È una risorsa che abbiamo che può essere valorizzata anche in questo modo e non solo semplicemente con la produzione di energia.
0: Quale effetto fa passeggiare tra queste grandi strutture?
21: Beh, sicuramente può essere, diciamo, positivo anche vedere gli impianti che producono energia, un'energia pulita, anche il silenzio della natura, il rumore del vento, il fruscio del vento anche su magari i campi di grano. Ovviamente gli impianti sono realizzati in aree non abitate. Il paesaggio la fa da padrone. Non credo sia così piacevole, ecco, passare magari tra torri fumanti o impianti a gas, attraversare, diciamo, la sentieristica di un impianto eolico dà una sensazione sicuramente diversa. Ci consente anche di capire, di vedere da vicino questi giganti che producono energia rinnovabile infinita.
0: Quindi insomma da venire a vedere.
21: Magari. Le pale eoliche e anche i sentieri dei comuni. C'è tutta un'area dei Monti Dauni che è coperta anche da boschi. È un'area insomma da visitare.
0: Vento, energia, clima, lavoro, turismo, non solo Biccari, Puglia. Di questi itinerari racconta una guida particolare. Tra le curatrici c'è Katiuscia Eroe, responsabile energia di Legambiente.
17: Si chiama I Parchi del Vento, è una guida turistica, questa è la quinta edizione, nasce sull'esperienza tedesca. Già facevano una guida turistica per i loro parchi eolici, dove all'interno ce n'erano un centinaio all'epoca, e quindi la nostra idea è stata quella di replicare una guida turistica in Italia per raccontare le tante belle esperienze di parchi eolici che all'interno dei territori che possono offrire luoghi di scoperta e di turismo.
0: Che cosa c'è da vedere, cosa c'è da apprezzare?
17: Ma intanto è un'esperienza sicuramente nuova, no? Perché si va alla scoperta di luoghi che generalmente non erano frequentabili, percorribili, quindi vuol dire fare trekking, vuol dire andare in bicicletta, con le bike, a cavallo e arrivare in luoghi che sono stati ripristinati attraverso della nuova sentieristica proprio per la realizzazione dell'impianto. Oltre questo, andare a vedere anche quello che c'è nei dintorni, territorio che spesso invece non è caratterizzato da una fruizione turistica.
0: Anche perché sono aree per lo più di che tipo?
17: I crinali montuosi. Questa guida parliamo quasi esclusivamente di aree interne, in un unico caso invece parliamo del parco eolico offshore di Taranto.
0: Dove si possono visitare questi parchi eolici?
17: Ma parliamo dal nord a sud, quindi dalla Liguria alla Sicilia, passando per la Sardegna. Tocchiamo quasi tutte le regioni.
0: Ecco, lo spunto dalla Germania, ma è soltanto la Germania che ne ha fatto, diciamo, una specie di attrazione turistica?
17: No, in realtà dalla Spagna, alla Danimarca, addirittura alle Filippine, i parchi eolici diventano punto turistico, spesso promossi anche dagli enti pubblici, segnalati su TripAdvisor piuttosto che su Google Maps.
0: Questo vuol dire che qualsiasi parco eolico va bene in qualsiasi punto?
17: Ovviamente no, gli impianti devono essere fatti bene, ma prima di tutto questo non dipende dalla grandezza. Ci possono essere dei parchi molto grandi e fatti assolutamente bene, che rispettano proprio la biodiversità, l'avifauna, il territorio, l'integrazione e anche le comunità locali. Gli impianti fatti male vanno bocciati, ma quelli fatti bene vanno raccontati e promossi.
0: E vanno anche aggiornati?
17: Beh, assolutamente sì. Anche gli impianti eolici dopo 20-30 anni possono essere ammodernati attraverso il sistema del repowering, no? Quindi sostituisco le vecchie macchine con le nuove macchine, che sono più alte, più potenti, ma generalmente questo significa anche mettere meno torri e, come ad esempio, raccontiamo ospitiamo in uno dei nuovi parchi siciliani, è un'occasione di valorizzazione e di miglioramento anche dello stesso progetto.
0: Alcuni degli enti locali raccontano di un'occasione di lavoro, un'occasione di entrate per i comuni, lamentano magari che i cittadini non riscontrano direttamente in bolletta il vantaggio dell'elettricità pulita.
17: Sì, questa non è però una responsabilità dell'eolico, questa è una responsabilità di come oggi in Italia si forma il prezzo dell'energia che arriva nelle nostre bollette. Quello che noi abbiamo chiesto attraverso anche il lancio della nuova campagna, ok, la bolletta è giusta, è proprio il passaggio dal prezzo unico nazionale al prezzo zonale, fatto in base proprio al mix produttivo, alle reti di trasporto e agli accumuli. Una delle simulazioni fatte per esempio dal Politecnico di Milano per il coordinamento free per la Sardegna passa dagli attuali costi, che sono circa 130 euro a megawattora, a circa 60, quindi la riduzione della metà della bolletta, questo per la Sardegna, ed è un valore che tendenzialmente può valere in tutto il nostro paese, ma bisogna cambiare metodo.
0: Quindi in questa guida un viaggio per lo più nell'entroterra, anche se non solo, mentre Legambiente celebra i 40 anni di una storica campagna che invece tutta è rivolta al mare, Goletta Verde. C'è un nesso?
17: Assolutamente sì, perché queste tecnologie del vento possono essere realizzate anche a mare. Proprio su Goletta Verde raccontiamo e portiamo avanti la campagna sull'eolico offshore. In Italia abbiamo un unico parco eolico a mare, che è quello di Taranto, che tra l'altro per realizzarsi ci ha messo giusto a 12 anni. Ci sono tantissimi progetti fermi. Quello che però oggi manca è un sistema delle aste, cioè il meccanismo di vendita dell'energia prodotta dagli impianti, e senza il quale le imprese non possono fare un business plan e quindi avviare la realizzazione degli impianti, considerando che ce ne sono almeno 2 o 3 già autorizzati. Quindi vuol dire anche bloccare un settore in grado però di rispondere ai temi legati alla crisi energetica, ai costi delle bollette sia per le famiglie che per le imprese.
0: Lo sviluppo dell'eolico offshore, uno studio appena presentato da Aero, associazione di settore, con i politecnici di Torino e Bari, stima nei prossimi decenni fino a 800.000 posti di lavoro, purché le aste partano subito. Rinnovabili, cruciali, eppure con percorsi a ostacoli estenuanti, quelli per le comunità energetiche rinnovabili. Ne ho parlato la settimana scorsa e a proposito un aggiornamento su un altro dei temi trattati, le due cause aperte da vari produttori di energia solare sui prelievi che ritengono non sempre dovuti per il picco di ricavi del 2022. La Corte Europea di Giustizia si esprimerà in autunno. In Italia il Consiglio di Stato ha già respinto le richieste. I ricorrenti non si fermano. Prossima tappa il TAR di Milano. Rinnovabili comunque cruciali per bollette e clima, che si prevede molto caldo anche questa estate. Urgenti politiche che però sono insufficienti per difendersi e per ridurre le emissioni di gas serra.
4: Voglio i tuoi abiti, stivali e motocicletta.
6: Hai dimenticato di dire per favore.
0: Clima, battaglia di decenni ormai di Arnold Schwarzenegger, attore, già Terminator, ma soprattutto già governatore della California, stato in prima linea per la transizione energetica, nonostante Trump.
22: We're gonna see something very exciting now, okay?
23: All roads lead to Vienna. This is where climate action comes together.
0: Schwarzenegger, di origine austriache, martedì rilancia a Vienna la sua annuale iniziativa per il clima, con ospiti di spicco e soprattutto mobilitazione di aziende e cittadini.
22: Ah, very exciting.
0: Mobilitazione di tutti, fondamentale anche per sostenere percorsi internazionali che su temi globali come il clima restano indispensabili. A Bonn, Germania, verso la chiusura giovedì i negoziati intermedi ONU sul clima. Jacopo Bencini, Italian Climate Network, a che punto sono?
24: Siamo di fatto al giro di boa di questo negoziato intermedio, che da un lato nelle sale non vede molti progressi del negoziato tecnico. Questo è un anno di revisione di molti strumenti verso la COP31, dove si dovrà confermare o meno se tenere in vita alcuni di essi, incluso il programma di lavoro sulla mitigazione, che dovrebbe essere uno dei più importanti, perché dovrebbe dare gambe, diciamo così, a strumenti aggiuntivi per ridurre le emissioni dei paesi oltre ai piani nazionali. Purtroppo lì non sembra che i paesi stiano trovando la quadra per capire come e se andare avanti verso il prossimo triennio. È interessante però che a margine dei negoziati la presidenza della COP31, la presidenza turca, ha lanciato un'agenda di azione per il periodo 2026-2030 con degli obiettivi, diciamo così, aspirazionali per tutti i paesi del mondo, incluso uno molto ambizioso di aumentare l'elettrificazione globale del più 15% in 10 anni entro il 2035. Di solito questo tipo di iniziative rimangono un po' lettera morta, ne abbiamo viste tante in questi 30 anni di COP. Vale però la pena dire che adesso che ciò che accade fuori dalle sale probabilmente diventa un po' più importante che in passato, questa action agenda dei turchi ha un po' stupito, perché potrebbe rappresentare un primo passo di questa nuova diplomazia del clima a due velocità. In ogni caso continuiamo a vedere una certa volontà di lavorare insieme, perlomeno in questi negoziati intermedi. Chiaramente la COP vive invece una pressione politica più forte.
0: Clima con annessi e connessi. Mercoledì la giornata su siccità e desertificazione che sempre più toccano anche noi. Anna Luise, corrispondente tecnico-scientifica della Convenzione ONU per la lotta alla desertificazione, appunto, e associata ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Di che cosa stiamo parlando?
5: La desertificazione è un fenomeno che esiste su tutto il pianeta ed è causato sia dall'impatto del cambiamento climatico, ma anche dal comportamento dell'uomo che tende a utilizzare il suolo e esercitare delle pressioni troppo forti. Desertificazione significa perdita di produttività biologica, quindi anche economica del suolo, quindi significa perdere agricoltura. In molte aree del mondo significa anche perdere la sicurezza alimentare per quelle popolazioni che si calcolano intorno al 1,5-2 miliardi di persone che vivono di piccola agricoltura di sussistenza.
0: In Italia questo rischio come e quanto è presente?
5: La desertificazione è il livello estremo di degrado del suolo. In Italia tra il 17 e il 18% del suolo presenta forti segni di degrado. La desertificazione è il livello estremo di degrado del suolo. In Italia tra il 17 e il 18% del suolo presenta forti segni di degrado in peggioramento, dovuto a

0: ovviamente avrai un fenomeno che è la stessa cosa della desertificazione, cioè la perdita della produttività.
1: Il suolo ha più funzioni cruciali, per esempio.
0: Ma intanto si calcola che il suolo assorba 4 volte più l'anidride carbonica della vegetazione e soprattutto in maniera permanente. C'è un rapporto intenso tra la salute del suolo e i cambiamenti climatici. Poi un suolo in buona salute conserva la biodiversità.
1: Quest'anno la giornata del 17 è dedicata in particolare al pascolo e pastorizia, spesso sottovalutati.
0: Circa la metà delle terre emerse sono pascoli e per la giornata mondiale ha dedicato proprio a riconoscerne l'importanza, a rispettarne il valore per l'equilibrio economico e ambientale, quindi per il benessere delle popolazioni e anche e soprattutto alla necessità di recuperarne le funzionalità nel caso in cui, in molti casi, in cui queste aree sono danneggiate e sono desertificate.
1: Riconoscere, rispettare e ripristinare tra le iniziative di sensibilizzazione una in particolare, tuttora in corso.
0: Che si chiama Silk Road Caravan, la carovana della Via della Seta. Quindi partendo dall'Arabia Saudita, poi attraversando la Giordania, la Turchia, la Russia, l'Uzbekistan, il Kazakistan, il Kirghizistan, la Cina e poi la Mongolia, in vista della prossima conferenza delle parti che si terrà in Mongolia a partire dalla metà di agosto, c'è una serie di eventi che ricordano in maniera simbolica la vita dei pastori e azioni da mettere in campo lungo questa via della seta, che sappiamo essere un legame fondamentale tra l'Oriente e l'Occidente.
1: Riconoscere, rispettare, ripristinare, non solo pascoli. È il momento dell'appuntamento con UZI, Unione Zoologica Italiana. Simona Bonelli, UZI e Università di Torino, intanto dove ti trovi e perché?
2: Mi trovo nello Zoo di Copenaghen per il LIFE.
1: LIFE, che sono progetti europei a tutela di ecosistemi, in questo caso perché?
2: In questo caso l'obiettivo sono gli impollinatori, cioè farfalle, api selvatiche, sirfidi, che non sono normalmente un obiettivo degli zoo, ma è questo che rende interessante questo progetto. Ci sono 8 zoo sparsi per l'Europa, incluso uno italiano, coinvolti appunto nel restituire agli impollinatori una parte di area che poi era sempre stata dedicata ad animali esotici, dedicarla alla nostra natura e ai nostri impollinatori, quindi passare dal grande al molto piccolo, dall'esotico al nativo, ed è anche interessante perché sono coinvolti nel monitoraggio di questi impollinatori direttamente i keepers.
1: Chi sono i keeper?
2: Le persone che lavorano negli zoo e che si prendono cura degli animali, ma che normalmente hanno anche una funzione educativa, portano visitatori ad apprendere, che si sono messi in gioco e stanno imparando a riconoscere farfalle, falene, contarle.
1: Quindi si prevede che all'interno degli zoo alcuni spazi vengano lasciati come?
2: Si creeranno delle zone fiorite, delle zone a prato. Si arriverà a circa 900 ettari in 4 anni, non è poco.
1: No, infatti, e tutto parte dalla consapevolezza che c'è un problema, quale?
2: Che questi impollinatori li stiamo perdendo anche a un tasso abbastanza notevole per le farfalle, che sono tra gli impollinatori quelle di cui abbiamo i numeri. Sappiamo che a livello europeo il 40% delle abbondanze numeriche dagli anni 90 lo abbiamo perso, è diminuito, e stiamo perdendo anche diversità.
1: Emerge anche da dati specifici italiani particolarmente interessanti, quali?
2: Proprio in questo mese di giugno è partito dalla celebrazione del 20° di raccolta dati sull'arco alpino italiano, coordinato dal Parco Nazionale del Gran Paradiso, ma che coinvolge tutti i parchi nazionali delle Alpi, che da 20 anni monitorano distribuzione delle specie e abbondanza degli individui lungo il gradiente altitudinale, per capire come la nostra fauna sta rispondendo ai cambiamenti climatici.
1: Sulle farfalle, che cosa dicono?
2: Intanto ci sono 134 specie che sono state monitorate, quindi metà della fauna italiana. Di queste 134 specie, almeno una ventina hanno decisamente ridotto le loro abbondanze. Tra queste c'è anche la carismatica Parnassus apollo, che ci sembrava ancora molto abbondante sulle Alpi, sebbene estinta in molti luoghi d'Europa. Invece anche lei ha avuto un forte decremento numerico.
1: Come è fatta questa farfalla?
2: È una farfalla bellissima, molto grande, a sfondo bianco, con delle macchie rosse molto vistose, che è spesso considerata l'emblema delle Alpi, seppure la perdiamo.
1: Per quello che riguarda l'impatto dei cambiamenti climatici?
2: Questo monitoraggio si è potuto constatare lo spostamento di queste specie, che stanno cercando di andare più in alto, alcune circa 20, si sono spostate di almeno 400 metri verso l'alto, alcune 500 metri, raggiungendo ormai 2007 di quota, cosa che

0: è un po' limitare, perché oltre i 2000 specie finisce la vegetazione e questo è preoccupante. È anche vero che per 70 specie constatiamo una stabilità, ed è qui l'importanza di continuare nel tempo questi monitoraggi, cosa che è assolutamente nelle intenzioni di questo gruppo di aree protette impegnato ormai da un ventennio. Siamo una sentinella importantissima.
1: Restiamo sulle tre parole: riconoscere, rispettare, ripristinare. In salita purtroppo l'attuazione del fondamentale regolamento per il ripristino appunto della natura, nonostante i vantaggi per tutti noi. Accelera invece e arriva mercoledì in aula al Senato la contestatissima riforma della legge sulla caccia, che dà più spazio a doppiette, a pratiche come l'uso di uccellini come esche vive e ad altre già condannate dalla Corte Europea di Giustizia. La voglia di sparare agli animali. Altra storia, diversa, ma pure con criticità, quella che sempre più tocca una specie simbolo, il lupo. Dalla sede RAI Umbria, il servizio di Gabriele Salari.
2: I lupi trovati uccisi, un numero in crescita dall'inizio dell'anno. In Italia sarebbero 191, secondo il portale Osservatorio Lupo, che monitora segnalazioni territoriali e fonti istituzionali, tra cui l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana. Emanuele Perugini è il direttore dell'Osservatorio Lupo, 30science.com.
3: Abbiamo già registrato nei primi 4 mesi dell'anno 4 esemplari di lupi morti, prevalentemente per incidente automobilistico, proprio da un gruppo Facebook nei pressi di Perugia, la segnalazione di un lupo che a prima vista sembra essere stato avvelenato.
2: Per Luigi Boitani, uno dei massimi studiosi di questa specie, il lupo è gestito dal bracconaggio. Mancherebbe un piano di gestione razionale, scientifico, tecnico, basato su numeri solidi e sulla collaborazione delle autorità.
3: Moltissimi sono quelli investiti, ma altrettanti sono quelli che sono morti per avvelenamento. Questo è un fenomeno molto grave, molto diffuso. Basta pensare al caso non ancora chiuso dell'Abruzzo, dove almeno 21 esemplari sono stati trovati avvelenati.
2: L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo ha confermato che il veleno utilizzato per la morte degli oltre 20 lupi sarebbe lo stesso. Si punta a individuare le colture che vengono trattate con i prodotti incriminati, considerando che certi tipi di sostanze possono essere acquisite solo da aziende iscritte in particolari registri regionali. I riflettori sono puntati sui meccanismi legati alla caccia e ai contributi europei, in particolare alla posizione di chi ne è rimasto escluso. Sentiamo ancora il direttore dell'Osservatorio Lupo, Emanuele Perugini.
3: Con il declassamento del lupo da specie super protetta a specie normalmente protetta, è previsto anche un piano di contingentamento del lupo, quindi una quota per regione di prelievo, soprattutto nelle situazioni in cui si dovessero manifestare degli incidenti particolari, cioè una reiterazione degli attacchi agli allevamenti.
2: Secondo ISPRA, oggi in Italia vivono circa 3.700 lupi, una delle popolazioni più importanti d'Europa. La quota di possibili abbattimenti è legata ai dati dell'ultimo censimento del 2021. Per fare un esempio, l'Umbria.
3: Si parla di 8 animali che possono essere abbattuti a titolo di contenimento della specie in un anno, al massimo.
1: Ambiente, legalità, il futuro che vogliamo, il ruolo delle istituzioni, quello dei cittadini, temi che passano anche dalle pagine di libri speciali, quelli protagonisti di Trame, Festival dei Libri, appunto, sulle mafie, che torna martedì alla Lamezia Terme, Catanzaro.
4: Sono Nuccio Iovane, presidente della Fondazione Trame. Dal 16 al 21 giugno ci sarà la 15ª edizione del Festival Trame, il Festival dei Libri sulle Mafie, che è il principale evento che si tiene in Italia su questo tema. È cresciuta l'attenzione, il sostegno, la partecipazione dei cittadini, degli ospiti. Per noi è motivo di orgoglio. Avremo più di 70 eventi.
5: Sono Giovanni Tizian, il direttore artistico del Festival Trame.
1: Tema di quest'anno?
5: Terra e libertà, proprio per celebrare i 15 anni del festival, che nasce dal basso, dall'impegno di uomini e donne sul territorio contro i clan. Quindi abbiamo avuto l'idea di celebrare la terra, consapevoli che è proprio sui territori che nasce la libertà, attraverso l'impegno quotidiano delle persone che dicono no ai compromessi, ai favori che propongono i poteri criminali. Racconteremo anche come si muovono questi poteri criminali attraverso la corruzione, perché siamo convinti che è attraverso la corruzione che oggi le mafie si impongono nelle sedi delle istituzioni. Ma parleremo anche di guerre. Non sarebbe possibile oggi fare un festival e non parlare del mondo che va in fiamme, e anche dei migranti, che fuggono dalle guerre e muoiono nel Mediterraneo. E anche lì torniamo al concetto di terra e di libertà.
1: Terra, quindi territori, ma anche terra come ambiente, perché anche questo ha a che fare con il mafia, no? Nuccio Iovene.
4: Sì, basti pensare al traffico di rifiuti illeciti, ai problemi in agricoltura. Verrà Stefano Ceffani, presidente Legambiente, che anticipa i dati del rapporto Ecomafia. Ricorderemo l'ufficiale della Guardia Costiera Natale De Grazia, misteriosamente ucciso proprio per le vicende legate alle navi scomparse nel Mediterraneo, cariche di rifiuti non meglio identificati.
1: Voi avete come sempre anche molto coinvolgimento di giovani, giovani sì. Volontari, cosa fanno, da dove arrivano?
4: Si sono già iscritti più di 100, quest'anno abbiamo anche un campo di volontari che vengono da tutta Italia, che daranno una mano, anche questo è un grande motivo di orgoglio e di soddisfazione.
1: Finisce qui questa puntata, potete riascoltarla su Rai Play Sound e iscriverci a lariacherespiri@rai.it. Grazie a Luca Bernardini, in regia, da Sonia Filippazzi l'augurio di una buona giornata.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
2: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
10: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.

0: Ore 9.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina Baldetti. La guerra in Iran. Trump insiste, la firma dell'accordo sarà oggi, ma Teheran prende ancora tempo. Niente cerimonia per la sigla a Ginevra.
4: Oggi, 14 giugno, Donald Trump compie 80 anni. I Pasdaran fanno sapere che non intendono permettere al presidente americano di fare propaganda nel giorno del suo compleanno. Il tycoon insiste, la firma dell'accordo resta programmata per oggi e lo stretto di Hormuz sarà riaperto immediatamente, dice lui. Smentisce tutto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghoi. Niente sigla dell'intesa domenica, ma non si può escludere che accada nei prossimi giorni. Di certo svanisce l'ipotesi di una cerimonia per l'accordo oggi a Ginevra. Parla di una firma a distanza il Pakistan, paese mediatore, ma le narrazioni delle due parti sul testo del memorandum sono divergenti. Sia Teheran sia Washington, anche ad uso interno, rivendicano l'intesa come una propria vittoria. Le questioni nodali restano il controllo dello stretto di Hormuz e il nucleare iraniano. Ad alimentare le speranze sulla composizione del conflitto, l'annuncio iraniano della data per i funerali della guida suprema Ali Khamenei, rimandati per mesi a causa del protrarsi della guerra. Il giorno designato è il 4 luglio, che non a caso è il 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: La situazione in Medio Oriente, come accennavamo, sarà al centro anche del G7 di Evian. Tra i leader della regione assente l'israeliano Netanyahu, non ci sarà neanche la Cina, mentre è arrivato in Francia l'indiano Modi. Altro tema chiave, l'Ucraina. In questa guerra si decide il destino dell'Europa, scrive sui social Zelensky, elencando anche i prossimi appuntamenti di confronto, il Consiglio europeo e il vertice NATO ad Ankara. La cronaca con un'ultima ora dalla provincia di Venezia. A San Stino di Livenza un 17enne ha ucciso a coltellate la zia e poi ne ha gettato il corpo nel fiume vicino alla sua abitazione. Il giovane fermato nella notte ha confessato il delitto, che sarebbe legato a gravi dissidi familiari. A Milano si indaga per omicidio dopo il ritrovamento in casa del corpo del 61enne Roberto Pietro Guerrino, interprete molto conosciuto. Sulla testa una ferita profonda, si cerca l'oggetto con cui è stato colpito. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo, trovato seminudo, ha avuto un incontro privato prima di essere ucciso. Al vaglio le sue chat. A dare l'allarme la nipote, allertata dall'ex compagno della vittima. È stata ritrovata la 14enne di Isola Capo Rizzuto, di cui si erano perse le tracce ieri mattina, quando si era allontanata, forse volontariamente, dalla scuola, dove avrebbe dovuto sostenere la prova degli esami di terza media. È in buone condizioni fisiche, si trovava in una casa disabitata. È la giornata mondiale dei donatori di sangue per sensibilizzare su una forma di solidarietà importantissima.
5: Oggi e nei prossimi giorni ci sono iniziative in varie città per facilitare le donazioni. A Luciana Teofili, direttrice del Centro Nazionale Sangue, chiediamo: in Italia c'è sufficiente disponibilità di sangue?
6: Quello che serve per le trasfusioni ce l'abbiamo. Quello che stiamo ancora rincorrendo è l'autosufficienza in plasma, per la produzione di plasma derivati. Molti di questi farmaci poi vanno acquistati.
5: Con un aggravio ovviamente per il sistema sanitario nazionale, però insomma per le trasfusioni siamo coperti.
6: Diciamo che dobbiamo sempre rimanere in vigile, allerta, perché ci sono i mesi estivi, ci sono dei periodi un pochino più critici.
5: Nell'ultimo anno c'è stato un calo lieve ma significativo dei donatori.
6: Allora, sono diminuiti i giovani.
5: E infatti la fascia più numerosa dei donatori è fra 46 e 55 anni.
6: Dobbiamo lavorare perché i giovani si affaccino al mondo della donazione, cioè dobbiamo formare la cultura della donazione.
5: Donatella Gori, GR1.
3: Mondiali di calcio, sconfitta a sorpresa la Turchia di Montella 2-0 contro l'Australia, pareggio 1-1 tra il Brasile di Ancelotti e il Marocco. La Scozia ha battuto 1-0 Haiti. Oggi alle 19 Germania Curaçao, alle 22 Olanda Giappone. Basket, festa a New York per il trionfo dei Knicks nelle finali NBA a 53 anni dall'ultima volta. Decisiva la vittoria stanotte 94-20 in gara 5 contro San Antonio. Finali scudetto anche in Italia, dove l'Olimpia Milano ha battuto 92-79 Venezia, si è portata sul 2-0. 0. Martedì in Laguna dunque match point per la squadra di coach Peppe Poeta, che ascoltiamo al microfono dell'inviato Massimo Barchiesi.
0: Siamo stati bravi, cinici, abbiamo condiviso il pallone che era degli obiettivi che ci eravamo messi. Assolutamente non sappiamo che Venezia vorrà reagire, hanno dimostrato che possono farlo all'interno della partita stessa, hanno fatto dei break, hanno provato tutta la tattica possibile, quindi dobbiamo stare concentrati, non dobbiamo tenere attenzione sui dettagli che sono quelli che ci hanno portato su 2-0.
3: Prossimo GR1 alle 10.
7: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su AIL.it.
8: Il mondo non basta.
9: Sei il cane, non sei il lupo, sei eroe!
10: Balto, sarei stata persa senza il tuo aiuto.
11: Grazie, Balto. Sarei stata persa senza il tuo aiuto.
12: Un viaggio, ma anche un incontro che cambia la vita. Forse avrete capito di chi si tratta grazie al film di animazione Balto e poi alla scoperta delle bellezze più nascoste del nostro paese con il Touring Club Italiano. Una sosta a Tivoli, a pochi chilometri da Roma, per conoscere i suoi luoghi monumentali, Villa Adriana e Villa d'Este, e infine un salto in Botswana con un ranger antibracconaggio che forma le guide. Buongiorno e bentrovati a tutti da Germana Brizzolari. Renato Frignani è di Correggio in Emilia Romagna ed è un viaggiatore fin da quando era un bambino. Le sue avventure le ha sempre vissute da solo, ma fino a un certo momento. Buongiorno e bentrovato.
13: Buongiorno, ciao a tutti, buona domenica.
12: Buona domenica a te. Allora, cosa è successo 7 anni fa?
13: Sette anni fa ho iniziato un lunghissimo viaggio a piedi, ho deciso di lasciare il lavoro e casa e sono partito per questo lungo viaggio a piedi in Italia. C'è un sentiero che unisce tutta l'Italia seguendo sentieri di montagna. Sono partito da solo e dopo solo 2 mesi di viaggio ho trovato, tra una sorta di sacchetti e l'immondizia, ho trovato un cucciolo di cane che era lì, un cagnolino di 40 giorni, pesava circa 2 kg, ma il concio messo abbastanza male.
12: E infatti lo hai chiamato Pulce.
13: Esatto, questo è il motivo per cui l'ho chiamato così.
12: E da quel momento il viaggio è cambiato, ovviamente.
13: Lì ho fermato un attimo il viaggio, ho cercato di capire come andare avanti, anche perché era la prima volta che io avevo un cane, io non ho mai avuto un cane, ecco, quindi ero da solo, adesso cosa faccio? Il viaggio andrà avanti lo stesso, mi prenderò cura di questo cane e insieme partiremo piano piano e risaliremo l'Italia.
12: E infatti così avete fatto? L'hai trovato in Calabria? Esatto. E poi che percorso avete fatto e quanti chilometri?
13: Allora, dalla Calabria abbiamo seguito questo sentiero che si snoda lungo la catena appenninica fino ad arrivare all'Appennino Tosco-Emiliano, l'Arco Ligure, dopodiché tutto il nord Italia fino a Muggi di Trieste. In totale abbiamo percorso 4.500 erotti chilometri.
12: In quanti mesi?
13: 10 mesi e con Pulce ne ho fatti 8.
12: Quindi è diventato grande lì con te praticamente.
13: Sì, l'ho preso che era 2 kg e sono tornato che era 35 quasi.
12: Tra l'altro hai avuto anche un sacco paura una volta perché l'hai smarrito.
13: Esatto, ero sull'Appennino Tosco-Emiliano e una mattina, come tutti i giorni, ho detto dai su, stai qua un attimo Pulce, preparo lo zaino. Pulce ha visto un altro cagnone simile a lui ma più grande e l'ha seguito, io non me ne sono accorto e quando mi sono girato non c'era più. E lì è iniziata un periodo abbastanza drammatico che per fortuna è durato solo 24 ore. Un gentile signore l'ha trovato e l'ha portato da un veterinario e poi mi hanno avvisato e lo sono andato a riprendere il giorno dopo. Quindi
12: insomma, tanta paura, per fortuna 24 ore sono lunghe ma è passata. Allora abbiamo detto Pulce adesso ha 7 anni, un bellissimo mare in mano e lo hai portato con te in giro in tanti altri posti. Ad esempio
13: abbiamo fatto il Camino dos Faros nel nord della Galizia, siamo andati là in macchina, poi fatto il sentiero, siamo scesi, siamo andati a fare il Camino dei Pescatori sulla costa dell'Algarve portoghese.
12: Bello.
13: Poi abbiamo fatto le Asturie, Picos d'Europa, abbiamo fatto il giro Giro del Monte Tour de Mont Blanc, Giro del Monte Bianco, Giro del Bernina, abbiamo fatto la Via Vandelli, poi di solito ci facciamo gite, escursioni di in giornata, ecco.
12: Lui cosa preferisce fare?
13: Lui tendenzialmente preferirebbe stare a casa, comodo sul divano, al che ho detto va bene, non facciamo cose troppo estreme, ma non stiamo neanche sempre a casa, allora ogni tanto medio e facciamo cose un po' più sempliciotte.
12: Per quest'estate cosa avete in programma?
13: Forse farò qualcosina da solo, ma con lui vorrei fare qualche trekking di 2, 3, massimo 4 giorni nel nord Italia. Vorrei andare un po' in Piemonte e anche nel Dolomiti.
12: Ma hai mai pensato anche una fidanzatina per lui? Magari così viene più volentieri?
13: Ragazzi, dopo è tosta.
12: Troppi.
13: No, allora, ci avevo pensato, però deve essere cucciolo piccolo piccolo. È troppo territoriale Pulce. Vuole tanto spazio.
12: Allora, tanti bei viaggi ancora. Tu e Pulce, Renato Frignani, buon viaggio.
13: Grazie mille, buona giornata a tutti.
12: Ciao.
14: Parole in viaggio.
15: Esiste sicuramente un altro mondo, ma è contenuto in questo stesso mondo. Paul Eluardo.
12: E si conclude oggi la sesta edizione di Aperti per voi sotto le stelle, progetto del Touring Club italiano nato nel 2005 che grazie all'impegno dei volontari offre al pubblico la possibilità di conoscere luoghi d'arte e cultura spesso chiusi o dimenticati. Più di 100 gli appuntamenti in oltre 50 città tra aperture straordinarie, visite serali e iniziative speciali. Ad aprirci le porte di questi tesori nascosti c'è Erika Iotta, referente del progetto. Buongiorno e ben trovata.
16: Buongiorno, buongiorno a tutti.
12: Voce allegra, che meraviglia. Dove possiamo andare ancora oggi? Perché ci sono tantissimi luoghi ormai già sold out per questi Aperti per voi sotto le stelle.
16: Sì, è così, siamo all'ultimo giorno, in realtà è stato un programma comunque molto intenso, siamo felicissimi perché abbiamo registrato un'ottima partecipazione di pubblico, ma anche se oggi è un po' il giorno di chiusura ci sono ancora moltissimi appuntamenti, una giornata ancora viva, ancora ricca. E se volete vi do qualche spunto anche un po' geografico.
12: Brava, facciamo nord centro sud, classico.
16: Partiamo dal nord, dove a Milano sarà possibile visitare la chiesa di San Maurizio e il Monastero Maggiore, un autentico tesoro nascosto che dietro ad una facciata semplice conserva uno dei più straordinari cicli di affreschi rinascimentali di Milano, opera proprio di Bernardino Luini, che è un seguace di Leonardo. Passiamo poi al centro, perché anche in questo caso la nostra visita sarà unica. Siamo sotto la corte d'appello della Domus Romana, quindi vale a dire che proprio sotto gli uffici, ecco, della corte d'appello di Ancona sarà possibile visitare i resti archeologici di una Domus Romana di epoca romana, addirittura di epoca imperiale, e vedere ancora i mosaici pavimentali che esistono ancora oggi.
12: Tra l'altro questo è un evento in esclusiva, so, a vostro, eh?
16: Assolutamente sì, nel senso che non è mai possibile visitarlo, quindi noi ci teniamo tantissimo, abbiamo già fatto 2 giorni di pienone, ma ancora oggi vi aspettiamo. E infine il sud, perché siamo all'archivio storico comunale, anche in questo caso una vera e propria chicca, perché all'interno, pensate, si trovano oltre 7.000 metri quadri di scaffalature, tantissimi tantissimi documenti, cimeli anche del Risorgimento, addirittura una raccolta di pergamene dal XIII secolo in poi, ma anche un'architettura splendida perché si trova all'interno di un ex convento.
12: Stiamo parlando di Palermo, giusto?
16: Stiamo parlando di Palermo, dell'archivio storico comunale, anche in questo caso normalmente accessibile agli studiosi e per noi straordinariamente per tutti, per cui un'occasione unica di vedere la città da un altro punto di vista.
12: Tra l'altro tutte queste iniziative ovviamente sono consultabili, si possono trovare ancora posti disponibili sul vostro sito, qual è?
16: Allora il sito è sottolestelle.touringclub.it e chiaramente ci sono ancora moltissime proposte in tutta Italia, quindi è tutto da scoprire.
12: Adesso uno non deve fare mai la domanda qual è il posto che preferisci tu, però io te la faccio.
16: Allora in realtà in questa edizione devo dire la verità, i posti erano davvero bellissimi, però soprattutto io ci sarò, quindi se qualcuno di voi vorrà venirci a trovare alla Società Canottieri 1890 qui a Milano. Perché? Perché è una società storica legata al mondo proprio del canottaggio, ma che al contempo ha fatto la storia della nostra città, e davvero è un luogo molto curioso, quindi non propriamente artistico, ma davvero
12: perché
16: unico.
12: Voi avete 6 filoni tematici, no? Viaggio,
16: esatto,
12: letteratura,
16: esatto,
12: saperi, tradizioni, arte e sport, e qua
16: e
12: sfondiamo
16: sport.
12: Un portone, benissimo.
16: Esatto, la novità di quest'anno, un po' sulla scia di Milano Cortina, abbiamo voluto raccontare luoghi dello sport non solo dal punto di vista storico-artistico, ma anche proprio della connessione, diciamo, culturale con le città e con la comunità.
12: Benissimo, grazie mille. Allora, grazie, Erika Iotta, referente del progetto Aperti per voi sotto le stelle del Touring Club Italiano, e buon viaggio.
16: Grazie, vi aspettiamo.

0: Ora spostiamoci a pochi chilometri da Roma, alla scoperta di Tivoli e dei suoi luoghi monumentali. A guidarci Alberto Samonà, direttore dell'Istituto Autonomo Villa Adriana e Villa d'Este, Ville di Tivoli.
1: Se pensiamo a Tivoli, incontriamo luoghi con migliaia di anni di storia, perché è una città che nei secoli ha affascinato imperatori, cardinali, artisti, viaggiatori, ed è una città che affascina ancora oggi. Ovviamente i simboli più celebri sono Villa Adriana e Villa d'Este, patrimonio dell'umanità UNESCO. Villa Adriana è la straordinaria residenza dell'imperatore Adriano, una città ideale immersa nel verde. Qui si può passeggiare lungo il maestoso Pecile o scoprire il raffinato teatro marittimo con la sua acqua, il luogo più intimo dell'imperatore Adriano, oppure rimanere incantati davanti al Canopo col suo lungo specchio d'acqua circondato da statue e da architetture ispirate all'Egitto e soprattutto al mondo greco. E poi il parco di Villa Adriana è bellissimo e ospita oltre 3.000 alberi di ulivo. A pochi minuti, nel cuore del centro storico di Tivoli, troviamo invece Villa d'Este, che è uno dei massimi capolavori del Rinascimento europeo. Qui l'acqua diventa arte e meraviglia. La Fontana dell'Ovato, ad esempio, accoglie i visitatori con la sua scenografia spettacolare. Le 100 fontane accompagnano il cammino con una ininterrotta danza d'acqua. C'è anche la Fontana dell'Organo, famosissima, che continua a stupirci grazie al suo ingegnoso meccanismo musicale, oppure la maestosa Fontana di Nettuno che suggella il percorso con tutta la sua potenza. Ma Tivoli custodisce anche altri luoghi della cultura gestiti sempre dall'Istituto Villa Adriana e Villa d'Este, tra questi il Santuario di Ercole Vincitore, che era uno dei più grandi complessi sacri del mondo romano, un santuario monumentale la cui stratificazione storica lo rende unico in Italia. E poi la Mensa Ponderaria, che ci racconta la vita quotidiana dei romani, un luogo di scambi commerciali, e infine il mausoleo dei Plauzi, una delle testimonianze funerarie più importanti del mondo romano.

0: Davide Bomben è un esperto ranger antibracconaggio in Africa e formatore di guide. Vive e lavora in Botswana, un incredibile stato dell'Africa meridionale, e lo ha intervistato per noi Davide Campione.
1: Un caro saluto dal nord del Botswana. In questo momento mi trovo sulle rive del fiume Chobe. Davanti a me, a circa 8-10 metri, una simpatica famiglia di manguste striate che si sta domandando cosa ci faccia un umano qui in mezzo alla boscaglia vicino al fiume.
2: Raccontaci l'itinerario che hai pensato per Il Mondo Non Basta.
1: Il viaggio che ti racconto è stato realizzato proprio per conoscere al meglio quella che io definisco da tempo la via dell'acqua.
2: Partiamo alla scoperta della via dell'acqua sul delta dell'Okavango.
1: Il viaggio inizia proprio con la conoscenza del delta, il conoide alluvionale più grande interno che abbiamo sulla terra. Ovviamente veniamo qua per ammirare i paesaggi e per l'incredibile ricchezza di animali, soprattutto i predatori come i leoni, i leopardi ed anche i numerosi licaoni, uno dei predatori africani più a rischio di estinzione. Il nostro viaggio inizia proprio da Tamo Telele, che significa letteralmente collo lungo, per conoscere il lavoro dei ricercatori del Giraffe Conservation Fund. Ci sposteremo poi dopo in safari immersivi nella zona bellissima della Moremi, un'area di oltre 5.000 km quadrati dedicata totalmente alla conservazione della natura di questa parte del Botswana.
2: Quindi sarà in questa enorme riserva che ci muoveremo per i nostri primi safari?
1: I safari verranno fatti sia nella Moremi ma anche nella meravigliosa Kwai Game Reserve, che è una riserva privata di oltre 2.000 km quadrati, per un modo di avvicinarci ancora di più agli animali e addirittura di inserirci all'interno di Hyde, che sono dei punti, dei capanni nascosti, per vedere veramente vicino agli animali che fondamentalmente si avvicinano a noi, poiché di fatto non ci vedono.
2: Quali sono le altre escursioni che ci consigli di fare in quest'area?
1: Un'altra delle attività bellissime da fare qui nel Delta è il Mokoro, delle canoe tradizionali realizzate appositamente per conoscere in maniera intima l'esperienza proprio nei canali del Delta.
2: Come proseguiamo la nostra avventura?
1: Il nostro viaggio prosegue verso il centro del parco Chobe, esteso su 11.700 km quadrati ed è famosissimo per i suoi circa, qualcuno dice, oltre 100.000 elefanti, praticamente un quarto dell'intera popolazione panafricana di questi grandi pachidermi. La prima sosta sarà nell'area di Savute, conosciuta soprattutto per i pride di leoni che contano fino a 20-25 esemplari specializzati nella caccia agli elefanti. Qui il paesaggio è surreale, meraviglioso, dominato da una parte della depressione salina di Mababe e dall'altra parte da questo canale che scorre solo ogni tanto ed è un luogo ideale per ammirare questa foresta ripariale straordinaria.
2: Torniamo sulla nostra jeep per la penultima tappa del nostro viaggio in Botswana.
1: Il viaggio prosegue andando ancora più a nord, di fatto arriviamo al confine con la Namibia, in quella che un tempo si chiamava la Striscia di Caprivi, oggi è la regione dello Zambesi. Qui avremo l'opportunità di goderci questo fiume che diventa immissario proprio dello Zambesi, che è l'altro fiume importante qui nel nord del Botswana. Due tappe assolutamente imperdibili. Ci fermeremo nella zona di Ngoma ed è qui che inizia la nostra esplorazione del nord dove c'è il fiume ed è ideale raggiungere questa zona fra le 11 e l'una perché questo è il momento in cui decine e decine di specie diverse, centinaia di animali arrivano abbeverato ovviamente quando le ore della giornata diventano più calde. La seconda zona importantissima del fronte fiume si chiama Serondela e questa è l'area sicuramente più famosa per i leoni. Poi successivamente faremo ancora la Seduto Valley Drive, che è il posto ideale dove poter vedere i grandi leopardi di questa zona.
2: Chiudiamo la nostra avventura e il nostro lungo viaggio attraverso il Botswana con quella che è considerata una delle sette meraviglie naturali del pianeta.
1: Una visita alle meravigliose cascate Vittoria, una delle zone più belle di tutta l'area del nord del Botswana. Ovviamente in questo caso ci troviamo in Zimbabwe, ma veramente a pochi chilometri dal confine con il Botswana. È il modo perfetto di finire un'esperienza di safari così importante. Abbiamo già compiuto circa 700 chilometri in questi giorni o nei giorni precedenti per arrivare veramente a godere al meglio di un luogo straordinario. Le cascate si chiamano Mossi o Atunia, che vuol dire il fumo che tuona, ma vi assicuro che in questo posto il vostro cuore si rilasserà e sarà pronto, ahimè, per tornare in Italia dopo un bellissimo viaggio, un safari fantastico.

0: Nord, Sud, Ovest, Est. 3 anni di lavoro, migliaia di ore di ricerca e 1642 specie animali disegnate a mano. L'artista e cartografo neozelandese Anton Thomas ha creato Wild World, gigantesca mappa illustrata che mostra il pianeta attraverso la biodiversità invece che attraverso i confini politici, città o nazioni. Ogni animale rappresentato è selvatico, originario di quella specifica area geografica e ancora esistente. Dal 19 al 21 giugno nel parco del complesso nuragico di Noddule, in provincia di Nuoro, in programma il Festival del Solstizio d'Estate. Fra le attrazioni, la fonte sacra presente nel sito archeologico, costruita dai sardi dell'età del bronzo intorno al 1100 a.C. e orientata all'alba del solstizio. Una 3 giorni fra attività, natura, divertimento e relax. Per l'occasione si potrà campeggiare gratuitamente in loco. Info noorage.com. Fino al 21 giugno a Marsciani, in Umbria, la 14ª edizione del Palio delle Botti. Oltre alla tradizionale sfida tra botti che vengono spinte lungo le vie del centro storico, cortei, cene medievali, spettacoli e altre attività tradizionali legate alle eccellenze enogastronomiche del territorio, come l'appuntamento serale con la Taverna del Bottaro, dove degustare specialità locali.
1: Un viaggio o un miraggio? La parola alla cantante Iva Zanicchi.
2: Cosa preferisco tra un viaggio e un miraggio? Sarei tentata a dire un miraggio, ma sono troppo coi piedi per terra. Allora io preferisco un viaggio ma non lontano, Lo so che è banale forse, ma invito tutti a scegliere un luogo tranquillo, sereno, pacato, con silenzi. Venite sull'Appennino Trusco-Emiliano, venite al mio paesello. Ci sono dei boschi, guarda, dei faggeti meravigliosi, andiamo a funghi. Ci sono dei ruscelli, ci sono delle cascate che non conosce nessuno. È un luogo da scoprire, per cui quando io faccio questi viaggi riscopro me stessa, mi scopro bambina, ricordo la mia infanzia, i miei genitori, mio papà che mi portava nei boschi e mi spiegava: se ti dovessi perdere, io ho il terrore che mi abbandonasse nel bosco. Allora mi spiegava come dovevo fare. Gli alberi ti spiegano perché hanno il muschio a sud e non gli viene il muschio del tronco al nord. Hai capito? È un viaggio meraviglioso che io consiglierei anche a tutte le mamme, portare i bambini in luoghi sicuri, tranquilli, senza pericoli. Oddio, certo, ci sono anche lì, ci sono i lupi, ci sono le vipere, però non hanno mai morsicato nessuno, perché bisogna fare attenzione. Ti metti un bel berretto in testa, ti metti gli scarponi con i calzettoni di lana, i pantaloni, un giubbotto, sempre avere un bastoncino in mano e via che vai. Ti è piaciuto questo viaggio?
3: Un viaggio lungo 9 mesi, quello del Mondo Non Basta, nel palinsesto invernale di Radio 1, fatto insieme a Raffaele Roselli, Mauro Convertito e Stefania Livoli. Ben trovato Raffaele, ciao.
4: Ciao Germana, eccoci qui.
3: Insieme finalmente una volta.
4: Il cammino ci fa rincontrare.
3: Ci unisce, è vero. Sono anni noi che lavoriamo insieme e ci divertiamo sempre come due bambini e nel Mondo Non Basta ancora di più forse.
4: Sempre, perché come dire, il tema del viaggio, la suggestione che si ha negli incontri, queste storie di viaggiatori ci fanno sempre sognare, no?
3: Luoghi fantastici anche della mente, abbiamo fatto delle interviste che sono rimaste un po' nel cuore.
4: E io mi sono segnato una frase di Henry Miller: la propria destinazione non è mai un luogo ma un nuovo modo di vedere le cose.
3: Perché tu sei tanto letterario, io invece ho amato un nostro ospite che ci parlava che la velocità dell'anima è 3 km/h.
4: Beh, io mi sono preso una scaletta a caso, ti leggo i titoli: La via della sabbia, I luoghi del cuore, Il respiro dei ghiacci in Groenlandia, la Sardegna di Grazia Deledda.
3: Sardegna l'ho avuta anche io con i nuraghi, poi sono andata anche nelle stelle, siamo andati in tutti i posti dell'Africa, del Giappone, quanto ci siamo divertiti tanto.
4: Il titolo, Il Mondo Non Basta, perché appunto tutti questi luoghi e anche oltre.
3: Andati anche nelle galassie. Allora grazie mille a Raffaele Roselli, a Mauro Convertito, a Stefania Livoli e al nostro Andrea Di Marco che ci sta assistendo oggi alla parte tecnica. Noi ci fermiamo per l'estate, però al nostro posto ci sarà Marcellino Mariucci con il suo Coast to Coast. Noi ci ritroviamo a settembre e come dico sempre da Germana Brizzolari, buon viaggio a tutti.
4: E anche da Raffaele Roselli, buon viaggio a tutti.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Hai fame?
3: Sì.
2: Molta?
3: No.
2: Hai voglia di uno sfizio?
3: Sì.
2: Fritto?
3: No.
2: Croccante?
3: Sì.
2: Dici sempre sì e no.
3: E sì?
2: Sì e no Fiorentini?
3: Sì.
4: Quale Fiorentini? Le gallette e gli snackini.
5: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
6: E a chi ama vivere in equilibrio.
5: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia domenica 14 giugno. Oggi il tempo sarà ancora benevolmente condizionato dalla pressione atmosferica elevata. Avremo però qualche velatura in più per le regioni settentrionali e parte di quelle centrali, con cielo quindi non limpido, almeno nella prima parte della giornata, ma con schiarite ampie nelle ore pomeridiane. Sempre nel pomeriggio avremo qualche nube in più a ridosso delle Alpi di Nord-Est e localmente lungo l'Appennino. Nubi che poi si dissiperanno verso il tramonto senza dar luogo a piogge. Al meridione e sulle isole cielo sereno per gran parte della giornata, maestrale e motondoso in definitiva attenuazione tra basso Adriatico e Ionio, con vento che poi in giornata tornerà gradualmente a provenire da meridione e mari che saranno tutti poco mossi. Infine temperature minime stazionarie e massime in aumento al sud e sulle regioni centrali adriatiche, stazionarie invece sul resto del paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
5: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteoradio.
8: Te la do io, l'arte.
9: Radio 1, un saluto agli ascoltatori da Nicola Sballario e bentornati a Te la do io l'arte, la trasmissione dell'arte contemporanea fatta alla radio. Questa è l'ultima puntata della nostra stagione, poi ci fermiamo per l'estate, ci sarà una programmazione estiva molto fitta qui su Radio 1 e noi, se tutto va bene, ci risentiamo a settembre. E allora sentite, per quest'ultima puntata io vorrei parlarvi di piccoli dettagli o di piccole grandi cose. Siccome l'estate è anche il momento in cui viaggiamo di più, io oggi ho voluto scegliere tre città, una in Italia, una nel resto d'Europa diciamo, e una invece dall'altra parte dell'oceano. Sono tre città che per l'arte contemporanea sono particolarmente importanti, ma io non vi voglio parlare dei massimi sistemi queste città. Vi voglio parlare anche solo di una singola cosa per cui vale la pena, una cosa naturalmente legata all'arte contemporanea, e vorrei partire dall'Italia e vorrei partire da Venezia. Voi sapete che qualche settimana fa ha aperto la Biennale di Venezia, nella Biennale di Venezia ci sono centinaia e centinaia di opere. Io però vorrei consigliarvi di andare a cercarne una in particolare. Voi sapete che la Biennale di Venezia ha due sedi, una ai Giardini e una all'Arsenale, e io sto parlando proprio dell'Arsenale, perché proprio alla fine dell'Arsenale bisogna camminare tantissimo nel Giardino delle Vergini, proprio in fondo dove c'è l'uscita di un posto, su un posto fantastico che si chiama il Ponte dei Pensieri. Trovate una cosa un po' strana, trovate un fungo gigante, e voi direte: perché parliamo di funghi in una trasmissione che parla d'arte? Beh, innanzitutto perché i funghi a me hanno sempre affascinato, perché sono ovunque e quasi nessuno li vede. Sono una delle grandi infrastrutture invisibili della terra. Voi sapete che producono tantissimo, producono suolo, riciclano la materia morta, nutrono le piante, fabbricano farmaci, modificano continuamente gli ecosistemi. Eppure noi conosciamo ancora pochissimo riguardo ai funghi. Ho letto moltissimo di loro, no? E più mi informo sui funghi e più mi sembra che non siano soltanto un argomento di biologia, ma una chiave per capire il mondo in qualche modo. Alcuni organismi fungini, per esempio, riescono a comportarsi come se fossero intelligenti pur non avendo un cervello. Ho letto in un libro straordinario che vi consiglio, si chiama L'ordine nascosto di Merlin Sheldrake. Ho letto di una muffa chiamata Physarum, un fungo, che è stata capace di ricostruire reti simili alla metropolitana di Tokyo e persino di trovare l'uscita da un labirinto ispirato ad un negozio IKEA, meglio di molti esseri umani. Cioè, spesso un fungo può essere più intelligente di noi. E poi c'è anche l'aspetto più misterioso, no? I funghi allucinogeni, l'essere umano li usa da migliaia di anni e contengono sostanze molto particolari che ci alterano la realtà, la percezione, le connessioni. Ecco, diciamo che ci sono tanti aspetti. Quello che mi colpisce è che i funghi sembrano mettere continuamente in crisi le nostre categorie. Penserete che sono matto, lo so, penserete che me lo sono mangiato io un fungo allucinogeno. Beh, però pensateci, i funghi non sono animali, non sono piante e non sono davvero passivi, vivono in reti, collaborano, trasformano ciò che li circonda. Ecco perché vi ho detto di andare alla fine dell'arsenale se capitate a Venezia, perché c'è un grande fungo triplo che è in realtà un'opera di un artista meraviglioso che si chiama Carsten Holler, che con un fungo riesce a dirci che la vita è molto più complessa e interconnessa di quanto siamo abituati a pensare. È un fungo triplo, no? Gigante, alto un tot di metri, in cui Carsten Holler ha fuso tre specie diverse in un'unica forma simmetrica. Sì, tre funghi diversi, non è che si sa se uno è un fungo, potrebbe essere un fungo velenoso, un altro un fungo commestibile. Ecco, vedere questi tre funghi fusi in uno è un po' disturbante, perché l'occhio cerca di riconoscere questo fungo, però qualcosa non torna. Il cappello magari è quello giusto, ma il gambo è diverso, le proporzioni non coincidono e il cervello entra un po' in conflitto. Non sai se è commestibile o velenoso, appunto, non sai se è innocuo o letale. E il fatto è che nella realtà molti funghi si somigliano moltissimi, alcuni nutrono, altri uccidono, altri ancora alterano la coscienza e la conoscenza. Basta un dettaglio minimo a cambiare tutto. E guardando quei funghi tripli, sembra proprio che Carsten Holler giochi a simulare l'instabilità della percezione. Quel fungo sembra un po' un esperimento, sapete, il fungo è tante cose e non è un caso che sia entrato nell'immaginario collettivo anche come oggetto magico. Lì non è che si parla di chimica o di natura, ma quel fungo triplo evoca un immaginario, cioè la possibilità che la realtà non sia stabile, ma che possa essere tante cose insieme. Vedendo quel fungo in fondo alla Biennale di Venezia ci si sente un pochino spostati. Il corpo reagisce a quella scala alterata, le proporzioni sono sbagliate, è un fungo troppo grosso per essere reale perché è più grande di un essere umano e non si capisce davanti a questo fungone se ci si trova in un ambiente progettato per adulti o per bambini, perché sembra un po' fiabesco. Ecco, voi sapete, l'infanzia è il luogo in cui non distingue ancora nettamente tra sicurezza e pericolo, e una fiaba può essere dolce e crudele nello stesso tempo. Ecco, il fungo è un elemento ricorrente in quell'immaginario, un piccolo rifugio, un tavolo per animali parlanti, uno sgabello per gnomi, ma anche un segnale di avvelenamento. Ecco, Carsten Holler ha preso quell'oggetto familiare, lo ha ingrandito, lo ha sbagliato, lo ha moltiplicato, lo ha reso un'architettura, e in quel passaggio qualcosa si incrina, il familiare diventa disturbante. La Biennale di Venezia ha tante tante opere, ma voi camminate lungo l'arsenale, arrivate al giardino delle Vergini, vi troverete davanti veramente a qualcosa di magico.

0: su Radio 1, io sono Nicola Sballario, questa è Te la do io l'arte, la trasmissione dell'arte contemporanea fatta alla radio. Abbiamo appena sentito Once in a Lifetime dei Talking Heads, abbiamo parlato di percezione, e questa è una canzone che parla di una persona che si risveglia dentro la propria vita come un'esperienza dissociativa, no? Parla della propria casa, della moglie, del protagonista, del lavoro, che sembrano improvvisamente tutti estranei. Sì, è una canzone che parla di questo, e noi oggi vogliamo proprio parlare di percezione. Vi abbiamo parlato di Carsten Holler, e adesso vorremmo parlare di un altro artista, ma vi abbiamo detto che ci spostiamo di città in città, da Venezia passiamo a Parigi. No, vi abbiamo detto che vi vogliamo parlare di dettagli oggi, non vi vogliamo parlare di macrosistemi, di singole opere o di singole mostre come questa. Ecco, al Grand Palais ha appena aperto una mostra di Leandro Erlich, che è un artista argentino proprio famoso per le sue, non lo so, magie, illusioni architettoniche, artistiche, e sono opere le sue che mettono continuamente in crisi il nostro rapporto con ciò che vediamo. Ma noi oggi ne parliamo con la presidente di Artemisia, Iole Siena. Artemisia è una grande società di produzione di mostre d'arte che ha prodotto anche quella di Leandro Erlich al Grand Palais a Parigi. Iole Siena, benvenuta, te la do io l'arte.
1: Ciao Nicolas, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora senti, intanto grazie di essere qua, questa è la nostra ultima puntata, quindi anche un po' una festa perché poi è l'estate, la pausa estiva. Ma senti, allora, se dovessi raccontare questa mostra in una frase, no? Io credo che questa mostra abbiamo parlato all'inizio della nostra trasmissione dei funghi di Carsten Holler, che sono una cosa che fanno un po' dubitare dei nostri occhi. Leandro Erlich fa la stessa cosa, quindi raccontacelo come se dovessi raccontare chi è a chi non ha mai sentito parlare di lui.
1: Allora, Erlich è un artista abbastanza unico nel suo genere ed è incredibile. Allora, lui crea delle opere che sono create veramente, sono create dal vivo, nel senso che un ascensore è un ascensore vero, una casa è una casa vera, una scala è una scala vera, e già questo ti dà il metro della follia di questo artista, che è geniale ed è grandioso. E le sue opere, allora, se la vogliamo dire col linguaggio dell'arte un po' serio, stanno esattamente sul filo della percezione della realtà, nel senso che lui gioca e lavora, tutto il suo lavoro si incentra su quella stradina sottile che c'è tra la realtà e la percezione della realtà, no? Questa, sì, detta così, però è un po' noiosa, insomma, è un po' tecnica. Nella realtà le sue opere sono opere estremamente divertenti, perché tu ti guardi da una finestra e ti vedi in altre 3000 finestre. Questa è un'opera, si chiama Lost Garden, e non capisci più dove sei, e quindi ti cerchi dentro queste finestre e non riesci più a capire dove sei tu e dove sono gli altri. Una delle sue opere più famose è la piscina, no? Questa grande, certo, piscina dove si va sotto l'acqua, dove guardando chi è sotto l'acqua non capisci più se è davvero lì sotto, se stai, sì, sei sotto
0: questo,
1: l'acqua.
0: Questo è straordinario, perché eccetera. È tutta un'illusione, perché chi sta sopra crede di vedere della gente camminare sott'acqua, chi sta sotto ha la percezione di essere sott'acqua, invece c'è soltanto un filtro. È davvero una cosa magica, è bellissima. Poi, Iole, c'è il famoso Batiman, allora, un, esatto, palazzo stampato a terra sopra un grande specchio inclinato di 45 gradi. Se tu ti stendi su questo palazzo, ti guardi allo specchio e sembra che ti stai arrampicando.
1: Esatto, e ti vedi mentre stai per cadere dal palazzo, volare giù, mentre sei arrampicato come un ladro sopra una ringhiera. Ma la cosa più stupefacente, per certi versi, di queste opere di Erlich è che lui queste opere le ha create 40 anni fa, quando non c'erano i social, non c'era la moda di fotografarsi. Quindi sono opere create realmente per creare questo senso di smarrimento tra realtà e illusione, che poi è qualcosa che ci capita tutti i giorni della vita, no? Noi ci pensiamo in un modo, gli altri ci vedono in un altro. Insomma, apre un sacco di temi seri. Però poi nella percezione immediata di una mostra o di opere di Ehrlich c'è un aspetto estremamente divertente,
0: Certo.
1: ironico, surreale, anche quello che fa poi determina sempre il grande successo
0: Certo.
1: di questo artista.
0: E poi dobbiamo dire che allora, questa mostra è stata già anche fatta in Italia, è stata fatta a Milano, ma poi ha esposto in tante parti del mondo. Però io spendiamo anche due parole sulla sede, il Grand Palais, una delle sedi espositive più belle del mondo, mi viene da dire. Tra l'altro restaurata da poco, quindi rimessa a nuovo, è un posto spettacolare e appunto il posto ideale per ospitare delle installazioni così grandi, così importanti come quelle di Ehrlich.
1: Sì, allora il Grand Palais ovviamente è, non so come dire, la regina delle sedi espositive e devo dire che cimentarsi con questa sede è stato estremamente complicato da un punto di vista tecnico, ma anche emozionante, perché comunque lavorare in uno spazio così incredibile, così enorme, così pieno di storia ha molto significato. È stato
0: Sì.
1: molto complicato anche lo stesso progetto di Ehrlich, lo abbiamo rivisto decine di volte perché abbiamo dovuto in qualche modo adattarlo agli spazi del Grand Palais, creando peraltro anche delle cose completamente nuove, inedite. Ti racconto questa cosa: noi a un certo punto abbiamo capito che non potevamo passare da una cella del Grand Palais, creando peraltro anche delle cose completamente nuove, inedite. Ti racconto questa cosa: noi a un certo punto abbiamo capito che non potevamo passare da una certa scala che
0: Sì.
1: c'è dentro.

0: Più deve sapere che un momento prima sei al Gran Palais, un momento dopo sei dentro
1: Una casa popolare, bellissimo, bellissimo.
0: una casa popolare.
1: Vedi, i grandi artisti sanno fare di
0: Esatto, e questa è
1: necessità
0: la prima,
1: virtù.
0: ed è la prima volta che si fa quest'opera perché si è inventata lì per lì mentre stavamo
1: Stupendo,
0: montando
1: stupendo.
0: quest'opera.
1: E senti, c'è questa mostra, consiglio a tutti, se doveste passare da Parigi, di andare a vederla, prenotate perché ci sono sempre delle code lunghissime, questa mostra di Leandro Erlich al Grand Palais. Tu però, Iole, hai appena aperto anche una mostra di un gigante italiano che però è molto famoso anche in Francia, che è Paolo Conte. Hai aperto una mostra sulla sua vita lì a Parigi, no?
0: Sì, qui siamo proprio all'estremo opposto di Erlich.
1: Sì.
0: Qui parliamo di un colosso della musica, un artista che ho scoperto essere addirittura più amato e più seguito in Francia che
1: Certo, è
0: in
1: vero, è vero.
0: Italia. Tutta la vita ha coltivato un'arte segreta che è la pittura e ha dipinto delle opere veramente incredibili che
1: Sì.
0: hanno esattamente la stessa vibrazione della sua musica, sono piene di sensualità, di ironia,
1: Bello.
0: sono veramente potentissime, intrise, poi ognuna con delle didascalie
1: Sì.
0: molto divertenti, perché lui
1: Beh, lei è super
0: ha la faccia
1: ironico, Conte.
0: burbera,
1: Sì,
0: ma
1: sì,
0: è
1: sì.
0: iperironico. E quindi c'è questa bellissima mostra per la prima volta in Francia delle sue pitture, che lui considera la sua arte originale, infatti la mostra si chiama Original,
1: Che bello.
0: e quella è la vera forma in cui io mi esprimo, dice sempre.
1: Beh, mica male.
0: Ed è all'Istituto Italiano di Cultura a Parigi, che è anche un bellissimo posto, ed è
1: Bellissimo, sì.
0: pure
1: Ebbene,
0: gratis, quindi più di
1: bene.
0: così.
1: E allora se andate a Parigi avete due cose da andare a vedere, al Grand Palais, all'Istituto di Cultura. Senti, Iole, questa è l'ultima canzone della nostra stagione. Io la lascio scegliere a te. Dimmi qual è la tua canzone preferita di Paolo Conte e noi la mettiamo.
0: Guarda, io ho una grande passione per la canzone che si chiama L'Orchestrina,
1: Ah,
0: è la mia
1: bellissima,
0: preferita.
1: una sciccheria. Allora noi ringraziamo moltissimo Iole Siena, la presidente di Artemisia, di essere stata con noi. Grazie Iole.
0: Grazie Nicolas, grazie a tutti.
1: E noi ci sentiamo Paolo Conte, l'Orchestrina.
2: Ride la stella Aldebaran, ride fa tu.

si sta spogliando l'odalisca, è già da un'ora che lo fa. Esasperante il suo languore, aiuto, orchestrina del mio cuore, ride la stella Aldebaran.

0: fuori le palme il vento suda, aria di pioggia ed infelicità.
1: Radio 1, questa è Te la do io l'arte, la trasmissione dell'arte contemporanea fatta alla radio. Avete appena sentito una canzone meravigliosa di Paolo Conte, L'orchestrina, è veramente una chicca. Il nostro prossimo ospite in realtà c'entra anche un po' con Paolo Conte, perché ha lavorato tanto con lui. Lui fa l'artista e fa l'artista visivo, non si occupa di musica, infatti la musica la chiede a dei giganti come Paolo Conte. Oggi vi ho detto, vi portiamo in giro in vista dell'estate, tutti quanti anche solo mentalmente abbiamo voglia di viaggiare, e noi abbiamo deciso di farlo attraverso tre città. Siamo andati prima a Venezia, poi a Parigi, e adesso non vogliamo andare nella terza grande capitale dell'arte contemporanea del mondo, New York. E perché vi porto a New York? Oggi ve l'ho detto che vi voglio parlare di opere singole, di particolari, perché a New York tra qualche settimana, tra un mese, il 15 di luglio, inaugurerà una mostra che si chiama Daydream, che è la mostra permanente di un'esposizione che ha anche girato in Italia, è stata a Milano, è stata a Roma, una mostra molto particolare che prima si chiamava Balloon Museum, poi si chiamava Euphoria, che in realtà si è arricchita di tanti tanti artisti contemporanei. Al suo interno c'è anche per esempio Carsten Holler, ne abbiamo parlato prima, ma anche altri giganti come

0: Marina Abramovic e Martin Creed, però noi non vi parliamo di nessuno di questi, vi parliamo di un artista italiano che è Valerio Berruti. Perché? Perché in questa mostra da luglio a New York in maniera permanente ci sarà un'opera che si chiama The Carousel, una installazione monumentale, sarà appunto un grande carosello, un grande carillon che sembra una grande giostra con, però voi sapete che nelle giostre vediamo sempre i cavalli, qua invece ci sono 18 grandi uccellini in fibra di vetro. L'autore è Valerio Berruti, che è in linea con noi. Valerio, buongiorno, benvenuto a Te la do io l'arte.
1: Ciao Nicolas.
0: Allora,
1: ciao, come stai?
0: Io uno spettacolo, spero anche tu. E senti, sei pronto a partire per New York? Perché tu questa giostra qua è una giostra che hai già fatto, o questa è un'evoluzione, no? Era la giostra di Nina, è stata recentemente anche esposta a Palazzo Reale di Milano, dove sono andati tantissimi perché si può davvero cavalcare. Qua invece l'hai moltiplicata, però, perché ci sono 18 uccellini di questa grande mostra, si può salire a bordo di questi uccelli, idealmente volare e andare dove, Valerio?
1: Sì, questa mostra sarà al Team Building a Manhattan, sotto il ponte di Brooklyn.
0: Che bello.
1: È una mostra che durerà come minimo 2 anni,
0: poi
1: potenzialmente forse di più. E ci sono questi passerotti e in questa occasione il museo è stato fatto attorno alle opere e non le opere per il museo. È stata fatta una stanza rotonda dove viene messa la mia opera, e sulle pareti di questa stanza c'è una videoanimazione immersiva a 360 gradi di questi passerotti che volano come uno stormo di passerotti, e quindi che vanno alla stessa velocità della giostra. E quindi chi salirà sull'uccellino sarà letteralmente a sinistra, avrà degli uccellini veri con le persone sopra, e a destra avrà gli uccellini disegnati da me col mio stile, sai, c'è un 5 fotogrammi al secondo senza interpolazione computerizzata, cioè una tecnica, se vuoi, medievale dell'animazione, quella che usava Walt Disney.
0: E quindi è anche tutto, oggi abbiamo parlato molto di stati percettivi, ci sarà anche una percezione molto particolare, perché questa giostra ha un particolare, non va veloce come vogliono andare tutte le giostre, in realtà va molto lenta e sembrerà di volare con questi uccelli, e questa cosa qua ti altera proprio anche un po' la percezione, no? E Valerio Berruti è un artista che usa molto l'immaginario dell'infanzia, in realtà, per parlare non di bambini, ma per parlare dell'età adulta, no? Anche un po' di tutto quello che noi potremmo ancora diventare nella vita. Ed è una cosa incredibile che io ho sempre pensato, no? Voi pensate quanto siamo folli come esseri umani, cioè se noi dobbiamo costruire una giostra, come animale ci mettiamo il cavallo, che già lo possiamo cavalcare nella realtà, anche questa è una cosa importante, no? Finalmente possiamo cavalcare quello che vogliamo, persino un passerotto.
1: Infatti la giostra, la prima giostra che ho fatto era stata quest'opera in cui io volevo rappresentare l'infanzia senza rappresentare bambini, cioè senza mettere i bambini, che sono il mio soggetto ricorrente, in primo piano. Quindi volevo una metafora di quello che era la mia infanzia, e sono partito da un carillon, dal carillon di mia nonna che aveva in camera da letto. Perché mi ricordavo questo carillon che girava lentissimo, e io rimanevo un sacco di tempo a fissarlo in modo ipnotico. E quindi io sono partito a fare questa giostra senza in realtà andare a chiedere come si facevano le giostre. Quindi l'ho fatta come un bambino costruirebbe una giostra, non come un tecnico farebbe una giostra. E quindi mi sono inventato il modo di far andare su e giù gli uccellini, mi sono inventato il modo di farla stare insieme. E questa cosa che da un lato è originale, dall'altro ogni volta che la monto servono 7-8 persone per una settimana a montarla, perché ci sono tipo 2000 bulloni, quindi non è esattamente comoda da muovere, però la rende un oggetto straneante, perché da un lato è la giostra del Luna Park, dall'altro ha tutti i rapporti sbagliati, perché è troppo alta, è troppo piccola, va troppo piano, è tutta bianca, non ha i colori, le luci sono tutte bianche, ferme, quindi è un'idea, è una proiezione di una giostra, non è una giostra.
0: Certo.
1: E quando le persone, gli spettatori salgono sopra l'uccellino, entrano immediatamente in una condizione mentale per la quale non è che ritornano bambini, perché quando erano bambini non possono essere saliti su una giostra come la mia,
0: no.
1: Perché non esistono giostre che vanno così piano e neanche che vanno così, che si muovono così i cavalli, per dire, i cavalli vanno su e giù mentre i miei uccellini vanno, basculano in realtà, quindi è tutto un po' straneante. Poi la musica è una musica fatta da un carillon meccanico, che quindi ti riporta subito anche ancestralmente a un momento della tua vita in cui la musica oggi, se ci pensi, la sentiamo con gli MP3, la sentiamo con Spotify, con
0: certo.
1: È digitale, non c'è più la parte reale della musica, la parte fisica,
0: i dischi, certo,
1: mentre invece il carillon è una macchina, è uno strumento musicale che in modo automatico però riproduce una musica che ogni volta è un po' diversa, perché ovviamente ci sono dei buchi dentro questo foglio di carta che scorre, che fa sì che vengano fatte le note. Quindi questo mondo apparentemente fiabesco, ho visto delle reazioni incredibili di persone che si sono messe a piangere, di gente che non voleva più scendere, di gente che abbracciava l'uccellino, cioè delle cose assurde da un punto di vista logico, però quando le vedi capisci che in realtà i sentimenti, cioè l'arte è fatta per muovere quella roba lì dentro la gente, secondo me.
0: È proprio fatto per questo. Se capitate per New York nei prossimi 2 anni, andate al team building di Lower Manhattan a vedere Daydream, ci troverete tanti grandi artisti, tra questi anche la grande giostra di Valerio Berruti, che io ringrazio moltissimo di essere stato con noi.
1: Grazie a te, ti aspetto a New York.
0: Sì, non mi dispiacerebbe venire a fare un giro a New York quest'estate. Adesso non mi resta che salutarvi. Io voglio ringraziare tutti i tecnici che durante quest'anno si sono alternati alla console. Oggi c'è Davide Tenti, ringrazio lui, ma con lui ringrazio tutti quanti. Ringrazio l'inossidabile regista di Te la do io l'arte, Ludovico Suppa, per questo altro anno fatto insieme. Io, come sempre, sulla mia pagina Instagram, Nicolas Ballario, vi posto un'opera, anzi vi faccio vedere quelle di cui abbiamo parlato oggi, così se volete continuiamo la chiacchierata lì, mi dite cosa ne pensate. Su Rai Play Sound ritrovate tutte le nostre vecchie puntate, i nostri racconti, le nostre interviste, e niente, non mi resta che darvi appuntamento per la prossima stagione qui su Radio 1 per Te la do io l'arte, da Nicolas Ballario e da tutti noi. Grazie.

0: ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Francesco Rubino. Trump insiste, la firma dell'accordo con l'Iran entro oggi, ma Teheran temporeggia e secondo la CNN negoziatori del Qatar sono nella capitale iraniana per finalizzare l'accordo sul memorandum. Da New York l'inviato.
4: È il presidente Trump a dare l'accelerata. Se Teheran temporeggia, lui invece assicura subito lo stretto di Hormuz tornerà aperto per tutti. Non vediamo l'ora di collaborare con gli iraniani e speriamo che vada tutto liscio. Altrimenti conosciamo l'alternativa, minaccia, alludendo al ritorno alle armi. Proprio lo stretto è uno dei nodi da sciogliere. L'Iran non intende tornare alla situazione pre-guerra, vuole imporre pedaggi fino a 2 milioni a petroliera. Poi le divergenze sul Libano e sulla fine delle sanzioni e sul nucleare. Al momento opportuno, dice Trump, con i nostri bombardieri andremo a recuperare l'uranio arricchito. Teheran, invece, parla solo di impegno a non produrre armi. L'accordo definitivo su questo punto e non solo arriverà dopo la firma del memorandum, con un negoziato che durerà fino a 60 giorni. Da New York, Giuseppe Rizzo, GR1.
3: Le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta ombra legata alla Russia nelle acque del Canale della Manica, lo ha riferito il premier britannico Starmer. Questa operazione, conclusasi con successo, scrive su X, infligge un altro duro colpo a Mosca e ricorda a coloro che alimentano la guerra di Putin in Ucraina che non permetteremo loro di nascondersi. In Libano, come a Gaza, proseguono gli attacchi dell'esercito israeliano che pochi minuti fa ha emanato nuovi ordini di evacuazione per 30 villaggi del Libano. Nella striscia ieri almeno 2 morti in un raid, feriti anche i bambini. E sono proprio i bambini le prime vittime di questa, come di altre guerre. Sentiamo Elena Gentile, portavoce di Save the Children.
5: L'accesso umanitario, che fa parte del diritto umanitario internazionale, deve essere garantito. E la chiusura di questi valichi da maggio, quindi non è solamente negli ultimi giorni, è peggiorata negli ultimi giorni, ha sicuramente ridotto ulteriormente la possibilità di fare entrare dei beni essenziali e salvavita per i bambini e le bambine di Gaza.
3: La premier Meloni contro la decisione della manifestazione Più Libri Più Liberi di permettere la partecipazione solo alle case editrici che sottoscriveranno un'apposita dichiarazione antifascista. È così che la sinistra concepisce la libertà di pensiero, scrive. Sei libero, ma solo se pensi quello che loro pensano, se leggi quello che loro considerano consono. La cancellazione delle idee non di sinistra camuffata da lotta antifascista è un loro vecchio vizio, si chiama banalmente censura. La cronaca: un ragazzo di 17 anni a San Stino di Livenza, vicino a Venezia, ha ucciso a coltellate la zia Chiara Guerra, 53 anni, gettandone poi il corpo nel fiume che scorre nei pressi della sua abitazione. Il cadavere non è ancora stato ritrovato. La dinamica dell'omicidio nella confessione del giovane. Le vacanze degli italiani: con la guerra si pianificano meno viaggi all'estero e si preferiscono le mete interne. Il risultato, calcola Assutenti, è un incremento dei prezzi di hotel e traghetti. Diminuiscono invece i costi dei bigliettieri verso mete esotiche. Vacanze anche favorite dal meteo: oggi ancora una giornata di bel tempo in tutta Italia. Al nord si sfioreranno i 35 gradi, temperature roventi anche al centro-sud. La Puglia, colpita anche da incendi, tra le zone più calde. Sentiamo le previsioni con il capitano Valerio Cardinali dell'Aeronautica Militare.
6: Alta pressione sta interessando buona parte dell'Europa centro-meridionale, quindi anche l'Italia, garantendo cielo in prevalenza sereno con un po' di stabilità a ridosso dei rilievi alpini. Temperature anche oggi in ulteriore aumento sulle regioni adriatiche e ioniche, con punte tra i 32 e i 34 gradi in Emilia-Romagna, le zone interne delle Marche, della Puglia e sulla Sardegna.
3: Parliamo ora di ambiente. Londra si prepara a un'insolita forma di protesta pacifica. Dalle 15 torna la bici maratona, in cui i ciclisti sono nudi, un movimento mondiale che nella capitale inglese ha il suo appuntamento più affollato. Chiediamo lo stop ai combustibili fossili, città più vivibili, rispetto per persone e natura, dicono i promotori. E oggi è la giornata mondiale dei donatori di sangue, con iniziative in molte città per sensibilizzare su una forma di solidarietà importantissima, ma non sempre disponibile a sufficienza. Luciana Teofili, direttrice centrale Centro Nazionale Sangue.
0: Quello che serve per le trasfusioni ce l'abbiamo. Quello che stiamo ancora rincorrendo è l'autosufficienza in plasma per la produzione di plasma derivati. Molti di questi farmaci vanno acquistati, poi ci sono i mesi estivi, ci sono dei periodi un pochino più critici. Dobbiamo formare la cultura della donazione.
3: Amore, musica e VIP a Capalbio per il matrimonio tra il cantante Tommaso Paradiso e l'imprenditrice digitale Carolina Sansoni.
2: Sveglio sotto la pioggia che cade.
3: Le nozze erano state annunciate a Sanremo, dove l'artista ha presentato il brano I Romantici. Per la festa hanno scelto l'Argentario, non senza qualche polemica perché vicino a un ecosistema delicato. Tutto verificato e autorizzato, fa sapere il comune. Tra gli ospiti anche Jovanotti, in braccio agli sposi la loro bambina di un anno. E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea Extra Time.
7: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei compro-oro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
8: Tutti per Oro Cash.
9: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
2: Under 25, giovani talenti, tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Extra Time, lo sport si racconta.
5: A Stamford Bridge sono in questo momento entrate le due squadre, Chelsea e Vicenza, semifinale di ritorno di Coppa delle Coppe. I tifosi del Vicenza con le sciarpe alzate, sono più di 3.000, grande invasione a Londra per questo momento storico. Ottimo dribbling di Zauli, possibilità per lui, Ambrosetti, Giancaluiso in area a destro, e il gol del Vicenza, in vantaggio per 1-0, grandissima l'azione e la rete di Pasquale Luiso che porta in vantaggio la sua squadra. La gioia incontenibile di Pasquale Luiso. London calling through the faraway towns.
6: Now war is declared and battle come down. Londra chiama e Pasquale Luiso risponde. Il toro di Sora lanciato nell'arena dello Stamford Bridge fa tremare il Chelsea di Gianfranco Zola e di Gianluca Vialli. È il 16 aprile del 1998, una data indimenticabile per i tifosi del Vicenza che seguono in massa la squadra di Guidolin impegnata in una storica semifinale di Coppa delle Coppe e a mettere la firma personale. Nella notte londinese, con una fiondata di destro in diagonale che gonfia la rete alle spalle del portiere avversario, è Pasquale Luiso che ha una vera e propria predilezione per i gol ad effetto e un istinto killer per le porte blasonate. Era già accaduto in precedenza e a farne le spese era stato il titolatissimo Milan, pluricampione d'Italia e d'Europa negli anni 90.
7: Piacenza che attacca, lancio per Luiso, Luiso rovesciata e gol! Grandissimo gol di Luiso, una rovesciata incredibile, adesso va a farsi ammonire Luiso, ma la gioia è troppo grande. Gol di Luiso in rovesciata e Piacenza che si riporta in vantaggio. Partita bellissima, imprendibile comunque il pallone. Gol da Cineteca di Luiso, Piacenza che si riporta in vantaggio. È finita! Il Piacenza batte il Milan per 3-2.
6: Il capolavoro di Pasquale Luiso, che controlla il pallone in posizione decentrata, lo solleva da terra e lo scaraventa in rovesciata verso il palo più lontano della porta difesa da Sebastiano Rossi. È il primo dicembre del 1996, il Piacenza vince per 3-2 e il Milan delle stelle ritorna bruscamente sulla terra ed è un atterraggio ruvido soprattutto per il tecnico rossonero Oscar Tabárez, che non arriverà a mangiare il panettone, per usare una frase fatta tipicamente milanese applicata al calcio. Protagonista del gesto leggendario è il toro di Sora, al secolo Pasquale Luiso, che è con noi in diretta Extra Time. Buongiorno Pasquale.
8: Eccomi, buongiorno, buongiorno a voi.
6: Pasquale, partiamo proprio da quel gol clamoroso al Milan in rovesciata. È ricordato anche perché costò la panchina a Tabárez, che non è esattamente uno qualsiasi, visto che detiene il record di presenza alla guida della nazionale dell'Uruguay, ha guidato anche squadre importanti. Quel gol, tu ti sei alzato il pallone proprio per fare la rovesciata, ci hai pensato o è stato un gesto istintivo?
8: Sì, sì, vabbè, ci ho pensato anche perché ce l'avevo nelle corde, tipo di giocata, mi è venuto distinto, ma l'ho pensato, ecco. Quando l'ho stoppata e ho visto che si è alzata abbastanza per poterla fare, mi sono catapultato e è andato tutto bene, poi ci voleva un po' di fortuna.
6: Chi ti marcava quel giorno, Pasquale?
8: Se non sbaglio c'era un certo Baresi, un certo Maltini, Costa Curta.
6: Ti sei preso un bel lusso. E poi c'è quel gol straordinario che hai fatto a Stamford Bridge con il Vicenza in semifinale di Coppa delle Coppe contro il Chelsea, che poi vincerà la competizione in finale. E lì c'è il tuo gol fantastico contro la squadra di Vialli, che aveva il ruolo insolito di allenatore e giocatore, e poi so che era anche il tuo idolo di quando hai cominciato a giocare a calcio.
8: Sì, assolutamente. Pure lì è stata una bella... la serata si è conclusa non benissimo per noi, però meritavamo sicuramente qualcosa in più, e niente, siamo andati in vantaggio, sembrava poteva magari significare una serata per noi importante, perché avevamo vinto all'andata 1-0, poi invece siamo riusciti a prendere quelli che dovevamo prendere per uscire fuori, 3 gol, e li abbiamo presi. Vialli per me è stato un simbolo, un giocatore che io ho sempre apprezzato e ammirato sin da bambino.
6: Ti sei portato a casa la sua maglietta quella sera?
8: Sì, mi aveva promesso e me la data, è in cameretta mia, sta messa lì nel quadro.
6: Che poi tu a Stamford Bridge di gol ne avevi segnati 2 in realtà, il secondo è stato annullato, ma c'era qualche dubbio su quell'annullamento o sbaglio?
8: No, non è che c'era qualche dubbio, il fuorigioco non esisteva proprio, ancora oggi i tifosi mi scrivono, cioè, ci fosse stato il VAR oggi saremmo arrivati in finale, sì, però ne avevo fatto un altro sempre su cross di Zauli, però niente, è stato annullato.
6: Per tutti gli appassionati di calcio, tu sei il Toro di Sora, come nasce questo nome di battaglia?
8: Toro di Sora nasce dal fatto che io ho giocato a Sora, il Torino prende Luiso, lo porta al Torino, che si chiama Toro, e il Toro che arriva da Sora, Toro di Sora. Ecco.
6: Tu sei un giocatore che aveva un campo, una foga agonistica, un modo viscerale di intendere il calcio, e sono caratteristiche che ti hanno fatto amare dai tifosi che amano i giocatori come te da sempre. Che effetto ti fa di essere ancora ricordato, anche un po' mitizzato, e di aver creato un'empatia con i tifosi, un'empatia che oggi è sempre più difficile nel calcio di oggi vedere?
8: No, ma sicuramente i social, noi dobbiamo un po', noi ex giocatori che abbiamo giocato un po' di anni fa, noi i social ci fanno solo del bene, perché ci fanno restiamo in vita, no? Come si dice, perché sai, i ragazzi vanno a vedere i gol magari che hai fatto, però sta cosa che a me la gente ancora si ricorda di me, al di là del gol a Milan, mi mandano tantissimi video da rimettere sul mio Instagram, sicuramente su questo è vero, mi accorgo che sono stimato dalla gente, e si ricorda magari quello che io ho fatto nel calcio, al di là che io, ecco, forse ero uno che veramente la maglia la sudava e non mollavo un centimetro. Ecco.
6: Tu a questo proposito hai detto in un'intervista io ero un calciatore ignorante, ed anche questo è il motivo secondo me per cui sei molto amato. Poi hai raccontato che all'inizio, quando hai cominciato a giocare, facevi il benzinaio, hai fatto il cameriere, il carrozziere, tutto, per mantenerti, tutto, e la sera andavi ad allenarti.
8: Tutto, a me papà mi chiamava facendo mestiere, che ogni settimana dicevo dove vai? No, vado qua, sono una pompa di benzina che c'è l'autolavaggio, e vado lì e fa il benzinaio e faccio pure l'autolavaggio. Un giorno andavo a fare il meccanico, un giorno il barista. Diciamo, mi sono dato da fare, dai.
6: Possiamo dire che più era la tua passione. Possiamo dire che poi la fame di arrivare a volte è più importante delle qualità tecniche.
8: Sì, ma io penso che oggi non c'è più quella fame che magari c'avevo io e che ci hanno avuto tanti ragazzi. Il fatto di uscire da scuola e andare a prendere il treno, ma andavi a piedi e andavi magari a 30-40 km da casa tua a prendere il treno, scendere, fare l'autostop, andare a fare l'allenamento e rientrare la sera alle 9. Praticamente tua mamma usciva la mattina alle 8, a me mi vedeva la sera alle 9. Io facevo tutto insieme, scuola e allenamento, perché io, la mia prima squadra è stata la Fragolese, ma per arrivare a Fragola io dovevo prendere il treno. Perciò non so oggi quanti ragazzi di 16-17 anni farebbero questo.
9: La partita poteva chiudersi definitivamente al termine della prima frazione, quando Braschi puniva con il rigore il contatto in aria tra Scugugia e Luiso. Dal dischetto però Valtolina cedeva all'emozione e si faceva parare il tiro da Sterchele. Aver evitato il colpo del KO dava fiato alle speranze del Cagliari nella ripresa. Mazzone giocava la carta cozza, che forniva a Tovalieri l'assist per il gol della speranza. Il morto del Cobra, l'ultimo cagliaritano ad arrendersi, feriva ma non uccideva però il Piacenza, che dopo aver forse troppo a lungo amministrato la partita, timbrava definitivamente la salvezza con il 3-1, che portava giustamente la firma di Pasquale Luiso, autore di 16 gol fondamentali per costruire la permanenza in Serie A del Piacenza tutto italiano di Bortolomutti.
6: la domenica sportiva del 15 giugno del 1997, la firma di Pasquale Luiso sulla salvezza del Piacenza, che supera il Cagliari nello spareggio per non retrocedere in Serie B. Pasquale, tu segnavi tanti gol, eri il bomber di provincia per eccellenza, tutto fisico, grinta e sportellate, come si dice oggi. I gol li segnavi indubbiamente, ma secondo te nel calcio super tattico di oggi, dove si insegna già alle giovanili a fare sempre possesso palla, in un calcio così tattico un profilo istintivo come il tuo troverebbe ancora spazio?
8: Ma io non lo so, ti posso solo dire che quando sono arrivato a Vicenza, dal Piacenza, un giorno gli dissi a Guidolin, che ancora oggi ai ragazzi che ci abbiamo il gruppo si mettono a ridere, gli dissi solo: senti mister, a me non mi chiedere, vieni incontro, fai la sponda, tieni palla, a me portami la palla dentro l'aria, sì, e finisce la musica.
6: Certo.
8: Ecco, per fartela breve, è normale che oggi cambia un po' il modo di giocare, però io penso che con il corto lungo che c'avevo io, perché io attaccavo molto la profondità, penso che oggi sarei andato ancora meglio.
6: In effetti oggi si attacca un po' poco la profondità, è una cosa che è lamentata molto, soprattutto per quanto riguarda il ruolo dell'attaccante. All'epoca poi in area di rigore tra difensori e attaccanti era tutto un corpo a corpo, le botte si davano e si prendevano. Oggi con il VAR e con le nuove regole la dinamica è cambiata molto, no?
8: Oggi non si marca, oggi non si marca più. Vedi più un centrale che sta attaccata al centravanti, prima era così, si prendevano e si davano.
6: Ma chi era il più ruvido che hai incontrato? Quello che ti si incollava addosso?
8: Ce ne sono tanti: Nesta, Cannavaro, Turam, Fernando Couto, Zago della Roma. È un po' più ignorantello, peggio di me, era Zago della Roma.
6: Senti, di recente hai anche dichiarato che a suo tempo c'erano squadre importanti che si erano interessate a te, però tu hai scelto la provincia, sei andato a Vicenza, che poi è stata una provincia di lusso, perché siete arrivati pure in semifinali di Coppa delle Coppe, come abbiamo ricordato. Hai scelto la provincia perché dici non volevi fare la quarta punta. Sei ancora convinto della scelta, nel senso che tu, con quel carattere indomito che hai, così battagliero, forse potevi trovarti spazio anche in una squadra importante alla fine?
8: Ma questo non lo so, però se siamo qua a parlare significa che io ho fatto una carriera giocando, segnando, e fossi andato alla Roma, alla Juve, al Milan, probabilmente non saremmo qua a parlare. Perciò tutto quello che ho fatto l'ho fatto con istinto, perché io ero così, ero istintivo in tutto, però ti dico la sincera verità, io non ho mai rifiutato nessuna squadra. Addirittura qualcuno mi ha scritto: ma come hai rifiutato la Roma? Io la Roma non l'ho rifiutata assolutissimamente, però dissi a me piace giocare, ma non è che ho detto no alla Roma. Poi loro sono andati sugli altri obiettivi, non è che ho detto no alla Roma, sarei stato un pazzo.
10: 40esimo, Stauchuk tocca, Melindo la sposta sul mancino e aggiorna il tabellino. A sorpresa è 0-1 Gravina, la Cerana mette le cose a posto in avvio di ripresa, l'Angella mappa il campo, Fabiano libero da marcatura insacca il pallone che riporta a galla e granata, 1-1, cercano serenità gli uomini di Luiso e arriva a stretto giro di boa, Elefante parte, evita vicino ed entra in porta col pallone, 2-1 e salvezza ormai prossima.
6: La vittoria che vuole la permanenza in Serie D per la Cerrana di mister Pasquale Luiso, che dal suo arrivo in panchina fa cambiare marcia alla squadra campana e la conduce alla salvezza diretta senza passare per i play-out. Pasquale Luiso, quanto conta oggi da allenatore, oggi che fai l'allenatore, essere stato un calciatore e essere stato soprattutto il Toro di Sora, con tutta la mitologia che ne consegue e di cui abbiamo parlato? Quanto conta questo per farsi rispettare dai calciatori che guidi?
8: Ma specialmente in questa categoria, magari si deve allenare nei professionisti, forse fai meno fatica, e in queste categorie devi far capire che tu il calcio l'hai fatto, l'hai giocato, c'è bisogno, ecco, il fatto di essere cattivi, avere la voglia. E niente, io da allenatore che alleno dal 2011 ho fatto tanti miracoli proprio per questo, perché i ragazzi mi hanno seguito, hanno dato veramente l'anima. Vedi la salvezza a Chieti, vedi la salvezza da Cerra, campionato vinto a Sora, la salvezza a Sora, primavera Juve Stabia, primavera Vicenza. Diciamo che io veramente dove mi hanno fatto allenare e ci ho avuto l'opportunità, ho sempre messo questo in primo piano. Ci vuole cattiveria e fame. Fortunatamente mi hanno sempre seguito.
6: Insomma, il calcio lo hai fatto sia da allenatore in panchina che quando eri in campo, e hai avuto la fortuna di essere guidato da maestri di calcio come Guidolin al Vicenza. C'è un segreto in particolare che hai rubato a qualche tuo allenatore, oppure una metodologia che consideri fondamentale nel tuo modo di allenare?
8: No, ma il fatto è che uno non è che deve fare meno danni possibili quando ti danno l'opportunità. Io ho rubato un po' da tutti gli allenatori che io ci ho avuto, da Rea che sapeva gestire lo spogliatoio, Guidolin praticamente era un mostro, Di Puccio diciamo il modo di comportarti pure a tavola, che mi ha allenato a Sora. Diciamo io ho rubato un po' un qualcosa da tutti gli allenatori. Poi non male che ci devi mettere del tuo, qualcosa del tuo, non è che puoi portare sul campo diciamo quello che tu hai vissuto calcisticamente con un altro allenatore. Io dico sempre che qualcosa devi tenere fuori dal tuo bagaglio.
6: Hai un'esperienza molto ampia come allenatore, cioè hai fatto un excursus abbastanza ampio di quello che hai fatto come guida in panchina. Hai allenato anche squadre primavera, quelle di Vicenza e della Juve Stabia. Che differenza trovi nei giovani calciatori di oggi rispetto a come eri tu alla loro età, e qual è il primo valore che cerchi di trasmettere?
8: Il fatto che quando si dice i giovani li deve allenare un ex giocatore, io sono d'accordo, perché mi accorgo che quando alleni i ragazzi c'è un'altra attenzione verso di te. Significa che lui è più applicato, perché magari da casa il papà gli dice: ma guarda, questo ha giocato a certi livelli, questo è. Il ragazzo il giorno dopo viene al campo e lo vedo più applicato. A me è successo sia a Vicenza che alle Juve Stabia, è successo questo, dove però ho fatto due campionati ottimi, perché i ragazzi hanno il pensiero veloce, poi o ti amano o ti odiano. Avere a che fare con i ragazzi non è semplice, però secondo me l'ex giocatore è molto avvantaggiato.
6: A proposito di ex giocatore, ex bomber, ti faccio una domanda di alleggerimento: quanto soffri quando un tuo attaccante si mangia un gol davanti alla porta?
8: No, io sono il primo ad andare all'abbracciare, perché io dico subito: sai, io ho fatto peggio di te, e finisce lì, e così lo rincuoro subito.
6: A proposito di gol e di esultanze che seguono, tu esultavi in maniera anche molto colorita. C'è stato un momento che esultavi ballando la Macarena insieme a tutti i compagni di squadra. Erano gli anni delle esultanze strane. Oggi si può fare di meno, si rischiano le ammonizioni ancora di più. Viviamo in un mondo anche calcistico che vorrebbe sterilizzare tutto. Che ne pensi?
8: No, vabbè, io facevo di tutto, io mi andavo a casa le ringhiere, ho fatto dalla serie D alla serie C, andavo ovunque, e oggi sarebbe stato veramente per me mantenermi fermo, non so cosa sarebbe successo, perché proprio a me piaceva, la maglia non ce l'avevo mai addosso, allora era già un'ammonizione ogni volta che segnavo. Per me oggi sai che cos'è? Che con il VAR tu esulti, fai un minuto di esultanza come un pazzo, poi dopo il gol magari ti viene annullato, e allora proprio ti manca quella gioia che magari c'era prima, che facevi gol e sapevi che era gol.
6: Invece ai tempi in cui c'era Pasquale Luiso in campo, quando si segnava un gol l'arbitro lo convalidava, il gol era segnato e si poteva esultare liberamente. Grazie a Pasquale Luiso, il mitico toro di Sora, che è stato con noi in diretta ad Extra Time. Grazie, in bocca al lupo per tutto.
8: Grazie a voi.

0: L'urlo di gioia delle azzurre del softball che danno libero sfogo alle emozioni dopo aver conquistato il titolo europeo lo scorso anno a Praga. È il quinto titolo europeo delle ultime 7 edizioni e proprio dalla Repubblica Ceca tra 2 giorni inizierà il sogno mondiale con la prima fase della rassegna iridata. A difendere la nostra casa base c'è la catcher Elisa Cecchetti, una delle veterane del gruppo. Ce ne parla Emanuele Granelli.
1: Se negli ultimi anni l'Europa è stata in più di un'occasione terra di conquista, per le azzurre del softball ora arriva il banco di prova mondiale per il grande salto. Martedì il via alla prima fase a Praga, obiettivo l'accesso alle finali dell'anno prossimo in Australia. Tra le senatrici del gruppo la catcher ricevitrice Elisa Cecchetti. La sua esperienza potrà essere ancora una volta un valore aggiunto.
2: Più anni giochi a questo livello, più esperienza acquisisci, quindi l'età è una cosa che gioca a tuo favore, assolutamente non contro di te, una volta che riesci a mantenere il tuo fisico a buoni livelli. C'è tanta consapevolezza tra tutti noi di quello che possiamo fare e ognuna di noi riesce a portare in campo un modo diverso di essere leader. Tutti abbiamo giocato ad alti livelli e sarà importante per portare in campo l'esperienza e vincere partite importanti.
1: Come è riuscito alla nazionale maschile di Francisco Cervelli per la prima volta nella storia in semifinale al World Baseball Classic, una cavalcata che ha stupito il mondo.
2: È stato molto bello vedere quello che i ragazzi sono riusciti a fare durante il Classic e sicuramente è stato un risultato molto importante per tutto il movimento del baseball e softball italiani e sono sicura che molti ragazzi si siano avvicinati allo sport grazie a quello che sono riusciti a fare.
1: Per Elisa Cecchetti invece l'avvicinamento alla softball è nato tra le mura di casa.
2: Beh, la reputo una fortuna, senza la mia famiglia che si è avvicinata a questo sport tempo prima di me non avrei vissuto tutte le esperienze che ho avuto la fortuna di fare. Poi sì, è bello in famiglia scambiarsi opinioni, pensieri, a volte anche fin troppo si parla di softball, però ecco, è stato un privilegio poter condividere gran parte della mia carriera con le mie cugine e la Regreta. Sicuramente un sacco di memorie e tanto orgoglio di riuscire a rendere orgogliosa la nostra famiglia.
1: Una famiglia ora chiamata nazionale, la prima fase dei mondiali con Canada, Taipei, Cuba, Australia e Repubblica Ceca si preannuncia impegnativa e al tempo stesso stimolante.
2: Ci crediamo tanto e sappiamo che il risultato è alla portata di mano. Alla portata di mano non vuol dire che sarà facile perché siamo in un girone davvero molto competitivo e il nostro allenatore dice sempre che probabilmente se giocassimo questo torneo 10 volte finirebbe 10 volte con un risultato diverso, però questa squadra ha qualcosa di speciale. So che se riusciamo a trovare il piglio giusto poi l'Italia davvero potrà fare un ottimo risultato la prossima settimana. Come gruppo ci conosciamo da tanto, quindi anche se il tempo per prepararci è poco siamo pronte, sapevamo che l'obiettivo dell'anno era questo, quindi non vediamo l'ora di scendere in campo.
1: Un passo alla volta per le azzurre e per Elisa Cecchetti con il sogno olimpico sempre nel mirino.
2: Il pensiero a Los Angeles è iniziato da quando si è chiusa l'Olimpico di Tokyo e da quel giorno abbiamo iniziato a lavorare per prepararci. È un obiettivo a lunga distanza, però la preparazione olimpica è una maratona, non è uno sprint e bisogna tenere la testa bassa e lavorare. Ci sono squadre di alto livello, così abbiamo questa consapevolezza di scendere in campo e potercela giocare contro tutti. Chiaro, poi bisogna fare il risultato e dimostrare che non sono solo parole.
0: Extra Time è un programma a cura di Massimiliano Graziani che vi parla, con la regia di Umberto Conti, con Emanuele Granelli, Andrea Boccia e Tony Pisi in redazione, con Marco Mascia alla realizzazione tecnica. Se volete riascoltarci c'è il podcast su Rai Play Sound. Vi lascio con l'Onda Verde e In viaggio con San Francesco da Massimiliano Graziani. Buona giornata e buon proseguimento di ascolto su Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 10:30 minuti, viabilità oggi agevolata dallo stop ai mezzi pesanti fino alle 22. Andiamo sulla tangenziale nord di Milano, vi segnaliamo un chilometro di code per un incidente, siamo tra Cinisello Balsamo Nord e Monza in direzione della tangenziale est di Milano. In A15 Parma La Spezia, code per circa un chilometro per lavori tra Berceto e Pontremoli in direzione di La Spezia. Andiamo in autosole sul tratto Milano-Bologna, code traffico intenso alla barriera di Milano Sud. Per chi viaggia verso Bologna. In Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno, si segnalano code tra Livorno-Porto e Tirrenia in direzione di Livorno. Sulla A12 Roma-Civitavecchia, code e traffico intenso tra l'allacciamento per la Roma-Fiumicino e Maccarese in direzione della statale Aurelia. In chiusura andiamo sulla tangenziale di Napoli, code tra Agnano e la barriera di Napoli e Ovest in direzione di Pozzuoli. È tutto da Rai Mobilità. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: In viaggio con San Francesco.
3: Buongiorno brava gente e buona domenica. Chi vi parla è Padre Enzo Fortunato, insieme a me in studio Alessio Antonielli. Buongiorno Alessio.
4: Buongiorno Padre Enzo e una buona domenica a tutti gli ascoltatori. Allora Padre Enzo, una domenica anche questa particolare.
3: Beh, una domenica dove Ita non so se ha goduto oppure
4: no, è successo.
3: Imperiam ha lasciato a piedi il Papa, insomma è intervenuto il re Felipe della Spagna.
4: Di Spagna, che ha dato il suo Falcon al Santo Padre, ricordiamolo, purtroppo Iberia che è la compagnia di bandiera spagnola ha avuto un problema tecnico. Capitano Padre Enzo, sono cose che capitano adesso.
3: Purtroppo è successo. No, volevo sapere la reazione di Ita, qual è stata. Io ho sentito una frase, Ita tutta la vita, adesso manifesta Ita.
4: Sono cose che ci succedono, ci dispiace per insomma i colleghi di Iberia che immagino siano stati molto dispiaciuti di questo accaduto, anche perché sicuramente è stato qualcosa che non sono riusciti a prevedere, e dall'altra ci dispiace anche per il Santo Padre e per tutti i giornalisti che hanno dovuto in qualche modo aspettare 4-5 ore prima di tornare a casa.
3: Sono tornati tardi,
4: però ripeto, sono cose, Padre Enzo, che succedono,
3: va bene, non infierisco. Bene Alessio, tu sai che settimana scorsa è stata presentata una delle più importanti encicliche, la prima di questo pontificato, Magnifica Humanitas, e si parla di intelligenza artificiale, si parla delle nuove vie, insomma, che la scienza sta intraprendendo, e io penso al povero San Francesco che invece ci invitava ad essere sempre più umani e fratelli.
4: Umani e fratelli, l'hai detto bene Padre Enzo, umani e fratelli, che poi bisogna vedere quanto ancora saremo umani e fratelli tra 20, 10, 20, 30 anni con questa intelligenza artificiale che sta mano a mano pervadendo ogni parte della nostra vita, in particolare della nostra vita sociale, e quindi parliamone con un esperto, Padre Enzo, perché abbiamo qui al telefono con noi Gianluigi Ballarani, che è professore di digital marketing all'Università di Pavia e un content creator molto importante, perché ha, io almeno ho visto personalmente su Instagram, più di 200.000 follower, che insomma tanta roba.
3: Ciao. Poi su YouTube milioni ce n'ha,
4: non ho studiato abbastanza. Gianluigi, diccelo tu. Ciao Gianluigi.
5: Ciao, buona giornata e buona domenica a tutti, grazie di avermi invitato, e devo dire che il dibattito è super interessante, perché come anticipavate voi c'è stata questa occasione della presentazione della prima enciclica, proprio la prima enciclica anche firmata da Papa Leone, e tra l'altro un anno di distanza dalla sua elezione, quindi anche simbolicamente, dopo che aveva parlato proprio già delle AI, ha dato seguito, e quindi è un dibattito molto interessante. Tra l'altro la scelta che è stata fatta è quella di parlare a questa presentazione, far parlare anche il cofondatore di Anthropic, che è una delle AI più potenti, delle aziende proprietarie e che sviluppa le AI più potenti al mondo, che ora, proprio notizia di oggi, che è stata bloccata l'ultimo modello addirittura dal governo americano per non farlo utilizzare all'estero, quindi diciamo siamo ancora al centro della storia. Però di fatto questa scelta interessante è che c'era questo ragazzo, perché poi è un trentenne, che si chiama Christopher Hola, che è il cofondatore di Anthropic, e praticamente sia...
3: Che tu hai fatto una differenza tra quello che ha detto il Papa e quello che ha detto il cofondatore di Anthropic. Allora faccelo capire bene, e qual è insomma la preoccupazione che sta anche nel tuo cuore da influencer, da esperto in materia?
5: Guarda, si riconduce tutto a quello che dicevi tu prima, la domanda che dicevi tu prima, perché di fatto stanno osservando lo stesso fenomeno da due prospettive diverse. Quindi Anthropic guarda dentro le macchine e comunque sta dicendo in qualche modo che stanno emergendo delle cose che non comprendiamo completamente. Quindi è qualcosa pure di, come dire, quasi allarmante, diciamo, che fa un po' eco a quello che si dice comunque anche da altre parti, come il padrino delle AI, che si chiama Jeffrey Hinton, che recentemente ha sostenuto che alcuni di questi modelli potrebbero avere delle esperienze soggettive simili alle nostre. Praticamente il Papa l'ha fatto dire durante questo evento proprio dal cofondatore di Anthropic. Quindi, però dall'altra parte, il Papa, quando poi ha fatto il suo discorso, ha come dato una sua risposta e un suo punto di vista su questo, dicendo che dall'altra parte, diciamo, attenzione a non dimenticare cosa ci rende umani e che queste sono solo delle macchine. Sapete che queste AI, soprattutto incarnate in questi modelli, in questi ultimi modelli di AI e dentro i software anche di Palantir, che è questa azienda di Peter Thiel, insomma, certo, comunque già intervengono in scenari di guerra, quindi prendono delle scelte che hanno a che fare con la vita o con la morte. Cioè sappiamo che già siamo a questo livello qui, in cui le AI è messa quantomeno nel processo decisionale, addirittura se colpire o non colpire un bersaglio, mettiamola così. Dall'altra parte ci sono degli altri rischi, ecco, per rispondere alla tua domanda, che sono molto più esistenziali, che secondo me è pure la cosa che è uscita fuori dalla tua domanda iniziale e da questi due discorsi che sono stati fatti in occasione della presentazione dell'enciclica. Perché di fatto la cosa interessante è che questa tecnologia sta costringendo praticamente tutti allo stesso tempo, quindi parliamo di ingegneri, filosofi, ma anche economisti, artisti, certo, e religioni, a tornare su queste domande fondamentali, che sono le domande su cui poi la Chiesa ha sempre, diciamo, ragionato e interpretato chi siamo, e anche, diciamo, domande in cui anche la scienza ha iniziato cioè si sta cercando di rispondere: da dove veniamo, cos'è la coscienza, cos'è la creatività.
4: Certo, forse probabilmente una delle cose che più spaventa appunto è la coscienza, perché la coscienza, sì, diciamo, in qualche modo presuppone un'anima e qui si gioca forse un po' tutta, sì, la partita, no? Se non mi sbaglio.
5: Sì, devo dire che hai centrato il punto, e contestualizzando quello che hai detto, è proprio, diciamo, da tutto questo dilemma per dire una macchina può essere intelligente, il primo che, diciamo, pubblicamente ha iniziato a chiederselo il famoso Alan Turing,
4: Turing, giusto,
5: per cui c'è pure questo test di Turing che dice: dato che noi non possiamo sapere cos'è l'intelligenza, ecco, senza entrare nella coscienza, che poi a volte si confondono, ma comunque sono due aspetti diversi, certo, quindi... Ora, certo, l'intelligenza artificiale non è detto che sia coscienza artificiale, però ipotesi che diversi scienziati, appunto anche chi ha contribuito a creare questa AI che conosciamo oggi, che in realtà sappiamo che sono 70 anni che cercano di sviluppare questa AI, che di fatto è un calderone in cui si mette dentro tutto quello che è tecnologia, che cerca di replicare delle cose propriamente umane. Quindi di fatto, esattamente, cioè Turing è il primo che ha detto: allora vediamo se intanto riesce a ingannare la percezione umana, perché poi altri filosofi come neuroscienziati, da Dennett ad altri, diciamo, pensatori, si sono fatti proprio questa domanda, cioè come facciamo, non siamo neanche in grado di distinguere, di sapere se la persona davanti a noi è proprio ha una sua coscienza, per non dire ha una sua intelligenza, diciamo. Spero di aver raccontato un po', che si capisca.
3: Sì, no, sicuramente abbiamo acceso delle luci, ma noi ci ritorneremo, quindi ti chiederemo la disponibilità in uno dei prossimi appuntamenti radiofonici, e intanto ti auguriamo una buona domenica, la auguriamo anche ai nostri radioascoltatori.
5: Buona domenica a voi e a tutti, e grazie dell'invito.
4: Grazie Gianluigi.
3: A te Gianluigi, ogni bene.
4: Bene Padre Enzo, allora salutiamo Gianluigi Ballarani, professore di Digital Marketing all'Università di Pavia, come abbiamo detto, e Content Creator.
3: Sì, Alessio, auguriamo davvero ai nostri radioascoltatori una buona domenica, sperando di aver illuminato con qualche indicazione il nostro cammino. E non ci resta che darci appuntamento alla prossima settimana.
4: Eh sì, a domenica prossima. Lasciamo la linea ai colleghi della Finestra su San Pietro e un caro saluto da Alessio Antonielli.
3: E Padre Enzo Fortunato, pace e bene.
4: Buona domenica.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
6: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Germana, ciao! Sai che cosa accade il 15 giugno?
8: Sì, Emanuela, inizia l'Italia in diretta, la trasmissione di Radio 1 che per tutta l'estate vi terrà compagnia.
7: Attualità, economia, curiosità, dall'Italia e dal mondo, con tanta bella musica.
8: Parleremo anche di salute e benessere, di animali, di arte e moda, e andremo alla scoperta di luoghi misteriosi. Quindi, appuntamento
7: dalle 10 alle 13
8: e il pomeriggio dalle 16 alle 19.
7: Ovviamente su Radio 1
8: e Rai Play Sound. Ah, comunque io sono Germana Brezzolari.
7: E io Emanuela Ronzitti. Vi aspettiamo!
0: La Finestra su San Pietro.
9: Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Buongiorno da Antonio Scoppettuolo.
10: E da Giovanna Serpico.
9: Allora, oggi è importante puntata perché parleremo del monito del Papa sui migranti e dell'importante monito anche contro i trafficanti di uomini. E ascolteremo la messa, parteciperemo alla messa in diretta dal Duomo di Aversa, un importante Duomo, una bellissima cattedrale, e ricordiamo che oggi si celebra anche la giornata mondiale del donatore di sangue. Ma prima di procedere ascoltiamo come ogni domenica il punto di Padre Antonio Spadaro.
11: I temi del viaggio di Papa Leone in Spagna sono stati molteplici, intrecciati come un tessuto: la fede popolare, i giovani, l'Eucaristia, la cultura. Ma a viaggio concluso è possibile rintracciare il filo politico che lo ha attraversato. Leone è arrivato in un paese che, come l'Europa, appare smarrito tra le sue divisioni, e ha scelto un'immagine antica, artigianale: tessere, non alzare muri, non muovere pedine su una scacchiera, ma proprio tessere reti. Al Palazzo Reale è partito dalla notte di Giovanni della Croce, il tempo in cui perdiamo le mappe, per invitare una nazione polarizzata come la Spagna ad abbandonare le narrazioni che dividono. Il momento più alto è stato il discorso al Parlamento. La dignità della persona, ha detto, precede lo Stato e non dipende dalle maggioranze. Da Salamanca e da Francisco de Vitoria riaffiora l'idea di un totus orbis, cioè una comunità più grande di ogni potere. E le parole si sono fatte coraggiose. Preoccupa il ritorno del riarmo, perché le armi possono imporre un silenzio temporaneo, ma mai costruire una pace duratura. La vera sicurezza nasce dalla giustizia e dal dialogo, dal disarmare il linguaggio, ha detto Leone, perché le parole aprono o chiudono strade. Ma il filo si è fatto nervo e direi vaso sanguigno nelle Canarie. A Barcellona aveva chiesto di rendere presente l'amore di Dio nel tessuto della storia. Nel porto delle Canarie, davanti a chi arriva dopo il deserto e la notte, il mare ha mostrato l'anello del pescatore. A Gran Canaria e al Hierro, pescatori di uomini, la frase evangelica significa raccogliere vite, troppe volte corpi. Qui la geopolitica della tessitura diventa esame di coscienza. La dignità umana non ha passaporto. Non siete numeri né fascicoli, ha detto Leone. L'Europa, ha ammonito, non può proclamare la dignità e abituarsi a che il Mediterraneo e l'Atlantico siano cimiteri senza lapidi. E accanto al diritto di cercare rifugio, Leone afferma il diritto di non dover migrare. Ecco l'originalità di Leone in questo viaggio. Non separa lo spirito dalla politica. Porta il castello interiore di Teresa d'Avila dentro l'emiciclo e fa del discernimento una virtù civile. Per l'oggi la sua domanda resta tagliente: che mondo abbiamo costruito se tanti fratelli devono rischiare la morte per cercare la vita? Alzate lo sguardo, non è allora una fuga dalla terra, ma l'unico esame che conti davvero: che cosa resta della nostra umanità.
9: Allora, abbiamo ascoltato la riflessione di Padre Antonio Spadaro sull'importante viaggio del Papa. Diamo il benvenuto a Marco Politi, giornalista e scrittore. Buongiorno Marco.
12: Buongiorno.
9: E a Monsignor Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo, neopresidente della Fondazione Migrantes. Buongiorno Eccellenza.
13: Ascoltatori.
9: Allora, partiamo con Monsignor Lorefice. Volevo chiedere all'Arcivescovo, intanto dalla sua esperienza di Vescovo di Palermo e conoscitore del fenomeno delle migrazioni, quali sono le emergenze che si trovano, le prime emergenze che anche le comunità ecclesiali si trovano ad affrontare nell'accoglienza dei migranti, l'integrazione, il lavoro, emergenze che anche le comunità ecclesiali si trovano ad affrontare nell'accoglienza dei migranti, l'integrazione, il lavoro, la casa, la tutela dei minori, quali sono le cose

0: non solo un'accoglienza, a volte noi sappiamo che non esiste neanche questa, certo, ma addirittura poi una integrazione culturale, il lavoro, la casa. Credo che questo sia il fronte più vero che abbiamo come sfida, ma su quella fondamentale che è mentale, culturale, e credo che per la Chiesa stessa questa sia un'opportunità per riavere sulle labbra il Vangelo, perché ero straniero, ero forestiero, mi avete accolto. Loro ci aiutano ad essere fedeli al Vangelo, certo, e la Chiesa forse può aiutare.
1: Grazie Eccellenza, un attimo, la interrompo un attimo soltanto perché così faccio una domanda anche a Marco Politi. Buongiorno, benvenuto, ben trovato. Marco, quarto...
2: anche a Monsignor Lorefice, buongiorno.
1: Buongiorno. Quarto viaggio da inizio pontificato di Papa Leone, perché proprio la Spagna tra le prime destinazioni? Qual è il significato?
2: Ma intanto è importante che Leone abbia deciso di occuparsi anche dell'Europa occidentale, che era stata trascurata in qualche modo da Papa Francesco, che volendo andare alle periferie però non era andato mai in Germania, in Francia, tranne una visita a Marsiglia, in Spagna, in Inghilterra. Quindi è importante che Leone abbia voluto muoversi in questa direzione dell'Europa occidentale, perché anche lì ci sono, come abbiamo visto in questa lucida esposizione di Padre Spadaro, tutta una serie di problemi. E il secondo punto è che la Spagna in questo momento è un luogo importante geopoliticamente, sia per la politica di Sanchez che contro la politica di potere, di forza del presidente americano Trump, sia perché la Spagna è un grande luogo di arrivo appunto dei migranti, delle migrazioni. Alle Gran Canarie Papa Leone ha detto questa bellissima frase: anzitutto voglio inchinarmi a voi, ai migranti. Certo. Però al tempo stesso ha anche sottolineato che bisogna assolutamente evitare di strumentalizzare la fede a fini ideologici, a fini politici, e questo è molto importante, perché il discorso che ha fatto Leone in tutti i suoi, nelle sue tappe spagnole, è una barriera contro i movimenti xenofobi che ci sono non solo in America, ci sono in Europa e sono presenti anche in Italia.
3: Certo, certo. Monsignor Lorefice, volevo chiederle, adesso lei si occuperà della Fondazione Migrantes, ma insomma ha un'esperienza di accoglienza ben più antica nella sua storia. Allora, il Papa il 4 luglio prossimo sarà a Lampedusa. Abbiamo ascoltato quello che ricordava Politi, le parole che il Papa ha pronunciato contro i trafficanti di uomini e a favore appunto dell'accoglienza, ma dell'integrazione vera dei migranti. La Chiesa italiana come può rispondere dal canto suo a questa sfida?
0: Purtroppo non mi arriva bene.
3: Non mi sente?
0: Non sento, ora sì.
3: Ha sentito la domanda, gliela ripeto?
0: No, ma anche brevemente, se me la può ripetere, grazie.
3: Sì, no, guardi, allora, il 4 luglio il Papa sarà a Lampedusa, alla Gran Canaria, ha parlato contro i trafficanti di uomini, insomma, quindi l'emergenza, le migrazioni non è un'emergenza, ma ormai il fenomeno delle migrazioni è un fenomeno che ci accompagna da decine e decine di anni. La Chiesa italiana, come dal canto suo, come risponde a questa sfida di accoglienza, di testimonianza evangelica?
0: Intanto credo che siamo tutti coinvolti, lo dicevo poco fa, si tratta prima di tutto di non considerare il problema delle migrazioni come, o della mobilità umana, forse è meglio che cominciamo a chiamarla così, come un'emergenza. E credo che su questo versante Papa Leone ci abbia aiutato non poco. Tra l'altro, la visita che farà a Lampedusa credo che sia anche un messaggio. Ricordo che sarà fatta il 4 luglio e chiaramente è anche un messaggio che arriva a tutti, a tutto il mondo, ma è un messaggio che arriverà anche particolarmente alla Chiesa italiana e alle nostre isole.
3: Cosa penso, si aspetta non solo a Lampedusa, da questo viaggio?
0: Quindi sì, è un viaggio direi fondamentale, ma penso che già il Santo Padre, arrivando anche alle Canarie, ci abbia dato la chiave interpretativa di che cosa sia oggi la sfida delle persone in mobilità. Tut-

0: cui hanno il diritto a muoversi, a maggior ragione se provengono da territori dove la fame e la guerra è spesso indotta da noi occidentali, non può che mettere in movimento uomini e donne e bambini perché possono trovare anche una pienezza di vita.
1: Grazie.
2: Sì, Marco, volevo chiederti invece, negli ultimi anni la Chiesa spagnola ha dovuto confrontarsi con secolarizzazione, dibattiti interni, calo delle vocazioni. Qual è il messaggio profondo che ha voluto lanciare il Pontefice in questo viaggio apostolico?
3: Ma è stato molto importante quel detto che proprio durante la grande messa a Madrid, nella piazza Decibeles, con più di 1 milione di persone, che la Chiesa non è un museo, la tradizione non è un museo. Essere credenti significa avere un rapporto con la società, non avere un'idea intimista della fede, e qui il Papa ha citato Francesco, il suo predecessore Francesco. Essere credenti significa andare incontro agli uomini ed avere l'atteggiamento del buon samaritano. È interessante che ci sia questa continua citazione di Francesco che Papa Leone fa, poi naturalmente ha il suo stile, ha la sua pacatezza, la sua lucidità, ha il suo equilibrio, però ci sono a volte dei conclave che scelgono un Papa come momento di pausa, se non di arretramento. Qui abbiamo invece un Papa che va avanti, che si rifà alle spinte di Francesco e con il suo linguaggio pone grossi interrogativi ai dirigenti degli stati e delle nazioni, quindi non solo sulla questione dei migranti, sulla questione della pace, sulla necessità che si torni ad un multilateralismo e a un lavoro della diplomazia per superare le differenze, le controversie, e anche un monito a non ricadere in una mentalità di riarmo, possiamo dire così, insensata. Ecco, quando certo, un Papa certo. dice è preoccupante che in diverse parti del mondo e anche in Europa si presenti nuovamente il riarmo come risposta quasi inevitabile ai problemi e alle crisi, beh, questo è un interrogativo che vale su tutto il mondo, soprattutto in un'epoca come questa in cui sembra invece che si faccia strada l'idea del potere del più forte.
1: Certo, della... certo. Grazie Marco. Eccellenza, rispetto al fenomeno delle migrazioni, che insomma lo sappiamo non è un fenomeno soltanto che tocca l'Italia, in particolar modo chiaramente tocca, come dire, le regioni più esposte ai flussi, ma comunque è un fenomeno internazionale e soprattutto europeo che interessa tutta l'Europa, cosa può dire, cosa può rispondere la Chiesa a chi ha paura del migrante, a chi pensa che l'accoglienza del migrante sia incompatibile con le difficoltà economiche che si vivono, insomma, nei paesi accoglienti?
0: No, non ho sentito bene l'ultima parte della domanda, comunque...
1: Sì, dico sì, cosa può dire la Chiesa, gliela ripeto, oggi c'è qualche problema tecnico, evidentemente, mi scuso. Sì. Cosa può dire la Chiesa a chi ha paura dell'accoglienza, chi dice che l'accoglienza sia incompatibile con le difficoltà economiche che i paesi che accolgono vivono?
0: Beh, credo che sia sotto i nostri occhi che questo è solo ed esclusivamente... diciamo un elemento di propaganda per governi che hanno scelto di far diventare il problema migranti, farlo diventare problema emergenza. Credo che questo sia chiaro. Penso alla nostra antica Europa, con il grosso problema demografico e con lo svuotamento anche dei più alti valori umani. Se noi come Europa, che siamo il luogo dove abbiamo pensato ai diritti della persona, al diritto internazionale, stiamo rinunziando ai valori più alti umani, credo che tutto questo faccia vedere come ci sono delle scelte nazionalistiche, ci sono realmente delle grettezze mentali. E il problema, a mio avviso, è anche questo, che oggi la casa comune, come la chiamava Papa Francesco, rischia di essere in mano ai potenti di questo mondo, che spesso sono dei narcisisti deliranti.
1: È stato molto chiaro.
2: Eccellenza, volevo chiederle, per comprendere questo fenomeno migratorio oltre i numeri, quali sono delle storie in questi ultimi mesi che l'hanno colpita particolarmente?
0: Ah beh, ce n'è una che sono direttamente protagonista, un giovane che era in quel barcone del 15 agosto del 2015 quando morirono nella stiva 49 persone, che è stato subito incolpato come scafista e che ha fatto già quasi 11 anni di carcere, gliene hanno attribuiti 30. Per fortuna che il Presidente della Repubblica ha fatto una grazia parziale, ma grazie a Dio proprio 2 settimane fa finalmente a Messina hanno accettato il riesame, per cui lo hanno liberato. E tra l'altro Alà, avendo scritto questo libro meraviglioso con una docente universitaria dell'Università di Palermo, perché ero ragazzo della Sellerio, un libro meraviglioso, hanno deciso tra l'altro di sposarsi e si sono già sposati, e io sono stato felice di sposarli nella chiesa dove era stato parroco il beato martire Pino Puglisi.
1: Cioè, bellissima storia di rinascita. Ci risentiremo, eccellenza, poi magari nelle prossime puntate, così ci racconta anche altre esperienze di questo tipo. Ultima domanda, perché sta per andare in onda la messa in diretta dal Duomo di Aversa. Politi, faccio la stessa domanda che ho fatto all'Arcivescovo di Palermo: che viaggio sarà, che ti aspetti dal viaggio a Lampedusa del Papa? Ricalcherà quello di Francesco?
3: No, è importante che abbia scelto Lampedusa perché era stato invitato contemporaneamente negli Stati Uniti,
1: esatto,
3: per festeggiare appunto il grande...
1: Non è casuale, dici tu, non è casuale.
3: Dell'indipendenza, non è casuale, ma è importante che non è solo il Papa che si muove, questo Papa vuole mobilitare anche le forze degli episcopati. Domani si riunisce in Francia il G7 e i vescovi delle 7 nazioni, dei 7 paesi di questo consesso hanno mandato un appello preciso intitolato "Costruire ponti per la pace, sì, la giustizia e la dignità umana". Quindi Leone vuole che si muova tutta la Chiesa, e non a caso a fine mese farà di nuovo una grande riunione di tutti i cardinali del mondo per avere sempre un contatto con tutte le differenti posizioni, con tutte le aspirazioni della Chiesa a livello mondiale. Questo è importante. Mi era stato chiesto prima com'è la situazione della fede in Spagna. Beh, il lavoro di Francesco e il lavoro di Leone stanno dando degli effetti, perché nel 2020 il 31% dei giovani cattolici, dei giovani spagnoli tra i 15 e i 30 anni dicevano di essere cattolici, il 31%, adesso è il 45%. Quindi vuol dire che il messaggio della Chiesa in certe situazioni, in certi momenti, risponde a esigenze di una popolazione giovanile che si lamenta anche di un vuoto e cerca appunto quello che si è sempre detto, una ricerca di senso della
1: grazie
3: vita.
1: Allora, grazie a Marco Politi, grazie all'Arcivescovo di Palermo Monsignor Lorefice. Stiamo ascoltando in sottofondo l'inizio della processione che dà il via alla messa in diretta dal bellissimo Duomo di Aversa, città stupenda. Allora, grazie a voi e ci risentiamo dopo la messa.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace sia con voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Fratelli e sorelle, celebrando oggi la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, siamo chiamati a morire al peccato per risorgere alla vita nuova. Riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni, e poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici sempre con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni gli israeliti, levate le tende da Refidim, giunsero al deserto del Sinai, dove si accamparono. Israele si accampò davanti al monte. Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte dicendo: questo dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai agli israeliti: voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatti venire fino a me. Ora, se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli. Mia, infatti, è tutta la terra. Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Parola di Dio.
2: Amen.

Acclamate il Signore, voi tutti della terra. Servite il Signore nella gioia. Presentatevi a Lui con esultanza.

vi conoscete che solo il Signore è Dio. Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, Suo popolo e gregge del Suo pascolo.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito, Cristo morì per gli empi. Ora, a stento qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. A maggior ragione ora, giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. Se infatti, quando eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio Suo, molto più ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la Sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio, per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, grazie al quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione. Parola di Dio.
1: Amen.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe». Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo, figlio di Alfeo, e Taddeo, Simone il cananeo, e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò, ordinando loro: «Non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date». Parola del Signore.
1: Gloria

Carissimi fratelli e sorelle, come in ogni domenica, anche oggi ci è data la grazia di ritrovarci intorno all'altare per celebrare il grande mistero della misericordia di Dio che ci salva dal peccato, da tutto ciò che è inutilità, da tutto ciò che è vuoto, dipendenza. Vivere la celebrazione della domenica significa poter dare alla nostra esistenza un orientamento nuovo, una speranza più grande, caratterizzare i nostri pensieri, i nostri sentimenti, le nostre volontà e le nostre azioni secondo quando la misericordia di Dio ci chiama a vivere con Lui. L'antico comandamento che ci invitava a santificare la festa non era semplicemente un precetto per imporre un dovere, quanto piuttosto la parola di Dio che invitava il suo popolo a liberarsi dalla tentazione di vivere il tempo come sottomesso e schiavo, umiliato nella necessità di dover solo produrre per sopravvivere con ogni mezzo e piegandosi ad ogni compromesso. Santificare la festa invece significava poter vivere riconoscendo e partecipando all'opera del Creatore, celebrando quindi la vocazione ad essere alleati, amici di Dio. La consapevolezza di essere un popolo nuovo, un popolo che per grazia di Dio è chiamato a custodire l'alleanza, ad essere un regno di sacerdoti e una nazione santa, come abbiamo ascoltato dal libro dell'Esodo, è ciò che davvero può caratterizzare il nostro vivere. È la speranza che deve poter orientare ogni nostro pensiero e ogni nostra azione verso la carità, la pienezza del bene. Non ci è difficile osservare che fuori dalla consapevolezza di questa vocazione non si troverà mai la perfezione di vita che appunto è nella carità. Infatti la carità, ma direi anche la pace, la giustizia, la verità, non sono azioni isolate che possano essere comandate da un precetto morale o da un'opportunità sociale. A volte, o spesso nella storia, possiamo riconoscere che l'umanità ha provato a darsi delle regole di benevolenza o a richiamarsi a forme di beneficenza, ma i risultati sono stati sempre superficiali ed insufficienti. Giustamente, allora, il Vangelo di Matteo oggi ci dice che Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. In queste parole l'Evangelista ci dà l'immagine di ciò che davvero è la nostra povera umanità, nella sua affannosa ricerca di vita. È vero, noi non siamo capaci di pensare o di volere il bene in assoluto, nella libertà del bene. Non siamo capaci di pensare la vita in maniera incondizionata, che non sia dipendente da qualcosa che ci assicuri sempre una qualche forma di vantaggio. Siamo perciò un'umanità sfinita dai tanti, inutili tentativi di possedere, di dominare, di modellare ogni cosa secondo le nostre povere esigenze. Così scateniamo guerre, pretendendo di imporre una pace che sia secondo la nostra visione o risponda ai nostri interessi. E tendiamo di manipolare la vita facendola dipendere dalle nostre soddisfazioni. Il Signore solo ci chiama ad essere un regno di sacerdoti e una nazione santa, ovvero a vivere l'alleanza con Lui, con colui che è il Santo, con colui che non dipende dalle circostanze o dalle necessità, ma con colui che è la vita e sempre dona la vita. Per questa nostra vocazione possiamo superare la visione della carità vissuta come beneficenza occasionale, ma piuttosto sentiamo di essere chiamati a vivere la carità come uno stile di vita,
come il carattere che portiamo in tutto il nostro essere e il nostro agire. Alleati di Dio, noi siamo chiamati a partecipare della sua opera, che è la creazione della vita. Discepoli del Cristo Signore, siamo chiamati a vivere la grazia di essere con Lui figli dell'unico Padre e di celebrare con Lui la nuova ed eterna alleanza nella carità, nella verità del bene, che non dipende da motivazioni utili, ma vive nella piena libertà dell'essere. Ecco il senso della chiamata dei dodici apostoli, di coloro che sono mandati ad annunciare alle pecore perdute della casa di Israele che il regno dei cieli è vicino. Gesù li elegge a partecipare della sua stessa missione come alleati che condividono con Lui la totale, libera obbedienza alla carità del Padre per tutta l'umanità. È la nostra vocazione. Perciò non solo affida a loro l'opera di salvezza e di redenzione dell'umanità, ma li chiama a condividere ciò che egli stesso vive, il dono della grazia. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Gesù è il Figlio che vive per l'amore eterno incondizionato del Padre. Ed è il Figlio che con pari e infinita libertà offre al Padre la sua vita. Egli è la libertà, la gratuità dell'amore che affascinò San Paolo, quando nella lettera ai Romani poi esclamò: «Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi». Celebriamo dunque, fratelli e sorelle, il mistero grande della verità dell'amore, della grazia, per vivere con Gesù, nostro Maestro e Pastore, in quella libertà e nella carità che è il nostro vero essere di figli di Dio.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. E salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, oggi come allora, il Signore ha compassione della folla che lo segue. Preghiamo che al suo popolo non faccia mai mancare il suo aiuto.
1: Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, Signore.
2: Ascoltaci, Signore.
1: Per Papa Leone, per il nostro Vescovo Angelo e per tutti i ministri del Vangelo, ricolmati dal conforto dello Spirito, orientino il cammino dell'intera umanità verso la meta della vita eterna. Preghiamo.
3: Per questo nostro mondo stanco e sfinito dalle guerre e dalle diffuse ingiustizie, possa incontrare numerosi operai che continuano l'opera salvatrice di Cristo. Preghiamo.
4: Per i nostri fratelli perseguitati e oppressi, testimoni della fede, sentano il conforto della viva presenza del Signore accanto a loro. Preghiamo.
2: Ascoltaci.
5: Per tutti i malati, gli anziani e le persone sole, unendosi all'offerta di Cristo crocifisso, sperimentino la beatitudine promessa agli afflitti. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
6: Per noi che partecipiamo a questa Santa Eucaristia, nutrendoci di Cristo, attingiamo forza e slancio per seguirne le orme, certi del suo amore. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
0: O Padre, ti lodiamo perché eterna è la tua misericordia e la tua fedeltà per ogni generazione. Volgi lo sguardo di benevolenza verso il tuo popolo, che hai riconciliato per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
2: Amen.

0: Preghiamo insieme, fratelli e sorelle, perché tutta la nostra vita, unita ora al sacrificio di Cristo, sia offerta gradita a Dio, Padre Onnipotente. O Dio, che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
2: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
2: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose. Lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli stese le braccia sulla croce. Morendo, distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione e la chiesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Angelo, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Paolo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
4: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Cristo Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
5: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
5: E con il tuo spirito.
6: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Mentre ci accostiamo alla mensa eucaristica, il Vangelo di questa domenica continua a risuonare nel nostro cuore. Gesù ha guardato le folle con compassione e ha chiamato i suoi discepoli a condividere la sua stessa missione. Nel pane consacrato che riceviamo, riconosciamo la sorgente da cui nasce ogni autentico servizio e ogni testimonianza cristiana. È Cristo che si fa vicino alla nostra vita, sostiene le nostre fatiche e rinnova la nostra speranza. Nutriti del suo corpo e del suo sangue, chiediamo di imparare a guardare il mondo con i suoi occhi e ad amare con il suo stesso cuore, perché la nostra esistenza diventi segno della presenza di Dio accanto ai fratelli. In questo momento di raccoglimento e di preghiera affidiamo al Signore le attese e le necessità della Chiesa e dell'intera famiglia umana. La comunione con Cristo rafforzi i legami di fraternità che ci uniscono e ci renda capaci di riconoscere nell'altro un dono da accogliere e da custodire. Da questa mensa impariamo la logica del Vangelo che trasforma il dono ricevuto in dono condiviso e apre il cuore alla gioia dell'incontro e del servizio.

0: Preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri, o Signore, come prefigura la nostra unione in te, così realizzi l'unità nella tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica tutti Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: Nel nome del Signore andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.
3: Il sguardo di Cristo si posa con amore su ogni uomo e su ogni donna, specialmente su quanti vivono la fatica, l'incertezza e la solitudine del cammino. È lo stesso sguardo che oggi continua a raggiungere ciascuno di noi, chiamandoci ad essere testimoni della sua presenza nella vita quotidiana. Portiamo con noi la grazia di questo incontro e lasciamoci guidare dalla fiducia che nasce dalla fede. Anche nei giorni più ordinari, nelle responsabilità di ogni giorno e nelle relazioni che siamo chiamati a vivere, possiamo diventare segni semplici, ma autentici, della bontà di Dio. La forza ricevuta nell'Eucaristia sostenga il nostro cammino e renda il nostro cuore disponibile all'ascolto, al servizio, alla speranza, perché la luce del Vangelo continui a illuminare il mondo attraverso la testimonianza concreta della nostra vita.
4: Ed eccoci bentornati alla finestra su San Pietro. Abbiamo partecipato alla

0: Benedetto XVI, era la giornata mondiale dei giovani, alla quale ho anche partecipato, e ricordo l'entusiasmo, i giovani che sono rimasti sotto la pioggia, un piccolo nubifragio, ma i giovani erano lì all'aperto in preghiera. E ho visto la stessa gioventù anche per le strade di Madrid, l'abbiamo vista a Barcellona, con l'entusiasmo della fede. A volte si parla della Spagna, di quella che era la cattolica Spagna, invece credo che questo viaggio ci abbia proprio restituito una fede viva, una fede popolare, un grande coinvolgimento che ci permette di sperare e vedere che i giovani cercano senso alla propria esistenza, sono giovani che si impegnano, perché abbiamo ascoltato anche delle testimonianze bellissime da parte di questi giovani impegnati in tante attività, non solo spirituali ma anche sociali legate alle parrocchie.
1: E quali sono stati i momenti più significativi di questo viaggio e quali segnali secondo lei potrebbero avere un impatto duraturo sul rapporto tra Vaticano e società spagnola?
0: Allora, il Papa ha parlato a tutti con la forza di un uomo mite, di un uomo umile, che appare così nel suo tratto semplice, un uomo amabile, e quindi la sua testimonianza veramente colpisce proprio per la grande semplicità che trasmette. Credo che quando ha parlato ai politici l'ha fatto, no, nelle camere più alte, no, rappresentanti la realtà democratica del paese, lo ha fatto in tanti contesti, sicuramente ha parlato di quei valori cristiani mettendo l'uomo al centro, ma lo ha fatto anche, devo dire, a me l'immagine che rimarrà per sempre, che credo sia proprio indimenticabile, è quella manifestazione di arte e bellezza che abbiamo visto con l'inaugurazione della Torre di Gesù alla Sagrada Famiglia. Lì abbiamo visto come la Chiesa ha sempre investito nell'arte, e abbiamo anche visto come la Chiesa non può accontentarsi di fare arte a un livello, diciamo, mediocre, deve farlo
2: questo, Don Walter,
0: a un livello altissimo. Sì.
2: Questo volevo chiedere, cioè, le cattedrali, anche se non è una cattedrale, è una basilica, ma queste sono cose piccole, cose tecniche, ma insomma, le cattedrali, i grandi edifici sacri non si costruiscono soltanto nel Medioevo, ma si continuano a costruire, no? È un'immagine potente dal punto di vista simbolico, quella della Sagrada Famiglia.
0: È un'immagine, direi, sconvolgente, perché quando sono stato, mi è capitato poi di soffermarmi con un gruppo di giovani che ho accompagnato nella visita, tu entri da turista in qualche modo e esci con molti interrogativi, perché realmente Gaudì è riuscito a far parlare la pietra. E l'abbiamo visto con quel gioco di luci, con i fuochi pirotecnici che hanno illuminato e hanno dato risalto a quest'opera, certo di un architetto visionario, profetico, di un architetto in via, no, di santità, perché è stato riconosciuto come venerabile. Quindi
2: sì,
0: però
2: è una figura molto complessa, anche molto affascinante. No,
0: quella, esatto, di molto Gaudì. Affascinante, però abbiamo visto come la musica, e il Papa che assisteva, quindi tutte le persone che hanno potuto vivere quel momento, quei minuti che rimangono nella storia, proprio perché l'arte ovviamente per noi è un riflesso della bellezza di Dio.
1: E Don Walter, mi scusi, la interrompo e ci risentiamo dopo, perché adesso dobbiamo dare linea all'informazione con il giornale radio.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: GR1.
5: Nicole Ramadori in studio. La premier Meloni critica la decisione della manifestazione Più Libri Più Liberi di permettere la partecipazione solo alle case editrici che sottoscriveranno un'apposita dichiarazione antifascista. È così che la sinistra concepisce la libertà di pensiero: sei libero ma solo se pensi quello che loro pensano, se leggi quello che loro considerano consono, scrive sui social la presidente del Consiglio. Replica su Facebook il leader dei 5 Stelle Conte, che la definisce una polemica domenicale surreale. Medio Oriente, ancora nessuna decisione finale da parte di Teheran sul possibile accordo con gli Stati Uniti. Secondo l'agenzia Fars, vicina ai Pasdaran, la proposta di Washington è

ancora sotto esame, Trump ha ribadito la richiesta che la firma avvenga oggi. Una delegazione del Qatar si trova nella capitale iraniana per facilitare l'intesa. Tra le questioni ancora da risolvere, la gestione dello stretto di Hormuz, il cessate il fuoco in Libano e le riserve di uranio di Teheran. Le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta ombra russa che tentava di attraversare il canale della Manica, lo scrive su X il primo ministro inglese. Questa operazione è conclusa con successo, sottolinea Starmer, infligge un altro colpo a Mosca e ricorda a chi alimenta la guerra di Putin in Ucraina che non permetteremo loro di nascondersi. La cronaca italiana ha confessato di aver ucciso la zia, il 17enne Hassan Astino di Livenza, in provincia di Venezia, di aver coperto il corpo con un telo in una cariola vicino a un canale della sua abitazione. Ricerche ancora in corso per rintracciare il cadavere della donna 53enne, i cui familiari ieri ne avevano denunciato la scomparsa. Indagini in corso sull'origine di vari incendi in più località del nostro paese, in provincia dell'Aquila, in un impianto per i rifiuti speciali, a Napoli, in un'azienda di ortaggi, nel Salento, dove sono bruciati ettari di pineta e alcuni stabilimenti balneari sono stati interdetti, fiamme anche in un lido di Fregene, a Fiumicino, a Roma, tutti i roghi alimentati dal vento, da venerdì anche a Gallipoli e la Puglia resta oggi tra le zone più calde. Ci fermiamo qui, la linea torna alla finestra su San Pietro. Buon ascolto.

0: La finestra su San Pietro.
1: Allora, Don Walter, parlavamo prima di arte, della sensibilità che la Chiesa, lo sappiamo, ha sempre avuto nei confronti dell'arte. Mi ha colpito particolarmente il discorso di Banderas, di questo rapporto, no, tra l'arte e Dio, e l'esperienza mistica in un certo qual modo.
2: Sì, sì, è stato molto toccante vedere un artista di quel calibro testimoniare la sua fede, dire che lui era stato, no, toccato da bambino da Dio, dall'incantesimo di Dio, l'ha definito così. Quindi raccontare come lui è parte di una confraternita e vive la sua fede, e questo mi ha colpito del viaggio in Spagna. Abbiamo visto delle tradizioni popolari, di fede popolare, con queste statue ben barocche, no, che conosciamo.
1: Bellissima, poi la Spagna, insomma, è affascinante, no? Anche per ragioni storiche di provenienza.
2: Esatto, però abbiamo visto come nella fede del popolo spagnolo convive bene la tradizione con elementi invece molto moderni, molto contemporanei, quindi anche questa capacità di aggiornamento, no, che è avvenuta, anche di riforma. Cioè, noi dobbiamo vivere la fede nel nostro tempo senza rinnegare la tradizione, senza rinnegare la ricchezza che ci arriva. Allora, un artista che si commuove davanti al Papa, e poi ho letto anche una bellissima intervista che ha rilasciato poco dopo, vedendo e preparando quell'intervento, come ha riconosciuto in quest'uomo mite, umile, Leone XIV, la forza di un uomo saggio, di un uomo sì preparato, che
3: Don Walter, mi scusi,
1: grazie
3: Don Walter. Tornando invece ai prossimi appuntamenti, sappiamo che la prossima meta sarà Lampedusa, e un viaggio che rinnova l'attenzione verso il Mediterraneo, le migrazioni, a distanza della visita di Papa Francesco del 2013, quindi un pontificato in continuità su questa questione con Papa Francesco.
2: Sì, sì, l'abbiamo visto anche a Tenerife. Il Papa ha sicuramente esortato a un'accoglienza, a riconoscere la dignità, però ha anche parlato contro i trafficanti, coloro che approfittano delle disgrazie altrui, del malessere, della povertà, per farne un business, per farne un affare. Quindi sì, sarà una tappa importante quella di Leone a Lampedusa, che non dimentichiamo fu il grido di allarme di Papa Francesco quando tuonò, no, verso il mondo, dicendo attenzione alla globalizzazione dell'indifferenza. Ecco, Papa Leone ci sta educando e sensibilizzando a tendere la mano all'altro e ad accogliere e includere tutti.
1: Che poi sono due porti, quello delle Isole Canarie e quello di Lampedusa, insomma sono i due approdi strategici dove sappiamo che, no, i flussi migratori arrivano, sono, certo, le porte per l'Europa.
2: Sì, è lo stesso Leone, come Francesco ha più volte detto, i nostri mari non possono essere dei cimiteri, ma che siano i nostri mari realmente occasione di incontro, di scambio, di vicinanza, ecco, di prossimità, e speriamo che questo possa pian piano realizzarsi anche con delle politiche internazionali adeguate.
1: Noi lo ricordiamo, mentre stiamo parlando, siamo in attesa dell'Angelus, quindi manca un minuto, abbiamo ancora un minuto.
3: Sì, e intanto le volevo chiedere, appunto, poco più di un anno di pontificato, se volessimo sintetizzarlo con una parola, questa attenzione nei suoi viaggi apostolici agli ultimi, alle periferie, alle migrazioni.
2: Allora, io direi missione e unità. È un papa missionario che è andato in Spagna e il motto era alzare lo sguardo, ed è il Vangelo di Giovanni 4:35 quando dice di alzare lo sguardo sulle messi perché sono pronte per la mietitura, e quindi un invito alla missione, andare a annunciare il Vangelo e il Regno di Dio. Quindi un papa missionario che sveglia la Chiesa perché sia ancora più missionaria. È un richiamo all'unità, un figlio di Sant'Agostino che vive il suo carisma di unità e comunione nella famiglia agostiniana, e che porta questo carisma anche alla Chiesa universale, perché non solo la Chiesa ha bisogno di unità oltre ogni polarizzazione, ma il mondo ha bisogno di crescere non nella diffidenza, nella separazione, ma nell'unità di tutto il genere umano.
1: Va bene, allora grazie a Don Walter.
2: Grazie a voi.
1: Grazie.
3: Buona domenica.
1: E stiamo sentendo in sottofondo la folla di Piazza San Pietro che, ecco, il Papa si è affacciato.
4: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Il Vangelo di oggi ci porta un grande regalo, perché coinvolge tutti coloro che lo ascoltano nello sguardo di Gesù. È un racconto che testimonia l'attenzione della sua vista, oltre a dirci che cosa il Signore osserva. Leggiamo infatti che Cristo, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite. Fattosi nostro fratello, il Figlio di Dio guarda la gente, guarda l'umanità, vede l'oppressione che schiaccia e la violenza che toglie la forza, vede le ferite delle guerre e il vuoto del consumismo, vede volti ridotti a maschere, famiglie spezzate dal male e giovani illusi da falsi ideali. Gesù vede e ama. Ama e soffre per noi, con noi. La sua compassione esprime non solo vicinanza fraterna, ma volontà di redenzione. Egli infatti conosce il nostro cuore e se ne prende cura. Davanti a tante persone simili a pecore che non hanno pastore, Cristo si dedica a tutte come buon pastore e come Signore della Messe, manda operai nel campo del mondo. Qual è il lavoro che devono svolgere? Dare il conforto di Dio a chi soffre, portare carità dove c'è miseria, speranza dove c'è afflizione, fede dove c'è sfiducia. Il Vangelo riporta i nomi dei primi 12 operai. Sono discepoli fatti apostoli, cioè missionari e predicatori. Tra loro c'è Simone detto Pietro, il primo, e anche Giuda Iscariota, l'ultimo, per ricordarci che si può seguire Gesù e tradirlo. Ma il Vangelo rimane per tutti parola viva e vera. La buona notizia che attraversa i secoli è identica, sempre giovane, fresca e liberante. Il regno dei cieli è vicino. Sì, è vicino perché in Gesù Cristo Dio si fa prossimo ad ogni uomo e ogni donna, ad ogni popolo e nazione. Quando questo Vangelo viene annunciato e praticato, il male crolla come una malattia che finisce, come una notte che cede all'aurora, come la morte vinta dal risorto. È così che lo sguardo di Gesù trasforma la realtà. Piena d'amore, la sua iniziativa dà vita a un popolo nuovo, la Chiesa, chiamato a continuare la missione degli Apostoli. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Sì, il dono di Gesù è del tutto gratis, perché il suo valore eccede ogni misura. È impossibile meritarla o comprarla. Questa grazia è il bellissimo nome della misericordia di Dio che ci raggiunge ovunque per portarci a sé. Pregate dunque il Signore della Messe perché mandi operai nella sua Messe. Carissimi, il compito di evangelizzare nasce dal dono di Dio che in Cristo diventa perdono per il mondo, servizio a chi è più piccolo e povero, impegno per la giustizia. Chiediamo l'aiuto della Vergine Maria, piena di grazia, affinché rispondiamo con gioia e coraggio alla missione cui Gesù ci chiama. Angelus Domini nunciavit Mariae.
5: Et concepit Spiritu Sancto.
4: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
5: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
4: Ecce ancilla Domini.
5: Fiat mi secundum verbum tuum.
4: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
5: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
4: Et verbum caro factum est.
5: Et habitabit in nobis.
4: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventri tui, Iesus.
5: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
4: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
5: significamur promissionibus Christi.
4: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii tui incarnationum coniovimus, per passionem meius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
5: Amen.
4: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
5: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
4: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
5: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
4: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
5: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
4: Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine,
5: et lux perpetua luceat eis.
4: Requiescant in pace.
5: Amen.
4: Dominus vobiscum.
5: Et cum spiritu tuo.
4: Sed nomen Domini benedictum.
5: Ex omnunc et usque in saeculum.
4: Adiutorium nostrum in nomine Domini,
5: qui fecit celum et terram.
4: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
5: Amen. Amen.

0: Cari fratelli e sorelle, esprimo anzitutto la mia gratitudine al Signore per il viaggio apostolico che mi ha concesso di compiere in Spagna. Ringrazio il popolo spagnolo che mi ha accolto con grande entusiasmo e devozione. Sono grato in modo speciale a Sua Maestà il Re. Ringrazio con affetto i Vescovi, tutte le comunità che ho visitato e l'intera Chiesa che è in Spagna. Che Dio benedica sempre a Spagna. Desidero poi ricordare alcuni nuovi beati. I sacerdoti diocesani Venceslao Drobla e Giovanni Bula della Moravia e Giovanni Schwierz e otto compagni, sacerdoti salesiani polacchi. Tutti sono stati beatificati come martiri perché vittime delle persecuzioni di regimi totalitari a motivo della loro fedeltà a Cristo. Ieri, inoltre, nel Mato Grosso, in Brasile, è stato beatificato Nazareno Lanciotti, sacerdote romano, missionario, anche egli martire. Perché in nome del Vangelo difendeva i più poveri. L'esempio e l'intercessione di questi coraggiosi testimoni sostengano la missione dei presbiteri e di tutta la Chiesa. Assicuro la mia vicinanza alle popolazioni delle Filippine colpite alcuni giorni fa da un forte terremoto. Prego per i defunti e i loro familiari, per i feriti e per tutti coloro che soffrono a causa di questa calamità. Ed ora rivolgo il mio saluto a tutti voi, romani pellegrini di vari paesi. I greet the members of the International Commission for Dialogue between the disciples of Christ and the Catholic Church. May your reflections help us to grow in communion. I greet all the pilgrims from the United States of America. Especially the faithful from New Jersey and the Carrollton. And the Carrollton School of the Sacred Heart in Miami, Florida. Saluto i cresimanti di Bolgare, diocesi di Bergamo, la comunità Casa di Maria, che Papa Francesco chiamava i ragazzi dell'Immacolata, e i gruppi parrocchiali di Santa Maria delle Grazie e di Santa Francesca Cabrini in Roma. E auguro a tutti una buona domenica.
1: Allora abbiamo ascoltato l'Angelus Giovanna, un Angelus importante, molto, molto denso, in cui ha parlato, partendo dal Vangelo di oggi, ha parlato della sfida, del lavoro che chi è mandato da Gesù deve compiere nel mondo. E nell'Angelus il Papa diceva: qual è il lavoro che devono svolgere chi che deve svolgere, chi è mandato, inviato da Gesù, dare conforto di Dio a chi soffre, portare la carità dove c'è la miseria, la speranza dove c'è l'afflizione, la fede dove c'è la sfiducia. E quindi un Angelus molto molto denso che parte anche da una constatazione, di un'umanità sofferente che è come appunto un gregge senza pastore, che vede le ferite delle guerre, sto citando, il vuoto del consumismo, vede volti ridotti a maschere, famiglie spezzate dal male, giovani illusi dai falsi ideali. Gesù, ha detto il Papa, vede e ama e soffre per noi e con noi. La sua compassione esprime non solo la vicinanza fraterna, ma anche la volontà di redenzione. E Giovanna, noi abbiamo terminato, dobbiamo salutare la squadra.
2: E allora saluto in regia Alex Messina, in redazione Antonella Romano, al mixer Massimo Chiadroni e Carlo Boninsegna, e salutiamo e auguriamo buona domenica a tutti.
1: A domenica prossima.

0: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
1: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
4: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
5: In Val Gardena torna il tornello sul Seceda, 5 euro a persona per accedere al sentiero. La provincia attende un parere legale, si teme l'espansione del fenomeno. Crescono in gioielleria le vendite di oro usato per fare cassa, un fenomeno legato alla crisi economica che in Alto Adige negli ultimi 8 mesi ha subito un'impennata. Schianto nella notte in Val di Non, frontale tra 2 auto. In una viaggiava una famiglia che stava partendo per le vacanze e li trasportata in codice rosso al Santa Chiara una bimba di 5 anni. In 1200 ieri a tavola in Piazza Duomo a Trento per la tradizionale ganzega dei Ciusi e dei Gobi e il momento comunitario che apre le feste vigiliane. Buongiorno dal giornale radio regionale, in conduzione Davide Sigele a Trento e Cinzia Berardi che vi parla da Bolzano, in regia Luca Castagnoli e Carl Pfeiffer. E quindi, come avete sentito, come la scorsa estate, sul sentiero del Seceda è rispuntato il tornello installato dai proprietari del terreno. Per passare bisogna pagare 5 euro, ci aggiorna Simona Peluso.
6: Con la riapertura degli impianti in queste settimane è ricomparso il tornello sul sentiero panoramico del Seceda, proprio come l'anno scorso i proprietari del terreno chiedono una sorta di pedaggio di 5 euro, si può pagare anche con la carta e ci sono anche dei pannelli informativi, sarebbe stata creata una SRL per dare una cornice giuridica all'iniziativa. I ranger intanto avrebbero segnalato anche un secondo tornello sempre nella zona, la provincia ha chiesto un parere legale con urgenza per capire come procedere, nel 2025 alla fine il tornello era stato rimosso perché non aveva le necessarie autorizzazioni. Stavolta però è stato installato un tornello con le rotelle mobile e per questo potrebbe essere giuridicamente trattato diversamente. Si cerca insomma di capire come muoversi, il timore intanto è che altri possano seguire l'esempio, dai turisti per ora non ci sono state lamentele, ma residenti e associazioni chiedono regole chiare alla politica che intanto inizia a porre un limite agli accessi, ora per salire sul Seceda con gli impianti bisogna prenotare, c'è un sistema slot. Sono aumentati anche i prezzi, 74 euro per andata e ritorno, per i residenti c'è una riduzione, c'è sempre posto, ma la situazione sul fronte sovraffollamento sta migliorando, però c'è ancora tanto da fare. Ci fermiamo qui, linea allo studio.
5: E grazie a Simona Peluso, cambiamo argomento, prezzo dell'oro raddoppiato negli ultimi 2 anni, mentre la crisi economica spinge la vendita di oro vecchio da parte dei privati, anche in Alto Adige. Siamo stati da un gioielliere di Merano.
7: Il trend degli ultimi 8 mesi per l'orafo Hannes Gamper è di più 30-40% di vendite. Di oro vecchio, però, alla sua gioielleria di Merano, una storia lo ha colpito.
8: Specialmente settimana scorsa è arrivata una signora anziana che ha venduto il suo oro vecchio per comprare poi un violino a suo nipote.
7: Fedi dei nonni, vecchi cimeli, ma anche regali di battesimi o comunioni, il trend è europeo, vale anche per l'Alto Adige e ritorna durante guerre, crisi economiche, altri allarmi. Gamper, rivenditore autorizzato, la chiama onda. Se ne vende di più per necessità e per far cassa, se ne acquista ora anche di più per accumulare valore. Il picco a febbraio scorso, 146 euro al grammo, prezzo più che raddoppiato dai 69 euro di 2 anni fa. Adesso l'oro resta comunque sui 120 euro al grammo. Un business anche perché gli orafi come Gamper l'oro vecchio lo riciclano con eventuali pietre, plasmandolo in nuovi gioielli, non senza la verifica prima che non sia oro rubato.
8: Ogni pezzo viene fotografato da 2 punti di vista separati, viene tutto documentato e poi i gioielli devono restare da me in cassaforte per 2 settimane. Dopo queste 2 settimane io posso fondere i gioielli.
7: oro poi rivenduto ai clienti a un costo anch'esso lievitato nella febbre del momento. Barbara Cioli, TGR Bolzano.
9: E cambiamo argomento, non sono ancora rientrate in Trentino dalla Val d'Aosta le salme dei 3 alpinisti morti sul Gran Paradiso, il servizio.
10: Li seguivano da casa grazie al sistema GPS, poi quel punto sulla mappa del Gran Paradiso si è fermato alla base del versante nord e la moglie di uno di loro ha fatto partire l'allarme. Li hanno trovati a 3600 metri di quota, ancora legati l'uno con l'altro, Antonio Sardano, Michael Zenatti e Sergio Martinelli, il più giovane del gruppo, 29 anni appena. 3 compagni di cordata uniti dalla stessa passione, vittime della caduta di uno di loro, nessun testimone. Poi la corsa dei familiari in Valle d'Aosta per il riconoscimento. Solo nei prossimi giorni il trasferimento in Trentino, dove le comunità della Vallagarina e di Trento li attendono unite dallo stesso dolore. Michael Zenatti sul Gran Paradiso c'era già stato 2 anni fa e da 4.000 metri aveva inviato una ripresa a 360 gradi. Weekend in paradiso, scriveva sui social. Panorami che restano nel cuore. Andrea Selva, TGR Trento.
9: Frontale in Val di Non nella notte, coinvolta una famiglia che stava partendo per le vacanze, i dettagli.
11: Erano appena partiti per le vacanze, di notte, così i bambini possono dormire. 2 macchine, una in fila all'altra, a bordo 2 sorelle con le rispettive famiglie, sui sedili posteriori le piccole cuginette di 5 anni, tutti della Val di Non. Lo schianto della prima vettura con una BMW che stava sopraggiungendo sul rettilineo con doppia riga continua a mollare è stato fortissimo. Sono dovuti intervenire con le pinze idrauliche i vigili del fuoco di Taio e di Denno. Le auto si sono accartocciate, i motori esplosi. I feriti, una volta estratti, sono stati portati in diversi ospedali. I 2 più gravi, il conducente della BMW ed una piccola di 5 anni, in elicottero al Santa Chiara, dove si trova ricoverata anche una delle 2 sorelle. Gli altri 2 feriti sono stati trasferiti all'ospedale di Cles. Sulla dinamica dell'incidente stanno indagando i carabinieri. Cinzia Toller, TGR Trento.
5: Singolare incidente nella tarda mattinata di ieri, verso le 12.30, alla stazione ferroviaria di Brennero. Per motivi da chiarire, un 30enne di nazionalità statunitense è caduto sui binari, riportando ferite di media gravità. A salvarlo gli agenti della polizia ferroviaria, che hanno chiamato l'automedica e il medico d'urgenza. Il turista è stato quindi trasportato all'ospedale di Vipiteno. E c'è stato un incidente sul lavoro ieri in Valpusteria, a San Lorenzo di Sebato, nei pressi della Malga Lercher, a 1800 metri di quota. Un operaio forestale di 52 anni del posto stava lavorando nel bosco quando è caduto, finendo contro un ceppo e riportando ferite di media gravità. Sono intervenuti il soccorso alpino di Brunico, l'elicottero Pelican 1 e il soccorso alpino della Guardia di Finanza. È stato necessario intubare il ferito, che è stato poi elitrasportato all'ospedale di Bolzano. E voltiamo pagina, sono 8 gli altoatesini che stanno partecipando all'auditorium della conciliazione di Roma all'assemblea costituente di Futuro Nazionale, il nuovo partito del generale Vannacci che ha riunito circa 1600 delegati. 5 appartengono al comitato del consigliere comunale di Bolzano Giuseppe Martucci, 3 al comitato che fa capo all'ex assessore provinciale Massimo Bessone, oggi consigliere comunale a Vipiteno. Dopo i vertici nazionali, il partito nominerà i referenti regionali, tra cui quelli delle 2 province autonome. Essere a Roma, ha detto Martucci, rappresenta un passo fondamentale per coordinare le forze che porterò con determinazione anche sul nostro territorio.
9: Oggi il giorno della cronoscalata della Trento-Bondone, ci aggiorna in diretta dai 17 km del tracciato Nicola Chiarini.
12: Sì, in diretta e con tempismo perfetto, perché appena arrivato il nome del vincitore, il senese Mirko Torsellini, che ha percorso quello che è il tracciato l'Università delle Salite in 9 minuti 21 secondi e 22 centesimi, precedendo di un battito di ciglia l'abruzzese Stefano Di Fulvio II in 9, 21 e 42. Si deve accontentare quindi del terzo posto il favorito della vigilia, il siciliano Luigi Fazzino, che ha chiuso in 9, 24 e 56. Quindi questo il podio. Maggiori dettagli nel TG, segnaliamo la sfortuna del trentino Thomas Pedrini, che si è ritirato, su di lui c'erano speranze da podio. La linea può tornare veramente allo studio, a voi.
9: Grazie mille Nicola e passiamo al calcio. Per il Levico Terme l'appuntamento con la Serie D è oggi alle 16.30 al Briamasco di Trento. A quell'ora il fischio d'inizio della partita di ritorno della finale dei play-off interregionali d'eccellenza contro il Certosa. Trentini che all'andata si sono imposti per 2-1.
5: E prima di chiudere un cenno al meteo, sarà un pomeriggio di bel tempo con molto sole e solo qualche nube cumuliforme. Verso sera nelle vallate a nord soffierà il phoen, temperature massime fino a 32 gradi. Le minime sono state di 15 gradi sia a Bolzano che a Trento. Vi ricordiamo infine che potete continuare a seguirci sui nostri siti TGR Bolzano e TGR Trento. Il giornale radio torna stasera alle 18.45. A tutti voi l'augurio di una buona domenica.
4: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Radio 1 Musica.
4: Buongiorno e buona domenica, bentrovati da Gabriele Brocheni su Rai Radio 1 con Radio 1 Musica, programma a cura di Andrea Cacciagrano con Corina De Laurentiis in redazione, che ringrazio. Oggi vi porto dentro un viaggio fatto di canzoni che parlano proprio di questo, di partire, di direzioni, di quel vento del cambiamento che spesso ci spinge a cercare il nostro posto nel mondo. Allora, nella nostra prossima oretta e mezza ci goderemo un sacco di buona musica. Vi voglio coinvolgere con la nostra linea WhatsApp che è sempre aperta, 335-699-2949. Potete anche raccontarci qual è la canzone che vi dà a volte la forza di cambiare rotta, o quale evento della vostra vita è stato segnata da una canzone che vi ha fatto cambiare totalmente un punto di vista, anche un luogo di villeggiatura scelto all'ultimo momento, o addirittura proprio cambiare vita, cambiare città. Raccontatecelo. Noi intanto partiamo con una ventata di energia e positività travolgente con due generazioni a confronto che hanno unito le forze per fare questo inno alla vita, alla libertà, se vogliamo anche al mare. La canzone è Buon Vento, Giovanotti e Alfa.
5: Era un po' di

il vento dell'energia di Giovanotti ed Alfa con Buon Vento che ci ha aperto la strada in questa bella domenica. Siete all'ascolto di Radio 1 Musica, parlando di percorsi e di mete. Adesso andiamo indietro negli anni. Era il 1972, una band leggendaria che ha fatto della contaminazione tra il rock, il country e soprattutto anche il soul il proprio marchio di fabbrica. Il leader Tom Johnston, quando ha scritto questa canzone, ha detto che nasce come un invito spirituale, insomma un promemoria per ricordare a tutti che la musica è la forza più grande per connettere le persone. Quindi ascoltiamoci Doobie Brothers con questo intramontabile successo. Listen to the music.

Bello ascoltare Doobie Brothers con Listen to the Music su Rai Radio 1, una vera e propria ricarica di vibrazioni positive. Rimaniamo nel passato con un'istantanea synth pop molto raffinata che si sposa molto bene con il nostro tema del viaggio interiore, perché parliamo di una band britannica praticamente attiva all'inizio degli anni 80 che sapeva mescolare benissimo la new wave con degli arrangiamenti un po' orchestrali, con un pop d'avanguardia. Peccato che purtroppo i loro successi si sono fermati a questo brano, un brano che parla di passi, di avanzamento e di evoluzione, ed è ideale per lasciarsi trasportare con il pensiero. I Kiss in the Pink con One Step.

Quanti di voi si sono ricordati di questo successo? Una chicca sofisticata, questa era di una musica One Step The Kiss in the Pink. Torniamo alla musica del momento per scoprire una voce internazionale che sta lasciando molto il segno nel pop d'autore. È un'artista britannica cresciuta in un piccolo villaggio del Galles, ha saputo raccontare anche con una certa vulnerabilità la complessità delle relazioni umane, della crescita personale. È una bella produzione, molto moderna, con tante sfumature emotive, insomma è perfetta per questa parte.

0: Ah, il suono avvolgente della voce di Mick con Beautiful Freaks, sempre in compagnia di Gabriele Brocani su Rai Radio 1. Per Radio 1 Musica si parla di percorsi artistici e unici e anche un po' lontani dalla realtà, perché adesso apriamo una pagina di assoluta leggenda. Ci trasferiamo alla fine degli anni 60 con i Doors. Questa traccia nasconde una storia molto affascinante. Poi l'unica canzone del loro album An American Prayer ad essere stata interamente registrata dal vivo in studio e dalla band, unendo proprio le poesie recitate da Jim Morrison, che appunto le leggeva ai compagni. Un'atmosfera sciamanica, misteriosa e potente, che parla di anima, di viaggi profondi, di Doors. Ghost Song.
1: Awake. Take dreams from your hair, my pretty child, my sweet one. Choose the day and choose the sign of your day, the day's divinity. First thing you see.

0: scattered on dawn's highway bleeding. Ghosts crowd the young child's fragile eggshell mind.
1: Sempre particolarmente ipnotica la voce di Jim Morrison, e sempre molto magnetica la musica dei Doors. Allora adesso facciamo un bel balzo in avanti, almeno 30 anni, per ritrovare una band iconica del Britpop guidata da Richard Ashcroft. Avete capito che si parla dei Verve. Questo brano che è un inno alla consapevolezza, un testo che racconta di un uomo che si rende conto di avere un po' tutto quello di cui ha bisogno, proprio quando decide alla fine di essere semplicemente se stesso, senza inseguire i falsi miti. Dunque, chitarre acustiche molto aperte, melodie molto accattivanti, brano che ispira un senso di totale libertà, e quindi Verve con Lucky Man.

brano veramente molto bello, questo Lucky Man dei Verve. Continuiamo la nostra ricerca del nostro posto nel mondo, giocando un po' in casa, con una collaborazione ad altissimo tasso poetico e urbano. È uscita proprio da poco ed è un bel modo per unire due forme di espressione molto diverse, un dialogo molto intimo, una confessione un po' aperta che analizza un po' le tappe della crescita, il successo e anche quel bisogno di ritrovare la propria autenticità dentro un mondo pieno di riflettori. È un pezzo di grande impatto emotivo con un ritmo che ci conquista. Madame Marrakesh, volevo capire con Marrakesh.

0: Garibaldi.
1: Madame Marrakesh su Radio 1 parlando di geni assoluti della musica mondiale che hanno saputo cantare i conflitti dell'anima come nessun altro. Adesso si vola nell'84. Pensiamo a Prince con un brano che è uno dei vertici assoluti del pop rock planetario. È stato inserito in quel fantastico capolavoro che era Purple Rain e fu l'ultimo pezzo scritto per l'album. Nacque un po' da una sfida di Prince. Voleva creare un brano pop che però non avesse il basso. Proprio non c'è una linea di basso in questa canzone e quindi lascia tutto lo spazio alle tastiere e alla voce. Diciamo che il risultato fu un trionfo rivoluzionario che racconta di distanze, di passioni, di riflessi interiori. Insomma, lui è Sua Maestà Prince e questa è When Doves Cry.

Duran, Prince con Wind of Cry. Adesso ce ne andiamo in Irlanda per un'istantanea sonora molto sognante, molto magica, ancestrale se vogliamo, un brano che rappresenta perfettamente lo stile di questa artista che abbiamo imparato ad amare fin dai primi anni Ottanta, capace anche di sovrapporre la sua voce con decine di tracce una sull'altra per creare questi cori che sembrano veramente arrivare da un altro mondo. E anche il testo è un inno alla ricerca, all'esplorazione, alla certezza che ovunque decideremo di andare, troveremo sempre la nostra strada. Lasciatevi cullare dalle atmosfere eteree di Enya, questa è Anywhere Is.

0: ore 13.
1: GR1.
2: Stati Uniti, Iran, Trump, oggi la firma, ma Teheran frena, restano i consueti nodi, Hormuz, uranio e Libano, e domani in Francia scatta il G7. La premier Meloni sul patentino antifascista per partecipare a Più Libri Più Liberi è censura, il solito vizio della sinistra, Conte, polemiche surreali. Tragedia in Veneto, 17enne uccide la coltellata la zia e getta il corpo nel fiume, il ragazzo ha confessato, movente legato all'eredità. L'anticiclone africano avanza e porta il grande caldo, da nord a sud temperature in aumento oltre i 30 gradi, il picco atteso nei prossimi giorni. Tutti in bici, nudi per tutelare l'ambiente, a Londra la manifestazione più audace dell'anno per rendere il mondo un posto migliore. Gli Iron Maiden festeggiano 50 anni di carriera a Milano, l'unica data del tour celebrativo dello storico gruppo heavy metal. Mondiale di calcio, alle 19, la grande Germania contro il minuscolo Curaçao, il più piccolo stato nella storia del campionato iridato. Buongiorno da Ferdinando Tarsitani. Stati Uniti, Iran, nonostante l'ottimismo di Trump, molto difficile che si arrivi alla firma dell'intesa, mentre da Teheran trapelano nuovi elementi sui contenuti del memorandum.
3: Sono passate 18 ore dall'ultimo post di Donald Trump che prevedeva per oggi la firma del memorandum con l'Iran. I Pasdaran ripetono che stanno ancora valutando il testo. Difficile che facciano al presidente americano questo regalo di compleanno. Intanto una fonte del regime iraniano riassume all'agenzia Reuters i punti dell'accordo. Teheran si impegna a non sviluppare armi nucleari. L'uranio arricchito sarà depotenziato in Iran. Il meccanismo sarà discusso nei prossimi 60 giorni. Gli americani toglieranno le sanzioni al petrolio iraniano e restituiranno 25 miliardi di dollari di beni congelati della Repubblica Islamica. Entrambe le parti ritireranno il blocco navale reciproco nello stretto di Hormuz, riaprendo il passaggio al traffico marittimo. Questa la versione di Teheran, salvo smentite da parte americana, in attesa di capire quando e come sarà firmato l'accordo. Il premier pakistano Sharif ieri aveva parlato di una procedura a distanza, con firma elettronica, mentre una delegazione del Qatar è arrivata a Teheran per nuovi colloqui. Francesco Mincone, GR1.
2: Uno dei principali ostacoli dell'accordo continua ad essere la situazione in Libano, dove proseguono le operazioni militari israeliane e non si fermano gli attacchi da parte di Hezbollah. Il corrispondente.
4: Nuovi raid israeliani sono tornati a colpire il sud di Beirut e in particolare Dahiyeh, il quartiere considerato roccaforte degli Hezbollah dopo gli ultimi attacchi missilistici delle milizie filo-iraniane. Raid israeliani hanno colpito anche i distretti di Sidone e Yezine nel sud del Libano, almeno 5 i morti. L'esercito ha evacuato altri 29 villaggi. Il ministro ultranazionalista Smotrich, che secondo i sondaggi non avrebbe i numeri per entrare nel prossimo Parlamento, afferma: per ogni colpo sparato contro Israele devono crollare 10 palazzi a Beirut. Intanto dal governo israeliano trapela insoddisfazione verso la Casa Bianca. Ufficialmente il premier ha affermato di apprezzare l'impegno di Donald Trump per smantellare il programma nucleare iraniano, ma secondo alti funzionari israeliani citati dai media, Washington ha accettato le principali richieste del regime di Teheran, finendo per mettere a rischio la sicurezza nazionale, limitando la libertà di movimento di Israele, in particolare contro gli Hezbollah libanesi. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
2: Sulle violenze e i conflitti in corso è tornato Papa Leone XIV all'Angelus, durante il quale ha ringraziato il popolo spagnolo per l'accoglienza ricevuta nel corso del suo viaggio. Ascoltiamo.
5: Vede l'oppressione che schiaccia e la violenza che toglie la forza. Vede le ferite delle guerre e il vuoto del consumismo. Vede volti ridotti a maschere, famiglie spezzate dal male e giovani illusi da falsi ideali. Gesù vede e ama. Ama e soffre per noi.
2: A poche ore dal vertice del G7 a Evian in Francia, le autorità di Parigi e quelle svizzere hanno messo in campo un imponente dispositivo di sicurezza in vista dell'arrivo di Donald Trump e degli altri leader delle principali economie industrializzate. Sul tavolo del summit, in programma dal 15 al 17 giugno, ci sono le principali crisi internazionali e gli equilibri economici globali. Diversi gruppi di attivisti hanno già organizzato manifestazioni di protesta. E al G7 ci sarà anche la Presidente del Consiglio Meloni, che invece domattina a Roma riceverà la Premier giapponese Takaichi.
0: La cooperazione strategica nei campi della sicurezza e dell'economia al centro del bilaterale di domattina con la premier conservatrice del Giappone. Temi centrali anche al G7 di Evian, dove Giorgia Meloni arriverà nel pomeriggio di domani. Occhi puntati all'incontro con Donald Trump dopo le tensioni di questi mesi. Al momento non è previsto alcun bilaterale, ma si fa notare da Palazzo Chigi, i due leader passeranno insieme 3 giorni. Obiettivo ridurre le distanze, specialmente sui dossier più delicati. Ma lo sguardo della premier resta rivolto anche alle dinamiche interne. Questa mattina con un post la critica alla decisione della manifestazione Più Libri Più Liberi di ammettere solo le case editrici che sottoscriveranno un'apposita dichiarazione antifascista. È così che la sinistra concepisce la libertà di pensiero. Sei libero ma solo se dici quello che loro pensano, se leggi quello che loro considerano consono. Quindi l'affondo. La cancellazione delle idee non di sinistra camuffata da lotta antifascista è un vecchio vizio della sinistra che si chiama banalmente censura. Daniele Petraroli, GR1.
2: E le parole della premier hanno acceso il dibattito politico, un eco arrivato fino a Manduria dove si sta svolgendo il forum in masseria al quale oggi partecipano Antonio Tajani e Giuseppe Conte. Linea all'inviato Lucio Bondì.
6: Sì, e il leader 5 Stelle ha commentato proprio pochi minuti fa parlando di una polemica domenicale sul post di Meloni volta a distrarre.
7: Gli italiani aspettano risposte da 4 anni sui salari reali, sulla povertà, 6 milioni di cittadini che rinunciano alle cure. È un problema o no?
6: Per i 5 Stelle Meloni gareggia con Vannacci, a chi sta più a destra, interpretazione sottoscritta anche da AVS, e Giuseppe Conte ha detto Meloni mantiene il potere grazie a un accordo con i poteri forti, ha fallito su tutto, ha aggiunto sulla sicurezza e sul piano internazionale rendendoci irrilevanti. Una replica a stretto giro arrivata dal ministro degli esteri Antonio Tajani che è proprio ora sul palco di Manduria.
8: Non siamo mai andati noi in ginocchio a farmi chiamare Giuseppi da Trump. Noi siamo andati sempre a testa alta, comunque sempre a testa alta.
6: Tajani ha poi rivendicato i risultati in economia e ha detto speriamo si firmi un accordo, siamo pronti con 2 dragamine per lo stretto di Hormuz se ci fosse una missione internazionale. Sul posto di Meloni anche il commento di Fratelli d'Italia, la fiera del libro dovrebbe essere un luogo di libertà delle idee e non un tribunale delle opinioni. Con Alessio Caranzetti da Manduria è tutto, di nuovo a voi.
2: Del patentino antifascista Più Libri Più Liberi ha parlato anche Roberto Vannacci, che oggi chiude l'assemblea costituente di Futuro Nazionale a Roma. La linea Vasco Pirri.
9: Sì, Ferdinando, Roberto Vannacci sta parlando proprio ora dal palco e dopo i toni alti di ieri, soprattutto contro il centrodestra, sta usando parole più morbide, d'accordo con Giorgia Meloni, lo dicevi, il patentino antifascista alla Fiera degli Editori è censura. Qui alla Costituente, davanti a 1700 delegati, rivendica le 100.000 tessere e si dice pronto al voto anticipato anche domattina in politica estera, sia all'Italia, nell'Unione Europea e nella NATO, ma seguendo l'interesse nazionale. No alle guerre in Iran e in Ucraina, no alla patrimoniale, no alla fattispecie del femminicidio che ha detto è un omicidio, sì invece alla deurbanizzazione, la gente, dice il generale Vannacci, torni a vivere in campagna nei piccoli centri. Tema alleanze, siamo già al 5%, dice il generale, mai chiesto di entrare nel centrodestra, decideremo sotto elezioni se verranno sulle mie linee rosse valoriali che sono invalicabili. Ipotesi Salvini al Viminale, perché no Zaia l'antivannacci, lui risponde alla sua maniera, chi se ne frega. Poi il cavallo di battaglia di Futuro Nazionale, la remigrazione, via i clandestini ma anche i regolari che delinquono e quelli che non si assimilano alla nostra cultura. Sentiamo Vannacci.
10: La remigrazione è un concetto politico, vuol dire il sacrosanto diritto a difendere cultura e civiltà dei popoli autoctoni. Se vuoi la sharia, te ne torni al tuo paese di origine dove c'è la sharia e dove puoi godere di quelle libertà che la sharia ti consente di avere.
9: Con Gennaro Strazzullo da Roma, linea allo studio.
2: Rai, Radio 1, le 13:09, siamo alla cronaca, ha ucciso la zia e gettato il corpo in un canale a San Stino di Livenza in provincia di Venezia, a confessare il delitto un ragazzo di 17 anni.
11: Dietro l'omicidio probabilmente una lite legata al patrimonio familiare e ai soldi che riteneva gli spettassero. Il 17enne è il figlio del fratello dell'insegnante di scuola media di 53 anni, non sposata, colpita a morte con un coltello. Il suo corpo non è stato ancora ritrovato. Le ricerche proseguono con elicotteri e sommozzatori. Il delitto è avvenuto nel pomeriggio di giovedì nella legnaia della casa dove vive la famiglia, in 2 appartamenti separati. L'arma utilizzata è un coltello da cucina che il giovane avrebbe poi gettato in acqua. Il 17enne ha una frattura al polso e alcune ecchimosi. Non si esclude quindi che ci sia stata una colluttazione con la zia. Il corpo lo ha poi caricato su una carriola, lo ha coperto con un ampio telone e lo ha portato al fiume, dove se ne è liberato, attraversando anche una parte del centro di San Stino di Livenza, comune del Veneziano. Dopo la confessione, del caso si occupa ora la Procura per i minorenni di Trieste. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Continua la ricerca delle due sorelline di 12 e 16 anni scomparse dalla casa famiglia nel Parco Nazionale d'Abruzzo. Nessuna ipotesi viene esclusa, dal rapimento al sequestro all'allontanamento volontario. I sommossatori dei Vigili del Fuoco hanno scandagliato il lago di Barrea.
12: 7 giorni di ricerca, ancora nulla di Alice e Sara, scomparse la notte tra sabato e domenica scorsi dalla comunità educativa OFH Hope di Civitella Alfedena, tra i fitti boschi del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, struttura alla quale erano state affidate dal giudice. Disperati i genitori Stefano e Valentina, separati da anni, la procura di Sulmona ha aperto un fascicolo per sottrazione di minori. Al vaglio degli inquirenti, le telecamere che avrebbero ripreso alcuni veicoli transitati a poca distanza dalla struttura negli orari compatibili con la scomparsa delle sorelline. Analizzati i telefoni cellulari delle ragazzine, che avrebbero fornito elementi ritenuti utili alle indagini, uno degli avvocati della madre, Giuseppe D'Amici.
13: È una situazione in stallo. Siamo tutti in attesa e speriamo che non sia accaduto nulla. La struttura qualcosa dovrà spiegarci.
12: Le bambine avevano parlato con la mamma e c'era insomma un disagio nel rimanere in questa struttura.
13: Non volevano più rimanere nella struttura. Lei deve sapere che le bambine sono state separate. Poi finalmente, dopo tante battaglie, siamo riusciti a farle ritornare almeno insieme.
12: Elena Pabba, GR1.
2: Titoli di Stato, inizia domani il collocamento del nuovo BTP Italia SI dedicato ai piccoli risparmiatori. Avrà una durata non vincolante di 5 anni con un tasso annuo dell'1,6% a cui si aggiungerà il calcolo semestrale dell'inflazione. La collocazione si chiuderà venerdì 19 alle 13 in banca, posta e home banking. Il meteo, sole e caldo su tutta Italia, il punto con il capitano dell'aeronautica militare Valerio Cardinali.
14: Alta pressione sta interessando buona parte dell'Europa centro-meridionale, quindi anche l'Italia, garantendo cielo in prevalenza sereno con un po' di stabilità a ridosso dei rilievi alpini. Le temperature anche oggi in ulteriore aumento sulle regioni adriatiche e ioniche, con punte tra i 32 e i 34 gradi in Emilia-Romagna, le zone interne delle Marche, della Puglia e sulla Sardegna.
2: E con il caldo ormai arrivato e il caro energia, quest'anno la spesa per i condizionatori potrebbe superare i 400 euro a famiglia. I calcoli di Assium, l'associazione degli utility manager italiani.
15: C'è in primo luogo una questione climatica. Prima fa caldo, molto caldo, prima si ricorre a condizionatori, deumidificatori, ventole. Accesi per ore durante la giornata impattano necessariamente sulle bollette, a maggior ragione ora che la guerra in Medio Oriente ha aumentato la spesa energetica. L'elettricità costa a giugno 132 euro a megawattora, più 17,8% in un anno, e le tariffe in bolletta salgono fino a 400 euro a famiglia per un periodo di 100 giorni, secondo l'Associazione degli Utili Manager. Qualche consiglio per risparmiare arriva da Barbara Venuti, consumatori attivi.
16: Evitiamo di impostare gli stessi condizionatori a temperature troppo basse rispetto alle temperature esterne. Un altro consiglio utile potrebbe essere quello di utilizzare il deumidificatore.
15: Rincariche vanno a peggiorare la cosiddetta povertà di raffreddamento. Chi è meno benestante, non ha condizionatori, non vive in contesti verdi o più mitigati rispetto alle ondate di calore, soffre di più e peggio il cambiamento climatico. Paola Nania, GR1.
2: Con l'arrivo dell'estate a Londra torna la pedalata più libera dell'anno e la corsa in bici senza vestiti, una manifestazione colorata e allegra a difesa dell'ambiente e dei trasporti sostenibili.
17: Si pedala nudi, ma per una buona causa. La World Naked Bike Ride attraversa le strade di Londra ogni anno dal 2004. In questi minuti i manifestanti si stanno ritrovando in vari punti della città, da Hyde Park a Tower Hill, per poi convergere in un'unica grande sfilata. Una protesta pacifica e del tutto legale per denunciare la dipendenza dal petrolio, la cultura dell'automobile e la vulnerabilità di chi va in bici nel traffico cittadino. Non c'è nessun obbligo, ci si scopre quando quanto e come si vuole, nudità integrale o semplici costumi, anche se è consigliato portarsi dietro qualche indumento per quando bisognerà tornare a casa. In alcuni punti di ritrovo è possibile usufruire anche di un servizio volontario di body painting per scriversi addosso slogan o frasi con colori rigidamente naturali e non tossici. La formula, nata a Londra, è ormai diventata globale dal Messico all'Australia. Anche qui, nudi e colorati, felici sotto il sole, a favore dell'ambiente. Federico Mello, GR1.
2: Con il trio di Paolo Fresu si è aperta Summertime, la stagione estiva di concerti alla Casa del Jazz di Roma. Due mesi di grande musica dal vivo con i protagonisti della scena italiana e internazionale.
18: È dedicato a Ettore Scola, 10 anni dalla scomparsa del grande regista, e al compositore Armando Trovajoli, autore delle colonne sonore di tanti capolavori come C'eravamo tanto amati e Una giornata particolare, l'omaggio dei Dr. Three, storica formazione composta da Danilo Orea, Enzo Pietropaoli e Fabrizio Sferra, questa sera alla Casa del Jazz di Roma. Ma sono tanti gli appuntamenti imperdibili nel fitto programma di Summertime, filo rosso il centenario di Miles Davis, con numerosi tributi tra la Casa del Jazz e la cavea dell'Auditorium Parco della Musica. Il direttore artistico Luciano Linzi.
19: Stefano Di Battista, sassofonista, rileggerà le pagine più recenti di Miles Davis. C'è una rilettura di Sketches of Spain, capolavoro che vedrà Fabrizio Boscio come solista. E poi non si può dimenticare Marcus Miller, che riunisce molti dei musicisti che ha preso la parte nella band che Miles mise insieme per tornare sulle scene nel 1981.
18: Ben rappresentata la ricchissima scena italiana da Rita Marcotulli e Enrico Rava, da Chiara Civello e Enrico Pieranunzi. Altre superstar in arrivo da tutto il mondo, i chitarristi Pat Metheny e Bill Frisell, i cantanti Gregory Porter e Samara Joy, la diva del pianoforte Diana Krall. Claudia Fayens, GR1.
2: Festeggiano 50 anni di carriera gli Iron Maiden, gruppo leggendario che ha ridefinito i confini dell'heavy metal. Il 17 giugno saliranno sul palco dello stadio San Siro di Milano per l'unica data italiana del tour celebrativo, un appuntamento storico, la prima volta che il Meazza ospita un concerto heavy metal. Lo scorso maggio è uscito Iron Maiden Burning Ambition, un documentario ufficiale dedicato alla storia della band che da quando ha debuttato ha venduto oltre 130 milioni di dischi in tutto il mondo. In studio ora lo sport, in studio Giorgio Germanò.
20: Buongiorno, iniziamo ovviamente dai mondiali di calcio. Delusione per due allenatori italiani, Carlo Ancelotti, 1-1 del suo Brasile contro un ottimo Marocco e inevitabili critiche. Ancelotti replica, non si vince un mondiale alla prima partita. Delusione anche per Montella, commissario tecnico della Turchia. Turchia sconfitta 2-0 dall'Australia. Sentiamo Montella.
21: Quando si perde accetto le critiche, le partite possono cambiare per un episodio e noi non siamo stati neanche fortunati, sinceramente non credo che tante partite di questo tipo possano finire in questo modo, insomma il calcio è bello proprio per questo e va accettato.
20: E oggi alle 19 entra in scena la Germania contro Curaçao, nazionale dello stato più piccolo nella storia del mondiale.
22: La nazione più piccola nella storia del mondiale contro una delle più vincenti. Germania Curaçao, il classico Davide contro Golia, una partita insomma senza pronostico. L'isola caraibica si affida all'esperienza di Advocat, 78 anni, il più anziano di sempre tra i CT nella storia del torneo, e poi agli olandesi convinti a giocare per la terra dei propri avi. Tutti infatti, tranne l'ex Manchester United Chong, sono nati nei Paesi Bassi e molti li giocano. Per la Germania è vietato sbagliare, anche perché nelle ultime due edizioni del mondiale è arrivata una precoce eliminazione ai gironi, un rendimento non all'altezza di una nazionale 4 volte campione. Nagelsmann ha convinto Neuer a tornare, ma ha perso il baby fenomeno Karl per infortunio. Con Sané, Musiala, Wirtz e Havertz il potenziale offensivo non manca per indirizzare subito la gara e la classifica di un girone in cui dopo Curaçao ci saranno avversari più temibili come Costa d'Avorio ed Ecuador. Cristiano Piccinelli, GR1.
20: Seguirà nella serata italiana Olanda-Giappone il servizio di uno dei nostri inviati a contatto con i tifosi nipponici. Sentiamo.
1: La città mondiale per eccellenza, con il suo gigante da oltre 90.000 posti, è pronta per la prima delle 9 partite che ospiterà, o quasi pronta. Nella centralissima Main Street di buon'ora ci sono già 30 gradi e l'umidità avvolge, eppure a sparuti gruppetti, colorati, compiti. Come sempre, i primi giapponesi cercano di assaporare un'atmosfera che immaginavano diversa.
3: I'm Taiki from Tokyo.
4: Kento, it's very long way.
1: Abbiamo fatto molta strada per venire qui, ci dicono 3 amici di Tokyo, anche se non c'è un vero clima di festa. Noi vogliamo soltanto goderci la partita adesso. Maglia arancio vintage, Stan è in viaggio con la madre. Prima di arrivare a Dallas, dal sud dell'Olanda, ha fatto tappa a New York.
23: We were in New York, the Spurs against the Knicks, that's crazy.
1: Lì erano tutti presi dalle finals NBA. In effetti gli americani parlano poco di calcio, lo vivono in modo molto diverso. Col passare delle ore lo struscio calcistico si intensifica come il caldo, poi tutti verso Arlington per prendere posto in tribuna, e allora forse sì che il clima diventerà mondiale, anche perché quando si tratta di pallone, in fondo, tutto il mondo è paese.
24: Let's go Japan! Gamba di
1: Lima! Dalla scollaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Guido Ardone, GR1.
20: E intanto arriva una notizia che riguarda un allenatore di calcio fuori dal mondiale, Mancini, che rescinde il contratto con la squadra araba dell'Al Sadd dopo solo 8 mesi in panchina. Dal calcio alla Formula 1, vigilia del Gran Premio di Catalogna, sentiamo.
25: Tra la piazzola della pole position e la prima curva ci sono circa 600 metri, una delle distanze più lunghe dell'intero mondiale, e saranno 600 metri roventi non solo per le temperature da giro arrosso del tracciato a nord di Barcellona, perché Hamilton, che con la sua Ferrari scatta dalla prima fila, sa che avrà una grande occasione di affiancare il poleman Russell e provare ad uccellarlo alla prima violenta staccata, contando anche sul migliore scatto della rossa. E saranno 600 metri cruciali anche per Kimi Antonelli, leader del mondiale, che dalla terza posizione potrà prendere la scia proprio del compagno di squadra in pole e provare ad essere aggressivo in quella piega verso destra che conduce alla sequenza sinistra-destra in salita fino alla nuova staccata di curva 4, quella stessa curva 4 dove ieri si sono infranti in qualifica i sogni di Leclerc, che sbattendo nel Q3 si è condannato a partire dal decimo posto. Si è autoflagellato ieri il monegasco dicendo di provare vergogna, ma al solito ci crede.
26: Penso che il potenziale c'è, proverò a cancellare tutto con una gara molto positiva.
25: In una gara dove ci si aspettano anche tante soste, quindi possibilità di risalire, dove puoi arrivare secondo te?
26: Penso che il podio, perché mi sono sentito molto bene col passo gara. Sono fiducioso che si possa fare qualcosa di buono.
25: Una Ferrari che con gli aggiornamenti vola, una Mercedes che resta comunque la macchina da battere, una McLaren indecifrabile, una gestione gomme critica con questo caldo, tanto che si parla addirittura di 3 soste. Si parte alle 15 nella canicola catalana. Montmeló, Manuel Codignoni, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Edmondo Cotta e Alessandro Campanella. Da Ferdinando Tarsitani, buon proseguimento di ascolto su Radio 1.
27: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su ail.it.
28: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
29: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
30: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
28: Prevedo che a comprarli provvedo.
30: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
31: Verde. Viaggiare informati.
32: Buona domenica da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. In A23 Palmanova Tarvisio in Friuli Venezia Giulia, tra Puntebe e la barriera di Ugovizia in direzione Tarvisio, 5 km di code, traffico congestionato. In A10 Genova Ventimiglia, code per lavori tra San Bartolomeo e Andora in direzione di Genova. In A4 Brescia Padova tratto Lombardo, tra Somma Campagna e Stirmione in direzione di Milano, 4 km di code a causa della presenza di lavori. Code anche in A9 Lenate Chiasso, la barriera di Como Grandate in direzione di Como. Sulla Firenze Pisa Livorno, tra Livorno Porto e Tirrenia in direzione di Livorno, il traffico è intenso. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
31: In collaborazione con il CIS. Meteo Radio.
0: Tempo previsto sull'Italia domenica 14 giugno. Oggi il tempo sarà ancora benevolmente condizionato dalla pressione atmosferica elevata. Avremo però qualche velatura in più per le regioni settentrionali e parte di quelle centrali, con cielo quindi non limpido, almeno nella prima parte della giornata, ma con schiarite ampie nelle ore pomeridiane. Sempre nel pomeriggio avremo qualche nube in più a ridosso delle Alpi di Nord-Est e localmente lungo l'Appennino, nubi che poi si dissiperanno verso il tramonto senza dar luogo a piogge. Al meridione e sulle isole cielo sereno per gran parte della giornata, maestrale e motondoso in definitiva attenuazione tra basso Adriatico e Ionio, con vento che poi in giornata tornerà gradualmente a provenire da meridione e mari che saranno tutti poco mossi. Infine temperature minime stazionarie e massime in aumento al sud e sulle regioni centrali adriatiche, stazionarie invece sul resto del paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
5: Radio 1 Musica.

Siete sempre su Rai Radio 1, sempre con Gabriele Brocani al microfono. Radio 1 Musica continua in questa domenica. Ci stiamo dedicando un po' alle grandi tappe dei viaggi di chi decide di condividere con noi questo percorso. Lo facciamo adesso con uno degli artisti più amati, intimi ed emiliani della nostra canzone d'autore. Nel 92 pubblicava un album straordinario intitolato Carboni, e questa traccia in particolare divenne un vero e proprio manifesto d'accoglienza, un invito molto romantico, anche spensierato, a costruire un futuro insieme, unendo anche un po' le proprie solitudini. E allora alziamo un po' il volume con Luca Carboni, Vieni a vivere con me.

c'è sia dolcezza che malinconia che allegria nelle canzoni di Luca Carboni. Questa era Vieni a vivere con me, sempre su Radio 1, dalla Via Emilia voliamo direttamente a New York. Adesso ritroviamo una delle anime più ribelli e nobili della musica. Nel 74, durante il suo periodo californiano ribattezzato Lost Weekend, questo artista scrisse un pezzo scatenato e pieno di speranza, arricchito anche dal pianoforte di Elton John. La curiosità: il titolo nacque da una frase che John Lennon sentì in TV pronunciata da un predicatore. Era un inno a fare un po' tutto ciò che serve pur di superare la notte e le difficoltà. Allora, con tutto il suo genio, eccolo John Lennon con Whatever Gets You Through the Night.

sì, whenever gets you through the night, alright, John Lennon. E adesso cambiamo atmosfera, andiamo a scoprire una delle voci più interessanti e anche scure della nuova scena cantautorale britannica. Una giovanissima artista londinese sta conquistando la critica internazionale grazie proprio a questo suo timbro vocale molto profondo che ricorda le grandi dive del soul. Ma lei si cala però in arrangiamenti diversi, un po' indie pop, molto moderni e anche molto curati, in questo caso curati da James Blake. Un brano intenso che parla di radici, di partenze e di prospettive dal basso. Lola Young e la sua splendida From Down Here.

Tutta la poesia, l'anima, il blues inconfondibile dell'impianto Pino Daniele con la sua Ma che ho, brano che scava dentro le nostre stanze più intime con una verità disarmante. Siete sempre all'ascolto di Radio 1 Musica, su Rai Radio 1, in compagnia di Gabriele Brocani. Dopo aver accarezzato queste sfumature così profonde del nostro viaggio, adesso che abbiamo anche ritmo e voltiamo pagina, andiamo a cercare un po' di sana energia contagiosa, intelligente, ironica, anche giocando in casa con un cantautore toscano molto amato. Lui ne ha 22 di Festival di Sanremo, con questa canzone riesce a farci ballare, anche facendoci un po' riflettere allo stesso tempo. Una vera sferzata di positività, un cocktail irresistibile di groove, ironia. Lui è Francesco Gabbani, questa è la sua Summer Funk.

Il ritmo contagioso di Francesco Gabbani, Summer Funk. Spostiamoci adesso in Germania per incontrare un artista cosmopolita che stava un po' anche ridefinendo il pop radiofonico europeo negli ultimi anni. Mescola le sue radici spagnole e quelle tedesche, ha una sensibilità particolarmente internazionale molto molto interessante. È un personaggio che noi adoriamo. Un brano che è un autentico concentrato di energia, ma anche per farci sentire fin dal titolo al massimo un po' delle nostre potenzialità, capaci di superare ogni ostacolo lungo la strada. E allora la produzione è firmata da Nico Santos e questa è la sua All Time High.

Sempre grande carica quella di Nico Santos con la sua All Time High. Parlando di rinascite di voli straordinari alla ricerca del proprio posto, c'è un gigante del jazz e del soul mondiale adesso, vincitore di svariati Grammy, questo artista californiano con il suo inconfondibile cappello, con la sua voce baritonale molto vellutata, calda, ha veramente la capacità unica di curare l'anima di chi lo ascolta. Un brano che abbiamo scelto, che si intitola un po' come la mitologica creatura capace di risorgere dalle proprie ceneri, ma anche una città. Quindi Phoenix, lui è Gregory Porter.

Allora, siamo praticamente quasi alla fine di questo nostro appuntamento domenicale. Un grazie ovviamente a tutti coloro che ci hanno fatto scritto, ci hanno mandato le loro istantanee al 335-699-2949. Chiuderei con un'istantanea dannata irresistibile. È un classico del 1967 che un po' profuma di cinema, soprattutto d'estate, e anche atmosfere pop malinconiche. È un sodalizio vocale leggendario tra una delle voci più calde del cantautorato americano, che è appunto la splendida voce di Lee Hazelwood, e poi la figlia d'arte per eccellenza, Nancy Sinatra. Dunque un sorso di ottima musica per chiudere in bellezza questa puntata. Nancy Sinatra e Lee Hazelwood con Summer Wine. Noi vi auguriamo buon proseguimento di domenica su Rai Radio 1. Ciao!

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
3: Un viaggio alla scoperta degli under 25 che hanno scelto di credere in se stessi e nel proprio talento.
4: Vado così ogni mattina? Tutte le mattine.
5: Siamo l'ultima frontiera prima che cementificano tutto, basta.
3: Con Matteo Porru, under 25, giovani talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.

0: ore 14.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Domenica Sport.

0: 14 in punto. Vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino. Il rombo delle monoposto di Formula 1 accompagnerà la prima parte di una trasmissione che si avvale, come sempre, della regia di Ombretta Conti. Un saluto anche da e a Claudio Campobasso alla console, addetto alla parte tecnica. Per il calcio, Roberto Mancini si libera dalla sua squadra di club in Arabia Saudita. Secondo voi sarà lui il nuovo commissario tecnico azzurro? 335-699-2949 per dirci la vostra. I mondiali di calcio oltreoceano intanto. Brasile e Marocco hanno chiuso sull'1-1, la Scozia ha superato per 1-0 Haiti, Australia batte Turchia 2-0. Il programma odierno: Germania-Curaçao alle ore 19, Olanda-Giappone alle ore 22, incontri che potrete seguire in diretta su Radio 1, ma come detto, precedenza l'automobilismo, Gran Premio di Catalogna di Formula 1 e buona domenica Manuel Codignoni.
1: Buona domenica Giovanni, a te e a tutti quanti quelli che ci ascoltano da una Barcellona, Montmeló, anzi per essere più precisi una trentina di chilometri più a nord, decisamente assolata. Ci sono 31 gradi di temperatura, anche il tasso d'umidità è insomma importante, il che significa che quest'oggi sarà una gara molto calda, non solo sportivamente parlando ma proprio letteralmente, diciamo, perché insomma il caldo può essere un fattore per quello che riguarda queste vetture e soprattutto per quello che concerne l'usura degli pneumatici. Si parla addirittura di una possibile strategia a tre soste al posto di quella canonica sulle due soste, di sosta unica neanche a parlarne a Barcellona, soprattutto con questo caldo. E dunque tante sono le variabili che potranno entrare in gioco e tanta anche la fantasia che gli strateghi potranno mettere in atto quest'oggi per cercare insomma di provare a sparigliare le carte e a inventarsi qualcosa di diverso. Non che ce ne sia bisogno, perché in realtà il pacchetto di Mischia è compattissimo per quello che concerne la griglia di partenza, e dunque sarà veramente interessante vedere la partenza e soprattutto la prima curva. In pole position c'è George Russell con la Mercedes, ieri ha conquistato la decima partenza al palo della sua carriera. In prima fila a fianco a lui Lewis Hamilton, staccato di un'inezia, 64 millesimi, pimpante l'inglese, sette volte campione del mondo, con una Ferrari che non ha mai sentito così sua e con una Ferrari che quest'anno non è mai stata così competitiva, quantomeno in qualifica. Seconda fila con il leader del mondiale Kimi Antonelli, staccato di 3 decimi, che ieri ha criticato un po' il suo pilotaggio dicendo ho cercato di esagerare, di andare un po' in overdrive, e questa strategia non ha pagato. Non sta neanche benissimo peraltro, poco fa abbiamo parlato con il papà Marco Antonelli che ci ha detto che è ancora un po' costipato, un po' di raffreddore, probabilmente i postumi, pensate, del tuffo nella piscina di Monte Carlo domenica sera scorsa dopo la vittoria. Succede anche questo, anche alcuni membri del team che hanno fatto lo stesso tuffo sono ancora un po' ammalati. Dicevamo Antonelli terzo, quarto Norris con la prima delle due McLaren, terza fila Verstappen, Hajar, tutte le Red Bull, e poi a chiudere la top 10 Piastri, Lawson, Hülkenberg e Leclerc che partirà decimo. Ieri avete sentito le sue parole costernate ai nostri microfoni: mi vergogno di quello che è successo, non ho scusanti, non ci sono scuse, cercherò di risistemare al meglio questo weekend, ma diciamo il sentimento che provo principalmente è la vergogna. Ha detto che comunque con questa Ferrari che va così forte è possibile per lui portare addirittura a provare l'attacco al podio, vedremo se effettivamente sarà così. Di certo la via dalla pole position alla prima curva è molto lunga, sono circa 600 metri, per cui Russell dovrà guardarsi da Hamilton con la Ferrari al suo fianco, che parte tendenzialmente molto bene, anche meglio delle Mercedes, e dal compagno di squadra Antonelli. Entrambe le due Mercedes, Russell e Antonelli, partono dal lato pulito della pista e Antonelli potrà prendere la scia di Russell. Sarà una partenza, così come un Gran Premio, 66 giri, tutti quanti da vivere. Il via scatterà alle 15. A te Giovanni.

0: La musica dei Rolling Stones alle 14:08 a introdurre come meglio non si potrebbe il nostro primo ospite. Parliamo di calciomercato e ne parliamo con un vero esperto, il procuratore Andrea D'Amico, che saluto, buona domenica.
1: Buona domenica anche a voi, sono emozionato da questo intro musicale.
0: Vedi Andrea, che insomma abbiamo cercato di fare del nostro meglio. Ecco,
1: siamo in Coppa del Mondo della musica.
0: Ecco qui. Qua, ma siamo anche in Coppa del Mondo oltreoceano, calcistica, insomma era prevedibile, ma ci dirai tu. Ecco, che dopo la prova splendida col suo Marocco di ieri sera, le quotazioni di Boadì in pratica siano salite alle stelle, più di quanto già non fossero, perché non stiamo parlando di un signor nessuno. Ecco, al di là del nordafricano, quali sono i primi nomi, non dico nuovi, ma interessanti, che secondo te, Andrea, dalle prime partite qui che si sono svolte, sta proponendo il Mondiale?
1: Ma ci sono sicuramente dei giocatori interessanti, però quello che mi ha colpito di più, Giovanni, è soprattutto l'organizzazione tattica che tutte le squadre hanno, l'atteggiamento. Si vede proprio che il calcio è diventato non soltanto un fatto globale, perché è il primo mondiale a 48 squadre, ma è diventato proprio... non ci sono più squadre materasso, come possiamo vedere. Il Brasile può perdere dal Marocco. Il Marocco è stata già la sorpresa dell'ultimo mondiale in Qatar, perché è arrivato quarto, dimostrando di avere anche riorganizzazione, talenti e comunque di essere una nazionale che ha poi dei giocatori che giocano, ad esempio come Hakimi, nelle squadre più forti al mondo. E quindi secondo me la vera sorpresa è stata l'organizzazione in questo mondiale intercontinentale, perché comunque è un mondiale che ci porta in un altro continente, e però si disputa su distanze incredibili, Messico, Canada, Stati Uniti, e poi con questi stadi fantastici, avveniristici. Piangevo un po' nel pensare che non riusciamo a fare uno stadio in Italia, per vedere stadi che costano addirittura 7, 8, 9 miliardi di dollari, e insomma veramente ci fa pensare che noi siamo ingiustamente autocelebrativi, mentre siamo un po' come quelli che ballavano sul Titanic affonda.
0: Ecco, e a tal proposito ci basterebbero gli stadi che in Coppa d'Africa ha proposto il Marocco nello scorso inverno, no? Ci basterebbero quelli che la Turchia predisporrà per il prossimo, per l'europeo, quello del 2032. Ma comunque, sperare è lecito, poi la realtà sappiamo che da noi funziona in un certo modo. Allora, Andrea D'Amico, procuratore, ovviamente, ritornando al giardino, forse in questi periodi è meglio dire orticello della nostra Serie A, che tipo di mercato ti aspetti? Da un po' di tempo, diciamo, più che ai nomi, sembra che si guardi alla programmazione, alla sostenibilità. Sarà questo il binario principale che muoverà le trattative dalle nostre parti?
1: Ma guarda, Giovanni, intanto è stato il mercato degli allenatori che hanno condizionato già le prime mosse, perché comunque mai come quest'anno c'erano stati degli risultati che hanno condizionato addirittura la permanenza di allenatori importanti come Allegri al Milan. Ha tremato anche Spalletti alla Juventus in questa mancata qualificazione, con questa delusione conseguente ad aver perso in casa la partita contro una Fiorentina che comunque ha sofferto in questo campionato, e aver pareggiato con un Verona che era praticamente retrocesso. E quindi la partenza di Allegri e la partenza di Italiano da Bologna, la partenza di Conte dal Napoli e l'arrivo di Italiano Beşiktaş, e Grosso che dal Sassuolo va alla Fiorentina, e è stato sicuramente la colonna sonora di questo mercato che si sta aprendo. Un mercato che, come succede sempre quando ci sono delle competizioni internazionali così importanti come i campionati europei piuttosto che i campionati del mondo, comincia in sordina, ma poi ha una un occhio molto attento su quello che il mondiale produrrà, non tanto ai primi squilli, ma soprattutto poi dopo all'happening finale. E poi per me è stata una sorpresa vedere il ritorno di Mourinho sulla panchina del Real Madrid, dove cercherà di portare un giovanotto come Modric, che sì, un campione, però insomma ormai ha 41 anni. Quindi sono delle dinamiche molto cambiate rispetto anche al cambio di proprietà. Una volta comunque c'erano dei proprietari, degli imprenditori che comunque erano molto personalizzati sulla loro città, sulla loro squadra, su un progetto tecnico. Adesso con l'entrata di queste molte proprietà che hanno tante squadre e quindi fanno, diciamo così, una rivalorizzazione anche all'interno dei gruppi dei vari giocatori con passaggi infragruppo e con l'arrivo dei fondi si guarda molto più spietatamente a quello che è il risultato economico sportivo, ai bilanci, ai numeri, e questo a volte va a discapito poi della qualità. E sono molto curioso di vedere la scelta che farà il nuovo presidente federale, sempre in termini di allenatori, con l'allenatore della nazionale. Spero che non sia la solita bandiera per non cambiare nulla, perché altrimenti mi vengono in mente le parole di Tancredi nel Gattopardo, che sul finale dice: cambia tutto perché non cambi nulla.
0: Ecco,
1: spero che finalmente si possa aver imparato da questa lezione.
0: Andrea D'Amico, allora, parlando proprio di nazionale, no? Ieri, tarda orario, l'ufficializzazione da parte dell'Olsad, la formazione catariota, della fine del rapporto con Roberto Mancini. Questo che cos'è secondo te? Un assist, una preparazione al fatto che sarà lui il nuovo commissario tecnico della nazionale, come tra l'altro avevamo proposto ai nostri radioascoltatori, il loro pensiero, siete d'accordo o meno nel caso in cui, e eventualmente che cosa ne pensi di questa possibile scelta? Naturalmente questo lo giudichiamo come un indizio che potrebbe portare alla panchina della FIGC, quella più prestigiosa di commissario tecnico della nazionale azzurra, un ritorno per lui sarebbe, Andrea.
1: Guarda, è un doppio indizio legato alla partenza di Conte dal Napoli, perché c'era un'autosuggestione, se ricordiamo, anche delle parole con cui Conte commentò ancora durante il campionato questa ipotesi. Quindi sono sicuramente due figure, due bandiere molto importanti di grandi allenatori che comunque, diciamo, servono a coprire anche molte problematiche che ci sono a livello sistemico nel nostro calcio. E io uso spesso una frase che dice: quando un esercito è debole e non ha i cannoni, tira su le bandiere per far paura al nemico. Ecco, così spero che non avvenga, perché abbiamo bisogno invece di cambiare le nostre regole, cambiare il nostro sistema, ridare dignità al nostro campionato, e limitando questo afflusso di stranieri per rivalutare il nostro prodotto interno sportivo. Allora dico poi un'altra cosa: siamo abituati a chiamarlo allenatore della nazionale, dimenticando che ha pochissimo tempo per fare l'allenatore e deve più che altro fare il selezionatore, e quindi con le regole che ci sono a disposizione, in cui l'80% dei giocatori che giocano in Serie A sono stranieri e solo il 20% sono quelli eleggibili per la nazionale italiana. Purtroppo è un compito molto arduo, facile e arduo al tempo stesso. Selezionare i giocatori eleggibili per la nazionale è un compito, insomma, che non me ne voglia il futuro allenatore, non è molto importante, perché alla fine hanno poco tempo per allenarli, devono selezionarli, hanno poco tempo per... I veri allenatori sono gli allenatori delle società, quelli che li hanno tutte le settimane, quelli che entrano nel fisico dei giocatori, nella mente dei giocatori, e gli altri invece purtroppo con questa diaspora di competizioni di club nazionali, internazionali e anche delle nazionali rappresentative dei propri paesi, è sempre più difficile poterli allenare. Quindi spero che il nuovo nome non serva per coprire le magagne, e soprattutto non serva per non cambiare le regole. Cioè abbiamo bisogno di riacquistare dignità, e la dignità la riacquistiamo soltanto se rivalorizziamo il nostro sistema italico, altrimenti già siamo un mercato di passaggio, lo diventeremo sempre di più. Che dire, molto rispetto per Roberto Mancini, per il suo passato di grande calciatore, di allenatore. Francamente, l'ultimo ricordo non è stato molto edificante. L'allenatore della nazionale italiana interrompe il rapporto improvvisamente per andare ad allenare l'Arabia Saudita. Questo lo dico senza nessun rancore, ma è una considerazione che molti possono fare. E qui, come dico prima, dipende molto anche dal rapporto personale con il nuovo presidente. Però qui non è più il tempo di guardare le proprie economie domestiche, di giardino, i propri interessi, diciamo così, personali. C'è bisogno di ristrutturare un sistema e spero che il nuovo presidente della federazione abbia il coraggio di cambiare queste regole, perché altrimenti, dopo 12 anni che non siamo andati ai mondiali, adesso ne verranno altri 4 in cui non giocheremo ai mondiali, quindi un'assenza di 16 anni per lo sport più importante italiano a livello economico, a livello sociale, a livello politico, beh, è un danno, secondo me, molto grande.
0: Si parla, Andrea D'Amico, spesso, ripetendolo, mi permetto di dire quasi come un mantra, no? Il percorso di crescita ideale per i giovani. Solo che poi, se l'atleta a 19 anni non esplode, viene considerato già in ritardo. Non è una contraddizione questa. I giovani, giovani, e poi già a 19 anni, no, non ci serve.
1: Ma guarda, c'è una contraddizione legata a degli interessi sottostanti, perché e se non si conoscono i veri interessi che muovono le decisioni, tutto sembra anche poco razionale. Noi abbiamo appena avuto un successo con la nazionale Under 17, ma la nostra storia di nazionali giovanili è densa di questo tipo di successi, dall'Under 19 all'Under 20, vice campione del mondo, a tanti altri ragazzi che hanno fatto molto bene. Tutti sanno che i giocatori hanno bisogno di un percorso di maturazione atletica, tattica, mentale. Non c'è l'albero dei campioni dove tu vai e stacchi il campione già fatto e pronto. Chi prima, chi dopo ha bisogno di questo percorso esperienziale. È chiaro che devi avere delle qualità, ma il vero interesse adesso dei presidenti che gestiscono le scelte e poi che vanno a incidere su un giocatore piuttosto che sull'acquisto di un giocatore piuttosto che su di un altro, è quello probabilmente non di valorizzare il prodotto italiano, ma per altri motivi andarlo a prendere fuori. Allora il giovane che arriva da fuori è subito pronto, perché comunque è un valore aggiunto il fatto che sia giovane per essere poi rivenduto al più presto su altri mercati più importanti. Il vostro giovane invece, ma è una scusa, non è mai pronto e quindi deve andare a fare esperienza in Serie C, al massimo in Serie B, per poi vedere. Ma la realtà è che non è che i nostri giovani abbiano bisogno di un percorso diverso rispetto a quelli stranieri, è che ci sono degli interessi sottostanti che sono completamente diversi e molto spesso sono degli interessi economici.
0: E allora, prima di salutarci, Andrea D'Amico, oggi come oggi, siamo al 14 giugno del 2026, conviene al procuratore, cioè a uno che fa il tuo mestiere, puntare sul ragazzo italiano, sul giovanissimo?
1: Conviene perché comunque per chi crede in questo lavoro, quando tu vedi un giovane talento, tu cerchi di dare il massimo per valorizzarlo. È anche vero che se quando abbiamo vinto il mondiale nel 2006 e i numeri non mentono, in Italia giocava l'80% dei giocatori italiani che ci hanno dato i Totti, Del Piero, gli Iaquinta, i Gattuso, e il 20% di stranieri, adesso le statistiche sono capovolte. Quindi il 20% di giocatori sono eleggibili per la nazionale ed è normale che anche giovane talento italiano trovi poco spazio. È una scusa dire che non ci sono più i talenti di una volta o che i nostri giovani non hanno più fame perché stanno davanti allo smartphone piuttosto che al telecomando del televisore, al PC. Tutti i giovani del mondo hanno cambiato le loro abitudini, non solo sono i nostri, tutti hanno lo smartphone, anche quelli che arrivano e sbarcano per cercare fortuna in Italia, nei telegiornali li vediamo subito con lo smartphone. Quindi questa è una scusa per non parlare dei veri interessi. E i veri interessi adesso sono di natura prettamente economica. Il motivo per cui, e poi 100 di questi stranieri nell'ultimo campionato non abbiano giocato di media più di 5 minuti a partita, è la spiegazione migliore. Allora a quel punto lì uno dice: io valorizzo il mio prodotto italiano, do la possibilità al mio territorio, anche a livello sociale, politico, economico, di essere valorizzato. Altrimenti non si riesce a creare ricchezza interna. E i nostri soldi, quelli comunque delle società che sono sempre più di proprietà straniere, tra l'altro, vanno verso l'estero e non si sanno poi dove vanno a finire, nelle tasche di chi vanno a finire.
0: E insomma, Andrea, il tema è complesso, ma in questi pochi minuti ci hai dato, se non altro, le chiavi di lettura che sono altrettanto importanti. Non dico per risolvere, perché questo è un verbo che secondo me avrà bisogno di anni, credo, se va bene, per potersi vedere attuato nella pratica, però almeno per capire quelle che sono le priorità degli interventi. È stato con noi Andrea D'Amico, che ringrazio ancora, procuratore,
1: Grazie.
0: e buona domenica.
1: Grazie Giovanni, anche a te e a tutti i vostri radioascoltatori. Buona domenica a tutti.
0: Altrettanto, e allora noi adesso arriviamo in musica all'appuntamento con Onda Verde, la musica è quella di Ray.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Questa che stiamo per raccontare è la storia di Giorgio Lolli, un uomo che, col suo modo di approcciare il mondo, è riuscito a cambiare la vita di migliaia di africani.
5: La gente che abitava lì dice: adesso abbiamo tutto. Pensa te cosa vuole dire avere la radio.
3: Ascolta il podcast Radio Lolli. Dare la voce è senza voce. Su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Viaggiare informati.
6: Buona domenica e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 14:29:20. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dalla 23 Palmanova Tarvisio in Friuli Venezia Giulia, tra Pontebba e la barriera di Ugovizza. In direzione Tarvisio troviamo 3 km di code, traffico congestionato. Code anche all'altezza di Tarvisio in direzione dell'A4. E in A4 sul tratto Brescia-Padova, tratto Lombardo, tra Peschiera e Sirmione in direzione di Milano, 3 km di code per la presenza di lavori. Andiamo in A9, Lainate Chiasso, alla barriera di Como Grandate, in direzione di Como il traffico è intenso. Traffico intenso con rallentamenti anche in A1, tratto Milano-Bologna, tratto che percorre l'Emilia-Romagna, tra Parma e l'allacciamento della 15 in direzione di Milano. Nel Lazio, sulla strada regionale Pontina, code a causa di un incidente tra il grande raccordo anulare e l'incrocio Tor Decenzi in direzione di Latina. E in A14, tratto Pescara-Bari, prudenza alla guida tra Bitonto e Bari Nord per la presenza di fumo che quindi limita la visibilità a causa di un incendio. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 1 alle 18:28. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS. Domenica Sport.
7: Alle 14:30 un saluto a e da Stefano Belli, che ha dato il cambio a Claudio Campobasso alla parte tecnica. In regia c'è naturalmente Ombretta Conti. È finita male la qualificazione, il tentativo di entrare nel tabellone principale di Halle per Lorenzo Sonego, che è stato sconfitto in due set 6-4, 6-4 dal georgiano Basilashvili, numero 118 delle classifiche mondiali. Ha preso intanto il via a Stoccarda la finale tutta stelle e strisce tra Shelton e Fritz, 3-2 a favore di Shelton. Col servizio a disposizione, Shelton ha già operato un break nei confronti di Fritz. Sempre ad Halle, sempre a proposito di qualificazioni per il tabellone principale, tra poco la sfida tra Bellucci e Bolt, di cui vi daremo aggiornamento nel corso del nostro programma. Adesso la musica di Zucchero, Partigiano Reggiano. Per farci accendere i motori parleremo del rally di Roma Capitale.

0: 14:34, una fine particolare questa del brano di Zucchero. Dicevamo appunto del rally di Roma, ci sono le date dal 3 al 5 luglio appunto per questo prestigioso evento che coincide come tappa anche del campionato europeo rally, unico evento in Italia. A proposito invece di quello che riguarda la sfida che nel basket mette di fronte Milano-Venezia, siamo sul punteggio di 2-0 e c'è l'opportunità, grazie all'intervista di Massimo Barchesi, di ascoltare le parole del coach di Milano, dell'Olimpia, Peppe Poeta.
1: Una grande squadra riesce a ripetere nel giro di 48 ore la partita precedente e l'Olimpia l'ha fatta.
2: Siamo stati bravi, cinici, abbiamo condiviso il pallone che era degli obiettivi che ci eravamo messi. Assolutamente non sappiamo che Venezia vorrà reagire, hanno dimostrato che possono farlo all'interno della partita stessa, hanno fatto dei break, hanno provato tutta la tattica possibile, quindi dobbiamo stare concentrati, non dobbiamo tenere attenzione sui dettagli che sono quelli che ci hanno portato sul 2-0.
1: E la reazione di Venezia? Ce l'aspettavamo questa sera, ma siete stati bravi voi a non concederla subito.
2: Sì, loro sono partiti subito bene, hanno fatto 22-23 punti primo quarto, però noi siamo stati più bravi in attacco ancora a muovere la palla nel modo giusto, a cercare le persone giuste e abbiamo creato tanto gioco, quello oggi ci ha permesso di vincere la partita. Potevamo essere anche un po' più attenti difensivamente, abbiamo avuto qualche sbavatura rispetto a gara 1, però sono estremamente contento.
1: Ecco, il gioco, la qualità proprio del gioco in tutti e due i lati del campo che è cresciuta tantissimo in questi play-off.
2: Sì, assolutamente sì, però sono stati bravi ragazzi, onestamente, a cercarsi, a trovare della chimica tra di loro, a condividere la palla nel modo giusto e speriamo che riusciamo a farlo per ancora una partita.
1: E poi in ogni partita ci sono interpreti diversi, quindi a chiudere questo cerchio, no, di gioco di squadra che sì, c'è in questo momento.
2: Sì, il coinvolgimento di tutti è la cosa che mi rende più orgoglioso, aver tutti coinvolti con fiducia è il mio obiettivo da allenatore, chiaramente.
1: Senti, 2-0, si cambia ambiente. Dai 12.000 del forum si passa ai 3.500 del Taliercio, che sono come i 12.000 del forum alla fine, e chiaramente per loro sarà l'ultima occasione. Voi potete contare su questo 2-0 con meno pressione, però è chiaro che Venezia l'abbiamo vista in casa, no? È un'altra squadra.
2: Esatto, Venezia in questi playoff in casa non ha mai perso e c'è un motivo, perché riescono ad accendersi, il pubblico è un pubblico molto caldo, dovremmo essere molto bravi e cinici a fare la miglior partita possibile.
0: 92-79, questo è il punteggio, il match ball quindi a Milano, questa volta si giocherà però a Venezia, Mestre per meglio dire. E adesso, sempre al microfono di Massimo Barchesi, le parole del playmaker argentino, ma con cittadinanza italiana, playmaker ma anche guardia dell'Olimpia Milano, ci riferiamo a Leandro Bolmaro.
3: Un'altra partita super di squadra.
4: Sì, siamo forti adesso. Abbiamo lavorato tanto per questo, quindi lo meritiamo e siamo insieme, siamo umili e dobbiamo andare di là e finisce il lavoro.
3: Ormai sei un beniamino, sentiamo i cori.
4: Bellissimo, mi piace tanto Milano, la gente, sempre mi guarda amore, quindi grazie a loro per venire qua oggi e sempre insieme.
3: Il vostro valore aggiunto, la panchina. Tantissimi punti anche stasera, grazie pure a te ovviamente.
4: Adesso abbiamo apprendito a giocare insieme perché c'è una solida base nell'inizio e dopo siamo forti e capisciamo il ruolo di tutti.
3: Il lavoro adesso andrà finito, 2-0, che pensate per gara 3, che vi aspetta? Vi aspettate un'altra Venezia?
4: No, è un rivale più forte in casa e la ultima stagione abbiamo perso di là, quindi dobbiamo andare con la stessa energia, la stessa intensità, la stessa difesa e dopo dobbiamo vincere. Due partite, 80 punti per loro, quindi una difesa più forte da parte nostra, dobbiamo continuare.

0: 14:42, ormai insieme a Sienna Spyro e la sua Material Lover, pallanuoto purtroppo non ce l'ha fatta la Prorecco nella finale di Champions League a Malta, battuta 17-16 dal Barceloneta. Gara che aveva visto la squadra ligure guidata dal croato Sandro Sukno a caccia del 12° successo nel torneo, finito invece a essere sollevato dai catalani. Ma sulla sfida di Malta ci racconta tutto Alberto Viazzi.
1: È tornata da Malta con l'amaro in bocca alla Prorecco. La vittoria della 12ª Coppa dei Campioni è sfumata per un soffio. La partita è stata equilibrata e tirata sino alla fine. La formazione biancoceleste è rimasta in vantaggio nei primi due quarti. Il terzo quarto si è chiuso in parità 14-14. Solo nell'ultimo quarto il Barceloneta si è portato in vantaggio di 2 gol. A 70 secondi dalla sirena ha accorciato gli occhi gratta, ma la Prorecco non è più riuscita ad agguantare il risultato. Così gli spagnoli si sono imposti 17-16, aggiudicandosi la loro seconda Coppa dei Campioni. Hanno meritato di vincere. Il commento dell'allenatore della Prorecco Sandro Sukno: sono stati uniti e hanno fatto un'ottima prova offensiva. Anche il capitano biancoceleste Francesco Di Fulvio a fine partita riconosce i meriti altrui.
2: Innanzitutto complimenti a loro. Nel momento in cui forse stavamo imponendo il nostro gioco non si sono sfaldati, diciamo. Poteva capitare che magari con qualche individualità volevano risolvere la partita, ma non è stato così. Anche noi poi andando sotto terzo quarto tempo un po' non li abbiamo fatti scappare via, con 2 rigori parati a Gimmo, qualche uomo in più fatto bene. Dispiace perché avevamo il time out, l'ultimo uomo in più per pareggiare la partita e portarla ai rigori. Non abbiamo segnato, quindi complimenti a loro, ma complimenti anche a noi perché abbiamo disputato un'ottima Champions League. Ora dobbiamo resettare tutto perché tra 3 giorni ci abbiamo la semifinale scudetto, quindi è un po' una stagione anomala che finiva sempre con la Champions League. Ora abbiamo ancora il campionato, quindi ripeto, voltiamo pagina. È una grande delusione perché ci credevamo. Complimenti a Barcellona, però tra 3 giorni il cinema minato.
1: È stata una partita spettacolare, di alto livello, ricca di gol come avviene da quest'anno in seguito alle nuove regole della pallanuoto. Nella Prorecco i migliori marcatori sono stati gli occhi gratta e Condemi con 3 gol. Il portiere Nicosia ha parato 2 rigori. I tifosi biancocelesti, che si sono riuniti in un bar del lungomare di Recco per seguire la gara su maxischermo, hanno provato forti emozioni. Inevitabile alla fine è un senso di delusione.
3: Molto delusi, certo. Peccato.
4: È un po' di delusione, sì. Peccato, bella partita, ma hanno vinto gli altri.
5: Partita intensa, partita piena di colpi di scena. Forse avessimo giocato terzo e quarto tempo con l'intensità dei primi due, il risultato sarebbe stato diverso.
6: Bella partita. Però sì, è successo, dai. Alla prossima.
1: La squadra oggi è rientrata a Recco. Non c'è tempo per rimuginare. Giovedì incominceranno le semifinali dei play-off scudetto e i biancocelesti saranno impegnati in casa contro il Posillipo.
0: Un piccolo capolavoro incompiuto quindi per la Prorecco, che avrà subito l'occasione però per una pronta rivincita. Intanto, doma le onde, parliamo di surf. Per citare Leonardo Fioravanti, parla finalmente anche italiano la tappa del Surf World Tour. Tutto questo a El Salvador, in Centro America. L'azzurro ha dominato il Surf City El Salvador, appunto, imponendosi sul brasiliano Italo Ferreira, ovvero sul numero 1 del ranking mondiale di specialità. In musica, quella di Noemi e Vito Salamanca, arriviamo all'appuntamento con l'informazione anticipato di qualche minuto rispetto al canonico orario delle ore 15 per permettere, appunto, di seguire la radiocronaca del Gran Premio di Formula 1 dal circuito di Barcellona, e quindi Noemi e poi l'informazione.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità gran gusto Citterio 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: R1.
4: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. In apertura agli esteri torna a salire la tensione in Medio Oriente con un nuovo attacco israeliano su Beirut, attacco che rischia di innescare una rappresaglia iraniana, mentre fra Stati Uniti e Iran nessun accordo in vista nella giornata di oggi, nonostante gli annunci di Trump.
5: Almeno 3 morti e 15 feriti dopo che missili israeliani sono piombati su un palazzo a Dayeh, Beirut Sud, roccaforte di Hezbollah. In risposta ai raid nel nord di Israele, abbiamo avvisato gli americani prima dell'attacco, dice Tel Aviv, la capitale libanese, la linea rossa per gli iraniani. Una settimana fa un attacco israeliano sul nord di Israele, abbiamo avvisato gli americani prima dell'attacco, dice Tel Aviv, la capitale libanese, la linea rossa per gli iraniani. Una settimana fa un attacco israeliano su Beirut portò alla risposta.

0: di dollari di beni congelati. Entrambe le parti ritireranno il blocco navale reciproco nello stretto di Hormuz, a meno che l'attacco su Beirut non faccia ancora una volta saltare il tavolo della diplomazia. Francesco Mincone, GR1.
1: Il G7 avviene in Francia. Le autorità di Parigi hanno messo in campo un imponente dispositivo di sicurezza in vista dell'arrivo di Donald Trump e degli altri leader. In campo oltre 14.000 unità fra polizia ed esercito. Sul tavolo del vertice, in programma dal 15 al 17 giugno, le principali crisi internazionali. E al G7 ci sarà anche la Presidente del Consiglio, Meloni, che ha condannato la scelta di chiedere un patentino antifascista alle case editrici che parteciperanno alla manifestazione Più Libri, Più Liberi, tema sul quale si è accesa la polemica politica.
2: La cancellazione delle idee non di sinistra camuffata alla lotta antifascista è un loro vecchio vizio che si chiama censura. Non usa mezzi termini Giorgia Meloni per attaccare la decisione della manifestazione Più Libri Più Liberi di ammettere nella prossima edizione solo le case editrici che sottoscriveranno un'apposita dichiarazione antifascista. È così che la sinistra concepisce la libertà di pensiero. Sei libero ma solo se dici quello che loro pensano, se leggi quello che loro considerano consono. Censura dunque, secondo la Premier, incompatibile, conclude, con qualsiasi società democratica. Affermazioni che scatenano la polemica politica. Con la Presidente del Consiglio il centrodestra. Se uno esprime idee diverse non può essere censurato, dice Antonio Tajani da Forza Italia. Sulla stessa lunghezza d'onda Lupi, i non moderati. Dalle opposizioni si tratta di censura anche per Roberto Vannacci, futuro nazionale. Toni diversi dal centro-sinistra. Il PD definisce vergognose le parole della Premier. Una polemica surreale per il leader 5 Stelle Giuseppe Conte che affonda. Quando si occuperà invece del carovita e delle aziende che chiudono, Meloni nega l'antifascismo per prendere il voto dell'estrema destra, accusa Angelo Bonelli. Dichiararsi antifascista non è censura, ma rispetto della Costituzione, aggiunge sempre da VS Nicola Fratoianni. Daniele Petraroli, GR1.
1: La cronaca, tragedia in montagna, due alpinisti sono morti sul versante vicentino del Monte Pasubio dopo essere precipitati da una parete per circa 100 metri. Un terzo è stato tratto in salvo. Ancora senza esito le ricerche del corpo della donna di 53 anni uccisa a coltellate dal nipote 17 a San Stino di Livenza in provincia di Venezia. Il giovane ha confessato l'omicidio avvenuto giovedì scorso al culmine di una lite e ha raccontato agli inquirenti di aver gettato il corpo in un canale vicino alla sua abitazione. Sotto shock la comunità del comune veneziano. Sentiamo le voci dei residenti e del sindaco Gianluca De Stefani al microfono di Lucia Zorzi.
3: Eredità di famiglia. Loro hanno una casa grande, antica, come tutte le famiglie, c'è sempre in compressione.
4: Brave persone, impossibile questa cosa, eppure.
5: È un fatto che ovviamente su San Stino non ci aspettavamo. Io come primo cittadino seguirò da vicino le vicende per capire, insomma, la dinamica dei fatti.
1: In vista della giornata dei poveri, il prossimo 15 novembre, diffuso il testo del messaggio di Papa Leone XIV. L'ingiustizia sociale sgorga da una corruzione tracotante, scrive, tanto deplorevole quanto discriminatoria. I primi a doverne subire le conseguenze sono i poveri, non a caso in aumento in molte società. La comunità cristiana, continua il pontefice, non può rimanere insensibile ed è chiamata ad essere rifugio per i meno abbienti. E tutto, la linea Domenica Sport, il prossimo GR alle 16.
6: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Penessi. Attenti al tuo portafogli.
7: E a chi ama vivere in equilibrio.
6: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
9: Tutti per Oro Cash.
10: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: all'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva.

0: IVA 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Nella nostra cantina amiamo imbottigliare vini, non restare imbottigliati al casello.
2: Nel nostro studio legale non perdiamo una causa e neanche tempo per pagare il parcheggio.
3: In azienda spediamo quintali di merci, ma il rifornimento di carburante non è più un peso.
4: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi delle offerte Telepass per il tuo business vai su telepass.com.
5: Domenica Sport.
6: Trasmissione che si avvale della regia di Ombretta Conti con Stefano Velli alla console per la Formula 1. Kimi Antonelli cerca un nuovo successo, sembra che le cose siano un pochino più difficili, perlomeno dopo quello che è successo in qualifica per il pilota bolognese, ma ci racconterà tutto Manuel Codignoni insieme ai suoi ospiti. Buon lavoro a tutti, Gran Premio di Catalogna, manca pochissimo al via.
7: Buongiorno di nuovo, ben ritrovati a tutti quanti dal circuito della Montmeló. Siamo con due amici personali, mi glorio di poter dire, i due amici di Rai Radio 1. Paolo Filisetti, che avete sentito anche ieri, Gazzetta dello Sport, Autosprint, il nostro esperto di tecnica e non solo, e Alessandro Gargantini, penna di punta di Autosprint, quello che io amo definire il nostro insider nel paddock, visto che ci porta sempre delle chicche molto interessanti. La prima chicca che ci arriva quest'oggi direttamente dalla griglia di partenza, dalla quale è salito poco fa il nostro Paolo Filisetti, anche abbastanza accaldato perché si è dovuto fare le scale a piedi visto che l'ascensore era monopolizzato dai danarosi ospiti della lounge del primo piano, è che si è lavorato fino all'ultimo, Paolo, sulla macchina di Kimi Antonelli.
8: Sì, si è lavorato fino all'ultimo, è stato smontato il musetto e i meccanici hanno guardato nella zona delle pompe dei freni, quindi o uno spurgo all'ultimo momento, comunque qualcosa di un minimo ritocco, non lo vediamo come una grossa criticità.
7: Ce lo auguriamo, anche perché i freni sono importanti a prescindere, saranno fondamentali se vogliamo, per non, senza voler essere a tutti i costi melodrammatici, proprio per l'esito finale di questa corsa, considerato che la prima curva è una curva molto delicata, ci si arriva dopo circa 600 metri dalla piazzola del via e insomma lì bisogna avere i freni in temperatura, perché quella staccata, chi esce primo dalla prima curva tendenzialmente ha la possibilità e poi di poter impostare il ritmo e di poter gestire al meglio quelli che sono i giri successivi, in una gara dove la gestione delle gomme, viste e considerate le altissime temperature, 52 gradi quasi la temperatura dell'asfalto, 31 quasi quella dell'aria, insomma diventa un esercizio molto complicato. La griglia di partenza ve la ricordiamo rapidamente con la pole position, la numero 10 in carriera di George Russell, al suo fianco partirà Lewis Hamilton con la prima delle due Ferrari, ad appena 64 millesimi l'inglese che non ha mai sentito sua come in questo momento la propria vettura. In seconda fila Kimi Antonelli, terzo, che ha rimediato ieri una paga di 3 decimi ma che si è detto fiducioso sul passo gara della sua Mercedes, e Lando Norris, il campione del mondo in carica, quarto con la McLaren. In terza fila, quinto e sesto, le due Red Bull di Max Verstappen e Isaac Hajar, settimo e ottavo Oscar Piastri con la McLaren e Liam Lawson con la Racing Bulls. A chiudere la top 10 Nico Hülkenberg con un'ottima Audi, dobbiamo dire, e Charles Leclerc, che ieri si è autoflagellato per l'errore compiuto in qualifica che lo costringe a partire dalla decima posizione, ha detto a più riprese mi vergogno, senza nascondere proprio la completa e totale amarezza. Vedremo se oggi riuscirà a convertire questa delusione in un qualcosa di positivo. La scelta delle gomme, ci sono subito delle notizie interessanti, perché la maggior parte dei big ha scelto il compound medio, ma Lewis Hamilton e Max Verstappen hanno optato per partire addirittura con le gomme rosse, con le soft. Alessandro Gargantini, qui si rischia veramente di andare sulle tre soste?
9: Sì, assolutamente. L'intenzione chiaramente di Max Verstappen e Lewis Hamilton è quella di avvantaggiarsi in partenza, perché come dicevi guadagnare una buona posizione allo start è molto importante, però d'altro canto c'è da stare molto attenti al degrado,
7: perché insomma qui si parla di degrado principalmente termico, Paolo Filisetti, l'abbiamo parlato ieri, con queste temperature Kimi Antonelli ha detto si fa fatica a finire un giro con le gomme.
8: Beh, è proprio vero, poi tra l'altro abbiamo visto adesso con le temperature effettive 52 gradi sull'asfalto e addirittura un grado superiore rispetto a quello con cui si sono disputate le qualifiche ieri, quindi abbiamo visto anche nelle qualifiche come la maggior parte dei team, dei top team, cercava di risparmiare un treno di gomme in più proprio anche nell'eventualità di più soste in questo Gran Premio.
7: Anche perché poi spesso e volentieri, come accade, la strategia la fanno anche le circostanze di corsa, no? Una safety car, una neutralizzazione, certo, una virtual safety car ti può portare magari a fermarti perché in quel momento guadagni e dunque approfittare del momento per fermarti, e la strategia diventa a quel punto magari ad una sosta ulteriore, ed è fondamentale avere un set di gomme in più. Vedremo come, diciamo, avverrà questo start, e vedremo anche Alessandro Gargantini, insomma, se la Ferrari, che tendenzialmente è sempre stata la macchina che parte meglio, quest'oggi si potrà gloriare, a differenza di Monte Carlo, di un rettilineo molto lungo per cercare di mettere il proprio musetto davanti, e mi riferisco ovviamente a Hamilton rispetto alla Mercedes di Russell.
9: Sì, è un punto importante, qui abbiamo un rettilineo molto lungo da sfruttare, però ultimamente la Mercedes ha risolto un po' parzialmente i problemi alle batterie, quindi lascia maggiore spazio allo scatto in partenza, l'abbiamo visto negli ultimi Gran Premi con Kimi partito molto bene a Monte Carlo ad esempio.
7: E poi da dire che le due Mercedes partono entrambe dal lato pulito della pista, e quindi questo potrebbe essere un briciolo di vantaggio, e Antonelli ha anche la possibilità di prendere la scia del compagno di squadra. Dunque, insomma, sarà un via assolutamente da non perdere quello che avverrà fra pochi istanti. In bocca alla via dei box a Fernando Alonso, che partirà appunto dalla pit lane avendo sostituito diverse componenti nella sua Aston Martin, si era comunque qualificato ultimo, tra cui anche la Power Unit, passa anche lui sotto la nostra postazione. Le nostre vetture, le vetture che possiamo vedere nella nostra terrazza con vista, sono già tutte schierate, abbiamo un punto di vista ben più che privilegiato, dobbiamo dire, a differenza di altri circuiti qui al Montmeló. Tanta gente sugli spalti pronta ad osservare proprio le fasi più importanti della partenza di questa gara, gara calda, gara fondamentale anche per quello che riguarda i destini del mondiale, con la leadership di Kimi Antonelli che è sempre più grande, 66 punti di vantaggio proprio su Hamilton e 68 su George Russell. Entrambi partono dalla prima fila, si stanno per accendere le luci, allo spegnimento ci sarà il via del Gran Premio di Catalogna, luci accese, si spengono in questo momento, partiti, lo scatto di George Russell con quello di Lewis Hamilton che sembra non essere però così eccezionale, forse meglio addirittura Antonelli, ma attenzione anche alla McLaren di Lando Norris che è quella che è partita meglio, gruppo di macchine alla prima curva, Russell riesce a girare in prima posizione, secondo è Hamilton, terzo è Antonelli che è riuscito a difendersi dall'attacco di Lando Norris, poi c'è Verstappen, Piastri che ha guadagnato una posizione ai danni di Hajar e via via tutti gli altri. Non c'è stata questa grande differenza che si poteva pensare, intanto attenzione Piastri all'attacco di Verstappen, si lotta per la quinta e la sesta posizione, Verstappen cerca di difendersi all'esterno mentre George Russell prova a scappar via, prova subito a mettere un po' di distacco tra lui e il pilota che lo segue, ovvero sia Lewis Hamilton. Kimi Antonelli deve guardarsi, deve continuare a guardarsi da un Lando Norris molto aggressivo. Non c'è stato questo vantaggio anche per quello che riguarda la gomma soft rispetto alla gomma media di George Russell, per quello che riguarda Lewis Hamilton, che anzi invece sembra quasi avere delle difficoltà a portarla in temperatura, considerato che Russell sta allungando adesso a occhio e croce, non abbiamo ancora il cronometraggio ufficiale, ma avrà già quasi un secondo di vantaggio nei confronti del secondo in classifica. Grandi lotte intanto anche a centrogruppo con Bortoleto che cerca di avere la meglio nei confronti di Esteban Ocon, ha perso diverse posizioni invece Isaac Hajar che è partito proprio male, adesso rema malamente a centrogruppo intorno alla undicesima, dodicesima posizione, attenzione c'è una macchina che ha messo anche due ruote sull'erba, e si va a chiudere il primo giro con Russell che comanda con un secondo e due di vantaggio nei confronti di Hamilton, terzo è Antonelli a 8 decimi da Hamilton, poi Norris, Verstappen, Piastri, Leclerc che ha risalito fino alla settima posizione, grande partenza da parte del pilota monegasco, le due Racing Bulls di Lawson e Lindblad, e al decimo posto la Audi di Nico Hülkenberg. Isaac Hajar è scivolato molto indietro, addirittura in 14ª posizione. Paolo Filisetti, ci aspettavamo di più dalla partenza della Ferrari però.
8: Beh sì, soprattutto con la premessa delle gomme soft, queste gomme soft probabilmente perché partiva dal lato sporco non hanno garantito quel differenziale di grip in più che avrebbe potuto permettere una maggiore motricità della vettura di Hamilton. Fatto sta che in questo momento Hamilton addirittura è anche al di fuori del secondo, quindi insomma un distacco già abbastanza consistente dopo solo un giro.
7: Con George Russell che cerca evidentemente di mettere subito in chiaro le cose, cerca di scappar via, vuole cercare di insomma prendersi subito un vantaggio importante di sicurezza anche nell'ambito dei cosiddetti mind games nei confronti del compagno di squadra Kimi Antonelli, che è reduce da 5 vittorie consecutive nelle ultime 5 gare, ne ha vinte 5 su 6 quest'anno il pilota 19enne bolognese, leader del mondiale. Ci sta che Russell cerchi subito dall'inizio di provare a scappare via, ma anche Antonelli si sta comunque difendendo bene, perché in questo momento è in terza posizione, è riuscito a costruire un cuscinetto di 9 decimi nei confronti di un Lando Norris. Alessandro Gargantini molto aggressivo al via, l'abbiamo visto veramente tarantolato il campione del mondo in carica.
9: Sì, spesso le McLaren sono protagoniste di un buono spunto sin dall'inizio dell'anno, pur avendo un motore Mercedes sono sempre partite meglio rispetto alla squadra ufficiale, e Norris è in particolarmente in forma nelle ultime gare.
7: Nonostante non abbia disputato la prima sessione di prove libere perché ha lasciato spazio a Leonardo Fornaroli, diverse vetture, diversi team hanno optato per questa situazione, anche la Ferrari peraltro, che ha fatto girare Beganovic al posto di Lewis Hamilton, e anche la Mercedes che ha fatto girare Vesti al posto di Kimi Antonelli. Per la McLaren, come detto, ha girato Fornaroli, campione in Formula 3col team Trident, campione poi con il team Invicta Racing l'anno scorso, al debutto in Formula 2. Ci auguriamo di vedere il pilota di Piacenza presto in Formula 1, perché si merita assolutamente un sedile, così come si merita la leadership a George Russell, che all'inizio del giro numero 3 ha portato a 2 secondi di vantaggio nei confronti di Lewis Hamilton. Russell conduce con 2 secondi su Lewis Hamilton, ma intanto c'è un incidente notato, ovvero sia un Lindblad che ha lasciato la pista e ha guadagnato un vantaggio. Vedremo se verrà aperta anche un'investigazione su questo evento. Dicevamo, 2 secondi di vantaggio di George Russell nei confronti di Lewis Hamilton. Antonelli è terzo a 3 secondi a 2, dunque a 1 secondo e 2 da Hamilton. Poi Norris quarto con la McLaren, quinto Verstappen con la Red Bull, sesto Piastri con l'altra McLaren, settimo Leclerc che è a 7 decimi da Oscar Piastri e sta cercando di rosicchiargli i decimi su decimi. Nell'ultimo parziale hanno fatto praticamente lo stesso tempo. Poi seguono Lawson, Hulkenberg che è risalito in nona posizione, a passare addirittura Lindblad, e Lindblad per l'appunto al decimo posto. Da dire, Alessandro Gargantini, che adesso per Hamilton si fa dura, perché l'idea era quella di mettere le gomme rosse, le gomme soft, per passare Russell e dettare il ritmo. Adesso ti ritrovi dietro e devi cercare di andare il più piano possibile per gestirle.
9: Assolutamente, anche perché adesso in questo momento ci troviamo Antonelli a meno di 1 secondo da Hamilton, di conseguenza potrà entrare, se continueremo di questo passo, nella zona di RS, e di conseguenza potrà anche essere attaccato dalla vettura che lo segue. La strategia che probabilmente aveva ipotizzato prima della gara la scuderia Ferrari in questo momento non si sta realizzando, in quanto il vantaggio di partire con le soft non si è concretizzato, anche come diceva Paolo, per la posizione magari nella parte più sporca dello schieramento di partenza.
7: Sappiamo tra l'altro che Lewis Hamilton è uno dei migliori in assoluto nella gestione delle gomme, e questo potrà aiutarlo nel cercare di far durare quanto più a lungo possibile queste coperture, perché facendo proprio i conti della serva si tratta di 66 giri. Se tu vuoi fare 2 soste devi dividere la gara in 3 e a spanne 22 22 22. È chiaro che 22 giri con le soft non riesci a farli, è altrettanto chiaro che comunque non puoi farne neanche poi 30 con le successive soft, per cui almeno 15-16 giri devi riuscire a farci.
8: Sì, devi trovare un compromesso accettabile di durata delle gomme soft, quindi rinunciando a tantissima performance nel primo stint, perché è l'unico metodo per cercare di ridurre il più possibile questo degrado termico, che viste le temperature che ci sono è assolutamente rilevante.
7: Il rivedere la partenza dall'alto ci porta ad apprezzare una dinamica abbastanza strana, nel senso che dei 4 là davanti lo spunto migliore forse ce l'ha avuto Kimi Antonelli, perché Russell e Hamilton sono partiti così così. La grossa differenza Hamilton l'ha fatta però, mentre tanto anche le azioni equilibristiche da parte di Leclerc, che si è fatto spazio con grande pertinacia nelle prime 2 curve, andando a guadagnare come detto quelle 3 posizioni che poi ci ha portato fino a questo momento. Dicevamo che la grande differenza nello scatto della Ferrari l'ha fatta il passaggio, diciamo, terza, quarta, quinta, no? Nel momento in cui il motore e la turbina probabilmente è entrata in coppia, ed è lì che ha guadagnato tanto ed è andato ad avvicinare anche a George Russell, ed è anche lì, Paolo, che la Mercedes si è avvicinata poi si è avvicinata all'altra Mercedes di Antonelli. Non hanno avuto uno scatto lineare, non hanno avuto la stessa linearità.
8: Non hanno avuto la stessa linearità, ma tu mi insegni che quest'anno quello che conta molto è il deployment, cioè l'utilizzo dell'energia, vale a dire della potenza elettrica. Sicuramente hanno una modalità diversa, il propulsore, la power unit della Mercedes da quella della Ferrari, quindi arrivano quasi ad incrociarsi, per così dire, le zone in cui uno ricarica e l'altro invece utilizza l'energia. Per questo motivo non c'è questa sostanziale linearità di utilizzo.
7: E questo però può portare a delle situazioni particolari, diciamo così. C'è già una sosta ai box intanto con Lance Stroll che si ferma in pit lane ma per problemi con il cambio, e dunque immaginiamo che rischi di salutare già la compagnia, il pilota canadese dell'Aston Martin. Mentre intanto vi diciamo anche che Leclerc si era avvicinato molto a Piastri, ha anche accennato Alessandro Gargantini ad un tentativo di sorpasso, adesso si è riportato oltre il secondo di distacco, anche perché Piastri a sua volta è frenato da Verstappen che ha davanti, che sembra essere quello che ne ha di meno di questi tre, però Leclerc ci ha comunque provato, Ale.
9: Sì, si è avvicinato molto bene alla McLaren, cioè Leclerc si è avvicinato molto bene alla McLaren di Piastri, ha provato ad allungare la staccata, ha perso lì qualche secondo, però il ritmo della Ferrari con le gomme medie sembra abbastanza consistente e in linea con quello delle vetture che lo precedono, insomma appare competitivo.
7: E chi sta facendo fatica invece è Hamilton. Giro numero 7, facciamo un rapido recap. George Russell con la Mercedes comanda il Gran Premio di Catalogna con 2 secondi e 9 di vantaggio nei confronti di Lewis Hamilton e 4 secondi su Kimi Antonelli. Ha rischiato tantissimo Leclerc nel tentativo di avvicinarsi alla macchina di Oscar Piastri. È stato risucchiato forse dalla scia, Paolo, oppure sì, ha perso carico all'anteriore?
8: È stato risucchiato dalla scia, ha perso carico all'anteriore e ha tentato la frenata finale, fidandosi molto della consistenza dei freni.
7: E questo, diciamo, è anche un po' un ragionamento che si va ad inserire in tutto quanto uno dei leitmotiv che è stato, diciamo, l'argomento di discussione principe in casa Ferrari del post Monte Carlo, ovvero sia il cambio di materiali per il presunto feeling che mancava per quello che riguarda il pilota della Ferrari tra la Brembo e la Carbon Industry, con il pilota che ha detto, diciamo, si era lamentato dei materiali italiani. La risposta poi peraltro dell'azienda italiana è stata evidentemente si tratta di un problema di feeling, ma in nessun momento c'è mai stato un problema relativo alla sicurezza dell'impianto frenante. Fatto sta che Leclerc ha optato per avere gli stessi materiali di Lewis Hamilton e in questo momento si è fidato tanto di questi materiali,
8: forse
7: per questo
8: troppo
7: tentativo di sorpasso, forse troppo, ma adesso si può riprovare perché è di nuovo molto vicino, ne ha veramente tantissimo la Ferrari, è veramente on fire la vettura di Maranello, si copre all'interno Piastri, questa volta Leclerc cerca l'incrocio di traiettoria, curva 2, curva 3, poi ci avviciniamo verso la curva 4 in salita, questa curva 3 lunghissima all'esterno, addirittura Leclerc cerca il sorpasso nei confronti della McLaren di Piastri, che adesso però è all'interno della staccata verso curva 4, ma Leclerc chiude un sorpasso clamoroso, clamoroso il sorpasso di Leclerc. Per costruzione, per intelligenza Alessandro Gargantini, perché lo ha preparato in curva 1 andando a costruire questo incrocio, ma mi viene da dire anche, insomma, per attributi. Lui ieri in curva 4 è andato a sbattere dopo essere andato troppo largo, questa oggi nonostante tutto ha provato il sorpasso all'esterno e gli è riuscito.
9: Esattamente, non una manovra assolutamente semplice, testimonia il fatto che con le mescole medium la Ferrari si trovi decisamente bene, ha mostrato molta aderenza a quel punto da dare la confidenza di fare un sorpasso all'esterno che non era per niente facile, portato veramente a buon fine.
7: Applausi al pilota della Ferrari che è risalito in sesta posizione, adesso ha un secondo e sei di distacco nei confronti di Verstappen con la Red Bull, che è il prossimo avversario che si troverà davanti, e credo che lo raggiungerà io abbastanza presto, perché Verstappen ha le gomme soft al pari di Lewis Hamilton, per cui sarà entrato, immagino, in modalità gestione e credo che non opporrà neanche più di tanta resistenza, Paolo, quando arriverà Leclerc, conscio che la sua gara non è contro Leclerc in questa fase.
8: Sono assolutamente convinto che sarà così. Vorrei ricordare che nella fase di sorpasso Leclerc è stato anche molto intelligente nell'utilizzo del pulsante overtake, che poi è quello che sostanzialmente sostituisce il DRS quest'anno, perché ci dovevo ricordare che scarica da un gap maggiore di energia, un input di energia, ma questo non ti deprive poi dell'energia necessaria per mantenere la posizione, ed è stata veramente ottima la gestione da parte del pilota monegasco.
7: Dunque cuore, muscoli e cervello, potremmo dire, cuore, overtake e cervello, ecco, più che cuore, esatto, muscoli e cervello, considerato che queste non sono macchinine a pedali ma sono macchine che hanno tanti cavalli e che vengono spinti da questa power unit ibrida, elettrico e termico, il cui rapporto cambierà a breve tra l'altro nel corso delle prossime stagioni. Ascoltiamo un attimo Norris.
5: Yes, sliding everywhere.
7: Norris che si lamenta del comportamento dei suoi pneumatici, interrogato dal suo ingegnere di pista William Joseph, gli risponde: sto scivolando un po' dappertutto e questo potrebbe portare ad un aumento del degrado, perché poi se la macchina scivola le temperature si alzano e se le temperature si alzano la macchina scivola, diventa un circolo vizioso dal quale non se ne esce. Russell 3 secondi e 4 di vantaggio, intanto continua a guadagnare decimo su decimo nei confronti di Hamilton, praticamente gli rosicchia 3 decimi al giro, questo è un po' il trend da qualche tornata a questa parte. In terza posizione c'è Antonelli, Sornione a 1 secondo e 7 da Hamilton, Antonelli che ha girato 6 decimi più lento di Russell e 3 decimi più lento rispetto a Hamilton in quest'ultimo passaggio. Al quarto posto c'è Norris che si lamenta delle gomme, anche lui ha girato più lento rispetto ai tre che precede, in 22.2, ancora più lento Verstappen, 22.6, 22.6 anche per Leclerc che si è portato a un secondo adesso da Max Verstappen, un secondo e tre anzi per essere più precisi, vedremo se riuscirà ad avvicinarsi, perché il rilievo che ci viene fornito è quello al passaggio sul traguardo, ma in questo momento secondo me è ancora un po' più vicino. Quanto può essere importante, Alessandro Gargantini, anche mentalmente per Leclerc cercare di raggiungere Verstappen, liberarsene subito ed entrare subito in top 5 dopo la qualifica, dopo l'errore di ieri, dopo le sue mortificate parole?
9: Sì, forse mortificate o ben oltre, no? Quello che è stato un errore, che nel cercare un giro veloce, una pole position può starci, quindi in questo momento avrà motivazioni surplus, un surplus di motivazione, in questo momento si trova molto molto vicino a Verstappen ed è il suo prossimo obiettivo.
7: E ci sta per arrivare, perché siamo adesso all'ultima curva, non è lontano, è a mezzo secondo, dunque ha la possibilità di utilizzare il pulsante overtake, effettuato questo utilizzo con sagacia in precedenza nel duello contro Oscar Piastri. Vediamo come andrà a gestire, adesso è ancora un po' troppo lontano rispetto a Verstappen, vedremo se magari in trazione in salita potrà cercare di avvicinarsi, ma probabilmente il giro buono sarà il prossimo, a meno di un errore di Verstappen, perché adesso è ancora troppo lontano e dovrà pazientare per un'altra tornata il pilota monegasco della Ferrari per cercare di attaccare Verstappen. In ballo, lo ricordiamo, la sesta posizione di Leclerc, ma soprattutto la quinta posizione di Verstappen. Non sembra essere in ballo al momento invece la leadership di George Russell, che ha 3 secondi e mezzo e continua a girare comunque su dei tempi interessanti. 23.5 Russell, 23.5 Hamilton, 23.8 Antonelli, 23.3 Norris che sta lì più veloce di tutti in questa tornata, 24.3 addirittura Verstappen, 23.8 Leclerc che gli ha rosicchiato di fatto mezzo secondo e appunto è a 6 decimi. Ci proverà probabilmente all'inizio del prossimo giro. Siamo arrivati ad un sesto di gara, voi direte come hai fatto a fare i conti? È semplicissimo, perché i giri sono 66. Siamo al giro numero 11, ascoltiamo Verstappen. Ho dei problemi anche in rettilineo con queste gomme, sto avendo tanti tanti problemi, è veramente strano quello che sta succedendo. Fatto sta che Leclerc gli è arrivato sostanzialmente negli scarichi, e mentre c'è Lewis Hamilton che si ferma già ai box, attenzione, giro numero 12, prima sosta ai box per quello che riguarda i big, ma prima sosta ai box per un cambio gomme in assoluto, ed è quella della Ferrari di Lewis Hamilton che monta gomme dure nuove. Evidentemente, Paolo, è stato calcolato che rientrerà in pista non nel traffico e si decide di affidare, diciamo, il tutto alla sagacia tattica nella gestione delle gomme di Hamilton e di allungare il secondo stint.
8: Sì, assolutamente sì, e poi sfruttando appunto le gomme hard, che dovrebbero essere quelle che risentirebbero di meno del degrado termico, quindi quantomeno molto più in là. Perciò l'idea è, nonostante sia fallita fondamentalmente, bisogna dire, la strategia iniziale di sfruttare al meglio le gomme soft, in questo modo stanno cercando di recuperare con uno stint lungo sulle hard.
7: E adesso bisognerà vedere quello come risponderà la Mercedes. Infatti George Russell, il ingegnere di pista di George Russell gli dice: Lewis è entrato ai box, e Russell con grande flemma gli risponde: probabilmente è su una strategia a tre soste, non credo, ma di certo, Alessandro Gargantini, adesso sarà interessante vedere se la Mercedes si coprirà e dunque fermerà anche Russell per evitare un undercut, oppure se tirerà dritto e si ferma, scelgono di coprirsi e dunque sosta ai box per George Russell immediata, E questa è stata una bella mossa da parte della Ferrari, perché con la mossa del cavallo, con l'idea di fermare, costringi tutti quanti a fermarsi alla stessa maniera, e dunque di fatto la strategia, come diceva giustamente Paolo Filisetti, di partire con le gomme soft nonostante fosse fallita, in questo caso rimetti tutto quanto in paro costringendo gli altri a fermarti. Grande chiamata da parte del box, Alessandro.
9: Assolutamente, grande chiamata, e questo libera anche la strada davanti a Leclerc, perché abbiamo visto che anche Verstappen si è fermato essendo partito con le soft, e in questo momento Leclerc si trova alle spalle di Norris e Antonelli nella posizione di migliorare ancora la sua classifica. Quindi è stata una mossa molto ben ponderata, che va un po' a compensare anche il fatto di essere partiti con le soft, quindi rispondendo con le hard.
7: Grande chiamata da parte della Ferrari, che ha gettato un amo al quale tutti quanti hanno obbligatoriamente dovuto abboccare. Adesso la nuova situazione vede Kimi Antonelli, che non si è ancora fermato al comando, con 2 secondi e 1, vogliate scusare, di vantaggio nei confronti di Lando Norris. In terza posizione c'è Leclerc, che adesso ha pista libera. Quarto è Piastri, quinto Russell, che è il primo di quelli che si è fermato. Russell che ha 1,5 secondi di vantaggio nei confronti di Lewis Hamilton, che essendosi fermato un giro prima, comunque, anche se non ha perfezionato l'undercut, gli ha guadagnato parecchio, dobbiamo dire, e adesso sono a parità di gomme. Quindi Hülkenberg, Hajar, che si è esibito in una serie di sorpassi molto interessanti a centro gruppo, al momento occupa l'ottava posizione, Verstappen, che però si è fermato, e Lindblad. Ai box anche Lando Norris, che occupava la seconda posizione, ancora pista libera dunque per Leclerc. Lando Norris che riprende in questo momento la via della pista, 2 secondi e 2, velocissimo il pit stop per il box della scuderia di Woking. È passato Russell, è passato anche Hamilton, dunque rientrerà al sesto posto il campione del mondo in carica, perché non credo che Hajar riuscirà a raggiungerlo. È così, dunque pista libera anche per Lando Norris, e adesso davanti restano i tre che non si sono ancora fermati: Antonelli, Leclerc e Piastri. Quindi Russell, Hamilton e Norris, che sono primo, secondo e terzo virtualmente, anche se però, come detto, non si sono ancora fermati. E adesso, Paolo Filisetti, bisognerà vedere cosa decideranno di fare in Mercedes e anche in Ferrari, cioè fermarsi adesso oppure paradossalmente cercare di allungare per avere poi degli stint più brevi e magari sperare in una safety car.
8: Bisogna vedere chi vuole lanciare per primo l'amo di questi tre, perché così come è avvenuto da parte della Ferrari per quanto riguardava Hamilton, adesso i primi tre si trovano nella medesima condizione di gomme in termini appunto di giri percorsi, e sarà molto interessante vedere chi sarà il primo a prendere l'iniziativa.
5: Still on plan, George. Nothing to worry about here.
7: Insomma, George Russell non era proprio contentissimo di essersi fermato, ha detto: stavo gestendo le gomme, perché mi avete fermato, mi esponete a rischio Kimi. Kimi viene fermato adesso ai box a sua volta, quindi in questo caso si fermerà anche Piastri. Io credo che sia stata effettuata una scelta basata sulla parità di opportunità per i piloti e non nel tentativo, diciamo, per non incorrere nel rischio di creare favoritismi, perché sostanzialmente con Antonelli potevi anche andare un po' più lungo e diversificare. Così non è stato, si ferma Antonelli, si ferma anche Oscar Piastri, e di fatto adesso il leader della gara è Leclerc, che al giro numero 15 è l'unico che non si è ancora fermato ai box. Alle sue spalle Russell, Hamilton, Antonelli, Norris e Verstappen, che virtualmente sono primo, secondo, terzo, quarto e credo anche quinto, perché se Leclerc si ferma adesso finisce di sicuro dietro a Verstappen, che si è fermato prima e dunque gli ha effettuato comunque un sontuoso undercut. Antonelli, Leclerc si fermerà intanto nel prossimo giro. Antonelli è stato però fermato anche perché il rischio era quello che gli andasse sotto Norris. Infatti Kimi Antonelli è rientrato in pista al quarto posto, ma Norris gli si è avvicinato, ha accorciato molto. E ribadisco, la chiamata della Ferrari, oltre ad aver smarcato da una situazione, diciamo, potenzialmente perdente Lewis Hamilton, ha innescato un effetto domino interessantissimo, Alessandro.
9: Sì, assolutamente, si sono un pochino tutti allineati alla scelta delle gomme hard, ad eccezione di Verstappen, che ha scelto anche perché non è
7: allora. Alessandro Gargantini saggiamente si è interrotto perché stava parlando Leclerc, il quale è stato richiamato ai box. Lui ha detto: ma ragioniamo, non fermiamoci, aspettiamo. Gli è stato fatto fare un altro giro, dice: intanto resta fuori e poi vediamo, ragioniamo, perché Leclerc ha detto: con queste gomme sto andando bene, perché fermarsi, Alessandro?
9: Assolutamente, volevamo sentire cosa diceva al suo box Leclerc. Ha senso per lui rimanere il più possibile in pista con la pista libera davanti a lui e vedere un attimino come si comportano le gomme con aria pulita. Intanto si è fermato anche Hajar, e vediamo se anche per Hajar vengono messe le gomme medium. No, Hajar riparte con le hard, a differenza di Verstappen, che è l'unico che dopo il pit stop ha le gomme medium, mentre gli altri hanno tutte le hard.
7: tutti hanno smarcato di fatto la mescola, il gioco della doppia mescola, tutti quelli che si sono fermati ovviamente, perché Verstappen ha montato la media, sì, ma partiva con le soft, dunque di fatto l'ha già smarcata. Io credo che avrà bisogno comunque di una hard per finire la corsa, perché è stato, si è fermato al giro numero 13 e io credo che anche se facesse tanti giri con questo, con queste gomme, probabilmente avrà comunque bisogno di una hard per chiudere. Fatto sta che siamo nel corso del giro numero 16, è successo tanto, ci sono state soste ai box, c'è stato azione, Leclerc viene nuovamente richiamato ai box, vedremo se si va a fermare, ma di fatto Leclerc comanda e non si è ancora fermato ai box. In seconda posizione c'è George Russell che guida virtualmente la corsa con un vantaggio nei confronti di Lewis Hamilton abbastanza risicato, si ferma adesso però Leclerc ai box, dunque seguiamo il pit stop di Leclerc, così almeno poi dopo quando rifaremo effettivamente il completo resumé della classifica abbiamo anche la situazione definita, gomme dure per Leclerc che prende adesso la via della pista, potrebbe finire tra le due McLaren, anzi no, tra Verstappen e Piastri, così a occhio e croce, perché Piastri è là dietro, Verstappen è davanti, sì è così. Allora, abbiamo la situazione definitiva dopo 17 giri e soprattutto dopo che tutti quanti hanno effettuato la loro prima sosta. Comanda Russell con la Mercedes, in seconda posizione c'è Lewis Hamilton con la Ferrari, al terzo posto c'è Antonelli con l'altra Mercedes, quindi Norris con la McLaren, Verstappen quinto con la Red Bull, Leclerc che ha conservato la sesta posizione nei confronti di Verstappen, Piastri è settimo, Lindblad, Berman che non si sono ancora fermati sono ottavo e nono e Hajar decimo con l'altra Red Bull a chiudere la zona punti. Si ritira Valtteri Bottas, problemi per la Cadillac, gli è stato detto abbiamo un problema con la vettura, ritiriamoci, problemi di gioventù per una squadra giovanissima, esordiente in Formula 1 quest'anno, squadra americana con alle spalle la General Motors, ma emanazione per quello che riguarda l'aspetto sportivo della famiglia Andretti. E adesso la curiosità è quella di vedere il ritmo con le dure di tutti quanti, perché i long run che sono stati fatti, a parte che sono stati medium run, neanche più di tanto, esatto, long, Paolo, non il venerdì, sono stati fatti in maniera molto marginale con le gomme dure, c'è anche chi non l'ha messe proprio, e soprattutto con delle temperature comunque più basse, perché siamo a 50 gradi, ce n'erano 48 nella FP2.
8: Esatto, quindi l'incremento delle temperature ha scompaginato sicuramente le carte e ha reso meno utilizzabili i dati raccolti, quindi in questo momento sicuramente le squadre stanno andando, non voglio dire a tentoni, ma certamente guardano giro per giro quello che è il degrado, ascoltando anche quella che è la sensazione dei piloti, anche se poi alla fine ovviamente il muretto ha tutti i dati per poi procedere alla decisione di quando effettuare la sosta, come abbiamo visto nel caso di Leclerc. Leclerc è intenzionato a proseguire, l'hanno fatto proseguire per un giro, ma in quel giro hanno valutato comunque che il degrado gomme successivo avrebbe comportato una minore performance della vettura.
7: E dunque è stato fermato anche per difendere la posizione nei confronti di Oscar Piastri, perché è chiaro che ne puoi avere di più Alessandro, ma se poi finisci dietro e devi risuperarlo, cosa operazione già avvenuta peraltro in precedenza, si perde un sacco di tempo.
9: Si perde un sacco di tempo. Abbiamo sentito prima Russell paradossalmente lamentarsi perché non chiamavano Antonelli box per compiere la stessa scelta nel passaggio alle hard, ma abbiamo visto che lasciare in pista due giri in più Antonelli ha fatto perdere dai 3 ai 4 secondi al pilota italiano rispetto al pilota inglese, quindi di fatto Antonelli ha subito il fatto di mentre il compagno di squadra si lamentava, di essere rimasto in pista due giri in più.
7: Ora sappiamo che i piloti, e lo diciamo, l'abbiamo detto anche ieri, Paolo Filisetti, con tutto l'affetto del mondo, sono delle bestie strane che vedono dei complotti un po' dappertutto, no? Soprattutto in pieno dell'adrenalina della corsa. È evidente che nella Formula 1 moderna di questi ultimi 20 anni, mi viene da dire, fermarsi prima a parità di condizioni conviene sempre rispetto a quello che succedeva negli anni 2000, quando invece andava di moda l'overcut, no?
8: Certo.
7: C'era Schumacher che restava in pista 1, 2, 3 giri di più rispetto agli altri, ma lì c'erano anche rifornimenti, faceva giri veloci a manetta per poi superare. In questo caso Russell aveva tutto l'interesse a fermarsi prima, e così è stato poi anche testimoniato dai fatti.
8: Certo, assolutamente, quindi lui vedeva in un potenziale diciamo complotto ai suoi danni il ritardato rientro, la ritardata sosta di Antonelli. Però conosciamo che però anche Russell, senza volerne parlare male, è uno che tende sempre a vedere il complotto e a lamentarsi un po' tanto dall'abitacolo. Le sue esternazioni le conosciamo.
7: Sì, diciamo che è uno che insomma spesso e volentieri trova il modo di esternare il proprio disappunto, non sempre ha ragione. Ecco, mettiamola così. Giro numero 19. Resumé, Russell con la Mercedes comanda un secondo e 9 di vantaggio nei confronti di Hamilton. Tra Hamilton e Antonelli ci sono 5 secondi e 1, segno che comunque questa Ferrari funziona a Barcellona, che è un'università dell'automobilismo per quello che riguarda l'aspetto tecnico delle vetture. Questo aggiornamento ha evidentemente funzionato, la macchina tiene il passo della Mercedes. A quarta posizione c'è Lando Norris, a 2 secondi e 2 abbiamo detto della terza posizione di Kimi Antonelli, quarto è Norris, quinto è Verstappen e sesto è Leclerc. Leclerc che ha perso tantissimo da Verstappen, adesso addirittura 7 secondi e mezzo nei confronti del pilota della Red Bull, ma sta andando molto forte perché nell'ultimo passaggio Leclerc ha girato in 1.21.9, Verstappen in 1.22.5, segno che gli ha recuperato sostanzialmente 6 decimi. Ricordiamo che Verstappen poi è su gomma media a differenza di tutti quanti gli altri che sono su gomma hard. Ascoltiamo un attimo con la pinta.
10: Because there's an instruction, we need to switch cars into turn one, please. Switch into turn one.
11: Switch cars?
10: Hyphen. So into turn four, please. Turn four, switch the cars.
11: It's one of the signals, but they're pushing.
7: A Colapinto viene detto di invertire l'ordine con il compagno di squadra, Gasly e Colapinto. All'epoca erano Colapinto dodicesimo, Gasly tredicesimo, di farlo in curva 1. Lui nel frattempo evidentemente è arrivato in curva 1 e dice: ma perché? E dice: no, fallo in curva 4 adesso. E Colapinto si è lamentato, ha detto: ma come, è più di un secondo dietro di me, non sto neanche spingendo, perché bisogna fare questa cosa? E poi alla fine comunque ha rispettato l'instruction, l'ordine, e così ora Gasly è dodicesimo, Colapinto è tredicesimo. Ma stavamo dicendo, uno sguardo ai tempi: Leclerc nell'ultimo passaggio ha girato in 21.9, sostanzialmente è stato il più veloce di tutti quanti. Russell 22.5, Hamilton 22.6, Antonelli 22.0, ha recuperato mezzo secondo nei confronti di Hamilton. Norris in 22.2, Verstappen è stato lento 22.8, Leclerc che ha abbassato ancora il ritmo in quest'ultimo passaggio in 1.21.7. Charles Leclerc in questo momento è il pilota più veloce in pista, ha guadagnato 9 decimi in questo passaggio su un Verstappen che però evidentemente sta gestendo le gomme, dunque non spinge al massimo. Quanto è grande, Alessandro Gargantini, il rammarico per come è andata la qualifica di ieri?
9: Ah certo, è assolutamente enorme, perché abbiamo visto la prestazione di Hamilton, che la Ferrari era molto competitiva, poteva lottare per la pole position, e sappiamo tutti che se fosse partito in prima fila Leclerc avrebbe avuto davanti a sé una corsa completamente diversa.
7: Invece in questo momento è sesto, ha la possibilità di andare a riprendere Verstappen. Il problema è che il distacco è già importante, perché Leclerc in questo momento, dopo 21 giri, ascoltiamo Antonelli.
10: Hey, firm Kimi. Good lap times.
7: Antonelli chiede al suo box: è ok se spingo? Va bene se sto spingendo? Il suo ingegnere di pista gli ha detto, Pete Bonington: sì, va bene, sono buoni i tempi sul giro. E a questo punto potremo vedere anche quello che sarà il potenziale di Antonelli, visto che è stato Paolo Filisetti, gli è stato concesso di spingere, probabilmente per mettere pressione a Hamilton.
8: Direi assolutamente di sì, perché in questo momento Hamilton è in una situazione quasi indisturbata, certamente non riesce a impensierire Russell, però nello stesso tempo a sua volta non è impensierito in questo preciso istante da Antonelli. Antonelli ha chiesto a Bonington, perché questo spiega anche quello che dicevamo poc'anzi, cioè le temperature estremamente elevate hanno reso tutti prudenti, i team, anche nei team radio che noi non sentiamo, probabilmente impostano un passo gara in maniera tale che la gomma duri il più possibile, proprio per garantirsi un minimo margine. Per questo motivo che il bolognese ha chiesto al suo ingegnere di pista: posso spingere adesso? E gli ha dato risposta affermativa, guardando appunto quelli che sono i livelli dei tempi.
7: E dando uno sguardo al monitor dei tempi, è chiaro che questo dialogo ha portato dei risultati, perché nell'ultimo passaggio Antonelli ha girato in 22.1, per darvi un'idea Russell in 22.5 e Hamilton che lo precede in 22.7, Antonelli ha recuperato 6 decimi a Hamilton in questo parziale, ma il pilota più veloce in pista continua ad essere Leclerc, che ha girato in 21.5, sta facendo una gara tutta nervi, tutta rabbia il pilota della Ferrari, che però, come dicevamo, per il fatto di essere partito dietro e di aver girato tanto nel traffico e anche per aver ritardato la sosta, in questo momento paga 18 secondi dopo 23 giri, poco meno di un secondo al giro. Dove può Alessandro Gargantini realisticamente arrivare Leclerc, al netto di eventuali ovviamente safety car che non possiamo preventivare, solo di ritmo?
9: Ma siamo ancora in una fase comunque iniziale della corsa, abbiamo visto anche le categorie minori che molto facilmente si sono creati dei delta nell'uptime. Vediamo anche adesso che c'è spesso un secondo tra Hamilton e Leclerc, quindi lo spazio per recuperare c'è, la gara è ancora molto lunga. Sicuramente potrà ambire al podio Leclerc se continuerà di questo passo. Poi bisogna vedere l'evolversi della gara, ma non sono precluse le possibilità di Leclerc di migliorarsi ulteriormente.
7: Un Leclerc che in questo momento, ricordiamo anche questo, è tra i piloti di vertice quello che ha gomme più fresche, perché le sue gomme hanno 5 giri in meno di anzianità rispetto a quelle di Hamilton, 4 in meno rispetto a quelle di Russell e Verstappen e 3 in meno rispetto a quelle di Kimi Antonelli e Oscar Piastri. Intanto Lewis Hamilton è ancora a 2 secondi da George Russell, continuano a girare più o meno sugli stessi tempi e continua ad essere, diciamo, una prestazione molto solida per quello che riguarda la Ferrari. Antonelli è a 4 secondi e 9 da Lewis Hamilton in terza posizione. In quest'ultimo passaggio gli ha recuperato, non lo sappiamo ancora, un altro mezzo secondo, perché ha girato in 22.4 mentre l'altro era in 22.9, e di fatto adesso è a 2 secondi, vi chiedo scusa, è a 2 secondi e 9, non a 4 secondi, avevo letto la riga sbagliata del monitor dei tempi. Si sta avvicinando a grandissimi passi Kimi Antonelli a Lewis Hamilton. Poi c'è Norris che è quarto a 7 secondi e 3, neanche lui è particolarmente lontano, se così vogliamo dire, da George Russell, perché i primi 4 sono raccolti in appena 7 secondi. Poi c'è un po' di distacco, Verstappen quinto e Leclerc sesto. Leclerc in quest'ultimo passaggio in 21.8 contro il 22.8 di Verstappen gli ha recuperato un altro secondo secco, adesso è a 3 secondi. Diciamo che si sta ricompattando tanto il pacchetto. Alessandro Gargantini, secondo te Russell sta gestendo in questo momento, conscio del fatto che non ha senso per lui spingere, oppure ci sono gli altri piloti dietro che sono più veloci di lui?
9: Ma possiamo dire che Russell sta tenendo un atteggiamento abbastanza conservativo, non sanno bene come sarà nel proseguimento della corsa il degrado delle gomme, quindi può permettersi un atteggiamento conservativo. Chiaramente Hamilton sta facendo la sua corsa su Russell. I piloti che invece hanno da guadagnare, nel caso di Antonelli, nel caso di Leclerc, in questo momento spingono un po' di più perché vedono che hanno il margine, stanno guadagnando nettamente e vediamo i distacchi che si stanno riducendo. Potrebbe essere realmente un atteggiamento troppo conservativo e prudente di Russell e Hamilton, e questo veramente porterebbe un ricompattamento dei primi.
7: Una delle mie scene preferite, del mio film preferito, Cacciottobre Rosso, c'è il capo dei sottomarini americani che, mentre rincorre il sottomarino russo, dice: è sempre molto difficile capire quando fermarsi in una gara di resistenza. È un po' questo quello che sta succedendo, Paolo Filisetti.
8: Direi proprio di sì, ma anche perché stiamo vivendo uno stint intermedio, uno stint decisamente lungo, perché tutti poi, tranne appunto Verstappen, hanno montato le gomme hard. Quindi è uno stint da un lato di studio, dal lato di cercare di non essere troppo conservativi, come faceva prima notare Alessandro, per mantenere comunque un ritmo valido e non farsi assorbire, come tu useresti delle parole legate al ciclismo, farsi assorbire per riprendere dal gruppone fondamentalmente.
7: E quindi è tutto quanto un esercizio di gestione, ce l'avevano detto del resto i piloti, anche lo stesso Kimi Antonelli ieri ci aveva detto dopo la qualifica, sarà tutta una questione di gestione per quello che riguarda l'usura degli pneumatici e di velocità degli stint. E dunque in questo momento si lavora più con il cronometro che con il pedale e con il freno. Comanda Russell, 2 secondi e 2 di vantaggio nei confronti di Hamilton, il quale a sua volta 2 secondi e 2 di vantaggio su Antonelli, quindi Norris a 1 secondo e 7 da Antonelli, Verstappen con le medie quinto con la Red Bull, staccato di 7 secondi e 6 da Lando Norris. Negli scarichi di Verstappen sta arrivando Leclerc, che adesso ha rallentato un po' anche lui, ma comunque ha guadagnato nel passaggio precedente 4 decimi, anche in questo passaggio comunque 4 decimi nei confronti di Verstappen, anche se i tempi si stanno alzando un po' per tutti, perché Russell ha girato in 23.0, Hamilton in 23.2, Antonelli in 22.6, Norris in 22.4, 23.0 per Verstappen, 22.6 per Leclerc, 23.0 per Piastri. Si gira sostanzialmente un secondo più lenti rispetto a quanto si girava in precedenza. Probabilmente qui sono anche i grilli parlanti dal muretto dei box che dicono ai piloti: ok, il paese dei balocchi, vi divertite a spingere, ma tenete presente che queste gomme dovete farci ancora tanti tanti giri, e realmente non sappiamo quanto possiamo andare avanti, perché con queste temperature, con queste gomme, non abbiamo avuto la possibilità di avere un riscontro reale nella FP2. 2 secondi e 6 il vantaggio di Russell nei confronti di Lewis Hamilton. Si è avvicinato Antonelli adesso, che come detto era stato il più veloce in pista nel passaggio precedente, e adesso ha 1 secondo e 7 da Hamilton. Sentiamo Russell che dice che il frontale, diciamo, sento il frontale un po' sbilanciato, soprattutto io immagino in frenata, potrebbe essere un segno di usura degli pneumatici anteriori, Paolo?
8: Beh, può anche essere, sì, perché se tu hai un frontale, diciamo, meno stabile, questo sicuramente può essere dovuto all'usura.
7: E dunque, insomma, non sente perfetta la macchina il pilota della Mercedes, anche se comunque sta riallungando nei confronti di Lewis Hamilton, ma più che altro credo che sia Hamilton che rallenta, perché nell'ultimo passaggio Russell 22.9, Antonelli 22.6, Hamilton 23.3. Dobbiamo anche dire che Hamilton è stato il primo a fermarsi con queste gomme hard, per cui probabilmente il momento della gestione arriverà per lui prima rispetto ad altri, però bisogna anche tener conto di quello che sta facendo Lando Norris. Ne abbiamo parlato poco della McLaren fino a questo momento, ma zitta zitta la macchina del campione del mondo Alessandro Gargantini è lì, è a un secondo e sei da Antonelli, gira più o meno sugli stessi tempi, non possiamo tirarlo fuori dalla lotta per il podio neanche lui, Alessandro?
9: Sì, è in diciamo in stretta competizione con Antonelli. Tra l'altro sappiamo che Antonelli ha chiesto al suo box se poteva spingere un po' più di Russell, quindi il ritmo che sta tenendo Antonelli è abbastanza elevato, anche se confrontandolo a quello di Russell. Di conseguenza il fatto che Norris riesca a rimanere in scia a meno di 2 secondi di Antonelli le pone a favore del fatto che anche la sua McLaren, mentre quella di Piastri è un pochino più in difficoltà, si trovi in una situazione assolutamente attiva per competere per il podio.
7: Hamilton viene richiamato nuovamente ai box al giro numero 28 e questo ci fa capire che ci sarà quasi certamente una strategia sulle tre soste per Lewis Hamilton, perché 38 giri con un set di gomme non ce le fai, gomme medie nuove per Lewis Hamilton che riparte adesso dai box, ma i suoi tempi si stavano alzando decisamente, lo abbiamo visto, i tempi si stavano alzando, stava arrivando Antonelli, il quale era tra l'altro motivato a spingere anche perché Norris dietro, come abbiamo appena detto, spinge, quindi doveva per forza di cose correre. E dunque Hamilton si ferma per la sua seconda sosta, rientra in pista in settima posizione, la nuova situazione vede George Russell al comando con un vantaggio di 3 secondi e 9 nei confronti di Kimi Antonelli, dunque due Mercedes davanti a tutti. Al terzo posto c'è Norris con la McLaren, quarto è Verstappen con la Red Bull, quinto è Leclerc con la Ferrari, i cui tempi si sono alzati ma continua costantemente ad essere più veloce di Verstappen, adesso si è portato addirittura a 1 secondo e 8 dal 4 volte campione del mondo. Seguono Piastri, Hamilton per l'appunto settimo, Hajar, Lawson e Hülkenberg. Gara che a questo punto diventa tutta quanta d'attacco per Lewis Hamilton. Paolo Filisetti.
8: Assolutamente sì, infatti la scelta delle gomme medie testimonia questo, sicuramente è una gara in attacco, lo si vede, ma lo si vede da subito, cioè già guardando le immagini in questo momento si ha l'impressione anche di una determinata stabilità della macchina, di un grip dato anche da come queste gomme entrano facilmente appunto in temperatura, sicuramente meglio e più rapidamente rispetto alle hard. È una gara veramente interessante da guardare.
7: Una gara interessante, una gara che è diventata una partita a scacchi anche, perché c'è una diversificazione delle strategie tra i piloti di vertice, mentre intanto, attenzione, perché c'è Hamilton che è in scia a Piastri e potrebbe anche tentare l'attacco, Hamilton che ha gomma più fresca rispetto ad Oscar Piastri che non si è ancora fermato per la seconda volta, in mezzo anche un doppiaggio, sentiamo Russell.
10: Lewis will be on a 3. We are still racing at Norris, so we need to keep these lap times going.
7: Allora, Lewis Hamilton nel frattempo ha passato Piastri e dunque si è portato in sesta posizione. Quello che avete sentito era l'ingegnere di pista di George Russell che lo ha aggiornato sulla situazione, gli ha detto in buona sostanza: update, Hamilton è su una strategia a tre soste, ma tu continua a fare i tempi che stai facendo perché la nostra corsa in questo momento è anche su Norris che è in terza posizione. Segno che, diciamo, in casa Mercedes tengono d'occhio tutte quante le possibili eventualità, ma attenzione perché Kimi Antonelli nell'ultimo passaggio ha recuperato 1 secondo e 1 nei confronti di Russell. Adesso siamo a 2 secondi e 2 tra i due piloti della Mercedes, 23 e 2 il tempo di George Russell, 22 e 0 il tempo di Kimi Antonelli. Ascoltiamo Antonelli. Antonelli che però spinge forse troppo perché il suo ingegnere di pista Bonington gli ha appena detto: track limits, occhio, abbiamo avuto una bandiera bianconera, dunque ultimo avvertimento, dopodiché saranno 5 secondi di penalità. Sosta ai box anche per Verstappen, anche lui strategia sulle tre soste a questo punto, al giro numero 30, un pit stop lento peraltro, vengono montate gomme dure sulla sua macchina e non credo che riuscirà a fare 36 giri neanche lui con queste gomme. Ha già usato tutte e tre le coperture Max Verstappen, che adesso rientra sul tracciato, vediamo in che posizione, potrebbe essere settimo perché credo che Ajar non riuscirà in qualche maniera a sopravanzarlo. La nuova situazione al giro numero 30 e non siamo ancora a metà gara, cari amici degli ascoltatori. George Russell comanda con 1,08 secondo di vantaggio nei confronti di Antonelli, che gli ha rosicchiato 6 decimi anche in quest'ultimo parziale. Antonelli 22,6, gran tempo peraltro. In terza posizione c'è Lando Norris a 3,04 secondi da Antonelli. Quando Antonelli ha ripreso a spingere, Norris si è riallontanato. Quarto è Leclerc con la prima delle due Ferrari, che non si è ancora fermata per la seconda volta a differenza di Lewis Hamilton, che è il primo di quelli che hanno fatto due soste, ed è quinto a 3,03 secondi da Leclerc. Quindi Piastri, Verstappen, anche lui ha già effettuato due soste, Ajar, Lawson e Gasly. Alessandro Gargantini, ci siamo diciamo dilungati sulla cronaca perché era giusto farlo, ma bisogna tornare su quel team radio importante di Pete Bonington a Kimi Antonelli, che gli parla di track limits. Si è avvicinato tantissimo, adesso è addirittura 9 decimi da George Russell e Kimi Antonelli, però questa spada di Damocle potrà importarci quanto? Importargli quanto?
9: Ma sicuramente è un avvertimento di non violare i track limits, però adesso lui che vede nel suo mirino il compagno di squadra spingerà moltissimo. Sappiamo che Russell si è lamentato perché aveva l'anteriore instabile, girava come Hamilton su ritmi più alti, ci chiedevamo se fossero ritmi conservativi, ma di fatto Hamilton poi si è fermato, e in questo momento sembra che Russell sia maggiormente in difficoltà nei confronti di Antonelli. E adesso bisognerà vedere come gestisce la chiamata ai box la Mercedes, perché in teoria darà la priorità al pilota che è davanti. Dovesse chiamare adesso Antonelli molto probabilmente si troverebbe davanti.
7: Mi hai letto nel pensiero, perché stavo proprio per fare questa domanda a Paolo Filisetti, ovvero sia adesso come si comporta la Mercedes. È chiaro che se non vuoi fare favoritismi la regola quella è altrettanto chiaro però che c'è anche il fattore Hamilton da tenere in considerazione, che si è già fermata ai box, no Paolo?
8: Sì, assolutamente sì, e quello che stavo notando è appunto che la Ferrari sinora ha fatto delle chiamate estremamente precise per quanto riguarda la gestione dei pneumatici. In questo momento chi è un po' imperfetta e deve decidere rapidamente è proprio la Mercedes, perché si potrebbe trovare con una chiamata errata in una situazione in cui penso che Toto e i suoi ingegneri non si vorranno trovare.
7: Eh sì, perché adesso Antonelli è arrivato, è a mezzo secondo nei confronti di George Russell, si lotta per la prima e la seconda posizione, 23,3 per Russell, 22,8 che gli ha recuperato per Antonelli, che gli ha recuperato un altro mezzo secondo. Intanto inversione di posizioni tra le due Ferrari con Leclerc che lascia passare Hamilton. È evidente che in questo caso c'entrano le strategie e non ha senso per Leclerc far perdere tempo a Hamilton, che è su un'altra corsa. Ascoltiamo Hamilton.
12: Do 20.9, Charlie is in forward, you have a different strategy.
7: Fatemi sapere che tipo di tempo sul giro deve fare, devi girare in 20.9, è stato detto questo a Lewis Hamilton, proprio tempo preciso al decimo per Hamilton, che è in grado evidentemente di farlo. Ma adesso bisogna concentrarsi sulla lotta tra le due Mercedes, perché Russell e Antonelli sono in prima e seconda posizione. Bisogna anche dire che non puoi neanche, diciamo, cioè diventa un rischio fermare questi piloti adesso, perché poi significa anche tu finire su una strategia sulla tre soste. Quindi insomma non siamo ancora a metà gara, Antonelli ne ha palesemente di più del compagno di squadra, l'ingegnere di pista di Leclerc Brian Bozzi lo ringrazia per l'ottimo lavoro di squadra, e io credo che adesso sul rettilineo ci sarà il tentativo di attacco di Kimi Antonelli nei confronti di George Russell, perché è molto vicino, appena 4 decimi, ha avuto una buona accelerazione Russell in uscita dall'ultima curva, ma Antonelli è lì vicino, si difende coprendo l'interno Russell, Antonelli si fa vedere all'esterno, vedremo se andrà adesso ad incrociare con Antonelli, che sembra di averne di più in trazione, si mette all'esterno, copre però successivamente anche l'esterno da Russell nei confronti di Antonelli. È lotta vera tra i due piloti della Mercedes, con Antonelli che sembra in questo momento il favorito per la vittoria. Vi ho visti sghignazzare voi due, non fate finta che non vi stavo guardando. Paolo Filisetti.
8: Beh, assolutamente sì, insomma, vedere queste scaramucce tra Antonelli e Russell fa sorridere, ma anche perché ricordiamoci che ogni scaramuccia in pista poi porta anche delle conseguenze sui pneumatici. Io sto anche sorridendo in relazione a quelle che sono tutte le strategie che gli ingegneri stanno elaborando, perché più tu fai attacco e ti difendi da un attacco, più i tuoi pneumatici incominciano a soffrire ancora di più.
7: E quindi veramente diventa complicato adesso gestire questa faccenda per il muretto, tenendo presente che poi comunque in macchina ci sono i piloti, e il muretto può anche dire a un pilota rallenta o all'altro accelera, ma poi quello che fanno lo fanno loro. Sentiamo Antonelli.
12: Give me a reminder for track limits. Let's not take any risks.
7: Antonelli. Bonington dice: ricordati dei track limits, non prendere nessun tipo di rischio. Questo è un messaggio anche politico, secondo me gli viene detto non stare a rischiare di fare la frittata, perché non è assolutamente il caso. Antonelli in questo passaggio passano nuovamente sul traguardo, leggermente più lontano rispetto a Russell, mezzo secondo, un paio di decimi più distante rispetto alla tornata precedente. Abbiamo appena scavallato metà gara e le emozioni non sono assolutamente mancate in questo Gran Premio. Facciamo un rapido resumé. Comanda George Russell, 6 decimi di vantaggio nei confronti del compagno di squadra Kimi Antonelli, che gli è arrivato sotto e prima anche ha azzardato un accenno di manovra diversiva, diciamo così. In terza posizione, non lontano, perché non è lontano, c'è Norris con la McLaren, staccato di 3 secondi e 9. Quarto è Hamilton, che si è fermato una volta in più rispetto ai piloti che abbiamo appena citato, a 5 secondi e 8 di distacco nei confronti di Norris, e sta letteralmente volando, perché Russell ha girato in 23.4, Antonelli in questo passaggio in 23.7, 22.8 Norris, che si giova della battaglia tra le due Mercedes. Lewis Hamilton in 1.21.0, ma dovrà fermarsi obbligatoriamente un'altra volta Lewis Hamilton, dunque in questo momento deve andare forte. Ascoltiamolo.
12: Am I catching them? You are catching really well. Chi pushi?
7: Li sta prendendo molto bene, e quel really well era quasi romagnolo. Alessandro Gargattini ci ha strappato da risata.
9: Sì, era quasi romagnolo, perché vedono concretamente le Mercedes avvicinarsi, non si capisce, parlo dal mio punto di vista, la strategia della Mercedes nel non chiamare Russell in questo momento, perché sta
7: andando.
12: George, we are at risk from Norris behind 3.9 seconds.
7: Ad Antonelli viene detto: stiamo in battaglia principalmente con Norris, che è 3 secondi e 9 dietro di noi. Si cerca di disciplinare la situazione tra i due. È chiaro che Antonelli in questo momento sta mordendo il freno, perché ne ha evidentemente di più nei confronti del compagno di squadra, che comunque ha abbassato i tempi, perché nell'ultimo parziale ha girato in 22.6, Antonelli ha girato in 22.7, Norris in 23.1, ha riperso qualcosa, adesso è a 4 secondi e 7 addirittura da Antonelli. Dietro Hamilton sta arrivando, ascoltiamolo Antonelli. 6, Antonelli ha girato in 22.7, Norris in 23.1, ha riperso qualcosa, adesso è a 4 secondi e 7 addirittura da Antonelli. Dietro Hamilton sta arrivando, ascoltiamolo Antonelli.
12: Let's not slow each other down, racing.

0: Hamilton, per cui secondo me Alessandro Gargantini in questo caso arriva anche il momento della scelta del team Mercedes, perché insomma Hamilton sta arrivando a colpi di 2 secondi al giro, mentre intanto ci riprova Antonelli e si fa nuovamente vedere, Norris si ferma ai box e questa potrebbe essere la mossa che scompagina tutto, perché la sosta ai box di Lando Norris a questo punto obbliga la Mercedes a coprirsi, e adesso chi fermi? In teoria Russell che è davanti, in pratica quello più a rischio però è Antonelli. Alessandro,
1: sì, però sappiamo che la politica sarà quella di dare la priorità alla macchina davanti, anche perché Russell si era lamentato della instabilità sul treno anteriore, di conseguenza molto probabilmente chiameranno Russell. Sta di fatto che anche in questa fase di gara hanno fatto perdere preziosi secondi ad Antonelli,
0: preziosissimi secondi ad Antonelli, che adesso è lì a mezzo secondo da George Russell. È stato chiamato ai box proprio l'inglese della Mercedes, il leader della corsa, che dunque adesso si fermerà. Sono curioso di vedere questo giro che farà in area libera a Kimi Antonelli, che tempo riuscirà a fare. Negli ultimi parziali ha girato sempre nel 1:22 alto per equipararsi ai tempi del compagno di squadra, perché non poteva passarlo. Fatto sta che Norris si è fermato in questo momento in sesta posizione, terzo è Hamilton che non è lontano, è a 5 secondi e 4 da Antonelli, che vuol dire che quando si fermeranno le due Mercedes al comando della corsa ci sarà Lewis Hamilton, che sì dovrà fermarsi, ma è anche vero che poi le Mercedes dovranno fare 30 giri con queste gomme, o per meglio dire Russell, che adesso entra in box, dovrà fare 30 giri con queste gomme e dovrà gestirle nel migliore modo possibile, e abbiamo visto che la sua gestione gomme è stata inferiore rispetto a quella di Kimi Antonelli, che infatti in finale di stint era più veloce. 2 secondi e 8 il tempo di George Russell, che rientrerà in pista, io credo potrebbe rientrare anche in quarta, quinta posizione. In questo momento è quarto, viene richiamato ai box anche Oscar Piastri, che si ferma, dunque sì, resterà io immagino in quarta posizione, non credo che Verstappen possa raggiungerlo. Di certo rientra in pista davanti a Norris, che gli ha recuperato parecchio, perché adesso tra Russell e Norris ci sono 3 secondi. La nuova situazione vede Kimi Antonelli al comando davanti a Lewis Hamilton, staccato di 4 secondi e mezzo. Ascoltiamolo Antonelli.
2: It won't be long, Kimi. Got to cover Norris.
0: Non ci vorrà tanto per fermarsi, immagino questo il sottinteso. Dobbiamo coprirci nei confronti di Lando Norris. Fatto sta che, dicevamo, Antonelli è il leader della corsa e si fermerà a breve. In seconda posizione c'è Hamilton, che 2 soste l'ha già effettuate, ma dovrà effettuarne una terza. Terzo è Leclerc, con una strategia simile a quella dei primi, e che 4-4 si è portato comunque a 15 secondi dal leader attuale della corsa, e dunque di fatto ha recuperato in questo stint almeno 4-5 secondi rispetto a quello che aveva inizio stint. Si ferma ai box Kimi Antonelli, vediamo dove andrà a piazzarsi. La sua battaglia in questo momento è con Norris per cercare di mantenere la virtuale seconda posizione alle spalle di George Russell. Si ferma ai box Antonelli, 2 secondi e 8 era lo stato il tempo impiegato per George Russell, non velocissimo neanche questo, 2 secondi e 8 anche il pit stop di Kimi Antonelli. E adesso diventerà veramente una battaglia sul filo dei centesimi per capire se il pilota bolognese riuscirà a rientrare davanti a Lando Norris. Nel frattempo passa George Russell sul traguardo, che lo passa, e Kimi Antonelli mantiene la posizione nei confronti di Lando Norris, anche se per pochissimo. Adesso attenzione, perché Norris ha già le gomme in temperatura a differenza di Antonelli, e potrebbe cercare di attaccarlo. Sa Norris che potrebbe avere una e una sola possibilità di andarlo a passare. Adesso siamo in curva 3, sembra avere però una buona accelerazione, anche una scia davanti da Kimi Antonelli che potrebbe dargli una mano. Si sposta il doppiato, lo fa passare anche Lando Norris. Antonelli adesso è quarto, Russell è terzo, Norris è quinto, i tre sono attaccati, tutti alle spalle delle due Ferrari di Lewis Hamilton e Leclerc, con Hamilton che a parità di soste è davanti a tutti e guida il Gran Premio di Catalogna. Ma Lewis Hamilton, Paolo Filisetti, dovrà fermarsi senza dubbio, Russell e Antonelli no.
3: Infatti la differenza è questa, cioè che loro hanno già effettuato il pit stop e invece Hamilton lo deve ancora effettuare, quindi sicuramente una fase in cui, adesso noi vediamo la Ferrari davanti, ma è virtuale.
0: La Ferrari davanti virtuale, è pur vero che Lewis Hamilton, Alessandro Gargantini, in questo momento sta facendo una gara da lepre e non diciamo da formica, se così vogliamo dire, conservatrice e parsimoniosa, e adesso questo è il momento per Hamilton di spingere quanto più possibile per cercare di portare questo vantaggio intorno ai 20-21 secondi, non credo che ce la farà perché gli altri hanno gomme fresche, ma insomma di tenere questo passaggio quanto più grande possibile in attesa poi di una finale di gara nuovamente all'attacco. Alessandro?
1: Sì, anche perché adesso sarà molto difficile per Hamilton mantenere questo passo superiore rispetto ai diretti rivali che, come dicevi, beneficiano di gomme fresche.
4: This is our ace, give everything these 7 laps. It's the critical moment, we have our chance.
0: Dai tutto in

0: questi tre giri, perché questa è la fase critica, questa è la nostra chance. Il messaggio dell'ingegnere di pista di Lewis Hamilton al suo pilota proprio sui titoli di coda, e noi torniamo direttamente allo studio ricordando che Hamilton comanda il campione della Catalogna davanti all'altra Ferrari di Leclerc, che fra poco si fermerà ai box, e le due Mercedes di Russell e Antonelli. Studio.
1: Grazie Manuel, e noi prima di dare la linea ai colleghi dell'informazione aggiorniamo il tennis con Mattia Bellucci, che si sta giocando l'accesso al tabellone principale sull'erba tedesca di Halle, 6-5 con servizio a disposizione per il tennista italiano opposto all'australiano Bolt. Adesso appunto GR1 Flash e poi sarà nuovamente Domenica Sport e soprattutto Formula 1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Penessi. Attenti al tuo portafogli.
6: E a chi ama vivere in equilibrio.
5: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Germana, ciao! Sai che cosa accade il 15 giugno?
8: Sì, Emanuela, inizia l'Italia in diretta, la trasmissione di Radio 1 che per tutta l'estate vi terrà compagnia.
7: Attualità, economia, curiosità, dall'Italia e dal mondo, con tanta bella musica.
8: Parleremo anche di salute e benessere, di animali, di arte e moda, e andremo alla scoperta di luoghi misteriosi. Quindi, appuntamento
7: dalle 10 alle 13
8: e il pomeriggio dalle 16 alle 19.
7: Ovviamente su Radio 1
8: e Rai Play Sound. Ah, comunque io sono Germana Brizzolari.
7: E io Emanuela Ronzitti. Vi aspettiamo.
9: Ore 16.
10: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
11: GR1.
12: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. In Medio Oriente vacilla l'intesa Stati Uniti-Iran, difficile la firma del memorandum nelle prossime ore nonostante l'ottimismo di Trump. Tra le questioni ancora da risolvere, la gestione dello stretto di Hormuz, il cessate il fuoco in Libano, le riserve di uranio. E tra i principali ostacoli di un accordo c'è anche la situazione in Libano, dove proseguono le operazioni militari israeliane mentre non si fermano gli attacchi da parte di Hezbollah. La corrispondente.
13: Israele è tornato a bombardare la periferia sud di Beirut, ha colpito un centro di comando, le informazioni parlano di almeno 3 morti, perché questa mattina di nuovo Hezbollah aveva lanciato razzi e soprattutto droni verso le comunità del nord del Libano, e questo è quel fronte aperto che Israele non vuole chiudere fino a quando appunto la minaccia di Hezbollah non verrà del tutto eliminata per le comunità del nord. Ma sappiamo che è anche un punto caldo per quanto riguarda l'accordo con l'Iran, perché se si arriverà a questo accordo, quando si arriverà a questo accordo, si chiede che vengano chiusi anche tutti quanti i fronti aperti, tra cui proprio quello libanese.
14: Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
12: Si è conclusa questa mattina l'assemblea costituente del nuovo partito di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale, a scatenare le polemiche, le sue parole sul reato di femminicidio. Ascoltiamo.
15: Non esiste il femminicidio, perché un reato non è più o meno grave in base al sesso, al colore della pelle o alla religione di chi lo commette o di chi lo subisce. Questa è la vera parità di genere.
12: Surreale negare il reato di femminicidio significa allontanarsi dalla realtà, commentano da Fratelli d'Italia. Il punto è la spinta a uccidere una donna perché inferiore, dice dalla Lega Giulia Buongiorno, che poi aggiunge: spero che Vannacci non abbia nostalgia del delitto d'onore. Questo è negazionismo patriarcale, attaccano dal PD. Angelo Bonelli, AVS, chiama in causa la premier. Da Meloni, silenzio colpevole. Affermazioni gravissime anche per Italia Viva. Chiede più rispetto anche il papà di Ilaria Sula, la ragazza uccisa a Roma un anno fa dall'ex fidanzato. La tragedia di Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia, dove un 17enne ha ucciso la zia a coltellate e poi ha gettato il suo corpo in un canale. Sarà la procura per i minori di Trieste a seguire l'inchiesta.
9: Vita di famiglia. Loro hanno una casa grande, antica.
16: È uno degli abitanti di Sanstino di Livenza, nel veneziano, al microfono di Lucia Zorzi, a indicare quello che appare al momento il movente del delitto. Il patrimonio familiare, probabilmente una lite su come gestirlo. Giovedì pomeriggio il delitto, scoperto in realtà solo ieri dopo la denuncia di un'amica che non aveva più notizie dell'insegnante di 53 anni, non sposata, viveva nella casa con il fratello e la sua famiglia in due diversi appartamenti. L'omicidio sarebbe avvenuto nella legnaia. Il corpo non è stato ancora ritrovato, nessuna traccia neanche del coltello da cucina che sarebbe stato usato dal ragazzo. Le ricerche proseguono con un elicottero e i sommozzatori. Il 17enne ha una frattura al polso e alcune chimosi, non si esclude quindi che ci sia stata una colluttazione con la zia. Il corpo lo ha poi caricato su una carriola, lo ha coperto con un ampio telone, ha attraversato una parte del centro di Sanstino di Livenza e poi lo ha portato al fiume, dove se ne è liberato. Fausto Bertuccioli, GR1.
12: Continua la ricerca delle due sorelline di 12 e 16 anni scomparse dalla casa famiglia nel Parco Nazionale d'Abruzzo. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa, dal rapimento al sequestro all'allontanamento volontario. I sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno scandagliato il lago di Barrea, analizzati i cellulari delle ragazzine che avrebbero fornito elementi utili alle indagini, al vaglio degli inquirenti anche le telecamere di sorveglianza della zona. Caro energia, con l'arrivo del caldo quest'anno la spesa dei condizionatori potrebbe superare i 400 euro a famiglia, lo ha calcolato Assium, l'associazione degli utility manager italiani. Pesano le temperature più alte rispetto al passato e il rincaro della bolletta. Ora il meteo, sole e caldo in tutta Italia, il punto con il capitano dell'aeronautica militare Valerio Cardinali.
17: Alta pressione sta interessando buona parte dell'Europa centro-meridionale, quindi anche l'Italia, garantendo cielo in prevalenza sereno con un po' di stabilità a ridosso dei rilievi alpini. Temperature anche oggi in ulteriore aumento sulle regioni adriatiche e ioniche, con punte tra i 32 e i 34 gradi in Emilia-Romagna, le zone interne delle Marche, della Puglia e sulla Sardegna.
12: E noi ci fermiamo qui, buon proseguimento d'ascolto.
18: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: Domenica Sport.
1: Ore 16 e 5 minuti, trasmissione che si avvale della regia di Ombretta Conti, con Fabio Cardinali alla console. Tennis, Ben Shelton ha battuto Taylor Fritz 6-4, 2-6, 6-4, conquistando sull'erba il torneo di Stoccarda. Una bella sfida, derby statunitense tra il numero 5 e il numero 9 delle classifiche mondiali. Per ciò che riguarda Bellucci, si va al tie-break, primo set contro l'australiano Bolt, in palio l'accesso al tabellone principale di Halle. Ma adesso è tempo di tornare alla Formula 1, al Gran Premio di Catalogna.
0: Eh sì, perché la Formula 1 è esattamente come il calcio: un gol, un evento gigantesco può avvenire in qualsiasi momento. In questo caso è avvenuto mentre non eravamo in onda. Virtual safety car, perché si è fermata la macchina di Fernando Alonso nei pressi di curva 9 e a quel punto Lewis Hamilton ne ha approfittato per fermarsi ai box, sfruttando per l'appunto questo regime di semi-neutralizzazione. Ha cambiato le gomme e adesso comanda a parità di soste e con gomme più fresche rispetto a tutti quanti, a 20 giri dal termine, il Gran Premio di Catalogna, il che vuol dire che la Ferrari è al comando davanti alle due Mercedes di Russell e Antonelli, il che vuol dire che Lewis Hamilton si sta avvicinando alla prima vittoria in assoluto nella sua storia con la vettura del cavallino, perché ha le gomme più fresche di tutti quanti, perché non deve più fermarsi ai box al pari degli altri e perché con la sua Ferrari sta volando. 20-1 nell'ultimo parziale contro il 20-7 di Russell e il 20-7 di Antonelli. Hamilton, Russell, Antonelli, questo al momento il podio. Incredibile quello che è successo in quei concitati istanti in cui l'ex ferrarista Fernando Alonso, che possiamo dire ha fatto un favore clamoroso ancorché involontario alla Ferrari, ha parcheggiato la sua ammutolita Aston Martin nella via di fuga di curva 9, neutralizzazione, la sosta ai box di Lewis Hamilton, grande chiamata anche in questo caso da parte del muretto di Maranello, che è andato a fermare Lewis Hamilton, che ha montato gomme dure, e adesso il pilota inglese, il baronetto inglese, comanda con 4 secondi e 9 di vantaggio nei confronti di George Russell, che diventano 5 in questo momento. Potrebbe aprirsi anche un'investigazione per un infringement, per un'irregolarità in regime di bandiere gialle per l'inglese, e questo è il motivo per cui Lewis Hamilton sta continuando a spingere come un ossesso per cercare di aumentare il proprio vantaggio. Le altre posizioni: Norris quarto con la McLaren a 1 secondo e 7, Verstappen quinto a 19 secondi e 1 da Norris con la Red Bull, Leclerc è sesto, sfortunatissimo Leclerc, che invece si è fermato il giro prima della Virtual Safety Car, il momento peggiore, ed è scivolato in sesta posizione a 2 secondi da Verstappen, quindi a chiudere la zona punti Piastri, Hajar, Gasly e Colapinto. Abbiamo parlato lungamente mentre non eravamo in onda, microfoni spenti, Alessandro Gargantini, di quanto avvenuto. E è vero, la Ferrari è stata, se vogliamo, fortunata, ma pronta a cogliere l'occasione con Lewis Hamilton, ma la Mercedes l'ha persa ai box questa gara.
19: Sì, la Mercedes è stata meno lucida rispetto alla Ferrari nel leggere la gara, nel capire se proteggersi, come più volte detto, soltanto da Norris o se stare attento a quello che in realtà era l'avversario più pericoloso, che era Lewis Hamilton. Poi la Ferrari ha avuto la lucidità di sfruttare il momento della Virtual Safety Car per chiamare il 7 volte ridato al cambio gomme e rimandarlo in pista davanti a tutti. Se avessero fatto una strategia diversa, differenziando le strategie dei suoi piloti, sarebbero coperti anche nei confronti della Ferrari di Hamilton. Quindi diciamo che il compito del muretto box della Mercedes non è stato perfetto in questo fine settimana, in questo Gran Premio.
0: Anche perché, tra le altre cose, l'obiettivo, Paolo Filisetti, l'hanno detto più e più volte, era difendersi da Norris. Hanno guardato un po' il dito e perso di vista la luna, a differenza di quanto fatto da noi, che dicevamo attenzione anche alla posizione di Lewis Hamilton. E nonostante tutto Norris comunque lì dietro e gira più o meno sugli stessi tempi della Mercedes, non sono riusciti neanche comunque a metterlo fuori gioco.
20: Sì, infatti sembra che abbiano perso un po' di lucidità, probabilmente, diciamolo pure, che erano anche appannati da quella che era la sfida interna, perché avere i due piloti che si inseguivano e dovevano scegliere sia in quel momento a chi dare la precedenza quando dovevano ancora fare la sostituzione delle gomme, ma poi successivamente mantenere solo l'attenzione su Norris è stato non guardare quello che era il quadro più ampio, e in questa maniera la Ferrari ne ha approfittato.
0: La Ferrari ne ha approfittato e a 18 giri dal termine comanda con Lewis Hamilton il Gran Premio della Catalogna. 6 secondi e 4 il vantaggio su George Russell, che insegue il quale Russell è inseguito a 1 secondo e 7 da Kimi Antonelli. Un Antonelli che mi immagino, Alessandro Gargantini, anche abbastanza, non voglio dire, dato non ci saranno ulteriori investigazioni per quanto successo ad Hamilton, e quindi anche questo è un pericolo scappato per la Ferrari. Dicevamo di un Kimi Antonelli che mi immagino abbastanza comunque nervoso, no? Perché lui sa che aveva nelle mani la possibilità di vincerla questa gara.
19: Sì, per una discreta fase di gara aveva un ritmo decisamente superiore rispetto ai compagni di squadra, è stato tenuto le sue retrovie, gli è stato detto ripetutamente di stare attento a non violare i track limits, cioè è stato tenuto buono e probabilmente ha perso almeno una manciata di secondi che adesso gli sarebbero stati molto utili. Sicuramente c'è della frustrazione perché Antonelli sta, diciamo, ottenendo un risultato inferiore rispetto al suo potenziale, e non per colpe sue.
0: I big in questo momento possono arrivare tutti quanti fino in fondo con queste gomme, e dunque potrebbero non esserci più soste, al netto di eventi, come dire, impronosticabili, tipo un'altra virtual safety car come quella che è arrivata in precedenza. E dunque Hamilton allunga ancora 7 secondi di vantaggio nei confronti di George Russell. Nell'ultimo passaggio, pensate, gli ha guadagnato qualcosa come 9 decimi, 1,23 per una Lewis Hamilton in stato di grazia, 1,21,2 per George Russell. E Antonelli gira sugli stessi tempi di George Russell, perché nell'ultimo passaggio ha girato in 21,3, 21,2 anche Norris. Ascoltiamolo proprio Norris.
21: And Lando Norris is having better pace over the whole stint than the cars ahead.
2: I just said paper, like I had to go read them. Or I drop back and it's gone. So I can't do both, I'm afraid.
0: L'ingegnere di pista di Norris gli dice: la nostra gara in questo momento è cercare di avere un ritmo migliore rispetto alle macchine che hai davanti. E Lando Norris dice: ho provato sia a staccarmi per vedere se ho ritmo, sia a stargli vicino, mi dispiace, non ce la faccio. Una dichiarazione di resa quella di Norris.
20: Sì, Paolo. Assolutamente, e riportare alla realtà rispetto alla teoria. Cioè l'ingegnere ovviamente guarda i dati e dice: ma secondo noi tu dovresti spingere per mettere sotto pressione le vetture davanti. E lui gli dice: sì, l'ho fatto e ho anche provato a lavorare in aria pulita, poi riavvicinarmi e rifarmi sotto, ma alla fine non è cambiato nulla.
0: E tu lo dici da ingegnere, tra l'altro, quindi diciamo da persona informata dei fatti, no? In questo caso si guarda.
20: La realtà è sempre superiore alla teoria.
0: Perché poi chi sul podio ci va il pilota e non l'algoritmo.
20: Esattamente.
0: Mettiamola così. Intanto dicevamo di Lewis Hamilton in fiducia completa e totale. 28 anche nell'ultimo parziale, ha guadagnato un altro mezzo secondo su Russell. Adesso il vantaggio è di 7 secondi e 9 per il pilota inglese nei confronti del connazionale della Mercedes. Terzo è Kimi Antonelli con l'altra Mercedes, poi Lando Norris, Max Verstappen, Charles Leclerc, Oscar Piastri, Isaac Hajar e le due alpine di Gasly e Colapinto, che zitte zitte stanno facendo comunque una gran gara, entrambe nuovamente a punti. Ascoltiamo di nuovo Norris.
2: So Lando, at the end of the race I want to be with him. Kimi ahead, he's got 3 strikes already.
0: Allora, Norris, non abbiamo capito, cioè è mancato un pezzo della comunicazione, ma il senso era abbastanza chiaro. Alla fine della gara cerca di stare più vicino possibile a Kimi Antonelli perché ha già avuto 3 strikes per quello che riguarda i track limits e dunque ha già avuto un cartellino giallo, nel caso cerca di stare entro i 5 secondi e c'è ampiamente perché in questo momento è 1 secondo e 3. Il dato di fatto però è che Antonelli è molto vicino a George Russell perché adesso si è riportato a 1 secondo e 2, nell'ultimo parziale gli ha recuperato 2 decimi. Considerato quello che è successo nello stint precedente, ovvero sia che a fine stint Kimi Antonelli era molto più veloce di George Russell, questa volta verrà data gara libera ai due, Alessandro, considerato anche il pericolo Norris vero questa volta e non immaginifico?
19: Allora, se dovessimo affidarci al buon senso si può presumere di sì, però non conosciamo quelle che poi sono le regole che verranno scelte in casa Mercedes. Un altro duello che può profilarsi nei prossimi giri è quello tra Verstappen e Leclerc, perché vediamo che Verstappen ha le mescole medie, quindi c'è una differenza di gomma che nel finale di gara potrebbe portare a un delta nella prestazione delle macchine, quindi potrebbe magari creare qualche opportunità per Leclerc di insidiare il quinto posto di Verstappen.
0: Nell'ultimo parziale Leclerc, dando uno sguardo al monitor dei tempi, ha perso 6 decimi, però è a 1 secondo e 9, che vuol dire che gli era molto vicino. Ascoltiamo Hamilton.
21: 15 laps to go, you are doing a good job, so you can go on.
0: Non c'è quasi bisogno di tradurre quello che ha detto l'ingegnere di pista, è non comprensibilissimo inglese, mancano 15 giri al termine, in realtà ne mancano 14, dunque un po' datato questo team radio. Stai facendo un grande lavoro, continua a fare quello che fai. Mi piace tornare su quel team radio precedente, su quel very well molto romagnolo. Paolo Filisetti, in questo momento c'è un entusiasmo al muretto della Ferrari, ancorché ovviamente venato di concentrazione, clamoroso, perché ieri Hamilton ha detto: sono sicuro che questa macchina potrà vincere delle gare. Ieri abbiamo battuto una Mercedes, domani dovremo battere l'altra e non sarà facile, però lo stanno facendo.
20: Beh, c'è sicuramente una volontà di riscatto, diciamolo che ritornare alla vittoria dopo tante gare che la Ferrari manca appunto dal gradino più alto del podio è fondamentale. Ritornarci con Hamilton è ancora più simbolico. Perché...
0: Ascoltiamo un attimo Antonelli.
2: 1.3 behind.
0: E questo, scusami se ti ho interrotto Paolo Filisetti, ma è Kimi Antonelli, al quale viene detto hai 9 decimi da quello che ti precede, ovvero sia Russell, e 1 secondo e 1 da quello che ti segue Norris, che a differenza di quanto detto da Norris, Antonelli ha detto ho ancora tanta velocità, ho tanta velocità nel piede. Ascoltiamo Russell.
2: Don't need to pick up the pace there, George.
0: E Russell viene detto accelera, sbrigati, perché altrimenti qui rischiamo veramente di mettere veramente in discussione il podio. Completa pure il tuo ragionamento, Paolo.
20: Sì, cioè intendevo semplicemente dire che se appunto Hamilton vince questa gara, beh, è simbolico. L'anno scorso, arrivato in Ferrari, si era trovato male, cioè, ovvero con una vettura a cui lui stesso ci ha ripetuto anche qui il giovedì precedente questo Gran Premio: non avevo potuto dare alcun apporto su questa macchina, invece ho dato i miei suggerimenti e riesco quindi ad essermi integrato in una squadra facendo valere i miei 7 titoli iridati e i miei 20 anni di esperienza come pilota. Insomma, è molto importante.
0: E adesso vi faccio un'altra domanda a tutti e due. Ascoltiamo un attimo Norris.
2: And then it's quite clear that Ancelotti's been off track more than three times. We've reported it to the FIA. We expect he should get at least a 5-second penalty.
0: L'ingegnere di pista Lando Norris ha detto: è evidente che Kimi Antonelli ha ecceduto i track limits più volte di quanto è stato detto. Abbiamo inviato una segnalazione formale alla federazione e ci aspettiamo almeno una penalità di 5 secondi. E questo darebbe, diciamo, anche, come dire, l'autorizzazione, se così vogliamo, al box della Mercedes di dire a Russell: fai passare Antonelli perché c'è questa spada di Damocle dei 5 secondi che potrebbe, diciamo, andare a mettere a rischio anche sostanzialmente il podio. Bisognerebbe poi vedere effettivamente in regime di pista libera che tipo di pace può avere Antonelli, ma questi sono dati che gli ingegneri possono avere a disposizione. Adesso si fa vedere, accenna anche una manovra di disturbo Antonelli nei confronti di Russell davanti a Hamilton, si sta giovando di questa cosa e sta guidando col braccio fuori dal finestrino, come si dice in gergo squisitamente tecnico. Altri 6 decimi guadagnati anche quest'ultimo giro, ha adesso 10 secondi e 4 di vantaggio nei confronti di George Russell, che è sotto pressione nei confronti di Antonelli, il quale a sua volta è sotto pressione nei confronti di Lando Norris. Alessandro Gargantini, questo è il momento delle scelte, tanto più perché anche Mercedes, così come noi, ha ascoltato quel team radio di McLaren.
19: Assolutamente, è abbastanza chiaro che adesso Russell stia facendo da tappo, quindi stia togliendo del potenziale ad Antonelli, sul cui casco pende anche il rischio di avere una penalizzazione di 5 secondi per violazione di track limits. Se sarà così, di conseguenza ci sono tutte le condizioni per lasciare che il pilota italiano si possa liberare del compagno di squadra e prendere un pochettino di vantaggio, anche perché Norris è abbastanza vicino. E in tutto questo vediamo Hamilton che è volato via, perché comunque mantiene un ritmo nettamente superiore con Russell, che sta soltanto facendo il suo gioco.
0: L'ultima vittoria di Lewis Hamilton in carriera risale al Gran Premio del Belgio del 2024, una vittoria peraltro arrivata a seguito di una squalifica, quella di George Russell, che aveva fatto una sosta in meno e fu squalificato poi perché la macchina fu trovata sotto peso, probabilmente proprio per via di quella strategia. Ma questa vittoria avrebbe un valore clamoroso. Io c'ero e c'eravamo tutti e tre, ragazzi, in Ungheria quando l'anno scorso Lewis Hamilton a mezza bocca disse: la Ferrari deve cambiare pilota, sono inutile. Evidentemente lui anche in questo fine settimana ha parlato, ne parlavamo proprio ieri tra l'altro, certo, Paolo Filisetti, ha parlato da caposquadra, da uomo squadra, ha detto: mi sento ascoltato, sono convinto che la sinergia che abbiamo adesso è diversa rispetto a quello che c'era e questa cosa ci può portare alla vittoria. Detto fatto, è arrivata la vittoria, segno che c'è tanto dell'Hamilton pilota ma anche tanto dell'Hamilton uomo squadra in questa situazione.
3: Assolutamente sì, lui adesso è perfettamente integrato, si è caricato in un certo senso la responsabilità del riscatto Ferrari, almeno così dà l'impressione nelle ultime gare e poi dalle parole che lui ha ampiamente detto. E poi vale la pena ricordare che l'ultima vittoria della Ferrari risale al Gran Premio del Messico del 2024.
0: E anche qui stiamo parlando di tanto, tanto, tanto tempo, perché il 2025 è stato un anno da tregenda assoluta per il cavallino. Anche il giro più veloce per Lewis Hamilton, 1.21 nel suo carniere, e continua a girare comunque tra il mezzo secondo e i 6 decimi più veloce rispetto ai piloti che inseguono, nonostante sostanzialmente non ne abbia bisogno, perché il vantaggio è già importante, ma lui dall'alto della sua esperienza sa che, così come si sono rimescolate le carte con la virtual safety car di Fernando Alonso, può risuccedere, e in quel caso meglio avere assolutamente un vantaggio di sicurezza. Hamilton, Russell, Antonelli. In questo momento Antonelli è leggermente più lontano, Alessandro Gargantini, nei confronti di Russell, 1.3 il distacco. Dietro c'è sempre Norris che insegue come il proverbiale gatto attaccato alle parti intime per cercare, insomma, di mantenere un distacco inferiore ai 5 secondi. Io credo che in questo momento Kimi Antonelli sia letteralmente tra l'incudine e il martello.
19: Sì, mancano ancora 10 giri alla fine del Gran Premio, avrà ancora le possibilità Antonelli, e se gliene daranno la possibilità, di avvicinarsi al compagno di squadra, ed è un momento, sono alcuni giri abbastanza interlocutori.
0: E quindi, insomma, questi ultimi 10 giri saranno assolutamente caldissimi, anche per quello che riguarda le possibilità in seno al team Mercedes, anche perché Lando Norris ha lamentato a più e più riprese di non avere pace, di non avere prestazione, però sostanzialmente comunque è sempre lì, Paolo, è sempre lì tra il secondo e due secondi.
3: Tra il secondo e due secondi.
0: È un grande bluffer, diciamo.
3: Esatto, il grande bluff. Però io sto ragionando
20: e sto anche provando particolari emozioni perché ci sto anche ragionando, in fin dei conti questa è la settima gara di questa stagione e risulterebbe essere, usiamo sempre il condizionale, la prima gara vinta da una vettura non Mercedes, quindi è molto importante quello che sta accadendo, più che altro per la stagione in quanto tale.
0: Per la stagione in quanto tale, per la stagione della Ferrari che qui ha portato un pacchetto importante all'anteriore, attuatore dell'aerodinamica attiva, pance, fondo, sia nell'ingresso che nel suo diffusore. Sto facendo il figo perché me l'hai spiegato tu, Paolo Filisetti, giovedì, venerdì, quindi diciamo... Ma
20: infatti io stavo sospettando, mi hai già rubato il posto, allora me ne vado.
0: No. Sto facendo il finto esperto perché insomma...
20: No, ha portato veramente un pacchetto enorme. Lo stesso Toto Wolff ha detto, è un pacchetto mostruoso quello della Ferrari. Toto parla sempre da politico ovviamente, però sicuramente arrivare a quei fatidici 64 millesimi che hanno separato dalla pole position, beh, è sostanziale.
0: È sostanziale. E a questo punto, Alessandro Gargantini, ti faccio un'altra domanda: se così dovesse finire la corsa con la vittoria di Hamilton davanti a Russell e Antonelli, anche se Antonelli adesso si è riportato a 9 decimi da George Russell, la classifica vedrebbe in prima posizione sempre Kimi Antonelli con un vantaggio comunque importante nei confronti di Lewis Hamilton, 56 punti, vado a memoria, e in terza posizione George Russell. Non è che Antonelli, che Hamilton ritorna in lizza per il mondiale, Alessandro?
19: Se gli verrà data l'opportunità, lui ci deve credere, il mondiale è ancora molto lungo, di conseguenza tutto può ancora capitare. Chiaramente chi è in vantaggio gode della sua posizione, ma c'è tutto il tempo per vedere tante cose che probabilmente non ci aspettiamo nemmeno in questa stagione. Tornando a quello che diceva Paolo, c'è anche da considerare il fatto che prima della corsa di Monte Carlo si pensava che la Ferrari avrebbe potuto avere un vantaggio su un circuito sui generis dove comunque c'erano dei tratti di unicità. Un'eventuale vittoria a Montmeló avrebbe un peso assolutamente diverso, molto molto molto più importante, perché ricordiamoci che questa è una pista tecnica per eccellenza, è un po' considerato l'università per i tecnici, e riuscire a vincere su questo tracciato ha un valore certamente superiore e pone le basi per continuare sulle basi di una posizione tecnica molto migliore.
0: Certo. E Paolo Filisetti annuisce vigorosamente, mi state rubando il mestiere ragazzi, ve la suonate e ve la cantate dicendo delle cose diciamo sacrosante. Paolo Filisetti dava ragione ad Alessandro Gargantini perché questa vittoria ha un peso specifico importante anche da questo punto di vista, no?
20: Beh, ha un peso specifico molto importante, ricordiamoci che non sono stati ancora dichiarati ufficialmente gli ADUO, cioè vale a dire quegli sviluppi concessi a livello di power unit. Sappiamo che la Ferrari ha comunque un gap.
0: Si parlava di settaggi, di situazioni, e Hamilton ha detto no, ma ci penso io.
20: Quindi dicevo, in questo momento non sono stati ancora annunciati ufficialmente dalla federazione, anche perché ci sono state delle contestazioni da parte stessa della Red Bull su quale sia la concessione di questi ADU, di questi sviluppi aggiuntivi. Sappiamo che la Ferrari sarà molto aggressiva su questi sviluppi, dovrebbero essere concessi due, e dalle indiscrezioni che ne abbiamo raccolto nei giorni scorsi, il primo motore voluto dovrebbe già essere presente dal prossimo Gran Premio tra 2 settimane in Austria.
0: E dunque un outlook, parlando da economista quale non sono, positivo più che mai per quello che riguarda la Ferrari, con Lewis Hamilton che a 7 giri dal termine comanda in carrozza il Gran Premio di Catalogna, con Isaac Hajar che era 8º, si ferma ai box, probabilmente ha spazio per un free stop, potrebbero aver ragionato su questo per andargli a sostituire gli pneumatici, anche se monta gomme rosse usate, non nuove. Il pilota da Red Bull che occupava 8ª posizione adesso va a rientrare in pista. Dicevamo di Lewis Hamilton che comanda in carrozza con 14 secondi e mezzo il Gran Premio di Catalogna, e con un Kimi Antonelli che adesso è tornato vicinissimo negli scarichi di George Russell, è ad appena 4 decimi, pronto a cercare di affondare il colpo nei confronti di George Russell, e i gesti che stava facendo Alessandro Gargantini, copiato in questo anche dal nostro Paolo Filisetti, indicavano proprio questo.
19: Abbiamo parlato di fase interlocutoria, quella nei giri precedenti, adesso Antonelli si è fatto veramente sotto e cercherà di pretendere di avere spazio, perché fino adesso ha esattamente eseguito il compito che gli è stato dato, anche a suo, diciamo, non a suo vantaggio, ecco, a suo
0: diciamo rimettendoci, mettiamola certo. Così. Intanto da dire che Norris è scivolato a 3 secondi e 1 da Antonelli, e questa è una notizia importante perché sappiamo che su Antonelli, anche se non c'è ancora ufficialmente un'investigazione, per cui di fatto il tutto è frutto di un ragionamento degli ingegneri della McLaren, a volte magari anche a voler motivare Lando Norris, non lo possiamo sapere, spesso gli ingegneri devono usare sia il bastone che la carota, ma adesso Antonelli è vicinissimo a Russell, è a 3 decimi, si affronta all'ultima curva, curva 14 e poi rettilineo del traguardo. Andiamo in radiocronaca allora per vedere se Antonelli cercherà il sorpasso nei confronti del proprio compagno di squadra, gli è in scia, gli è molto vicino e gli va a prendere l'interno, prova a coprire l'interno, lo manda quasi sull'erba Russell, ma Antonelli va all'attacco, passa e si prende la seconda posizione. Vediamo se riesce a chiudere il sorpasso, perché adesso ha diritto di traiettoria dall'altra parte Russell, ma Antonelli con esperienza si allarga verso la sinistra andando a coprire anche curva 3, però ha avuto una buona uscita Russell, che cerca di andare all'esterno a passare Antonelli, ma lì all'esterno non si passa e Antonelli chiude un sorpasso importantissimo, scoda leggermente la macchina di Russell in accelerazione in discesa verso curva 5. Ieri abbiamo fatto un bellissimo giro di pista a piedi con Alessandro Gargantini per poter apprezzare anche le pendenze di questa pista. Antonelli chiude il sorpasso e si porta in seconda posizione. Alessandro Gargantini, questa è una martellata clamorosa sugli alluci virtuali, ma neanche tanto, di George Russell.
19: Assolutamente, diciamo che Antonelli ha fatto di tutto per rispettare fino in fondo il compagno di squadra, ma la differenza era talmente evidente che ha dovuto liberarsene, e per Russell è sicuramente un colpo molto duro questo dal punto di vista morale e psicologico.
0: Sbanda addirittura la vettura di Kimi Antonelli, segno che comunque sia a posto con le gomme non è neanche lui, ma è altrettanto vero Paolo Filisetti che passare tutti quei giri dietro senza dubbio non ha aiutato le coperture della macchina dell'Italia.
20: Nella maniera più assoluta non ha aiutato, e vedo che c'è un elemento dell'ala anteriore che sembra rotto, qui a livello della paratia laterale.
0: Esatto, non sappiamo se ci sia stato un contatto con il compagno di squadra, se una scordolata o se qualcosa.
20: Oppure magari anche semplicemente anche un urto sul cordolo, però sta perdendo l'elemento della bandella.
0: Sta perdendo l'elemento della bandella e nonostante tutto ha già un secondo e mezzo di vantaggio nei confronti di George Russell, segno che effettivamente aveva tanta prestazione in più, e a questo punto io credo che al muretto della Mercedes si mangeranno i gomiti, perché questa poteva essere, e Alessandro Gargantini annuisce. Ascoltiamo Antonelli. Attenzione, si ferma la macchina di Antonelli, si ferma la macchina di Antonelli, clamoroso, si ferma la macchina di Antonelli proprio mentre stava parlando il suo ingegnere di pista, in cui gli ricordava del warning per track limits. Si ferma la macchina di Kimi Antonelli a 4 giri dal termine, colpo di scena clamoroso, come cambiano le cose nello spazio di un amen. Ritiro per la macchina di Kimi Antonelli, con la McLaren di Norris che arriva sul podio e procede lentamente anche la macchina di Leclerc. Che cosa sta succedendo, amici radioascoltatori? Che cosa sta succedendo? Procede lentamente anche la Ferrari di Leclerc. Davanti a tutti c'è sempre la Mercedes di Lewis Hamilton. Russell è seconda, 19 secondi. Ascoltiamo Leclerc. Ha perso il power steering, ha perso il servo sterzo, ha perso lo sterzo, pronti a uscire i meccanici della Ferrari per una sosta, pronti a uscire anche quelli della Mercedes, quelli della Mercedes restano ancora ai box, quelli della McLaren invece sono usciti. Ritiro per Kimi Antonelli, che dunque chiude con 1-0, questa situazione dunque passa dall'essere uno dei vincitori di questo Gran Premio all'essere lo sconfitto, non per colpa sua. Si ritira anche Leclerc, terzo weekend assolutamente da dimenticare per la Ferrari. E a questo punto, mentre tanto vediamo che Leclerc, proprio per aver perso il power steering, ma evidentemente c'è stato un guasto generale a livello idraulico, visto che ha parcheggiato la propria vettura ferma senza più neanche trazione, ha effettuato anche un lungo, e a questo punto dicevamo cambiano, è ripartito invece Leclerc, è riuscito a ripartire, sta cercando di portare la propria macchina ai box, ma credo che avrà comunque dei problemi a proseguire la sua gara. Hamilton, Russell, Norris, questa è la nuova situazione. E adesso invece la battaglia per il campionato, che sembrava sorridere ad Antonelli nonostante tutto, si riapre clamorosamente. Alessandro Gargantini.
19: Sì, avvantaggiarsene di più è in questo momento Hamilton, perché è l'avversario più vicino ad Antonelli. Russell tirerà un sospiro di sollievo, perché sarebbe stato battuto per la 6ª volta consecutiva dal suo compagno di squadra.
0: Si ferma in box Leclerc, gara finita per lui. A Lewis Hamilton, il suo compagno di squadra, l'ingegnere di pista, gli dice stay out della serie, resta fuori, non andarti a fermare ai box. Il vantaggio è di 24 secondi nei confronti di George Russell, incredibile signore e signori, 24 secondi. Non ci avremmo mai creduto, Paolo Filisetti, se ieri ci avessero detto vincerà una Ferrari con 25 secondi di vantaggio sulla Mercedes.
20: No, assolutamente non ci avremmo mai creduto, una gara ricca di colpi di scena, sicuramente avvincente, una gara che cambia relativamente gli equilibri di questo campionato. In questo momento sì, ne trae grandissimo vantaggio ovviamente Hamilton da vincitore, ma anche George Russell, insomma 18 contro 1-0 del compagno di squadra, insomma non è male.
0: Bisogna dire a onor del vero che si pareggerebbe il conto delle IL, perché in Canada George Russell aveva partito un 25-0, anche in quel caso non per colpa sua, e dunque volendo diciamo parlare di cavala, a parità di IL Antonelli resta comunque ben davanti, esatto, nei confronti di George Russell. Di certo questo non ci voleva per il campionato del 19enne bolognese, che non per colpa sua, al termine di una gara gestita con grande saggezza, perché comunque stava portando la sua Mercedes nella sua non miglior giornata fino al secondo posto, deve accontentarsi di 1-0. Sul podio ci sale Lando Norris con la McLaren Sorniona, che riesce in qualche maniera comunque a salvare il proprio weekend. Adesso Kimi Antonelli riceve un passaggio da un ragazzo in scooter che lo riporterà ai box per insomma andare anche a sbollire la rabbia e la delusione. Non resta in discussione fino a questo momento, quantomeno, ma manca un giro e mezzo al termine, la vittoria di Lewis Hamilton, che va ad incamerare 25 punti e che porterebbe a questo punto il suo svantaggio nei confronti della leader del campionato a 41 lunghezze, visto che erano 66. Insomma, lo scenario è interessante, Paolo.
20: Lo scenario è interessante, è un campionato che si dimostra avvincente rispetto al fatto che è stata una striscia unica di vittorie Mercedes sino alla gara precedente. Quindi qualcosa che in un certo senso non abbiamo mai visto, perché anche in campionati passati dove avevamo visto un dominio di una squadra, spesso e volentieri queste strisce hanno continuato anche se magari con qualche alternanza. Qui la situazione è completamente diversa, cioè prima di tutto vediamo anche a livello di affidabilità, Mercedes stessa non è infallibile.
0: Assolutamente, 2-0 per la Mercedes, 1-0 quest'oggi anche per la Ferrari, per un danno di tutt'altro tipo. Only the brave, only one will survive, e in questo caso a sopravvivere è più che mai Lewis Hamilton. Un giro e mezzo al termine per il baronetto inglese, 7 volte campione del mondo. Ultimi chilometri per il pilota della Ferrari, che sta andando a conquistare la vittoria numero 106 in carriera, e fa senso solamente dirlo. 2 anni dopo il Gran Premio del Belgio del 2024 tornerà, si appresta a tornare sul gradino più alto del podio con la Ferrari, andando a testimoniare come la sfida che è andata a raccogliere oramai sostanzialmente 3 anni fa, perché l'annuncio era stato dato agli albori della stagione 2024, non era fine a se stessa, non era un'operazione di marketing, non si trattava semplicemente di mettersi una figurina in casa, ma si trattava di mettersi in casa un grande pilota, ma soprattutto un pilota che andava ascoltato per cercare di modificare anche qualche tipo di insomma procedura che in seno al team Ferrari magari non funzionava. L'esperienza e il know-how di un 7 volte campione del mondo, di un pilota che corre in Formula 1 dal 2007, che nel suo primo anno di Formula 1 ha sfiorato già il titolo mondiale, perso per un punto da Kimi Raikkonen con la Ferrari, che ha conquistato poi all'ultima curva sempre per un punto nel suo secondo anno di Formula 1 il mondiale con la McLaren, un pilota che era un'ira di Dio appena arrivato. Ricordiamo che come compagno di squadra in McLaren aveva un signore che si chiama Fernando Alonso, curiosamente proprio colui che gli ha regalato, e lui non si amano particolarmente, la vittoria quest'oggi con il guasto della sua Aston Martin. Un pilota che poi negli anni è cresciuto, è diventato anche, come dire, un fenomeno a 360 gradi, il suo impegno civile, la scelta dell'alimentazione vegana, il suo impegno contro le discriminazioni, contro le disuguaglianze, contro qualsiasi tipo di diciamo discriminazione. Il messaggio ispirazionale il giorno della conquista del suo 7° mondiale a tutti i ragazzi là fuori che sono in difficoltà: ce la potete fare, perché se ce l'ho fatta io ce la potete fare anche a voi, e ce la sta facendo in questo momento. Affronta l'ultima curva, 658 giorni dopo torna a vincere Lewis Hamilton, e lo fa con la Ferrari. Lewis Hamilton vince il Gran Premio di Catalogna con la Ferrari, prima vittoria stagionale per il cavallino dal Gran Premio del Messico 2024, non si arriva sul gradino più alto del podio, la rossa, dal Gran Premio del Belgio del 2024. Lewis Hamilton non vinceva un gran premio, in seconda posizione arriva adesso George Russell, fra poco arriverà anche Lando Norris a chiudere il podio, e questo è un momento, non ce lo nascondiamo, Alessandro Gargantini e Paolo Filisetti, prima da te Alessandro, prima di tutto emozionante.
19: È un momento iper emozionante per tutti i ferraristi, per lo stesso Hamilton, perché dall'altezza di 7 titoli ridati questa sarà probabilmente una delle emozioni più grosse della sua carriera, perché vincere con la Ferrari era qualcosa che gli mancava, era qualcosa che mancava a tutti vedere, e finalmente quel giorno è arrivato.
0: Finalmente quel giorno è arrivato, la vittoria di Lewis Hamilton davanti a George Russell e Lando Norris, Paolo Filisetti, e adesso, soprattutto dopo aver vinto a Barcellona in questa maniera con 20 secondi di vantaggio nei confronti della Mercedes ed è andato a spasso negli ultimi due giri, un pensierino al mondiale ce lo deve fare.
20: Beh, la Ferrari deve fare un pensierino al mondiale, non solo Hamilton, adesso al di là di tutte le...
0: Ascoltiamolo per un attimo, perché questo...
4: Well done, Lewis, well done. Finally you got, you deserved the first year that we will always remember. Thank you.
6: Congratulations with Jim. Good job.
22: Ciao ragazzi, grazie a tutti, Maranello, thank you so much, you helped me achieve this dream, and I can't thank you enough. Thank you for everyone pushing so hard back at home. I'm so proud of you, and to my family, I love you, and to the fans, thank you for continuing to remind me who I am. Couldn't done this without you. Grazie.
4: Grazie a te, Lewis.
0: Mi ha colpito molto l'ultima parte del suo messaggio. Grazie a tutti quanti i miei fan che continuano a ricordarmi chi sono. Segno che, insomma, qualche certezza gli è mancata l'anno scorso a questo ragazzo.
20: Beh, assolutamente sì, qualche certezza gli è mancata. Qualche critica ovviamente gli è arrivata, perché sicuramente tutti eravamo incerti se avesse perso quello smalto che gli aveva permesso di conquistare i 7 titoli. E questo testimonia anche che, beh, c'è l'aspetto profondo, umano, dei piloti, e insomma anche dal punto di vista tecnico grande soddisfazione per i tecnici che hanno realizzato una macchina. L'avevamo detto dall'inizio stagione, in un certo senso, che questa macchina c'era, e il propulsore rappresentava la parte forse meno performante, però io credo che si meritano un plauso tutti i tecnici di Maranello, perché spesso e volentieri magari tendiamo un po' troppo spesso a prenderli in giro, non rispettandoli.
0: E in questo caso il loro job, il loro lavoro lo hanno fatto. Grazie ragazzi, ha detto in italiano, meglio senza dubbio al volante che come interprete della nostra lingua, Lewis Hamilton, ma quest'oggi glielo perdoniamo. Salta fuori dalla macchina, si lancia contro la sua crew, perché Lewis Hamilton, signore e signori, ha vinto il Gran Premio della Catalogna, il Gran Premio di Barcellona. Ha vinto Hamilton davanti a Russell e Norris, a chiudere la zona punti, Verstappen, Piastri, Ajar, Gasly, Colapinto, Lawson e Lindblad, ritirati per dei guasti meccanici, Kimi Antonelli quando era secondo e Charles Leclerc quando occupava la sesta posizione. Ci fermiamo qui perché adesso mi stacco per andare a cercare di cogliere anche le parole dei protagonisti. Ringrazio i miei ospiti, sempre graditissimi, sempre grazie. Tra l'altro Kimi Antonelli va ad abbracciare Lewis Hamilton, è il primo ad andare a abbracciare Lewis Hamilton e a congratularsi con lui, e questa è una scena bellissima, perché dopo il Gran Premio di Monte Carlo Lewis Hamilton era stato il primo ad andarsi a congratulare verso da Kimi Antonelli, e questa è la Formula 1 che ci piace. E con questa immagine vi salutiamo, con un Lewis Hamilton che commosso adesso si accoscia quasi a voler realizzare quello che ha fatto dopo aver ricevuto i complimenti di Kimi Antonelli. Paolo Filisetti, grazie. Alessandro Gargantini, grazie. Linea allo studio.
19: Grazie a te. Ciao.

0: 10:43 minuti, ci siamo arrivati insieme a The Robert Cray Band, Don't Be Afraid of the Dark, il tutto per festeggiare il successo di Lewis Hamilton su Ferrari alla sua 31esima gara in rosso. Ha rotto una sorta di tabù, il britannico ha conquistato il Gran Premio di Catalogna, settima prova del Mondiale, firmando la sua prima vittoria appunto al volante della Ferrari. Adesso parliamo di mondiali di calcio con l'intervista di Nico Forletta a Marco Astolfi, responsabile Broadcast Service per i rapporti con gli altri broadcaster in occasione dei mondiali di calcio.
1: Marco, quanto è difficile organizzare un evento come i mondiali di calcio?
2: Beh, è difficile perché è comunque una missione che dura tanto tempo. Noi abbiamo cominciato a preparare la Coppa del Mondo 3 anni fa. Adesso stiamo praticamente consegnando quello che è stato preparato per 3 anni. Quindi adesso è bello vedere concretizzare tutto quello che abbiamo preparato.
1: Quanta gente fa parte della vostra squadra di lavoro?
2: Allora, è una domanda complicata perché noi come staff fisso di HBS in questo momento siamo circa 300 persone, però durante l'avvenimento siamo 3.000, anzi più di 3.000 anche questa volta. Il nostro lavoro fondamentalmente consiste in questo: noi siamo il partner della FIFA per la produzione delle immagini in diretta della Coppa del Mondo.
1: E dei suoni.
2: E dei suoni, evidentemente.
1: Immagino che sia davvero difficoltoso coprire soprattutto un evento come questo organizzato in 3 paesi diversi, seppur nello stesso continente, ma con distanze siderali.
2: Siamo passati effettivamente da un modello come la Coppa del Mondo del 2022 che abbiamo fatto in Qatar, che era la prima Coppa del Mondo in una sola città. Io mi ricordo la prima volta che sono andato a Doha, ero in un albergo al 15° piano e ho guardato attraverso la finestra e all'orizzonte vedevo 4 stadi. Questa volta siamo nel modello completamente opposto. È chiaro che tra Stati Uniti, Messico e Canada le distanze, 16 stadi, il fatto che sia poi la prima Coppa del Mondo con 48 squadre, il fatto che siamo passati da 64 a 104 partite, tutto naturalmente è aumentato in termini di tutto, di distanze, di mezzi, di tutto.
1: E suppongo siano aumentati anche i broadcaster coinvolti.
2: No, diciamo che i broadcaster sono sempre più o meno quelli, diciamo che i broadcaster poi con cui lavoriamo sono i broadcaster del mondo intero. Quindi poi anche a livello di cifre parliamo di io lavoro praticamente con circa 320 broadcaster del mondo intero tra TV, piattaforme digitali e radio, quindi diciamo che non c'è un solo paese nel mondo che non sia coinvolto nella Coppa del Mondo. Però poi diciamo, mentre prima nel 2022 erano tutti nella stessa città, oggi con questa Coppa del Mondo ci sono praticamente 2 tornei in uno, la fase di gruppo che è quella delle prime 72 partite, in cui i broadcaster, soprattutto quelli che rappresentano le squadre qualificate, si concentrano sulle partite della loro squadra. Poi dai 16esimi di finale comincerà un'altra Coppa del Mondo, in cui mano a mano che le qualificazioni renderanno le partite anche più interessanti da un punto di vista editoriale con le grandi squadre che cominciano a incontrarsi fra di loro, a quel punto più televisioni saranno comunque portate a interessarsi a quelle partite.
1: La mia curiosità è una divisione di broadcaster per continenti. Suppongo che l'Europa sia la più rappresentata.
2: Allora no, la più rappresentata è l'America del Sud, America del Sud e America Centrale, tra l'altro quelli su cui la distribuzione dei diritti è più capillare, poi naturalmente l'Europa seconda e poi il resto del mondo.
1: Divisi per TV, radio e poi i nuovi mezzi?
2: Di fatto ci sono circa 220 TV, una novantina di radio e poi il resto sono news agency. TV include allo stesso tempo quelli che noi chiamiamo i broadcaster tradizionali, quindi le radio, le TV tradizionali di ogni paese, e poi le nuove piattaforme digitali che sono oggi una realtà di tutti i mercati.
1: Per capirci, la RAI che è presente qui con la TV e con la radio, come viene catalogata? Come un unico broadcaster?
2: Come un unico, come un unico broadcaster tradizionale.
1: Tradizionale. Tra invece i non tradizionali ce n'è qualcuno che può suscitare la curiosità dei nostri ascoltatori?
2: Beh, io per esempio la differenza che faccio fra un broadcaster tradizionale e una piattaforma digitale è che oggi le piattaforme digitali le più sofisticate tendono a non trasmettere soltanto un segnale della partita, nel senso che lo spettatore che assiste alla partita con la piattaforma digitale guarda il segnale principale e poi può selezionare altri canali in cui lui ci sono altri tipi di telecamere che riprendono da altri angoli la partita stessa. Oggi i broadcaster che su un torneo di 104 partite acquisiscono i diritti per la totalità dell'avvenimento sono sempre molto di meno, mentre invece le piattaforme digitali hanno tendenza ad acquisire i diritti per tutte le partite, anche perché hanno molta più disponibilità, possono riempire il palinsesto con tutto quello che noi gli forniamo. Tra quello che noi produciamo di riprese live e tutto quello che produciamo, anche perché non ho parlato del fatto che noi abbiamo anche delle squadre che girano nelle città, che fanno reportage in tutti i sensi, quindi c'è anche un server con cui noi mettiamo ore e ore di contenuto pronto a essere utilizzato, e tutto ciò per queste piattaforme digitali va a nutrire praticamente una copertura 24 ore su 24 che naturalmente un broadcaster classico non è interessato a fare.
1: Ma non potrebbe neanche.
2: Poi ci sono, parlavo dei sudamericani, per esempio in America del Sud o centrale ci sono dei broadcaster che tendono, per loro la Coppa del Mondo ogni 4 anni è l'avvenimento e quindi tutto ruota attorno all'organizzazione della Coppa del Mondo. In Europa questa cosa esiste praticamente, non esiste.
1: I broadcaster tradizionali più presenti nella storia dei mondiali di calcio quali sono?
2: Ci sono broadcaster che sono sempre loro, ci sono gli inglesi, sono sempre loro, la RAI, anche in Spagna, anche forse l'unico mercato in cui c'è una certa evoluzione è il mercato sudamericano e soprattutto il brasiliano, in cui c'è stato un cambiamento recentemente, forse anche lì grazie all'avvento delle piattaforme digitali, in cui oggi il vecchio broadcaster tradizionale ha un po' perso terreno rispetto alla nuova piattaforma digitale che sta prendendo il sopravvento.
1: Nell'organizzazione qual è la difficoltà maggiore che voi incontrate di solito ogni 4 anni?
2: Diciamo, io non parlerei di difficoltà, direi di ogni Coppa del Mondo presenta delle condizioni cui bisogna adattarsi e abbiamo già parlato delle distanze in questo caso. Per esempio a Doha, quando abbiamo fatto la Coppa del Mondo in Qatar, avevamo, se ricordo bene, 5 o 6 squadre di produzione. Oggi con 3 paesi, 16 stadi, abbiamo una squadra di produzione fissa in ogni città. Quindi siamo passati da un modello in cui avevamo 6 squadre di produzione a 16 squadre di produzione. E poi ci sono anche le difficoltà tecniche, perché gli stadi in cui viene organizzata questa Coppa del Mondo, soprattutto gli stadi americani, sono tutti stadi di football americano. Abbiamo dovuto adattare il dispositivo tecnico perché sono stadi che non sono adatti ad accogliere le riprese di una partita di calcio, quindi abbiamo dovuto costruire le piattaforme per le telecamere, abbiamo dovuto costruire le infrastrutture per accogliere le televisioni e le radio. Una difficoltà, per esempio, banalissima, la taglia di un terreno di football americano non è la stessa di quello di un terreno di calcio. Il terreno di calcio è più largo, di circa 10 metri. Questa cosa ci fa perdere lo spazio laterale. E lo spazio laterale attorno al campo per noi è essenziale per poter accogliere le operazioni delle televisioni. Gli spogliatoi degli stadi di football americano non sono assolutamente nello stesso posto degli stadi di calcio. Negli stadi di calcio di solito gli spogliatoi sono in una zona centrale, sì, con un tunnel. I giocatori entrano sul campo da calcio direttamente attraverso questo tunnel centrale. Negli stadi di football americano invece gli spogliatoi sono in un altro settore. E infatti noterete su questa Coppa del Mondo, soprattutto per gli stadi americani, che i giocatori entreranno da destra, da sinistra, dall'angolo in alto, dall'angolo in basso, perché cambierà la configurazione a seconda dello stadio. Dallas, per esempio, è uno degli stadi che ha subito una delle modifiche più impressionanti. Siccome la posizione del campo era troppo bassa per le telecamere, per avere l'angolo giusto per poter inquadrare da tutti gli angoli necessari la partita di calcio, il terreno è stato alzato di... quasi un metro. Centinaia

0: è stato necessario comunque fare un upgrade di queste strutture. Una parola in particolare su Città del Messico, che è comunque uno stadio che è stato completamente rinnovato.
1: Che per noi quello stadio
0: leggendario, ecco. Io ero piccolissimo,
1: eravamo in due.
2: Mio primo ricordo di un mondiale è quell'Italia-Germania 4-3. Sì, quella me la ricordo.
0: Naturalmente partita leggendaria per noi italiani. E appunto l'altro giorno la partita d'apertura fra il Messico e il Sudafrica è stata la prima partita che lo stadio Azteca ha ospitato dopo tantissimi anni di rinnovamento. E poi naturalmente non dobbiamo dimenticare il Canada.
2: Ecco, altra curiosità dunque, il Canada. Lì il calcio si è praticato però...
0: Però gli stadi di Toronto e Vancouver, che sono i due stadi che ospitano la Coppa del Mondo, sono gli stadi in cui vengono accolte le partite di calcio. Tra l'altro lo stadio di Vancouver è uno stadio che conosciamo bene perché è lo stadio in cui abbiamo organizzato nel 2015 la Coppa del Mondo femminile, che è stato un avvenimento eccezionale per l'America del Nord, perché possiamo anche dirlo, in America del Nord forse il calcio femminile è anche più popolare del calcio maschile.
2: Mi viene in mente una cosa, l'ultima cosa: i prossimi mondiali saranno non più tre paesi diversi, qua si parla anche di continenti diversi ai prossimi mondiali. Bella sfida quella, eh?
0: Non mi ricordo chi è che diceva, no, sempre più in alto. È esattamente la stessa cosa, e già si parla di più squadre, no? Si parla già di un campionato a 64, cioè una Coppa del Mondo a 64 squadre, quindi se ho fatto bene i calcoli dovrebbero essere 124-128 partite, più i tre continenti, quindi sì, sicuramente ancora più elementi e più sfide sia logistiche che operative che tecniche.
2: Eh beh, allora fra 4 anni ci ritroveremo e ci racconterai come siete riusciti in questa che adesso sembra veramente un'impresa improba, e speriamo che ci sia pure l'Italia magari.
0: Alla prossima, speriamo.
2: Speriamo.

0: 16:58 minuti, Franco Battiato, dopo la voce del padrone è arrivato, anno 1982, l'Arca di Noè, e questo era il brano trainante Voglio vederti danzare. Ciclismo, il norvegese Kasper Haugland ha vinto la prima tappa del Giro Next Gen, la Reggio Calabria Vibo Valentia ha preceduto il gruppo di un secondo appena, gruppo regolato in volata da Davide Fabbro. Terzo posto per Davide Donati. Intanto, per ciò che riguarda gli aggiornamenti tennistici, vi confermiamo l'eliminazione sull'erba di Hall nel torneo di qualificazione al tabellone principale per Lorenzo Sonego, battuto dal georgiano Basilashvili per 2-0. Invece ha perso il primo set al tie-break Mattia Berlucci, che si gioca a sua volta l'ingresso nel tabellone dei bravissimi di Hall contro l'australiano Bolt. Conduce 6-5 nel secondo parziale, ma al servizio c'è proprio Bolt. Adesso noi diamo la linea all'informazione delle ore 17 e poi gireremo pagina e sarà nuovamente Domenica Sport.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 17.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio. Medio Oriente, nessun accordo in vista tra Stati Uniti ed Iran, nonostante gli annunci di Trump che sperava in una firma già oggi, ma tutto si è complicato dopo l'ultimo attacco israeliano su Beirut. Teheran già promette una dura risposta.
4: Stesso copione di una settimana fa e ci si chiede ora quando arriverà la rappresaglia iraniana contro Israele, che stamattina ha attaccato Beirut Sud, roccaforte di Hezbollah, almeno 3 morti, tra loro ci sarebbe un comandante della milizia sciita alleata dell'Iran. I crimini di Israele non saranno impuniti, avvertono i Pasdaran. Gli americani non rispettano gli impegni, inutile trattare, commenta il capo negoziatore Ghalibaf. Scontata la rappresaglia iraniana, come una settimana fa, quando fu Trump a intervenire per fermare l'escalation. Poco fa il commento del presidente americano: questo attacco non doveva esserci, siamo vicini a un accordo con l'Iran, Israele dovrebbe fermare i raid e anche Hezbollah, scrive Trump, che oggi festeggia l'80° compleanno. Festa rovinata, speranze per l'accordo come minimo rinviate, mentre si continua a morire nella striscia di Gaza, lontana ormai dal centro della scena, almeno 4 vittime in un attacco israeliano contro un campo profughi a Jabalia. Francesco Mincone, GR1.
3: Intercettata dalla Marina Militare inglese nel canale della Manica una petroliera della flotta ombra di Mosca, Starmer. Questa operazione infligge un altro colpo alla Russia.
5: Stamattina all'alba le forze armate britanniche hanno effettuato un abbordaggio su una petroliera della flotta fantasma russa nel canale della Manica. L'operazione è durata 6 ore, i commandos dei Royal Marines e gli agenti delle forze dell'ordine sono stati supportati dalla RAF e sono saliti a bordo. L'imbarcazione, che batte bandiera camerunense, sarà trattenuta e monitorata al largo della costa del sud dell'Inghilterra. Per il primo ministro Starmer, che dall'annuncio è un duro colpo alla Russia, che alimenta la guerra di Putin in Ucraina, dice non potrà nascondersi. Secondo le ricostruzioni, la Smirtos, questo è il nome, è già stata soggetta a sanzioni un anno fa e da allora ha cambiato 2 volte il nome e la bandiera sotto la quale naviga. La nave fa parte della flotta ombra petroliere russe, che eludono le sanzioni internazionali imposte sulle esportazioni di petrolio dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. L'operazione arriva dopo le clamorose dimissioni del ministro della difesa Healey legate al piano di investimenti per la difesa del governo. L'azione sulla Smirtos è stata condotta in collaborazione con i francesi sulla scia del vertice informato E3 di Downing Street tra Regno Unito, Francia e Germania in difesa dell'Ucraina. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
3: Si definisce rammaricata e annuncia un approfondimento l'organizzazione di Più Libri Più Liberi dopo che Giorgia Meloni ha criticato la decisione della manifestazione di permettere la partecipazione solo alle case editrici che sottoscriveranno un'apposita dichiarazione antifascista. Non è affatto censura, ma un'esigenza di chiarezza e unità tra i diversi attori presenti in fiera, replica la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria, specificando che il documento finito al centro delle polemiche è basato su riferimenti istituzionali universali, privo di visioni di parte, senza accenni politici e tantomeno legami partitici. Giusto un ulteriore approfondimento. Le osservazioni di Meloni sono centrate, ha commentato poco fa il ministro della Cultura Giuli. La cronaca italiana, incredulità a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, dove un 17enne ha ucciso la zia di 53 anni e ha poi gettato il corpo in un canale. Ancora nessuna traccia dell'arma e del corpo della donna. All'origine del delitto potrebbero esserci contrasti familiari e questioni economiche. Le indagini sono scattate dopo la denuncia di scomparsa da parte di alcune persone vicine alla vittima. Sono 2 giovani vicentini gli alpinisti morti dopo essere precipitati dal Monte Pasubio in Veneto. L'allarme è stato dato da un'altra cordata che ha assistito all'incidente, in salvo un terzo compagno soccorso mentre era ancora incordato alla parete. E siamo alla cultura, torna il Salento Book Festival, rassegna itinerante dedicata ai libri che trasforma piazze, giardini e castelli in palcoscenici letterari da oggi al 31 agosto.
0: La festa dei libri, la movida dei lettori, fa tappa in 18 comuni del Salento, da Nardò a Melpignano, luoghi suggestivi che d'estate si popolano di turisti e di amanti della bellezza di questo territorio. Tanti gli ospiti che staranno presenti, da Massimo Recalcati a Michela Marzano, da Luca Bianchini a Paolo Stella, solo per citarne alcuni. Quest'anno, co-conduttrice della rassegna, è la scrittrice Antonella Lattanzi. Le sue radici pugliesi sono ideali per cogliere il significato, il senso profondo di questi incontri d'autore.
2: Poter portare nella mia terra, con tutto l'amore e la passione, ma anche l'impegno e il lavoro che ci contraddistinguono, gli autori e le autrici che più amo, per me è una grande felicità.
0: Quanto le manca la sua Puglia?
2: Moltissimo. Vivendo a Roma da tanto tempo, pensare di poter costruire qualcosa in un territorio che fino a poco fa era molto difficile da colonizzare culturalmente, mi interessa moltissimo e mi sembra molto stimolante.
0: Aurelia Carafa, GR1.
3: E la linea torna domenica Sport. Buon ascolto.
6: Domenica Sport.
7: Sono le 17:06, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino, c'è Ombretta Conti in regia, Maximilian Gambino invece cura la parte tecnica e c'è il successo di Lewis Hamilton tornato sul gradino più alto del podio a quasi 2 anni di distanza dall'ultima volta. Parliamo chiaramente di Formula 1, del Gran Premio di Catalogna vinto dal pilota britannico che ha conquistato il suo primo successo con la scuderia Ferrari. Alle sue spalle si sono piazzate la Mercedes di George Russell e la McLaren di Lando Norris. Norris che ha approfittato del ritiro nel finale di Andrea Kimi Antonelli per un problema sulla sua monoposto. Fuori dai giochi nel finale anche l'altro ferrarista Charles Leclerc al suo ritiro numero 2, quindi secondo ritiro consecutivo dopo quello di Monte Carlo della settimana scorsa. Quarta posizione per Max Verstappen su Red Bull, che ha preceduto la McLaren di Oscar Piastri e il compagno di squadra Isaac Hajar. A completare la top 10 di giornata Pierre Gasly, Franco Colapinto, Liam Lawson e Hartwig Lindblad. Prossimo appuntamento nel weekend finale del mese di giugno con il Gran Premio di Austria. Torna a sorridere quindi la Ferrari. Per ciò che riguarda il calcio, ricordo i risultati delle partite di stanotte. Brasile e Marocco hanno chiuso sull'1-1, la Scozia ha superato Haiti per 1-0, l'Australia ha battuto la Turchia di Montella per 2-0. Ricordo anche che Sonego è fuori dal tabellone principale dei Halle e sta giocando invece Mattia Bellucci per lo stesso obiettivo. Ha conquistato 7-5 il secondo set, parziale di 1-1 nella terza partita. Bolt ha vinto il primo set 7-6, quindi al tie-break. Bellucci il secondo 7-5, 1-1 nel terzo e decisivo set, con Bellucci adesso al servizio.

0: Alle 17:12 minuti ci siamo arrivati insieme con Sombra Potential. Diamo il benvenuto in trasmissione ad Andrea Soncin, commissario tecnico della Nazionale Femminile di Calcio. Buona domenica, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, buona domenica a voi e grazie per l'invito.
0: No, grazie a te naturalmente. Tra l'altro, ovviamente, sai, parlando alle nuove generazioni ti conoscono solo come commissario tecnico, solo tra mille virgolette. Andrea Soncin, il Cobra, in campo, un soprannome che insomma voleva dire molto. Pensa, Andrea, io mi ricordo, lavoravo a Rai International, una tua partita con la maglia del Lanciano in Serie C. Sei stato forse capocannoniere del torneo. La partita era Napoli-Lanciano e tu segnasti il gol del vantaggio all'allora San Paolo con una bella girata su un cross proveniente da, ora mi pare di dire da sinistra, ma non ci metterei la mano sul fuoco. Te la ricordi quell'azione, Andrea?
1: Sì, sì, ho un brutto difetto fin da bambino che mi ricordo un po' tutti i gol che ho fatto da bambino, addirittura me li scrivevo sul quaderno, presente quelle cose che ormai si sono magari anche un po' perse, però sì, me lo ricordo, più di 20 anni fa, fanno parte ormai di una vita molto lontana che però è sempre piacevole ricordare.
0: Noi abbiamo ancora negli occhi, devo dirlo, il primo tempo sontuoso delle tue ragazze contro la Svezia. Può rappresentare questo il punto di partenza, la base solida, come dire, le fondamenta vere, più salde anche a livello mentale, su cui costruire il piano superiore, Andrea?
1: Sì, assolutamente. Dal punto di vista della prestazione è stato un primo tempo forse perfetto, quello che volevamo fare, abbiamo mantenuto la nostra identità, abbiamo giocato secondo quelle che sono le nostre idee e su questo vogliamo rinsaldare ancora di più la convinzione e la fiducia che abbiamo poi nell'affrontare a ottobre gli spareggi, quindi c'è grande consapevolezza, c'è stata grande dimostrazione e così siamo riusciti a mostrare al meglio quelle che sono le nostre potenzialità. Poi questo turno di Nation League, di qualificazioni, ci ha dato anche delle indicazioni su alcuni aspetti che sicuramente dobbiamo migliorare per il nostro percorso che stiamo portando avanti ormai da tempo, però le ragazze hanno mostrato grandissime potenzialità e per questo c'è grande fiducia.
0: Si deve lavorare sui calci piazzati, ovviamente, questo l'abbiamo detto, però è importante, io credo, l'atteggiamento, perché una squadra italiana che ha dimostrato la baldanza ma anche un dinamismo piacevole del tenere palla in terra scandinava, io personalmente non me la ricordavo, però con me chi ha seguito magari più spesso l'evoluzione del calcio femminile a proposito delle nazionali azzurre era di questo avviso e lo ha sottolineato più volte. Ecco, parlavi en passant dei playoff, ma questo regolamento ti convince appieno per andare ai mondiali? Insomma, non si riesce neanche a capire, viene sulla prima della Nations League, insomma, ecco. Capisco che sia magari più facile poi da spiegare l'avversario quando si conosce rispetto alla formula, però mi sembra arzigogolato, no?
1: Sì, è una formula particolare che però negli ultimi anni sta portando a un innalzamento notevole di quello che è il livello delle varie categorie, chiamiamole così, di Nation League, quindi questo porta poi a gironi molto equilibrati come è stato il nostro per la qualificazione. Sì, si qualifica solo la prima, è vero, noi non l'abbiamo vissuta come un dramma, ovviamente c'era la consapevolezza di poterci entrare anche il primo posto, però ci prendiamo la seconda opportunità, che è quella attraverso una serie di spareggi che siamo sicure di poter affrontare nel modo migliore, con quell'identità e quel dinamismo di cui stavi parlando prima, che è quella di portare in campo il dominio del gioco, e il dominio che non è soltanto quando si ha la palla, ma un controllo maggiore anche quando non si ha la palla, quindi una riconquista principalmente nella metà campo offensiva, per evitare poi anche quelle situazioni di palla inattiva che contro squadre con una fisicità o con caratteristiche differenti dalla nostra possono metterci in difficoltà.
0: Sai cosa ti volevo chiedere, Andrea? A livello giovanile, no? Nel vostro settore, come sta andando il reclutamento delle ragazze poi da inserire nelle rappresentative maggiori? Cioè, mi spiego meglio, la ferriera è fluida? Garantisce secondo te che una volta premiato il merito avvenga quello che un allenatore realmente si augura, ovvero avere problemi di scelta? E in seguito a questo, a parità di età, no? Una ragazza di 18 anni, diciamo, calcisticamente è più matura rispetto a un coetaneo maschio? Hai potuto anche soppesare questo oppure no?
1: Ma per quanto riguarda il discorso della filiera, ormai da un paio d'anni stiamo portando avanti un progetto proprio fondato su questa parola, sul concetto di filiera. Filiera che sta per quello che vogliamo portare avanti in accompagnamento e monitoraggio del talento. Quindi cercare di costruire un percorso individuale per ogni ragazza, rispettando quelli che poi sono i tempi di crescita, di maturazione che ogni ragazza può e deve avere all'interno del percorso che poi fa coi club. E questo, secondo me, vedendo anche quello che nazioni, stati hanno fatto, che magari sono partite un pochino prima di noi per quanto riguarda il calcio femminile, prendendo questo insegnamento, penso che sia il modo migliore per permettere poi sempre più ragazze di affacciarsi col merito, partendo dal merito, ma con qualità e con quel talento che è richiesto poi per giocare competizioni di alto livello, che è quello che vogliamo fare con la nazionale maggiore, con continuità. E per quanto riguarda la maturità di cui mi parlavi, penso che sia un fatto proprio individuale. Ovviamente quello che posso dire dall'esperienza che sto vivendo, le ragazze entrano molto più in profondità di tutte le situazioni, quindi è un confronto continuo che permette anche a noi tecnici di doverci continuare a aggiornare, perché c'è un livello culturale medio molto alto, e quindi la proposta poi che deve essere fatta loro deve essere altrettanto di valore.
0: Ecco, quando Andrea Soncin, no, deve spiegare un'esclusione, succede a una delle sue atlete, hai notato, al di là dei singoli caratteri, ovvio, questa è la prima cosa, reazioni diverse tra giocatore, quindi uomo e giocatrice, oppure no?
1: Sì, assolutamente, ma questo è un po' in tutti gli aspetti della vita, no? Che comunque la risposta primaria è principalmente quella emotiva, quindi di sicuro la comunicazione deve essere una comunicazione empatica nel comprendere quelli che sono gli stati emotivi della ragazza con cui mi sto confrontando. Certo, a livello di nazionale maggiore e di prime squadre, diciamo così, è normale che ci siano delle scelte che vadano oltre a quelle che è il percorso individuale delle ragazze che stanno facendo. In fase giovanile invece è giusto entrare un pochino di più nella spiegazione e anche nell'accompagnamento proprio di quel percorso di cui stavo parlando prima. Ci sono differenze, sì, ma come ci sono differenze un po' in tutti i rapporti che abbiamo quotidianamente all'interno della nostra vita.
0: La presenza di Andrea Soncin ai nostri microfoni non è passata sicuramente inosservata. C'è un numero per i messaggi WhatsApp dei nostri amici radioascoltatori che ci scrivono, non solo dall'Italia, perché ovviamente ormai la tecnologia fa sì che in tempo reale tutto il mondo sia collegato. Ebbene, dalla Sardegna, Luigi Serra. Ciao Giovanni, per favore salutami Soncin e fagli un in bocca al lupo per le qualificazioni mondiali. È seguita questa nazionale, Andrea. Avete, come dire, credo, un volano importante, no? Al di là poi del primo, il secondo posto, il girone, i playoff. Rappresentare comunque i colori azzurri credo che sia quella gratificazione, ma anche quello zaino sulle spalle che ritengo sia piacevole da portare, indipendentemente poi quando ci si deve fermare lungo il percorso.
1: Sì, assolutamente, è una responsabilità grandissima, soprattutto per quello che possiamo essere, mostrare come riferimento all'esterno, quindi di sicuro in questo sono state encomiabili le ragazze nel trasferire valori che vanno oltre anche ai valori prettamente calcistici della qualità del gioco espresso, che ormai hanno dimostrato ampiamente di poterla fare in maniera eccelsa, ma dei valori che sono fondamentali poi nella crescita soprattutto di tutte quelle bambine e di tutte quelle ragazze che vogliono avvicinarsi allo sport. Quindi per questo sicuramente negli ultimi anni c'è stato ancora di più avvicinamento, ancora di più un'attenzione mediatica che va di pari passo sia con la crescita tecnica, tattica, fisica delle ragazze, ma soprattutto con tutti quei valori di passione, sacrificio e determinazione che mostrano in tutte le partite.
0: Mi puoi dire con la massima sincerità quale valore tecnico assegneresti al campionato invece di club, fra le squadre di club, il nostro massimo campionato? Che dimensione anche a livello internazionale gli daresti?
1: Beh, è un campionato in forte crescita, basta vedere anche i movimenti di mercato che ci sono, non soltanto delle straniere quasi tutte che partecipano con continuità alle partite delle loro nazionali, ma anche e soprattutto al valore che viene dato alle nostre ragazze. Quindi ci sono state tante ragazze che dal nostro campionato sono passate in quelli che sono adesso indicati come i top campionati del mondo, quindi in Premier League, in Bundesliga, e non ultime diverse ragazze sono andate a giocare in America. Quindi è un campionato sicuramente molto formativo, che sta crescendo tanto, in cui i club stanno sempre di più investendo per quanto riguarda soprattutto le strutture organizzative, quindi ci sono staff di alto livello in tutte le squadre, le partite sono tutte molto equilibrate ed è un bene, penso, anche per le ragazze poi italiane che possano confrontarsi con tante ragazze straniere che portano esperienze differenti.
0: Andrea Soncin, naturalmente ci siamo soffermati sul movimento femminile, però non possiamo non chiederti qualcosa sul mondiale maschile che ha recentemente preso il via. C'è qualche giocatore che non conoscevi bene e che ti ha favorevolmente impressionato? E poi anche qui, prima di salutarti, ti chiedo cosa pensi del regolamento di una fase finale a 48 squadre.
1: Beh, darti un'indicazione su un giocatore sarei in difficoltà, ti posso però citare due squadre che stanno mostrando un po' quello che è il percorso iniziato da anni, che sono gli Stati Uniti e il Marocco, che hanno investito sul percorso, sul processo per ottenere risultati nel medio-lungo periodo, e in queste prime partite hanno mostrato sicuramente un gioco moderno, evoluto e con giocatori che poi i vari Pulisic o Brahim Diaz, per citarne due, che hanno mostrato qualità altissime.
0: E infine, guarda, in tempo reale un messaggio di una nostra radioascoltatrice. Stefania, qual è la vera differenza, ti chiede, tra il calcio femminile e quello maschile?
1: Ma la vera differenza è soltanto nel gruppo di persone che da allenatore mi trovo, che un allenatore si trova a dover gestire, quindi ci sono specificità in tutti gli ambiti, non soltanto in quello tecnico-tattico, dove magari tante proposte vengono anche mostrate sia nelle squadre maschili che in quelle femminili, ma soprattutto dal punto di vista relazionale, perché le leve motivazionali sono differenti, quindi c'è un'empatia differente nella gestione proprio del rapporto sia individuale che con la squadra.
0: Speriamo che Stefania sia soddisfatta e speriamo che la stessa soddisfazione tra un po' di tempo possa essere quella di tutto il gruppo azzurro. È stato con noi Andrea Soncin, commissario tecnico della Nazionale Femminile di Calcio. Grazie.
1: Grazie a voi, grazie mille.
0: E adesso arriviamo in musica alle previsioni meteo.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Il tempo in Europa. Due vaste aree di bassa pressione, una sull'Atlantico e una sul Baltico, condizionano il tempo sull'Europa settentrionale e orientale, mentre sulla parte sud del continente e sull'area del Mediterraneo scorre aria in arrivo dall'Atlantico in un regime di alta pressione e alte temperature, ma con qualche disturbo che genera della nuvolosità. Ma partiamo da Barcellona, che vedrà una giornata molto estiva. Sulla costa est della Spagna, infatti, il cielo sarà sempre sereno e temperature che saranno mitigate dal mare, minima sui 22 gradi e massima intorno a 28. Nuvolosità irregolare invece per Bruxelles in Belgio, almeno nella mattinata, cielo poi sereno dal pomeriggio, temperatura tra 15 e 21 gradi. Aria fresca e cielo con nubi sparse anche per Edimburgo in Scozia, con nuvolosità più compatta poi nella seconda parte della giornata, temperatura tra 11 e 18 gradi. Cielo coperto e qualche goccia di pioggia possibile per Oslo nella mattinata, poi tempo in miglioramento con temperatura compresa tra 12 e 19 gradi. Nubi e pioggia a tratti in mattinata anche per Varsavia in Polonia, con tempo poi sempre nuvoloso ma più asciutto nel pomeriggio e temperatura tra 12 e 17 gradi. Tempo abbastanza stabile per Bucarest, pur con cielo a tratti nuvoloso, ma comunque senza pioggia e con temperatura tra 18 e 28 gradi. Chiudiamo con Atene, dove la settimana inizierà con tempo stabile, soleggiato e caldo, e con temperatura minima sui 22 gradi e massima intorno a 31. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Ufficio, cosa smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
7: Domenica Sport.
8: 17:33 minuti, la regia di Umbretta Conti, Maximilian Gambino alla console. Ciclismo, Isaac Del Toro ha fatto una doppietta significativa nel fine settimana portandosi a casa il Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Gli amanti del ciclismo tradizionale praticamente sappiano che fino a 2 anni fa questo era il classico giro del Delfinato. Auvergne-Rhône-Alpes sono due regioni della Francia e la nuova denominazione vuole privilegiare l'attuale appunto appellativo delle regioni francesi. Delfinato era una regione antica della Francia che chiaramente non esiste più da tempo sulle carte geografiche. Insomma, ritornando a Isaac Del Toro, il messicano, dopo aver vinto la tappa del sabato sul Grand Colombier, ha bissato il successo nel Beaufort Plateau des Solaissons, ribaltando anche la classifica generale. Sua, infatti, la maglia gialla finale ai danni di Luke Tuckwell, l'australiano. Comunque è riuscito a resistere all'assalto di Juan Ayuso sia ieri che oggi sul gradino intermedio del podio e ha così mantenuto la seconda posizione in classifica davanti proprio allo spagnolo Ayuso. Da segnalare anche il ritiro del campioncino francese Paul Sixas, ancora compromesso da una caduta avvenuta nella tappa di ieri. Adesso apriamo una pagina che ci porterà a parlare dei grandi commissari tecnici del passato. Lo avevamo anticipato ieri a un nostro radioascoltatore che tra l'altro ci scriveva: ma perché non parlate mai dei grandi condottieri? L'avevamo già messo in scaletta e avevamo annunciato appunto che intorno alle 17:30-17:35 avremo aperto una pagina interessante e lo faremo con un collega, amico e collaboratore tra l'altro di Radio 1, ovvero Alberto Cerruti. A questo appuntamento ci arriviamo in musica.

0: The Cooks, tutto questo alle 17:39 minuti, Be Who You Are. Ed eccolo il collega Alberto Cerruti, buon pomeriggio, buona domenica.
1: Buon pomeriggio Giovanni a te, buon pomeriggio, buona domenica a chi ci ascolta.
0: Guarda, un ascoltatore ieri, neanche a dirlo, ci ha scritto e mi ha fatto particolarmente piacere proprio. Dice, ma perché non ricordate in questo periodo i grandi commissari tecnici del passato? Io gli ho detto, allora, è già in scaletta, domani sia con noi attorno a quest'ora, perché appunto con un massimo esperto come Alberto Cerruti, tra l'altro apro una parentesi, il cui libro dal vostro inviato è finalista e nella Sistina del premio Bancarella. Complimenti.
1: Grazie, mi sento come il Como, una sorpresa tra i primi sei, non immaginavo, grazie. Vorrei
0: Champions
1: ringraziare
0: League.
1: Anche questo ascoltatore che non conosco, perché io dico che è giusto parlare del presente e del futuro, ma non bisogna mai dimenticare il passato che ci aiuta a migliorare.
0: Eh sì, allora però io ti faccio una domanda sul presente, sai, partendo dal fatto che è ufficiale, Roberto Mancini si è liberato dall'Al-Sadd, la formazione catariota che stava allenando. Questo è più che un indizio, secondo te, che sarà lui il commissario tecnico della nazionale oppure no?
1: Io penso proprio di sì, anche se personalmente preferirei vedere Conte al suo posto, perché il modo con cui Mancini ha lasciato la nazionale non è bello assolutamente, quindi ha preferito i soldi alla tuta azzurra, e questo un grande come Enzo Berzot non l'avrebbe mai permesso.
0: E ci arriveremo a Berzot, ma partiamo dagli anni 30, partiamo da Vittorio Pozzo, due volte campione del mondo, unico titolo conquistato dalla nazionale universitaria ai giochi olimpici, e tra l'altro quest'anno questa ricorrenza vede 90 anni da quella estate Olimpiadi di Berlino, è rimasto quello l'unico titolo olimpico. Poco prima della scomparsa avvenuta nel 1968, l'intervista di un altro grande, grandissimo, Nando Martellini a Vittorio Pozzo. Ascoltiamolo, ascoltatelo soprattutto, nuove generazioni.
2: Vittorio Pozzo, in quel periodo attorno alla nostra nazionale c'era una unità di intenti meravigliosa. C'era un entusiasmo, c'era un affiatamento, c'era allegria. Da che cosa dipendeva questo segreto, se di segreto si può parlare?
3: Ecco, per me non si tratta affatto di un segreto. Tutto dipendeva dalla serietà e dalla profondità con la quale noi facevamo le cose. Io ogni ordine che davo spiegavo il perché, come era necessario fare quella determinata cosa. Sapevo tutto dei giocatori miei, tutto. Aprivo le loro lettere e poi gliele davo aperte, le ho lette io, puoi stare sicuro che nessuno ne saprà il contenuto. Impedivo loro di leggere i giornali perché desideravo che i giocatori sentissero una voce sola e a quella ubbidissero.
0: Insomma, Alberto, questo era il decalogo di Vittorio Pozzo. Immaginati gli allenatori attuali adesso che aprono le lettere, perché non si usa più, che vanno, prendono i telefonini dei propri calciatori e sbirciano, insomma. Succedeva questo, l'ha detto lui.
1: Sì, oggi sarebbe inimmaginabile. Vittorio Pozzo è stato un grande, come hai ricordato, due mondiali vinti, 1934-1938, le Olimpiadi, l'unico titolo delle Olimpiadi del calcio dell'Italia, e voglio ricordare che da allora l'ultima medaglia è stata conquistata da Claudio Gentile, allora CT dell'Under 21, nel 2004 vinse la medaglia di bronzo. Da allora l'Italia non è mai salita sul podio.
0: Ecco, questi sono i numeri, e anche da quel 1938 di anni ne passarono un bel po' prima che il calcio azzurro potesse festeggiare. Arrivò in effetti il titolo europeo, tra l'altro dopo una doppia finale contro la Jugoslavia. L'Italia era paese ospitante, finì in parità 1-1 la prima finale contro gli slavi e poi nella replica 2-0 con Ferruccio Valcareggi, che fu abilissimo a cambiare la formazione, a rivoluzionarla, e appunto arrivò questo storico successo perché riportò sul binario dei grandi protagonisti nella scena del calcio internazionale proprio la formazione azzurra. Nel 1970 Marcello Giannini, collega che lavorava per la sede RAI di Firenze, fece due passi, poco più, per raggiungere Coverciano e per avere direttamente dalla voce del commissario tecnico della Nazionale Ferruccio Valcareggi il nome dei convocati a Messico 70.
4: E i 22 dunque sono questi. Del Cagliari sono Albertosi, Nicolai, Cera, Domenghini, Riva e Gori. Dell'Inter Vieri, Burnic, Facchetti, Bertini e Mazzola. Del Milan Rivera, Lodetti e Rosato. Del Torino Puglia e Poletti. Della Fiorentina De Sisti e Ferrante. Del Napoli Zoff e Iuliano. Della Juventus Anastasi e Furino.
5: Senta, c'è una esclusione particolarmente dolorosa per lei, non so.
4: Guardi, sono tutte, no, di nomi non ne facciamo. Questa è stata fatta
5: una bandiera per la nazionale, Salvadore.
4: Lo so, io non voglio discutere di questa cosa qui perché a me, anche a me, è dispiaciuto molto, è doloroso. Ma d'altronde lo sport bisogna vedere un pochino le cose in un'altra maniera, è dettata dalle circostanze che si sono verificate ultimamente.
0: Ecco, questo era Ferruccio Valcareggi. Nel 69, lo ricordiamo, Alberto Cerruti, lo scudetto lo vinse la Fiorentina. Nel 70, qualche giorno prima rispetto a questo riflesso audio, appunto, il Cagliari, era il 12 aprile del 70, il Cagliari di Gigi Riva aveva conquistato il titolo nazionale.
1: Ecco, per quel motivo c'era l'ossatura del Cagliari nella nazionale, e il motivo per cui Valcareggi preferì come titolare Albertosi, anche se due anni prima, quando vinse il titolo europeo, il titolare era Zoff. E questo il grande Dino non l'ha mai digerita.
0: Beh, insomma, è andata così, anche se possiamo dirlo, quella fu una nazionale che insieme a quella che due anni prima aveva vinto il titolo europeo fece riaccendere un entusiasmo tale da pensare che nel 74 si dovesse andare a Monaco, quindi in Germania, nel ruolo di favoriti. Poi però al primo turno, già contro Haiti, poi arrivò il pareggio con l'Argentina e la sconfitta per 2-1 contro la Polonia, l'Italia dovette lasciare anzitempo la competizione iridata a cui si presentava col titolo platonico di vice campione mondiale maturato a Città del Messico, appunto, quattro anni prima. Fu quella contro la Polonia l'ultima partita di Ferruccio Valcareggi, intermezzo Bernardini, connubio con Enzo Bearzot, che prese la nazionale, la portò ai mondiali di Argentina, conclusi brillantemente al quarto posto, europei nel 1980 che si giocavano in casa e che videro l'Italia, dopo una controversa partita di semifinale contro il Belgio, azzurri che non vincendo passarono come secondi il loro girone, ma secondo posto significava solamente finalina a Napoli, persa poi ai rigori contro l'allora Cecoslovacchia. Qualificazione ai mondiali del 1982, quelli di Spagna, qualificazione in un girone comprendente anche Jugoslavia, primo posto, e Danimarca, e ci fu un amichevole. Ora magari chi sente 1982, Alberto, si aspetta di ascoltare magari Bearzot dopo il titolo vinto, lo scopone sull'aereo presidenziale, per carità, ma ascoltate invece dopo un'amichevole persa male, diciamolo pure, a febbraio contro la Francia al Parco dei Principi, dove allora giocava le partite la nazionale transalpina, l'intervista concessa a Giovanni Minoli, conduttore, questa è un'intervista televisiva, conduttore di Mixer. A rispondere c'era Enzo Bearzot e la sua immancabile pipa.
6: Signor Bearzot, perché la stampa lo odia tanto?
7: Ma io non sapevo di essere odiato. Comunque i giornalisti non li ricambio con lo stesso sentimento.
6: Ma che colpe si riconosce lei in questo rapporto così difficile?
7: Ma mi sembra che in tutte le occasioni io sia estremamente disponibile con loro.
6: Un suo giocatore, Bettega, un giorno ha dichiarato a Repubblica che se la nazionale va male, la colpa è dei giornalisti. Lei è d'accordo?
7: Può darsi che in qualche caso abbia anche ragione.
6: In che senso?
7: Probabilmente i giornalisti qualche volta criticano la nazionale, non fanno cronaca e non dicono la verità così come noi la viviamo.
6: Ecco, ma di che cosa sono colpevoli questi giornalisti?
7: Forse di spingere per certi giocatori in nazionale.
6: È vero che se Sordillo non lo avesse trattenuto dopo Parigi, lei avrebbe dato le dimissioni?
7: Beh, il mio dovere non è di dare le dimissioni quando la squadra va male. Coloro che hanno responsabilità di me devono decidere. Io devo andare avanti fino in fondo.
6: Ma lei non si è mai sentito non all'altezza del suo compito?
7: Mi pare che sono gli altri che devono decidere se io sono all'altezza del mio compito.
6: D'altronde, ma lei qualche volta...
7: D'altronde mi sembra che in tanti anni di lavoro, sono dal 69 in nazionale, ho fatto due campionati del mondo con Valcareggi e poi questo è il secondo campionato del mondo che io faccio sotto mia responsabilità e mi sembra che i risultati poi non siano così scadenti.
0: Insomma, Alberto, prima di andare sul lato pratico e ricostruire le vicende di quell'indimenticabile 1982, hai avuto anche tu l'impressione che una volta le domande degli intervistatori fossero più incisive, se non altro più dirette?
1: Sì, c'era più grinta, a volte si esagerava, addirittura nella cattiveria. Io ricordo le conferenze stampa che faceva Berzotti in Spagna, oggi sarebbero inammissibili, si arrivava da parte di alcuni giornalisti addirittura agli insulti. Io vorrei precisare una cosa che sta molto a cuore a Berzotti. Tu poco fa hai parlato di connubio con Bernardini. Bernardini è diventato allenatore della nazionale nel 74, dopo il mondiale in Germania Ovest, è rimasto allenatore un anno, poi è diventato direttore tecnico e andava in panchina con Berzot. Questo ha fatto credere a molti che l'allenatore fosse Bernardini, ma Berzot è stato allenatore dal 27 settembre 1975 con la Finlandia e quindi lui è l'allenatore che è stato più di tutti sulla panchina della nazionale, 104 volte in panchina, è l'unico che ha disputato tre mondiali. Ecco, quindi è giusto restituirgli quelle panchine che molti invece per errore gli hanno tolto.
0: Tanto che vero quello che dici, che molti considerano panchine di Berzot solo a partire da quella famosa amichevole in Germania persa 2-1 in cui per la prima volta appunto non c'era Bernardini. Ecco, questa intervista che abbiamo appena ascoltato ne potrebbe riassumere molte di quel periodo, come ricordavamo. Come già capitato nel 78, anche nell'82 l'avvicinamento azzurro ai mondiali non si svolse nel segno della tranquillità, no? Tu lo ricordi bene, Alberto?
1: Sì, ero presente e ricordo che il mio collega Franco Mentana, papà di Enrico, era in ottimi rapporti con Berzot e lui mi diceva: non ascoltare quello che dicono i colleghi, Berzot è una persona per bene, è un uomo buono, e io per questo ho sempre avuto grande ammirazione per lui, l'ho seguito, poi negli ultimi anni siamo diventati amici, se possiamo usare questa parola, ma ho conosciuto i suoi figli, i suoi nipoti, e quindi un uomo straordinario che ci manca tantissimo, non soltanto per la sua competenza, ma per la sua onestà, per la sua serietà.
0: Lo sai che sono in molti a notare questo particolare, ma se fosse francese, no, ha scritto un nostro radioascoltatore, altro che stadio dedicato a Berzot, gli intitolerebbero addirittura un torneo, una manifestazione internazionale. Ecco, ma ritornando allo stadio, in Italia non c'è un grande impianto dedicato a Enzo Berzot. È un vuoto che non si può fare a meno, secondo me, parlo, poi vorrei sentire anche la tua opinione. Grande impianto dedicato a Enzo Berzot. È un vuoto che non si può fare a meno, secondo me, parlo, poi vorrei sentire anche la tua opinione di notare.

0: del mondo, a partire da Zoff, fecero una lettera pubblicata sul Corriere della Sera nella rubrica di Gian Giacomo Schiavi proponendo che gli dessero l'Ambrogino d'oro. Non è successo niente. Milano l'ha sempre ignorato. Io voglio sperare, siccome bisogna avere fiducia nel futuro, nonostante tutto, che almeno il prossimo anno, in occasione di quelli che sarebbero stati i suoi 100 anni, lui è nato il 26 settembre 1927, quindi nel 2027, che almeno Milano si ricordi di Enzo Berzot, perché non è possibile che sia stato ignorato così da tutti.
1: E se Milano non lo farà, che provveda il resto d'Italia? Mi sento di aggiungere questo. Sai una cosa nel salutarti che segnalo a te, che sei un grandissimo esperto di numeri, di date e quant'altro, che quindi sicuramente lo sai. Sia Vittorio Pozzo sia Enzo Bearzot sono morti lo stesso giorno, 21 dicembre, uno nel
0: Lo
1: 68
0: so,
1: e l'altro nel
0: lo so.
1: 2010. Non, come dire,
0: Lo so, lo
1: ero,
0: so.
1: guarda, ci avrei giocato l'ultimo mio euro. È stato con noi Alberto Cerruti. Grazie davvero, Alberto.
0: Grazie a voi, buon pomeriggio a chi ci ascolta.

0: 17:58 minuti da Gorizia, Roberto ci dice: qui lo stadio è dedicato a Enzo Bearzot. Evviva! Adesso ci fermiamo per il GR1, poi sarà nuovamente Domenica Sport.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: In azienda spediamo quintali di merci, ma il rifornimento di carburante non è più un peso.
3: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%.

0: fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto alta qualità gran gusto Citterio 2% grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Germana, ciao! Sai che cosa accade il 15 giugno?
2: Sì, Emanuela, inizia l'Italia in diretta, la trasmissione di Radio 1 che per tutta l'estate vi terrà compagnia.
1: Attualità, economia, curiosità, dall'Italia e dal mondo, con tanta bella musica.
2: Parleremo anche di salute e benessere, di animali, di arte e moda e andremo alla scoperta di luoghi misteriosi. Quindi, appuntamento!
1: Dalle 10 alle 13
2: e il pomeriggio dalle 16 alle 19.
1: Ovviamente su Radio 1
2: e RaiPlay Sound. Ah, comunque io sono Germana Brizzolari.
1: E io Emanuela Ronzitti. Vi aspettiamo!

0: ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Sonia Oranges. Medio Oriente, ancora dubbi sul piano di pace tra Stati Uniti e Iran. Trump vuole la firma subito, ma il nuovo attacco israeliano su Beirut complica il negoziato e Teheran minaccia una rappresaglia.
4: Israele sembra aver riportato le lancette dell'orologio indietro ad una settimana fa, stesso tempismo. Proprio quando l'accordo tra Stati Uniti e Iran sembra vicino, l'attacco questa mattina ai sobborghi meridionali di Beirut, roccaforte di Hezbollah. Una fonte diplomatica coinvolta nei negoziati lo dice chiaro e tondo a Fox News. È un tentativo di sabotare l'intesa e di trascinare nuovamente gli Stati Uniti in guerra. Trump interviene su Truth. L'attacco a Beirut non sarebbe dovuto avvenire e invita entrambe le parti alla calma. Siamo vicini ad un accordo che porterà pace nella regione, anche in Libano. Non devono più verificarsi i bombardamenti di Tel Aviv nel paese e neppure di Hezbollah in Israele. Siamo ad un passo dalla pace, conclude, non roviniamo tutto. L'Iran però ha già promesso una rappresaglia per i bombardamenti a Beirut. I crimini di Israele non saranno impuniti, avvertono i Pasdaran. Gli americani non rispettano gli impegni, inutile trattare, commenta lo speaker del Parlamento, Ghalibaf. Gli israeliani si dicono pronti a fronteggiare un attacco di Teheran con una probabile risposta di Tel Aviv in Iran. E si continua a morire anche nella striscia di Gaza, lontana ormai dal centro della scena, almeno 4 vittime in un attacco israeliano contro un campo profughi a Jabalia. Marco Barbonaglia, GR1.
3: La Svizzera boccia la proposta dell'estrema destra sottoposta al referendum di introdurre in Costituzione un limite di 10 milioni alla popolazione per sfavorire immigrazioni e ricongiungimenti. Stando alle proiezioni della radio o televisione elvetica, il no ha ottenuto il 55%. La politica, Giorgia Meloni, condanna la scelta di chiedere un patentino antifascista alle case editrici che parteciperanno alla manifestazione Più libri, più liberi. La cancellazione delle idee non di sinistra camuffata da lotta antifascista è un loro vecchio vizio che si chiama censura, attacca sui social. È così che concepiscono la libertà di pensiero. Sei libero, ma solo se dici quello che loro pensano, conclude la Premier. Parole che scatenano la polemica tra i partiti.
5: La cultura non ha bisogno di patenti, Fratelli d'Italia, in linea con le parole della Premier. No alla censura per chi esprime idee diverse, ribadiscono Forza Italia e Noi Moderati. Contro la Premier invece il PD, vergognose le sue parole, insegue i nostalgici. Una polemica surreale per il leader 5 Stelle Giuseppe Conte, che affonda. Quando Meloni si occuperà invece del caro vita e degli italiani, la Premier nega l'antifascismo per prendere il voto dell'estrema destra, accusa d'aver di sinistra Fratoianni. D'accordo invece con la Premier Roberto Vannacci, che parla di censura, ma chiudendo la costituente del nuovo partito scatena altre polemiche per il no al reato di femminicidio. Surreale negarlo per Fratelli d'Italia. Il punto, spiega dalla Lega Giulia Bongiorno, è la spinta a uccidere una donna perché ritenuta inferiore. Quello di Vannacci è negazionismo patriarcale, accusa il PD. Il mondo all'indietro, il suo piuttosto che il mondo al contrario. Italia Viva chiama in causa la Premier, dica la sua. Gianluca Ruggirello, GR1.
3: Ora la cronaca, tragedia Licata in provincia di Agrigento. Una bimba di 7 anni è morta dopo aver accusato un malore mentre faceva il bagno in mare. La piccola è deceduta a bordo dell'elicottero intervenuto per portarla in ospedale. E sono ancora in corso a San Sistino di Livenza, in provincia di Venezia, le ricerche del corpo della donna di 53 anni uccisa dal nipote 17enne e poi gettata in un canale. Si cerca anche l'arma del delitto. Contrasti familiari e questioni economiche sarebbero all'origine dell'omicidio. Le indagini sono scattate dopo la denuncia di scomparsa fatta da alcune persone vicine alla vittima. E continuano le ricerche delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una casa famiglia nel Parco Nazionale d'Abruzzo. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa.
0: Nessuna notizia ancora delle due sorelle scomparse la notte tra sabato e domenica scorsi da una comunità educativa a Civitella Alfadena, L'Aquila. I sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno scandagliato il lago di Barrea in cerca di qualche indizio. La procura di Sulmona ha aperto un fascicolo per sottrazione di minori. Si analizzano le immagini delle telecamere di videosorveglianza che avrebbero ripreso alcune automobili transitare vicino la struttura protetta e i cellulari lasciati dalle minorenni nella casa famiglia. Le due sorelle erano ospiti di questa comunità da 2 anni, dopo la burrascosa separazione dei genitori nel 2021. Pochi giorni fa i giudici hanno restituito la potestà genitoriale al padre e revocato definitivamente quella alla madre. L'avvocato della madre, Giuseppe D'Amici.
2: Non volevano più rimanere nella struttura. Le bambine sono state separate, poi finalmente, dopo tante battaglie, siamo riusciti a farle ritornare almeno insieme.
0: Simona Decina, GR1.
3: Ancora vittime in montagna, 2 giovani alpinisti vicentini sono morti dopo essere precipitati dal Monte Pasubio in Veneto. L'allarme è stato lanciato da un altro gruppo che ha assistito all'incidente, in salvo un terzo compagno soccorso mentre era incordato alla parete. E in chiusura torniamo negli Stati Uniti, dove Donald Trump compie 80 anni, tante telefonate di peso ricevute, con Putin come con Zelensky, e un festeggiamento insolito sul prato della Casa Bianca, l'Ultimate Fighting Championship, competizione di arti marziali miste con 14 star che si sfidano davanti a 4.000 ospiti, costo $60 milioni. E ci fermiamo qui, linea allo sport.
6: Domenica Sport.
7: Ore 18 e 6 minuti con Ombretta Conti. In regia Andrea Pistorio, in redazione con noi Fabio Cardinali, adesso alla parte tecnica, quindi in console, con la notizia del nuovo record italiano nel lancio del disco. 64 e 68, c'è ancora la firma di Daisy Osakue sul primato italiano. Tutto questo a Castres, in Francia. Lo azzurra lo ha appena conquistato, ripetiamo, 64 e 68, e dopo 3 anni torna a migliorarlo, appunto, 11 centimetri oltre il 64 e 57 che aveva stabilito a Pietrasanta nel giugno del 2023. Già primatista, appunto, nazionale in questa specialità, adesso l'attrezzo, il disco, è stato scagliato, lo ripetiamo, a 64 metri e 68 centimetri. Brava davvero Daisy Osakue. E per gli amanti naturalmente del calcio, io ricordo di non cambiare affatto sintonia, perché tra poco cominceremo a parlare, anche dopo le 18:30 nello specifico, del prossimo incontro Germania-Curaçao. Sarà trasmesso ovviamente in diretta, la radiocronaca sarà affidata a Cristiano Piccinelli con il commento tecnico di Giovanni Galli. Alle 22 seguirà Olanda-Giappone, quindi grande sport su queste frequenze, e un bravo al tennista Mattia Bellucci, che è riuscito a entrare nel tabellone principale del torneo su erba di Halle, 6-7, 7-5, 6-3 contro l'australiano Bolt.

0: 11 minuti insieme naturalmente al grande sport sulle frequenze di Radio 1 Rai. In precedenza ho detto che insieme a Cristiano Piccinelli ci sarà il commento tecnico Giovanni Galli, così non è, sarà un altro comunque campione del mondo dell'82, Fulvio Collovati, che commenterà insieme al collega Germania Curaçao, e poi alle 22 invece Giuseppe Bisantis, questa volta sì insieme a Giovanni Galli, a loro toccherà Olanda-Germania. A proposito di campioni del mondo dell'82, continuano ad arrivare i messaggi relativamente alla figura di Enzo Bearzot e di tutta l'Italia, quindi magari anche Roma deve rendergli omaggio, così scrive Gennaro Argo. L'omaggio maggiore però glielo dovrebbero fare la FIGC e i giocatori italiani, tornando a ricalcare le gesta di una fase finale del campionato del mondo. Gennaro appunto sull'argomento che ha veramente appassionato diversi ascoltatori. Ma a proposito di passione, io ricoinvolgo Manuel Codignoni. Ciao Manuel, sai cosa sta succedendo qui? Che sono Dimmi. Arrivati diversi messaggi in cui, guarda, incredibile almeno per me, non sono esperto, non sono conoscitore, per carità, ma sono molti di più quelli che sono amareggiati per il ritiro forzato di Kimi Antonelli, almeno tra quelli che hanno scritto, rispetto a quelli che gioiscono invece per il successo, che pure mancava da tanto tempo, di Hamilton, ma soprattutto della Ferrari. Che sta succedendo?
1: Allora, succede che abbiamo due campane per cui tifare e non succedeva da un'infinità di tempo, due campane tra cui poter scegliere, e questa è già una notizia clamorosa se vogliamo, ma quest'oggi si è fatta un po' la storia a Montmeló, perché Lewis Hamilton ha ottenuto la vittoria numero 106 in carriera, la prima in rosso, 628 giorni dopo l'ultimo successo con la Mercedes. È stato per il 7 volte campione del mondo la realizzazione di un sogno che aveva da quando era bambino, e vi faccio ascoltare proprio la voce di Lewis Hamilton che ho in questo momento finito doppiare. I couldn't have done this without this amazing team, you know, the support I've had. Non ce l'avrei mai fatta senza questa squadra, senza il supporto che ho ricevuto anche lo scorso anno, poi anche l'aiuto, il supporto da parte dei fan che mi ricordavano chi sono anche quando le cose l'anno scorso non andavano bene. Every day having this dream of, since I was a kid, you know, questo poi è un sogno, vincere con la Ferrari, è un sogno che ho da sempre, da quando vidi Michael Schumacher vincere proprio qui nel 96 sotto la pioggia, poi salire su quel podio vestito di rosso con questa macchina rossa, sentire l'inno. È veramente un sogno, e credo che il segreto sia crederci sempre, in ogni caso, non perdere mai fiducia e continuare a provarci. Questo è il messaggio di Lewis Hamilton, anche motivazionale, se così vogliamo. Lewis Hamilton ha vinto davanti a George Russell, Mercedes, e Lando Norris, McLaren. Il rovescio della medaglia è esattamente proprio quello che dicevi tu, ovvero sia il ritiro di un Kimi Antonelli che aveva a portata di mano un secondo posto tutto sommato facile dopo una gara che non si era messa benissimo al termine delle qualifiche, ma che aveva recuperato alla grande. Ascoltiamo allora a questo punto anche Kimi Antonelli.
2: Sinceramente mi sento un po' vuoto dentro al momento. È un peccato perché andava veramente forte oggi. Credo che sì, ovviamente Lewis con la VSC è andato davanti con un manuale, quindi era imprendibile, però avevo la P2 in mano, quindi peccato, perché comunque sarebbe stato un buon risultato nonostante tutto, e credo che come in precedenza oggi in gara andava molto forte, molto di più della qualifica, però le corse sono così e l'importante è ritornare più forti. Sono molto contento per Lewis per oggi, perché comunque ci tenevo, però sicuramente l'affidabilità è il nostro punto debole. Diciamo che il problema che ha avuto George è lo stesso che ho avuto io oggi, da quello che ho capito, quindi è un punto su cui dobbiamo lavorare, perché Ferrari comunque magari gli manca qualcosina di velocità, però l'affidabilità è molto buona. Oggi ovviamente non è colpa di nessuno, sono cose che capitano, anche perché purtroppo è capitato proprio alla fine della gara, però devo dire che sia un punto su cui dobbiamo lavorare, perché oggi abbiamo perso punti importanti. Nonostante ciò comunque rimango molto contento della gara, del passo che avevo, e adesso ci focalizziamo sull'Austria.
1: Il lato positivo di questa giornata complicata è appunto, come dicevi, che sostanzialmente andavi fortissimo in gara, il tuo passo era superiore anche rispetto a quello della qualifica e andavi anche più forte del tuo compagno di squadra.
2: Sì, oggi andavo veramente forte in gara, soprattutto da metà stint in poi, però sì, è un peccato per quello che è successo. Sono le corse e adesso testa alla prossima.
1: Con quale spirito appunto si va alla prossima, una gara dove insomma potrebbe magari rientrare anche la Ferrari, che forse porterà un'evoluzione di motore nel mix?
2: Beh, sicuramente, sai, la Ferrari sta andando forte ultimamente, anche se credo che il nostro passo oggi era il migliore di tutti. Nonostante ciò, torniamo con più grinta. Ovviamente fa male un DNF così, però dà ancora più carica per tornare più forti in Austria e per fare tutto alla perfezione e ritornare sul gradino più alto del podio.
1: Queste le parole di Kimi Antonelli, che resta leader del mondiale con 41 punti di vantaggio proprio nei confronti di Lewis Hamilton e 50 sul compagno di squadra George Russell. L'altra Ferrari, quella di Charles Leclerc, si è ritirata anche lei per un guasto nel finale, un weekend che era già iniziato male. Ricorderete ieri le disperate parole di Charles Leclerc. Quest'oggi ovviamente non è di buon umore neanche oggi Leclerc, ma il tono è leggermente diverso.
3: Sta facendo un lavoro straordinario e anche la squadra, che sta spingendo come dei matti per portare dei pezzi, funzionano molto bene, quindi questo è un grande complimenti a loro. Dal lato mio sicuramente sono deluso per ieri. Oggi penso forse la due stop non era la più semplice strategia da far funzionare, ma ero anche io, volevo andare su quella, quindi non ho tanto da dire. Dopo però lui ha fatto un lavoro straordinario ancora una volta, e con il problema alla fine ci ha costato dei punti, però sì, è stato un weekend comunque molto complicato.
1: I complimenti a Hamilton, diciamo, non smorzano, caro Giovanni, la delusione di Leclerc, che comunque, diciamo, è legittima, perché è vero, il tuo compagno di squadra ha vinto, tu imbecchi un altro 25-0 in un weekend così tremendo, è chiaro che contento non poteva essere Charles.
0: Eh beh, credo proprio. Senti, il pubblico invece catalano, ecco, come giudica? Ecco, abbiamo visto per esempio tante bandiere inglesi sventolare a favore di Hamilton. Come si schiera, diciamo, in questo duello? Tu hai detto, siccome giustamente hai dato il titolo, abbiamo due campane da ascoltare, quella del pilota e quella della scuderia Ferrari. In paesi latini, come viene vissuto questa sorta di duello? Oggi la di nuovo rinata Ferrari, prima dopo tanto tempo, e un Kimi Antonelli che comunque poteva essere protagonista, seppur non vincendo.
1: Allora, Antonelli ha guadagnato tanti fan dall'inizio dell'anno, anche per il suo modo di essere estremamente genuino, per l'accento un po' romagnolo che avete sentito quando parla in italiano, un po' emiliano anzi, ma che ha anche quando parla in inglese. Però Hamilton continua ad essere il pilota che ha più tifosi in assoluto, la Ferrari continua ad essere la squadra che ha più tifosi in assoluto, e se dovessi fare un sondaggio così spannometrico, un po' come quello che avete fatto voi con i CT, secondo me vince ancora Lewis Hamilton per numero di tifosi, anche perché Antonelli è appena la seconda stagione in Formula 1, Lewis Hamilton è uno che è qui dal 2007, poi è arrivato da 7 volte campione del mondo nella scuderia più famosa del mondo, è stato il titolo per tutta quanta la stagione dell'anno scorso. Secondo me vince ancora lui, ma non è detto che sarà così da qui fino alla fine dell'anno, perché anche questo Antonelli ha imparato a farsi apprezzare per la sua abilità alla guida e anche, diciamo, per la sua simpatia e spontaneità, che possiamo testimoniarmi non è ancora stata intaccata, diciamo, da tutto quanto il bailam che ha intorno.
0: Prima di salutarci, ovviamente Manuel, ci ricordi il prossimo appuntamento?
1: La prossima gara sarà il Gran Premio d'Austria a Spielberg, circuito completamente diverso rispetto a questo ne parlavamo ieri, è un po' l'università del motorsport, con queste curve lente, curve veloci, accelerazioni, frenate. Spielberg è una pista molto più corta, tempo di percorrenza di poco superiore al minuto, accelerazioni, staccate, staccate, accelerazioni. Si correrà fra 2 settimane, domenica 28 giugno, ovviamente ve la racconteremo, e vi diciamo anche che la Ferrari potrebbe già portare un'evoluzione di motore che potrebbe ulteriormente farle fare un passo in avanti, perché non ho fatto in tempo a tradurla, diciamo, fisicamente, ma vi riassumo le parole di George Russell, che quest'oggi è arrivato secondo, anzi no, quelle di Lando Norris, che quest'oggi è arrivato terzo. Ha detto: la Ferrari è la macchina migliore di tutte, se avesse un motore più potente ci imbarazzerebbe tutti quanti, will embarrass everyone, ha usato proprio questo termine, non sappiamo se sia scaramanzia. Però diciamo che adesso la Ferrari inizia un po' a fare paura anche agli inglesi, perché, come detto, Hamilton è secondo nel mondiale, si avvicina ad Antonelli, e la Mercedes qualche problema d'affidabilità ce l'ha. Giovanni.

Ed eccoci nuovamente in diretta con i saluti che adesso si impongono, tenuto conto che Domenica Sport finisce qui e che diamo la linea, una sorta di staffetta, agli amici e colleghi che a Dallas daranno vita a tutto il mondiale minuto per minuto. Consentitemi di ringraziare Ombretta Conti in regia, Andrea Pistorio che è con noi in redazione, i due rimarranno ovviamente anche per tutto il mondiale minuto per minuto, grazie anche a Fabio Cardinali e ai suoi colleghi che si sono alternati quest'oggi alla parte tecnica e quindi alla console. Da Giovanni Scaramuzzino è più cordiale, grazie per essere stati con noi. Adesso Another Day di Jamie Liddell ci porta all'appuntamento con Onda Verde e poi siamo già in clima prepartita con Germania Curaçao. Buon ascolto su questa rete.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 18:28 minuti sulla 10, la Genova Ventimiglia. Ci sono code per 7 km per traffico intenso tra Spotorno e la 6 in direzione di Genova. Spostiamoci sulla 7, code per 6 km per incidente tra Groppello Cairoli e Bereguardo in direzione di Milano, e purtroppo sono tanti gli incidenti segnalati in questo ore sulle strade del nostro paese. Sempre sulla 7, code per lavori tra Vignole Borbera e Busalla. Sulla 32, code per traffico intenso tra Borgone e Avigliana Ovest, coda tratti all'altezza di Pont Saint-Martin. Sulla 5, la Torino-Courmayeur. Sulla 4, coda tratti tra Rovato e Seriate in direzione Milano, code per incidente tra Peschiera e Somma Campagna in direzione di Padova. Sulla 1, coda tratti tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano, coda tratti anche tra Parma e Fiorenzuola. Sulla 14, coda tratti tra Forlì e Castel San Pietro in direzione di Bologna. Sulla Firenze Pisa Livorno, code per 4 km in diminuzione per incidente tra Pontedera Est e Santa Croce. Concludiamo con la capitale. Sulla 12, coda tratti tra Santa Severa e Torre in Pietra in direzione della capitale. Sulla 24, l'entrata urbana, code tra Portonaccio e la tangenziale est, e code anche sulla A24 alla barriera di Roma Est. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
3: Mondiale 2026, giorno 4, e anche quest'oggi siamo pronti a prendere la linea dai nostri studi di Dallas. Buon pomeriggio, bentrovati da Guido Ardone al microfono. Saluto subito Francesco Pionaglieri con Paolo Nanaldi al di là del vetro nei nostri studi al Centro Stampa Internazionale. Naturalmente, come ogni giorno, ci accompagnano da Roma la propaggine capitolina della nostra squadra, Ciombretta Conti in regia, Fabio Cardinali e Max Gambino alla console, Andrea Pistorio in redazione. Oggi di scena i gironi E ed F. Si parte proprio tra pochissimo dal gruppo E, una sfida dal sapore davvero particolare. Potremmo inquadrarla in vari modi, il principale senza dubbio Davide contro Golia, per quanto banale possa sembrare, una gigante del calcio europeo e mondiale, per quanto non nel periodo migliore della propria storia, contro una squadra che non solo è una debuttante ma anche il più piccolo paese di sempre a prendere parte, e per superficie e per popolazione, a una competizione di questo tipo. In poche parole, alle 19 a Houston, tra meno di mezz'ora, Germania Curaçao. Andremo tra poco alla presentazione della partita, un pomeriggio serata su Radio 1 tutto texano, dobbiamo dire, perché poi a seguire, dunque, con calcio d'inizio alle 22 proprio qui a Dallas, nella città che ci ospita, nella città mondiale per eccellenza con le sue 9 partite in questo programma, ci sarà la prima sfida al contrario che si preannuncia particolarmente equilibrata tra Olanda e Giappone. Noi saremo con voi fino alle 24, fino alla mezzanotte, poi per ulteriore completezza la serata, la nottata italiana andrà avanti con altre partite. E allora aggiungiamo ancora per il gruppo E, all'1 si giocherà Costa d'Avorio Ecuador a Filadelfia, alle 4 del mattino in Italia, in quel di Monterrey, dunque in Messico. Per il girone F, Svezia Tunisia. Al termine di questa lunga carrellata avremo il quadro completo della classifica della prima giornata, e per il gruppo E e per il gruppo F. Andiamo con ordine, cominciamo con il presentarvi la gara che inizierà dunque a Houston, Germania Curaçao. Vi preannuncio il commento tecnico in radiocronaca di Fulvio Collovati al fianco del nostro Cristiano Piccinelli, che saluto con molto piacere. Buon pomeriggio, buon mondiale Cristiano, a te.
4: Buon mondiale anche a te, Guido, buon mondiale a chi ci ascolta, con ovviamente la sfida che, come giustamente ricordavi, una sfida tra un gigante assoluto del calcio mondiale, 4 campionati del mondo vinti per la Germania, che però nelle ultime 2 edizioni del torneo iridato non è andata oltre i gironi, dunque una sorta di fallimento per una nazione che, oltre alla conquista della Coppa. Spesso e volentieri è stata anche finalista, perdendo anche in alcune occasioni, come contro di noi nel Mondiale del 1982. Ma è una sfida che vede di fronte una squadra che sta cercando di tornare sui livelli che le competono, è al momento decima nel ranking FIFA, di fronte una nazionale che ha fatto un bel salto, perché nella classifica FIFA, che comprende 211 formazioni, quella di Curaçao è al momento 82esima, ovvero avanti anche a nazionali che hanno sicuramente un passato glorioso, o perlomeno importante a livello calcistico, come ad esempio la Bulgaria, che è 87esima, ma non solo, insomma c'è anche l'Angola, la Bielorussia, che hanno fornito in passato anche campionissimi al nostro calcio. Ovviamente di origine angolana era Eusebio, di origine bielorussa era Blokhin, che è stato pallone d'oro negli anni 80. Quindi evidentemente, insomma, c'è stato un gran lavoro in questa piccola isola di circa 450 km quadrati, in cui però è difficile reperire calciatori importanti. E allora Advocat, che è il CT più anziano di sempre nella storia del mondiale, è andato un po' a cercare ragazzi olandesi che hanno discendenze di Curaçao. L'unico dell'intera rosa che è nato effettivamente a Willemstad, che è di fatto l'unica città dell'isola, è Tahit Chong, che forse gli appassionati ricorderanno per la sua crescita alla Manchester United e per questa capigliatura particolare, questi ricci molto folti, adesso tinti di biondo, che ricordano un po', per quelli più âgé come me, un certo Valderrama. È una sfida, insomma, che si preannuncia comunque curiosa da vedere. Andiamo a leggere le formazioni con il 4-2-3-1 di Nagelsmann, che a differenza di Advocat è il più giovane CT presente, 36 anni. Neuer in porta, Kimmich, Ta, Schlotterbeck, Brown linea difensiva, a centrocampo Pavlovic e Mecha, poi il tridente Sané, Musiala e Wirtz a sostegno della punta, che sarà Kai Havertz. Stesso schema per Curaçao, con Rom in porta, da destra a sinistra Floranus, Basoer, Obispo, Fonville, in mezzo al campo come Nensia, che ha giocato in Italia nella Juventus Next Generation, e poi quello che è il simbolo della nazionale, ovvero Leandro Bacugna. Il tridente a sostegno della punta è composto da Hansen, Chong e Juninho Bacugna, fratello di Leandro. La punta è Locadia. Questa i 22 in campo per la sfida di tra poco tra Germania e Curaçao. A te.
3: Benissimo Cristiano Piccinelli, grazie per il momento. Un tuffo nel passato, i riccioli di Valderrama che evocavi, e poi, come hai opportunamente sottolineato, sì, sfida che va presentata e inquadrata a metà strada tra calcio e anche curiosità storiche e geografiche. Ricordavi, insomma, l'estensione di Curaçao. Noi approfondiremo tra pochissimo con una firma un giornalista scrittore che si è occupato nello specifico proprio di presentarci una delle quattro debuttanti, ma la sorpresa per eccellenza in questo mondiale. Prima però lasciatemi dare il buon pomeriggio e il benvenuto in trasmissione a chi accompagnerà Cristiano Piccinelli in Radio Cronaca. Un saluto a te, Fulvio Collovati. Ciao.
5: Ciao, ciao Guido, buonasera a tutti i radioascoltatori. Buonasera.
3: Nobiltà contro sorpresa assoluta. Bada Fulvio, che non dico nobiltà decaduta, perché ha ragione Cristiano. La Germania agli ultimi mondiali e anche all'europeo non è andata bene, ma se loro sono decaduti, noi che siamo rinnegati del tutto, quindi lasciamo perdere i termini.
5: È meglio,
3: no?
5: Non dirlo, lasciamo perdere, però insomma bisogna tenerlo presente. Nelle ultime due edizioni non hanno passato i gironi, per cui la Germania non può, si presenta a questo mondiale chiaramente con la convinzione, con la consapevolezza che deve chiaramente far meglio, deve rifarsi di quel, certo, non possiamo parlare, però la favola invece meravigliosa è questa del Curaçao, che è un esordio storico di questa piccola isola caraibica di 185.000 abitanti di fronte appunto al gigante Germania. È una gara destinata a entrare nella storia, possiamo dirlo, perché per la prima volta debutta il Curaçao ai mondiali FIFA sotto la guida di Dick Advocaat, che è un allenatore esperto, che ha fatto un cammino di qualificazione con CAFA di grande valore, ha battuto la Giamaica nel gruppo B, ha ottenuto l'accesso alla fase finale del torneo. Per cui non diamo per scontato, ecco, che sia tutto così scontato e facile per la Germania, perché in un mondiale può succedere di tutto, per cui aspetto di vedere con ansia questo Curaçao e anche con curiosità, devo dire, per poterlo giudicare.
3: Peraltro sì, è la seconda big, certo, che vediamo esordire, per così dire, in questo mondiale. Ieri il Brasile di pane duro ne ha mangiato contro una formazione che è di tutt'altro spessore, perché il Marocco ha fatto una grandissima partita. E allora resta lì Fulvio Collovati, ovviamente, certo, in ascolto anche Cristiano Piccinelli, in attesa della vostra radiocronaca. Andiamo a scoprire il mondo Curaçao, non solo dal punto di vista calcistico, perché è una storia curiosa anche per quanto riguarda, per così dire, la geopolitica. Utilizzo un parolone: è un paese di recente istituzione, è un paese lontano, è un paese che è legato all'Olanda, ma ora prende una sua strada. Se ne è occupato un giornalista, scrittore, narratore di sport con tante interessanti pubblicazioni, firma tra le altre cose del Guardian, di Rivista 11, sito molto molto interessante. Io saluto in diretta su Rai Radio 1 Emanuele Giulianelli. Emanuele, buon pomeriggio, ben trovato.
6: Ciao, buonasera, buonasera.
3: Allora, siamo a pochi minuti dal calcio d'inizio, ma la storia della quale tu ti sei occupato per Rivista 11 va ben oltre il calcio. Se vogliamo partire proprio dal pallone in maniera così molto lineare, sta per terminare per i 185.000 abitanti di Curaçao, se ho fatto bene i conti, diciamo una provincia, una città italiana di medie alte dimensioni, è un'attesa che è iniziata il 19 novembre. Il pareggio decisivo contro la Giamaica, che è ben più quotata a livello internazionale, a Willemstad esplode la festa, comincia un percorso appunto di avvicinamento, e ora il sogno sta per concretizzarsi in un clima, Emanuele, ora ce lo racconti tu in qualche minuto, anche di grande leggerezza, spensieratezza per l'onda blu. Lo ha detto bene Advocati in queste ore.
6: Assolutamente, assolutamente, la grande festa, come dicevi tu, c'è già stata a novembre a Willemstad per la storica qualificazione, perché poi appunto, come dicevate anche prima in trasmissione, la Giamaica era tutt'altro che un avversario, diciamo, abbordabile, perché è una delle grandi del calcio centroamericano, insomma. E la festa è iniziata lì, ma in questo momento, sai, Curaçao arriva ai mondiali proprio con quella leggerezza e spensieratezza di chi non ha nulla da perdere. È vero che c'è molta attenzione, perché queste squadre qua, che in un mondiale a 48 squadre, con i meccanismi di qualificazione alla fase eliminazione diretta, può succedere veramente di tutto. Quindi sai, leggerezza fino a un certo punto, perché comunque io sono convinto che loro non sono venuti a fare solamente folklore.
3: La figurina, comunque, la passeggiata, certo.
6: No, perché comunque il progetto, come appunto scrivevo nell'articolo, il progetto Curaçao è un progetto studiato, è un progetto che parte da lontano, ed è un progetto in cui appunto la gran parte della squadra è fatta da giocatori che giocano nelle serie più importanti in Olanda, giocano in Europa, quindi sono ragazzi abituati al calcio importante, proprio perché grazie alla riforma della FIFA di alcuni anni fa loro hanno avuto la possibilità di ottenere le naturalizzazioni di ragazzi che avevano magari giocato anche nella nazionale under 21 olandese e poi hanno optato per la nazionalità, per la nazionale di Curaçao, un pochino come è successo col Marocco, con i francesi, con quelli di seconda generazione della Francia, insomma.
3: E come opportunamente sottolineava Cristiano Piccinelli, che tra un po' chiameremo ancora in causa, molti giocatori sono appunto, praticamente tutti sono proprio nativi di terre olandesi. Curaçao nasce nel 2010 sostanzialmente, le ex Antille olandesi, no, Emanuele Giulianelli? Sì. Poi da lì si apre un percorso, e il percorso calcistico, per questo facevo questa piccola divagazione storico-geopolitica, è legato proprio alla identità di questo paese, se vogliamo recente, perché parliamo di 16 anni fa, nell'arco della storia è praticamente, non dico un soffio di vento, ma quasi.
6: Sì, sì, è così. Questa nazionale nasce nel 2010, le prime partite sono nel 2011, è una squadra veramente giovane, ma poi ripeto, appunto, la svolta è stata nel momento in cui intorno al 2020 hanno iniziato a lavorare su queste pratiche di, potremmo chiamarle, naturalizzazioni, anche se poi di fatto sono delle assimilazioni più che altro, perché sono comunque quello è un territorio comunque che rimane un territorio olandese amministrato dall'Olanda,
3: sì.
6: E quindi c'è un pochino questo meccanismo un po' complesso rispetto al rapporto che hanno con questi che sono un po' come i territori d'oltremare della Francia, ecco, se volessimo fare un paragone.
3: È un vecchio stregone olandese, come Dick Advocato sottolineava bene Cristiano, l'incrocio appunto generazionale con il 38enne Nagelsmann. Cristiano, così torniamo anche a respirare un po' l'atmosfera in questi minuti di prepartita allo stadio di Houston. Piccinelli, e poi ovviamente con noi Fulvio Collovati, per Emanuele Giulianelli, il fenomeno Curaçao, poi magari allargheremo anche il nostro prepartita. Cristiano.
4: Sì, credo sia un fenomeno comunque da capire, giustamente come il nostro ospite lo ha studiato a fondo, perché comunque convincere alcuni ragazzi non particolarmente anziani, nel senso Bacugna anche prima aveva sempre scelto Curaçao, evidentemente molto più legato al paese, ma ci sono anche ragazzi abbastanza giovani, diciamo 25 anni, che evidentemente sono stati anche convinti, no, a sposare un po' questa causa per Curaçao. Ma è una nazionale che secondo te, insomma, è una vittima sacrificale, o effettivamente l'esperienza che in molti hanno di campionati comunque internazionali europei, perché insomma ci sono giocatori che la maggior parte militano ovviamente in Olanda, però insomma anche in squadre di livello come il PSV campione, ecco, può essere una nazionale che ci regalerà sorprese?
6: Dal mio punto di vista sì, nel senso non la vedo come la squadra, appunto la squadra materasso, perché comunque oltretutto, come accennavo prima, anche un po' il meccanismo dei gironi, nel modo in cui si può passare al turno successivo, non è impossibile insomma che loro raccimolino qualche punto importante in un gruppo con, certo la Germania è un avversario diciamo proibitivo, però già un confronto con l'Ecuador, poi la Costa d'Avorio è un girone diciamo che può regalare una sorpresa.
3: Provo naturalmente anche dal punto di vista matematico a fare l'oracolo, poi lo capiremo nelle prossime settimane, però Emanuele, come giustamente dicevi, il nuovo format ci suggerisce il fatto che chissà, forse due pareggi con appunto una differenza reti, magari una sconfitta non troppo pesante, possono portarti nella classifica delle terze classificate, perdonate l'incrocio di parole, le prime otto andranno avanti e quindi spazio e possibilità per tutti. Resta ancora con noi per qualche minuto Emanuele Giulianelli, ovviamente poi andremo definitivamente in campo per gli inni nazionali e per il primo tempo della partita. Fulvio Collovati, qui sì, da Curaçao al resto del mondo, alla fine primissimo, non dico bilancio, però analisi ultra parziale di questo mondiale.
7: Interrompiamo il programma su Rete Nazionale di Radio 1 per trasmettere il giornale radio del Trentino Alto Adige.
8: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
9: In Val Gardena torna il tornello sul Secè, da 5 euro a persona per accedere al punto panoramico. La provincia attende un parere legale, si teme che altri imitino l'iniziativa. Le crisi internazionali impattano sui prezzi al consumo anche in Trentino, a partire dall'intera filiera dei beni alimentari, non escludendo i prodotti a chilometro zero. Via gli impianti per lo sci torna alla natura. In Valpassiria l'ex area sciistica Hiaz ha concluso la sua riconversione ed è ora meta di turismo ecologico. Oggi la cronoscalata della Trento Bondone in una magnifica cornice di pubblico, una 75esima edizione nella quale si è imposto Mirko Torsellini. Ben ritrovate e ben ritrovati al giornale radio regionale, in conduzione a Bolzano Barbara Ciolli, a Trento Davide Sigla, in regia Daniele Tian e Luca Castagnoli. In apertura dunque il turismo, proprio come la scorsa estate sul sentiero del Secede è rispuntato il tornello installato dai proprietari del terreno. Per passare bisogna pagare 5 euro.
10: Lo scorso anno la sua comparsa destò scalpore, il ritorno quest'estate non sembra sorprendere molti. Sul Secede è rispuntato il tornello che blocca l'accesso al sentiero panoramico, installato dai proprietari del terreno esasperati dal passaggio di migliaia di persone al giorno. Per attraversare bisogna pagare 5 euro, qualcuno cerca la strada alternativa, molti li spendono senza problemi. La provincia ha chiesto un parere legale con urgenza per capire come muoversi, l'assessore provinciale Peter Brunner.
11: Si tratta di un tornello che non è più fissato sul terreno, ma che sembra che sia mobile, e sotto questo aspetto naturalmente c'è da vedere se c'è una irregolarità o no, e dobbiamo naturalmente stare attenti che non alla fine diventi una cosa che faccia moda.
10: In zona sarebbe già stato segnalato anche un secondo tornello, c'era da aspettarselo, dicono in valle, anche perché in questi mesi non sono state fissate regole. Era stata promessa e annunciata una soluzione per limitare gli accessi sul Seceda, ma un vero piano in realtà non c'è. Si è mosso qualcosa ma non basta, il biglietto per gli impianti è aumentato fino a 74 euro e per salire c'è un sistema di prenotazione a slot. Il presidente dell'Associazione Turistica della Val Gardena, Ambros Hofer.
12: Non abbiamo più questo grande afflusso la mattina presto, la gente arriva al momento che ha prenotato lo slot, è un po' più tranquilla, e anche in giorni di diciamo che non sono come oggi, che il tempo non è così, un tot di gente sale comunque perché ha comprato il biglietto, ha prenotato lo slot.
10: I residenti non devono prenotare e pagano meno. Un occhio di riguardo per loro lo hanno anche al tornello. Chi vive in Alto Adige passa gratis. Simona Peluso, TGR Bolzano.
13: L'economia, le crisi internazionali continuano a far salire i prezzi dei beni al consumo alimentari in testa, un fenomeno che colpisce l'intera filiera. Siamo stati in un supermercato.
14: Il carrello della spesa aumenta sempre di più. In Trentino l'ultimo dato registra un'inflazione all'1,5%, ma sugli alimentari il dato supera il 2%. A pesare ancora una volta il caro energia, con le crisi internazionali, Hormuz in testa, che sono destinate a spandere i loro effetti su tutti i beni. Ma cosa succede ai prodotti alimentari a chilometro zero? Un giro al supermercato rivela che le cose non vanno come ce l'aspetteremmo.
15: Lei cerca di guardare anche prodotti magari che fanno poca strada a chilometro zero?
16: Certo, se ci sono cerco di...
15: Ma secondo lei su questi i prezzi cambiano? Cioè costano
16: certo. I prezzi sono molto più cari, certo.
17: Anche quelli sono aumentati, magari meno rispetto a alcuni, però la qualità cambia.
14: Gli aumenti dei carburanti si riverberano sui costi di trasporto, ma alla fine sullo scaffale, che il prodotto arrivi da vicino o lontano, non cambia niente o quasi. Come sempre, per molti a far la differenza sono gli sconti del momento.
18: Ho visto che erano sul banchetto dell'offerta, perciò...
15: Guarda le offerte comunque.
18: Sì, abbastanza.
3: Danilo Elia, TGR Trento.
9: Ci spostiamo in Valpassiria. Da molti anni il comprensorio Hiaz a Punta Cervina apre solo dalla primavera all'autunno, niente stagione sciistica, una scelta controcorrente, e ora il rimboschimento è concluso.
19: Là dove sfrecciavano gli sciatori, oggi fioriscono i rododendri. Sulle pendici dell'Irzar, Punta Cervina, Valpassiria, funivia che sale da Saltusio, è ormai terminato il rimboschimento sui pendii che fino al 1984 erano percorsi da ski lift e seggiovie. Franz Pixner è il direttore dell'Irzar.
20: Intorno all'anno 2000 è stato deciso che d'inverno non si fa più niente, e poi l'abbiamo pian pianino, quasi in 20 anni o anche di più, che pian pianino l'abbiamo abbattuto e portato via tutto quello che era sul posto.
19: Una scelta opposta dunque rispetto ai comprensori montani, che si allargano con nuove piste e nuovi impianti. La funivia dell'Irzer apre solo da marzo a novembre per camminate tra le ben 18 malghe della zona. Costo dello smaltimento dei resti degli impianti e del graduale rimboschimento circa 1,5 milioni. Di piste e ski lift non rimane segno, solo nuovi alberi e in questo periodo rododendri in fiori, farfalle e animali al pascolo.
20: I pini, alberi diversi e anche erbe della montagna che abbiamo rinverdito di tutto, e pian pianino si sta crescendo anche molto bene. Se uno viene qua oggi e non sa che era una zona sciistica, non se ne accorge.
19: Roberto Vivarelli, TGR Bolzano.
13: E purtroppo oggi altra tragica giornata sulle Alpi. A pochi chilometri dal Trentino, sul lato veneto del Pasubio, hanno perso la vita due giovani alpinisti, un ragazzo e una ragazza di 26 e 25 anni. Intanto rientreranno solo nei prossimi giorni dalla Val d'Aosta le salme dei tre trentini morti sul Gran Paradiso, alpinisti ricordati questa mattina anche dall'arcivescovo di Trento, Lauro Tisi, nella sua visita pastorale sugli altopiani cimbri.
9: Grave incidente stradale questa mattina attorno alle 10.30 a Merano in via San Giuseppe. Un'auto fuori controllo, guidata da un 50enne marocchino residente nel Burgraviato, ha prima sfiorato un pedone, centrando poi un ciclista 60enne del posto. Si è infine fermata sul ciglio della strada proprio accanto a un palo dell'illuminazione. Incastrato sotto l'auto, il ciclista è stato estratto da dei passanti, soccorso inizialmente anche dal medico d'emergenza, è stato poi trasportato in ospedale a Bolzano in condizioni gravi, ma non in pericolo di vita. Ferite lievi per il conducente dell'auto, illeso il pedone.
13: Incidente nel primo pomeriggio anche lungo la strada provinciale 71 che da Civezzano sale verso Fornace. Un motociclista ha perso il controllo del suo mezzo finendo sotto strada. Sul posto i sanitari, le forze dell'ordine, i vigili del fuoco volontari di Civezzano e Pergine e i permanenti di Trento. Il 31enne è stato trasportato in ospedale in codice rosso. E frontale nella notte a Mollaro in Val di Non, l'auto di una famiglia in partenza per le vacanze si è scontrata con una BMW che viaggiava in senso opposto. I vigili del fuoco di Taio e Denno hanno estratto con le pinze idrauliche i feriti dalle lamiere. I più gravi, una bambina di 5 anni che viaggiava con i genitori e l'autista della BMW, sono stati elitrasportati a Trento. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri.
9: Economia, prezzo dell'oro al rialzo, quasi raddoppiato negli ultimi due anni e corsa anche in Alto Adige alla vendita di oro vecchio, dicono i gioiellieri autorizzati. Sentiamo.
1: Secondo l'orafo Hannes Gamper, il trend degli ultimi 8 mesi nella sua gioielleria di Merano è di un 30-40% in più di vendite di oro vecchio e una storia lo ha particolarmente colpito.
21: La settimana scorsa è arrivata una signora anziana che ha venduto il suo oro vecchio per comprare poi un violino a suo nipote.
1: Fedi dei nonni, vecchi cimeli, ma anche regali di battesimi e comunioni. Il trend è europeo e vale anche per l'Alto Adige. Ritorna durante guerre, crisi economiche e altri allarmi. Gamper, rivenditore autorizzato, la chiama onda. Se ne vende di più per necessità e per fare cassa. Se ne acquista ora anche di più per accumulare valore. Il picco a febbraio scorso, 146 euro al grammo, prezzo più che raddoppiato dai 69 euro di 2 anni fa. Adesso l'oro resta comunque sui 120 euro al grammo. Un business, anche perché gli orafi come Gamper l'oro vecchio lo riciclano con eventuali pietre, dando vita a nuovi gioielli, non senza prima verificare che non si tratti di oro rubato.
21: Ogni pezzo viene fotografato da 2 punti di vista separati, viene tutto documentato e poi i gioielli devono restare da me in cassaforte per 2 settimane. Dopo queste 2 settimane io posso fondere i gioielli.
1: Oro poi rivenduto ai clienti a un costo anch'esso lievitato nella febbre.
21: Stare da me in cassaforte per 2 settimane. Dopo queste 2 settimane io posso fondere i gioielli.
1: Oro poi rivenduto ai clienti a un costo anch'esso lievitato nella febbre del momento.

0: di confrontarsi.
1: Un gioco di specchi, un rimando continuo, una replica del percorso mentale che facciamo tutti davanti all'arte, spiega la curatrice della mostra, Daniela Ferrari.
2: Inevitabilmente, quando noi entriamo in un museo, ci rendiamo conto che c'è qualcosa che ci avvicina a delle opere come se le avessimo già viste. Quello che succede è una forma di riconoscimento.
1: Maddalena Boggiano, TGR Trento.
3: Occhi puntati questa notte sui monti dell'Alto Adige, illuminati come nel Tirolo austriaco dai fuochi del Sacro Cuore, fiaccole che disegneranno sui pendii le figure dell'aquila austriaca, croci e iscrizioni cristiane. La tradizione è il ricordo di quando, nel 1796, la Dieta del Tirolo, alla notizia dell'avvicinamento delle truppe napoleoniche da sud, decise di votare la contea al Sacro Cuore di Gesù. I successi del patriota tirolese Andreas Hofer contro francesi e bavaresi fecero la ricorrenza una festa identitaria anche nella lotta per l'autonomia. E come tante tradizioni, però, anche quella dei fuochi viene ora rivisitata stasera a Magré dopo l'incendio che nel 2021 causò col forte vento la paraffina contenuta nelle fiaccole. Per la prima volta le montagne saranno illuminate con luci a LED, una soluzione trovata dall'associazione Herz Jesus Adler, responsabile dei fuochi, per celebrare l'usanza in sicurezza.
4: Oggi 17 chilometri di tornanti della cronoscalata della Trento-Bondone, sentiamo com'è andata.
5: È stata la Trento Bondone dei giovani, con la
6: Con la
5: vittoria di
6: consegna
5: Mirko
6: dei premi
5: Torsellini
6: in
5: sul
6: questa
5: gradino più alto di un
6: meravigliosa
5: podio che ha riunito
6: cornice.
5: gli astri
6: Adesso il
5: nascenti delle
6: brindisi
5: cronoscalate italiane.
6: della
5: In un clima di festa davanti a tanto pubblico, il senese su Norma Zajtek è prevalso per soli 20 centesimi sull'abruzzese Stefano Di Puglio su Nova Proto Onda Turbo. In scia il favorito della vigilia, il siciliano Luigi Fazzino, terzo su Osella Zajtek. Con distacchi così la
6: Noi
5: vittoria è ancora più
6: sappiamo questa
5: emozionante.
7: Siamo arrivati molto vicini, considerando la gara è quasi 18 chilometri, quindi vuole dire che quest'anno è molto combattuta.
5: Tra i trentini il migliore è il 23enne Jacopo Della Maria, undicesimo assoluto alla prima stagione tra i prototipi con la piccola Wolf GB08 Thunder. Un anno di apprendistato con umiltà e voglia di crescere.
8: Se dovesse arrivare qualche risultato siamo solo che contenti, e invece dall'anno prossimo essere decisamente competitivi anche in confronto agli altri e fare dei risultati.
5: Fortunata la prova dell'altro trentino Thomas Pedrini. Partito con ambizioni da podio, con la Osella FA30 Jadex Christian Merli, si è ritirato per una toccata. Nicola Chiarini, TGR Trento.
4: Calcio finale dei playoff interregionali d'eccellenza, sfumato il sogno Serie D per il Levico. Ci colleghiamo con Luca Bindi al Briamasco.
9: Il Levico Terme si butta via e perde in casa al Bremasco di Trento per 3-1 la finale di ritorno dei playoff di eccellenza contro la formazione del Certosa, squadra romana del quartiere Centocelle. Pensate un po', sarebbe bastato un pari alla formazione giallo-blu trentina per andare in Serie D in virtù della vittoria a Fregene di 7 giorni fa per 2-1, ma oggi è la squadra, gli uomini di Manfioletti hanno sbagliato davvero tutto. Si sono trovati sotto al sedicesimo per una rete ospite con Vendemmia, ospiti che poi addirittura hanno raddoppiato al 77esimo con Toncelli. Nei minuti di recupero è arrivato il 3-0 di Bellante, solamente al 95esimo Vesco ha accorciato le distanze, aumentando anche l'amarezza dei tanti tifosi dell'Evico che erano giunti qui al Briamasco ad esultare, come potete sentire anche in sottofondo è la squadra di Roma, del Certosa e anche i circa 50 tifosi arrivati fino a qua. Luca Bindi, TGR Trento.
4: Infine l'atletica nel meeting di Pergine di ieri, nei 10.000, ottima gara per Yeman Crippa che ha colto il minimo per gli europei di Birmingham in programma in agosto. Sentiamolo nel post-gara.
10: È da un po' di tempo che non corro in pista, non faccio 10.000 coi chiodi, però devo dire che è uscita una bella gara, l'obiettivo è stato raggiunto. Adesso ovviamente aspettiamo la fila degli altri ragazzi che magari correranno i 10.000 per capire se sarò uno tra gli atleti selezionati.
3: In chiusura al meteo, domani cielo soleggiato con nubi innocue nel pomeriggio, temperature massime previste fino a 30 gradi, le minime e le massime di oggi nei due capoluoghi, Bolzano 15 e 30 gradi, Trento 15 e 28 gradi. È tutto, il giornale radio regionale torna domani mattina alle 7:18, grazie per l'attenzione, una buona serata.
11: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trento.

0: Trentino Alto Adige.
1: Terminano qui le trasmissioni in autonomia locale. Ci ricolleghiamo a Radio 1.
2: Per noi ovviamente la vittoria del Brasile. Una sfida che insomma in molti hanno presentato con il classico Davide contro Golia. Però nell'undici di Advocats ci sono giocatori che comunque militano sostanzialmente quasi tutti in Europa, in Olanda la maggior parte, però insomma non sono calciatori, magari formazioni non di primo livello, tranne magari qualcuno, però insomma abituati a un livello medio-alto del calcio europeo.
3: Allora, un paio di giocatori giocano nel Miami insieme a Messi, Rom il portiere, Locadia che è la punta centrale, il numero 9, gioca nel Miami Football Club, il resto sono quasi tutti giocatori semi sconosciuti che giocano in Olanda, però alcuni in Inghilterra, per cui direi che hanno la loro esperienza, giocano la Premier League, giocano in Olanda, il campionato olandese, non sono campionati da non tenere in considerazione, per cui attenzione, non consideriamola una cenerentola, perché non è così, si è guadagnata questa qualificazione a tutti gli effetti, e per cui la Germania secondo me dovrà sudare per guadagnarsi la vittoria questa sera.
2: Maglia bianca per la nazionale tedesca, maglia blu con calzoncini gialli, colori della bandiera di Curaçao, per la nazionale caraibica. Advocat ha avuto un periodo in cui ha lasciato al suo assistente la guida della nazionale per stare ovviamente al fianco della figlia che aveva qualche problema di salute, poi però tutto sembra essere rientrato ed Advocat si gioca ancora un mondiale, lo ha già fatto con la sua nazionale l'Olanda e poi con un'altra nazionale, ma adesso è pronto per guidare Curaçao che batterà il calcio d'avvio in questa gara d'apertura del girone con Ecuador e Costa d'Avorio, girone E, gruppo E, partita la gara con il calcio d'avvio della formazione caraibica, subito la pressione da parte della squadra di Nagelsmann, prova a difendersi Obispo all'indietro per Eloy Rom, portiere che è il recordman di presenza insieme a Leandro Bacuni a 73 con quella di oggi con la nazionale di Curaçao. Recupera il pallone però la nazionale tedesca con Jamal Musiala in mezzo ai due avversari, riesce a andare a destra da Kimmich, fermato in maniera regolare, anzi no, arriva al fischio di Jayed, calcio di punizione fuori della Germania sulla tre quarti avversaria, spostato sulla destra e dunque possibilità di mettere un pallone all'interno dell'area di rigore, subito in pressione la Germania sugli avversari per imporre la legge del più forte, pallone però recuperato dai caraibici con Tait Chong, messo giù in maniera irregolare da Pavlovic, tanto Bayern Monaco è un po' una costante in casa Germania, ci sono 5 dei 6 totali convocati in campo quest'oggi per Nagelsmann, anche lui ex Bayern Monaco perché ha allenato i bavaresi per un paio di stagioni, diciamo che è normale, no, quando si parla di Germania.
3: Beh, mi stupisco che sono solo 5, però insomma c'è da dire una cosa, che il Bayern di Monaco ha qualche straniero, qualche non tedesco diciamo, per cui 5 penso sia una cifra, cominciare dal difensore tale, il portiere Neuer che si era ritirato dalla nazionale 2 anni fa, poi è stato richiamato per il suo quinto mondiale da Nagelsmann e lui non ha detto no, per cui non mancano le stelle soprattutto in fase offensiva, però alcuni giocatori, per esempio Musiala, io sono curioso di vedere questa sera la prestazione di Musiala, perché Musiala viene da un lungo infortunio, per cui non è stata un'ottima stagione per lui.
2: Sì, rottura del perone a luglio del 2025, tanta fatica per rientrare, poi però insomma è riuscito a recuperare ed essere pronto per il mondiale. Germania che però ha perso prima dell'inizio del torneo Lennart Kall, attenzione però all'incursione in avanti della formazione tedesca, si salva in qualche maniera con un po' d'apprensione Curaçao che prova a ripartire sulla corsia sinistra con l'avanzata del numero 24 Von Bill, che viene fermato in maniera irregolare, calcio di punizione per Curaçao. Dicevamo di Lennart Kall, altro baby fenomeno di casa Bayern Monaco, infortunatosi poco prima della spedizione negli Stati Uniti e dunque non sarà a disposizione di Nagelsmann. Ricordavi giustamente il ritorno di Manuel Neuer, anche quello di Goretzka, anche lui aveva inizialmente detto addio alla nazionale, evidentemente però sono giocatori troppo importanti per la Germania che cerca la sua identità. Attenzione all'Okadia in posizione di esterno destro, in mezzo all'area di rigore c'è Hansen, Chong prova ad andare in mezzo a due avversari, avversari, viene fermato dalla forza fisica di Schlotterbeck, che però qui esagera un po' con la confidenza con il pallone, pressione da parte di Chong che fa finire il pallone in rimessa dal fondo per la Germania. Siamo nel frattempo arrivati al quarto minuto, Germania 0, Curaçao 0, questo è il parziale ovviamente, con la Germania che evidentemente ha anche l'onere, no, Fulvio, di dover, sì, vincere questa partita.
3: Beh, direi di sì, anche se te l'ho detto non è così scontato, perché queste nazionali, soprattutto la prima partita, possono rappresentare una sorpresa, però ha l'onere soprattutto di non deludere il proprio popolo dopo le due recenti delusioni degli ultimi due mondiali, ecco, per cui non ci sono certezze, è vero, non ci sono certezze, però deve sgomberare il campo da quegli equivoci, diciamo, che ci sono stati negli ultimi due mondiali.
2: Recupera il pallone ancora Curaçao con l'iniziativa da parte di Basoer, con Pavlovic che però gli soffia il pallone, Musiala prova a servire Kai Havertz, fermato il tentativo di affondo da parte della Germania con l'entrata in scivolata di Hansen, poi Juninho Bacuña prova ad andare via da solo sulla corsia, si allunga troppo il pallone, rientra con qualche difficoltà Nmecha sul avversario che poi subisce fallo, calcio di punizione in favore della formazione tedesca. Sicuramente un avvio intrigante da parte di Curaçao, che mette sul campo comunque tanto pressing e anche tanta corsa, almeno fino a questo momento.
3: Tanta corsa, tanto pressing, tanto desiderio di mettersi in mostra, tanta volontà, una squadra che, come vedi, si raccoglie, omogenea nella propria metà campo quando si deve difendere per poi ripartire. È chiaro che alcuni giocatori che sono molto veloci, sa perfettamente che il tasso tecnico è differente rispetto a quello della Germania, però come vedi quando si raccoglie, vedi quando riparte così, adesso il lancio è sbagliato, però è una squadra molto compatta almeno in questi primi minuti.
2: Pallone a sinistra per Nathaniel Brown, il verticale per l'inserimento da parte di Musiala, Musiala si accentra, la conclusione murata dai difensori di Curaçao, pallone ancora lì per Musiala al limite dell'area di rigore, lo scambio con Brown, da questi a Kai Havertz, ancora all'indietro per Nmecha, morbido verso Wirtz, Nmecha la rete, il vantaggio della Germania al sesto, la combinazione 1-2 velocissima tra Nmecha e Wirtz che gli offre il pallone di ritorno, non ci pensa due volte il centrocampista del Borussia Dortmund, apre il suo interno e fa secco Rom per il vantaggio della Germania al sesto, Germania 1, Curaçao 0. Fulvio,
3: guarda, il gol è meraviglioso, era una Germania in pressione e soprattutto è stato bellissimo lo scambio tra parte di Nmecha, che praticamente si è inserito, ha chiesto il cambio con il suo compagno di squadra e che gli ha ridato il pallone, e lui praticamente dal limite dell'area, guarda, dal limite dell'area ha praticamente piazzato il pallone di piatto destro alla sinistra del portiere, un gol meraviglioso, un gol bellissimo, tutto di prima, e vabbè, e qui entra in gioco la differenza tecnica, il pallone gli era stato ridato da Wirtz, che gli era 1-2, praticamente un 1-2, calciato di prima al piattone praticamente imparabile, e subito dopo 6 minuti in vantaggio la Germania mette subito le cose in chiaro.
2: Vorrei sottolineare, non so se sei d'accordo, anche la calma dettata forse dalla conoscenza delle proprie qualità di Florian Wirtz nel stoppare il pallone, sì, e accarezzarlo, sì, per Nmecha.
3: Guarda, io ho aspettato, perché non ero sicuro che fosse lui, poi ho avuto la certezza nel momento in cui ho visto il replay dell'immagine.
2: Attenzione però, ancora Germania in avanti, sempre con Mech, ha fermato, recupera il pallone la squadra di Nagelsmann con Pavlovic, pallone largo a sinistra per Brown, prova a rimetterlo in mezzo, guadagna, no, nulla, perché l'ultimo tocco è il suo, sarà rimessa dal fondo per Curaçao, tramortita dalla rete di Nmecha di, sì, poco fa, ma deve ovviamente subito riprendere in mano la partita. Vai Fulvio.
3: Beh, io mi sono fermato perché è una Germania rembante, praticamente sull'entusiasmo del gol fatto, come giustamente tu hai sottolineato, il piattone, praticamente l'1-2 da parte di Wirtz che gli ha riconsegnato il pallone, è stato, guarda, noi lo stiamo anche rivedendo, ecco, per cui è stato praticamente, non dico un tiro dal limite dell'area, un calcio di rigore, questo no, però lo ha messo nella condizione di calciare vedendo lo specchio della porta alla sinistra del portiere. Il gol è stato bellissimo, bellissimo, ma molto ci ha messo del suo anche Wirtz.
2: Wirtz che è un giocatore sicuramente di qualità clamorose, giovanissimo, che insomma il Liverpool ha pagato 100 milioni, non è che è stato pagato poco.
3: Non l'ha pagato poco, anche se Cristiano, permettimi di dire che è una stella, anche se quest'anno ha brillato fino a un certo punto il Liverpool, perché doveva brillare di più, invece un po' c'è stato anche un po' deludente.
2: Ci prova ancora il match, non lontano dal bis, dal limite, conclusione potente stavolta da parte del numero 23, vai Fulvio.
3: Ma è dotato di un tiro eccezionale questo ragazzo, questo Mecha, che diciamolo è un ragazzo del 2000, praticamente ha 26 anni, del Borussia Dortmund, ha calciato dal limite dell'area con potenza, il pallone praticamente è uscito di 30-40 centimetri alla destra del portiere. Non ci sarebbe stato nulla da fare perché era di una potenza eccezionale.
2: Intanto mi devo correggere sulla cifra perché ricordavo male. Florian Wirtz è stato pagato dal Liverpool 135 milioni
3: di più.
2: Che è stato l'acquisto più caro nella storia del Liverpool, ma soprattutto il giocatore tedesco più costoso di sempre, quindi evidentemente insomma le qualità ci sono in questo 23enne ex Bayer Leverkusen. Pallone ancora per la Germania con Kai Havertz, fermato però dall'intervento di copertura da parte di Comaneci. Prova a ripartire Hansen sulla corsia, fermato però in chiusura difensiva da Schlotterbeck, che scambia con Jonathan Tah, da questi poi a Kimmich, il capitano della nazionale tedesca, che può avanzare, non trova opposizione. Arriva adesso il tentativo di pressing da parte di Juninho Bacuna, ancora lo scambio tra i centrali difensivi della formazione tedesca e poi il pallone per Musiala, che torna indietro anche a dare una mano evidentemente nella costruzione della manovra. Kai Havertz, Nathaniel Brown sulla corsia, poi il pallone per Florian Wirtz, le finte, si accentra Wirtz, ancora il pallone per Havertz, la chiusura difensiva, di nuovo però Wirtz a cercare di servire un compagno in mezzo a tre avversari, morbido per Musiala che cerca il tacco, pallone comunque per Wirtz dal limite, cambia idea, poi va alla conclusione dopo un dribbling, si salva ancora una volta a Curaçao, ma Florian Wirtz mi sembra davvero in serata di grazia, gioca come se fosse un allenamento questa partita.
3: Beh, abbiamo detto che la differenza di qualità tra le due squadre poteva farsi vedere, notare, e devo dire che in questi primi sono passati solo 10 minuti, attenzione, 10 minuti in cui abbiamo visto un gol, un assoluto predominio da parte della Germania, che sta giocando praticamente nella metà campo della squadra caraibica.
2: Pallone adesso per la Germania con il tentativo di conclusione da parte di Leroy Sané, che non riesce a inquadrare lo specchio, ancora una volta però Germania pericolosissima,
3: vicinissima
2: con,
3: gol,
2: con un altro ex Bayern Monaco, giocatore che poi ha militato nel Galatasaray, ma fuori gioco in partenza per l'eroe Sané. Ma insomma una Germania, fino a questo momento giustamente ricordavi, sono passati appena 11 minuti, straripante
3: 11 minuti in cui abbiamo visto di tutto, un gol, un Wirtz straordinario, un Sané che va vicino al gol anche se era fuori gioco in questa azione, un'altra azione da parte di Mecha, praticamente con un tiro che ha sfiorato il palo alla destra del portiere, praticamente una Germania che sta, cosa devo dire, sta praticamente giocando a una porta. Questo il valore diverso lo sapevamo, però non a questi livelli, ecco.
2: Prova adesso con più calma e serenità la squadra di Nagelsmann, l'avanzata sulla sinistra da parte di Brown, che cede il pallone a Kai Havertz, che dovrebbe fare il centravanti, ma in realtà come nell'Arsenal non è certo un 9 puro, ma un giocatore che anche fa da raccordo, è nato trequartista, anche lui a Bayer Leverkusen. Peraltro pallone intanto per Mecha, all'aggancio all'interno della rigore, poi prova in caduta con l'esterno. Pallone debole, la parata a terra di Eloy Rom, il portiere della nazionale di Curaçao, che sta rischiando di subire davvero una bella imbarcata, con ancora però un match che evidentemente insomma anche lui ha il piede caldo dopo la rete che ha sbloccato la partita. Un fallo adesso al centrocampo che vede coinvolti Locadia e Kimmich, con l'intervento del direttore di gara, il marocchino Jalal Jayed, che va evidentemente anche a redarguire in maniera soltanto verbale Locadia, l'attaccante centrale della formazione di Curaçao, mentre rivediamo nelle immagini sul monitor di servizio dalla visuale dell'arbitro il gol splendido di Nmecha, che ha portato in vantaggio la Germania. Siamo al 13esimo, Germania 1 Curaçao 0, ma ancora Germania in possesso saldamente del pallone.
3: Ma devo dire che questo match è una sorpresa fino a un certo punto, però tieni presente che il posto da titolare mi risulta che sia di Goretzka, però Mecha sta giocando una grande partita, soprattutto negli inserimenti. Quello che sta stupendo è negli inserimenti, perché praticamente oltre a far gol ha avuto già, anche prima, un minuto fa, ha avuto la possibilità di calciare di sinistra, calciato debolmente, però attraverso un suo inserimento è riuscita la Germania ad avere un'altra occasione da gol.
2: Sì, nel ruolo accanto a Pavlovic si sono alternati in tanti, insomma, in giustamente tanti, sì. Goretzka è il giocatore sicuramente più Goretzka, rappresentativo, sì. Poi c'è anche Hassan Ouedraogo che ha sostituito Karl nella lista dei convocati dopo l'infortunio di Karl, ma credo, insomma, che sarà una scelta anche quella, insomma, che vedremo poco in campo, perché anche lui è stato ovviamente inserito nelle varie rotazioni, ma non è un giocatore su cui ha puntato spesso Nagelsmann. Punta invece su Wirtz, si accentra Wirtz, la conclusione sul fondo dalla sinistra, si è accentrato Florian Wirtz, ha scaricato il suo tentativo, non lontano anche questo dal bersaglio grosso. 14esimo, Germania 1 Curaçao 0, ma ancora un'altra chance per la nazionale tedesca.
3: E Mecha e Wirtz protagonisti assoluti in questi primi 15 minuti. Guarda come ha puntato l'uomo, è chiaro che ingenuamente lo fa andare sul destro e lui praticamente tiro a giro, il famoso tiro a giro alla Del Piero, lui va vicinissimo al gol, un metro forse, il pallone è uscito oltre il palo, però è chiaro che non lo devi mettere nella condizione di calciare in quel modo.
2: Giorginio Bacuna prova a inserirsi in avanti, cerca un triangolo con un compagno, nella fattispecie Fonville, tocca però il pallone dopo il break di Sané, dunque la rimessa laterale per la Germania, in avanti con Kimmich, fermato Kai Havertz, Jonathan Tah sul rilancio ancora per Joshua Kimmich, all'indietro per Manuel Neuer, portiere straordinario e tra l'unico, anzi presente nel 2014, 12 anni fa, nella finale che vide trionfare la Germania sull'Argentina in Brasile grazie al gol di Mario Götze. Pallone ancora sulla corsia per l'inserimento da parte di Sané, che scambia con Mecha, pallone basso a cercare Jamal Musiala, chiude Bacuña, prova a ripartire adesso Curaçao con il suo giocatore più rappresentativo Leandro Bacuña, che va a cercare sulla corsia di destra Hansen, fermato dall'intervento in copertura di Schlotterbeck, difensore del Borussia Dortmund, Brown. Poi il pallone per Pavlovic, scambia con Kimmich, ancora per Pavlovic, poi largo l'avanzata di Jonathan Tah, largo a destra per Sané, ma sbaglia l'appoggio Tah. E questa è una notizia, primo appoggio sbagliato di uno degli 11 in campo per la Germania.
3: Sì, primo appoggio sbagliato, insomma, un'incomprensione tra i due. Vorrei sottolinearti la posizione di Kimmich, che nel Bayern di Monaco è il leader praticamente del centrocampo. Lui potrebbe benissimo anche in questa nazionale giocare a centrocampo, però Nagelsmann ha optato per lui, è il faro del centrocampo, dirige, copre, cuce, innesca la ripartenza d'azione nel Bayern di Monaco. Qui invece gioca sulla fascia destra perché manca un uomo di valore internazionale, di spessore internazionale in quella fascia. Lui è nato proprio uomo di fascia destra e in nazionale ricopre quel ruolo.
2: Eh sì, è un giocatore molto duttile nel corso della carriera, insomma, ha trovato modo di districarsi in più di un ruolo, però evidentemente, insomma, la sua qualità, con le sue qualità riesce ad essere protagonista e di sostegno alla squadra anche magari in una posizione diversa da quella del club. Intanto ancora Kimmich a cercare di far avanzare la formazione tedesca al 17esimo, sempre Germania avanti per 1-0 su Curaçao, l'esordio nel gruppo E che prevede anche Ecuador e Costa d'Avorio. Non è la Costa d'Avorio di qualche anno fa, quella per capirci di Didier Drogba, però è una nazionale sempre temibile quella africana, come temibile l'Ecuador, che ha in questo momento forse la nazionale migliore di sempre, tanti giocatori importanti anche che militano nei massimi campionati europei per l'Ecuador, che potrebbe essere sicuramente un avversario temibile per la Germania, che è la candidata naturale ovviamente a conquistare il primo posto nel raggruppamento. Pallone all'indietro intanto per Rom, diciottesimo in corso, sempre Germania 1 Curaçao 0, questo è il parziale. La rete al sesto da parte di Mecha, con un bellissimo 1-2 con Florian Wirtz, e poi la conclusione di prima da parte del giocatore del Borussia Dortmund, che qui va a commettere fallo su Tait Chong, giocatore l'unico nato a Wilhelmstad, ovvero nato proprio sull'isola, che dopo le nazionali olandesi a livello giovanile aveva anche pensato di optare per la Cina, che sarebbe il paese dei nonni, però non essendoci documentazione della sua provenienza cinese, perché quando i nonni arrivarono a Curaçao evidentemente la situazione era sicuramente un po' difficile per quanto riguarda ovviamente i documenti, non è riuscito ovviamente a ottenere questa possibilità e poi ha optato per Curaçao, anche perché ha detto, ovviamente ricordando questa partecipazione al mondiale, che finalmente poteva andare a rivedere anche la nonna 95enne che difficilmente si voleva muovere dall'isola caraibica. Insomma, è una bella cosa anche questa da sottolineare. Intanto però c'è il break da parte di Curaçao, con l'avanzata sulla destra da parte di Comenensia, che va a mettere in mezzo il tentativo di Chong, pallone buono per Locadia, la stoppa dal limite, l'appoggio per Juninho Bacuna, fermato dall'intervento di copertura di Musiala. Ci prova dalla distanza, da una trentina di metri, il tentativo da parte di Obispo, difensore centrale del PSV Eindhoven, campione d'Olanda. Anzi, è stato Leandro Bacuna, ci ha provato Bacuna, lui, sì, dalla distanza.
3: Sì, Leandro Bacuna ha tirato lui, c'è stata un po' una leggerezza qua difensiva da parte della Germania, che ha lasciato Chong, che mi sembra il giocatore più a livello qualitativo più dotato da parte dei giocatori del Curaçao, devo dire. Qui hanno avuto l'opportunità di andare al tiro prima del tiro di Bacuna, e devo dire che forse hanno perso un'opportunità, ecco.
2: Pallone ancora per la Germania sulla sinistra con Wirtz, pallone in mezzo per il tentativo di colpo di testa di Kai Havertz, che però viene sovrastato dal lancio del compagno, pallone che finisce sul fondo senza creare ulteriori problemi a Eloy Rom. Ventesimo intanto, Germania 1 Curaçao 0. Manuel Neuer, 40 anni e 79 giorni, ha rinnovato il contratto con il Bayern Monaco. Portiere che nell'ultima parte della sua carriera, lunghissima, ha avuto anche tutta una serie di infortuni importanti, però resta un baluardo per i bavaresi e per la Germania. Evidentemente, insomma, non hanno convinto Nöbel e Baumann, che sono rispettivamente gli altri due portieri convocati per questo mondiale da Nagelsmann.
3: Ma sai, in una squadra, Cristiano, che può essere la nazionale, può essere anche il Bayern di Monaco, ci vuole... Vai.
2: Attenzione al tentativo di Locadia all'interno dell'area di rigore, fermato, diventa il pallone buono per la conclusione. Goal vincente da parte del numero 8, Livanio Comenzia, che pareggia i conti al 21esimo. Esplode l'onda blu dei tifosi di Curaçao. Primo gol a un mondiale per la nazionale caraibica. Germania 1, Curaçao 1, segnato Comenzia. Festeggia rimanendo seduto Dick Advocaat, il primo gol di Curaçao mondiale, lo segna l'ex Juventus Next Generation. 1-1 tra Germania e Curaçao, vai Fulvio.
3: Ed è una gioia incontenibile. Io non sto qua ad elencare gli errori difensivi da parte dei difensori tedeschi, ma sto ad elogiare qui il gol di Comenessa, che si è inserito con grande misura, con grande attenzione, con grande equilibrio su una palla persa al limite dell'aria da parte dei difensori tedeschi, ha calciato col sinistro di potenza, il tiro è stato deviato, non c'è stato nulla da fare per Neuer, però devo dire che entusiasmo le stelle da parte del pubblico che veramente gioisce, lo stesso Advoca alza le mani, primo gol per questa squadra, devo dire anche meritato, è un'emozione unica per questa squadra che riesce a far gol dopo 22 minuti alla squadra tedesca, alla squadra Germania, la squadra più titolata, una delle più titolate al mondo.
2: Ancora Curaçao, pallone in verticale sulla sinistra per Locadia, le finte su Ta e poi il contatto con Locadia, ma tutto regolare per il direttore di gara, pallone sul fondo per una rimessa in fuori della Germania, in verticale era provato ad andare Hansen sul pallone, intervenuto in anticipo Schlotterbeck, Pallone però è rimasto lì e allora è intervenuto di corsa Comenensia, ha colpito, ha calciato, pallone che è passato sotto le gambe di Kimmich, che ha cercato di chiuderle ma sì, l'ha deviata in maniera imparabile per Neuer.
3: Sì.
2: È il momento di una pausa commerciale, Fulvio, perché c'è la pausa ristoro.
0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: Pausa ancora di ristoro, che serve anche a capire cosa sia andato storto in casa Germania, perché al 24esimo il risultato è Germania 1, Curaçao 1. Poco fa ha segnato la squadra caraibica. Fulvio Collovati.
3: Ma io cosa ti devo dire? Possiamo sottolineare da tecnico, da commentatore, da opinionista, chiaramente la leggerezza con cui ha affrontato la fase difensiva la squadra tedesca, però vorrei sottolineare anche il coraggio, la voglia di stupire da parte di questa squadra, che aveva 4-5 giocatori in fase offensiva. Non a caso Comenencia è un giocatore che gioca davanti alla difesa, un giocatore che si è inserito di inserimento, è riuscito praticamente sul rispallo ad avere la possibilità del tiro, ma ha calciato, devo dire, è vero che il tiro è stato deviato, ma ha calciato di grande potenza, deviando appunto Kimmich. Non c'è stato nulla da fare per Neuer, però il coraggio di questa squadra di andare all'attacco è stato premiato.
2: Con il gol di Comenensia, che dunque impatta il risultato, tutto da rifare per la Germania, che sembrava in assoluto controllo della partita, perché oltre al gol c'erano state un altro paio di occasioni. Poi però è arrivato il gol caraibico che esalta l'onda blu, il pubblico di Fede Curaçao presente a Houston per questa esordio assoluto mondiale per la nazionale più piccola, dello stato più piccolo mai presente a un torneo ridato. Si ricomincia adesso al 26esimo sull'1-1 e con il rinvio dal fondo da parte di Manuel Neuer, che nulla ha potuto sulla conclusione di Comenensia, che ha trovato anche la deviazione di Kimmich. Va Neuer a far ricominciare il gioco, ma ancora entusiasmo palpabile e ascoltabile, direi, allo stadio di Houston, perché fanno festa i tifosi di Curaçao, ammutoliti quelli tedeschi che avevano raggiunto il Texas pensando di vera vittoria facile. Ma il mondiale, come sa bene il nostro Fulvio, può essere.
3: Non c'è mai vittoria facile nel mondiale. Sembrava in totale così possesso di palla, in totale controllo la partita della Germania, con oltre al gol 2-3 opportunità avute. Invece non è così, è bastata una disattenzione difensiva. Ma vorrei elogiare anche Comenensia, il gol che ha fatto, che ha calciato veramente di collo, di sinistro, con grande potenza, mettendo fuori casa Neuer. Per cui anche un gioco di abilità da parte di questo giocatore.
2: Fallo su Musiala vicino alla bandierina del calcio d'angolo, dunque è una sorta di calcio di punizione, come un corner avvicinato dalla destra. Va Joshua Kimmich a posizionare il pallone con anche diversi giocatori all'interno dell'area di rigore di Curaçao. Maglia bianca quella indossata dalla Germania, con anche riferimenti ovviamente in nero e giallo, che sono i colori della bandiera tedesca. Kimmich avvicina a sé Sané, all'interno del rigore Havertz, ma anche Pavlovic e Mecha possono far valere il fisico. Pallone molto largo per il colpo di testa e la parata di Rom, colpo di testa di Schlotterbeck, e Rom alza sulla traversa concedendo un altro calcio d'angolo. Il portiere del Miami FC, squadra della seconda serie della USL, seconda serie americana, ma una lunga per lui permanenza in Europa, anche perché è nato in Olanda, soprattutto nel campionato olandese. Eloy Rom, che qui ha fatto una gran parata sul colpo di testa ben indirizzato da parte di Schlotterbeck, con Jayev che va a dire qualcosa, giocatore all'interno dell'area di rigore, evidentemente chiede rispetto delle regole, non potrebbe essere altrimenti. La bandierina, l'altra traversione all'interno dell'area piccola, con i pugni Rom va a deviare il pallone. Ancora però la pressione da parte della Germania, con il tentativo di tacco di Musiala intercettato da Bakuna, ancora Musiala in mezzo all'area di rigore, Musiala va a cercare il fondo, l'intervento di Obispo in Tekel a salvare tutto. Altro calcio d'angolo per la Germania con Obispo, difensore centrale del PSV di Eindhoven, difensore interessante da valutare questo nazionale di Curaçao. Dalla bandierina può andare Sani, provare a mettere in mezzo sul secondo palo, ancora Schlotterbeck, una sorta di sponda, pallone vagante con Hansen che va a anticipare Brown, concedendo una rimessa laterale in favore della Germania nei pressi dell'area del gol di Curaçao. 29esimo intanto, 1-1 tra Germania e Curaçao, ancora però Germania in pressione con Kimmich per Jonathan Tah, si chiude la squadra di Advocat, ancora Tah, il difensore centrale del Bayern Monaco, largo a destra per Wirtz che ha cambiato posizione, ha cambiato fascia, evidentemente anche questa è l'indicazione da parte di Nagelsmann. Pallone all'indietro per Kimmich, dialoga con Wirtz dalla destra, il numero 17 della Germania, supera Hansen, va a cercare sul fondo, altra sterzata, pallone per Sané, Sané lo cede poi a Pavlovic, la conclusione con Comenesia che salva tutto ed è via in calcio d'angolo, e festeggiano come se avessero segnato un gol quelli di Curaçao.
3: Sì, stiamo assistendo a degli interventi straordinari da parte dei difensori, anche davanti al portiere, perché è chiaro che adesso la Germania non ci sta, dopo aver subito il pareggio è tornata a dominare con il controllo del pallone, poi tira dal limite dell'area, in questo caso Pavlovic mi pare ha calciato dal limite dell'area e Comenensi ha praticamente intervenuto a fare da portiere, ma col piede ha evitato un gol sicuro.
2: La bandierina ancora la Germania, corner di sinistra, parabola molto arcuata sul secondo palo, cerca l'intervento ancora Schlotterbeck, ma viene fermato dalla chiusura difensiva della formazione caraibica, lancio in avanti per Chong, un po' sbilanciato adesso la Germania, recupera Brown che era evidentemente l'uomo deputato ad essere in quella zona, attacco da parte di Sané per un compagno, per Kimmich, che viene parzialmente contro il controtempo, il capitano tedesco che rimedia nonostante il tentativo di Chong, ma lui si stava complicando inutilmente la vita alla Germania in questa supponenza, non so come chiamarla, Fulvio.
3: Ma quando commetti degli errori del genere, un passaggio sbagliato all'indietro non te lo puoi permettere, non lo so se supponenza, ma anche con una squadra che sulla carta è inferiore a te non te lo puoi permettere, ma come vedi ha messo sullo stesso piano il Curaçao col gol che ha fatto la partita, la gara, e adesso la Germania deve guadagnarsi, dovrà guadagnarsi il vantaggio, perché sei sull'1-1. Si stanno difendendo, il Curaçao si sta difendendo d'oltranza, difendendo bene, chiaro che la Germania attacca di più, sta creando numerose opportunità, prima il colpo di testa di Schlotterbeck, ottima parata da parte del portiere, però il Curaçao sta giocando con l'anima, col cuore.
2: Ancora un po' l'ho intercettato sul tentativo di taglio da parte della nazionale tedesca, poi Chong prova a partire in velocità dalla sua metà campo, chiede la collaborazione del compagno, pallone recuperato dalla squadra di Nagelsmann con Pavlovic in verticale per la conclusione di Sané, murato, pallone ancora lì per Havers che cade dopo lo scontro con un avversario, tutto regolare per il direttore di gara, Sané alla caccia del pallone, viene fermato ma senza fallo, e l'ultimo tocco è proprio di Sané che in queste ultime due giocate ha scelto sempre la soluzione peggiore.
3: la soluzione peggiore, certo la Germania ha avuto due opportunità proprio davanti al portiere e hanno scelto la soluzione peggiore, come hai detto tu, di calciare all'ultimo momento, di temporeggiare nel calcio non te lo puoi permettere. Sané ha sbagliato praticamente, c'è stato poi l'intervento da parte del di parte di Bazoe, mi pare,
2: Bazoe.
3: In scivolata praticamente davanti al portiere, ha fatto il portiere lui. È una partita splendida, devo dire, dal punto di vista dell'intensità, del ritmo. Il Curaçao lotta su tutti i palloni, non si dà per vinto. La Germania, torno a dire, non si può dire che sta soffrendo, questo no. Ha commesso l'errore sul gol del pareggio, sta dominando, però sta facendo fatica a ritrovare il vantaggio.
2: Anche se poi bisogna dire che di parate vere il Roma ne ha fatta una soltanto poco fa, intanto però ci prova ancora la Germania con l'eroe Sané, dalla destra punta l'avversario, entra in area di rigore ancora sull'esterno, va a cercare Kimmich, un po' ostacolato dal direttore di gara, morbido Kimmich per cercare Musiala, ma viene superato dal pallone numero 10 della formazione tedesca proprio sul fondo. Dicevo, Fulvio, che poi se andiamo a analizzare le parate, c'è quella sul colpo di testa di Schotterbeck, però è vero che tante volte sono andati vicino al gol i tedeschi,
3: Sì, sono andati tante, ti danno l'impressione sempre da un momento all'altro di calciare praticamente dal limite, di avere lo specchio della porta, però c'è sempre qualcosa, qualche ostacolo, o l'intervento scivolato dalla parte di un difensore, o l'intervento del portiere, o lo sbaglio da parte dell'attaccante tedesco, e tutto ciò ha impedito alla Germania di riandare in vantaggio. Però è una partita, torno a dire, dal punto di vista delle emozioni, splendida, perché stiamo assistendo, non è che il Curaçao non reagisca, anzi.
2: È proprio in avanti adesso la formazione caraibica che ricomincia da retrovia, in particolare da Bazoer, poi lo scambio con Obispo, cioè vicino Leandro Bacuna, a cui viene offerto il pallone dal compagno di squadra, ovviamente capitano, il numero 10 di Curaçao, 73 presenze con la nazionale caraibica per questo giocatore, sicuramente il più rappresentativo, ha giocato anche con l'Aston Villa nel corso della sua carriera, per citare ovviamente le formazioni più importanti che lo hanno visto protagonista. Ancora però con Chong che scambia con Obispo, lancia in avanti a cercare lo scatto da parte di Hansen, ancora al Curaçao in avanti con Hansen, capelli orange per il giocatore di Curaçao, scambia con Juninho Bacuna, fratello di Leandro, cerca di divincolarsi, va alla conclusione sul fondo, nessun problema per Manuel Neuer. Ci ha provato Juninho Bacuna, giocatore del Volendam, campionato anche questo olandese, 3 gol nel corso della campagna di qualificazione a questi mondiali, con la Germania che non riesce in questo momento a rendersi ancora pericolosa in maniera sicuramente importante. Ci ha provato, è andata vicino, ma non trovando il gol come sembrava facile all'inizio, visto che il vantaggio è arrivato dopo appena 6 minuti. 36 adesso e sono passati 1-1 tra Germania e Curaçao. Il gol di Nmecha al sesto ha risposto come Nesia prima della pausa ristoro, intorno al 20° del primo tempo, con evidentemente la Germania che sta cercando anche di ritrovare le idee avute nel corso della prima parte della gara. Qui Musiala, largo per Brown, ritorna in mezzo da Pavlovic, poi per Kimmich, ancora per Pavlovic nel corridoio, perde l'aggancio, pallone buono per Nmecha, e questi Havertz prova a mettere in mezzo, pallone deviato, calcio d'angolo per la Germania. Sta pareggiando contro Curaçao all'esordio del gruppo E. Pallone basso, ma deve essere ribattuto il corner, perché il pallone è posizionato da Havertz fuori dal, diciamo così, dalla lunetta di demarcazione del calcio d'angolo. E allora viene richiamato il numero 7 della formazione teutonica. Va a battere adesso Brown, terzino sinistro dell'Eintracht. Posiziona il pallone Nathaniel Brown, che potrebbe passare al Bayern Monaco. Sembra interessato a questo giocatore la squadra bavarese. Intanto ancora richiami da parte di Jalal Jayed, direttore di gara marocchino di questa sfida di Houston, che va a dialogare con Florianus e con Jamal Musiala. Calcio d'angolo per la Germania con Brown, che andrà a mettere in mezzo, pallone in mezzo, il colpo di testa alla rete da parte della Germania, che dunque ritrova il vantaggio con Schlotterbeck al secondo tentativo. Il difensore del Borussia firma il gol del nuovo vantaggio tedesco, 38esimo, Germania 2, Curaçao 1.
3: E al secondo tentativo, come dici tu, secondo tentativo, in precedenza era stato il portiere a negare il gol al difensore, al numero 15, Schlotterbeck, difensore centrale del Borussia Dortmund, 27 anni, che fa gol di testa anticipando praticamente sul calcio d'angolo di Brown tutta la difesa del Curaçao. E qui c'è stata un po' di ingenuità secondo me da parte della difesa, è saltato completamente solo, mentre in precedenza sull'intervento del portiere che aveva negato il gol al numero 15, al difensore, c'era stato un intervento strepitoso da parte di Rom. Qui è andato praticamente sul primo palo, nessuno lo ha accompagnato, nessuno lo ha disturbato, è saltato completamente da solo e praticamente ha messo alla destra del portiere, non poteva farci assolutamente nulla. Ingenuità difensiva, la Germania conta anche molto l'esperienza in queste competizioni, questo gol è frutto di bravura ma anche di furbizia, di esperienza indubbiamente.
2: E dunque cambia di nuovo il parziale, già tre gol in questo primo tempo a Houston tra Germania e Curaçao, con la Germania che ha trovato il nuovo vantaggio grazie a Schlotterbeck dopo il corner da parte di Nathaniel Brown, dicevamo giocatore che ha avuto una crescita impressionante nell'ultima stagione con la maglia dell'Eintracht di Francoforte, con ben 4 reti, 4 assist, giocato una grandissima stagione, non a caso ha tirato l'attenzione del Bayern Monaco in primis, anche dell'Arsenal, ma sembra ormai destinato a vestire la maglia dei bavaresi nel prossimo futuro per una cifra anche importante, si parla di una sessantina di milioni, questo ragazzo che è già protagonista un mondiale, perché lo vediamo insomma andare a battere i calci d'angolo evidentemente su precisa indicazione da parte del suo allenatore, del suo CT. Per Nathaniel Brown, pallone ancora per la Germania con Kai Havertz all'indietro verso ecco Havertz ha due scelte possibili per il ruolo di centravanti, Havertz o Voltemade, però cambia un po' la sostanza perché sono due giocatori molto diversi i due, no?
3: Uno è un finto 9, come dicevi tu, un trequartista, che è Havertz, che mi piace più praticamente partire da dietro, non è un centravanti vero, dare di rigore. È chiaro che quando stiamo parlando di Voltemade è un giocatore completamente diverso, è più d'area di rigore, ma intanto cercato più con i colpi di testa, perché è molto forte di testa, per cui chiaramente Havertz non lo puoi, poi devi cercarlo più con palla a terra, perché è uno che sa giocare più con palla a terra, l'abbiamo visto nell'Arsenal.
2: Intanto c'è stato il replay del colpo di testa ben indirizzato da Schlotterbeck, che ha preso anche benissimo il tempo all'interno dell'area piccola, grande festa ovviamente per i sostenitori della formazione teutonica presenti a Houston. C'è stata anche grande polemica sul costo dei biglietti, non degli stadi ma quelli dei trasporti. Allora la nazionale tedesca ha detto che si farà carico delle spese dei propri sostenitori, non per questa partita ma per la prossima, che sarà nella costa est, dunque evidentemente un aiuto per quanto riguarda i sostenitori tedeschi. Con la Germania nel finire del primo tempo con Musiala l'appoggio per Havertz, l'uscita pronta da parte di Eloy Rom, che va a anticipare Havertz e dunque ad evitare una possibile terza rete per la formazione di Julian Nagelsmann. Riparte Curaçao dalla sinistra con l'avanzata da parte di Fonville, fa tutto il campo, prova a scambiare con Hansen, recupera Kimmich all'indietro per Neuer, il rilancio del portiere tedesco in avanti, prova a anticipare il suo diretto avversario Havertz, pallone vagante, raccolto ancora dai difensori tedeschi, sbaglia Schotterbeck, cede il pallone a Juninho Bacuna, serie di batti e ribatti con il pallone ancora di incerto possesso, prova a mettere un po' d'ordine Comenensia, l'autore del gol del momentaneo pareggio per Curaçao, che si propone in avanti dalla sinistra, si fa vedere anche Hansen, avanza Comenensia, giocatore dello Zurigo, pallone in mezzo per Juninho Bacuna, fermato da Musiala, riparte allora la Germania con Wirtz che dopo un inizio davvero clamoroso, poi si è un po' perso, adesso va a servire Nathaniel Brown, il giocatore più veloce della Bundesliga, questi dati statistici sul terzino dell'Eintracht, diciamo di Wirtz un po' in ombra in questa fase conclusiva del primo tempo, ma sempre tanta classe per il numero 17 del Germania, pallone per Kimmich che giustamente ricordavi come sia il faro del centrocampo del Bayern Monaco, Fulvio, e lo vediamo più spesso in mezzo al campo che sulla destra.
3: Viene naturale il gesto tecnico, è una cosa, la posizione è un'altra, lui qui parte di partenza sulla fascia destra, poi naturalmente l'abbiamo visto spesso a centrocampo a fare il leader del centrocampo anche in nazionale, per cui è una cosa che viene spontanea.
2: Calcio d'angolo per la Germania da sinistra, va proprio Kimmich a battere il corner, attenzione massima per i difensori di Curaçao, visto quanto è successo poco fa, va proprio Joshua Kimmich, il pallone alto sul secondo palo con ancora Schotterbeck che va a anticipare l'avversario, trova la deviazione, sarà un altro corner. Evidentemente, insomma,
3: prende tutte lui, sì. Le prende tutte lui, non riescono ad arginarlo, diciamo la verità, è vero che è un giocatore alto 1,90 e tutto, però è chiaro che qui ci vuole esperienza, bisogna stargli vicino, cercare di impedirgli di prendere sempre il pallone, è già la terza o quarta volta che si rende pericoloso, anche questa sul secondo palo, messa a posto il calcio d'angolo sul secondo palo perché sapevano che c'era lui colpitore di testa.
2: Altro calcio d'angolo, stavolta battuto da Sané in mezzo con i pugni di Rom a sbrogliare una matassa complicata, rilancio di Hansen, raccoglie il pallone ancora Kimmich, va a cercare sulla sinistra Jamal Musiala, affronta l'avversario, Musiala carezzando il pallone, aspetta rinforzi, entra in area della sinistra, Musiala va sul fondo, pallone arretrato, ribattuto con Comenesia che ripara in qualche maniera, ma poi Sané per la conclusione da parte di Pavlovic, serie di batti e ribatti sul limite dell'area di rigore con Curaçao che in qualche maniera riesce a pulire l'area di rigore, ma ancora Germania vicinissima a un'altra marcatura. Qui ci sta mettendo davvero grande orgoglio e coraggio la nazionale di Curaçao, ma sono evidenti le differenze di tecnica tra le due formazioni.
3: Soprattutto in fase difensiva ci sono la differenza di tecnica tra i giocolieri, da Wirtz in poi, da parte della squadra tedesca, da parte della Germania, che come vedi si permettono il gioco di gambe, l'uno contro uno, il possesso di palla, addirittura ci sono, sto contando, 6-7 giocatori tedeschi dentro l'area di rigore che si permettono l'1-2 e le difficoltà del Curaçao ad impedire di fare tutto ciò, per cui una Germania dominante sotto tutti gli aspetti.
2: Germania 2, Curaçao 1, siamo già nel primo dei 4 minuti di recupero, ancora Germania con Sané fermato da Hansen, prova a ripartire Curaçao con Juninho Bacuna, lancia in avanti a cercare lo scatto da parte di Tait Chong, che ricorderete con la maglia dello United piaceva anche a tante squadre italiane quando era in scadenza, poi si è un po' perso, adesso gioca nella Serie B inglese con lo Sheffield United. Pallone per Hansen, punta l'avversario, anche lui gioca in Serie B inglese con il Middlesbrough, pallone debole calciato da Hansen, nessun problema per noi che va a rilancio subito a cercare davanti Kai Havertz sulla sinistra, fermato però da Obispo, ancora Havertz sul pallone, lo cede a Musiala, ancora 2 minuti e mezzo di tempo addizionale con la Germania che poco fa ha trovato il nuovo vantaggio grazie al colpo di testa vincente di Schotterbeck, che adesso va a anticipare l'Occadia senza fallo, secondo il direttore di gara. Germania avanti, Florian Wirtz largo a sinistra per Brown, ancora Wirtz in mezzo all'area di rigore, c'è Havertz, pallone per Brown, arretrato per Nmecha che anticipa l'avversario, viene esteso da un difensore del Curaçao dopo un dribbling, finisce a terra. Subito il direttore di gara indica il dischetto, rigore netto, Basseur.
3: Direi di sì, così a doppio nudo direi di sì. Ancora una volta un'azione straripante offensiva dal d'altronde i tedeschi hanno giocatori molto tecnici davanti, palla a terra, fanno l'1-2 così.
2: Nettissimo.
3: Rigore assolutamente netto. Guarda, questo Mecha è una sorpresa, ti posso dire, perché è il giocatore che si è inserito di più. Qui ancora una volta si inserisce.
2: Sì, perché
3: prende palla, fa la finta di tirare e vediamo un po'.
2: Nonostante la prestanza fisica, il giocatore è anche molto tecnico, almeno ha fatto vedere belle doti tecniche in questa partita.
3: Ma guarda che il gol che ha fatto, il gol è stato molto bello, è vero che Mirvitz gli ha messo un cioccolatino lì da calciare al volo praticamente di piattone, però l'ha messa, l'ha piazzata praticamente anche qui, questo fallo assolutamente netto, lui poteva benissimo calciare dentro l'area di rigore, non ha calciato, ha dribblato il giocatore del Curaçao che praticamente dopo in ritardo è intervenuto, l'ha falciato da dietro, per cui assolutamente rigore netto.
2: Kai Havertz andrà a battere il calcio di rigore in favore della Germania, che potrebbe chiudere il primo tempo, visto che siamo ormai in prossimità anche dello scoccare del quarto minuto, sul 3-1 contro Curaçao. Kai Havertz, che ha vinto il campionato con l'Arsenal, perso la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, contro Eloy Rom. Può andare Kai Havertz, breve rincorsa per il numero 7 della Germania. Kai Havertz piazza Rom e va a segnare il terzo gol per la Germania. In pieno recupero, pallone a sinistra, portiere a destra, nulla da fare per Rom. Le bandiere tedesche sventolano sul campo di Houston. 3-1 Germania, e forse insomma è un risultato che rispecchia l'andamento della gara. Fulvio.
3: Sì, direi un primo tempo molto bello, innanzitutto dobbiamo dirlo, perché è vero che Sané, Musiala, Wirtz, Kai Havertz, Mecha, che è sorprendente quello che ha fatto il gol, si è procurato il calcio di rigore, è chiaro che sono straripanti, hanno molta più tecnica, mettono in difficoltà i difensori del Curaçao, che si sono difesi così, a volte bene, a volte anche davanti al portiere con delle entrate hanno fatto delle barricate così, però la Germania giustamente, insomma, tre gol sono meritati, c'è troppa differenza di talento rispetto alle due squadre.
2: E finisce anche il primo tempo della sfida di Houston tra Germania e Curaçao, 3-1 il parziale in favore della nazionale tedesca. Ci risentiamo per la ripresa. Linea adesso allo studio.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
9: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
10: Eccoci a voi dagli studi di Dallas. Cosa fosse Curaçao lo abbiamo spiegato prima della partita, abbiamo immaginato non una semplice comparsa della squadra caraibica, in effetti è stato vero, ma solo per una manciata di minuti, ovvero a cavallo tra il vantaggio iniziale della Germania con Mecha, poi il raddoppio di Schlotterbeck, a questo punto il rigore trasformato da Kai Havertz davvero pochi istanti fa mette la partita su binari completamente diversi, evidentemente quelli che potevamo prevedere all'intervallo. Germania 3 Curaçao 1, questa è la prima gara del gruppo E, la giornata sarà ancora lunga per noi, la serata con Olanda-Giappone, più tardi da Dallas nel gruppo F e nella notte altri due incontri, ma noi saremo con voi fino alle ore 24. Adesso per il momento di andare a Roma, Saxa Rubra per il GR1 e poi ripartiamo da Dallas e soprattutto con il secondo tempo di Germania Curaçao su Rai Radio 1 per tutto il mondiale, minuto per minuto.
11: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026.
12: Tonfen Box, la City Car così out of the box da lasciarti senza fiato. Oggi tua a partire da 17.900 euro. Prezzo chiave in mano esclusa IPT. Offerta valida fino al 30 giugno 2026, limitata alla versione Style. Info su tonfenbox.it.
13: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
14: E a chi ama vivere in equilibrio.
13: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
15: GR1.
16: Buonasera da Sonia Oranges, partiamo dal Medio Oriente, ancora incertezze sul piano di pace tra Stati Uniti e Iran, complicato dall'attacco israeliano su Beirut.
17: L'accordo sarà siglato oggi, così Trump al sito Axios, poi a Fox News precisa entro 2 o 3 ore la firma digitale e dopo una settimana di persona in Europa. Questo nonostante il nuovo attacco israeliano di questa mattina ai sobborghi meridionali di Beirut, roccaforte di Hezbollah, raid del quale gli americani sarebbero stati avvisati poco prima che Israele iniziasse a bombardare. Sempre nell'intervista ad Axios, Trump ha fatto sapere di aver chiesto all'Iran di non reagire e si è detto molto arrabbiato con Netanyahu, accusandolo di non avere alcun giudizio. Su Truth aveva già condannato l'attacco a Beirut e invitato tutti alla calma. L'Iran ha promesso una rappresaglia per i bombardamenti di questa mattina. I crimini di Israele non saranno impuniti, avvertono i Pasdaran. Gli americani hanno condannato l'attacco a Beirut e invitato tutti alla calma. L'Iran ha promesso una rappresaglia per i bombardamenti di questa mattina. I crimini di Israele non saranno impuniti, avvertono i Pasdaran. Gli americani non rispettano gli impegni, inutile

0: bisogno di patenti, no alla censura per chi esprime idee diverse, dice Lupi, noi moderati. Sulla stessa linea da Forza Italia, Antonio Tajani.
1: Libertà di espressione di pensiero, non c'è che uno va a dire se tu non la pensi come me sei fascista.
0: Per il PD vergognose le parole della Premier, una polemica surreale, dice il 5 Stelle Giuseppe Conte, che affonda quando si occuperà invece del caro vita e degli italiani. Meloni nega l'antifascismo per avere il voto dell'estrema destra, accusa VS Nicola Fratoianni.
2: Gli italiani fanno i conti con la crisi e Meloni che fa? Perde tempo con una polemica contro l'antifascismo, che è un valore iscritto nella nostra Costituzione.
0: D'accordo invece con la Premier Roberto Mannacci, che parla di censura, ma chiudendo la costituente del nuovo partito scatena altre polemiche per il no al reato di femminicidio.
3: Non esiste il femminicidio, perché un reato non è più o meno grave in base al sesso. Questa è la vera parità di genere.
0: Il punto è la spinta a uccidere una donna perché è inferiore, dice dalla Lega Giulia Bongiorno, che aggiunge: spero che Vannacci non abbia nostalgia del delitto d'onore. Il campo progressista chiede alla Premier di intervenire contro quello che per il PD è negazionismo patriarcale. Vasco Pirri, GR1.
4: La cronaca: in provincia di Venezia proseguono le ricerche del corpo di Chiara Guerra, uccisa dal nipote.
5: Lo cercano nel tratto del canale Malgherra indicato dal nipote durante la confessione. Il 17enne, affidato a una comunità in attesa della convalida del fermo, ha raccontato di aver accoltellato la zia nella legnaia della villa di famiglia giovedì sera e di aver caricato il cadavere su una cariola per trasportarlo fino al canale, dove l'ha gettato insieme al coltello con cui l'avrebbe uccisa. Ma le ricerche del corpo di Chiara Guerra, con sommozzatori, droni ed elicotteri fino all'Adriatico, non hanno ancora dato esito. All'origine dell'omicidio ci sarebbero dissidi sulla gestione del patrimonio di famiglia, spiega questo vicino di casa.
6: Eredità, loro hanno una casa grande comprata ancora da suo papà, che hanno dovuto dividersi.
5: Il nipote avrebbe parlato di un rimprovero da parte della zia. Gli inquirenti vogliono capire se sia stato aiutato da qualcuno a tentare di ripulire le tracce di sangue, ascoltati anche i suoi genitori, al momento non indagati, il padre e il fratello della vittima. Le due famiglie abitano in due case attigue all'interno della proprietà acquistata dai nonni del 17enne in cui è avvenuto il delitto. Simone Zazzera, GR1.
4: E gran finale questa sera per il Firenze Rox, sul palco The Cure, la nostra inviata.
7: Dal vivo nel nostro paese l'ultima volta nel 2022, dopo un passaggio travolgente la scorsa settimana al Primavera Sound di Barcellona, i The Cure oggi saranno in concerto per la terza e ultima serata del Firenze Rocks. Biglietti polverizzati già da mesi. Quello che sentite è l'entusiasmo dei fan sotto l'albergo fiorentino della band. Robert Smith e compagni sono reduci da un periodo fortunato. La formazione britannica è tornata sotto i riflettori grazie al successo di Songs of Lost World, album che ha segnato il loro ritorno discografico, conquistando anche due Grammy Awards. Lo vedi passeggiare per la città al popolo dei The Cure, con i capelli arruffati, gli occhi bistrati, il rossetto sbavato, fan di tutte le età, vestiti di nero, a sfidare la temperatura torrida di questi giorni. L'attesa è finita. E per coloro che cantavano Friday I'm in love, anche se è domenica, tutto l'amore di Firenze è pronta ad accoglierli. Marcella Sullo, GR1.
4: Ci fermiamo qui, prossimo giornale alle 21, linea allo sport.
8: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
9: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
10: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
11: Tutto il mondiale, minuto per minuto. Eccoci a voi, riprendiamo la linea dagli studi di Dallas, ancora Guido Ardone al microfono, un saluto, siamo nell'intervallo di Germania-Curaçao, match valido per la prima giornata del gruppo E, la situazione ovviamente dopo i primi 45 più recupero, Germania saldamente avanti 3-1 a maggior ragione.

0: l'occasione per il gol sul rigore realizzato da Kai Havertz in pieno recupero nel corso del primo tempo, ma rimarchevole anche il fatto che la piccola formazione caraibica al suo esordio assoluto in una competizione iridata e soprattutto con il primato di essere la più piccola nazionale, la nazionale del paese più piccolo e meno popolato nella storia di questa competizione, ha comunque segnato il suo primo storico gol al 21esimo con Comenensia, andando in quel momento addirittura a siglare un clamoroso, ancorché momentaneo, pareggio. Germania che comunque ora, al di là delle statistiche e delle curiosità, ha fatto valere senza ombra di dubbio la cifra tecnica, con il divario che è chiaramente sotto gli occhi di tutti. Andremo tra pochissimo al commento del primo tempo della partita, naturalmente al racconto della seconda metà della gara in questo gruppo che, lo ricordo, include l'altra partita che andrà però in scena quando in Italia sarà notte fonda, perché a Filadelfia, ancora per il gruppo E, con calcio d'inizio all'1 ora italiana della notte che ci attende, comincerà Costa d'Avorio Ecuador. Noi saremo presenti su Rai Radio 1 fino alla mezzanotte. Perché? Perché a partire dalle 22 saremo in diretta proprio qui da Arlington, dallo stadio di Dallas, della città che ospita il centro stampa internazionale e dunque gli studi di Radio Rai, con il racconto di Olanda-Giappone, gruppo F. La radiocronaca sarà di Giuseppe Bisantis. Vi preannuncio, con il commento tecnico di Giovanni Galli, ci abituiamo al fatto che almeno nella fase a girone noi copriremo tutte le partite in orario pomeridiano, serale, con qualche incursione notturna. Lo abbiamo fatto ieri con Brasile-Marocco, poi ci sono le partite nel cuore della notte, ma quelle le possiamo in qualche modo recuperare, come per esempio tornando per pochi istanti sulla sconfitta all'esordio di uno dei tre allenatori italiani impegnati in questo mondiale, Vincenzo Montella, con la sua Turchia, battuto, se volete, a sorpresa 2-0 dall'Australia nella gara disputata a Vancouver. Un gol per tempo per la formazione oceanica, prima Iran Kunda e poi Metcalf a un quarto d'ora dalla fine. Forse deludente, almeno dal punto di vista di certo del risultato, questo esordio per la Turchia, che ha un ottimo tasso tecnico e dunque era accompagnata da discrete se non buone aspettative. Andiamo a sentire dai microfoni ufficiali FIFA, ma ovviamente in lingua italiana, che cosa ha detto in una manciata di secondi. Davvero abbiamo fatto una sintesi anche grazie a Paolo Ranaldi e a Francesco Pionaglieri che ci assistono dall'altra parte del vetro. Andiamo a sentire in pochi secondi cosa ha detto dopo il KO all'esordio Vincenzo Montella.
1: Calcio è questo, abbiamo creato tantissime occasioni, non siamo riusciti a fare gol. Calcio, loro si sono difesi molto bene bassi, era difficile entrare, in contropiedi le loro arma migliore hanno fatto gol, sono stati bravi, nulla è perduto, ci sono ancora due partite, sono fiducioso, dobbiamo essere positivi. Ci dispiace per questa sera, per il risultato, ma c'è tempo per andare avanti. Non credo che troveremo tutte le squadre che si difendono così, così basse. Ho accettato la sconfitta con grande dispiacere, ma guardare avanti.
0: Dario Planino, che è stato in carriera grandissimo calciatore e commissario tecnico, ci dà invece un assist, in questo caso Vincenzo Montella, così diamo anche un'occhiata al programma e ricordiamo che la Turchia, o complessivamente il girone D, tornerà in campo tra la serata e la nottata, mettiamola così, tra venerdì 19 e sabato 20, ore 21 di venerdì 19 ci sarà la partita tra le due squadre che hanno vinto all'esordio, ovvero Stati Uniti-Australia, partita che si fa ancora più interessante a questo punto. Sarà l'alba del giorno dopo, di sabato 20, alle 6 del mattino, facciamo prima a dire così, per la gara sempre del girone D, tra le due squadre sconfitte, e dunque la Turchia di Vincenzo Montella che affronterà il Paraguay. Ne approfitto anche per dire che, come da prassi, poi la terza e ultima giornata di tutti i gironi vedrà ovviamente le sfide in contemporanea, per non dare vantaggi strategici a nessuno e non dare alle squadre la possibilità di fare calcoli, per cui, restando nell'esempio del caso, girone F ancora, saremo nella notte tra giovedì e venerdì, tra il 25 e il 26 giugno, ci vuole ancora un po', i tempi sono dilatati in questo mondiale, e dunque andremo alle 4 del mattino appunto di quella notte, Turchia, Stati Uniti e Paraguay, Australia. Ovviamente restiamo però sul match che stiamo raccontando, anche perché tra un po' si ripartirà a Houston con il secondo tempo di Germania Curaçao. Cristiano Piccinelli, ed è con noi ovviamente anche Fulvio Collovati che ci accompagna al commento tecnico. Beh, insomma, è stata una digressione, no, per quei 10 minuti circa in cui Curaçao, realizzando uno storico gol, aveva addirittura portato la situazione sull'1-1. E comunque un fatto storico che avete ben raccontato, è chiaro che i valori sono quelli. Adesso la Germania, la strada ampiamente in discesa, diciamo che si può divertire la Mannschaft, forse Nagelsmann, Cristiano, può anche mescolare le carte magari per risparmiare energia, per fare qualche esperimento visto l'andazzo. Piccinelli.
2: Ma direi di sì, insomma, mi sembra la partita esattamente in controllo per la Germania, che ha avuto quel mezzo passo falso in cui è arrivato il gol del momentaneo pareggio, poi però sostanzialmente è sempre stata con tutti i calciatori, con tutti gli effettivi tranne Neuer, più nella metà campo avversaria che nella propria, quindi evidentemente una superiorità netta dal punto di vista tecnico e anche dal punto di vista del parziale. Ci sono giocatori importanti che sono rimasti fuori in casa Germania, che potrebbero sostituire degnamente ovviamente coloro che hanno partecipato al primo tempo, senza appesantire evidentemente dal punto di vista fisico l'11 titolare. Ecco, aspetto magari qualche cambio adesso, non subito ma nel corso della partita, quello sì, per rendere sicuramente più serena e tranquilla la partita. Stanno per entrare in campo le squadre, a te.
0: Sì, Fulvio, allora solo un francobollo, non sappiamo cosa farà Curaçao in questo mondiale, il nome di Comenenzia però resterà nella storia di questa squadra, questo possiamo dirlo, battuta secca, dai.
3: È una storia meravigliosa, Atalanta 23 alla Juve, lo Zurigo, al primo gol al mondiale, devo dire che insomma, meglio di così, entrerà nella storia come il primo gol di una squadra caraibica al mondiale.
0: Sarà una soddisfazione forse platonica, ma di certo resterà, appunto, come sottolineavamo. Allora si ricomincia, secondo tempo di Germania-Curaçao. Il microfono torna definitivamente per la partita a Cristiano Piccinelli e a Fulvio Collovati. Noi ci risentiremo al termine della gara, andremo avanti di filato fino alle 24. Ci sarà una fase di commento post e poi andremo ovviamente alla presentazione di Olanda-Giappone. Tutto il mondiale minuto per minuto. Questa è Rai Radio 1. Buona partita.
4: Radio 1. Un mondo da sentire.
5: La partita.
2: Io in campo, Germania e Curaçao per la seconda parte della sfida. Si riparte dal 3-1 in favore dei tedeschi, maturato nel corso del primo tempo, vantaggio di match dopo appena 6 minuti, poi pareggio al 20° di Comenenzia per Curaçao. Sono arrivati poi le reti di Schotterbeck e di Kai Havertz nel recupero a riportare in avanti la Germania. Primo cambio in casa Curaçao, con l'ingresso di Jeremy Antonisse al posto di Hansen, e dunque sta per entrare giocatore con la maglia numero 11, giocatore che milita in Grecia con il Kifisia. Antonisse che va a prendere posto in campo, calcio d'avvio per la Germania che non ha cambiato nessun uomo. Allora non gliene importa, Kimmich tra Schotterbeck e Brown in difesa, Pavlovic in match a mezzo al campo, poi Sané, Musiala e Wirtz sostenendo la punta che è Havertz, con la squadra di Advocat che risponde con Romy in porta, Florenus, Basoer, Obispo e Fonville in difesa, Comenensia e Bakuna, Leandro in mezzo al campo, poi Juninho, Bakuna, Chong e a questo punto Antonisse a sostenere la punta che è Locadia. È cominciata la partita. Per quanto riguarda il secondo tempo, aspetti anche, come diceva prima Guido Ardone, cambi in casa Germania, visto che il risultato non sembra in discussione. Fulvio?
3: No, non ho capito, scusa.
2: Ti aspetti qualche cambio adesso subito, visto che il risultato non sembra in discussione?
3: No, da parte del Curaçao adesso c'è, come dicevi tu, è entrato Antonisse, non cambia nulla perché anche lui è un trequartista, un esterno, prende la posizione di Hansen, che ha fatto poco, devo dire la verità, nel primo tempo. Probabilmente qualche altro cambio nel corso della gara ci sarà, magari non subito. Per quanto riguarda la Germania, insomma, tre gol, tutto andato per il verso giusto, forse potrebbe entrare centravanti magari al posto di Havertz, così per rendere ancora più un po' più potente la fase offensiva.
2: Allora, gestito ancora la nazionale di Nagelsmann con Kimmich in verticale per l'inserimento, la conclusione vincente da parte della Germania con Musiala, che cala il poker tedesco. Pallone infiltrante perfetto con i giri giusti di Kimmich. Musiala va a incrociare e non lascia scampo a Rom in apertura di ripresa. Arriva la quarta rete dei tedeschi. Germania 4, Curaçao 1. Fulvio.
3: Allora, vorrei sottolineare il gesto tecnico da parte di Musiala, perché ha calciato praticamente molto decentrato, praticamente calciato di prima sul palo lungo del portiere, assolutamente imparabile per Rom, però l'ingenuità del difensore che l'ha fatto calciare. Ecco, devo dire, nella fase difensiva il Curaçao lascia molto a desiderare, al di là dell'abilità, della cifra tecnica dei giocatori della Germania, che indubbiamente hanno giocatori di classe sotto l'aspetto tecnico superiore, ma guarda da che posizione è riuscito, praticamente dal vertice dell'area piccola è riuscito, molto decentrato, è riuscito a metterla sull'altro palo, vogliamo raccontarlo così, con di destro alla destra del portiere, assolutamente imparabile, però non puoi far calciare un attaccante in quel modo con quella facilità.
2: Basoer, difensore in questione, tra l'altro uno dei più giocatori più importanti anche per quello che riguarda la sua esperienza ad alto livello, soprattutto in Turchia per lui, ma da giovanissimo era un prospetto interessante, scuola Ajax, che però evidentemente non si è confermato nel corso della sua carriera. Prova a reagire adesso Curaçao con il possesso del pallone, Juninho Bakun in mezzo ai due avversari, recupera la Germania, ancora Comenesi a bloccare l'avanzata dell'armata tedesca, che evidentemente insomma ha provato subito a mettere in chiaro le cose. Ecuador e Costa d'Avorio, gli altri avversari nel girone. Germania che forse è decima nel ranking FIFA, non è la nazionale europea più forte, questo lo possiamo dire, o insomma vediamo. Rispetto ovviamente a, io penso, Francia e Inghilterra mi sembrano avere qualcosa in più.
3: Ma Francia, Spagna, anche
2: Spagna, sì, bravo.
3: Anche Inghilterra, indubbiamente, secondo me, ecco, secondo il mio modesto parere, hanno qualcosa in più, ha perso posizioni chiaramente in campo internazionale in virtù degli ultimi due mondiali, che sono praticamente, se vai fuori il girone, è chiaro che perdi posizione nel ranking mondiale. Però ha giocatori di talento lì davanti, lo sai, ha giocatori di talento, l'hai sottolineato spesso tu, anche Kai Havertz, poi può permettersi il lusso Musiala stesso, autore di questo, del quarto gol, però deve ancora trovare un centravanti all'altezza, secondo me, degli anni 80, degli anni 90, che forse gli manca.
2: Eh sì, comunque poi la Germania insomma aveva anche creato, no, quel detto Gary Lineker, che il calcio è quello sport sì, dove si gioca in 22, dove in finale va la Germania.
3: In finale va sempre la Germania, poi non è detto che la vinca, però sì. Nel 2014 in realtà l'ha vinta, è sempre una squadra che è temibile, ci temono, loro ci temono, perché tu sai che spesso ci è andata molto bene con
2: una
3: la
2: volta
3: Germania.
2: Anche in campo, se non sono
3: una volta ho avuto la fortuna di essere anche in campo.
2: Intanto ci prova ancora la Germania, mamma con mia, la conclusione da parte di Nmecha, straordinario la partita di questo ragazzo cresciuto nel vivaio del Manchester City, che va a calciare da posizione molto defilata, alza in qualche maniera il pallone fuori Roma, ancora l'assedio tedesco con l'avanzata che parte dalla sinistra dove c'è Florian Wirtz per Nathaniel Brown, prova a superare l'avversario, spazza via la difesa di Curaçao, ancora però il pallone recuperato da Jonathan Tah per Nmecha, all'indietro verso Schlotterbeck, due dei autori dei gol, dei quattro totali messi a segno dalla formazione di Julian Nagelsmann, che è un allenatore che ha iniziato la sua carriera giovanissimo con l'Hoffenheim, ha avuto anche l'opportunità di allenare il Bayern Monaco, intanto però ancora è la formazione di Nagelsmann con l'inserimento da parte di Sané, che si trascina il pallone sul fondo. Sembra come è stata in larghi tratti del primo tempo padrona assoluta del campo, sì, la nazionale di Nagelsmann, Fulvio.
3: Direi sì, si gioca in una metà campo sola, non c'è, mentre sul primi 20 minuti abbiamo notato anche la reazione da parte del Curaçao, adesso pare che non ci sia neanche più reazione, recupero palla soprattutto, guarda, gioca 20 metri al di là della metà campo la squadra tedesca, praticamente gioca nella metà campo del Curaçao e non c'è pressione anche dei giocatori caraibici, saranno un po' anche sconfortati dal quarto gol subito, però insomma quel che conta è che sono entrati nella storia con questa qualificazione, soprattutto col primo gol di Comenesi.
2: Avanza Curaçao dalla destra con Chong, prova a superare un avversario, si tratta di Brown, uno dei migliori a mio modo di vedere nel corso del primo tempo, se proprio dobbiamo scegliere giocatori che si sono espressi meglio degli altri, metterei assolutamente Nmecha perché ha fatto il bello e il cattivo tempo. Però poi
3: Nmecha ha fatto il primo gol e poi ha procurato il calcio di penalty del 3-1, è stato protagonista, ma poi con i suoi inserimenti da dietro, insomma, si è sempre reso protagonista. Per cui due rispetto agli altri, Wirtz primi 10-15 minuti ha dettato legge, poi dopo però Nmecha e Brown, hai detto bene, molto ma molto positivi.
2: Pallone di Neuer calciato in avanti a cercare Kai Havertz che va come tre fallo ai danni di Leandro Bacuna, interviene il direttore di gara a segnalare un calcio di punizione fuori di Curaçao. Siamo al 53esimo, Germania 4 Curaçao 1, questa è la prima partita del gruppo E, ci sarà poi la sfida tra Ecuador e Costa d'Avorio. Stavamo facendo un po' le carte a questa Germania per quanto riguarda ovviamente le squadre europee, giustamente sottolineato Fulvio, come Spagna, Francia, Inghilterra forse abbiano qualcosa in più, ma la Germania ha dalla sua anche la necessità di farsi perdonare gli ultimi due mondiali. Certo, ben diverso da come siamo comportati noi, che al mondiale non ci siamo nemmeno andati, questo bisogna dire.
3: Non aprire.
2: Attenzione a Wirtz che ci prova, chiude Bacuna, vai Fulvio.
3: No, volevo dire non aprire ferite che mi riempiono di tristezza e, insomma, vedo il Curaçao segnare con Comenensia e insomma mi rallegro almeno un po'.
2: Ancora la Germania con Kimmich dalla destra, pallone di nuovo per il capitano della Germania, va a mettere un altro filtrante all'indirizzo di Kai Havertz e chiude Bacuna sul rilancio, addirittura Neuer al limite del cerchio di centrocampo ad anticipare gli avversari, poi pallone ancora per un Germania che sfrutta anche l'imprevedibilità cercando di sorprendere l'avversario con un fallo laterale, pallone buono per Pavlovic dal limite, prova la conclusione alta il centrocampista del Bayern di Monaco, pallone tra i tifosi del Bayern della Germania che lo restituiscono. Intanto movimento sulla panchina, si scalda anche Antonio Rudiger che abbiamo conosciuto in Italia grazie alla Roma, che è un perno del Real Madrid, difensore centrale ma occorrenza anche laterale difensivo. Pallone indietro per Neuer, possiamo andare a leggere magari la panchina, il giocatore a disposizione di Nagelsmann, ci sono Rudiger, Anton, Raum, anche Thio, giocatore ex Milan, poi Amiri, Gross, Stiller, Goretzka, Wedrago, Bayer, Voltemade, Undav e Leveling, oltre ai due portieri Nubel e Baumann. Queste le possibili alternative per quanto riguarda Julian Nagelsmann. Pallone in avanti intanto per Juninho Bacuna, sbaglia poi l'appoggio, recupera la Germania con Pavlovic per Musiala, subito a cercare lo scatto di Kai Havertz, pallone troppo lungo per il giocatore dell'Arsenal, recupera allora Odispo, difensore centrale del PSV di Eindhoven, cede al compagno di reparto Basoer, da questi a Bacuna, Leandro Bacuna, poi per Floranus, ancora all'indietro per Bacuna che ricomincia dal proprio portiere Rom, rilancio in avanti di quest'ultimo a cercare Locadia, chiude Nmecha, poi Pavlovic per Havertz, ancora Pavlovic di nuovo per Havertz, scambiano corto i due, nuovo Pavlovic largo per Sani, gestire il pallone del giocatore del Galatasaray, poi per Kimmich sulla corsia, sbaglia l'appoggio su Nmecha, intuisce tutto Juninho Bacuna, 56esimo, Germania 4 Curaçao 1, ancora Kimmich, uomo ovunque della Germania, l'abbiamo visto praticamente dappertutto tranne che a fare il centravanti.
3: Anche tranne che a destra, perché
2: sì,
3: in realtà nel 4-2-3-1 lui dovrebbe essere il quarto di destra nella fase difensiva, in realtà la fase difensiva l'ha fatta poco, ha giocato soprattutto a centrocampo, è diventato un 3-4-2-1 in realtà, e praticamente lui ha giocato a centrocampo, ha fatto quello che fa nel Bayern di Monaco, praticamente il protagonista, il leader, colui che smista tutti i palloni a centrocampo, difende, insomma fa ripartire l'azione, un giocatore totale.
2: Fallo intanto di Brown ai danni di Comenensia e dunque calcio di punizione in favore di Curaçao, toccato duro Musiala proprio dall'autore del gol della formazione Caraevi, che è rimasto a terra, si rialza. Jamal Musià, giocatore straordinario, precocissimo, ma che già in questa seppur breve carriera ha avuto un po' di infortuni pesanti. L'ultimo l'abbiamo ricordato, la rottura del perone. Ma un giocatore davvero clamoroso, un giocatore cresciuto nel vivaio del Bayern Monaco, che l'aveva scippato al Manchester City. Musiala, che poteva giocare anche per l'Inghilterra, ha la doppia cittadinanza, ma ha scelto ovviamente, a parte l'inizio dove ha giocato nelle formazioni giovanili, fino all'Under 21 ha giocato per l'Inghilterra, poi però ha scelto la Germania, che è anche il suo paese, insomma, nativo, nato a Stoccarda. Rilancio di Rom, alza un campanile, portiere di Curaçao, recupera Nmecha, ancora in mezzo a due avversari, bene per Schotterbeck, poi Wirtz scambia con Musiala, zoppica un po', numero 10 della formazione di Nagelsmann, che forse potrebbe procedere anche a un cambio per evitare ulteriori guai su una delle sue stelle. Pallone in avanti per Chong, corsia di sinistra, su lui Ta, prova a chiuderlo anche Kimmich, che scambia poi con Ta dopo aver recuperato il pallone. Jonathan Ta, difensore magari poco vistoso, ma estremamente solido, ex Bayer Leverkusen. Pavlovic per Wirtz, questi a Nmecha, di nuovo per Florian Wirtz. Giocatori molto mobili anche dal punto di vista tattico, svariano molto sia i tre trequartisti ma anche i centrocampisti di Nagelsmann.
3: Ma in assoluto controllo la squadra tedesca, con, giustamente sottolineato tu, non partono di base, di partenza, con un modulo ben definito, poi dopo, come vedi, giocano un calcio molto, molto totale sotto tutti gli aspetti, nel senso che si scambiano posizioni. Kimmich è l'emblema sotto questo aspetto.
2: Ta scambia con Wirtz, di nuovo per Ta, a cercare Havertz nel corridoio per l'inserimento di Brown. Rom anticipa il terzino sinistro della Germania, Brown, Nathaniel Brown, padre statunitense, nato vicino a Norimberga. Brown, padre che era un soldato americano, molti giocatori della Bundesliga di origine americana hanno ovviamente questa discendenza dovuta alle basi americane presenti sul territorio tedesco. Pallone per Curaçao, all'indietro verso Obispo, lancio in avanti a cercare Locadia, che ha avuto davvero pochissimi palloni da giocare.
3: Si è trovato isolato, poveraccio, isolato, spesso servito col lancio lungo in mezzo a Schotterberg e anche a Ta, praticamente, insomma, ha toccato pochissimi palloni. Poi sta in fase offensiva, ha giocato soprattutto di ripartenza al Curaçao, creando pochissimo per realtà, a parte l'occasione da gol.
2: Lancio in avanti a cercare l'occasione per Curaçao, poi come Nesia lotta per il possesso del pallone, Ta libera l'area, pallone per Wirtz, morbido a cercare Sané, va in chiusura la difesa di Curaçao con l'intervento in copertura da parte di Comenesia, e poi il fallo ai danni di Locadia di Jonathan Ta, calcio di punizione in favore di Curaçao a mezz'ora dalla conclusione del tempo regolamentare, con la Germania avanti 4-1 a Houston contro la formazione caraibica. Locadia finisce a terra, calcio di punizione per Curaçao, che sicuramente è una delle squadre che avrà fatto crescere i suoi tifosi, perché credo che sia una formazione anche per il modo in cui sono arrivati, no, negli Stati Uniti, con uno scuolabus dipinto di giallo e blu, i colori della bandiera, hanno creato simpatia nei loro confronti da parte ovviamente del appassionati di calcio e non solo. Calcio di punizione intanto per Curaçao dalla sinistra, lato corto dell'area di rigore, un uomo in barriera per Manuel Neuer, con con Juninho Bacuna sul punto di battuta, tutta scodellare all'interno dell'area di rigore tedesca. Manuel Neuer, difficile da battere il portiere della Germania. Colpo di testa di Bacuna, Leandro Bacuna, finisce di poco alto sulla traversa, con tentativo del capitano di Curaçao, che non va lontano da inquadrare lo specchio della porta. Calcio di rinvio, però rimessa al fondo per la Germania, che riparte ancora da Jonathan Tah. Partita adesso che rischia di dire poco dal punto di vista tecnico-tattico, perché il risultato sembra assolutamente tranquillo, no? per la Germania.
3: In controllo, direi, assolutamente in controllo della Germania, che ha notevolmente diminuito i ritmi.
2: Lascia avanti la conclusione vincente, no, di Sané, che sembrava davvero ben indirizzata verso la porta. Ci ha provato ancora l'eroe Sané, senza però riuscire a inquadrare lo specchio. Aveva superato Rom, ma credo ci sia posizione regolare di Sané, mi sembra.
3: Ecco, l'unico dubbio che ho che
2: non era buona.
3: È assolutamente fuori gioco, era assolutamente buona, ha stoppato il pallone e tu giustamente, perché non ti sei sbagliato, hai detto vincente, perché anch'io avrei detto vincente, perché praticamente davanti al portiere ha praticamente calciato a colpo sicuro, invece no, non è stato così, ha alzato il pallone che è uscito di 20 centimetri, 10 centimetri alla sinistra, alla destra del portiere, e questa è un'occasione mancata da parte di Sané, che si era liberato molto bene da parte della difesa, che mi sembra un po' anche demoralizzata dopo aver subito 4 gol del Curaçao. Insomma, questa è un'occasione d'oro concessa.
2: Sicuramente Sané, forse dei giocatori davanti, quello più in ombra. Intanto entra Undav, Denis Undav, al posto di Kai Havertz. Dunque questo è il primo cambio. Credo che Undav vada a fare il centravanti e Havertz retrocede, diciamo, nella batteria dei trequartisti. Abbraccia il suo numero 10, Julian Nagelsmann. Dentro Undav, giocatore di origini tedesche, fa il suo ingresso, il suo debutto in questo mondiale, giocatore dello Stoccarda. Esce anche Locadia nella formazione di Dick Advocaat ed entra con la maglia numero 16 Margarita, giocatore che gioca in Belgio nel Beveren, numero 16 per Curaçao.
3: Il centravanti dello Stoccarda, Undav, che chiaramente dà la possibilità ad Aves, praticamente ci saranno anche altri cambi poi dopo, no? Sicuramente da parte dei tedeschi, che dà la possibilità di mettersi in mostra anche ad altri giocatori, Nagelmann.
2: Sì, assolutamente, anche perché insomma, sì, visto che era stato anche toccato duro Musiala, evidentemente anche voleva Musiala, anche evitare la possibilità
3: sarà
2: di
3: sostituito sicuramente.
2: Ancora Chong per Curaçao, recupera il pallone della formazione di casa con l'avanzata da parte di Denis Undav, giocatore di Stoccarda, che nel corso della sua carriera insomma non è mai stato estremamente prolifico, se non negli anni in Belgio, soprattutto con l'Union Saint-Gilloise. Poi però Stoccarda ha trovato questa seconda giovinezza e si è meritato anche la convocazione al mondiale. Questa è la decima presenza per lui con la nazionale tedesca, e comunque ha segnato 6 gol, quindi non è che sia andato male dal punto di vista della percentuale realizzativa.
3: Su 10 presenze 6 gol, direi che è una media ottima da parte di questo giocatore, che come giustamente hai detto tu non rappresenta una priorità a livello di punte della squadra tedesca, avendo già, mi pare, quasi
2: 30 anni del 1996.
3: Dentro 30 anni non è giovanissimo, è un giocatore esperto, però si è guadagnato questa convocazione giocando bene negli ultimi campionati dello Stoccarda.
2: Calcio di posizione per Curaçao, va Antonis a provare a mettere in mezzo libera la difesa della Germania. La conclusione al volo di Comenes e poi la posizione regolare di Obispo sul tentativo del compagno. Interviene il direttore di gara mentre comunque stanno festeggiando quello di Curaçao, pensando che evidentemente il gol sia buono, ma era abbastanza chiaro che il gol venisse annullato. Direi che ha fischiato anche prima del
3: due giocatori del Curaçao,
2: sì,
3: però sai, il pubblico festeggia, è felice perché accompagna i propri giocatori con entusiasmo, con intensità, con felicità, perché insomma la partecipazione fa già parte della storia. Poi aver fatto un gol ancora di più, sai, giocare poi contro la Germania, che ha la sua storia nei campionati mondiali, non è una cosa da poco.
2: Eh sì, insomma, solo tre squadre ne hanno vinte quattro, una ne ha vinte cinque, Brasile, ma poi Argentina, noi e Germania sono a quota 4, quindi insomma evidentemente è una delle superpotenze del calcio mondiale, la Germania. Poi è recuperato da Curaçao, lanciato però nel vuoto, non può arrivarci Margarita. Pallone recuperato da Ta, lo scambia con Pavlovic. Ancora la Germania più rilassata sicuramente, la nazionale di Nagelsmann nel corso di questo secondo tempo. Lo potrebbe essere altrimenti, anche perché subito in apertura è arrivato il quarto gol firmato da Musiala a sancire un predominio che era comunque sostanziale, un certo di forma. Pallone buono per la conclusione vincente stavolta di Nathaniel Brown al 68esimo, anche lui mette la sua firma nel tabellino. Germania 5, Curaçao 1, pallone messo all'interno dell'area di rigore da un colpo di prima di Havertz, calzato una sorta di pallonetto di prima, colpito al volo Brown chiudendo un diagonale vincente per la quinta rete tedesca. Germania 5, Curaçao 1. Posizione che sembra regolare quella di Brown, anche se da rivedere magari con il VAR.
3: Hai fatto bene a sottolineare le qualità di questo ragazzo, che probabilmente finirà al Bayern di Monaco, perché se sei bravo in Germania finisci al Bayern di Monaco, non c'è niente da fare, qualsiasi cifra tu. Ha calciato addirittura lui mancino, si è fatto trovare nella posizione giusta, ha calciato di destro, guarda al volo con quale stile, con che facilità ha calciato. È un giocatore che mi è piaciuto molto e se è stato convocato da casa, ma c'è qualche dubbio forse sulla sua posizione, vediamo.
2: No, è regolare.
3: No, perché è calcolato non la mano, è calcolato il piede, lui era dietro coi piedi rispetto al difensore del Curaçao.
2: Pausa di ristoro e noi ne approfittiamo per una pausa commerciale, ma poi torniamo per il finale di Germania-Curaçao.
6: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
7: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
8: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
7: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
9: Come prima, più di prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
2: Ancora si stanno dissetando i giocatori di Germania e Curaçao. Poco fa è arrivata la quinta rete dei tedeschi con Nathaniel Brown, 5-1. Germania e Curaçao, ci sta questa differenza secondo te, Fulvio Collovati?
3: Ma insomma adesso la cifra tecnica è diversa, dai, non c'è niente sulle palle native, assoluto dominio, stradominio da parte della squadra tedesca. Sul piano tecnico, palla a terra, così non possiamo mettere in discussione il valore di Sané, di Musiala, di Wirtz, di Havertz, che è Havertz. Addirittura poi ci ritroviamo giocatori all'apparenza dico semisconosciuti, come Mecha e come Brown, che diventano protagonisti. Penso che insomma i 4-5 gol di differenza ci stanno, con tutto il rispetto per il Curaçao, una squadra che mi è simpatica a prescindere, ma però insomma adesso al di là del gol di Comenense devo dire che insomma altro non c'è stato, ecco.
2: 71esimo e 20 secondi, Germania 5, Curaçao 1, insomma una gara che ha confermato quelle che erano le previsioni. Davide non è riuscito stavolta a uccidere Golia, perché insomma evidentemente
3: non
2: c'era
3: sempre,
2: troppo
3: non
2: differenza
3: la
2: in storia.
3: Campo. non sempre la storia è così, insomma c'è troppa differenza. Adesso addirittura si permette, entra Goretzka, entra
2: Rudiger e Raum, cambia
3: 3-4 giocatori, ma è giusto, fa ruotare, fa riposare, insomma la partita è in assoluto controllo, per cui
2: Rudiger prende possibilità, sì. Quindi farà il centrale difensivo evidentemente, poi entra Raum, entra Goretzka al posto di Nemecia e poi esce Schlotterbeck ed entra Raum. Quindi credo che dovrebbe essere una difesa a tre. Entra anche, c'è stato un errore evidentemente perché hanno segnalato l'uscita di Schlotterbeck e non di Ta.
3: No, Brown, è uscito Brown.
2: Brown ed entra Raum, che insomma sembra un'assonanza, giocatori che giocano sulla fascia sinistra, Raum e Nathaniel Brown.
3: Un giocatore dell'Ipsia,
2: sì,
3: 98, un 28 anni dell'Ipsia.
2: Sì. Quindi cambia un po' la difesa, cambia il centrocampo, è uscito uno dei giocatori, sicuramente hanno fatto meglio in questa partita come match, non solo per il gol e per il rigore procurato, è entrato però un centrocampista in scadenza col Bayern Monaco, che piace molto in Italia, credo Fulvio, insomma potrebbe essere un obiettivo del Milan.
3: È seguito dal Milan, bravo, mi hai tolto la parola di bocca. È seguito dal Milan, è un giocatore, vabbè, insomma non devo star qui ad elencare le qualità di Goretzka, che si è messo in luce. Sai, il Bayern di Monaco si rinnova continuamente. Penso che sia un discorso di età, non sia un discorso di qualità. Vuole rinnovarsi a centrocampo e probabilmente lascerà il Bayern di Monaco, tutto qua. Però insomma, se il Milan ha preso Modric a 40 anni può benissimo prendere anche Goretzka.
2: Vabbè, direi di sì, anche perché qualche anno in meno ce l'ha rispetto al campione croato, che comunque sì, ha fatto un campionato da par suo con Bayern Monaco, sì, che secondo me giustamente non è nemmeno una scelta tecnica, ma una scelta di rinnovamento. Hanno lasciato partire Lewandowski, hanno lasciato partire Müller.
3: No, loro non guardano in faccia. Il Bayern di Monaco, per stile, per proprio modo di gestire, e hanno sempre avuto ragione loro, perché ai vertici non solo tedeschi, perché vabbè, campionati che stravince ormai da una vita, ma anche internazionali da una vita, nonostante tutti questi cambiamenti vendono anche i migliori prodotti
2: con anche l'avanzata, la crescita da parte soprattutto di Pavlovic, che lo abbiamo visto insomma adesso ha ritrovato il suo compagno al Bayern Monaco in mezzo al campo, con la crescita anche di Bischoff, giocatore prodotto del vivaio del Bayern di Monaco. Evidentemente insomma c'è anche la possibilità di lasciare andare uno come Goretzka, facendo crescere i propri giovani. Rudiger a manovrare lo scambio con Kimmich, 76esimo in corso, tanto recupera un buon pallone Juninho, Bakuna lo offre poi a Margarita, si fa vedere all'interno della Margarita, la conclusione alta sulla traversa da parte del giocatore subentrato all'Occadia. Applausi per lui da parte della tifoseria gialloblu di Curaçao. Conclusione interessante questa di Margarita, ci sta anche insomma che sì, la Germania possa concedere qualcosa all'avversario.
3: Beh, sai, adesso c'è un calo anche di nonostante siano entrati qua Nagelmann, l'ha fatto anche per quello, perché è la sua preoccupazione, a parte che sul 5-1 la partita è in pieno controllo, però è che ci sia un calo di concentrazione, questo chiaramente, questo tiro, a parte le qualità di Margarita, penso sia una leggera demotivazione da parte della difesa tedesca.
2: Pallone in mezzo Havertz, il pallone ancora a cercare Undav, Roma va a anticipare il centravanti della nazionale di Nagelsmann, 77esimo. Non credo che ci sarà grande recupero, anche perché la Germania rischierebbe di fare ancora male a Curaçao, che però va da vedere nelle prossime sfide contro Costa d'Avorio e Ecuador, per capire ovviamente la qualità della rosa a disposizione di Dick Advocaat, con squadre sicuramente più alla portata della formazione di Nagelsmann.
3: Ma c'è da dire che nelle amichevoli del...
2: Altro pallone per Kimmich all'interno del rigore. Kimmich scambia con Undav, arriva la sesta rete della Germania con Kimmich, che offre l'opportunità a Undav di segnare anche al mondiale, e sono 10 partite e 7 reti per questo gigante dello
3: Stuttgart. Si è fatto trovare pronto questo gigantone, che si è fatto consegnare, diciamo, questo pallone davanti al portiere da parte di Kimmich, che gli ha praticamente consegnato per poter cacciare Kimmich, è stato altruista. Beh, ormai non c'è più partita, si aspetta il fischio finale, però tieni presente che mancano 15 minuti, mancano ancora 14 minuti più recupero, per cui 13 minuti più recupero, per cui 6-1, siamo su 6-1, insomma, vabbè, forse non ci aspettavamo un risultato così eclatante, ma mi sembra la squadra Curaçao mi sembra sfiduciato ormai sotto tutti i punti di vista.
2: 6 gol tutti con marcatori differenti, che questo marcatori forse va sottolineato.
3: Sì. Sì, no, ma è frutto anche del lavoro, fammi dire, di Nagelsmann, che è un allenatore che cura molto l'assetto di squadra, a parte le individualità che sono quelle che fanno la differenza, ci mancherebbe altro. Però, come vedi, quando la Germania va in porta, riesce sempre ad andare in porta con delle azioni di gruppo, insomma, come in questo caso naturalmente.
2: Pallone gestito adesso dalla nazionale di Curaçao, ma ancora Kimmich, giocatore davvero incredibile. Pallone per Havertz, la sponda verso Goretzka, poi si cerca ancora Havertz con tentativo di Undav, anche lui molto mobile sul tutto il fronte d'attacco, ma sbaglia poi l'appoggio. Undav, che è andato a segnare comunque la sua prima rete a un mondiale, visto anche la prima partecipazione al torneo ridato. Qui Rudiger va a chiudere su Margarita. Stavo anche analizzando nel frattempo, mentre passavano ovviamente giocate da parte della formazione di Nagelsmann, le avversarie della Germania in questo girone. Mi hanno detto di Ecuador, che ha sicuramente una delle nazionali migliori della sua storia, forse il giocatore più rappresentativo è senz'altro Moises Caicedo, ma non c'è solo lui. Difesa rocciosissima con Pacho, Incapié e anche Ordóñez, giocatore che piace alla Juventus.
3: Sarà sicuramente un'altra partita, perché l'Ecuador è una squadra molto solida, ha dei giocatori molto tecnici, ma anche molto, anche in fase difensiva sono una squadra che non concede nulla, per cui chiaramente sarà una partita diversa quella contro l'Ecuador, ma anche la Costa d'Avorio non è una squadra che, insomma,
2: Costa d'Avorio ha soprattutto ovviamente questa ragazzo di cui si parla un gran bene, Diomandé, che gioca peraltro in Germania, che sembra destinato a far scattare su di sé un'asta milionaria. Poi c'è anche Bonny dell'Inter, che insomma, certo, un giocatore interessante. Ci sono sicuramente ragazzi di prospetto, oltre a certezze come Franchessi e Seco Fofana, che i tifosi dell'Udinese magari ricorderanno. Ancora Curaçao negli ultimi 10 minuti a farsi vedere dalle parti di Neuer, ma non si passa. E allora riparte la nazionale di Nagelsmann con Kai Havertz. C'è del pallone a Goretzka, c'è largo sulla destra Sané, che riceve il pallone, lo affronta Von Bill. Ancora Sané, prova a mettere in mezzo, pallone deviato. Calcio d'angolo per la Germania, 81esimo, Germania 6, Costa d'Avorio 1. Questo è il parziale che sta maturando a Houston, con la squadra di Curaçao ovviamente che paga lo scotto di questo esordio mondiale, questo debutto assoluto nel torneo calcistico più importante di sempre. Il mondiale allargato quest'anno a 48 squadre, passano le migliori due di ogni girone, poi le 8 migliori terze, può puntare a questo magari. La nazionale di Curaçao sarebbe un risultato comunque clamoroso. Dalla bandierina Leroy Sané, all'interno del rigore Pavlovic, Goretzka, anche Rudiger, pallone però che non raggiunge nessuno di questi, si spegne sul fondo. Vincere la prima partita è sicuramente incoraggiante per la Germania. Intanto altri cambi in corso d'opera per la nazionale di Nagelsmann, anzi anche per Curaçao. Esce con la maglia numero 21 Chong ed entra con la maglia numero 19 Castaner, giocatore che gioca nel Terengganu, a prendere il posto di Chong.
3: Chong aveva partito bene,
2: sì.
3: Aveva partito molto bene, aveva fatto vedere insomma delle qualità. Poi dopo chiaramente come tutta la squadra caraibica si è un po' spento dopo l'1-1, una volta subito il gol del 2-1, insomma sono spenti, sono anche un po' demoralizzati chiaramente.
2: Credo insomma che sia un risultato sicuramente difficile da digerire per quanto riguarda Curaçao. Con l'ingresso anche di Castaner che gioca in Malesia, campionato molto esotico per lui, attaccante di Curaçao, si è posizionato lì al centro dell'attacco. È chiaro che ovviamente, l'abbiamo detto, molti giocatori, anzi tutti i giocatori tranne Chong, sono nati principalmente in Olanda. Lì ha attinto Dick Advocaat, però bisogna trovare comunque anche delle origini di Curaçao. E quindi la ricerca è complicata e non ci sono anche molte possibilità, molte possibili scelte. Castaner.
3: Sì, alcuni sono in Inghilterra, ma sai, quasi tutti i giocatori semi sconosciuti sono olandesi, presi nel campionato, per cui non è semplice.
2: Sì, anche perché ovviamente magari chi è anche nato in Olanda spera almeno fino a un certo punto magari di entrare a far parte del giro della nazionale olandese, certo. E quindi ovviamente prospettive. Mentre stiamo rivedendo la rete numero 6, quella di Undav, lancio d'angolo per Curaçao, pallone in mezzo, svetta su tutti Goretzka, pallone poi raccolto da Obispo che era salito in occasione del calcio di d'angolo, ma recupera ancora la Germania con il lancio sulla corsia per Kai Havertz contro Antonisse, con Havertz all'indietro per Antonio Rudiger, che avvicina a sé Goretzka, pallone largo sulla destra per Kai Havertz, con calma adesso la Germania, non potrebbe essere altrimenti. Leroy Sané allarga per l'avanzata di Schotterbeck, c'è largo a sinistra Raum, ricede il pallone, si fa vedere ancora Schotterbeck, pallone largo per il inserimento di Uba, poi Raum ci prova anche lui con i piedi, si salva Raum in due tempi, poi va a bloccare il pallone. Insomma, può esserci gloria per tutti stasera allo stadio di Houston con Raum, il suo tentativo deviato, si salva Eloy Rom, portiere della nazionale di Curaçao, andare a far ricominciare, ripartire l'azione. Germania 6, Curaçao 1, 86esimo a Houston, una partita che per un attimo ci aveva fatto credere che le sorprese potevano essere possibili, poi però salita in cattedra la Germania.
3: È salita in cattedra la qualità, la differenza abissale direi tra le due squadre, tecnica, anche organizzativa, cioè organizzata come è organizzata la Germania a livello di squadra in campo, a livello tattico, a livello tecnico, cioè difesa, se prendi 6 gol, tu prova a notare 6 gol, ma quante altre occasioni ha avuto la Germania?
2: Innumerevoli, sicuramente.
3: Ne ha avute innumerevoli, per cui una partita poteva finire 10-1, 11. Cioè, questo significa che c'è una differenza abissale, non solo tecnica, ma anche
11: di fase difensiva, di concentrazione, di oltre che individuale, a livello, soprattutto a livello difensivo, perché ti puoi anche difendere e non prendersi i gol.
2: È un po' come ha fatto anche la Bosnia l'altro giorno contro il Canada, in cui con il Canada che veramente avrebbe meritato di vincere anche ampiamente, per quanto visto nel corso della partita.
11: Ma guarda la partita di ieri sera, per esempio Turchia-Australia, 13-14 tiri in porta ho visto da parte della Turchia e 4-5 da parte dell'Australia, però l'Australia in difesa non ti ha concesso assolutamente pochissimo, che è stata attenta. È chiaro che di fronte alla fragilità di una partita come questa, la potenza tecnica della Germania, la fragilità difensiva del Curaçao, poi i valori si vedono.
2: Curaçao che vuole provare comunque a chiudere in avanti, gestisce adesso il possesso, glielo concede anche la Germania, siamo ormai alle battute conclusive della gara, con la Germania avanti 6-1, ha pareggiato momentaneamente Curaçao grazie a Comenenzia, giocatore della ex Juventus Next Gen. Attenzione alla filtrante per l'avanzata da parte di Havertz entra nel rigore, morbido lo scavetto a segnare la settima rete per la Germania, doppietta per Kai Havertz, 88esimo, Germania 7 Curaçao 1, la classe di Kai Havertz, lo scavetto sull'uscita di Rom, la settima rete, la doppietta per lui.
11: Un sconsolato avvocato in panchina, ormai entrano come un coltello nel burro, praticamente con una estrema facilità. In difesa sempre uno contro uno. Havertz addirittura poi aveva 2 metri di vantaggio, con uscita del portiere ha fatto lo scavetto, per cui tutto troppo facile, tutto troppo scontato, ormai disarmante la fase difensiva del Curaçao, 7 gol, non sono pochi.
2: Sì, è un passivo pesante. Insomma, pesante. Non succede spesso nemmeno questo, almeno perché il mondiale non era a 48 squadre, si vedeva raramente distacchi così.
11: Bravissimo, sai, in un mondiale le squadre, diciamo, di inferiorità tecnica ci sono sempre state, così, però i passivi non sono sempre stati così massicci, ecco, come 7-1.
2: Sì, anche perché ovviamente con una squadra insomma, come Curaçao qualche anno fa non avrebbe avuto speranze nemmeno di arrivarci, con l'ampliamento delle squadre sicuramente più possibile. C'è stato un 10-1 tra Ungheria e El Salvador nel 1982, questo è sicuramente il passivo più importante.
11: L'anno nostro, dell'82, sì, sì. Non lo sapevo questo.
2: Non credo che seguivi il tirone dell'Ungheria, avevi altri pensieri.
11: Vabbè, avevo altri pensieri, però mi hai dato un'informazione che è interessante.
2: E poi c'è stato anche un 8-0 sempre della Germania con l'Arabia Saudita nel 2002. E poi c'è da ricordare anche nel 2014 il 7-1, anche questo è il risultato che ricorre tra Brasile e Germania. Quello è un 7-1 importante.
11: Quello è ancora più clamoroso, perché quella è tra due squadre che notoriamente giocano alla pari, e quello è ancora più clamoroso.
2: Lancio in avanti a cercare Castaner, recupera poi Juninho Bacuna. Pallone largo per Leandro Bacuna, scambiano i due fratelli di Curaçao. Ci sono diverse coppie di fratelli, ci sono anche alcuni che non giocano nemmeno nella stessa nazionale, come i fratelli Due, uno gioca per la Costa d'Avorio, Gela Due, l'altro Desire Due che gioca per la Francia. Può capitare anche questo, ovviamente, con le varie naturalizzazioni, con i doppi passaporti o le discendenze. Castaner, largo per Leandro Bacuna, può avanzare il numero 10 di Curaçao, 5 minuti di recupero assolutamente pleonastici, perché 7-1 per la Germania, 5 minuti, evidentemente un diktat questo che
11: non
2: arriva.
11: Non c'è più, ormai non c'è più, quello che ho notato anche non c'è più la comprensione da parte della classe arbitrale verso... Ormai c'è proprio la rigidità fiscale nel tempo, nell'effettivo, nell'orario. indipendentemente dal risultato in campo.
2: Sì, un calcolo matematico praticamente basato sul... È vero che si è perso tempo.
11: Senza calcolare un po' di sensibilità e un po' di umanità, ecco, perché allora, tu prova a pensare ai giocatori che stanno perdendo 7-1 in campo.
2: Sì, vogliono andare subito a farsi la doccia.
11: A livello, emotivo non è da loro che l'abito fischi, per cui.
2: Invece ci sono ancora circa 3 minuti da giocare. Con la gara però che non ha sostanzialmente più nulla da raccontare, 7-1 per la Germania, che aveva anche subito il momentaneo pareggio dopo aver subito segnato praticamente dopo appena 6 minuti con Nemecha, pareggio al 20° da parte di Comenenzia, e poi però si è scatenata la squadra di Nagelsmann appena 6 minuti con Nemecha. Pareggio al 20° da parte di Comenenzia, e poi però si è scatenata la squadra di Nagelsmann segnando 7 gol.

0: Prova a servire Havertz, va a chiudere la retroguardia di Curaçao, ma ancora Germania, Pavlovic, largo a destra, traversone basso per Goretzka, chiude Obispo, ma ancora Pavlovic che le soffia il pallone, Pavlovic morbido per l'inserimento di Goretzka che perde l'attimo, spazza via Basoer. È il maxi recupero, Fulvio può favorire più che Curaçao, un altro sì, gol della Germania.
1: Direi di sì.
0: Pallone buono adesso per Antonissimo, c'è l'intervento da parte del direttore di gara, un calcio di punizione in favore della Germania, fallo ai danni di Pavlovic, calcio di punizione in favore della nazionale tedesca, fallo di Comenenzia da una trentina di metri, con la possibilità per la Germania a questo punto di congelare qui la gara. Manca un minuto al termine dei 5 totali assegnati dal direttore di gara marocchino. Buon modo sicuramente per la Germania di iniziare il suo percorso mondiale, vedremo se poi questo risultato, questa facilità di andare in gol sarà confermata anche contro avversari diciamo di livello maggiore rispetto a Curaçao come Ecuador e Costa d'Avorio, ma io credo che comunque la Germania, anche visto il risultato di oggi, abbia problema a qualificarsi, no?
1: Al giugno successivo direi che mi pare che si qualificano anche forse le terze, no?
0: Sì, 8 terze su 12,
1: 8 terze, per cui con il risultato di 7-1 praticamente sei già qualificato.
0: Sì, sostanzialmente
1: anche
0: sei
1: di terzo.
0: Infatti per questo credo insomma che possiamo,
1: non è un problema la qualificazione.
0: Calcio di punizione da più di 30 metri con tentativo di Rao, 1,5 metri, pallone all'indietro per Goretzka che manca l'attimo, poteva andare a calciare, altro tentativo di traversone all'interno della rigore, finisce sul fondo, ma credo che qui finisca anche la partita, finita perché ormai partita, siamo oltre i 5 minuti e finisce qui la gara. Non so se vuoi fare un commento flash, ma credo l'abbiamo già parlato in lungo e largo,
1: abbiamo già parlato, cioè il 7-1 penso che Cristiano si commenti da solo, per cui c'è poco da dire, vedremo come hai detto giustamente tu il valore della Germania, lo vedremo con partite tipo Ecuador e Costa d'Avorio che sono già partite molto più impegnative rispetto a queste.
0: Complimenti comunque ai suoi giocatori, Julian Nagelsmann, 7-1 per la Germania, Mecha in apertura per i tedeschi, poi come esce il pareggio momentaneo di Curaçao, Schetterbeck e Havers sul finire del primo tempo per il 3-1, poi nella ripresa si scatena la Germania, Musiala, Brown, Undav e Havers a firmare il 7-1 con cui la Germania batte Curaçao. Grazie a Fulvio Collovati.
1: Grazie, grazie Cristiano, buonasera a tutti voi.
0: E linea che può tornare allo studio.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Ed eccoci a voi da Dallas, a pochi secondi allo scoccare delle 21, arriveremo comunque al segnale orario successivo per poi dare la linea, più o meno puntualmente, alla GR1 e grazie ai colleghi dell'attesa alla festa del gol di Houston. Sì, si è scritta anche Curaçao con la platonica, anzi direi comunque storica rete di Comenenzia, del più che mai momentaneo pareggio nel corso del primo tempo, ma è stata soprattutto la festa del gol della Mannschaft, 7-1 della Germania, scoppiettante esordio della nazionale di Nagelsmann, al di là del valore, di quello che poteva essere il valore della squadra avversaria. In questo girone il gruppo E, ci sarà l'altra gara nel cuore della notte italiana, Costa d'Avorio Ecuador, noi però seguiremo soprattutto la partita delle 22, parlo sempre dell'orario italiano per gli ascoltatori di Rai Radio 1, Olanda-Giappone, proprio qui a Dallas, ci saranno Giuseppe Bisantis e Giovanni Galli, tra poco dopo il giornale radio resteremo però sul mondo Germania per valutare a questo punto le chance di andare avanti, di andare fino in fondo della nazionale tedesca, lo faremo con un esperto di calcio teutonico, giornale radio, l'informazione, poi ancora tutto il mondiale, minuto per minuto.
2: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026.
5: La tua azienda ha un potenziale e noi di Wind Tre Business siamo open a portarlo nel futuro, perché siamo open all'innovazione, open a offrirti soluzioni sempre su misura per crescere ogni giorno. La porta del tuo business è open. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.
6: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la

0: tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Ore 21 e 3.
1: GR1.
2: Buonasera da Massimo Cecchini. A un passo dall'accordo tra Washington e Teheran, il Medio Oriente torna a infiammarsi, Israele bombarda Beirut, l'Iran promette una risposta. Sul fronte diplomatico però Trump continua a mostrarsi fiducioso.
3: Nel giorno del suo compleanno Donald Trump spera ancora nel regalo più atteso. L'intesa con l'Iran sarà siglata oggi in forma digitale e la prossima settimana in un incontro fra le parti in Europa. Così dichiara Fox News, nonostante il nuovo bombardamento israeliano su una presunta infrastruttura di Hezbollah nel sud di Beirut faccia vacillare la sigla del memorandum. Proprio come accaduto già la scorsa settimana, Israele ha detto di aver colpito dopo un raid della milizia sciita sul nord del suo territorio e l'Iran ha subito promesso una rappresaglia contro lo Stato ebraico. La risposta è imminente, ha avvertito poco fa anche il Consiglio Supremo della Repubblica Islamica, ribadendo che i bombardamenti sul Libano sono una linea rossa che non deve essere valicata. Gli americani non rispettano gli impegni, inutile trattare, così ha commentato il capo negoziatore iraniano Ghalibaf. E forse non a caso Trump ha fatto trapelare sul sito Axios il suo disappunto verso il premier israeliano Netanyahu. Non ha alcun giudizio, ha detto, aggiungendo: gli attacchi su Beirut sono stati un errore. Valerio Fraschetti, GR1.
2: E per i suoi 80 anni Donald Trump ha ricevuto gli auguri dai presidenti di Russia e Ucraina. Con Zelensky ha discusso della guerra e del prossimo faccia a faccia previsto al G7 di Evian. Nel colloquio con Putin il presidente americano ha invece insistito sulla necessità di porre fine al conflitto. La cronaca: proseguono in provincia di Venezia le ricerche del corpo di Chiara Guerra, la 42enne che sarebbe stata uccisa dal nipote 17enne a San Stino di Livenza. Il giovane avrebbe confessato l'omicidio e di aver gettato il cadavere in un canale. Gli investigatori ipotizzano alla base del delitto contrasti familiari e questioni economiche. E ora Napoli, dove una bimba è stata portata in ospedale per una presunta overdose.
4: Una bambina di 1 anno e 3 mesi è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale pediatrico Santo Bono dopo gli accertamenti tossicologici al pronto soccorso. La bimba è risultata positiva al narcotest, è venuta a contatto ingerendo o inalando cocaina o marijuana. Le condizioni della piccola non sono gravi e non è in pericolo di vita. È sotto osservazione e sarà dimessa tra qualche giorno. La procura di Nola ha aperto un'inchiesta, per ora senza indagati. La mamma venerdì sera l'aveva accompagnata in pronto soccorso a Nola per un improvviso malore che sembrava riconducibile.
5: Finalmente ti ho qui nel mio programma, nel programma di Gianluca Semprini.
6: Ecco Roberto, sono sicuramente questo maschio selvaggio è un maschio un po' particolare. Nunzia prima ti deve spiegare un attimo chi è il maschio selvaggio per lei, visto che ti ha definito il maestro dei maschi selvaggi. Nunzia.
7: Sì, non mi sembra che sia il caso, perché selvaggio non sono proprio.
6: Attenzione
5: no, Roberto, perché per me selvaggio è esattamente il contrario del maschio alfa, del maschio tossico, del maschio contemporaneo.
7: Ho capito il maschio, insomma.
5: Non è il macho, ma è un maschio che scrive poesie esattamente come te, quindi io vorrei subito chiederti, al giorno d'oggi si riesce ancora a trovare la forza e la maturità emotiva per scrivere delle poesie?
7: Sì, si trova, tutti scrivono le poesie, tutti quanti, i ragazzi soprattutto, le ragazze moltissimo, però c'è ci sono due difetti grossi. Prima di tutto non le legge nessuno, e questo è già grave. Secondo luogo, nessuno riesce ad avere uno stile veramente proprio, ci si rifà sempre a qualche grande poeta del Novecento, anche dell'Ottocento addirittura, del Novecento, che ce ne abbiamo avuti tanti di poeti grandi nel Novecento, e non c'è questa battuta, non si spiega. La poesia è un genere che sfugge alla ragione quasi completamente, la sfugge. Usa tutte le figure di pensiero che si possono usare e va a pezzettini, ogni verso è un pezzettino che magari si collega difficilmente con quello prima, perché non è scritta col cervello, è scritta con l'anima, è scritta come se tu in sonno avessi un sogno che poi si spezza e riprende. È proprio te stesso, perché è il momento più sincero in cui tu scrivi, non hai tempo di dire bugie, è proprio l'anima che te le sbatte fuori. Tutto il libro che hai in mano tu, sì, avrai visto, soprattutto negli ultimi decenni, sì, ci sono poesie che non si capisce una minchia fino ad arrivare alla fine.
6: Anche ma questo è molto poetico,
5: no,
6: bisogna
5: ma vabbè
6: dire.
5: Perché tu dialoghi con te stesso in realtà, e quindi c'è la parte più intima, esistenziale, emotiva, e quella no, è come l'arte contemporanea, no? Non ha dei canoni del passato, è tutto ciò che
7: beh,
5: è nuovo.
7: Ci siamo, esatto, è giustissimo. Allora, come mi ha chiamato tu? Aspetta, ti do parola subito, devo dire una piccola cosa. Il leitmotiv di tutte queste poesie, adesso non so quante sono, di tutte queste poesie è sempre lo stesso, da quando avevo 12 anni ad adesso. Cioè, cercare di capire che ci sto a fare qui. Ecco.
6: Allora, Roberto Vecchioni, noi vogliamo che resti qui con noi, le chiediamo di attendere soltanto qualche istante.
5: Anch'io mi chiedo perché sto qui.

0: la musica degli Oasis, ma noi siamo, lo ricordo, in diretta con Roberto Vecchioni. Stiamo parlando del suo libro Scrivere il cielo, di queste poesie che sono raccolte davvero nell'arco di 60 anni. Vecchioni, davvero sono poesie da ragazzo ad oggi?
1: In realtà sono 70 anni.
0: Ah, 70!
2: Ti ha tolto qualche anno.
1: Prima, quando avevo 12 anni, la prima che è segnata lì, che è abbastanza ridicola effettivamente. Noi che la vita non sappiamo bene, c'è qualcuno che dice speranza, cioè quello che scrive un bambino a 12 anni. Ed è l'ultima del libro, perché io ho fatto il contrario, cioè ho messo prima le poesie scritte ora e ho messo come ultime nel libro quelle scritte 30 anni, 40 anni, 50 anni fa, 60 anni fa. Poi ce n'è un'altra che ho scritto a 6 anni, che tutti me la ricordano, era per mia mamma, che dice più o meno: mia mamma è un fiore del prato, il giglio, anche suo figlio è un giglio.
2: Che bello. Perché questa scelta?
1: La scelta è bella, perché mia mamma era un giglio perché la vedevo candida, bellissima, come un fiore meraviglioso. Io ero un giglio perché sono nato a giugno, che è il mese dei gigli. La mia regione è diversa.
2: Ma come mai tu hai deciso di partire dalla poesia scritta ad adulto per arrivare al bambino? Mia nonna diceva sempre: bisognerebbe nascere anziani, vecchi e morire giovani.
1: Perché ha ragione tua nonna, è così che si fa. È esatto, perché uno non ricorda nemmeno più quello che è stato scritto. Tu mi direi: come hai fatto a conservare tutte queste cose? Un po' le ho conservate mia madre, un po' le ho trovate in qualche scatola, un po' con fogli sparsi, ho scritto cose che ho dovuto ritradurre, rivedere. Ma è così, è perché voglio andare a vedere, conoscere e ricordare, come diceva quel grande che si chiamava Platone. Voglio andare a vedere indietro come sono arrivato qua, cosa è successo dietro fino a quando avevo 12 anni per farmi arrivare qua. Queste evasioni dalla realtà che ho adesso le avevo anche allora, perché è anche più interessante.
2: Ma scusami, ma se tu ti guardi indietro, qual è il sentimento che ancora oggi ti sorprende?
1: Sì, ma sono tanti. Il sentimento che mi sorprende tantissimo è l'emozione di vedere due persone che si amano al cinema, in quadro, in letteratura, in romanzo, in poesia. Mi prende sempre il cuore, mi prende sempre, anzi, la pancia, cioè il plesso solare, perché un bacio, un incontro, una parola, un sorriso fra due persone è una cosa, è il miracolo più grande che esista.

0: Sienna Spider, Material Lover, ancora in diretta, Maschio Selvaggio, oggi con il grande onore per l'ultima puntata di avere in diretta Roberto Vecchioni, che ci sta parlando del suo libro di poesie scritte in 70 anni con l'ultima 6 anni, perché appunto ha invertito l'ordine. Stiamo parlando dei sentimenti, lo stile è cambiato sicuramente, Vecchioni, immagino, in 70 anni, però prima faceva riferimento al fatto che molti scrivono poesie però ispirandosi troppo ad altri, ma Vecchioni invece si ispira a qualcuno quando scrive poesie, si è ispirato nel corso dei 70 anni a qualcuno di diverso?
1: No, ci si ispira sempre, non c'è niente che nasce da nulla. L'invenzione del poeta è sempre perché particolarmente dice delle cose che altri hanno detto similmente ma in altro modo. Questa è la differenza. Tu le dici guardando te stesso, ma sono quelli i temi sono l'odio, l'amore, la libertà, il sogno, il gioco. Non è che possiamo cambiarli, è naturale che siano sempre più o meno così. Però hai detto bene tu, cioè una volta a 20 anni c'era un modo di scrivere, a 30 un altro, a 40 un altro, e io per questo ho diviso in decenni il libro, per far vedere quante differenze ci sono, e quante parole ho imparato nuove, quante figure ho imparato nuove. E non sto parlando di bello o brutto, quelle
0: certo,
1: sono cose
0: certo,
1: che
0: assolutamente
1: mi interessano poco. È proprio una ricerca di un uomo, è una specie di viaggio al termine della notte, una ricerca di un uomo di vedere veramente hai una funzione qua, stai facendo qualcosa. E vicino a quello che è più facile da dire, sì, sto facendo qualcosa, perché la gente se ne va dai miei concerti piangendo di gioia.
2: È vero.
1: Quindi sto facendo qualcosa. Però per te hai fatto qualcosa. E allora lì casco ogni volta nella una specie di malinconia, nel dirmi non sei stato all'altezza di quello che pensavi.
2: Scrivere il cielo è un titolo che evoca tantissime cose, l'abbiamo detto anche prima, no? Uno scrive al cielo, è come urlare al cielo. C'è un cielo che ti manca più degli altri?
1: Sì. In questo momento della mia vita o tutta la vita?
2: No, in tutta la vita o forse in questo momento della tua vita, perché parti dall'ultimo Roberto Vecchioni nel libro, no?
1: Sì. In questo momento della vita, beh, io ho un amore straordinario per mia moglie, quindi quello non è un cielo che mi manca. Mi manca mio figlio.
2: Certo.
1: Mio figlio che è morto 3 anni fa. Quello che è un cielo mio straordinario, era, anche mi assomigliava in tutto, oltretutto era. È stato un momento bruttissimo, ma d'altronde è così, è normale, era malato, quel cielo lì mi manca.
0: Però hai detto, hai detto che tutte le sere ci parli, giusto? Che tutte le sere avete un dialogo
1: con lui, e nel libro ci sono 3 poesie dedicate a lui. Ne avrei potute dedicare molte di più, effettivamente, avrei potuto scriverne un libro, però ho dedicato le 3 in cui siamo insieme, un giorno che lo portavo un po' lontano a farsi vedere da un medico, un giorno che tornavamo felici da una bellissima giornata di sole, e un ultimo giorno in cui c'è un dramma spaventoso, perché io mi do la colpa della fine di mio figlio, cioè che non è riuscito a imitare me e si è sentito molto molto giù per questo, ma non è vero nemmeno questo è un'esagerazione di colpa che mi do, c'erano tanti e tanti motivi, però questa colpa tutti i genitori ce l'hanno dentro, anche se non è colpa
0: certo.
1: loro, per forza, perché non esiste al mondo che un figlio muoia prima di un genitore.
2: Non esiste.
1: E comunque, nonostante quello, c'è il mondo, c'è la vita, ci sono gli altri, ci sono i figli, i nipoti, l'amore della qualcosa riesce a rimediare quasi sempre.
3: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

chiamami sempre amore, perché le idee sono come le farfalle che non puoi togliergli ideali, perché le idee sono come le stelle che non le spengono i temporali, perché le idee sono voci di madre che crescono.

0: chiamami sempre amor. Perché noi siamo amor.
1: E questo era Roberto Vecchioni, Chiamami ancora amore, che è un brano meraviglioso, ma noi l'abbiamo con noi qui a Maschio Selvaggio su Radio 2.
2: Eh sì, è un grande privilegio per noi. Volevo fare la domanda più seria
1: a chi, di quella a
2: che
1: Roberto?
2: Abbiamo fatto sì fino adesso.
1: Le mie non erano serie.
2: No, assolutamente no, quella da Maschio Selvaggio. Cosa succede il prossimo anno all'Inter?
1: Ecco, cioè,
2: dopo il biplete, il triplete?
3: Beh, l'anno 21 vinciamo solo il campionato, basta.
2: Ah, che modesto,
3: troppa roba, troppa roba. No, ma poi ci odiano.
2: È
3: tutte
2: vero.
3: Le squadre che vincono tutto vengono via.
2: Ma hai mai scritto una poesia sull'Inter?
3: No, ho scritto una canzone.
2: La canzone la ce la ricordiamo.
1: La sappiamo.
3: E anche l'ho messa l'Inter in un'altra canzone che si chiama Gli anni.
2: Ecco, lo vedi.
3: Qualcosa bisogna ricordare della propria squadra. La squadra non è solo una squadra.
2: Dai.
3: La squadra è un te stesso che è uscito e gioca pallone.
2: Ecco, mi piace questa.
1: Senti, ma poiché c'è nelle tue poesie questo tema del tempo che passa, della data di scadenza che ognuno di noi ha, che è una paura di tutti, io confesso di averla fortemente, ma la vera paura che ho io è di arrivarci senza aver vissuto veramente tutto. Ti capita mai di vivere questo? E soprattutto, che consiglio daresti ai ragazzi, visto che hai una vita così intensa, anche intensamente artistica?
3: Allora, che domanda difficilissima. Intanto la prima è che sempre mi capita quello che capita a te. Questa è la risposta più precisa. Tutti i giorni ho quel pensiero tuo, eccetera, eccetera. Ai ragazzi bisogna dividere tra ragazzi e ragazzi. C'è un tipo di ragazzi, un altro tipo di ragazzi, un altro tipo di ragazzi. La cosa più importante oggi da dire ai ragazzi è di non starsene sempre lì con gli affarini in mano, ciccare, ma dialogare un po', stare insieme sul sagrato di una chiesa, in mezzo a una piazza, in un bar, a parlare, a discutere su tutto quello che vogliono, in un bosco, in un giardino, andare a mettersi sotto un albero e parlare di qualcosa, mettersi a ridere, raccontarsi barzellette, quello che vuoi. L'importante è quello, o anche confrontarsi sul passato, sul presente, non soltanto su quello che è la loro vita, ma quello che è la vita di tutta l'umanità, come siamo arrivati a essere così, perché ci sono queste distruzioni. Tentare di spiegarsi tra loro e darsi anche affetto, l'affettività è fondamentale.
2: Certo.
3: Non parlo dell'amore, affettività.
1: No, sì, l'affettività, che è un'altra cosa anche più profonda a volte dell'amore, perché è anche uno scambio
3: profondo, emotivo
1: che ti consente di dire che alcuni errori che abbiamo fatto nella vita o che si fanno nel mondo sono anche un po' un modo per poi ringraziare se stessi di questa vita che abbiamo vissuto, perché gli errori ci aiutano.
2: E noi ringraziamo davvero Roberto Vecchioni per essere stato con noi, grazie davvero.
1: Grazie,
3: grazie,
1: è stato veramente bello. E leggete e comprate tanti libri, ma soprattutto Scrivere il cielo, l'ultimo libro di Roberto Vecchioni.
2: Grazie.
3: Ciao ragazzi, grazie a tutti.
2: Ciao, grazie di cuore.
1: Grazie, ciao, Roberto. Ciao.

0: Garzia, e a quanto pare quest'anno condurrà due serate su Rai 1 il prossimo autunno. Tu e Luca non dovete
1: polcherizzare
0: le canzoni dei cantanti napoletani.
1: Anzi, dalla poesia di Roberto Vecchioni siamo passati a quella di Sal da Vinci.
0: Quanto
1: ma
0: sei stronzo?
1: No, non è vero.
0: Si può dire in radio?
1: No, non si può dire, ma abbiamo Emilia Sannini, l'ultima puntata anche con noi, dottoressa.
0: La nostra poesia psichiatrica, psicologica, la nostra psicanalisi. Dottoressa Sannini, ha sentito ciò che ha detto il maestro Vecchioni?
2: Il maestro, sì. Condivido, come non condividere che i ragazzi, e questo è davvero anche un consiglio, hanno bisogno di incontrarsi, di soffermarsi l'uno sull'altro e di parlare, perché parlare fa esorcizzare paure, fa creare anche nuovi sogni parlare, e spesso attraverso il racconto noi diamo vita a un immaginario che, stando da soli, si spegne, si consuma, si lacera. L'altro può accenderlo, può rinvigorirlo. La magnificenza di un cervello felice è quando incontra l'altro e lo accoglie.
1: Anche perché, insomma, anche questi ragazzi con gli altri, confrontandosi con gli altri, trovano chiaramente loro stessi, si costruiscono anche la loro personalità nel confronto. Sono una personalità che si autocrea e a volte si autodistrugge.
0: Fatta individualismo proprio estremo. Ma Emilia, io volevo anche chiederti, nel blocco, uno dei blocchi con cui abbiamo dialogato con Roberto Vecchioni, ha raccontato delle tre poesie dedicate a suo figlio, di questo grande dolore, anche del senso di colpa, no? Ne avrei incontrati tanti nel tuo lavoro, nel tuo studio, avrei fatto psicoterapia, psicoanalisi a tante persone. Come si fa per un uomo pubblico? Forse è ancora più difficile mostrarsi fragili, no? È ancora più complicato sopravvivere ad un figlio, come diceva, che è una cosa così innaturale.
2: Da sopravvivere a un figlio vuol dire innanzitutto accettare, secondo me, secondo anche la mia esperienza clinica, che c'è un prima e c'è un dopo, e quel prima e dopo rimarranno due categorie temporali parallele che non si incontreranno mai più. Su questo siamo noi del settore anche molto spesso dispiaciuti, angosciati di diagnosi che arrivano tardi, che arrivano male, di un'Italia che è divisa spesso in eccellenze tra territorialità, di un territorio che è privo e non può accogliere tutte le domande di aiuto che vengono, e anche di risposte fatte male, perché ognuno deve dare il suo colpa, la mia colpa. Quindi quello che mi auguro è che davvero la salute mentale diventi un obiettivo prioritario di un paese civile, perché soltanto così il futuro può avanzare in maniera più

0: Salmo e colapesce, cattive abitudini. È proprio il caso di dire che ci sono tanti comportamenti tossici che si continuano a ripetere nella vita di tutti noi. E noi parlavamo dei ragazzi, ma c'è una notizia sempre in
1: sì, a proposito di cattive abitudini, o non so, magari saranno abitudini più normali fra qualche anno. Secondo un'indagine, su 1000 italiani maggiorenni, il 54% chiede consigli sentimentali o intimi all'intelligenza artificiale, il 15% lo fa abitualmente. Il dato più divertente o più inquietante è un altro: per circa la metà degli italiani, fare sesso con un'intelligenza artificiale non rappresenterebbe tradimento, ma solo se a farlo sono loro. L'82% degli intervistati, se scoprissero il partner filtrare con un algoritmo, considererebbero il fattaccio come infedeltà. Io adesso veramente tutto questo non riesco neanche a entrarci nell'argomento.
0: Ma perché noi siamo boomer.
1: Sì, e sono felice in questo caso di essere boomer.
0: Però esattamente, cioè, è un po' quello di cui parlavamo con Roberto Vecchioni e che adesso stavamo discutendo con la dottoressa Sannini. Cioè c'è questo isolamento emotivo, dottoressa, che forse fa molto riflettere sulla solitudine umana, perché come dobbiamo interpretare il fatto che ognuno di noi possa avere il desiderio, al di là insomma delle devianze che lasciamo stare, di fare sesso con l'intelligenza artificiale, cioè che è un sesso di fantasia fondamentalmente.
2: Sì, è un sesso di fantasia più che di solitudine, cioè è anche un po' riduttivo ridurlo tutto alla solitudine. Secondo me c'è proprio la difficoltà in questo mondo, in questa generazione, di entrare in contatto con un altro da sé, che pensa diversamente, che ha abitudini diverse, a cui non puoi piacere, che può essere frustrante rispetto al tuo narcisismo. Cioè la diversità tra me e l'altro è un elemento di grande importanza. La diversità va riconosciuta e va valorizzata. Prendiamo per esempio in questi tempi addirittura il confidarsi, no? O l'innamorarsi. Cioè nessuna intelligenza artificiale potrà avere né la reciprocità né il desiderio. E senza il desiderare.
0: E allora le faccio una provocazione, dottoressa. Sì. Non può avere il desiderio, ma avendo il desiderio e facendo sesso con l'intelligenza artificiale, voglio sapere che ne pensa anche Semprini. Eventualmente accadesse e hai un partner nel. È tradimento?
1: Può essere geloso?
0: È tradimento? Fare sesso con l'intelligenza artificiale?
1: Dobbiamo essere gelosi dell'intelligenza artificiale?
0: Non lo so.
2: Sembra davvero surreale, ovviamente. Se gelosi, ovviamente non parliamo di persone, che la gelosia è un sintomo vero e proprio di una patologia paranoica, quindi si può essere gelosi di tutto volendo. Però mi sembra che gelosi perché c'è un'intimità che in realtà non si può avere in quanto manca l'altro.
1: Guardi, appunto, dottoressa, chiudiamo con una battuta. Io che sono il principe dei gelosi, che vengo chiamato Otello da mia moglie, penso che sì, assolutamente penso che sull'intelligenza artificiale lascerei andare. Guarda, chiuderei
0: male.
1: Un occhio.
0: Meno male, dottoressa. Doveva arrivare l'intelligenza artificiale per guarirlo, dottoressa.
1: Grazie per essere stata con noi.
2: Desiderate.
0: È il secondo messaggio di questa serata. Grazie, dottoressa.
2: Ciao.
0: Buon'estate.
2: Ciao. Buona domenica e buona estate.

0: Jess Glynn, Hold My Hand, tienimi la mano, Nunzia, dai che siamo alla fine.
1: Siamo
0: di questa...
1: alla fine, te la devo veramente dare la mano. Qui a Radio 2, 202, ci avete seguito tutto l'anno di sabato e domenica. Noi siamo arrivati alla parte finale di questa avventura.
0: Abbiamo in collegamento un conduttore, un autore, uno speaker radiofonico. Su Radio 1 sono cotto.
1: Su Radio 1 conduce Igorà, la piazza social di Radio 1 praticamente.
0: E lui è anche il cugino di Alberto Sordi, ne porta avanti la memoria. Domani, se non mi sbaglio, sì, Alberto Sordi avrebbe compiuto 106 anni.
1: E noi quindi abbiamo in collegamento telefonico Igor Righetti.
0: Ben trovato Igor.
2: Buonasera Nunzia e Gianluca.
0: Eccoci, allora Igor,
2: è bello essere qui con voi.
0: La nostra domanda è questa, poi sostanzialmente abbiamo parlato di maschio selvaggio, di maschi selvaggi per più di 60 puntate. Alberto Sordi che tanto ha raccontato agli italiani, che tipo di maschio era? Come lo definiresti? Innanzitutto fuori dalle scene, dopo entreremo nei suoi film cult.
2: Ma Dio, no, selvaggio, a parte con Patrizia De Blanc, che mi ha raccontato infatti sia nel film internazionale Alberto Sordi Secret, che adesso è negli Stati Uniti, in Australia, insomma in tanti, anche in Cina, ma a parte quello, quell'episodio che adesso vi racconto al volo, e nel libro da cui è tratto poi il docufilm Alberto Sordi Segreto, che appunto con Patrizia De Blanc nel 1970 a Londra praticamente le fece un assalto, tant'è che poi caddero anche dal letto.
1: Oddio.
2: Quindi ecco, diciamo, a parte quella cosa selvaggia lì, il momento selvaggio probabilmente, ma poi è stato invece un gentleman da questo punto di vista, era sempre molto molto tranquillo, aveva i suoi amori, andava in Brasile in quel mese che non girava, di solito era subito dopo la Befana.
0: E andava in Brasile a fare cosa?
2: Aveva tutto un giro suo di amiche, insomma, in Brasile, in quest'isola brasiliana. Io infatti racconto un po' di aneddoti, però attenzione, mi raccomando, lui ci ha sempre detto: finché non sarò in orizzontale non raccontate i fatti nostri. Io ho aspettato ovviamente di raccontare, perché allora mi ha detto, allora ci dice sempre, allora poi mi farà piacere perché mi ricorderete i miei tanti estimatori, li chiamava così, gli estimatori, e naturalmente li farete conoscere le nuove generazioni, ma prima di allora tenetevi insomma il sorcio
1: tutto
2: bocca.
1: Sì, certo. Quindi, senti, hai ricordato che hai raccontato dopo, ma sulle piattaforme internazionali hai raccontato che c'è appunto il film Alberto Sordi Secret e che c'è tutto, quindi una serie di episodi mai svelati per le ragioni che ci dicevi prima. Ma secondo te, visto che appunto si parla di maschio selvaggio, l'epoca in cui lui viveva, secondo te, dava una visione patriarcale? Cioè lui aveva una visione patriarcale oppure era già molto avanti rispetto agli altri?
0: Ricordiamo che poi nel mito è rimasto il fatto che Alberto Sordi non si è mai sposato per non avere un'estranea a casa, come si suele dire.
2: Questa
0: no?
2: era la sua frase che diceva, ma noi gli abbiamo sempre chiesto con mio padre, con mio nonno, che poi era suo zio, no? Primo Righetti era il fratello della mamma, di sua madre, che era Maria Righetti. Noi gli abbiamo chiesto questa cosa del perché realmente, no? A parte la butade sua, perché poi amava molto scherzare, era molto ironico. E lui ci ha sempre detto: io sarei stato un pessimo marito e un pessimo attore, perché io finalmente ce l'ho fatta anche grazie proprio a zio primo, mio nonno appunto, che ha sempre creduto in lui, a differenza del padre che invece lo cercava di ostacolare, insomma, perché il padre non era molto d'accordo che facesse, che volesse fare l'attore all'epoca, e quindi sarei stato un pessimo marito e un pessimo attore. Lui è stato molto onesto.
0: Certo, allora Igor, facciamo una cosa, non avendo tempo, dice, ha scelto di non sposarsi, resta però con noi, devi avere ancora un po' di tempo per raccontarci l'Alberto Sordi maschio o maschio selvaggio. Lavoratore.

0: Gaia Bossa Nostra, qui Radio 2 Maschio Selvaggio, Nunzia De Girolamo, Gianluca Semprini, ultima puntata, ma stiamo raccontando Alberto Sordi, domani avrebbe compiuto 106 anni e con noi è in collegamento Igor Righetti, che è nipote ma anche autore, certo, e speaker radiofonico proprio di Radio 1.
1: Quindi Igor, proprio per essere molto basici, ricordandolo nei suoi film, il maschio Alberto Sordi era quello del vedovo, film cult a casa mia, perché ce lo raccontiamo sempre con mia moglie, l'avremmo visto 50 volte, quello di Finché c'è guerra c'è speranza, quello del Marchese del Grillo, cioè il maschio Alberto Sordi chi era?
2: No, era molto diverso dai personaggi che interpretava, lui si raccomandava anche proprio perché non è che sono così cattivo, così spietato, così ipocrita, lui oddio ci raffigurava poi per quello che tanti di noi siamo, no? Nel senso, l'ipocrisia metteva sempre in mostra i lati negativi, anche perché ovviamente quello che fa ridere sono i difetti, non certo, certo, i pregi, no? Fa ridere chi cade, non chi rimane in piedi, ecco. Quindi chiaramente lui ci ha raffigurati poi con i nostri difetti, che poi esasperava perché quello faceva ridere, però no, era assolutamente invece una persona molto tranquilla per quello, chiaro, che abbiamo conosciuto anche nelle scene eccetera, e anzi devo dire che era molto generoso anche con i propri estimatori, come li chiamava lui. Io ricordo una scena per esempio in un noto ristorante romano dove un tovagliolo sporco che stava mangiando questa pasta al sugo e una ragazza gli chiese un autografo e sottrasse questo fazzoletto dal tavolo e se lo fece autografare, sporco di sugo, quindi ha fatto anche feticista, sì, diciamo, oggi l'avremmo definita una feticista.
0: Sì. Ma Igor, dimmi la verità però, visto che appunto domani è il suo compleanno, se fosse, sì, ancora vivo e potesse vedere la realtà che c'è oggi, cosa direbbe Alberto Sordi, tu che lo conosci bene?
2: Guarda, già gli ultimi anni io ricordo che non riconosceva neanche più la sua amata Roma, diceva che era un casino, che era un macello, che non la riconosceva più, lui non riconosceva più neanche, devo dirvi la verità, lui ci diceva l'Italia è cambiata troppo, non è più l'Italia. Lui aveva dei grossissimi problemi, avrebbe avuto, ci diceva questo, adesso avrei dei problemi, a parte i vecchi, ecco, questo, a parte i vecchi, che l'ultimo film è stato un essere, no? L'ultima corsa, sì, sul vetturino anziano, una storia drammatica, lui era un grande amante dei cavalli e dei cani, questo è l'altro animalista di Alberto Sordi che neanche nessuno conosce, io lo racconto nel libro appunto Alberto Sordi segreto, ma anche nel docufilm. E lui non riconosceva più questa Italia, non riconosceva più Roma e aveva proprio difficoltà a raccontarla e avrebbe avuto difficoltà. Ora sarebbe imbarazzato.
1: Ora sarebbe imbarazzato, ecco, guarda, chiudiamo con questo aggettivo, ora sarebbe, sì, davvero imbarazzato nel poter raccontare la Roma di oggi.
0: E allora, per sapere tutto, noi possiamo vedere il docufilm, certo, possiamo leggere il libro e ci ricordiamo appunto di Alberto Sordi con Alberto Sordi Segreto. Grazie Igor.
1: Grazie Igor Righetti.
2: Grazie a voi per questo ricordo. Ricordo Alberto, buona serata.
1: Buona serata. Ciao.

0: John Osborne, One of Us. Noi siamo praticamente al termine di quest'ultima puntata di Maschio Selvaggio.
1: Mi dispiace.
0: Meno male.
1: Anche se vado in vacanza.
0: Meno male che un po' ti dispiace. Grazie ovviamente. Luca Bona, grazie
1: nostro
0: davvero.
1: Nostro regista.
0: Di chi è quella birra, Luca? No, aspetta, com'è quella birra, Luca?
1: No, più che regista è il commentatore di ogni canzone che lancia.
0: Grazie, ci mancherà la tua voce ovviamente in cuffia. Gaspare, grazie davvero. Gaspare e Baglio, grazie per tutti i copioni, per tutti i suggerimenti. Grazie a Gabriele Di Marzo che se la sta godendo in vacanza.
1: Certo,
0: ovviamente.
1: Viaggio di nozze.
0: Grazie a Pietro Lucchetti, grazie davvero. Grazie a Fabio Casalinuovo, a tutti i tecnici che poi ovviamente si sono susseguiti nel corso delle nostre puntate.
1: E come sempre grazie a Radio 2 per averci ospitato qui in questo anno,
0: manca qualcuno.
1: Cioè, quello che non
2: qua.
1: C'è mai
2: non
1: nella sala.
2: Sono lì con voi oggi. Purtroppo non sapete quanto mi dispiace, vorrei stare lì accanto a Nunzia e Gianluca, essere insultato da Nunzia, mi manca tantissimo, ma ahimè, oggi purtroppo non ci sono, ma sono qui per mandarvi questo messaggio di ringraziamenti. Che voglio iniziare dalla prima, che è Nunzia, che mi ha scelto, che mi ha dato questa occasione di far parte di questo team meraviglioso su Radio 2, in questo programma meraviglioso che è Maschio Selvaggio. E volevo ringraziare anche Gianluca Semprini,
0: bello mio,
2: e tutti quelli che sono al di là del vetro che ci devono sopportare. E niente, io spero vivamente che questa avventura possa continuare in futuro, anche perché c'ho bisogno di lavorare, Nunzia, qua ci abbiamo tanto bisogno.
1: Che scemo.
2: E volevo ringraziare tutti gli ascoltatori che comunque ci vogliono bene, ci ascoltano. Grazie a tutti, grazie Maschi Selvaggi e
1: grazie
2: Nunzia.
1: Edoardo Tabassi,
0: tutta la family insieme. Grazie Nunzia ovviamente per essere stati insieme in queste puntate alla radio. Come al solito ci siamo detti di tutto, ma ci vogliamo bene e speriamo di rivederci.
1: Speriamo, certo, io penso che ci rivedremo sicuramente qui a Radio 2. Non restate, non cambiate, perché c'è tutta l'estate, ovviamente, certo. C'è tutto il palinsesto estivo. Se Dio vorrà, non escludiamo il ritorno. Maschio Selvaggio.
0: Buon'estate!
3: Roba sana, sostanziosa. Ma cavolo.

cose che abbiamo in comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe,

sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.

0: Sono le 23.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: damn well.
1: Musical Box con Raffaele Costantino.

Inizia così Musical Box di questa sera su Rai Radio 2. Buonasera, bentrovate, bentrovati. Con voi c'è Raffaele Costantino, c'è tutta la band e ci sono due ore a disposizione dalle 23 all'una per chiudere l'ultima puntata della ultima stagione ad oggi di Musical Box. Oggi è l'ultima puntata di questa stagione, quindi insomma non vi nascondo una certa emozione, perché è passato un altro anno, sono passate tante puntate, sono passati tanti ospiti e tutto questo insomma aggiunge un anno alla nostra esperienza di vita collettiva, di comunità sonora di Musical Box e di Rai Radio 2 tutta. Sono le 23.06 minuti, siamo in diretta dalla sala C di Via Asiago e con tutta la band abbiamo preparato due ore di grande musica, come al solito, che iniziano con un cantautore americano. Non si ascoltano tanti cantautori americani qui a Musical Box, ma in questo caso stiamo parlando di uno dei preferiti dell'era contemporanea di chi vi ascolta. Si chiama Kevin Morby, questo pezzo è estratto dal suo ottavo album in studio, si chiama Little Wide Open. L'album è uscito il 15 maggio, edito per la prestigiosissima Dead Oceans ed è prodotto addirittura da Aaron Dessner dei The National, disco registrato nella Hudson Valley. Quindi siamo nel Midwest americano con questi grandi spazi, questi grandi silenzi, interrotti nel loro paesaggio sonoro da tantissima biofonia e geofonia, cioè i suoni che sono quelli non prodotti dall'uomo ma dalla natura e dagli esseri viventi, dagli animali, tante cicale, i tornado che ogni tanto si affacciano da lontano, e insomma bellezza e devastazione che condividono un cielo aperto, tanta aria, tanto respiro, così come la musica di Kevin Morby, che a differenza dei trend dei nostri giorni realizza brani che durano 8 minuti. Wow, che bello! Come nello specifico questa Little Wide Open che state ancora ascoltando sotto la mia voce, che non è ancora finita e che ho loopato in questo break intanto per entrare, salutarvi e spiegarvi che questa sera, oltre alla migliore musica della storia, del presente e dell'umanità, avremo anche dei contenuti speciali, molto speciali, un po' come succede tutte le sere ormai a Musical Box. Avremo un collettivo inglese che si chiama Your Brother's Keeper, che ha realizzato un disco bellissimo insieme ad una leggenda del jazz mondiale, cioè Gary Burns, e ci presenteranno il loro nuovo lavoro con un track by track. E poi un altro ospite, sempre molto gradito a Musical Box, è già passato qui dal vivo, ha già preso in mano la console di Musical Box una volta per un DJ set, Godu Gong, che ci presenterà il suo nuovo EP, anche questo fresco fresco di uscita, ma intanto godiamoci quello che rimane di questi 8 minuti di Little Wide Open. Questo è davvero un pezzone.

grande voce, Seu Jorge, Girl You Move Me. Questa sera va così, almeno per questa prima parte di Musical Box, di questa ultima puntata della stagione. Intanto un po' di voi, un po' di membri della famiglia, della comunità di Musical Box, iniziano a farsi sentire per i saluti finali al 348-7300-200. Ciao Raffaele, dal profondo di me a un risentire presto la migliore musica della storia dell'umanità. Un saluto alla comunità di Musical Box, gruvamente vostra anche in futuro. Suona malissimo, ma rende l'idea, no? Hai ragione. Rende molto l'idea. E poi grazie infinite per la super stagione, ci avete fatto scoprire grande musica, ballare ed esplorare mille linguaggi ed emozioni. Siete stati un regalo continuo, un weekend dopo l'altro. Soma, grazie Soma, wow, bellissimo anche questo. E poi ancora, ciao Raffaele, ben trovato, i miei fine settimana non saranno più gli stessi senza la tua musica e la tua compagnia. Un caro saluto e buona estate, Giorgio da Ragusa. Buona estate anche a te, Giorgio. Tra l'altro quest'estate appunto non sarete soli, perché ci sarà la playlist di Musical Box su Spotify che finirò di aggiornare durante queste giornate. Intanto trovate un po' di podcast su RaiPlay Sound alla pagina di Musical Box, e poi insomma un po' di mancanza fa anche bene, perché poi alla fine ci si ritroverà, si spera, più affettuosi che mai. Adesso una bella collaborazione, quella tra due fratelli che arrivano dall'Oregon, una sorella e un fratello, Dana e Alden McWayne, con un loro eroe di sempre, un eroe di tutti, un eroe della musica brasiliana, Marcos Valle. Il pezzo si chiama El Gaucho.

State ascoltando Musical Box su Rai Radio 2, ma ve ne sarete accorti, con voce Raffaele Costantino, c'è tutta la band. Siamo in diretta alle 23.25 dalla Sala C di Via Asiago e stiamo ascoltando in anteprima, come spesso succede da queste parti, un progetto che si sta per affacciare al mondo. Tra l'altro faranno il primo concerto, mi pare il 25 giugno a Roma, alla Casa del Jazz. È un progetto che prende vita dall'esperienza comune di due artisti amici di questa trasmissione, amici della musica, amici del sottoscritto, due persone che non avrei mai pensato che avrebbero potuto fare un progetto insieme, invece eccoli qua, Chiara Civello e Clap Clap, Cristiano Crisci, che insieme hanno dato vita a questo nuovo progetto che si chiama CCCC. Chiara Civello, Cristiano Crisci, era facile, no? Da pensare. Tra l'altro Cristiano è anche un grande copywriter, quindi immagino che quando c'è da tirar fuori un nome sia facile che se lo sia inventato lui. Comunque, insomma, parlavamo anche, no, di Marcus Valle e di passioni per la musica brasiliana. Chiara è una cantante jazz e una grande appassionata di musica brasiliana, con un curriculum di partecipazioni, insomma, e di collaborazioni con artisti importantissimi. Tra l'altro è stata anche nostra ospite indirettamente, insomma, perché un paio di settimane fa abbiamo fatto uno speciale su un'etichetta di Brooklyn, la Big Crown Records, con un track by track realizzato dagli artisti che fanno parte del catalogo dell'etichetta, e Chiara appunto era una di quegli artisti, e Clap Clap invece è uno dei massimi esponenti di questo mondo che negli ultimi 10 anni si è diretto dalle sperimentazioni elettroniche agli incontri con le tradizioni di musiche di altri mondi, mi verrebbe da dire, ma in realtà il mondo è sempre lo stesso, sono solo cose che succedono da altre parti e che spesso tendiamo a considerarle estranee alla nostra cultura o alla nostra musica, ma in realtà sono molto più vicine di quello che si pensa, e lavori come quelli di artisti come Clap Clap ce lo hanno insegnato. Anche Cristiano, anche Clap Clap, insomma, è stato ospite di questa trasmissione diverse volte. Allora, intanto continuano ad arrivare dei messaggi di saluto, di commiato per questa ultima puntata di Musical Box al 348 7300 200, e c'è quello di Giuseppe che scrive dalla provincia di Gorizia, che dice: l'anno scorso mi hai fatto conoscere Arouge Aftab, quest'anno Camon Tigre, grazie Raffaele, spero di risentirvi a settembre. Ma sì, dai, lo speriamo tutti, ma speriamo proprio. Allora, intanto un'altra bella novità, Fat, band campana che unisce il funk

We Alive. Ci dicono i Fat, credo che si pronunci così perché in realtà è scritto P.H.A.T. In questo pezzo We're Alive in collaborazione con Tenishu, bravissimo rapper che fa parte della crew dei Butcher Brown. E a proposito di We're Alive, c'è chi scrive al 348-7300-200 resistete. Ma sai che rispetto a questa cosa mi viene da dire che in realtà rispetto a qualche anno fa c'è meno la sensazione, ecco, di dover resistere, nel senso che ormai mi sembra che si sia abbastanza sdoganata l'idea che in una radio nazionale si suoni questa musica, no? Che è la musica che in realtà fa parte del contesto sociale più ampio possibile in tutto il mondo, in cui persone di diverse fasce d'età ormai appunto hanno accesso ad una serie di informazioni a media, tradizionali e non, che gli permettono di ampliare i propri gusti. E quindi devo dire che ormai, dopo quasi 20 anni di Musical Box, mi rendo conto, e lo vedo anche da come la community è sempre più consapevole, che insomma siamo riusciti, ecco, a sedimentare questa idea che esiste oltre al mainstream, che è sacrosanto soprattutto, diciamo, in una radio nazionale, in un network pubblico, e quindi che è dovuto, che esiste assolutamente anche lo spazio per approfondire, cercando sempre ovviamente di essere comprensibili a tutti, ecco, senza scendere troppo nei tecnicismi e nei nerdismi, ecco. Insomma, mi sembra che tutto questo ormai sia stato recepito e mi fa molto piacere. Un altro bellissimo messaggio dice: come i cerchi negli alberi che indicano gli anni, voi stagione dopo stagione di Musical Box ci state plasmando e crescendo con la vostra arte. Siete la Mecca dove tutte le radio dovrebbero andare per capire l'immensa bravura vostra. Ci mancherete davvero tanto, buone vacanze e ancora grazie. Luca da Napoli. Ma giuro che non li scrivo io questi messaggi, bellissimi. Grazie ragazzi, io passerò tutta l'estate a leggere questi messaggi. Magari poi li pubblichiamo, dai, ci facciamo un libro. Perché almeno per me è pura poesia.

musical box. Research.

0: Allora, abbiamo ascoltato intanto un po' di brani senza interruzioni, come spesso succede. Poi da domani mattina trovate la playlist della puntata di questa sera e quella di ieri, quindi di tutto il weekend, sui miei social, Raffaele Costantino, su Facebook e su Instagram. Domani pubblichiamo le ultime due playlist, quindi della stagione. Poi faremo un recap finale con tutto quello che abbiamo suonato nell'ultimo mese e mezzo. E in più su Spotify, sul mio profilo Raffaele Costantino, troverete la playlist di Musical Box aggiornata con alcune delle cose più fresche che abbiamo suonato a Musical Box e soprattutto trovabili sulle altre piattaforme, perché come sapete spesso le cose che suoniamo in questa trasmissione o non si trovano proprio o non si trovano ancora. Tanto è vero che appunto adesso ascolteremo qualcosa in anteprima mondiale, non sto scherzando, saremo i primi ad ascoltare degli estratti da un album molto atteso, l'album del collettivo inglese Your Brother's Keeper in collaborazione con il grande Gary Barz, sassofonista che ha suonato con Mingus, Davis, Roach, Hart Blakey. Insomma, stiamo parlando di una leggenda vivente che ha realizzato un disco con questo collettivo inglese, con il loro leader, che in realtà è anche leader di un altro collettivo inglese che si chiama Maisha. Lui è un batterista e produttore che si chiama Jake Long. Il loro album esce il 19 giugno per la Brownswood Recordings, l'etichetta del nostro amico Giles Peterson, che ogni volta, insomma, ha piacere di condividere con noi i contenuti e spesso appunto di farceli avere in anteprima, perché sa quanto ci tengo a fare in modo che la comunità di Musical Box e di Rai Radio 2 tutta possa godere di queste cose, non come gli altri, ma prima ancora degli altri, ecco, cercando di evitare questa sensazione da periferia dell'impero, no? Di arrivare sempre dopo. No, avete la fortuna di arrivare prima. Quindi per i prossimi minuti abbiamo una selezione realizzata dagli artisti stessi, cioè da Your Brother's Keeper e dal loro leader. Una selezione, dicevo, di alcune tracce estrapolate da questo disco che uscirà il 19 giugno e quindi dalle stesse loro parole, che come sapete manteniamo in inglese senza traduzione perché è bello ascoltare la vera, viva voce degli artisti. Poi insomma parlano per poco tempo e dicono cose assolutamente chiare. Quindi adesso Your Brother's Keeper a Musical Box su Rai Radio 2, che ci presentano il loro nuovo album in collaborazione con Gary Barz. Buon ascolto.
1: Musical Box. Every Saturday and every Sunday at 11 p.m. on Radio 2.
2: Hey, this is Jake from Your Brother's Keeper, and this is my special feature for Radio 2. I'm going to be picking three of my favorite tracks from the new album we've collaborated on with Gary Barz. The album's called Where Rivers Meet and is coming out on Brownswood on the 19th of June. We've all been such huge fans of Gary's work for so many years, so it's an honor to have worked on this record with him. In the band, there is Al McSween on keyboards, Tom Dillon on double bass, Axel Kana Lindstrom on trumpet, Tim Doyle on percussion, Chelsea Carmichael on tenor saxophone, myself on drums, and Gary Barz on alto and soprano saxophone. We really hope you enjoy.
3: Listen, Lord!
2: The first track I'd like to play is Mantra. It's one of my favorite tracks on the album, and for me it really captures what I love so much about Gary's playing. There's a beautiful journey to the track, with Gary's solo building to an epic climax. And that moment was captured as a kind of twisted loop in the modular. And as the track fades away, that loop fades in. It kind of almost feels like a distant memory of the track and the solo that just happened.

0: Insomma, questa è una di quelle perle che si trovano in questo enorme oceano della migliore musica della storia della musica e del presente della musica e del futuro della musica, perché insomma di questo progetto, di questo contenuto Your Brother's Keeper in collaborazione con Gary Barnes ne sentirete parlare. Disco che appunto uscirà il 19 giugno, che state ascoltando, che avete ascoltato in anteprima con Musical Box, con alcuni estratti del brano che lo stesso leader del collettivo ci ha presentato in questo suo Track by Track.
1: Thank you to Radio Douai and Musical Box. This is Jake Long from Your Brother's Keeper, and our new album with Gary Barts, Where Rivers Meet, is out now with Brownswood Recordings. Thank you all so much for listening.
2: Musical Box. Every Saturday and every Sunday at 11 p.m. on Radio Douai.

0: Teheran. Poi il retroscena riportato da media israeliani, secondo il quale l'Iran si sarebbe astenuto dal lanciare missili contro lo Stato ebraico a fronte di non meglio precisate ulteriori concessioni da parte di Trump. Una possibile spiegazione del perché l'Iran, che soltanto una settimana fa aveva dimostrato di far seguire senza esitazione i fatti alle minacce, non solo non abbia attaccato, ma anzi abbia addirittura firmato l'accordo. Trump intanto ha sentito il premier israeliano Netanyahu e lo ha aggiornato sull'intesa con l'Iran. Secondo quanto riportano media dello Stato ebraico, funzionari israeliani si erano detti preoccupati che l'accordo potesse limitare le azioni del loro esercito in Libano e sbalorditi delle critiche pubbliche del presidente americano Netanyahu e alla decisione di colpire obiettivi di Hezbollah a Beirut, definendolo uno schiaffo in faccia al premier. Il quotidiano Haaretz titolava: umiliato da Trump sul fronte iraniano, Netanyahu potrebbe mettere a ferro e fuoco il Medio Oriente. Una previsione un po' meno inquietante, forse, ora che l'accordo è stato siglato.
1: Telefonata di auguri dell'ucraino Zelensky a Trump per l'ottantesimo compleanno. I due hanno discusso della guerra contro la Russia in vista del loro incontro martedì al G7 di Evian. Chiamata di auguri anche dal russo Putin, cui Trump ha ribadito la necessità di porre fine al conflitto. E fra misure di sicurezza straordinarie si apre oggi in Francia il G7, al centro degli incontri conflitti in Ucraina e Medio Oriente, confermato il bilaterale Trump-Macron prima dell'apertura ufficiale prevista alle 19. Alla vigilia dell'appuntamento, nella vicina Ginevra, 20.000 manifestanti anti-G7 hanno protestato contro il vertice. Un corteo degenerato in scontri con la polizia, danneggiati edifici e banche e incendiata un'auto. Settimana di impegni per la premier Giorgia Meloni a partire proprio dal G7 in Francia, dove dopo mesi tornerà a incontrarsi con Donald Trump. In mattinata invece vede la premier giapponese.
2: Giorgia Meloni attesa sul lago Lemano nel pomeriggio. In mattinata riceverà a Villa Panfili la premier giapponese Takaichi per fare il punto sulla cooperazione bilaterale dopo gli accordi siglati nella visita a Tokyo a gennaio, in particolare nel settore dello spazio, e poi l'agenda internazionale in vista appunto del G7 di Evian. La regione francese si blinda, cominciano a chiudere le strade, grande atteso Donald Trump, che la premier italiana rivedrà per la prima volta dopo le tensioni dovute alle parole del tycoon contro l'Italia. L'occasione sarà la cena dei leader prevista in serata. Si comincerà a parlare di Medio Oriente. Qui la Presidente del Consiglio ribadirà il sostegno italiano coi cacciamine, ma solo dopo un vero cessate il fuoco e il via libera del Parlamento italiano. Quanto all'Ucraina, Giorgia Meloni rilancerà la proposta di un delegato europeo per le trattative perché si parli con una voce sola e per dare risposte efficaci, ha spiegato lei stessa in Parlamento. Evian con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
1: Ora il confronto politico, non poche polemiche per quanto sostenuto da Vannacci contro il reato di femminicidio per il PD e negazionismo patriarcale, ma a tenere banco è anche la vicenda della manifestazione Più Libri, Più Liberi, con la condanna della premier Meloni per la scelta di chiedere un patentino antifascista alle case editrici che parteciperanno alla manifestazione.
3: Vogliono censurare chi non la pensa come loro la maggioranza con Giorgia Meloni. La cultura non ha bisogno di patenti, sostiene Fratelli d'Italia Raffaele Speranzon.
4: Inaccettabile che per entrare in una fiera del libro serva un patentino ideologico. Chi vuole escludere chi la pensa diversamente non difende la cultura ma la censura.
3: Stessa linea per Noi Moderati e Forza Italia. Contro Meloni il PD. La premier non trova tempo per chi perde il posto di lavoro come gli operai dell'Electrolux, però ce l'ha per alimentare polemiche contro l'antifascismo, accusa Elly Schlein, e dai 5 Stelle l'affondo di Giuseppe Conte.
5: Gli italiani aspettano risposte da 4 anni sui salari reali, sulla povertà, 6.000 poveri che sono in povertà assoluta, è un problema sociale o no?
3: Dibattito acceso poi sulle parole di Vannacci e il femminicidio, negare il reato surreale per Fratelli d'Italia. Serve, spiega dalla Lega Giulia Bongiorno, soprattutto nel momento in cui l'aggravante riguarda l'uccidere una donna perché inferiore. Quello di Vannacci, il raio di un asino per Noi Moderati. Vannacci in molti casi dice quello che dicevano Meloni e Salvini, accusano i Dem. Non stupirebbe se facesse un video sulle accise. Gianluca Ruggirello, GR1.
1: Uno strascico di polemiche per le posizioni dell'ex generale Vannacci fa dunque da corollario alla costituente di Futuro Nazionale che si è chiusa a Roma.
6: Il partito è nato e Roberto Vannacci, chiudendo la costituente romana, promette: sarà vostro e non mio. Toni soft con il centrodestra, non voglio farlo implodere, ma sulle alleanze decideremo prima delle elezioni. Possibilista su Salvini al Viminale e d'accordo con Giorgia Meloni contro quella che definisce la censura antifascista. Sono in trincea, pronto a votare anche domattina, ma in trincea ci sono anche i suoi colonnelli che dal palco si scagliano contro la dittatura LGBT e l'ideologia gender. Il generale dice no alla fattispecie del femminicidio, che è un omicidio. No a Green Deal ed elettrico. No alle guerre e alla patrimoniale. Sì al libretto di lavoro a 14 anni e sì all'Italia in Europa e nella NATO, ma solo seguendo l'interesse nazionale. E soprattutto sì al suo cavallo di battaglia, la remigrazione. Vannacci non spiega come la attuerà, ma promette: mandateci al governo e la faremo.
7: La remigrazione è un concetto politico, vuol dire il sacrosanto diritto a difendere cultura e civiltà dei popoli autoctoni. Se vuoi la sharia, te ne torni al tuo paese di origine, dove c'è la sharia e dove puoi godere di quelle libertà che la sharia ti consente di avere.
6: Con Gennaro Strazzullo, Vasco Pirri, GR1.
1: E a proposito di violenza sulle donne, da qualche mese il nostro ordinamento prevede il reato di femminicidio. Secondo i dati del Ministero dell'Interno, lo scorso anno sono stati 97.
2: Nel 1993, nel deserto intorno a Ciudad Juárez, ai confini fra Messico e Stati Uniti, vennero rinvenuti centinaia di cadaveri di donne brutalmente assassinate. I media cominciarono a usare il termine femminicidio, diffusosi poi ovunque con lo stesso significato, che è quello indicato nella legge sul reato di femminicidio in vigore in Italia dal dicembre scorso. Lo commette chi uccide una donna per odio o discriminazione, per limitarne la libertà, come reazione a un suo rifiuto. Poi ci sono caratteristiche ricorrenti nei femminicidi. Dei 97 commessi l'anno scorso, 85 sono riconducibili all'ambito familiare e affettivo. E c'è un altro tratto comune di cui dovremmo tener conto. Lo spiega Marina Calloni, docente all'Università Bicocca, da anni impegnata nel contrasto alla violenza di genere.
8: Per la maggior parte i femminicidi non avvengono per caso, sono annunciati. Sono anche in molti casi prevedibili e anche prevenibili, quindi bisogna lavorare molto affinché ci sia prevenzione, perché le donne vadano a denunciare, si rivolgano ai centri antiviolenza.
2: Donatella Gori, GR1.
1: Rai Radio 1, a mezzanotte 13 minuti, la cronaca. In provincia di Venezia non è ancora stato trovato il corpo di Chiara Guerra. Il nipote 17enne della professoressa ha confessato di averla accoltellata a morte e di averne gettato il cadavere in un canale.
9: Le coltellate alla zia, sferrate al termine di una lite nella legnaia della villa di famiglia giovedì sera. Il corpo, caricato su una carriola, è trascinato tra le case di San Stino di Livenza fino al canale Malguer, dove il 17enne lo avrebbe gettato insieme all'arma del delitto e dove le ricerche di Chiara Guerra non hanno ancora dato esito. Ma la confessione fornita dal nipote non ha convinto gli inquirenti, che hanno ascoltato anche i suoi genitori non indagati per capire se sia stato aiutato. All'origine del delitto ci sarebbero profondi dissidi tra le due famiglie, legati alla spartizione della tenuta in cui entrambe vivevano. A sostenerlo è anche questo vicino di casa.
10: Eredità. Loro hanno una casa grande comprata ancora da suo papà, che hanno dovuto dividersi.
9: La vittima abitava da sola nella residenza principale. Il fratello della donna e padre del 17enne, fermato con l'accusa di omicidio, in una casa nuova costruita accanto al giovane. Gli inquirenti sono arrivati per una ferita alla mano che si sarebbe procurato durante la colluttazione. Alla professoressa uccisa il cordoglio dei suoi alunni impegnati negli esami di terza media. Simone Zazzera, GR1.
1: Proseguono nell'Aquilano le ricerche di Alicia e Sara, le sorelle di 16 e 12 anni, scomparse una settimana fa da una casa famiglia di Civitella Alfedena. Le operazioni si concentrano nei boschi attorno al lago di Barrea. Intanto emerge una lettera della 16enne che raccontava il disagio per la lontananza dalla famiglia. Il padre annuncia una denuncia contro i gestori della struttura per presunte carenze nella vigilanza. La procura di Napoli, di Nola, ha aperto un'inchiesta, al momento senza indagati, sul caso di una bambina di un anno ricoverata al Santo Bono di Napoli dopo essere risultata positiva al narcotest. La piccola, non in gravi condizioni, sarebbe entrata in contatto con cocaina o marijuana. Gli inquirenti ipotizzano un'assunzione accidentale in casa. Nelle prossime ore sarà ascoltato il padre, già segnalato in passato per uso di stupefacenti. Domani, 16 giugno, ultimo giorno per pagare l'acconto sull'imposta unica sugli immobili. Per i ritardatari, oltre questa data, scatterà la mora, ma quest'anno parecchi comuni hanno introdotto novità.
11: 979 euro di acconto entro martedì 16. Questo quanto verserà in media una famiglia italiana di IMU. Secondo uno studio della UIL, Roma la città più cara, con un versamento medio atteso intorno ai 3.500 euro, seguita da Milano e Torino, ma non mancano gli sconti. La legge di bilancio 2026 ha consentito ai comuni di poter ritoccare le aliquote e 4.433 enti territoriali su 7.900 totali hanno comunicato variazioni. Alcuni hanno dimezzato l'imposta. Sconti anche per gli immobili inagibili, con la possibilità di ampliare i requisiti per rientrare in questa categoria. Bisognerà invece aspettare qualche mese per la sperimentazione, non partita in tempo, sulle modalità di pagamento nuove. 2.000 comuni avranno il bollettino prepagato come per la Tari. Dal 2027 dovrebbe estendersi a tutta Italia questa modalità. Per ora rimane valido il modello F24. Tra aumenti e sconti, il gettito atteso per le casse dei comuni quest'anno potrebbe salire dal 2 al 5%. In totale sono attesi circa 17 miliardi di IMU. Amalia Carosi, GR1.
1: L'impatto dell'intelligenza artificiale sul lavoro ed energia. Quasi 500.000 di persone già licenziate nel mondo e stime al 2030 che vedono un lavoratore su 4 a rischio e consumi elettrici raddoppiati.
12: 425.000 posti di lavoro persi negli ultimi 3 anni a livello globale per cause direttamente o indirettamente riconducibili all'intelligenza artificiale, di cui un terzo solo in Europa. Sono i numeri del monitoraggio in tempo reale di AI Layoff, che evidenziano come a soffrire di più siano professioni come assistenza amministrativa, customer care e call center, impiegati di banche e poste, cassieri e traduttori. Ma l'impatto è fortissimo anche sul fronte ambientale e l'International Energy Agency prevede che il consumo dei data center raddoppierà entro il 2030, coinvolgendo acqua, suolo e risorse naturali. Furio Truzzi, presidente Consumers Forum, hub indipendente che raggruppa associazioni di consumatori, imprese industriali e di servizi.
13: Per noi il filo rosso è la sostenibilità, innanzitutto sociale, perché dalla stessa intelligenza artificiale possono partire risposte positive per nuove mestieri, nuove professioni, ma soprattutto una sostenibilità ambientale e naturalmente quella consumer. Non vogliamo dei cittadini sudditi, ma dei cittadini consapevoli.
12: Mauro Zanda, GR1.
1: Siamo al meteo, sole e caldo su tutta Italia, il punto con il capitano dell'Aeronautica Militare, Valerio Cardinali.
14: Alta pressione sta interessando buona parte dell'Europa centro-meridionale, quindi anche l'Italia, garantendo cielo in prevalenza sereno con un po' di stabilità a ridosso dei rilievi alpini. Temperature anche oggi in ulteriore aumento sulle regioni adriatiche e ioniche, con punte tra i 32 e i 34 gradi in Emilia-Romagna, le zone interne delle Marche, della Puglia e sulla Sardegna.
1: Dopo Giallo Lipari arriva un nuovo noir mediterraneo ambientato alle Eolie e Rosso Panarea, il nuovo romanzo di Francesco Musolino, in uscita questa settimana. L'intervista con l'autore.
15: Un'isola tira l'altra.
16: Assolutamente, mi sto divertendo, è un bel gioco.
15: Rosso è un colore insolito se si pensa a Panarea, rovescia l'immaginario.
16: L'idea è proprio questa, rovesciare l'immaginario, raccontare la Sicilia da un altro punto di vista. Rosso richiama la spiaggia di Cala Zimmari, rosso richiama il colore, ahimè, dei femminicidi, rosso come la passione.
15: Anche per questo noir mediterraneo ha scelto di ispirarsi alla cronaca.
16: Si parte dalla cronaca, si parte soprattutto da questo sguardo voyeuristico della cronaca nera, che fa di tutto a volte per, diciamo, raccimolare i click e ascolti anche, insomma, sulle pelle della vittima.
15: L'ispettore Garbo è fuori dal comune, analogico, è un punto di vista esterno per raccontare.
16: Serviva proprio l'idea, diciamo, di un cavistello che arrivasse da lontano, di Umilanisi, come lo chiamano sulle isole Eolie. Viene fuori la bellezza dell'arcipelago, ma soprattutto i controsensi, i malintesi legati anche alle isole Eolie.
15: E quale sarà la prossima isola?
16: Tiriamo verso il Nero e quindi un'isola vulcanica.
15: O vulcano Stromboli.
16: Esattamente.
15: Francesca Cosentino, GR1.
1: È iniziato puntuale alle 21.30 il concerto dei Cure, live di chiusura del Firenze Rocks, 40.000 persone per la band di Robert Smith, che non si è risparmiata. 2 ore e mezzo di musica ininterrotta, apertura affidata ad Elon. Una perla dopo l'altra, da Love Song a Picture of You che state ascoltando, per chiudere infine con i brani più attesi come Lullaby e Boys Don't Cry. I Cure, assenti dall'Italia da 4 anni, sono in una forma strepitosa. Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Gianluca Liberati e Francesco Paradisi. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
17: GR1 Sport.
18: Un cordiale saluto anche da Emilio Mancuso. Copertina dedicata alla Formula 1. Finalmente Ferrari, finalmente Lewis Hamilton vince la prima con la rossa in Spagna. La Ferrari che torna sul gradino più alto del podio, da 34 Gran Premi non vinceva. Carlos Sainz, Messico 2024. Gran Premio pazzo a Barcellona, fuori Kimi Antonelli e Leclerc. In Catalogna Lewis Hamilton aveva già vinto 6 volte in carriera, si aggiudica la settima e sale a 106 Gran Premi conquistati in Formula 1. La bandiera scacchi sventolata da un grande come Novak Djokovic, ma sentiamo il nostro inviato.
19: 30 anni fa, sotto la pioggia, Michael Schumacher disegnò qui il primo capolavoro in rosso di una storia divenuta poi leggenda. Al Montmeló, sotto il sole, arriva invece la prima di Hamilton col cavallino, oltre 600 giorni dopo l'ultimo successo. Vince Hamilton, favorito sì da una virtual safety car al momento giusto, ma con una prova dominante, con una Ferrari aggiornata che sui saliscendi catalani letteralmente volava. E non nasconde il baronetto l'emozione per questo successo storico. È un sogno vincere con la Ferrari, è un sogno che ho da sempre. Da quando vidi Michael Schumacher vincere proprio qui nel 96 sotto la pioggia, salire su quel podio vestito di rosso con questa macchina rossa, sentire l'inno, credo che il segreto sia crederci sempre, non perdere mai fiducia e continuare a provarci. Alle sue spalle Russell, Mercedes e Norris McLaren, con Antonelli leader del mondiale che si ritira quando era secondo dopo aver passato il compagno di squadra e incassa 1-0 pesante.
20: È un peccato perché andava veramente forte oggi, avevo la P2 in mano, le corse sono così e l'importante è ritornare più forti.
19: Stessa sorte per Leclerc, anche lui KO per un guasto quando era sesto.
21: Lui ha fatto un lavoro straordinario e anche la squadra che sta spingendo come dei matti per portare dei pezzi. Dal lato mio sicuramente sono deluso, è stato un weekend molto complicato.
19: Montmeló, Manuel Codignoni, GR1.
18: Classifica piloti, Kimi Antonelli a secco ieri a Barcellona, fermo a 156, Hamilton sale a 115 punti, Russell 106, classifica costruttori, Mercedes 262 punti, Ferrari 190. Il Circus tornerà tra 2 settimane nel weekend del 28 giugno in Austria. Veniamo adesso al Mondiale di Calcio, la partita appena conclusa, stecca all'esordio l'Olanda 2-2 contro il Giappone, uno dei nostri inviati.
22: Emozioni ma solo nel secondo tempo, deludente il primo tempo di Olanda e Giappone, con i giapponesi troppo rinunciatari, l'Olanda bloccata, prometteva a fine primo tempo con il Giappone che ha creato 2 occasioni per l'Olanda, invece una giocata di Malen con deviazione di Suzuki, profumo di Serie A. Nel secondo tempo tutta un'altra storia, su un cross di Gravenbeck il capitano dell'Olanda Van Dijk colpisce di testa al quinto e porta l'Olanda in vantaggio, un vantaggio che dura poco perché al 12° minuto il migliore del Giappone Nakamura da dentro l'area di rigore riesce a fulminare il portiere olandese Verbruggen, ma ancora passa poco e Somerville alla 64° minuto riporta in avvantaggio l'Olanda. A quel punto il Giappone manda 5 giocatori in campo, i cambi sicuramente danno un altro movimento, però sembra che l'Olanda sia in controllo fino all'88° quando con un colpo di testa Kamada riporta la situazione in parità, finisce 2-2, un punto per parte. Il gruppo F, assistenza tecnica Daniele Antelmi, Dallas Giuseppe Bisantis, GR1.
18: Passiamo alla Germania che ha affrontato e affondato Curaçao, la squadra di un'isola dei Caraibi è finita con una goleada addirittura 7-1. La rosa dei tedeschi, pensate, vale quasi 1 miliardo di euro, oltre 30 volte quella dei caraibici, che rappresentano la più piccola nazionale mai arrivata ad una fase finale di un mondiale, la Cenerentola appunto del mondiale, 180.000 abitanti, in ogni caso una bellissima storia.
23: L'uragano tedesco si abbatte su Curaçao, per i caraibici debutto impossibile contro la Germania e risultato finale pesantissimo. Eppure, dopo il gol in apertura di Inmecha, la nazionale di Advocaat era riuscita a pareggiare con Comenencia, ex giocatore della Juventus Next Generation, un gol che comunque rimarrà nella storia del mondiale. La squadra di Nagelsmann domina la partita, costruisce e trova il nuovo vantaggio con il colpo di testa di Schlotterbeck e nel recupero di primo tempo va sul 3-1 grazie a rigore trasformato trasformato da Havertz. Rimesso in piedi la gara, i tedeschi dilagano nella ripresa. In apertura ecco la rete di Musiala e poi in successione quella del terzino sinistro Brown, promesso sposo del Bayern di Monaco, e di Undav, subentrato in corso d'opera. Chiusura finale per il 7-1 con Havertz, scavetto sull'uscita del portiere avversario. Ecuador e Costa d'Avorio chiariranno meglio la forza della formazione tedesca e gli equilibri nel gruppo E. Cristiano Piccinelli, GR1.
18: E tra pochissimo, a luna di notte, l'altra sfida del gruppo E, Costa d'Avorio Ecuador, alle 4 del mattino italiane. Invece Svezia Tunisia, era questa l'ultima notizia. Da Emilio Mancuso, grazie per l'ascolto, a tutti voi l'augurio di una notte serena.
0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
3: E una buona notte anche da Lucio Giordano, Rai Mobilità. È mezzanotte 26 minuti sulla 8 la Milano-Varese. Ci sono code, il tratto è chiuso tra Castronno e Solbiate Arno in direzione di Milano. Sulla statale 36 del Lago di Como, rallentamenti tra Trivio Fuentes e Bellano. Sulla 13 code allo svincolo per Ferrara Sud. Ancora sulla 11 attenzione a veicoli lenti tra Montecatini e Pisa Nord. Sulla Roma-Napoli ci sono rallentamenti tra Cassino e Ponte Corvo in direzione della capitale. Infine sulla statale Agrigentina rallentamenti per un incidente all'incrocio con Ponte Fazio. E intanto, notizie dell'ultimo minuto, sulla 8 non ci sono più code tra Castronno e Solbiate Arno, quindi riaperto anche il tratto. Per il momento è davvero tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
17: Monica Setta conduce La Mezzanotte di Radio 1.
5: Buonanotte a tutti gli ascoltatori di Radio 1 Rai. Allora, bentornati a questo nostro speciale Cantieri Italia, che si chiama Mezzanotte di Radio 1, ma è sostanzialmente, almeno per questa prima parte della nuova stagione 2025-2026, un viaggio all'interno della leadership femminile. Dunque avremo tante ospiti che hanno per fortuna bucato il famoso soffitto di cristallo che spesso blocca la carriera delle donne, ma avremo anche molte testimonianze di donne che sono rinate, di donne e di uomini, perché gli uomini poi le quote azzurre arriveranno più avanti. Questa notte io sono particolarmente felice di raccontare una storia che non tutti di voi conoscono, la storia di una donna meravigliosa che è nata e rinata e ha saputo realizzare un sogno incastonato in un progetto perfetto, un progetto anche di cura dell'altro. Allora, siccome i miei temi sono quelli, lo sapete, dell'inclusione, della solidarietà, del networking femminile, ecco, io sono felice di avere con me, collegata al telefono da Milano, una imprenditrice che oggi fa borse, ma insomma ieri faceva tutt'altro, ed è in mezzo una donna che ha vissuto, l'ho detto, più vite, anche vite molto ma molto dolorose, ma ha sempre vinto, è sempre rinata un po' come l'araba fenice dalle sue ceneri. Cinzia Macchi, buonanotte, grazie di aver accettato il nostro invito.
24: Buonanotte a te Monica, grazie mille per questo invito.
5: Allora Cinzia, dal 2019 tu ti muovi proprio alla ricerca di tessuti tessuti naturali di recupero, perché rivesti queste due borse che sono veramente iconiche e raccontano molto, ma molto di te. Ma come nasce Cinzia Macchi? Raccontiamo la prima vita.
24: Cinzia Macchi chi è? Cinzia è una persona che arriva da diverse storie e da diverse vite, diciamo. Una prima parte è stata quella dove comunque era una persona molto impegnata. Io ho scritto dei libri su pubbliche relazioni, facevo corsi, tenevo corsi motivazionali, ho lavorato gestendo dei centri di dimagrimento, per cui un periodo molto ricco, molto impegnato, dove anche economicamente stavo molto bene, quindi tantissime persone intorno a me, perché io sono sempre stata quella che se c'erano le 100 lire per erano 100 lire per tutti, anzi forse erano più per gli altri e meno per me. E questo arriva da un grosso problema di fondo e problema di base, che comunque sono cresciuta un pochino senza, tra virgolette, gli affetti. Io sono cresciuta con la nonna, perché i miei genitori erano sempre impegnati con il lavoro, erano sempre via, finché poi non è arrivato mio fratello, quindi si sono poi dedicati a mio fratello e un po' meno a me. E quindi mi sembrava che io dovevo conquistare o comprare l'amicizia, comprare l'affetto, per cui arrivavano tutte queste cose che se io conoscevo qualcuno, regali, viaggi, tutte queste cose, perché era un mio modo, cioè un mio modo, io mi sono sempre sentita un piccolo bruttanatroccolo e quindi pensavo veramente di avere degli amici, cosa che però poi si è rivelato non essere così.
5: Ecco, che cosa succede in questa vita patinata, no, che tu stai raccontando, esatto, a un certo punto?
24: Succede che io mi ammalo, ho un arresto cardiaco e da lì scoprono una malattia.
5: Di avere una malattia molto grave, no? Che sostanzialmente...
24: Sì, non sapevo l'esistenza in realtà, sì, perché mi spiegano che ho questa malattia del quadro elettrico del cuore, cioè io neanche sapevo che ci potesse essere un quadro elettrico nel cuore.
5: È una sorta di Wolf Parkinson.
24: Esatto,
5: è proprio così.
24: Come il morbo di Parkinson, però...
5: Allora, fermiamoci Cinzia, un brano musicale dedicato a te, il primo di questa lunga notte insieme, poi torniamo a raccontare la prima vita di Cinzia Macchi.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso in due.

0: bentornati alla mezzanotte di Radio 1, speciale protagoniste, e la donna con cui questa notte stiamo parlando, grazie davvero di aver accettato il nostro invito, è un'imprenditrice, oggi un'imprenditrice famosa di borse, ma famosa anche perché produce in modo solidale, e quindi questo ci fa ancora più piacere. Ma anni fa faceva tutt'altro, era una donna al vertice della carriera, era molto molto blandita dagli amici, aveva molte disponibilità economiche. Poi a un certo punto quella gioiosa macchina da guerra si inceppa perché un granello di sabbia la blocca. Questo granello di sabbia, ovviamente metaforico, è il morbo di Wolf Parkinson al cuore. Quando lo scopri, Cinzia, quanti anni hai?
1: Allora, quando lo scopro sono giovane, perché comunque ho 26 anni più o meno, adesso ne ho quasi 58, quindi sono giovane.
0: E come lo scopri? Cioè, come succede?
1: Lo scopro perché ho una specie di arresto cardiaco, praticamente ho avuto questo svenimento e non mi riprendevo, per cui hanno chiamato ambulanza, mi hanno messo subito ossigeno, tutto quanto, però poi di colpo mi sono ripresa e sembrava che nulla fosse successo, anche i parametri erano rientrati nella normalità e tutto quanto, e da lì grazie ai medici del cardiologico Mondino di Milano, diciamolo pure tranquillamente.
0: Ma certo, è un centro d'eccellenza, va bene, lo possiamo citare.
1: Esatto, scusatemi.
0: Ma scherzi.
1: E mi hanno spiegato che effettivamente io avevo questo problema elettrico, tra virgolette, al cuore, dove un battito accelerato mi andava a ostruire la vena polmonare, per cui io mi bloccavo, mi si bloccava la respirazione e tutto quanto, per cui era necessario fare una serie di interventi. Però il problema era che nelle varie forme io avevo preso una forma molto rara, giustamente, no? Non facciamoci mancare.
0: Non ti sei fatta mancare nulla, nel bene e nel male.
1: Esattamente. E quindi ho iniziato a fare queste ablazioni, ma poi il problema si è ripresentato e quindi sono andata per ripetere la terza ablazione. In questa ablazione è dove vengono inseriti dei cateteri nella vena femorale, e uno di questo catetere, per cui non è colpa veramente di nessuno, né del medico né dell'ospedale, è i casi della vita. Sì. Io la chiamo così questa cosa. C'era una bolla d'aria, io avevo il forame di Botallo aperto, che ho scoperto essere un forellino che c'è all'interno del cuore, che tutti noi abbiamo, solamente che quando nasciamo si chiude in automatico. Adesso comunque vengono fatte delle ecografie prima di mettere la mamma con il bambino. Quando sono nata io no, e a me questo forame è sempre rimasto aperto, per cui questa bolla d'aria è andata a infilarsi all'interno di questo buchino e mi ha causato un'ischemia, per cui ho avuto una paresi distale e ho questa bolla d'aria tuttora ferma sotto l'ipotalamo, perché non si può asportare. E in quel periodo quindi mi ha causato questa paresi distale, per cui non parlavo. Tutta la parte destra non riuscivo a camminare, non riuscivo a scrivere, e per cui la vita si è completamente azzerata, cioè non potevo più fare nulla di quello che facevo prima. Ma al di là di quello, le persone che avevo vicino a me, che io credevo essere amici, non ci sono stati più, per cui sono proprio spariti tutti quanti.
0: Mi pare di ricordare, però tu correggimi se sbaglio, che tu all'epoca avevi già un compagno.
1: Sì, avevo un ex marito che anche lui ha pensato bene di restituire il pacco postale che ero io a mia mamma, dicendo che lui non se la sentiva, e ha usato proprio queste parole che non mi dimenticherò mai, di far dietro a una persona come me. E quindi sono stata riportata dalla mamma e dal papà, santi, che lì mi hanno accolto, che per me è stato un pochino riscoprirli, perché io, come dicevo poc'anzi, ero cresciuta con la nonna, e quindi era un po' riscoprire due figure vicino a me. E Scusami, no, ma tanto questa cosa
0: ti commuove, lo capisco, abbastanza. lo capisco e emoziona anche noi, ma abbiamo deciso di raccontarla. Tu fermati,
1: certo.
0: quando vuoi
1: ma
0: fermati,
1: no,
0: e parliamo d'altro.
1: Assolutamente,
0: decidi
1: assolutamente,
0: tu quando,
1: questa, ecco, deve essere una cosa che deve servire a tutti.
0: Sì, insomma, tu in quel momento tuo marito ti lascia e ti riporta,
1: sì,
0: dai tuoi genitori,
1: il lavoro chiaramente
0: il lavoro lo
1: perdi,
0: non
1: potevo più viaggiare,
0: ecco,
1: più fare
0: sei malata con prospettive anche insomma abbastanza difficili, no?
1: Dopo 2 anni e mezzo sono riuscita, diciamo, tra virgolette, a riprendermi. Riprendermi significa a ricamminare con le stampelle, a riparlare, perché ho fatto la rieducazione, a scrivere, anche se tuttora ti devo dire, Monica, che se io faccio le due cose in contemporaneo, ovvero parlo e scrivo, il mio scritto contiene degli errori.
0: Degli errori. Cosa pensavi in quegli anni? Che la tua vita, insomma, era finita lì? Oppure
1: allora,
0: avevi sempre la speranza,
1: appena,
0: la voglia,
1: sì,
0: la resilienza?
1: Appena mi sono resa conto di quello che mi era successo, penso di essere stata una persona molto cattiva, nel senso che rifiutavo qualsiasi tipo di cura, qualsiasi tipo di avvicinamento, tant'è vero che lì sono stati bravi i medici, perché a quel punto sono stati molto duri con me, anziché assecondarmi, hanno detto: va bene, vuoi stare così, noi non abbiamo tempo da perdere con persone che non si vogliono curare, quindi arrangiati. Ma era proprio una cosa voluta,
0: provocatoria,
1: questa,
0: anche per,
1: esatto,
0: per spingerti alla reazione, no?
1: Esatto, infatti è stato sufficiente un giorno che mi hanno lasciato in camera, un giorno, una notte da sola, senza vedere nessuno, o meglio, venivano solo i miei infermieri a cambiarmi la flebo, ma nemmeno mi rivolgevano la parola, si può dire, che la mattina dopo è cambiato tutto e ho iniziato a pensare che probabilmente era capitato perché io dovevo capire qualcosa, che ancora non avevo ben capito cosa, ma capire qualcosa, e piano piano l'ho capito.
0: Che cosa?
1: Ho capito soprattutto che non puoi comprare l'affetto di nessuno,
0: esatto,
1: che se una persona ti dà affetto te lo deve dare perché lo sente dal cuore.
0: Come direbbe uno psicanalista che io amo molto, Lacan, per il tuo niente.
1: Esatto.
0: Tu meno,
1: esatto,
0: sei e più la persona che è autentica ti ama.
1: Sì, che non esiste davvero il non ho tempo, perché il tempo lo trovi.
0: Se lo vuoi lo trovi, certo.
1: Per una persona, per cui non esiste, sì, il non ho tempo. E quindi dovevo imparare tutte queste cose. Anche se si dice che si predica bene, si razzola male, perché poi quando il mio ex marito si è ripresentato, nel momento in cui ero con le stampelle e tutto quanto, è riuscito a lavorare sulla mia psiche molto labile in quel momento, dicendo: mi guarda, sì, ho capito, sbagliato, sono tornato, però guarda tu come sei messa, quasi una storpia tra virgolette, io ti riprendo, e io sono caduta in questa cosa.
0: Eh sì, perché qui si apre il secondo,
1: esatto,
0: capitolo, diciamo, dolorosissimo della vita di Cinzia,
1: esatto,
0: della prima vita, è quello dell'amore tossico, perché questo signore,
1: esatto,
0: era evidentemente, adesso va di moda chiamarlo così, narcisista patologico, no? Ma io penso anche qualcosa di più. Noi ci fermiamo un altro brano musicale e poi ripartiamo proprio da questo uomo tossico.

0: bentornati al terzo blocco di questa lunga mezzanotte di Radio 1 insieme a voi, dedicata alle donne, alle protagoniste, alle italiane. E la testimonianza che vi voglio raccontare questa notte, per chi si fosse messo all'ascolto solo ora di Radio 1, è la testimonianza di una donna che comincia con una carriera di successo, poi si ferma perché bloccata da una malattia, un morbo di Parkinson al cuore, poi rinasce, supera in un modo o nell'altro la durezza di questa situazione di patologica, viene lasciata dal compagno, ma alla fine di questo percorso di cura il compagno si ripresenta e le dice va bene, ti riprendo con me. Già la parola non mi piace, ma insomma questa era evidentemente Cinzia Macchi. Eccoci, grazie ancora di essere con noi. Una trappola, perché che cosa succede dopo questo momento?
1: Sì, però sai, in quel momento io
0: non lo capivi.
1: Era come se lui era riuscito a farmi sentire l'eletta della situazione, sì. Cioè io ti riprendo, cioè ti do la possibilità di stare con me perché non ti prenderebbe nessuno. E sottolineo questa cosa perché io adesso sono molto impegnata in questo fronte per aiutare tutte le donne che hanno avuto questi problemi, perché sai, quando tu hai un livido sul corpo è tra virgolette più facile dire sai mi hanno fatto male, quando invece questi lividi ce li hai dentro, perché si tratta di violenza psicologica, è molto più difficile, perché ti vedono e dicono ma sì, figurati, lui una bravissima persona, questa dice così per screditare, per fare, e invece sono le cose che ti uccidono dentro. E io sono stata purtroppo una di quelle donne che non ha denunciato, perché i miei genitori comunque erano delle persone in vista, e quindi in vista, perdonami, per cui con tutta la paura, chissà la gente cosa pensa, chissà la gente cosa dice, sono il disonore della famiglia, insomma tutte queste cose, per cui accumuli fino a che siamo arrivati al punto del non ritorno, quando il giorno del mio compleanno io ho ricevuto un messaggio sul cellulare di auguri da un amico, ma ti assicuro un amico, e questo telefono mi è stato strappato delle mani, buttato per terra, rotto, e a lì sono arrivate anche le mani addosso, e io nonostante tutto ho detto che ero caduto dalle scale e però a quel punto lui ha deciso di dirmi che ne devi andare di casa, per cui è stato lui a dirmi che ne devi andare di casa perché tu sei una pazza, per cui mi ha fatto passare anche sotto la luce delle altre persone e purtroppo anche dei miei genitori, che la folle ero io, che io ero quella che aveva mille amanti, che non è mai stato così, che io ero la persona negativa, che io ero una pazza, che quasi dovevo essere internata, per cui proprio cacciata da casa. E i miei genitori a quel punto mi hanno messo comunque a disposizione un avvocato, e io per paura sua, perché lui mi aveva detto che mi avrebbe rovinato in tutti i sensi, ho rifiutato questo aiuto legale, e a quel punto si sono chiusi i ponti anche con i miei genitori, per cui mi sono trovata veramente in mezzo a una strada a fare i lavori peggiori, nel senso che mi alzavo alle 5 del mattino, andavo a lavorare in un bar a fare caffè, che non è un lavoro peggiore, però per farti capire
0: è un lavoro che non avevi comunque mai fatto prima,
1: no,
0: in
1: che non avevo mai fatto prima, ma che
0: il lavoro comunque venga fatto alla sua dignità, anche se purché sia legale,
1: sì.
0: Assolutamente, però ecco, per te era un'anomalia. A questo punto della storia, lui scompare per sempre o ne abbiamo ancora notizie?
1: No, lui a quel punto, quando mi ha visto che mi aveva rovinato del tutto, che io avevo lasciato tutto a lui, la casa, tutto, avevo firmato per lasciargli qualunque cosa, purché in quel momento se ne andasse dalla mia vita. È una cosa molto sottile, però lui mi aveva fatto talmente male, mi era riuscito a farmi talmente paura che io, pur di saperlo lontano dalla mia vita e via,
0: gli hai dato tutto, quindi sì, anche dal punto di vista economico diciamo, hai subito un danno.
1: Quindi lui, io fondamentalmente però, avevo ottenuto quello che
0: però,
1: voleva.
0: Però ricominci, e qui eccolo, la nuova vita, e questa è la vita invece di oggi, perché tu ricominci
1: dando
0: concretezza al tuo sogno, no? Tra poco ce lo racconti, ma insomma oggi tu sei una signora che sto guardando mentre tu parli, sto guardando sul web, ci sono veramente decine e decine di copertine, una è quella di AD che celebra il tuo progetto It's Love About Love, tutto ricavato dalla vendita delle tue borse, viene sostenuto, viene voluto a sostegno di progetti per l'Uganda, eccetera eccetera. Oggi tu sei la regina della moda milanese, e però come riesci a diventare regina della moda milanese dopo i caffè alle 5 del mattino e dopo aver liquidato quest'uomo tossico, ce lo racconti dopo la musica. A tra poco.

0: Eccoci tornati alla mezzanotte di Radio 1 con Cinzia Macchi. E allora ci siamo lasciati proprio nel momento della rinascita. Come dai corpo a questo sogno e diventi la regina delle borse milanesi? La milanese di nome di fatto.
1: Do corpo forse quasi per caso, nel senso, io ti dico una cosa che può essere molto forte: e io non cambierei niente della mia vita, di quello che mi è successo, perché quello che mi è successo mi ha portato a essere, ancora non sono perfettamente quello che vorrei essere, però a incominciare un percorso, perché ho iniziato a trovarmi un lavoro, un appartamento, a riavvicinarmi ai miei genitori, a stare bene con me stessa e non aver bisogno di nessuno. E lì ho incontrato la persona speciale che mi ha accanto da quasi 20 anni, che è il mio attuale compagno, mio attuale marito, e dal quale ho capito che cosa sono i valori dell'amore, cioè che è uno sguardo, che non è il comprare, anzi lui non voleva mai niente di queste cose. E da un frate che io andavo da lui e lui riceveva le persone più sfortunate, ma solo per sentirle, per ascoltarle. E quindi a quel punto ho detto: ma sapete che io sono veramente una donna molto fortunata, quindi io devo trovare un modo per ringraziare questa vita, e però cosa posso fare? Devo fare qualcosa. E da lì, abitando in un piccolo quartiere della Milano, della vecchia Milano, perché sono le 5 vie di Milano in centro, dove ci sono ancora botteghe, sono andata dagli artigiani, prendevo tutti i tessuti di recupero, ho iniziato a fare delle borse. E te la sto facendo molto molto veloce, e la fortuna, perché aiuta anche quello, il fattore C, ha voluto che uno spagnolo si innamorasse di questo progetto di borse e me ne ordinasse una quantità. Io i primi soldini sono andata a questo frate e li ho dati al convento per aiutare le persone in difficoltà e i bambini in quel caso, perché lui aiutava molto i bambini che erano malati terminali. E quindi ho capito che quella era la mia via, e per cui da lì, siccome io mi sento molto vicino alle donne che subiscono tutti i giorni violenza, donne che non riescono a parlare, riescono...
0: Hai fatto costruire queste borse?
1: Esatto, da loro.
0: Da loro. Esatto.
1: Da loro, perché comunque è giusto che tu li aiuti, ma però devi fare capire il valore, perché loro devono capire
0: il valore del lavoro, certo.
1: Senti, sì, ma soprattutto del loro valore.
0: Cinzia, ma hai anche un progetto con il carcere di Milano, con le donne
1: allora,
0: detenute?
1: Abbiamo fatto già qualcosa con il carcere di Opera, che loro hanno all'interno un laboratorio che si chiama Borseggi, che sono eccezionali. Un altro con una casa circondariale, abbiamo fatto un progetto anche con Banca Intesa, con il Vaticano e con la Caritas, dove 6 donne di case protette sono venute da me, abbiamo insegnato loro una professione, sono state inserite nel mondo lavorativo, alcune lavorano per me, altre hanno aperto un'attività per conto loro, e per cui la seconda possibilità
0: è arrivata a tutti. Quella che hai avuto tu l'hai voluta restituire,
1: sì,
0: al mondo,
1: sì.
0: E quindi bellissimo, perché tu dai corpo ad uno degli slogan che io amo di più, cioè da ciascuno secondo capacità a ciascuno secondo bisogno. Bellissimo.
1: E devo ancora fare tanto.
0: Era uno slogan del Maggio francese, te lo ricordi, ma molto bello, perché,
1: sì,
0: perché poi vive nel cristianesimo, vive,
1: esatto,
0: nell'essere cattolici praticanti, almeno come lo sono io, e quindi
1: sì, anch'io,
0: nel dare sempre una mano agli altri, quelli che devono avere una seconda possibilità come lei hai avuta tu. Grazie,
1: esatto,
0: di cuore a Cinzia Macchi, grazie,
1: grazie
0: davvero, buona giornata, perché ormai è già
1: sì,
0: lunedì,
1: sì, sì,
0: e ti aspettiamo prestissimo. Grazie,
1: è stato
0: Cinzia,
1: un onore. Grazie
0: per me
1: mille,
0: e per tutti noi,
1: grazie,
0: grazie di cuore,
1: grazie.
0: Grazie al di là del vetro di cristallo a Roberta Di Casimirro, che firma la regia anche di questo programma, e grazie di cuore al coordinamento tecnico di Gennaro Strazzulo, che si è fermato con noi anche oltre il suo orario di lavoro, ma l'ha fatto con piacere, perché questa era una storia veramente da ascoltare. La potete ritrovare sulla piattaforma Rai Play Sound. Grazie di cuore.

0: GR1.
1: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. L'accordo con la Repubblica Islamica è ormai concluso. Congratulazioni a tutti. Così l'annuncio di Trump su Truth. Il presidente scrive di aver autorizzato pienamente l'apertura al transito libero dello stretto di Hormuz e la rimozione del blocco navale degli Stati Uniti. Oggi la firma da remoto. L'accordo prevede la cessazione immediata delle operazioni militari anche in Libano. Fa sapere il premier pakistano Sharif, che annuncia la firma il 19 giugno. Anche Trump conferma. Il vice ministro degli esteri iraniano spiega che il protocollo d'intesa raggiunto da Iran e Stati Uniti apre la strada a un accordo definitivo entro 60 giorni. E il G7, che si apre oggi in Francia, discuterà della riapertura a lungo termine dello stretto di Hormuz e dell'accordo raggiunto tra USA e Iran. Al centro degli incontri anche il conflitto in Ucraina. Confermato il bilaterale Trump-Macron prima dell'apertura ufficiale prevista alle 19. Alla vigilia dell'appuntamento nella vicina Ginevra, 20.000 manifestanti anti-G7 hanno protestato contro il vertice in un corteo degenerato in scontri con la polizia. E un massiccio attacco missilistico è in corso su Kiev. Media locali parlano di diversi missili intercettati nel cielo. Le autorità hanno inoltre segnalato attacchi anche a Kharkiv, nel nord-est del paese. E torniamo in Italia. Un caso, le parole di Vannacci alla costituente di Futuro Nazionale: il femminicidio non esiste. Per Fratelli d'Italia negare il reato è surreale, attaccano anche le opposizioni. La cronaca a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, proseguono le ricerche del corpo di Chiara Guerra, l'insegnante di 53 anni uccisa giovedì dal nipote 17enne. È stato lui stesso a confessare l'omicidio, raccontando di aver gettato il cadavere in un canale. Gli investigatori ipotizzano alla base del delitto contrasti familiari legati ad interessi economici. E parte oggi il collocamento del nuovo BTP Italia, il titolo di Stato indicizzato all'inflazione, pensato per i piccoli risparmiatori. A durata quinquennale, il rendimento reale minimo garantito dell'1,6 anno e un premio fedeltà dello 0,6 per chi lo acquista in fase di emissione e lo mantiene fino alla scadenza. Infine allo sport, Formula 1, trionfa Hamilton a Barcellona, la Ferrari torna a vincere dopo 34 Gran Premi, fuori Antonelli e Leclerc. Calcio, i campionati del mondo, goleata Germania 7-1 contro il Curaçao, stecca l'Olanda all'esordio, solo 2-2 contro il Giappone, nella notte Costa d'Avorio, Ecuador, Svezia, Tunisia e poi la nazionale dell'Iran, l'esordio oggi nel torneo con la Nuova Zelanda. Ed è tutto, prossimo appuntamento all'edizione alle 2. Ora vi lascio a Stereo Notte Brasile con il nostro Max De Tommasi, che è in diretta da Rio.
2: Buonanotte, buonanotte a tutti. Qui in Brasile le 22 minuti primi, in Italia l'una e tre minuti in questo istante. Buonanotte da Max Tomassi. Io vi dico subito che la puntata di questa notte va in onda fino alle ore 4, visto che ieri, con il fatto della partita del Brasile, siamo andati in onda più tardi e quindi è durata soltanto 2 ore. Tra l'altro chiedo scusa ai ragazzi di Macho Beta Orchestra, ieri erano in programma con un'intervista molto interessante per questo album nuovo che hanno fatto, davvero un bell'album. Questa notte ascolteremo un brano da questo LP che è davvero una gioia, un gioiello. Bene, moltissimi ospiti, io direi di partire immediatamente con Jim Porto con Opulè da Africa. Voglio dare la buonasera a Federico Scoppio, il nostro regista. Il programma è a cura di Andrea Cacciagrano, in regia Pino Itri. Iniziamo con Jim Porto, appunto, Opulè da Africa, e poi vi racconto quello che c'è stanotte.

Eccoci qui. Allora, tante cose da raccontarvi per questa puntata che è la numero 1187 di Stereonate Brasil. Andiamo in onda da 26 anni e questa è l'ultima puntata di questa 26esima serie di Stereonate Brasil. In questa notte fra il 14 e il 15 giugno la trasmettiamo in diretta da Rio de Janeiro. Molti ospiti, adesso poi vi faccio tutto l'elenco, ma ho paura di dimenticarmene qualcuno. Verranno a trovarci alcuni artisti della nuova generazione musicale brasiliana, una è Ludom e un altro gruppo, invece un trio, si chiamano Soulgi Brasileiro. Chiuderemo questa 26esima stagione del nostro programma con i nostri storici corrispondenti. Verranno a trovarci Mafalda Minozzi, che da San Paolo è arrivata oggi a Rio de Janeiro, e Franco Cava, che è a Rio in questi giorni. Ci sarà anche Paolo Di Sabatino, che insieme a Zanna ieri si è esibito ad un festival molto importante a Santa Teresa, nello stato di Espirito Santo, e poi verrà a trovarci anche il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Rio de Janeiro, Marco Marica. Insomma, parliamo di Festa Juninas nell'ultima parte della trasmissione. Se volete interagire con noi potete farlo attraverso il numero telefonico, no, non il telefono, anche se poi se volete potete mandare dei messaggini da Roma, dal nostro studio potranno sicuramente leggerli e mandarceli, ma potete interagire come direttamente Max De Tomassi su Instagram e su Facebook. Mi sembra di aver detto tutto. Ah sì, voglio ringraziare innanzitutto tutto il gruppo di coloro che stanno lavorando a Radio 1, sia per Stereonate Brasile che in generale per tutte le trasmissioni. Ma io ringrazio Paolo Ranaldi, che è il responsabile dei coordinatori, Stefania Ricco, il nostro Pino Idri, che è il nostro tecnico del suono questa notte. Poi vorrei ringraziare anche il direttore Nicola Rao, Andrea Cacciagrano, curatore di Stereonate Brasile, Corinna De Laurentiis, che è in redazione, e Massimiliano Colli, che da un po' di tempo si sta occupando della musica. Adesso iniziamo, o meglio, vi faccio ascoltare un altro brano di Samuel Rosa che fa parte della nostra playlist, e poi iniziamo subito a parlare con questi ragazzi di Soulgi Brasileiro. Il brano di Samuel Rosa si intitola Ciranda Seca.

0: Gignorà Gignorà è una, tra l'altro è un nome di persona che è stato citato tante volte dalla musica brasiliana, per esempio da Ivan Lins tantissimi anni fa. Ebbene, questa notte dedichiamo l'inizio della trasmissione, almeno la prima mezz'ora, a celebrare l'afrodiscendenza, perché ci sono tanti ospiti che ci sono venuti a trovare questa sera, grazie a Felipe da Tocca do Bandido, che appunto raccontano il loro legame con la madre terra, con l'Africa. Questa sera c'è Zé Junior, Negra Silva e Gé Vieira di Solgi Brasileiro. Buonasera ragazzi, buonasera Negra Silva.
1: Buonasera.
0: Allora, nessuno di loro parla italiano, questa è una cosa già molto grave, perché così mi mettete di fronte a una grande difficoltà, quello di tradurre quello che dite. Però voi l'italiano lo capite molto bene, giusto?
1: Il
0: microfono, vai.
1: Alcune
0: cose. Adesso che avete poi l'allenatore italiano, Ancelotti, no? Non è probabilmente no.
1: A gente sta analizzando Ancelotti.
0: State analizzando Ancelotti. Che cosa mi dici della partita di ieri? Brasile contro Marocco.
1: Io acho che il Brasil vai molto bene. Sì, all'inizio di tutto.
0: Sta andando bene.
1: È una grande competizione a livello mondiale.
0: È una bella competizione a livello mondiale.
1: Che non esiste mais aquela. Aquele favoritismo nas seleções.
0: Ah, ecco,
1: já
0: vedi.
1: Deu tempo de tutto.
0: Non esiste più il favoritismo tipico delle nazionali brasiliane, ma, no,
1: ma
0: anche di altre nazionali.
1: Mas a gente ainda tem um molho.
0: Avete ancora un po', come dire, il molho.
1: Isso, a gente tem aquela
0: il profumo.
1: Isso, aquela essência brasileira.
0: Quell'essenza brasiliana che porta alla corruzione, possiamo dire? Anche dal punto di vista del calcio.
1: Isso,
0: Ancelotti mi sembra più rigido, no?
1: Isso.
0: Fa giocare esattamente chi vuole lui.
1: Acho até que essa rigidez de Ancelotti já foi um pouquinho quebrada, ele já tá mais molente.
0: Bene, né? Secondo Gé Vieira, questa rigidezza di Ancelotti è già stata interrotta o ammorbidita.
1: Isso, ele já tá um pouquinho brasileiro.
0: Benissimo. Negra Silva, allora raccontami un po' di voi. Voi siete un gruppo che venite appunto dalla periferia, avete iniziato a cantare nella chiesa in Grecia. È vero, voi cominciaste a cantare in Grecia,
2: sì, è
0: isso?
2: Sì.
0: E poi vi siete trovati insieme e avete cominciato a sviluppare questa vostra passione per la musica, è isso?
2: Sì, noi nos conhecemos, né, dentro da Igreja Católica.
0: Vi siete conosciuti dentro la Chiesa Cattolica?
2: Sì, la Igreja Católica, e foi lá que tudo começou.
0: E tutto quanto è cominciato lì, in un quartiere che si chiama Villa Kennedy,
2: isso.
0: Possibile? È un quartiere che un nostro amico Gimporto nomina spessissimo. Jimmy, l'abbiamo sentito all'inizio della trasmissione con Opulè d'Africa, e voi avete ascoltato Opulè d'Africa e avete fatto un bello sguardo, una bella espressione. Io direi di ascoltare subito un primo brano vostro di Solgi Brasileiro, che si intitola Gionji Eu Vim, da dove io sono venuto, e poi torniamo a parlare con voi.

0: questi ragazzi che vengono dalla periferia di Rio de Janeiro, da questo quartiere Villa Kennedy, si chiamano Soulgy Brasileiro e questa notte partecipano in presenza ma anche con la loro musica a Serenate Brasil. Voi non siete mai stati in Italia, vero Zé Junior? Nunca foi a Italia, Zé?
1: Nunca fomos a Italia. Inclusive a gente tem muita vontade de ir à Itália.
0: Hanno molta voglia di venire in Italia. Tem alguma coisa que você gosta da Itália, que faz parte do seu imaginário? Qualquer coisa que te piace dell'Italia, fa parte del tuo immaginario?
1: Nós ouvimos falar muito da culinária italiana.
0: Culinária italiana.
1: Então eu tenho uma curiosidade, assim.
0: Sim, hai um po' di curiosità. Sentiamo un attimo Geviera.
1: Na música Laura Pausini.
0: Nella musica voi conoscete Laura Pausini.
1: Até porque ela tem essa relação com o Brasil muito forte.
0: Cioè, questa relazione col Brasile è molto forte, sì.
1: Então ela traz um pouco da Itália para nós e leva muito do Brasil para.
0: Porta un po' dell'Italia qui e porta anche il Brasile verso il suo paese, verso l'Italia. Sì, senz'altro, è una delle artiste più conosciute qui in Brasile nell'ambito della musica italiana.
1: E o que nos chama a atenção na Soul de Brasileiro?
0: È quello che chiama la vostra attenzione in questo Soul Brasileiro. Soulgy Brasileiro, il vostro
1: sono
0: gruppo.
1: Artistas di grandi voci e a Laura
0: vi piacciono gli artisti di grandi voci e Laura sicuramente. Allora Negra Silva allora voi siete un trio vocale, siete nati come trio vocale, c'è stato successivamente l'inserimento di strumenti. Avreste preferito continuare cantando soltanto a cappella oppure lo strumento è entrato in maniera molto spontaneo? Você entendeu o que eu falei? Vocês nasceram como trio vocal, sem instrumentos. Depois os instrumentos foram entrando. Você acha que foi difícil o ingresso dos instrumentos na música de vocês ou entrou de maneira bastante harmoniosa?
2: Eu acho que entrou assim de uma maneira bem harmoniosa, assim.
0: É entrado em maneira harmoniosa lo strumento, gli strumenti. Questo tra l'altro è un funk molto bello, molto intenso. e mi ricorda anche moltissimo una sorta di madrina vostra che è stata Sandra Gissà.
2: Sì.
0: Vi ha in qualche modo aiutato ad essere conosciuti, è vero?
1: È vero, è una grande referenza.
0: È un punto di riferimento per il soul brasiliano, per il funk brasiliano, ma anche per voi.
1: Esattamente, è un son che nos embalou por muito tempo, desde nossa infância.
0: È un tipo di suono che vi ha coinvolto da sempre, sin da quando eravate bambini.
1: Sempre. E Sandra, Cassiano, Tim Maia.
0: Cassiano, Tim Maia, Sandra Gissà, Edmota anche.
1: Jorge Benjor.
0: Diciamo tutta quella parte della musica brasiliana che si rifà moltissimo al funky, al soul e all'afrodiscendenza più radice, no? Più radicale, sei d'accordo con me?
1: Esattamente.
0: Maraviglia. Ok. Per salutarvi io ascolterei un brano che si intitola Minha Vibe. Che cosa vuol dire per te Minha Vibe? Che cos'è la tua vibe? Qual è la tua vibe?
1: A nossa vibe è di allegria, di fare musica.
0: Sì.
1: Nossa vibe è essa, sì.
0: Allora, la vibe per i brasiliani è quel modo di dire, non so, il mio modo di essere, quello che io sento. E quindi la loro vibe è fare musica e divertirsi con questo.
1: Esattamente, perché di onde noi viemos.
0: Geviera sta parlando.
1: Geviera, esattamente. Di onde noi viemos, a allegria, ela è una funzione di sopravvivenza.
0: Da dove siete venuti? Isso. Da Villa Kennedy. L'allegria è una funzione di sopravvivenza.
1: Perché diante di tantas confusioni.
0: Perché davanti a tanti problemi, tante confusioni.
1: Esattamente, ser allegri acaba sendo una medida, né, di sopravvivenza. Mesmo, come
0: essere
1: eu disse,
0: alegre é uma misura de sobrevivência.
1: Então a gente tenta por essência, né, por ter partido desses lugares,
0: e
1: a gente
0: provate, visto que siete usciti da questi posti.
1: Isso, a gente tenta manter isso e continuar levando.
0: Cercate di mantenere questa filosofia, questa vibe.
1: Esse tipo de mensagem para as pessoas.
0: Benissimo. Grazie a Zé Junior, a Negra Silva e a Geviera. I Soulgy Brasileiro vi aspettiamo in Italia, va bene, Negra?
2: Con certeza.
0: Spero vocês na Italia. Por favor.
2: Nós queremos muito.
0: Anche perché c'è una cosa molto buona da mangiare, ci sono tante cose buone da mangiare, visto che per voi la gastronomia italiana è un punto di riferimento.
1: Poxa, molto buono.
0: Benissimo.
1: Então, nos convidem para Itália, a gente sta.
0: Siete invitati in Italia, perfetto. Ci ascoltiamo Soulgy Brasileiro, Minha Vibe, e poi parliamo con Ludon. Grazie, Negra.
1: Obrigado.
0: Ciao.

0: soul di brasileiro Minha Vibe. Abbiamo ascoltato due canzoni di questo gruppo, questo trio vocale che arriva dalla periferia di Rio de Janeiro e che si sta facendo spazio all'interno della musica brasiliana, del funk e del soul brasiliano. Come ho detto all'inizio della trasmissione, questa notte dedicheremo la prima parte della trasmissione, ma non solo, alla musica che arriva dalle comunità, diciamo, e dalle aree geografiche di Rio de Janeiro meno conosciute, almeno dal grande turismo, ma piene di grande creatività. E adesso incontriamo Ludom. Buonanotte.
1: Buonanotte, buonasera.
0: Come stai, Ludom?
1: Sto bene. Todo meu italiano foi embora agora.
0: Hai tutto l'italiano che sai parlare, è questo.
1: Sì.
0: Ma c'è qualche parola italiana che parli, magari perché, non so, hai ascoltato le telenovelas, hai visto Terra Nostra, no? Ci sono delle parole che nelle telenovelas brasiliane, quando ci sono dei protagonisti italiani, vengono fuori?
1: Sim.
0: Tem algumas palavras que você lembra dessas novelas que você viu?
1: Sim, eu
0: Mamma mia, não só, por exemplo.
1: Tem muitas palavras em italiano que eu consigo entender, mas eu acho que na conversa.
0: Ah, ci sono tante parole italiane che tu riesci a capire.
1: Esatto.
0: Ma è più che altro raiz, mentre, né? Si parla. Sì, fa parte della radice. Anche se.
1: Bello tormento d'amore.
0: Stai cantando lirica. Ah, che bello, che bello. Di Sabatino, che stava cantando? Un'area lirica di Puccini, per esempio? Non hai sentito.
1: Bene.
0: Allora, Ludom, anche te, una voce nuova della musica brasiliana. Sei una cantante, una compositrice, una produttrice. Hai scritto, tra l'altro, la canzone che abbiamo ascoltato prima di Solji Brasileiro, che era John Jovin. L'hai scritta te? Você collaborò na autoria?
1: A Minha Vibe,
0: questa ultima che abbiamo ascoltato, molto bella, complimenti. E tu, tra l'altro, sei anche ricercatrice di musica afro-latina-americana.
1: Sì.
0: E questo è un elemento importante nella tua musica, perché in questo modo, essendo una conoscitrice di musica latino-americana afrodiscendente, hai anche la possibilità di guardare anche fuori dal Brasile, non solo nella musica brasiliana, perché in Argentina, in Colombia, in Cuba, in Messico c'è tanta afrodiscendenza nella musica, è vero?
1: Sì.
0: Tem muita afrodescendência na música dos países latinos.
1: Claro, e eu consigo perceber isso porque também, além de ser cantora, atriz, produtora, também sou
0: historiadora. Al di là di essere attrice, cantante, riesci a capire molto bene questa realtà perché sei anche historiadora.
1: Historiadora, cioè, e quindi também circulo muito pela América Latina.
0: E circoli moltissimo attraverso l'America Latina.
1: Molte tournée, molti show.
0: Benissimo. Sentiamoci un primo brano di Ludom, si intitola Do Jeito Que Tá, così com'è. Ludom.

0: ci è venuta a trovare questa notte Ludom, una nuova voce della musica brasiliana, una donna molto sorridente, molto piacevole, anche perché poi quando chiacchieriamo lei ci tiene a raccontare un po' la sua vita anche di storiadora, no? Che poi vuol dire una studiosa, mi stavano suggerendo, perché la parola potrebbe in qualche modo essere tradotta in diverse, con diverse sfaccettature. Però giustamente sei cantante, sei produttrice, ma soprattutto sei una persona che ricerca l'afrodiscendenza della musica che fai, ma anche della musica brasiliana in particolare. E se parliamo di afrodiscendenza nella musica brasiliana, non possiamo dimenticare gli afro samba di Vinicius de Moraes e di Baden Powell. Che ne pensi di questo, di questa scelta musicale che Vinicius e Baden fecero negli anni 60, riconoscendo l'importanza dell'afrodiscendenza che prima era quasi disconosciuta? Che você acha?
1: Nossa, eu acho muito importante, né? Porque eles trouxeram pro mundo,
0: hanno portato al mondo
1: una cosa che no Brasil già era legittimato,
0: una cosa che in Brasile era già legittimato, quindi hanno portato nel mondo il messaggio che l'afrodiscendenza, l'arrivo degli schiavi africani attraverso le navi dei negrieri portoghesi avevano trasformato la musica brasiliana, che allora comunque era molto influenzata dall'Europa.
1: Io acho che la musica brasileira, todo o mundo conhece a música brasileira justamente pelas raízes afrodescendentes.
0: Il mondo conosce la musica brasiliana proprio grazie alle radici afrodiscendenti. Questa sera con Ludom e con Soulji Brasileiro ho scoperto che c'è un nuovo rilancio della musica afrodiscendente, del soul brasiliano e del funky brasiliano. Non è soltanto il funky che si ascolta nelle favelas, ma è un funky un po' più dolce, più morbido, che ci riporta, appunto, come dicevano Soulji Brasileiro, a Cassiano, a Cimmaia, a Sandra Gisà, a tutti questi personaggi che negli anni 70 e 80 sono stati molto popolari in Brasile. C'è ancora voglia in Brasile di questo soul? Tem ainda vontade no Brasil desse soul?
1: Tem, é muito necessário, muito
0: urgente. É muito
1: urgente,
0: necessário,
1: né?
0: É urgente.
1: E eu ouvi Cassiano muito assim, na adolescência, mas eu tenho...
0: Hai ascoltato Cassiano da adolescente
1: e
0: l'hai ascoltato più adesso.
1: Justamente por conta dessa leva di artisti, né, come Soul, e che stanno facendo pesquisa super.
0: A causa di questi artisti c'è un rilancio di questi compositori, appunto come Cassiano, che ha scritto delle canzoni.
1: Un poeta, né?
0: Un poeta. Meraviglioso.
1: Arranjos mais impressionantes, assim.
0: Grandi arrangiamenti, canzoni bellissime, testi meravigliosi. Io ricordo tanti anni fa, muitos anos atrás, che sono andato a trovare Cassiano a casa sua, perché ero con un manager un italiano che era innamorato di Cassiano. Wow. E voleva acquistare le canzoni e editare le canzoni di Cassiano. Lui sotto il letto, in gibascio da cama, aveva una valigia, una mala cheia di musica, wow, di textos. E quindi è un artista molto prolifico che ha scritto tantissimo.
1: Sim.
0: Hai capito tutto? Entendeu tudo?
1: Entendi. Pode, se você quiser traduzir.
0: Não, eu encontrei o Cassiano na casa dele e dentro, debaixo da cama, na mala, tinha dezenas de músicas prontas.
1: Sim. Tem muitas músicas que acho que vão lançar agora, a família dele vai lançar, porque tem vários arranjos assim, incríveis.
0: La família de Cassiano lancerà, pubblicherà diverse canzoni, perché ci sono degli arrangiamenti semplicemente meravigliosi, al di là dei testi e delle musiche.
1: Sim. Eu fiz uma música inspirada no Cassiano, que se chama É Natal.
0: Ah, que bello!
1: A gente lançou pela Toca Disco também.
0: Hai fatto una canzone che si intitola È Natal e che è ispirata a Cassiano.
1: Direttamente ispirata nele.
0: Adesso ascoltiamo di Ludom un brano che si intitola Calobaxô, che è un neologismo. Che vuol dire Calobaxô?
1: È una cosa sobre esquentare as relações humanas.
0: Ah, serve a riscaldare le relazioni umane. Muito obrigado, Ludom. Ci sentiamo presto e ci vediamo in Italia. Spero di riceverti in Italia nel nostro studio di Saxa Rubra.
1: Por favor, já tem meu passaporto.
0: Perfetto, c'hai già il passaporto. Ludom con Calobaxô.

0: Una prima parte di Serenotte Brasile dedicata all'afrodiscendenza e alla musica soul, all'R&B, al funky, con due gruppi che ci sono venuti a trovare, Soulji Brasileiro e Ludom, che fanno parte di questa etichetta discografica Tocca do Bangido, che è un'etichetta, insomma, che si riferisce ad uno studio molto importante e soprattutto di grande tradizione. E adesso ci sono venuti a trovare altre due persone con le quali non avrò la difficoltà di tradurre in estemporanea, perché sono italianissimi. Uno è Marco Marica, il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Rio de Janeiro. Buonasera Marco.
1: Buonasera Max.
0: Come va?
1: Grazie all'invito. Ma tutto bene, sto bene.
0: Ottimo. Benissimo, è un istituto estremamente attivo, ricevo sempre la vostra newsletter con grandi iniziative, tra l'altro in un edificio storico per quanto riguarda l'Italia, no? E la presenza italiana qui in Brasile, in particolare a Rio de Janeiro.
1: Sì, sì, l'edificio tra l'altro sta festeggiando quest'anno i 90 anni, perché venne costruito 90, o meglio inaugurato 90 anni fa. In realtà il processo della costruzione durò un poco, perché ci fu prima una gara alla fine degli anni 20,
0: sì,
1: vari progetti, poi alla fine venne approvato il progetto attuale,
0: sì,
1: e venne inaugurato nel 1936 come...
0: C'è una storia,
1: sì, sì, c'è una pubblicazione, adesso verrà fatta una nuova edizione aggiornata della pubblicazione,
0: sì,
1: si chiama Casa degli Italiani, perché era l'edificio per la comunità degli italiani che stava qui a Rio de Janeiro, ed era un edificio di rappresentanza fondamentalmente, perché,
0: sì,
1: aveva degli spazi sociali.
0: C'era anche il consolato dentro?
1: Sì, c'era anche il consolato, però diciamo la funzione principale era una funzione sociale, no? Perché è un edificio di 8 piani, ma tieni presente che il terzo piano era tutto un ristorante, era un club.
0: Ah.
1: Il quarto piano...
0: Più o meno quello che succede a San Paolo con l'edificio Italia, no? C'è un club...
1: Sì,
0: un
1: diciamo, io trovo più analogia in realtà con Buenos Aires, con l'edificio che era del consolato Buenos Aires,
0: sì,
1: sulla avenida Marcello Tede Alvear.
0: Sì, dove tu hai lavorato già?
1: Sì, per questo ne parlo così, con film e familiarità. Sono stato 5 anni e c'è effettivamente una certa somiglianza. Quello di Buenos Aires è un po' più magniloquente, perché comunque un po' l'Argentina è più magniloquente del Brasile nella sua natura, e un po' perché comunque c'era una comunità...
0: È più formale, vuoi dire, anche...
1: Nel senso che comunque la presenza italiana era molto più grande,
0: certo,
1: era molto più forte. Poi insomma l'Argentina negli anni 20-30 era una nazione molto grande,
0: in grande espansione,
1: sì, insomma, e quindi diciamo la capitale dell'Argentina aveva anche un'autorappresentazione molto diversa rispetto a quella che aveva l'allora capitale del Brasile, cioè Rio de Janeiro. Ma per tornare insomma allo spazio, è interessante perché appunto
0: c'è un teatro,
1: ma è lì c'è una cosa da dire, che il nostro teatro, noi chiamiamo teatro, poi in realtà studiando, vedendo foto d'epoca si scopre che era un'altra cosa,
0: perché,
1: sì, era un salone da ballo fondamentalmente, sì,
0: quindi il palco è stato posizionato dopo.
1: No, il palco c'era, però è un palco che non funziona, non ha mai funzionato come teatro, perché,
0: sì,
1: purtroppo non ne ha le caratteristiche, in quanto,
0: certo,
1: non ha uno spazio, una profondità tale da poter muovere delle quinte,
0: sì,
1: non,
0: sì,
1: ha quella che credo che si chiami torre scenica, non so,
0: sì,
1: bene il termine tecnico nel mondo dei teatri, però insomma diciamo non puoi creare delle quinte che poi tiri su, non c'ha,
0: certo,
1: i graticci, eccetera.
0: E che serviva allora?
1: Per le orchestrine, lì si metteva una bella orchestrina,
0: sì,
1: la gente ballava. E poi deve essere una cosa favolosa, perché c'erano due balconi e all'epoca non c'erano tutti gli edifici che si vedono
0: di
1: adesso,
0: fronte.
1: C'era direttamente la baia di Guanabara,
0: sì,
1: quindi
0: con il pan di zucchero,
1: uno si immagina le notti d'estate con la brezza che entra, l'orchestra che suona, persone eleganti,
0: nostalgia di altri tempi?
1: Ma io no, perché sono tempi in cui non c'ero. No, va bene così. E noi l'abbiamo ereditato questo spazio e lo usiamo come teatro e,
0: certo,
1: come sala da concerto.
0: Certo.
1: Infatti, dopodomani
0: arriverà
1: un bellissimo concerto.
0: Paolo, eccoci qui. Vai Paolo, buonasera.
2: Buonasera.
0: Finalmente qui a Rio de Janeiro in diretta.
2: Sì.
0: C'hai una certa emozione, immagino, spero.
2: È un'emozione continua questo viaggio.
0: Sì, poi ci racconti quello che hai combinato. Allora, la vostra missione è quella di divulgare la musica italiana, anche, no? Non solo la letteratura, la lingua italiana, perché all'interno dell'istituto ci sono anche dei corsi molto interessanti e anche semplici da frequentare.
1: Assolutamente, noi siamo qui per far conoscere e divulgare la cultura e la lingua italiana, quindi abbiamo corsi di lingua per tutti i livelli, ma soprattutto facciamo eventi culturali. Allora, dopodomani, proprio per entrare un po' in tema, avremo questo bellissimo concerto con Paolo Di Sabatino e la cantante carioca Zanna. La voce della metro qui è strafamosa.
0: Famosissima come voce della metro, voce degli aeroporti anche.
1: Sì, esatto. E quindi siamo molto felici e anche molto emozionati di ascoltare questo concerto. Insomma, per tornare un po' a quello che dicevo prima, la nostra sala torna a quello che era, sarà certo una sala da musica. Tra l'altro ha un'eccellente acustica. Sì. Non so se è un caso, era stato studiato accuratamente da chi disegnò quello spazio, ma veramente è molto buona.
0: E c'è anche un bel pianoforte che Paolo Di Sabatino suonerà. Adesso ci ascoltiamo un artista che non vede l'ora di arrivare in Brasile, quindi magari potrebbe essere una prossima proposta per l'istituto e per il consolato. È Mannarino con questo primo singolo che si intitola Ciao, dall'album Primo Amore, e poi torniamo a parlare con Marco Marica e con Paolo Di Sabatino.

0: Mannarino con questo album Primo Amore, le sue contaminazioni, molto legato al mondo della musica brasiliana, latinoamericana, un album che sta andando molto bene, che apprezziamo tantissimo. Volevo fare una domanda a Marco Marica, che non è il primo concerto che l'Istituto Italiano di Cultura organizza. In genere i brasiliani si aspettano artisti che facciano contaminazione e interazione fra Italia e Brasile, oppure sono più propensi, il vostro pubblico, il pubblico dell'Istituto, è più propenso invece ad ascoltare artisti, a conoscere artisti che non hanno nulla a che vedere con la cultura brasiliana?
1: Ma, noi notiamo che in realtà il nostro pubblico varia a seconda della nostra proposta.
0: Sì.
1: Per cui...
0: Ah sì?
1: Sì,
0: è
1: sì.
0: Modulare, una volta arriva un tipo di pubblico,
1: sì,
0: una volta un altro.
1: Sì, sì, sì. E quindi non so, l'anno scorso abbiamo fatto un concerto, ha avuto un successo incredibile, che era di musica mediterranea.
0: Sì.
1: Di Alessio Bondi.
0: Sì.
1: Quindi italianissimo,
0: sì.
1: Ha avuto un successo che è incredibile. Poi facciamo proposte invece che sono più mix tra Italia,
0: certo.
1: E Brasile, funzionano. Io direi che in Brasile in genere la musica funziona, quindi
0: ah sì,
1: questo,
0: certo.
1: Va bene. Ci facilita un po', sì. Il lavoro e poi il pubblico viene a vedere o a sentire quello che gli interessa. Per dire, adesso abbiamo una mostra in esposizione al piano terra dell'edificio, è molto bella, di pittura italiana giovane, si chiama Pittura Italiana Oggi.
0: Ho visto, bellissima.
1: Mostra...
0: L'ho vista l'altra sera, perché due settimane fa c'era la festa della Repubblica Italiana che il consolato ha organizzato in questo pian terreno che si chiama Casa Italia?
1: Si chiama Polo Culturale Italia Norio.
0: Sì.
1: Ed è uno spazio di incontro, di conferenze, di presentazione.
0: Molto
1: di...
0: bello.
1: Anche del Made in Italy, e nella parte superiore di questo spazio c'è una galleria espositiva,
0: sì.
1: Noi adesso stiamo presentando questa mostra, che è una mostra creata dalla Triennale Milano, curata e concepita da Damiano Gulli, è una mostra promossa dal nostro ministero, dal Ministero degli Affari Esteri, è stata a Buenos Aires dove ha iniziato la circuitazione, dove ha iniziato il suo viaggio, diciamo, nell'America Latina,
0: sì.
1: È stata a Brasilia, è stata a noi, poi andrà a Città del Messico, perché in Messico quest'anno l'Italia è il paese invitato,
0: sì.
1: Per la Fiera del Libro di Guadalajara. E, però per tornare a quello che dicevo, no? Quindi una proposta completamente diversa dalla proposta musicale, ma è andata benissimo, perché comunque l'arte, la vera arte è internazionale, parla al di là delle barriere.
0: Dobbiamo anche dire che i brasiliani amano moltissimo l'arte italiana, quindi quando si abbina il termine arte a Italia
1: funziona
0: tanto.
1: Sì, sì, noi cerchiamo anche di far vedere un aspetto dell'arte italiana che non è quello che di solito si conosce, no? Perché la fortuna e la difficoltà di noi italiani nel presentare la nostra cultura all'estero è che abbiamo sulle spalle l'eredità grandissima del passato, no? Quindi
0: certo.
1: Quando si pensa, quando all'estero pensano all'arte italiana, pensano al Rinascimento.
0: È un po' il pro e il contro, no?
1: È un po' il pro e il contro. Invece l'idea, il nostro sforzo è quello di far vedere che ci sono artisti anche oggi, anche giovani peraltro, perché sono tutti artisti giovani, e ha funzionato benissimo. Tra l'altro la cosa più divertente, se posso usare questo termine, è che tra le 27 opere ce n'è una che è stata fatta ad hoc da un artista italo-carioca,
0: sì.
1: Giulia Mangoni,
0: sì.
1: Ed è un mural ispirato alla natura del Brasile, un mural dove c'è la natura e non ci sono gli esseri umani, è molto interessante.
0: Bello.
1: È bellissimo, purtroppo, o non so, forse dovrei dire
0: per fortuna,
1: è parte del progetto artistico della creatrice, dell'artista, questo mural ha una durata, quindi il 26
0: certo.
1: Settembre chiude la mostra e si passa, ahimè, una mano di vernice e sparirà per sempre.
0: Voi lì siete
1: opera.
0: Abituati, perché per esempio lì in questo polo culturale c'è un murale di Bruno Big,
1: sì, esatto.
0: Che rimane poi.
1: Però quello rimane. Sì, è un omaggio all'emigrazione italiana, venne inaugurato 2 anni fa quando furono i 100 anni.
0: Bruno Big è un grande artista plastico, come si dice qui in Brasile, di Rio de Janeiro,
1: sì.
0: E diciamo i suoi murales sono un po' ovunque.
1: Sì.
0: In sottofondo c'è Paolo Di Sabatino. Paolo, ci sei? No, c'è il microfono, però ricorda, sei dotato.
2: Sì, sì.
0: E dopo il GR1, adesso c'è l'appuntamento col GR1, qui sono le 20:56, in Italia è l'1:56. Dopo il GR1 parliamo un pochino di questa bellissima performance che avete realizzato proprio ieri al Festival di Santa Teresa, il Santa Jazz, ok?
2: Fantastico, dopo.
0: Resta qui, Marco.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo. I giovani spariscono. Quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
3: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne vada.
4: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
0: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.